0: a uscire in battuta, perché anche questo ovviamente è un punto estremamente importante. E poi ripeto, ha comunque fatto 9 punti in più dell'anno scorso e nessuno aveva mai vinto il campionato con così tanti punti, quindi complimenti alla Nasser. Ecco, quindi l'unica amarezza un po' è l'uscita dalla Champions League ai rigori, purtroppo quello effettivamente è stato un po' l'unico incidente di percorso, però devo dire che Simone ha affrontato tanti infortuni. La situazione anche del mercato lì non è molto semplice, perché i giocatori hanno un certo numero, poi se ne arriva uno nuovo devi tirarne fuori uno, quindi diciamo che la programmazione non è sempre facile, no? E quindi chiaramente questo è stato anche per lui un nuovo, no? Adattarsi a una nuova cultura e anche un nuovo modo di lavorare, insomma. Ecco, quindi, però alla tua domanda io assolutamente direi con certezza che rimane.
1: E su Meret invece che cosa ci dobbiamo aspettare in quest'estate?
0: Alex, anche con lui bisognerà parlare, perché ovviamente anche lui è napoletano più che friulano, perché alla fine comunque è lì da una vita, ha sempre voluto rimanere lì, quindi noi anche quando gli abbiamo portato delle opportunità, che era anche a scadenza, ha voluto comunque rinnovare lì. Adesso quest'anno bisognerà ovviamente capire intanto chi sarà l'allenatore, prima di tutto, e capire anche un po' che tipo di progetti ci sono, perché è ovvio che, insomma, sì, una stagione così la puoi fare, però insomma è un peccato vedere un portiere come Meret non utilizzato.
2: Ma a proposito di Meret, visto che si è parlato spesso, lo si è costato all'Inter, e l'Inter cerca un portiere, potrebbe essere un'idea?
0: Sì, l'hanno costato, però in realtà non c'è mai stato un vero e proprio approccio da questo punto di vista, quindi dopo non si può anche lì mai dire mai, però diciamo che, ripeto, la sensazione è che siano più su altre piste, ecco, se devo essere sincero. Quindi
3: Federico, quindi per sintetizzare, un altro anno di dualismo per Meret sarebbe un po' troppo gravoso forse?
0: Ma non per lui, nel senso in generale, nel senso che è semplicemente un peccato avere comunque Milinkovic, è un portiere validissimo, quindi di tutto rispetto, però diciamo che chiaro, questo tipo di situazione la puoi un po' accettare magari una stagione, eccetera, però certo diventi un... così, il modus operandi di giocare le stagioni, sinceramente, personalmente, poi Alex avrà la sua opinione, però io personalmente lo vedo un po' come un peccato.
1: Una domanda difficilissima per chiudere. Ci ha raccontato di Stefano Fiore come il colpo del passato. Qual è il colpo del futuro che Federico Pastorello vorrebbe avere dal 31esimo anno in poi?
0: No, abbiamo tanti ragazzi giovani che stanno veramente facendo molto bene anche nelle categorie inferiori, ce ne sono tanti anche qua stasera. Diciamo che il mio lavoro è quello di cercare di fare il meglio per tutti i miei ragazzi, quindi chiaro che la concentrazione, le motivazioni sono sempre ovviamente per tutti, per i più importanti ma anche appunto per i più giovani, quindi sicuramente ci sarà da lavorare, perché abbiamo 4-5 ragazzi in rampa di lancio che meriterebbero di avere uno spazio in Serie A, e quindi speriamo, ovviamente Palmisani, Moruzzi, Faticanti, adesso per citarne alcuni, ma diciamo che sono tutti ragazzi che secondo me possono fare molto bene.
4: Queste dunque le parole di Federico Pastorello a margine della festa per i 30 anni della sua agenzia PMP Sport Management. Adesso, sempre a margine di questo evento, un'altra intervista, quella a Stefano Sensi, che ripercorre alcune delle tappe della sua carriera.
5: È stata un'esperienza super positiva sotto tutti gli aspetti, a livello tecnico, a livello fisico. È stata una stagione veramente incredibile, sono molto contento. È un campionato diverso dove ho trovato molto più di quello che mi aspettavo, perché comunque è un campionato competitivo, un campionato dove ci sono squadre organizzate che hanno fatto anche l'Europa, quindi devi essere preparato per fare comunque una buona stagione.
6: Senti, una bella stagione per te, una bella stagione con Double per l'Inter. Hai sentito qualche vecchio amico, qualche vecchio compagno, e ti aspettavi più vincente così, in questo modo netto al primo anno?
5: Sono molto contento, sì, ho sentito qualcuno per fare i complimenti, poi dopo immagino che siano tartassati di messaggi. E ti dico la verità, me lo aspettavo, perché ho avuto modo di lavorare con lui quando allenava la primavera e ci siamo trovati molte volte, ci sono stati anche dei periodi dove Mr. Kivu stava al fianco di Inzaghi, seguiva gli allenamenti, quindi è un allenatore, una persona che ha sempre voglia di migliorarsi, è una persona onesta con il quale mi sono sempre trovato bene, anche parlando del più e del meno, quindi sono molto contento per lui.
1: Il futuro di Stefano Sensi invece dove sarà?
5: E io ho un altro anno a Cipro con la Nortosis, e, non lo so, ho un contratto, quindi ho sempre rispettato i miei contratti, quindi sicuramente per adesso ricontinuerò lì.
1: Ma un futuro? No, tornare in Italia comunque può essere un obiettivo, non magari quest'anno ma quello dopo.
5: Magari sì, perché no? Sono molto sincero, ho voluto fare questa esperienza anche per uscire un po' da quello che era una bolla magari anche inconscia che si era creata, comunque mi ero creato e non si sa mai, nel calcio può succedere sempre di tutto.
6: Una persona verace e ti chiede una risposta verace, ma che sta succedendo a questo calcio italiano? Un disastro in Coppa, un disastro prolungato purtroppo con la nazionale, è precipitata la qualità, è quello il problema? E come si esce soprattutto? È la domanda principale, però da calciatore di qualità, che risposta gli dai tu dall'interno?
5: Ma guarda, ti dico la verità, secondo me non c'è una semplice risposta, perché comunque abbiamo visto tutti poi quello che è successo poco tempo fa. Mi preme dire che comunque la squadra ha giocatori molto forti, ha giocatori di grande esperienza, giocatori di grande qualità, comunque giocatori importanti a livello internazionale. Penso che sia stata creata tanta pressione su quella che era la partita decisiva. E non lo so, per ripartire sicuramente un cambiamento come è stato fatto è il punto di partenza. E per il resto ti dico la verità, non mi voglio sbilanciare troppo, perché comunque ci sono tante dinamiche e un percorso molto lungo sicuramente, che come è stato fatto anche da altre nazionali, ora ricordo la Germania anni fa, quindi sicuramente ci saranno persone competenti che si prenderanno cura della nostra nazionale.
7: Parlando di un'altra tua ex squadra, il Monza, l'hai seguito da lontano e se vedi che ormai è vicino a questo?
5: Ho seguito, adesso hanno una partita decisiva e che dire, la squadra è una squadra forte, è una squadra che comunque ha giocatori importanti, hanno fatto un'ottima andata e sicuramente spero anche che possano ritornare in Serie A.
4: E siamo così arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Grazie a tutti per averci seguito, buona serata.

0: Maracanã.
1: Nel Milan, voglio dire, la posizione di Ibrahimovic, proprio perché è stato giustamente ricordato che lui non è un tesserato del Milan, è un consulente di Cardinale, è una situazione che va chiarita. Cioè, se qualsiasi direttore sportivo che arriva, e comunque si deve confrontare con Ibrahimovic, e quindi quanti accettano un tipo di situazione del genere?
2: La Roma ha centrato la Champions, quindi arriveranno sicuramente dei quattrini, e la Roma lo sa bene Gasperini, ma io credo che lo sappia anche bene la società, ma più il mister che la società, che questa squadra va rinforzata in ogni reparto, perché sia a livello numerico ma anche a livello di qualità. Insomma, credo che questa Roma abbia bisogno di essere ripinguato. Insomma,
3: Italiano l'anno scorso invece è stato veramente un condottiero e uno a cui si è unita la città. Ecco, Bologna ha bisogno di quella figura lì, e De Rossi è secondo me quel tipo di figura, perché molto a Bologna te lo fa l'ambiente, un ambiente che non è turbolento come quello di Firenze, ma è facile all'entusiasmo.
4: Ragazzi, inutile star girarci troppo intorno. La Juventus ha una società mediocre, ha una squadra mediocre, il futuro senza Champions sarà mediocre. Io credo che sia un atto di onestà che devono fare i dirigenti e l'allenatore, cancellando qualsiasi tipo di illusione per l'anno che verrà.
5: Esperienza perfettamente bene, quello che serve, bisogna stavolta assolutamente, senza tentennamenti, cercare di andare a individuare quei giocatori, e centrare ovviamente gli obiettivi, quei giocatori che lui indicherà, quei giocatori che lui sceglierà e che riterrà i più idonei a completare un nucleo sufficientemente attrezzato. Maracanã.
6: Buon pomeriggio a tutti.
7: Sono tornato e naturalmente siamo qui in questa anteprima. C'è Francesco Trigali che sta lottando con il microfono.
8: Bentornato.
7: Grazie.
8: Di nuovo sul tuo trono. Non siamo riusciti a spodestarti.
7: No, piano piano, guarda. largo ai giovani, piano piano. Quindi. E così faccio come i tromboni che sparano qualche opinione, esatto, qua e là, esatto, capito? Esatto. Va bene, ben trovati come sempre. E questa nuova puntata di Maracanã, 3318200213 per i vostri messaggi. Ci abbiamo un po' di temi anche oggi, come sempre, per affrontare la puntata, per dividerci, per avere delle opinioni diverse. E sai che è bello guardarvi anche dall'esterno?
8: Sì.
7: Io ieri mi sono divertito anche a guardarvi, sì, assolutamente. Beh, insomma, dovremmo crescere dal punto di vista visivo, caro, saluto Magliocca in cabina di regia. Dobbiamo insomma fare mercato dal punto di vista visivo, perché insomma è bello vedere la trasmissione.
8: Già facciamo fatica ad essere bravi, figurati se possiamo anche essere belli.
7: Vabbè, dai, l'importante è essere belli dentro, caro mio.
8: Sicuramente.
7: Allora, ci siamo per questo nuovo appuntamento, caro Francesco. Insomma, un po' di temi, perché le panchine, no, si muovono tanto, poco, poi ci sono i direttori sportivi che cominciano anche loro a prendere delle posizioni, quindi... E vediamo un po', no? Le squadre che si stanno costruendo, alcune, altre invece ancora sono ferme. E insomma, poi veniamo dalla serata di Conference che ha visto vincere il Crystal Palace.
8: Sì, 1-0, gol di Mateta all'ora di gioco.
7: Quel Mateta
8: che è stata la fortuna anche del Crystal Palace, che si prende un trofeo importante. Premier League nuovamente al comando, sì, dell'Europa. Vedremo se riuscirà a fare bottino pieno anche nella finale di Champions League tra Arsenal e Paris Saint-Germain.
7: Verissimo, vediamo. E insomma, sarà un fine settimana dove ci andremo a godere anche questa bellissima sfida che chiude, no, un po' l'anno calcistico dei club, e poi andremo dritti al mondiale, purtroppo senza nazionale italiana, però insomma noi seguiremo e lo racconteremo come sempre, perché poi ci può dare tanti spunti anche a livello di mercato, non ci dimentichiamo che poi il mondiale può offrire anche degli spunti da questo punto di vista.
8: Ti devo dare tre cose,
7: dimmi a voi, in questa anteprima o me le vuoi,
8: sì,
7: dare dopo?
8: Te le do subito. Vai. Poi le approfondiamo. Vai. Perché Italiano è a Casteldebole, perché sta incontrando il Bologna per quanto riguarda diciamo il suo futuro. è iniziata la riunione con la dirigenza e con la proprietà per capire come, se esiste una via d'uscita dopo il confronto col Napoli. Sappiamo che il Bologna non ha gradito questo incontro così reso pubblico così tanto facilmente, ma lo approfondiremo. Direttori sportivi, Corvino sta per lasciare Lecce. Quindi si apre nuovamente finisce un'era incredibile, fatta di vittorie, soprattutto a livello giovanile, fatta di grandi acquisti e onerose cessioni. Ma poi lo approfondiremo, e velocemente, anche perché ieri abbiamo chiuso qui il capitolo Toni D'Amico con l'Atalanta. Oggi si è aperto ufficialmente quello di Giuntoli a Zingonia. È presente anche Raffaele Palladino, che, come vi stiamo raccontando ormai da diverse settimane, viaggia verso la definitiva separazione.
7: No, mi è incuriosito questo. Intanto vado su tutto il mercato web prima di andare ai titoli. Però qui Pantaleo Corvino saluta il Lecce, eccolo qui.
8: Eh sì.
7: Vucinic, Dorgu e gli altri, la top 10 dei suoi colpi. Poi dopo l'andiamo a vedere questa, che appunto mette fine ad un'era importante di calciatori scoperti da Pantaleo Corvino, veramente un fuoriclasse da questo punto di vista, perché ne ha scoperti parecchi. Poi qualcuno non ha condiviso determinate scelte, però gli dobbiamo riconoscere la grande capacità di aver scoperto dei giocatori che poi sono stati importanti anche in altre squadre. Bene, allora andiamo ai titoli, vai, titoli di giornata. Intanto in casa Milan si cerca ancora il mister, perché adesso Iraola si allontana e sembra addirittura sfumato definitivamente. Il tecnico, che sembrava essere un po' l'indiziato principale a sedersi sulla panchina del Milan, e quindi adesso riparte la caccia all'allenatore. Qui abbiamo messo lo sprint finale, così sembra. Tu hai dato prima la notizia di Italiano a Casteldebole per parlare con il Bologna, ma avanza anche Massimiliano Allegri. È sprint finale, il traguardo al nome del Napoli. Chi taglierà questo traguardo? Attenzione in casa Juve, perché Douglas Luiz potrebbe essere un po', diciamo, il giocatore che divide Spalletti e Comolli. Si è parlato tanto di patto, pace, però insomma le cose non sono proprio così. Poi oggi ci ritorniamo, perché ad esempio il brasiliano potrebbe interessare molto a Spalletti, mentre Comolli vuole andare verso la cessione. La coppia d'oro in casa Roma che si riforma, perché D'Amico, uscito dall'Atalanta, è sempre più in direzione Roma e quindi pronto a ritrovarsi con Gasperini. Sulla panchina del Torino è partito il casting allenatore, perché ieri si è parlato anche di Aquilani, adesso invece c'è Amate, che sembrerebbe essere veramente l'indiziato numero uno, con D'Aversa che rimane sospeso. Gattuso telefona a tutti, se telefonando, un po' il titolo che abbiamo fatto, perché chiama Zaccagni, chiama Romagnoli, li sta chiamando tutti per, diciamo, cercare di trattenere alcuni giocatori della Lazio.
8: Chiamerà anche noi.
7: Povero Gattuso.
8: Chiamerà anche noi, magari.
7: Vabbè, poi oggi affrontiamo. Certo, il Gattuso si è preso veramente una bella patata bollente, eh? Mamma mia,
8: un'altra tra l'altro.
7: Un'altra, già si era presa la nazionale, che vabbè. Poi dico,
8: non so se è più difficile la nazionale in quel momento
7: o la Lazio adesso. Questo. Sì, poi c'è il fattore ambientale, perché già sai, se c'era un fattore ambientale, che poi penso che sia molto anche quello, no? Se c'era un fattore ambientale un po' più tranquillo,
8: certo.
7: Poi uno può discutere, poi ti può piacere o non piacere, questo è un altro discorso. Però arrivare in una situazione ambientale di questo tipo credo che sarebbe difficile per qualsiasi allenatore in questo momento, non soltanto per Gattuso. Non entro nel merito della scelta, entro nella situazione che trova Francesco.
8: Sì, no, è quello infatti che sarà il compito più difficile, ovvero ritrovarsi ad allenare e a giocare a partire dal 16 di agosto nei 32esimi di Coppa Italia, Lazio-Mantova, già con uno stadio vuoto, con degli abbonamenti che probabilmente saranno quasi vicini allo zero, e quindi ti ritrovi in una situazione molto complicata, con un fattore ambientale molto difficile, con dei giocatori, mezza squadra praticamente, che è pronta a trovare, a portare un'offerta per poter andare via, sta provando a blindare quei senatori. Penso a Romagnoli, che già era sul piede, no, di andarsene praticamente lo scorso gennaio, sta provando a trattenere Zaccagni, sta provando a fare il possibile, poi secondo me può fare veramente poco rispetto a
7: vediamo, situazione veramente difficilissima. Senti, invece, andando alla strettissima attualità, perché ci scrive, noi abbiamo fatto veramente, sembra un po' quasi una telecronaca di ciclismo, è scattato Italiano attenzione, risponde Allegri e prova anche un po' a scappare, veramente una sorta di sprint finale testa a testa tra questi due allenatori. Allegri sembrerebbe in questo momento avanzare in maniera decisa.
8: Sì,
7: ha una gamba fluida in salita in questo momento, quindi potrebbe mettere in difficoltà.
8: Dice che
7: Italiano,
8: mentre Italiano pedala e parla nel frattempo con la sua dirigenza, Allegri mette la freccia in salita.
7: No, sai cos'è?
8: Lui è distratto a Casteldebole, lui accelera.
7: Questo comunque è un tema di oggi, no? Perché Allegri e perché Italiano? Noi possiamo così un po' sintetizzare. Da una parte c'è un allenatore che viene da un fallimento, perché tale è stato così definito anche dalla stessa società, quindi non soltanto da noi, no? E viene anche da anni difficili, perché poi insomma Allegri è un po' di tempo che quella etichetta di vincente è un po' sbiadita, Francesco, è un po' sbiadita. Però siamo di fronte a due modi diversi di pensare calcio: da una parte quello pragmatico, cortomuso, lui che insomma è molto bravo a lavorare con una squadra strutturata, quindi con dei giocatori che già sono pronti, e il Napoli ce li ha questi giocatori. Dall'altra invece c'è un allenatore che basa molto tutto sul gioco, il pressing, la costruzione, anche diciamo così entusiasmare di più da questo punto di vista. L'abbiamo visto con Fiorentina e Bologna, pur non vincendo moltissimo, perché ha perso finali tra Conference League e Coppa Italia, poi l'ha vinta con il Bologna. E quindi questa scelta qui, dicevano, se vuoi vincere prendi, almeno così, no?
8: Non sono d'accordo.
7: Nemmeno io.
8: Non sono d'accordo, ormai però non è più così.
7: Non è più così.
8: Non è più così.
7: È più così.
8: Nel senso che sicuramente se tu vuoi dare una ventata d'aria fresca al Napoli, ma anche un po' a queste big che vuoi o non vuoi rincorrono sempre gli stessi allenatori, che nell'arco di un po' di anni cambiano panchina, cioè se le scambiano le panchine. Adesso invece stai puntando su qualcosa di innovativo, su un allenatore sanguigno, su un allenatore che comunque è propositivo nel gioco.
7: Quindi tu dici
8: è
7: meglio
8: chiaro
7: Italiano,
8: che tra i due, se devo prendere i candidati e sceglierli attraverso il curriculum, ti dirò sempre Max Allegri. Però poi se mi vado a basare su i risultati recenti e quello che non ha portato, allora io ti dico, fossi un tifoso del Napoli, mi augurerei di vedere sulla mia panchina un allenatore nuovo, diverso, che ci possa mostrare qualcosa di in più rispetto ai soliti noti che cambiano poltrona. E
7: vero,
8: poi ci sono sempre
7: però
8: gli
7: ci
8: stessi.
7: Sono dei dubbi anche su Italiano.
8: No, è chiaro.
7: I dubbi sono anche su Italiano, quindi diciamo chi vincerà questo sprint e perché il Napoli deve scegliere ad esempio Italiano e perché invece dovrebbe scegliere Allegri. Vediamo, ne parliamo oggi, perché insomma credo che stiamo parlando di una panchina molto importante. Io ti devo dire la verità, a me non entusiasmano nessuno dei due personalmente, però poi dopo penso, chi vai a scegliere oggi? Cioè se non prendi uno tra questi due, dove vai? Devi andare su un profilo straniero,
8: esattamente.
7: Però il Napoli ci ha provato
8: ad andare
7: Garcia,
8: il Milan,
7: quindi diventa
8: Garcia era un profilo straniero
7: che avevamo conosciuto
8: in Italia, e soprattutto non è che aveva entusiasmato. Sono dei profili stranieri attuali.
7: Se parliamo di entusiasmo, uno lo escludo subito, questi due insomma.
8: No, io parlo di profili stranieri. Sì,
7: di
8: entusiasmo,
7: uno lo escludiamo
8: subito.
7: No,
8: è chiaro. Però se vuoi fare una scelta diversa e vuoi fare un profilo straniero come sì, come sta provando a fare il Milan, ci sta, secondo me. Però ti prendi anche lì un rischio, no? Tra un allenatore che ha sempre allenato in Italia e quindi che conosce il campionato italiano, rispetto a come hai fatto con Fonseca all'inizio, che volevi prendere qualcosa di diverso, sei andato sullo straniero e non è andata bene. Per esempio Iraola è un, sì, per me è un ottimo profilo, sesto col Bournemouth probabilmente. Attenzione, perché tra l'altro ti volevo dire che potrebbe anche scegliere il Crystal Palace sì, che è uscito vincitore dalla Conference League con un allenatore che poi rientra nei radar, nei piani del Milan, perché sì, Oliver Glasner, che è l'allenatore del Crystal Palace, che ha fatto una carriera anche molto positiva, ha vinto l'Europa League con l'Eintracht Francoforte, è un allenatore anche lui molto molto interessante, e potrebbe esserci al Crystal Palace con Glasner, che a questo punto sarebbe libero. Quindi, tornando al tuo discorso, se devo scegliere un allenatore italiano, prendo proprio Vincenzo Italiano. Mi butterei su
7: Allegri italiano,
8: non mi sì, lo so, era per il gioco di parole. Non mi butterei più su un profilo straniero, che per il dopo Conte sarebbe un po' troppo invasivo.
7: Vediamo che succede, perché io già mi immagino, se dovesse arrivare Allegri, come la prenderebbe il popolo napoletano, cioè che insomma è sempre stato abituato a vedere un altro tipo di calcio. Già negli ultimi anni certe scelte così e così.
8: Però, che quello di Conte fosse
7: insomma, non è che
8: champagne,
7: era calcio champagne, insomma, non è che era calcio divertente, ecco. Va bene, vediamo perché ne parliamo magari.
8: Però scusami, c'è un'altra domanda, c'è un altro quesito.
7: Qual è?
8: Quale?
7: Ah, è vero, li vuoi bruciare tutte e due?
8: No, andiamo dopo?
7: No, però mi piace questo secondo quesito, ma voglio soltanto andare a leggere la notizia che tu hai dato in anteprima. Ci ritorniamo un attimo, perché il Pantaleo Corvino, abbiamo detto, salute e Lecce, quindi tutto Mercato Web ha messo la top 10 dei suoi colpi. L'andiamo a vedere un attimo, perché è molto interessante. Bocino, te lo ricordi Bocino? Un gran bel giocatore, tra l'altro mi sembra proprio lanciato anche lui e valorizzato da un certo Zeman, se non ricordo male. Poi Vucinic, vabbè, su Vucinic che vuoi dire? Poi ha parlato la sua carriera, dove
8: aspetta,
7: dove è andato,
8: Bocinov, no? Tra l'altro, se lo prende 14enne,
7: sì,
8: dagli 5 anni dopo la cessione alla Fiorentina per 15 milioni di euro, quindi anche per questo è diciamo un colpo importante. Vai.
7: Poi Vucinic, pescato giovanissimo, dopo 6 campionati da Stella in Salento, la cessione alla Roma per quasi 20 milioni.
8: Sì, e poi dei più recente Patrick Dorgu, perché è il capolavoro appunto moderno, arrivato da sconosciuto, esploso in Serie A, è diventato la cessione record del Lecce, perché Dorgu è stato venduto al Manchester United per 30 milioni più 5 di bonus.
7: Poi arriva Cevanton, te lo ricordi, fantastico, no? Altro grande colpo della prima fantastico era Corvino, quello in cui si identificava con la storia del Lecce. I 10 milioni di euro incassati dalla cessione al Monaco non raccontano a sufficienza cosa abbia rappresentato per i salentini Cevanton. Vai,
8: ancora
7: avanti.
8: Un colpo recente, Morten Hjulmand, che è centrocampista, vi ricorderete, del Lecce degli ultimi 3-4 anni, ceduto tra l'altro allo Sporting di Lisbona per 19 milioni e mezzo, uno dei migliori colpi della seconda gestione, perché questo è un mix tra la prima gestione di Pantaleo Corvino e quella più recente, che sarebbe proprio la seconda, ovvero quella che sta per finire.
7: Beh, Christian Ledesma, altro fiore all'occhiello della campagna acquisti e cessioni anche di Corvino.
8: E Nicola Krstovic, un altro dell'era moderna, acquistato da circa 3,9 milioni di euro, una cessione a 25 invece all'Atalanta, un rapporto investimento uscita, uno dei colpi più importanti della nuova gestione.
7: Poi abbiamo Pongracic, che diciamo è stato poi ceduto dalla Fiorentina per 15 milioni, anche questo altro colpo importante a livello appunto di poi cessione.
8: Altro amarcord, Guillermo Giacomazzi, non plusvalenza ma la storia del Lecce, tra l'altro credo abbia un bel record di presenze per quanto riguarda la maglia del Lecce. Giacomazzi, che era arrivato appunto dall'Uruguay, diventato un riferimento, un peso identitario, il rendimento che lo pone di diritto a stare nella top 10.
7: Cendrey, che è stato poi venduto all'Hoffenheim, l'ultimo chiudiamo, per una cifra di 9,5 milioni di euro. Insomma,
8: molto bello.
7: Un approfondimento che trovate su tutto Mercato Web, che riguarda un po' i colpi più importanti, i 10 colpi più importanti, sia a livello di acquisti e cessioni di Pantaleo Corvino. Beh, lei ci perde veramente una sorta di istituzione, quindi uno che ha fatto veramente bene. L'ultimo ballo di Corvino a Lecce, si chiude una storia straordinaria. Dunque, torniamo a noi, abbiamo visto questa situazione relativa a Pantaleo Corvino, e stiamo anche parlando della situazione della panchina del Napoli. Sono già arrivati dei messaggi che tra poco andiamo a recuperare, ma c'è un'altra panchina che balla notevolmente, che è quella del Milan, che non si capisce chi sarà l'allenatore. Quindi anche qui dobbiamo capire, perché Iraola, che ieri sembrava molto più vicino, adesso è molto più lontano, e quindi bisognerà...
8: Sì, forse è più vicino il nome di Ragnik come direttore tecnico rispetto
7: ancora
8: a...
7: tu, ma non sarà più questo.
8: Di, da Gazzidis del 2020 e quella storia con Pioli che poi viene confermato. Tra l'altro Ragnik ha fatto tante cose dal 2020 in poi, perché è stato allenatore, è stato direttore sportivo, CT dell'Austria, quindi diciamo... è stato un po' tutto. Ragnik ha fatto tante cose dal 2020 in poi, perché è stato allenatore, è stato direttore sportivo, CT dell'Austria, quindi diciamo è stato un po' tutto.

0: per poter poi stare con noi anche in orari diversi, quello dalle 13 alle 17 o dalle 17 alle 18, e seguire gli altri programmi. No, dicevo, lui allena, farà il mondiale, quindi questa scelta deve essere fatta prima, non può essere fatta dopo il mondiale, perché arriviamo troppo in là poi a secondo del cammino della nazionale di rugby. Però io credo che delle indicazioni, se fosse lui veramente il direttore tecnico, devono essere date in questo momento. Quindi vediamo un po', perché le panchine, si fanno i nomi di Xavi, si fa il nome di Pochettino, di Glasner, sempre comunque l'orientamento sembra quello di un allenatore
1: straniero,
0: di un allenatore straniero in casa Milan. Ma poi sai, la domanda che possiamo fare, la vogliamo fare adesso? Ma la vuoi fare adesso? Dai, falla tu adesso, che così
1: no, la domanda che vi facciamo è se in questo momento è più difficile scegliere di allenare, per un allenatore che magari cerca panchina, se è più difficile allenare il Napoli dall'alto del suo secondo posto della Supercoppa italiana vinta, nel raccogliere l'eredità di Antonio Conte, oppure dall'altra parte allenare il Milan. Un Milan che con una dirigenza che in questo momento vede due persone al comando, senza una protezione di una figura forte come lo era stata l'ultima, ovvero quella di Paolo Maldini, in una polveriera di questo tipo, di come appare oggi agli occhi di tanti il Milan. Quindi, caro Marco, è più difficile scegliere in questo momento di allenare il Milan o è più difficile allenare il Napoli?
0: Io ti dico Milan in questo momento, perché c'è una grande confusione e soprattutto perché devi riportare questa squadra in zona Champions e capire anche che mercato fa. Non so, ti dico il Milan come difficoltà.
1: Secondo me è più difficile il Napoli perché sai, vai a raccogliere un'eredità pesante come quella di Antonio
0: Conte.
1: È vero, c'è una squadra forte, però devi migliorare comunque il secondo posto. Devi migliorare il secondo posto, devi migliorare la situazione Champions League, ma quella diciamo che peggio di così difficilmente puoi fare. E soprattutto il fatto di avere una squadra forte, secondo me, ti dà anche ancora più responsabilità nel dover far bene, se possibile meglio rispetto al predecessore, soprattutto se quel predecessore si chiama Antonio Conte.
0: Bene, bene, bene. Adesso tra poco recuperiamo anche, magari ci date anche una risposta su questo, quale potrebbe essere la panchina più difficile da guidare in questo momento tra Milan e Napoli, che sono quelle che sono in ballo. Magari qualche notizia in più potrebbe arrivare nel corso di questi giorni, quindi in questo tra oggi e domani in casa Napoli, dove la situazione sembra un po' più avanzata. Mentre sul Milan credo che ancora dobbiamo aspettare. Va bene, 331 82 00 213, tra poco recuperiamo i messaggi, andiamo in break e torniamo subito

0: Bene, bene, ci siamo, siamo tornati sempre con voi nel pomeriggio di Maracanà. 331-8200-213, Marco Piccari e Francesco Tringali in questa anteprima. Allora, Luca ci scrive, saluto Luca, sembra che Ibrahimovic abbia incontrato Ragnic a Vienna già settimane fa e che Iraola fosse un nome condiviso così come Glasner o Thiago Motta. L'idea di un progetto condiviso improntato al player trading personalmente non mi dispiace, purché Ragni tiri fuori conigli dal cilindro in stile Red Bull. Vediamo, ma io infatti sono convinto anch'io che il nome già è stato fatto dell'allenatore.
1: Sì, il problema è se lui accetterà di arrivare.
0: Quello è il compito poi di chi deve andare a convincere l'allenatore. Per esempio Iraola sembra che si sia allontanato, a meno che non ci sarà un colpo di scena adesso. E sono d'accordo con il nostro amico che i nomi potrebbero essere questi, quindi occhio a Thiago Motta. Tra l'altro vi dico, io ho fatto un tentativo, lo posso dire in diretta qui perché diciamo nelle cose, io ho fatto un tentativo di

0: Chiamare Alessandro Canovi, che è un amico, e mi ha detto che non può parlare, quindi ho detto: ma perché, c'è qualcosa
1: Alessandro
0: sotto?
1: Canovi, che è il procuratore di,
0: Diego Motta, Alessandro, non Dario. Dario è il papà, non cura gli interessi di Tiago Motta, praticamente non ha voluto, diciamo, esprimersi in questo momento. Mentre aggiungo anche un'altra cosa, che ieri ho mandato un messaggio a Iglitare.
1: Ah.
0: Possiamo dire, insomma, perché so, hai visto, si è incontrato pure con Pellegatti, oggi lo avremo Pellegatti e ci racconta un po' di cose, e il direttore mi ha risposto ringraziandomi del messaggio, però mi ha detto: guarda, è andata meglio così, qua è stato difficile lavorare. E
1: capisco,
0: ci dà un po' il quadro della situazione.
1: Capisco,
0: quindi...
1: ne parlavamo ieri, nel senso che poi come lui, nel senso del direttore, come abbia poi scelto di...
0: Lui è contentissimo di scegliere il Milan,
1: la
0: scelta del Milan, lui è stato di una grande contentezza, è un grande step
1: vederlo
0: professionale.
1: Vederlo perdere così l'opportunità di un progetto che poi è durato semplicemente un anno, con delle incertezze, con degli acquisti, un po' perché Yashari, diciamo, è un po' una sua... intuizione, ma anche un po' alla fine è diventata una sua responsabilità. Però il fatto che abbia avuto soltanto un anno per provare a dimostrare qualcosa, fondamentalmente per l'ultima partita, perché poi l'ultima partita è costata a lui, così come è costata praticamente a mezzo Milan.
0: Va bene, apriamo un po' le dirette, dai, 331 82 00 213, poi andiamo a recuperare anche qualche news, vai.
2: Ciao a tutti, non capisco chi dice che il Milan è stato azzerato. Nel Milan c'è stata una guerra fra correnti interne al club, non è la prima volta che accade. Da quando Berlusconi ha ceduto il club, credo che forse un paio d'anni, e quelli corrispondenti al periodo del Covid e del lockdown sono quelli in cui la società ha potuto anche lavorare in serenità, lontano dalle pressioni ambientali che da 15 anni a questa parte sono diventate insopportabili anche per gli stessi tifosi che non fanno parte della curva. Detto questo, ha vinto una corrente, quella di Ibrahimovic, che non fa parte dell'organigramma ma è un consulente di Red Bird, e staremo a vedere adesso quale sarà il suo progetto.
0: Luca, assolutamente staremo a vedere che tipo di scelte poi farà, anche perché, insomma, in questo momento oltre all'allenatore c'è da rifare un po' la struttura, no? Quindi capire chi saranno poi
1: Direttore sportivo, direttore tecnico, allenatore, tutte figure che sono state azzerate, perché quello è il termine giusto. Tra l'altro ti volevo dire un'altra cosa sul prossimo CT, perché forse avevi ragione tu, nel senso che quando dicevi: ma siete sicuri che Antonio Conte sarà... Perché oggi ho letto una notizia, tra l'altro, di Alberto Dalla Palma sul Messaggero.
0: Salutiamo Alberto.
1: Salutiamo Alberto, illustrissimo collega, che pone in pole position come prossimo CT della Nazionale Roberto Mancini. In questo pezzo Roberto Mancini, secondo Alberto Dalla Palma sul Messaggero, sarebbe in pole position, insidiato soltanto dalla figura di
0: Allegri,
1: amico Max Allegri, che nel
0: Ma
1: caso in cui non,
0: in
1: dovesse, non dovesse essere scelto così dal Napoli definitivamente, allora tornerebbe in corsa. Ma Antonio, il signor Antonio,
0: Antonio
1: che...
0: secondo
1: Antonio
0: me quest'anno
1: va?
0: Si
1: Antonio
0: fa un anno di pausa, io ho questa sensazione qui, in attesa di capire, te lo dico adesso, che cosa succederà in casa Juventus. Sta lì appollaiato, adesso non l'immagine del gufo, no, però io credo che lui dice: vabbè, ma fammi sta buono così, non parto, sto lì, vediamo che succede, perché io lo dico da due giorni, lo continuo a dire, che c'è un'aria un po' strana lì. Sta cosa come lì, Spalletti, oggi ne abbiamo parlato anche con Vincenzo nell'editoriale, va sempre monitorata, perché io credo che la scelta che doveva fare Elkan era quella di cambiare come lì, insomma. Qualcuno potrebbe dire: perché non anche l'allenatore? Guarda, l'allenatore secondo me è giusto dargli un'altra possibilità, perché ha preso una squadra in corsa, perché comunque i punti li ha fatti, ha sbagliato l'ultima parte, proprio il rush finale, e questo è sicuramente anche, ci sono anche delle sue responsabilità, però sarei andato più per la possibilità di continuare con lui come hanno fatto, ma affiancargli qualcuno di diverso. Cioè, secondo me c'è qualcosa lì che si fa fatica. Adesso ci sarà questo incontro, vediamo quello che succede. Poi dopo è chiaro che c'è un incontro che si mettono a litigare, no, andranno avanti, perché l'input che è arrivato dall'alto è però, mettetevi d'accordo, fate pace come i ragazzini, no? Capito, fate pace e andate avanti. Non esiste, io non ci credo a questa cosa. Io credo che alla prima difficoltà
1: c'è
0: come bolle sotto, no?
1: Se tu sei il capo e due figure che non si amano, provi a tutti i costi ad unirle, no? Però il rischio lo corre più Spalletti che Comolli, certo. Perché a novembre, quando sei
0: che mandano via
1: sesto, settimo, il primo che mandano via, cioè Tudor, l'anno scorso l'hanno dovuto confermare per una sorta di obbligo, no, morale, per esatto, averti portato in Champions. Alla settembre, ottobre, novembre, quando era Tudor era già fuori dalla continassa.
0: Io ho detto,
1: se c'è qualcuno che rischia, il rischio partite, se lo prende Spalletti.
0: Esatto. No, ma infatti io credo che sia una sorta di diciamo così, di chiamiamola pace, ma è una pace,
1: è una tregua,
0: quindi attenzione, perché quella è una situazione che va monitorata, e allora Conte potrebbe monitorare questa situazione. E il fantasma Conte, se non trova una panchina, oggi
1: a ottobre, novembre tornerebbe? Prenderebbe la Juve?
0: Io non lo so, però ti ripeto, il fantasma Conte, se non trova una panchina, gironzola sempre all'interno dello stadium, cioè lo vedi dappertutto.
1: Ah, perché lui è a casa, capito? A Torino.
0: E allora anche questa è una cosa che secondo me non va trascurata. Poi, per carità, non succede niente, si va avanti così e buonanotte. Però se trova una panchina è meglio per tutti.
1: Se Comolli avesse il potere di esonerarlo per prendere qualcun altro, e quel qualcun altro sappiamo chi è, ma Comolli questo potere non ce l'ha.
0: Vediamo.
1: Perché in questo momento il potere ce l'ha soltanto John Elkann.
0: Senti, prima di sentire un po' di audio, un po' di messaggi, vado qui su Tutto Mercato Web, perché oggi è il giorno di Giuntoli all'Atalanta, insomma è arrivato questa mattina, come abbiamo detto, era presente anche Palladino, quindi inizia l'era Giuntoli, perché D'Amico ha salutato, vediamo, D'Amico sembra veramente in direzione Roma, per ritrovarsi con Gasperini, è giunto l'inizio a questa avventura. Dovrebbe, ancora usiamo il condizionale, trovare come allenatore Maurizio Sarri, e anche questa, qualora si dovesse concretizzare, vediamo qui la prima scelta di Giuntoli, parlerà appunto Toscano dopo la formalizzazione del suo incarico come DS, infatti attesa la chiusura anche ufficiale con Maurizio Sarri. Allora, si ricompone questa coppia. Però guarda che questa è un'altra bella missione da monitorare, perché Maurizio Sarri si è preso anche lui una bella,
1: una bella sfida.
0: Non dico impossibile, ma non semplice, perché dovrà cambiare tante cose, metodologia, idee, trovare uomini nuovi, perché il mercato in uscita dell'Atalanta è già partito.
1: Fare una bella Conference League.
0: Esatto, quindi anche perché l'Atalanta è sempre stata abituata a fare l'Europa, esatto, e a farla bene.
1: Esatto.
0: Quindi io ti dico che è una bella prova del 9 pure per Maurizio Sarri, questa scelta qui. E secondo me quello che è successo con la Lazio, questo anno formativo, come ha detto lui, io credo che se lo porterà dietro. Cioè da questa annata, nonostante le difficoltà che lui ha avuto, può trarre delle cose positive, come quello di trovare l'empatia immediata con dei calciatori, lì devi cambiare modulo.
1: Sì, devi cambiare
0: idea.
1: I calciatori proprio.
0: Devi cambiare la testa dei calciatori che per anni hanno fatto un tipo di gioco. Non è una cosa facilissima, i professionisti lo possono fare, perché se si adeguano alle idee dell'allenatore lo seguono, però è chiaro che qualcosa pagherai, inevitabilmente.
1: Soprattutto all'inizio.
0: Ecco, quindi vediamo, perché mi intriga moltissimo questa scelta di Maurizio Sarri. Quindi se la seguiremo naturalmente con grande attenzione. Vogliamo dare spazio un po' ai nostri ascoltatori?
1: Chiudiamo un attimo sul discorso panchine, sul Torino, perché il Torino è un tema di oggi ed è giusto approfondirlo, perché c'è D'Aversa in mezzo a due giovanotti che in Serie B hanno fatto molto bene. Dobbiamo capire se l'attesa è dovuta ad Alberto Aquilani, che domani farà il ritorno playoff contro il Monza. Dall'altra parte c'è anche Ignazio Abate.
0: E tu vorresti il ribaltone, diciamolo.
1: Io vorrei il ribaltone, chiaramente, ma non quello che vorrei è una cosa, quello che
0: si può fare un'altra.
1: Che si può fare un'altra, quindi è un'impresa difficilissima. Dall'altra parte c'è Ignazio Abate, che con la Juve Stabia ha fatto un lavoro enorme anche lui. Nel mezzo c'è il povero D'Aversa, che rischia di fare la fine di Vanoli.
0: Sì, assolutamente, guarda, ci stavamo pensando stamattina, il povero D'Aversa che è così in stand by, aspettando notizie.
1: Messo in ghiaccio.
0: Messo in ghiaccio lì. Va bene, dai, allora recuperiamo un po' di audio. 331-8200-213, vai.
3: Marco, hai visto che ci tieni così tanto? Bentornato. Bentornato tutto a posto. Anzi, auguri. Sì. Ho visto che hai postato, ti ho messo il like. Pensa alla tua figlia.
0: Grazie.
3: Poi nella tua età sono ospitato. Ma una domanda a tutti e due. Ma Corradino, visto che la Juve è bloccato con i soldi, il conto, chi entra, chi esce, ma un Corradino alla Juve. Solo che lui entra e come lì deve uscire, però, la sicuro. Che ne pensate?
1: No,
0: Beh, vedo dura.
1: Tanto Comolli e Corvino farebbero due mestieri diversi. Sì. Comolli è amministratore delegato e Corvino farebbe al massimo il direttore sportivo che hanno appena preso 3-4 mesi fa.
0: No. Corvino evidentemente farà altro, dai. Poi non mi sembra proprio il prospetto per la Juve, dai. 331-8200-23 ancora, vai.
4: Ciao Marco Luigi.
0: Ciao Luigi.
4: Allora, ma qualcuno me lo sa spiegare perché Eltan si rivolge sempre a dirigenti francesi? Cioè, qual è il motivo?
0: C'è un canale preferenziale.
4: Che è un problema di sudditanza, un problema di amicizia in Francia, un problema di interessi comuni in Francia. Perché sempre e cerca sempre dirigenti francesi.
0: Ma Luigi, non lo so, ci avrà un canale preferenziale, non ti so dire.
1: Famiglia, Agnelli, Elkan.
0: Elkan sta a fare un bel macello, diciamolo adesso. Io devo dire una cosa, fammelo dire, perché l'altra sera io sono stato zitto, ieri non l'ho potuto dire. Ma oltre a fare i guai alla Juve, alla Ferrari,
1: non
0: Mondo
1: ti piace
0: Sport,
1: la Ferrari luce?
0: La Ferrari commercio, la luce ha spento la luce.
1: Ha spento la luce,
0: ha spento la luce pure lì. Cioè, preoccupante, ragazzi, preoccupante. Io adesso dice, ma che fai? Vuoi fare? Però è veramente una roba. Io quando l'ho visto ho detto, e che è sta roba? Cioè, una cosa proprio. Io penso il povero Enzo Ferrari, non lo so che sta facendo lassù, perché io ho visto poi delle cose che hanno creato sui social bellissime. L'hai vista tu? Una cosa, cioè veramente io, che vi devo dire? Speriamo bene, perché ho visto un Montezemolo veramente arrabbiato, ha detto delle cose, dice devono togliere il cavallino da sta macchina, stanno distruggendo un mito, ha detto di tutto, è proprio un disastro. Dai un altro audio.
5: Ciao Marco, allora è sotto gli occhi di tutti che Allegri negli ultimi anni non è che ha fatto benissimo.
0: Sì.
5: Però attenzione, che una rosa così forte come quella che troverebbe a Napoli in questi anni non ce l'ha mai avuta. Lei è una rosa forte in mano ad Allegri, non è che sarei tanto tranquillo da tipo suo avversario.
0: Però la domanda è una, Allegri è ancora quello di quel periodo lì? È ancora quello? Cioè quello che quando gli davano una rosa forte vinceva? Io ho qualche dubbio.
1: Altri tempi, secondo me, altro tipo di situazione, un altro
0: però vediamo
1: calcio.
0: Vediamo, magari ha ragione lui. 331-8200-213, vai.
6: Buongiorno, Ivan da Milano.
0: Ciao,
6: allora,
0: Ivan.
6: Secondo me in questo momento è più difficile il Milan perché non ha neanche una base giocatori su cui poggiare, mentre il Napoli questo ce l'ha. Però al di là poi, con i risultati di conseguenza, sarà sicuramente molto più criticabile chi va ad allenare il Napoli, perché appunto con una base di giocatori forte non ottenere niente sarà molto più criticabile che un Milan che ripartire effettivamente da zero.
1: Bravo.
0: Bella risposta questa, perché in effetti è vero, la base c'è, quindi sei più soggetto e più esposto a critiche perché parti comunque con una base molto, molto forte. Ci sta. Vado un attimo su tutto mercato web, perché poi un altro tema di oggi, ossia D'Amico. Pellegrini vuole restare alla Roma, l'arrivo di D'Amico può velocizzare il rinnovo. Ricordiamo che questo, come scrive Pierpaolo Matrone su tutto mercato web, è un altro di quei calciatori che Gasperini ha indicato come importanti per rimanere il prossimo anno. Lui, Dybala, Selic. Quindi adesso vediamo se con
1: l'arrivo... sembra che vogliano confermare tutta la struttura dopo Hermoso.
0: Ma qualcuno va via, un big va via.
1: Sì, ieri ci interrogavamo su Kone, Ondika, chi sarebbe meglio.
0: Secondo
1: sarebbe
0: me Kone va via.
1: Vendere
0: e occhio anche a Sule, non è esclusa anche la partenza di Sule. magari con l'arrivo di qualche giocatore diverso, potrebbe anche partire lui. 331-8200-213, vai con un altro audio.
7: Ciao Marco, Antonio Saminato. Secondo me non c'è dubbio che sia molto più peggio allenare in Milan. A Milan non c'è niente, non c'è società, non c'è proprietà. I giocatori di livello saranno 1-2, perché Maignan, Raviò, Pulisic, perché Modica oggi non è più giocatore del Milan. In Napoli, se vai d'accordo con De Laurentiis, secondo me sei a posto.
0: Allora, attenzione, perché c'è un'ultima ora molto importante che riguarda un po' il discorso che stavamo facendo prima, ossia, attenzione, perché Italiano ha chiuso il rapporto con il Bologna, separazione consensuale tra il club e l'allenatore.
1: Allora credo che non ci sono dubbi
0: secondo te?
1: Secondo me
0: è fatta, cioè lui ha parlato e a questo punto va a lui.
1: Allora, analizziamo oggettivamente la situazione. Italiano incontra il Napoli così, alla luce del sole, spudoratamente. Incontra il Napoli insieme ai suoi agenti, quindi non li incontra da solo, quindi proprio per preparare tutto. Dopodiché incontra il Bologna e arriva una facile separazione consensuale, perché saranno dentro da 2 o 3 ore, quindi diciamo che avrà comunicato l'addio. Il Bologna già era preparato a questo addio e ha accettato il fatto che Italiano potesse scegliere quella panchina, no, con cui ha incontrato il presidente, ovvero De Laurentiis, ovvero il Napoli. Io credo che non ci siano più dubbi che Vincenzo Italiano possa a breve diventare l'allenatore del Napoli.
0: Allora, Allegri adesso vado su tutto il mercato web, perché al momento non ha ancora ricevuto...
1: Secondo te no, scusa. Che non cosa? È questa ricostruzione non è...
0: No, no, la ricostruzione è corretta, però io...
1: Ti tieni il dubbio? Quindi Italiano praticamente si sarebbe preso
0: Se arriva
1: a
0: questa decisione, evidentemente ha la certezza di andare al Napoli, me lo auguro per lui, insomma.
1: Quello
0: sarebbe follia, a meno che, te la metto lì, il Bologna non ha accettato il fatto che è andato a parlare con qualcuno.
1: Però lo esoneri, non ti separi,
0: non ti fai la separazione consensuale. Quindi dai, Milan Allegri non ha ricevuto comunicazione dell'esonero, oggi il CDA per il potere di firma, quindi attende anche lui una comunicazione ufficiale per l'esonero. Il tecnico Ilizia per diventare anche il tecnico del Napoli, continuano a scrivere, ma per ora deve aspettare il Milan per comprendere totalmente quale sarà il proprio futuro. Io volevo soltanto rispondere ad un nostro amico, che io non ho detto che non mi piace Italiano, cominciamo a di bagianate. Io ho detto, tra tutte e due in questo momento ho qualche dubbio nel scegliere uno dei due, ma non ho detto che non mi piace Italiano, quindi cominciamo, mettiamo i puntini su.
1: Tu hai detto che tra i due sceglieresti Italiano, ma qualche dubbio ce l'avresti anche su di lui.
0: Esatto, qualche dubbio ce l'avrei, non è una panchina facile e quindi non c'è dubbio su quello che stavamo dicendo prima. E mentre mi piace l'idea di calcio di Italiano molto, ma molto di più, non c'è paragone con quello che vuole proporre Massimiliano Allegri, però qualche rischio, qualche dubbio c'è. Con anche scegliendo praticamente Italiano, però non ho detto che non mi piace. Cominciamo, se no parte Bailam, non ti piace, non ho detto questo, perché da sempre ho sottolineato la capacità di Italiano di dare un calcio propositivo alle proprie squadre. Allora, 331-8200-213, ancora un altro audio, dai, questo è molto importante come
8: ciao notizia. Ragazzi, sono Vino da Reggio Emilia. Ragazzi, io penso che il Milan è più difficile allenare in questo momento, perché la società è in totale sbando, i tifosi con tifoseria contro, una squadra non so di testa, ma al momento non sembra che sia un granché. Invece chi viene a allenare a Napoli troverà comunque un pubblico a favore della squadra, la società forte. Poi io spero che venga Italiano, ecco, che almeno porti quel gioco, perché comunque il Napoli ha proprio la squadra proprio per fare il 4-3-3, 4-2-3-1, gioco di Italiano, non di Allegri.
0: Bene, bene, bene. Quindi, ma ripeto, adesso c'è questa notizia della separazione consensuale tra Italiano e il club, quindi è il Bologna, E di conseguenza ci aspettiamo anche che possa, potrebbe arrivare una comunicazione anche del Napoli tutto insieme oggi. È difficile,
1: ma secondo me è difficile più che altro perché adesso bisognerebbe fare tutta l'iter burocratico dei contratti, la firma, le foto, il comunicato. Secondo me adesso si è messa davvero una nella situazione migliore, perché Italiano probabilmente è andato lì, poi sentiremo tra poco anche l'inviato probabilmente si saranno lasciati, adesso apre veramente adesso il casting che dicevamo ieri per il prossimo allenatore del Bologna. È molto interessante capire,
0: è molto interessante anche lì perché Palladino, c'è il nome di Palladino, c'è il nome di Di Francesco, c'è il nome anche di De Rossi. Io l'ho detto ieri, lo ribadisco, darei una chance a Di Francesco. Tu non sei d'accordo? Però non ci ha mai avuto una squadra. Dopo una la Roma non ha più avuto una squadra.
1: Se devo andare sul sicuro tra i nomi vado su Palladino, se devo dare insomma, un outsider vado su De Rossi.
0: Vediamo perché anche qui insomma sarà una scelta importante che farà appunto il club. Allora, e vado proprio al volo su tutto Mercato Web, perché Milan non solo il Galatasaray su Leao, c'è anche il Fenerbahce, ma lui vuole un campionato top, certo, dopo l'ultima stagione cerca proprio un campionato top. L'ala del Milan è ormai sul mercato per una cifra intorno ai 50 milioni, è già un bel prendere. Allora, molto inferiore rispetto a quanto chiedeva qualche mese fa il club, intorno agli 80 milioni. Il Fenerbahce si aggiunge alla lista dei club interessati. Anche l'ingaggio sarebbe da top, perché andrebbe a migliorare molto da 6,5 arrivando dai 10 ai 12 con i bonus. Hai capito? Pagano bene questi. Vabbè, vediamo che scelta farà Leao. 50 milioni io direi subito vai
1: sulle spalle,
0: vai immediatamente. Allora, 3318200213, vediamo se c'è ancora il Napoli con Italiano, prende 3 gol a partita con quella difesa che propone, inguardabile. Ecco, Massimo già asfaltato Italiano.
1: Forse l'unica cosa da modificare sarebbe la difesa, perché poi Juan Jesus, buongiorno, buongiorno soprattutto, una stagione non all'altezza, ripartirei da Rachmani, sì, valuterei Di Lorenzo, ci sono un po' di situazioni, la difesa è importante perché fondamentalmente con Italiano bisogna fare attenzione, perché è sempre stato un po' carente dal punto di vista difensivo, è l'unica grande limite.
0: Allora, caro mio, siamo arrivati al break, ci dobbiamo fermare. Mi dai un ultimo audio? Ci fermiamo con un audio? Dai.
9: Buongiorno TV Radio, una riflessione. Io non so se siano vere queste voci di mercato che al Milan deve andare questo Airola, che ha deciso di andare al Crystal Palace. Se così fosse, però, insomma, questo Milan, questo brand sta un attimino scendendo. Bisogna anche trattarlo in maniera diversa adesso, dopo questi disastri degli ultimi anni. Negli ultimi anni è stato veramente un disastro assoluto.
0: Bene. Salutiamo anche gli amici del canale 11 su Gold TV nel Lazio, che si sono uniti a noi in questa fascia e staranno con noi fino alle ore 17. Io invece saluto e ringrazio come sempre Francesco Tringali. Francesco, a domani.
1: A domani, buon ciao proseguimento, Marco,
0: perché
1: grazie.
0: Poi tra l'altro lo dico, sta preparando una storia di calcio, un'altra bella chicca sue.
1: Sì, una bella storia di calcio, la racconteremo insieme a Daniele Garbo, che nel suo libro, inviato poco aneddoti, speciale, racconta tanti aneddoti. Stavolta questa puntata si chiamerà Maradona e quell'intervista inutile.
0: Hai capito?
1: Perché pensa, ti dico brevemente, Daniele Garbo fece un'intervista a Maradona che non poté mai mandare in onda.
0: Ah, dopo poi ci capiremo il perché. Grazie Francesco, buon ciao, lavoro Marco, come grazie. Sempre, un buon lavoro anche a Daniele Petroselli al di là del vetro in redazione, a tutta la squadra. Noi prendiamo un break, arriva Stefano Impallomeni e si parte con Maracanã.

0: Kick Off Maracanà con Marco Piccari e Stefano Impallomeni.
1: Abbiamo la iena e la volpe. La iena è The Fox.
2: Sai chi vi ascolta voi?
3: Sì.
2: Chi?
4: Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia. Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
5: Bene, ci siamo. Un saluto da Marco Piccari
6: e Stefano Impallomeni, bentornato direttore.
5: Ciao Stefano, mi sei mancato. Allora, caro mio, allora intanto salutiamo anche gli amici che ci guardano in Toscana su Italia 7,
6: un
5: che si uniscono
6: caloroso
5: a noi
6: alla
5: momento,
6: Toscana,
5: perché poi oggi dobbiamo anche parlare, faremo un flash anche sulla Fiorentina, perché grosso, insomma, sembra imminente, ormai è fatta e quindi dovrà risistemare un po' di cose, una nuova Fiorentina che nasce.
6: Abbiamo parlato ieri con Francesco Tringali, insomma anche con gli altri, con Radio Firenze Viola, sai, c'erano tante aspettative su Pioli lo scorso anno.
5: Sì,
6: tu sei stato
5: io
6: cattivo profeta.
5: Non mi pronuncio ancora sugli allenatori,
6: però magari sai, questo arrivo un po' così in sordina di grosso potrebbe nascere una bella storia, insomma l'auguriamo alla Fiorentina dopo
5: certo
6: aver passato un anno in,
5: vediamo,
6: in infernale,
5: sì, sì. Sì, veramente un anno molto delicato, Non è diciamo così una panchina facile nemmeno questa, l'inizio,
6: capito,
5: però
6: non c'è poco di facile,
5: però non c'è niente
6: fare,
5: da fare,
6: no.
5: Questo è il mestiere da allenatore, è difficile, non c'è niente da fare, caro mio. Allora ci colleghiamo, facciamo oggi veramente, perché partiamo subito con il Napoli ma intrecciamo anche il Bologna. Intanto Antonio Gaido, il direttore di Radio Tutto Napoli, ciao Antonio, ben trovato, buon pomeriggio.
6: Ciao Antonio.
7: Ciao ciao ragazzi, vi do subito un flash.
5: Aspetta, stai buono lì, non me lo dare tu, perché stavolta vado da Leonardo Nevischi che segue sempre, perdone. Leonardo sta sul Bologna perché gliela facciamo
6: ciao,
5: dare
6: Leonardo.
5: A lui. Ciao Leonardo, ben trovato.
8: Ciao Marco, ciao Stefano, ben ritrovati.
5: Dai Leonardo, apri tu con il Bologna perché...
8: È ufficiale, il Bologna ha reso noto di aver raggiunto l'accordo con Vincenzo Italiano per la risoluzione consensuale del contratto. Italiano ha comunicato al club di ritenere concluso il suo ciclo a Bologna, al termine di due stagioni contrassegnate da ottimi risultati indipendentemente da qualsiasi prospettiva lavorativa futura. La società ringrazia Vincenzo per la passione e la dedizione con cui ha svolto il suo lavoro in questi anni, che resteranno nella storia del club anche per la conquista della Coppa Italia il 14 maggio 2025. Questo è il comunicato ufficiale del Bologna.
5: E allora, caro Stefano, andiamo dritti da Antonio Gaido, dal direttore, perché questo ci porta a dire che cosa, Antonio?
7: Ci porta a dire che Vincenzo Italiano ha dato il suo ok a De Laurentiis già in questo incontro, ovviamente tramite i suoi rappresentanti, in questo incontro proprio a casa De Laurentiis. Però quello che vi posso dire è che anche mentre proprio Vincenzo Italiano incontrava il Bologna, comunque ci sono stati dei contatti ulteriori tra il Napoli e Massimiliano Allegri, quindi è un bello intrigo. Vediamo, insomma, però è chiaro che Vincenzo Italiano, per liberarsi dal Bologna, ovviamente vuole tenere fede a quanto, insomma, si è detto in questo summit. Però insomma fa strano che il Napoli porti avanti veramente fino all'ultimissimo secondo questo doppio percorso. Tra l'altro poi tecnicamente ne parlerete, perché sono due profili totalmente diversi,
5: certo.
7: Però vi posso dire che anche mentre quando proprio ci incontravano il Bologna Italiano con i suoi rappresentanti legali eccetera, c'è stato un altro contatto tra il Napoli e Allegri.
5: Questo però è una cosa importante, Stefano, che va, perché se si libera. Allora ne parliamo un attimo, abbiamo raggiunto e ci fa tanto piacere anche mister De Canio. Mister, buon pomeriggio.
9: Buon pomeriggio,
5: che bello.
9: Salve, ben trovato.
6: Buon pomeriggio.
5: Abbiamo iniziato subito forte, mister, perché è arrivata l'ultima ora con la separazione consensuale di Italiano con il Bologna. Adesso però pure Gaido ci dice attenzione, ok, però continuano anche i contatti con Allegri, quindi che succede a questo punto? Poi come la legge da allenatore questa faccenda, ecco?
9: Sembra tanto paradossale, perché voglio sperare...
5: Se si è separato...
9: Voglio sperare che abbia preso tutte le sue precauzioni, perché poteva continuare col Bologna, se si separa è perché è certo di andare a Napoli. E quindi dovrebbe prima di tutto aver acquisito questa certezza.
5: Stefano, penso pure io, cioè voglio dire, non voglio dire che già allenatore del Napoli.
6: Gigi ha detto, insomma, però... una cosa che avrei detto io. Ho detto un vedremo, ma insomma, dico la stessa cosa. Cioè, se tu ti separi consensualmente, che
5: o
6: fai?
5: A meno che,
6: cioè, mi sembra abbastanza giovane per prendersi un anno di riflessione, esatto, sabbatico, come... secondo me va a Napoli, poi
5: sì,
6: i colpi, no, di scena sono dietro l'angolo.
9: Se lascia Bologna è perché fa un salto, ah, esatto, di qualità, se no perché lasci Bologna dove comunque hai lavorato bene,
6: ma poi tra l'altro Gigi, dove ti volevano trattenere
9: trattenere, appunto,
5: ma Leonardo, però
6: qui dicono a Napoli avanti Allegri, che sembra, sai, boh, sondai,
5: non capisce più niente qui. le votazioni proprio,
6: ecco, De Laurentiis scende. Bisogna,
5: ecco,
6: no,
5: col faraone bisogna sempre stare molto attenti, caudi, perché magari tira fuori qualcosa dal cilindro. Però Leonardo, questa separazione è avvenuta, cioè tu prima mi ha colpito un passaggio di quello che hai letto, vado da Leonardo Nevischi, tu hai detto, sì, che comunque era finita l'avventura a prescindere da tutto.
8: Esattamente, esattamente. Infatti nel comunicato si legge: indipendentemente da qualsiasi prospettiva lavorativa futura, qualora Vincenzo Italiano non dovesse per qualsiasi motivo diventare l'allenatore del Napoli, comunque sia la sua avventura a Bologna si reputa terminata dopo questo biennio. Anche perché verosimilmente sarebbe anche difficile ipotizzare una permanenza di Italiano dopo che contrattualizzato è avvenuto un incontro con un'altra società. Ormai diciamo che i rapporti erano inclinati non tanto con la società quanto con la tifoseria, che non ha ben digerito l'incontro che si è svolto ieri a Roma tra il club azzurro e l'entourage di Vincenzo Italiano.
6: Ma scusami, ma non aveva avuto il permesso da parte del Bologna di fare questo?
8: Di Vaglio ha smentito nella giornata di ieri, ha detto, ecco, che fa parte del,
6: e allora,
8: delle parti.
6: Voglio dire, interpretazione Marco qui di Attacicova, cioè nel senso,
5: bullata la cosa,
6: dico che è un esonero, però, cioè, se io non ti ho dato il permesso, alla fine, guarda, indipendentemente da dove tu andai, con noi hai chiuso, perché
5: e lui ha accettato, perché dice facciamo una separazione consensuale.
6: Non lo so,
5: si può leggere così, lo chiedo, perché mister,
6: se
5: poi
6: Di Vaglio non gli ha dato il permesso di andare a parlare con il Napoli, io avevo capito questo, poi ci capisco più niente,
5: mister.
9: Beh, se Di Vaglio non gli ha dato il permesso, è chiaro che prima di tutto si tratta, allora si fa logicamente la rescissione, altrimenti è illogico e sarebbe contro le regole, perché da tesserato di un'altra società non è possibile andare a discutere con un'altra società. Quindi chiaramente, oltre che sotto il profilo formale, insomma, non è una bella cosa se sei tesserato con un'altra società andare a parlare, non a parlare con un'altra, ma sostanzialmente è scorretto, quindi non si potrebbe fare.
5: Sì.
9: Evidentemente, ecco perché allora hanno fatto prima la rescissione subito e quindi decidendo poi di lasciare libero, ed ecco perché la precisazione è allora che indipendentemente da qualsiasi cosa succeda, certo, anche con il Napoli si deve considerare.
6: Ti è mai capitato in carriera, Gigi, una situazione del genere?
9: No.
5: Cioè, in genere, quando vi sei, cioè...
9: io spesso ho lasciato dei contratti in essere, e molto spesso, anzi troppe volte.
5: Troppo per rammarico, così
6: c'è qualche rimpianto, insomma,
5: c'è qualche rimpianto del mister, mi sembra di capire,
9: anche senza avere una squadra,
6: ti fa, onore questo,
5: cioè. Sì, assolutamente.
9: Quando sono rimasto in una società è perché sono sempre convinto, quando non ne sono stato convinto anche con il contratto in essere ho sempre chiuso,
5: certo.
9: Senza nemmeno fare patuizioni, eccetera.
5: Antonio, qualcuno per esempio ci scrive: ma non è che va al Milan Italiano? Perché qui se vuoi escludere niente, sì, ragazzi, cioè,
3: no, diciamo che l'indiscrezione che abbiamo dato all'inizio di questi contatti con Allegri, proprio mentre Bologna incontrava Italiano, è stata confermata proprio pochi minuti fa anche da Gianluca Di Marzio. Il Napoli è forte, sempre più forte su Max Allegri, quindi questa dovrebbe essere la scelta. È doppiamente, come dire, particolare, perché già diciamo la piazza si era espressa tutta a favore di Vincenzo Italiano, insomma, non è
7: molto ben visto Max Allegri. Poi nel momento in cui si libera Vincenzo Italiano e prendi lo stesso Allegri, insomma immagino una reazione non proprio di soddisfazione, perché insomma lo stiamo raccontando già da diversi giorni, l'ultimo post pubblicato dal Napoli su Instagram ha raggiunto 45.000 messaggi tutti contro Allegri, erano nate anche delle petizioni, insomma non è molto popolare, diciamo.
5: Certo che
7: a
5: se
7: Napoli,
5: De Laurentiis si fa
7: l'ultimo anno di Milan poi non l'ha aiutato in questo senso.
5: Sì, certo che sì. Infatti era una domanda che io mi ero preparato, no? Prima all'inizio eravamo partiti con un copione, poi giustamente noi dobbiamo seguire quella che è sempre la strettissima attualità, Stefano. Arriva questa notizia di Rotti un po' diversamente, dice allora lui l'allenatore del Napoli, perché io volevo chiedere, cioè, perché il Napoli deve scegliere Allegri e perché deve scegliere Italiano, no? Cioè qual è la motivazione che può portare a questo tipo di scelta da parte di De Laurentiis, perché da una parte
6: sono due gestioni, due metodologie
5: diverse, proprio
6: opposte,
5: ma
6: sono,
5: no?
6: Due ottimi professionisti,
5: sì, però siamo proprio bravi, adesso da una parte all'altra
6: è inciampato, insomma, ci vola sulla buccia di banana,
5: però siamo proprio da una parte all'altra, no? Non c'è,
6: non offrendo un calcio convincente nell'ultima parte della stagione, però resta sempre un ottimo allenatore. Poi sai, le esigenze del Napoli sono diverse da quelle, no? Di un Milan che avrebbe dovuto subito piazzare un rilancio, qui là ci vuole tutto un discorso di costruire. Napoli avanti, Napoli devi mantenere, devi conservare, devi metterci magari qualcosa di esperienza a livello internazionale, insomma Allegri è un allenatore di prima fascia, però a Napoli non piace, insomma, Napoli c'è una piazza particolare, Gigi la conosce benissimo, Antonio figuriamoci. Io credo che ci vada Italiano, poi magari non sarà così, perché i colpi di scena nel mercato abbiamo visto.
5: Cioè, per te sarebbe meglio Italiano dietro questo tipo di squadra?
6: Sì, secondo me sì. Poi senza nulla togliere Allegri, che ripeto, per me è un ottimo allenatore, indipendentemente da come sia andato a finire, come lo è Spalletti, e il finale di questo campionato. Però se devi fare una scelta di continuità, l'insegna del gioco, anche di dare una chance a uno emergente, perché insomma voglio dire, mi sembra logica come scelta, e Napoli lo sta capendo. Poi se De Laurentiis svira e va a prendere Allegri, bocca al lupo, cioè non lo so, si comincia già un po' in salita, perché di portare subito i risultati devi essere convincente anche,
7: certo,
6: sul piano del gioco,
7: in questo caso è l'unico,
6: quindi
7: è
6: due missioni,
7: è uno di quei casi dove anche la scelta più costosa è anche quella più impopolare, cioè paradossalmente,
5: esatto,
7: che
5: esatto,
7: costa di più,
6: vero,
7: sì.
5: Voglio sentire il mister De Canio e poi dopo un'ultima per Leonardo Nevischi. Mister, questa situazione qui, insomma, lei questo Napoli qui lo vede più adatto ad un allenatore come Allegri, pragmatico, concreto, che ha sempre lavorato con squadre strutturate, e questa è comunque una squadra strutturata, oppure a uno come Italiano, dove vuole fare un po' più di gioco, di pressing, che insomma anche questi giocatori hanno conosciuto, alcuni di questi, come gioco, no? Come idea di gioco.
9: Lasciatemi dire che io adoro Allegri, perché l'ho allenato nell'ultimo anno della sua carriera e quindi l'ho conosciuto come uomo, e poi ho visto la sua crescita come allenatore. E come allenatore ha fatto risultati notevoli con le sue caratteristiche. Quando è subentrato a Conte ha fatto probabilmente un percorso anche migliore.
5: Sì, assolutamente.
9: Ed è probabile che sia stata, che possa essere questa una molla che può spingere probabilmente il Napoli a prendere Allegri come allenatore, perché vuole avere la certezza di avere un uomo solido, con esperienza, personalità e oltre che capacità, con le sue caratteristiche, in un percorso che si sta ogni anno sempre più migliorando, e quindi facendo avvicinare il Napoli alle società più importanti.
5: Certo.
9: Detto questo, io sono d'accordo con voi, forse una società come il Napoli avrebbe bisogno di un allenatore come Italiano, già con una sua solidità, una sua esperienza maturata a vari livelli e che è cresciuto anno dopo anno in maniera significativa. E anche l'esperienza internazionale di quest'anno credo che gli abbia dato la, la possibilità di acquisire quell'esperienza necessaria anche per guidare un club di prima fascia. Sì, sì. Per cui sono due tipologie differenti, entrambe valide, però bisogna capire effettivamente le motivazioni del, del presidente, che non è un uomo, soprattutto dopo l'esperienza negativa di due anni fa, non è un uomo che lascia nulla al caso.
5: Assolutamente, non può sbagliare, no? Leonardo, prima di salutarti, adesso però a Bologna comincia, no, il casting panchina anche lì.
8: Sì, inizia un casting panchina. In questo momento in vantaggio c'è Esterio Di Francesco, che tra l'altro, vi dico una curiosità, ha lo stesso procuratore di Cambiaghi ed Ostolini. E il desiderio in realtà della società sarebbe Daniele De Rossi, ma ha una clausola rescissoria con il Genoa di 10 milioni e bisogna, oltre al lato economico, capire anche le motivazioni di De Rossi, che nell'ultimo periodo è sembrato molto proiettato nel proseguire la sua carriera da allenatore in Liguria. E la terza opzione in questo momento, che è in risalita, è quella di Carlos Cuesta, allenatore del, del Parma, che ieri è stato avvistato nei pressi di Casteldebolo. Adesso non ne sappiamo le motivazioni, perché anche qui subentrerebbero poi dinamiche molto simili.
5: Ma io, scusami Leonardo, io queste cose non le comprendo, cioè sinceramente, no, tu e Bologna sono, mi sembra ormai due o tre anni, correggetemi se sbaglio, che ha scelto una strada, no? Di proporre, di fare, mo spunta fuori questa che è proprio l'opposto di quello che abbiamo visto. Stessa situazione con il Napoli, cioè c'è un allenatore in un modo e un altro in un altro. Io gli opposti nelle scelte non le riesco a capire, cioè che vai da una parte all'altra, boh, non... magari so io che non ci arrivo a queste cose, mister, che mi guarda con una faccia basita.
9: Guardate, forse... per esempio, a proposito del Napoli, no, si tratta anche di capire in che direzione per gli acquisti bisogna, bisogna andare, perché l'italiano che cambia radicalmente il modo di fare, di ragionare di questa squadra può essere anche un rischio. Per quanto il Napoli di Conte abbia mostrato sempre una buona organizzazione, come diciamo sappiamo saper fare Conte, no? Però per esempio da un punto di vista dell'aggressività non è stata una squadra che simile a quella di Spalletti, perché le caratteristiche dei calciatori erano diverse. Ora questo Napoli qui non è una squadra che può fare un pressing altissimo così come ripeto faceva Spalletti con Osimhen, con i calci, con Kvaratskhelia, eccetera, no? E quindi sono soluzioni e situazioni che probabilmente la società pensa, perché poi bisogna fare i conti con i calciatori che tu hai. È pronto il Napoli a ricominciare tutto da capo, magari rinunciando a tanti senatori e a mettere in squadra tanti giovani che può aver individuato o meno di buona qualità e che subito diano risultati? Io credo che questo sia probabilmente il dilemma della società. È chiaro che è opportuno ringiovanire, è chiaro che è opportuno abbassare l'età media, però, ma in maniera drastica io credo potrebbe essere un rischio.
5: Allora, intanto saluto e ringrazio Leonardo Nevischi. Ciao, Leonardo. Grazie per essere stato con noi. Poi seguiremo anche le vicende Bologna, naturalmente, per quello che riguarda la panchina. Due nomi hai fatto, Di Francesco e questa che è uscito all'improvviso. Antonio Gaito, ci sono dei messaggi pure per te che scrivono: Allegri fu accolto malissimo alla Juve, no? Poi hai visto com'è finita. I tifosi facciano i tifosi, anche la Roma c'erano striscioni contro Gasperini, scrive Antonio. All'inizio pure lui non fu accolto benissimo, ti ricordi, no? Tanto scetticismo.
9: Sì.
5: Dice: avete criticato Conte, scrive Antonio, adesso beccatevi Allegri. Ce l'hanno con, insomma, Antonio, ce l'hanno con te, che ti do di?
7: No, nel senso che diciamo che era un'altra situazione, Marco, lo sanno benissimo gli amici che ci scrivono. Allegri sì, dai, una squadra più forte, tra più forte del campionato. Poi in uno di quegli anni lì, per la verità, meritava il Napoli. Lui ironizzò molto sul gioco di Sarri, no? Il gioco che comunque ha fatto grande il Napoli, il gioco che comunque ha
3: ha creato
5: bel circo, mi ricordo, il circo.
3: Sì, il circo, lui soffriva molto i complimenti a Sarri, al Napoli, perché quella Juventus era fortissima, ma era, possiamo dirlo, no? Molte individualità, singole, poi tutto culminò, insomma, anche in quelle polemiche arbitrali, no? Sull'esito finale, però il Napoli, il grande Napoli nasce in quegli anni, perché poi si costruirono 4-5 plusvalenze che negli anni successivi hanno permesso al, certo, Napoli di reinvestire, no?
5: Da, vediamo, dai,
3: Jorginho, Koulibaly, Higuain, eccetera, e in quegli anni lì forse già si è creato un po' questa figura di Allegri un pochino detestato. Poi è chiaro, arriva Allegri, ragazzi, i tifosi ti faranno per Allegri, ci mancherebbe altro, però da cronista,
5: assolutamente,
3: sondaggio su tutto Napoli, Marco, su un campione di 5.000 voti Allegri aveva il 6% sotto Grosso, era sotto Grosso e Palladino, quindi veramente non lo voleva quasi nessuno. E apre a tante riflessioni questo dietro fronti De Laurentiis, che poi chiaramente lo spiegherà, però certo, anche vedendo la rosa, il Napoli è una montagna.
5: Oh, vediamo, esterni, perché tanto lui si è separato dal Bologna italiano, quindi vediamo che succede. Adesso seguiamo, monitoriamo un po' la vicenda, perché in effetti sto leggendo che Allegri rimane comunque proprio in scia Napoli, quindi vediamo che succede. Va bene, Antonio, ti dobbiamo lasciare la tua diretta, quindi grazie ciao, come grazie al solito. Grazie ad Antonio Gaido, direttore di Tutto Napoli. Io voglio fare una domanda a Stefano e a mister De Canio, proprio vi do un minuto a testa. In questo momento, Stefano, è più difficile la panchina del Milan o del Napoli?
6: Milan.
5: Dammi un nome.
6: Guarda, un minuto, vai. Sono passati 3 secondi, 4 ho risposto.
5: No, dimmi perché. Però.
6: Perché ti ho detto che lì la situazione ambientale è incredibile, insomma, siamo proprio alla disaffezione quasi totale, a parte anche dei tifosi eccellenti, insomma, c'è una maggioranza che è molto scontenta di come stia gestendo le cose Red Bird. Ibra mi sembra un po' in difficoltà in questo momento. Ho detto questo è lo scenario dentro e fuori. Sul campo c'è da rifare tutto, Marco. C'è da rifare tutto. Perché è stato un anno in cui si poteva centrare la Champions League, però poi Gigi dirà la sua, perché è più bravo di noi, ha fatto il suo lavoro, soprattutto. E non ha lasciato niente, quasi niente.
5: Mister, come la pensi? Più difficile in questo momento prendere una squadra che è arrivata al secondo posto e quindi per migliorare devi centrare il primo posto, oppure una squadra che non è arrivata in Champions e ce la devi portare, deve fare l'Europa League, devi ricostruire, come diceva Stefano, un po' tutto?
9: Molto, ma infinitamente molto più difficile la situazione a Milano piuttosto che a Napoli. Il Napoli ha comunque una società che è ben riconoscibile, con un proprietario che è sempre presente ed è dentro proprio la società, e quindi c'è la possibilità eventualmente di affrontare qualsiasi problematica con una ottima possibilità di risoluzione immediata. Parlo di tutte quelle problematiche, sia di natura tecnica, organizzativa, eccetera, che poi danno la possibilità a una società di esprimere, certo, al meglio e al massimo le sue potenzialità. A Milano invece anche lo stesso esonero di Allegri, no? Mentre la settimana prima perde la Juve, il Milan vince, Allegri confermato con, certo, certo, contratto allungato, con la possibilità che Modric poi entri a far parte dello staff in un futuro. Poi basta una partita, per l'amor di Dio, sciagurata, giocata male, eccetera, ma poi si manda all'aria qualsiasi progetto. Ed è sempre stato così. Il fatto stesso che l'anno scorso, cambiando tanti allenatori, la squadra sia sempre stata in difficoltà, incapace di avere una sua continuità, la dice lunga proprio sulla gestione tecnica del club in assoluto, sulla scelta o meno di calciatori adatti a sostenere
5: il peso di una maglia come quella di prima. Non è un momento facile. Mister, ti sto per salutare. Chi vince la Champions? Paris Saint-Germain o Arsenal? Proprio al volo così.
9: Paris Saint-Germain.
5: Paris Saint-Germain. Voti Paris Saint-Germain, mister De Canio.
9: No, non è che voto. Immagino, perché ci sono troppi più giocatori di qualità.
5: Sì, che possono fare la differenza, però insomma vediamo, perché poi delle volte
6: e
5: magari...
6: Invece un'altra domanda velocissima, vai, con risposta velocissima. Sì. Dove lo vedi Antonio Conte, Gigi?
9: Antonio, penso che si prenda una settimana di un po' di tempo per riflettere.
5: Un po' di tempo per riflettere. Senti, io te la butto lì invece, mister. Si prende un po' di tempo per riflettere, per vedere che succede a Torino, Sponda, Juve.
9: Per vedere che succede anche alla nazionale.
5: Ah, va bene. Mister, grazie come ciao, sempre. Gigi. Ti vogliamo bene, un affettuoso abbraccio. Grazie ancora, mister De Canio. Un abbraccio, break per noi, torniamo tra poco.

0: Allora, siamo tornati. Buon pomeriggio di nuovo, Marco Picchia e Stefano Pallomeni.
1: Ciao a tutti. Ciao,
0: un aggiornamento però che riguarda il Roland Garros che stiamo seguendo, perché Sinner non sta bene, perde il terzo set che era avanti addirittura 5-1 a favore. E si è fermato
1: dopo, aver vinto i primi due.
0: Ha vinto i primi due, adesso ha un problema.
1: Cerundolo il junior al momento, ha vinto Cerundolo il 7-5 al terzo,
0: esatto,
1: e si va al quarto.
0: Ha un problema fisico e ci dicono che ha avuto anche è andato a vomitare, al momento è dentro gli spogliatoi, ripeto, a due set avanti, però ha perso
1: gran
0: il terzo.
1: Gran caldo, soffre il caldo, Yannick.
0: Ma fa caldo veramente.
1: Ma sì, però posso dire una cosa, non si è mai riposato sto ragazzo, questo fenomeno è... Cioè non è, ecco, abbiamo anche...
0: Professor Pino Capua, gli diamo un attimo subito. Professore, Pino. Buon pomeriggio intanto.
1: Vabbè, ma nello sport bisogna anche staccare.
2: Tra l'altro, non per farmi autopromozione, oggi proprio sul tempo, c'è una mia intervista proprio su questo argomento, pensate. Non eravamo neanche d'accordo.
0: Proprio
2: su questo argomento c'è una mia intervista sul tempo di oggi, comunque... Sinner soffre, e giustamente soffre perché
1: non si è mai riposato.
2: Ma poi il caldo a quest'ora è terrificante.
1: Lui lo soffre il caldo, perché mi ricordo una finale a Cincinnati con Alcaraz. Crollò. Ma lì c'era stata una ricondizionata, aveva riposato male, ma sempre per un problema di gastrointestinale. Adesso qui invece mi sembra... Ma il caldo lui lo soffre, detto questo si deve riposare. Che non è possibile,
2: ma esattamente quello che dici tu. Questi non si riposano mai, cioè non hanno proprio.
1: Ma poi è uno sport che ti divora, ti prosciuga. Spera, ma sta gufando, sta là sotto la cosa. Speriamo che sia
0: sotto l'ombrellone.
1: Speriamo che non rientri, perché sennò.
0: Diamo anche il buon pomeriggio al direttore Lucchesi. Direttore, buon pomeriggio e grazie per aver accettato il nostro invito.
2: Buon pomeriggio, grazie a voi. C'è bella gente ricollegata. Complimenti.
0: Grazie, direttore. No, stavamo seguendo questa faccenda di Sinner, perché adesso la partita è ferma ancora, in attesa di capire poi che decisioni verranno prese. Vedo tante persone in tribuna che si sventolano, le signore sono tutte con le, capito, che si danno
1: Cerundolo in attesa, coperto da un ombrellino,
2: ripararsi dal sole. Mi sono innamorato del tennis da 2 o 3 anni, non avevo mai giocato a tennis nella mia vita, ammirando questo campione in campo e fuori. Sono diventato un suo tifoso.
0: E vi daremo aggiornamenti naturalmente anche ai nostri ascoltatori. Ripeto, 2 set avanti Sinner, il terzo l'ho perso, ma si è fermato il gioco, ha avuto un problema, hanno raccontato che è entrato negli spogliatoi per andare a vomitare, il momento è fuori praticamente, gara sospesa. Va bene, torniamo un attimo a noi, perché ci abbiamo tante cose da affrontare anche oggi con il direttore Lucchesi e con il professor Pino Capua. Ecco, sta rientrando Sinner intanto, ecco. Vediamo l'aggiornamento proprio tempo reale. 33 gradi ci dicono, quindi sta rientrando il nostro campione Sinner, e poi vi daremo aggiornamenti, vediamo quando riprende la partita. Stefano, altra situazione che volevo affrontare è quella di Giuntoli, che è arrivato a Bergamo con l'Atalanta. Siamo in attesa di capire se poi ci sarà anche l'arrivo di Sarri, quindi si riforma questa coppia
1: forte toscana,
0: e si sta per riformare un'altra coppia,
1: mi ricorda D'Amico, quella dello scudetto del 2001, Lucchesi Baldini.
2: aiuta
1: un pochino,
2: aiuta, io credo che
1: dello scudetto del 2001, Lucchesi Baldini.
2: io
1: nel senso
2: io
1: che credo. aiuta un pochino
2: aiuta

0: Napoli, Marco, eh? Napoli sarebbe stato peggio,
1: sì.
0: Perché con quello che ha vissuto il Napoli con Conte, a parte quest'ultimo anno, Sarri si sarebbe trovato di fronte a comunque un compito molto gravoso, perché per sostituire Conte, che ha vinto lo scudetto l'anno scorso, non sarebbe stato facile. Quindi secondo me la sua scelta di Bergamo è una scelta ponderata, ma anche diciamo giusta, per cui oltretutto con un direttore sportivo così di qualità, è ovvio che l'Atalanta si forma e si prepara per essere comunque sempre lì ai vertici.
1: Direttore?
2: Ma mi piace a me invece quella scelta lì, perché anche a me piace, perché poi tra l'altro anche l'impostazione aziendale dell'Atalanta si avvicina a quella qualità formativa, costruttiva, culturale che Maurizio Sarri ha. Quindi sulla carta è un binomio vincente ed è un profilo secondo me adatto, lui al club e il club a lui. Sulla carta non vedo difetti a quell'operazione lì.
1: Stefano, posso chiederti un pensiero? Vedi delle difficoltà e quale in questo cambio, in questa scelta di Sarri? Ricordiamo, va in una squadra che ha sempre giocato a tre con l'uno contro uno, come che l'ha fatto per tantissimi anni.
3: Ma io farei una premessa. Allora, va in un ambiente dove c'è la cultura del lavoro, dove esatto. C'è la competenza, c'è la preparazione, ci sono due presidenti, imprenditori bravissimi, ma che sanno di calcio. Quindi trova tutti, diciamo così, le condizioni migliori per poi esprimere. Sì. Quindi ha poche difficoltà da questo punto di vista. Quindi prevedo un buon inserimento. Poi, certamente, sul discorso dei principi, di quello che vorrà trasmettere e mettere di nuovo, anche legittimo da parte sua. Insomma. L'Atalanta sta cercando una nuova via dopo Gasperini. Su, ci ha provato lo scorso anno con alterni risultati, con alterne fortune. Secondo me Paladino non ha fatto male. Juric è stato penalizzato da non aver avuto a disposizione i migliori giocatori a disposizione, però insomma ci aspettavamo un po' di difficoltà, no? Dopo 9 anni di Gasperini, nella logica delle cose. Sarri deve andare lì sereno, deve trovare quelle motivazioni che secondo me avrà, in un ambiente fresco, bello, proiettato sul lavoro, insomma le cose che piacciono a lui. Poi tra l'altro è quello che ha dimostrato Gasperini a Roma. Abbiamo sempre fatto il discorso sugli allenatori, la carta d'identità, secondo me è relativa. Conta quello che c'hai, l'energia che c'hai dentro, se poi ancora c'hai voglia di divertirti e di anche migliorarti. Credo che Sarri abbia fatto questa scelta per un motivo, che vai a voler che fare, aprire liberi ricordi.
1: Bene, c'è anche il vice direttore di Tutto Mercato, va bene in collegamento con noi dalla redazione di Firenze, naturalmente, Lorenzo Di Benedetto. Ciao Lorenzo, ben trovato.
4: Ciao ragazzi, buon pomeriggio a tutti.
3: Ciao Lorenzo,
1: ben trovato con noi in collegamento. C'è il professor Pino Capo, ma c'è anche il direttore Lucchesi, molto caldi. Senti, ascolta, stavamo proprio per chiudere il discorso Atalanta con Giuntoli, che stamattina stava lì a Zingonia per definire un po' il tutto, poi Sarri, quindi inizia una nuova era e si stava un po' analizzando questa coppia che si ritrova e quali potrebbero essere le difficoltà o meno.
4: Ma le difficoltà, ora ascoltavo la parte finale dell'intervento di Stefano, le difficoltà secondo me l'Atalanta dovrebbe averle esaurite in questa stagione, perché il contraccolpo per l'addio di Gasperini era logico, ma ne parlavamo un anno fa. Perché è inevitabile dopo 9 anni di storia fatta da Gasperini, che ha portato l'Atalanta da essere un club che lottava per salvarsi e che aveva come obiettivo quello della salvezza, a un club che lotta per andare in Champions tutti gli anni e che ha vinto in Europa League. È chiaro, no, che il contraccolpo ci dovesse essere. Adesso parte un nuovo ciclo, secondo me ha fatto anche bene l'Atalanta a cambiare tutto, nel senso cambi di direttore sportivo, non che Tony D'Amico non abbia fatto grandi cose, perché le ha fatte assolutamente, però hai visto, si riparte da zero e secondo me è stato giusto puntare su Giuntoli, che comunque è un dirigente di primissimo livello, che si ricongiunge, come dicevi, con Sarri, che sa benissimo come si fa a vincere, come si fa a portare le squadre in alto. Quindi secondo me è scelta molto giusta dell'Atalanta. E poi nulla, adesso parte.
1: Mi incuriosisce.
4: Il domino panchine.
1: Sì, arriviamo subito, perché c'è una cosa che voglio chiedere. Però un'altra cosa, visto che hai parlato di D'Amico che è direzione Roma, sì. Quindi si ricompone la coppia con Gasperini. Così chiedo anche un attimo un pensiero su questa coppia che ha fatto molto bene. Attenzione, sì. Quindi possibilità di ricostruire quello che hanno fatto a Bergamo, Lorenzo.
4: Esatto, ma forse di più, no? Ne parlavamo ieri.

0: del fatto che la Roma deve puntare in alto per forza, con tutto questo caos che c'è tra le big, perché la Juve secondo me è nel caos totale, il Milan non ne parliamo, il Napoli comunque cambia, l'Inter è sempre l'Inter, chiaramente c'è da colmare un gap di 15 punti che non è assolutamente banale, però la Roma diciamo che parte un po' più pronta, no, rispetto a tutte le altre, perché sarà il secondo anno di Gasperini, e con Gasperini che ha pieni poteri e con dove sono state risolte insomma tutte le diatribe interne, quindi Gasperini d'amico per una Roma che dovrà puntare sempre più in alto.
1: Stefano, è un bel segnale, no? Cioè Gasperini trova un uomo di cui si fida ciecamente, con cui ha costruito tantissimo.
2: Quella sintonia che ricercava Gasperini, non poi
1: primo tassello per lo scudetto,
2: non
1: diciamo,
2: penalizzando
1: così
2: la professionalità di Massara, ha sempre detto non c'è feeling tecnico, se ben ricordo.
1: Come no, come no.
2: Quindi questo feeling tecnico con D'Amico lo ritroverà.
3: Secondo me se la gioca con l'Inter la Roma quest'anno.
1: Non ho capito, Mino. Hai detto?
3: Se la gioca con l'Inter la Roma quest'anno.
1: Quindi lo scudetto, tu dici?
3: Ma certo, ma l'ha detto prima Lorenzo, Inter sopra le altre, poi Milan, Juve, Napoli, tutte in confusione. L'unica squadra che ha un senso logico da quest'anno è la Roma, che sicuramente migliorerà anche dal punto di vista della campagna acquisti. Quindi ha superato il momento, diciamo, tra virgolette, del rapporto tra Ranieri e Gasperini, e l'ha superato bene. Ha avuto la fortuna, tra virgolette, nelle ultime partite di riuscire a seccare.
4: Ma quel mondiale lo ha segnato profondamente proprio Salvatore Schillaci, che in quel mondiale non solo diventa capocannoniere, ma al termine di quell'anno è secondo anche direttore Lucchesi. Quanto è importante, no, rimettere insieme poi una coppia che nel passato ha fatto molto bene, direttore?
5: Ma sai, per lavorare a quattro mani, un ticket tra l'area tecnico-sportiva composta dal direttore e dall'allenatore in primis, che sono affiatati, aiuta molto. È chiaro che ogni momento storico di ogni club è diverso. Finora non sento parlare, nessuno ha citato la Juventus che in fase di ripartenza si rimetterà a posto, sento e hanno le idee chiare, arrivano segnali forti. Io credo che le stagioni si fanno oggi, oggi è ora il momento dove si gettano le basi per le stagioni positive o le stagioni negative. Meno equivoci ci sono, tecnici, tattici o anche societari, e più probabilmente si avrà problemi dopo. Pertanto tutti questi cambiamenti oggi sono tutte le valutazioni che si fanno sulla carta, i binomi affiatati sicuramente hanno un margine di errore minore, perché qui è bravo chi sbaglia meno, non è che è bravo chi non sbaglia, e alla fine probabilmente da questo mese e mezzo estivo ne viene buona parte della prossima stagione.
1: Lorenzo, vengo da te un attimo, perché intanto stiamo seguendo sempre Sinner che è 1-1 al quarto set,
2: sta,
1: ma è in
2: una prova di resistenza, però da fermo,
1: sta giocando,
2: sta
1: da fermo,
2: dominando.
1: Sì, da fermo, però sta dominando, è clamoroso, cioè nonostante sia veramente sulle gambe,
2: pensa quanto è forte.
1: Ma è fortissimo, perché continua a stare in partita. Lorenzo, senti, andiamo velocemente anche su quello che abbiamo dato anche prima, lo ripetiamo, questo diciamo Bologna italiano accordo per la risoluzione consensuale del contratto, c'è anche il comunicato riportato naturalmente anche da tutto Mercato Web, però prima siamo andati a Napoli, Lorenzo, ci hanno detto che insomma continua il pressing, capito? Allora che scenario
0: è il controsorpasso di Allegri su Italiano. Queste sono le ultime notizie che abbiamo raccolto anche noi qui a tutto Mercato Web. Quindi se Allegri va a Napoli, innanzitutto chi va in nazionale a quel punto va a Conte, perché poi l'intreccio riguarda anche la nazionale, poi rimangono, insomma, ci sono allenatori importanti che rischiano di rimanere a piedi, perché Italiano dove va, perché Palladino dove andrà, insomma sono allenatori, perché Mancini che provava a tornare anche lui rimane fregato, insomma ora bisogna fare un attimino il punto, perché io innanzitutto Gattuso ha sparigliato un po' le carte, perché io mi aspettavo di vedere Palladino alla Lazio, invece la Lazio ha fatto Gattuso. di Sarri, l'abbiamo detto, e qualcuno rimane a piedi.
1: È italiano, scusa, a questo punto scioglie il contratto col Bologna e che fa? Aspetta la decisione del Napoli, allora, però il Napoli va su Allegri.
0: Italiano lo ha probabilmente Italiano aveva già deciso
1: di andare
0: a tempo, perché comunque Italiano l'aveva fatta anche alla Fiorentina, quando insomma dopo il mercato di gennaio, dove aveva chiesto due esterni e gli furono portati Belotti e Faraoni, disse bene, ok, allora basta, e quindi decise di andarsene, e penso abbia fatto la stessa cosa al Bologna, ovvero aveva già deciso di andare
1: certo,
0: se non ci sono le stesse idee col club, anche se non hai la panchina, però fai bene andare via, cioè quindi adesso vediamo cosa succede, perché anche comunque la panchina della Fiorentina vediamo, perché Grosso sembrava fatto, però ha preso tempo.
1: Sì, ho visto, ho letto proprio sul sito.
0: Il Bologna potrebbe rilanciare su Grosso, il Bologna sta pensando anche a Tedesco, quindi vediamo. Insomma, passare da italiano a tedesco sarebbe fantastico, insomma. Mm-hmm,
1: sì. vabbè, almeno però giusto pure ci, ci sta, questa mi è piaciuta tantissimo.
2: Stava tutto.
1: Direttore, ci interrogavamo un po' sulla panchina del Napoli, come squadra sarebbe meglio per Allegri o italiano?
5: Dipende tutto, sono due profili troppo diversi tra loro,
1: infatti.
5: Che sono curioso di vedere chi andrà, proprio perché da quello si capisce un po' anche quelle sono la filosofia, no? Con cui il Napoli affronterà la questione, e sono profili molto molto diversi, e credo che la decisione sia molto vicina, perché quando parto il valzer in questo modo, quando comincia la giostra, e poi come si sistema uno, se sistema tre, quindi credo non ci sia bisogno di aspettare molto.
1: Ma come lo vede Gattuso alla Lazio, direttore? Lei che lo conosce.
5: È una scelta che non mi aspettavo, non per altro, perché non c'erano stati, non c'era stato nessun rumors, e non c'era stato, l'hanno fatta veramente con grande grande velocità e silenzio. Gattuso è stato, secondo me, fino ad oggi ha raccolto meno di quello che ha seminato, e io mi auguro e spero che questa possa essere per lui una soluzione propositiva, perché se lo merita, ed è un allenatore veramente, ha raccolto di meno, ha avuto grande merito e grande coraggio a prendere in mano la nazionale in questi mesi, provando in questa impresa quasi disperata, ma a suo tempo dissi, se c'è una persona che può riuscire in questa impresa quasi disperata è proprio lui, perché è capace a tirar fuori ai giocatori l'anima, ed era una delle poche qualità a cui ci potevamo attaccare, avendo una compromesso completamente il percorso mondiale.
1: Lo spera pure Pino Capua che possa far bene, vero Pino?
6: Io ovviamente lo spero, però ti lancio una freccia.
1: Sì.
6: Io vedrei Fabrizio Lucchesi all'interno della Lazio in maniera splendida. Proprio, potrebbe essere davvero una svolta dal punto di vista organizzativo, non senza nulla togliere a Fabiani potrebbe avere un altro ruolo. Fabrizio Lucchesi sarebbe, secondo me, strepitoso all'interno della Lazio.
1: Una candidatura, insomma, stai facendo oggi.
5: Professore, mio grande stimatore, poco fa, quando tu hai augurato alla Roma che tu vedevi la Roma fra le favorite, ho detto, ecco, Pino viene fuori il laziale che c'è dentro e sta gufando la Roma.
1: Ma si sta sentendo male, l'ha detto prima, quando lui fa quella cosa lì.
2: Da mo che gufa,
1: quella è una gufata tremenda che lui ha fatto proprio per cominciare già a allontanare questa cosa, capito?
0: Stefano, comunque ti mettono sempre nel mezzo, è incredibile. Ti gufano, Madonna, tutte
6: però
0: tutti
6: posso
0: i giorni.
6: Aggiungere, posso aggiungere
0: da quello accanto a te.
2: È tremendo, perché lo fa in maniera elegante, capito? Quindi vale doppio.
1: Pino, aggiungi.
6: Fabrizio Lucchesi ha fatto e farà un lavoro straordinario a Guidonia, è la terza squadra di Roma, e vi posso assicurare che c'è una situazione di grandissima qualità professionale, ma è uno stadio stupendo. C'è un clima.
1: Portalo a Formello.
6: Ti consiglio di andare a vedere il Guidonia.
1: Sì, sì, ma noi lo seguiamo.
6: È una bella esperienza.
1: Assolutamente.
5: Pino, Pino, visto che siamo in clima di battute, ma lo sai dove abito io?
1: Dove abito?
5: A Formello.
1: A Formello.
5: A Formello.
1: Ecco. Mi sa che allora è dura.
2: Allora mi sa che
1: è dura. Vabbè, comunque, no, Stefano, però su Gattuso ti volevo chiedere un pensiero, perché hai detto una scelta che non mi aspettavo.
2: Gattuso. Però ripeto, lì c'è da risolvere.
1: C'è da risolvere tanto.
0: Hai la chance, hai la chance, Stefano, hai la chance.
2: No, ma c'è da risolvere, insomma, con Pino abbiamo parlato anche nei giorni scorsi, quando è intervenuto qui a Maracanà, con te, con tutti. Cioè, non è pensabile di poter giocare a calcio a quei livelli senza il pubblico pagante, abbonato, fate voi. Con 2.500 coraggiosi, 3.000 a seconda delle partite, insomma, sarà questo il trend? Domanda: quando si potrà risolvere questo? Gattuso fa l'allenatore, non è che fa.
1: Se intanto, però, si è messo a telefonare a tutti quanti, adesso sta al telefono.
2: Chi?
1: Gattuso, telefona a Zaccagni, ha telefonato a Romagnoli.
5: Gattuso, ragazzi, Gattuso per fra le sue qualità, quella di aggregare è un fuoriclasse. Ha capacità di entrare in empatia. Il vero problema, è che la Lazio ce l'ha fuori dal campo, nel senso che ce l'ha
1: un grosso problema.
5: Gli auguro di risolverlo, perché così è dura.
1: Assolutamente. Molto dura. Vabbè, saremo un po' a vedere. Sentite, io prima ho chiesto a Stefano, e chiudiamo proprio con questa curiosità, tra Milan e Napoli quale sarebbe la panchina più difficile da gestire in questo momento? Tu mi hai risposto Milan e mi hai spiegato anche il motivo, e tra l'altro poi chiediamo a Lorenzo se ci sono nomi, che Iraola sembra che si allontana e non so se c'è un altro candidato o meno, però vi voglio chiedere qual è la panchina più difficile in questo momento da gestire. Da una parte abbiamo il Napoli che è arrivato secondo, e quindi chi arriva è chiaro che è chiamato a fare meglio, per fare meglio devi vincere lo scudetto, che non è una cosa semplicissima. Dall'altra invece c'è un Milan fuori dalla Champions, devi portare in Champions, devi affrontare l'Europa League. Lorenzo, parto da te, facciamo un giro veloce su questa cosa.
0: Allegri rischia tanto, perché viene via dal Milan dove
1: perché tu lo dai al Napoli? Tu lo dai al Napoli?
0: Lo do al Napoli.
1: Tu lo dai al Napoli, vedi?
0: Te l'ho detto, le ultime, le ultimissime, se... Ma ora su tutto il mercato web, mentre
1: vado.
0: Sono qui, comunque.
1: Aspetta, ci vado io. Vai.
0: No, Allegri rischia perché se ha fatto un disastro clamoroso al Milan, non ci sbagliamo. Quindi si gioca veramente tantissimo Allegri se al Napoli, perché comunque raccoglie l'eredità di Conte, e chi arriva dopo Conte non è che abbia facilità nel percorso, soprattutto iniziale. Detto questo, Allegri comunque ha tutto l'esperienza di fare quello che vuole al Napoli. Il Milan è un caos totale, e questo è un problema che la società dovrà risolvere il prima possibile. Non è rimasto nessuno, cioè Allegri.
1: Quindi ritieni che sia più complicato gestire la panchina del Milan anche tu?
0: Ma per forza, punto numero uno, chi lo sceglie l'allenatore? Punto numero uno. Prima va fatto il direttore sportivo, torna fuori Rangnick, che ormai
1: non è che italiano va al Milan, ragazzi, no?
0: Potrebbe essere, ma chi lo sceglie, capito?
1: Sì, cioè, pure questo è vero, in questo momento Rangnick che ritorna.
0: Rangnick se lo prendi ti mette 20 dipendenti al Milan, lui non fa mica discorsi, prendi uno te ne porta 20. Quindi è una bella gatta da pelare.
1: Una bella gatta da pelare, sì, assolutamente. Vediamo un po'. Lucchesi, che ritieni più complicata come panchina da gestire?
5: Oggi il Milan, perché vedi, quando c'è una struttura societaria con i suoi pregi e i suoi difetti, forse riesci a far benino anche sul piano sportivo, ma quando c'è un pochino più di instabilità societaria è più difficile far bene sul campo. E sono due operazioni complicate, due club che in questo momento sicuramente sono due panchine non facili da riaprire, ma d'altra parte, ragazzi, a quel livello, chi fa l'allenatore a quel livello lì, se non ha la capacità di affrontare queste responsabilità, deve cambiare mestiere. Quindi credo quella del Milan sia più difficile. Del Napoli.
1: Professor Pino Capua?
7: Concordo con Fabrizio, oltretutto forse con un vantaggio,
3: che il Milan lo devi ricostruire da capo, quindi comunque puoi fare solo bene rispetto a tutto quello che è stato fatto prima. Okay. Il Napoli invece comunque c'ha un retaggio recente di vittorie e chi arriva alla piazza gli chiede vittorie. Il Milan, chi arriva al Milan può fare solo bene rispetto a tutto il disastro che è stato fatto prima.
1: Se va Allegri al Napoli parte in salita proprio sul Pordoi, parte.
3: Ma io non ci andrei al posto suo.
1: No, no, però siccome lì, insomma, prima ci riportava un sondaggio, mi sembra, il direttore di tutto di Radio Tutto Napoli, che non lo vuole nessuno. Cioè, hanno fatto un sondaggio che c'è, preferenza bassissima, non lo vuole, cioè i tifosi non lo vogliono.
2: Passa due, tre risultati.
0: Guarda, io non l'ho capita bene questa scelta. Questa scelta di Laurentiis, ma soprattutto non me l'aspettavo, perché
1: nemmeno io.
0: Perché c'è Conte, secondo me ripartire con l'italiano sarebbe stato, non dico più semplice, però avresti un attimino dato un po' di respiro, no, all'ambiente. Cioè, arriva Allegri con un gruppo cotto, completamente cotto, perché è dal post Bologna, no? L'ha citato Conte, il post Bologna, è da lì, e parlavamo di ottobre, che comunque qualcosa si era rotto, i giocatori che andavano a chiedere a Conte di allenarsi in maniera diversa, insomma è un ambiente molto provato quello del Napoli, e per ripartire da italiano, che comunque sia, non è che gli chiedi quanto chiede ad Allegri, ma per forza di cose, perché è l'esperienza e la carriera e la bacheca che parla per Allegri invece che, e soprattutto poi c'è Allegri che deve anche rifarsi, perché dopo questo disastro si deve rifare da una stagione veramente buttata via in un finale catastrofico, quindi lo so, scelta azzardata. Poi De Laurentiis difficilmente li sbaglia gli allenatori, ne ha sbagliati giusto un paio in tutta la sua lunga avventura al Napoli, però vediamo.
1: Intanto
2: completamente
1: noi,
2: disidratato,
1: noi vi riportiamo un Sinner veramente in
2: grandissimo. Adesso c'è crampi perché c'ha un mattone, gioca, ha problemi di stomaco evidenti, che questi conati di vomito, e poi con tutto questo peso sta giocando e sta tenendo botta, anche se è sotto di 3-1 al quinto gioco del terzo set, del quarto set, ma quello che adesso vedi, sta facendo stretching perché Pino non c'ha più, è disidratato, cioè completamente, c'è crampi, quindi gioca col mattone allo stomaco perché sta sempre piegato in avanti.
3: Situazione brutta,
2: ma come fa a giocare? Che peccato. Non ce la fa, 4-1 adesso.
1: 4-1 adesso, vabbè, vediamo un po'. Allora, faccio, mi devo fermare e ringrazio tantissimo il direttore Lucchesi che è stato con noi.
2: Buon
1: direttore, grazie,
2: grazie
1: a presto. Grazie come sempre, professor Pino Capua.
2: Ciao, Pino.
1: Pino, a presto, un abbraccio grande. Ti aspettiamo qui, vienici a trovare una volta.
3: Sicuramente.
1: So 2 anni che dici così, ancora.
2: Vabbè, ma c'è da fare.
1: Adesso sai che ti voglio bene.
2: Molto impegnato, Pino Capua, anche nel gufaggio.
1: No, ma se vieni qui, gli do proprio il microfono pieno.
2: Vabbè, fate la puntata insieme, io vi guardo da casa.
1: Va bene, ciao professore,
2: ciao,
1: a presto, un abbraccio.
2: Ciao.
1: Lorenzo, un abbraccione, a presto, a domani,
2: ciao,
1: a domani.
0: Ciao ragazzi.
1: Un abbraccio a Lorenzo Di Benedetto e alla redazione. Continuiamo a seguire un po' l'evolversi di tutta la situazione, come ci riportava appunto Lorenzo del discorso Allegri-Napoli. Noi adesso però ci fermiamo perché cambiamo pagina, andiamo alla Juventus, scuote la testa Sinner, momento veramente difficile. A tra poco.

0: Bene, siamo tornati sempre con voi, Marco Piccari e Stefani Palomeni. Naturalmente stiamo dando uno sguardo al tennis e vi stiamo aggiornando su quello che è la situazione molto difficile di Sinner, che ha perso il quarto set in via netta proprio.
1: Contro Cerundolo, sì.
0: Adesso
1: sta in una difficoltà fisica, non sta bene. Ricordiamo che ha avuto problemi allo stomaco, è stato 9 minuti poi fermo.
0: Vomito, ha vomitato anche
1: dopo
0: più volte
1: il terzo set, all'inizio del quarto, e adesso ha perso 6-1 il quarto. Si va al quinto, ma adesso vediamo un po', ecco, c'è un labiale di Sinner nei confronti del giudice di sedia, come dire, non gioco più, non lo so.
0: Un momento veramente difficile.
1: Vediamo, insomma.
0: Vabbè, vi teniamo aggiornati. Dunque, vado a dare il buon pomeriggio intanto ad Enzo Bucchioni.
1: Ciao Enzo.
0: Ciao, guarda.
2: Buon pomeriggio,
0: formissima
2: ciao,
0: come sempre.
2: Ben
0: trovato. Poi c'è Mimmo Cugini.
2: Grazie
0: con noi, che
1: ciao,
0: ritroviamo.
1: Mimmo.
0: Ciao Mimmo, ben trovato.
3: Ciao ragazzi, buongiorno a tutti.
0: Allora,
2: ciao Mimmo, ciao.
3: Enzo.
0: Stavo aspettando, ma ancora niente. Allora, c'è pure il ventilatore. Vedi, adesso c'è una sorta di ventilatore addosso.
1: No, ma secondo me non è in condizione. Cioè, secondo me anche si fa
0: Vabbè.
1: La salute è la prima cosa. Però.
0: Sì, assolutamente. Io voglio un attimo andare più. Ci sono veramente tanti temi oggi, però voglio ritornare un attimo. Voglio andare un attimo sulla Juventus. Enzo, ti voglio coinvolgere perché insomma. Oggi leggevo che, allora, io parto dal presupposto, l'ho detto ieri anche giorni passati, io credo poco a questo, diciamo, sorta di patto, chiamatelo come volete, tra Comolli e Spalletti, no? Mi sembra una cosa molto pericolosa questo, lo dico subito, secondo me è un po' una sorta di un timer che prima o poi cosa succede, e leggevo oggi proprio sulla Gazzetta dello Sport, e Mimmo correggimi, che si metteva già in evidenza una divergenza di posizione su Douglas Luiz, no? Cioè Spalletti vorrebbe tenerlo e provarlo, mentre Comolli vuole andare più verso la cessione di questo calciatore.
3: Cioè, non è l'unico caso sul quale non vanno d'accordo,
0: abbiamo citato uno, ma
3: c'è un contrasto da pochi giorni, settimane, dal momento in cui Spalletti è diventato l'allenatore della Juve, sulla visione del calcio. La campagna acquisti di gennaio è stata molto deludente rispetto a quello che Spalletti aveva chiesto alla società, e c'è un'interpretazione proprio di tutta la gestione che è completamente diversa, e quindi credo che sia un rapporto che va avanti, perché mi pare che la proprietà abbia deciso così, con tanti equivoci, e quindi non può portare niente di positivo alla Juve. C'è un momento in cui bisogna prendere una decisione, e possibilmente scegliendo per il meglio del club, e non sempre purtroppo i presidenti o gli amministratori delegati riescono a fare questo, soprattutto nelle nostre società, soprattutto quelle più importanti, perché basterebbe vedere al Milan, insomma, è quello che è successo. Hanno mandato via tutti tranne la persona che ha lavorato contro il Milan per 6 mesi, e alla Juve c'è questo,
0: forse la Juve doveva mandare via Comolli. Prende un po' un esempio lì, la mandate di tutti qui.
3: La Juve deve fare una scelta.
0: Esatto.
3: Secondo me tutti due insieme non possono lavorare. Io ritengo che nel calcio abbia fatto qualcosina in più Spalletti rispetto a Comolli, ma questa è una mia opinione. Ovviamente ognuno la pensa come gli pare.
0: No, ci mancherebbe. Aspetta, ritorno, però intanto do anche a Camillo Michelis, che segue sempre l'Inter per tutto Mercato Web per Radio Bianconera. Lo saluto subito al volo. Ciao Camillo, ben trovato.
4: Ciao Marco, un saluto a tutti.
0: Vengo da te, però voglio sentire anche Enzo e voglio sentire anche Stefano su questo scenario. E io sono molto d'accordo con quello che ha detto Mimmo. Cioè, questi due, per secondo me, insieme, Enzo.
2: No, ma certo, ma è evidente, no? Il famoso manuale del calcio ha delle regole ben precise. Se è la situazione è questa, come vediamo dall'esterno, non si fatica a vedere delle frizioni, a vedere delle cose che vanno a confliggere, delle idee diverse, e non può mica durare. Cioè, nel calcio lo scotch non lo devi mettere mica mai. Se metti lo scotch, poi viene via dopo poco tempo. Fra l'altro, con personaggi di grande personalità come Luciano Spalletti, un allenatore esperto, non è il giovane che magari può anche adattarsi, può anche subire delle influenze dal dirigente più importante della società, comunque attuare dei compromessi. Spalletti vuol fare, l'hanno chiamato apposta per fare il suo calcio, per far crescere la Juventus, e quindi lo devi mettere in condizione di rendere al meglio. La situazione è questa, è un'altra di quelle cose che non funzioneranno, ma ci vuole poco a capire, senza essere dei maghi. E allora facciamo come ha fatto il Milan, devi tagliare, devi ripartire. Hai la fortuna di avere in casa un grande uomo di calcio, e mettiti in mano a Spalletti e qualcosa succederà. Così sei sempre in mezzo a un guado che ti porterà via la piena, la prima piena che arriva ti porta via.
0: Stefano, la pensi anche tu così? Sì. È un inizio un po' da monitorare, io lo dico da subito.
1: No, vero, ricordo, abbiamo detto però insieme. Insomma, ecco, vediamo un attimo quello che succede, perché qui adesso siamo già, dice che i due non possono convivere. Insomma, avranno fatto una riunione, adesso Mimmo, cioè io non posso immaginare che partano
0: così. Ci dovrebbe essere un vertice, ma adesso ce lo dice Camillo.
1: Appunto, non lo so, allora potrebbe succedere, insomma, voglio dire, Enzo poi lo conosce molto bene, Luciano. Quindi...
2: Sì, ma i paletti abbiamo messi...
0: Aspetta, uno alla volta, Enzo, finisci
3: prego,
0: tu.
3: Prego, Enzo.
1: Cioè, non vorrei che fosse un colpo di scena e che Spalletti dica, vabbè, forse non ci siamo, non lo so, possiamo ipotizzarlo. No, ecco, allora, quindi si
0: questo lo esclude, Enzo. Enzo lo esclude.
2: Questo lo escludo, Spalletti non è tipo da dimissione, bene. Più un tipo da combattimento. Esatto. Dimissione vorrebbe dire aver perso in qualche modo. Spalletti... perde difficilmente, anche in nazionale è stato dimissionato, non è che si è dimesso nel momento di difficoltà, e continuerà a combattere cercando di fare quello che può fare, ma qui il problema lo deve risolvere come sempre il CAN, che non è stato un genio nelle ultime decisioni che ha preso negli ultimi anni.
0: Gli si è spenta la luce.
2: Un po'
1: Che battuta che hai fatto. Che battuta. Ti piace?
0: Mamma mia.
1: Diciamo, Montezemolo pure, mi è piaciuta molto a Montezemolo.
2: Vertice dovrà mettere dei paletti ben decisi e precisi. Se come lì dovrà dipendere da quello che vuole Spalletti dal punto di vista tecnico, io parlo dal punto di vista tecnico, certo. Lo devono mettere chiaro e tondo sul tavolo e ripartire così, altrimenti non se ne esce.
0: Allora, stavi dicendo una cosa, Mimmo, e poi voglio sentire un attimo Camillo su questo vertice.
3: No, stavo dicendo semplicemente che non è la maniera per iniziare l'ennesima stagione zero della Juve, perché stiamo a parlare di stagione zero per il terzo consecutivo. Dopo Thiago Motta, l'equivoco Tudor, poi finalmente a novembre si sono decisi a prendere un allenatore all'altezza della Juve, e dopodiché già al primo mercato, quello di gennaio, non hanno fatto quello che l'allenatore diceva. Il punto, ragazzi, è uno solo. Se i giocatori li scelgono gli allenatori, noi possiamo prendercela poi con gli allenatori.
0: Certo.
3: Se i giocatori li scelgono gli amministratori delegati con gli algoritmi o con le loro simpatie, o con i loro rapporti di amicizia con certi procuratori, poi succede quello che è successo al Milan e alla Juve, cioè che vanno fuori dalla Champions. Guarda, che c'è tanto da ragionarci intorno.
0: Sì. Beh, un attimo,
2: io vado anche oltre. Non dico sinteticamente, io vado anche oltre. Allenatore non deve mettere il nome del giocatore, come dicevamo oggi a suo tempo, deve dire le caratteristiche del giocatore che deve avere. Poi lo può comprare anche come lì, però deve avere le caratteristiche indicate ferreamente dall'allenatore, sennò siamo sempre punti a capo.
0: Allora, c'è Camillo, proprio per un flash pure con lui. Intanto io vado ancora su tutto mercato web al volo, proprio poi ci torniamo su questa cosa. Il Napoli rompe gli indugi, pronto l'affondo decisivo verso Massimiliano Allegri, così scrive anche tutto mercato web in questo momento, mentre Palladino è uscito... da Zingone se n'è andato, praticamente manca solo l'annuncio della separazione con l'Atalanta, quindi movimento sulle panchine. Vado da Camillo De Michelis al volo. Camillo, ne vengo da te, stavamo insomma affrontando questo tema, poi ci sarebbe questo vertice tra i due?
4: Sì, tra domani o al massimo lunedì ci sarà un vertice con John Elkann, quindi Spalletti come lì, John Elkann, potrebbe esserci anche Chiellini presente a questo incontro. La situazione in casa Juve è una situazione di crisi totale, perché comunque i rapporti tra Spalletti e Comolli non sono buoni, perché dopo la partita contro il Torino c'è stata una lite, una frizione forte tra i due. È vero, c'è stato questo meeting con i giornalisti, ma in questo meeting ci sono state le parole che vanno in totale controtendenza rispetto alle parole di Spalletti nel corso delle ultime settimane, quindi la crisi è ancora aperta. Bisognerà capire se insieme a Gianelka riusciranno a trovare una compatibilità per andare avanti in questa stagione, o se invece bisognerà prendere delle decisioni forti. Però il rapporto tra Comolli e Spalletti non è buono. Spalletti pretende di avere libertà dal punto di vista tecnico e pretende che i suoi uomini, anche il suo staff, possano lavorare senza intromissioni esterne, e vuole avere peso sul mercato. E Comolli non ragiona così, non lavora così, e quindi la partita è ancora aperta.
0: Certo, lo scenario che ci hai messo sul piatto, Camillo, cioè, è difficile che pensare che si possa andare avanti così, eh?
4: Lo so, è difficile, però in questo momento qua bisogna vedere se riusciranno a trovare un accordo, però, perché comunque Comolli anche nel corso di quest'annata ha fatto mercato da solo. È vero, adesso c'è Autolini e quindi è diversa la dirigenza della Juventus, però insomma Spalletti vuole avere un peso nella ricerca della squadra con nomi, non solo ruoli. Spalletti non vuole iniziare una stagione con una squadra che non ha scelto lui, e soprattutto bisogna cercare di trovare dal punto di vista umano anche un dialogo, perché sia con Modesto che con Comolli ci sono state tante frizioni.
0: Vi ha aspettato un colpo di scena, Stefano? Se non si arriva,
1: ma sai, Enzo lo esclude, io quindi
0: no, no, colpo di scena non tanto di Spalletti, ma magari che decide
1: no,
0: di
1: no, io un 1% ce lo metto io.
0: Tu ce lo metti come
1: no,
0: 1%?
1: Cioè, o lavoriamo in un certo modo, cioè, perché ci può stare, no? Cioè, ma che devi fare? Controvento, insomma, cioè, fa male a tutti.
0: No, dico, Elkan magari capendo questa cosa può far fuori Comolli, ecco.
1: Non credo,
0: non so,
1: perché
0: no.
1: Se non l'ha fatto fuori adesso.
0: Se l'ha fatto fino adesso, dici, perché lo devi fare dopo?
1: No, lui vuole lavorare insieme,
0: sì,
1: questa
0: volete
1: convivenza.
0: Bene, sì.
1: Però, insomma, uno parla una lingua e l'altro no.
0: Non so. Mimmo, tu ti aspetti un colpo di scena?
3: No, per il momento no. Mi aspetto una stagione molto tribolata e... quando sarà chiuso il mercato poi si capirà quanto Spalletti è stato accontentato e invece quanto continueranno le tensioni, perché è evidente che tutto passerà da lì, cioè sulle scelte tecniche e su quello che, certo, che Spalletti chiederà alla società per il suo calcio e quindi determinati giocatori. Quindi credo che partiranno insieme e magari arriveranno pure insieme, cioè alla fine della stagione. Ma con questi presupposti non vedo una stagione serena.
0: Poi Enzo, vengo da te, dico, diciamo, se le cose vanno avanti così, considerando che Conte non ha panchina, il fantasma suo gira sempre lì.
2: Sì, gira, però farlo girare adesso sarebbe folle. Io mi metto nei panni di John Elkan. Se non vuole fare quello che avremmo fatto tutti quanti noi, cioè tagliare una delle due situazioni, e deve mettere in campo tutta la sua arte ovviamente di padrone, ma anche essere convincente per trovare un terreno comune di lavoro. Questo devono fare. Si può trovare un terreno comune di lavoro. Fai un passo avanti, un passo indietro, mettetela come volete, descrivi quello che sono le necessità della squadra, e questo lo deve dire fortemente l'allenatore. E l'altro deve andare a fare.
1: Però mi sfugge una cosa, Enzo. Insomma, voi che siete più esperti, più scaltri, e magari non soltanto in base delle informazioni e notizie. Cioè, voglio dire, il quadro mi sembra abbastanza strano.
0: Quello che ha fatto Camillo,
1: cioè,
0: insomma.
1: Esatto, quello che ha fatto. Se Comolli e Spalletti magari non hanno trovato una sintonia in questi 6-7 mesi, sì, da ottobre, insomma, quando è arrivato Spalletti, adesso non mi ricordo esattamente.
3: Novembre.
1: Lui ripropone, riconferma tutte e due.
0: Sì.
1: E non è che c'è là dietro, c'è un qualcosa, cioè, voglio dire, diciamo, beh, speriamo insomma che alla fine si mettono d'accordo. Se non si mettono d'accordo, io ho la carta di riserva. Non lo so perché Comolli deve essere riconfermato, visto che era l'uomo in bilico. Questo che mi sfugge, questo. Poi magari non succede niente, partono di comune accordo.
2: Magari ci sono delle situazioni economiche, dei contratti da rompere.
1: No, ho capito, però
2: numerosi.
1: Allora ha detto bene questo... Mimmo, siamo di fronte all'ennesima, il prospetto è questa, l'ipotesi di vedere un'altra stagione tribolata. Insomma, tifoso juventino, nelle tasche piene, insomma, di questi.
2: Sì, ma chi conosce il calcio dall'esterno e non capisce le peculiarità, le sfaccettature, pensa che possa succedere come vai quando vai a trattare con i sindacati, no? per dire, penso alla Fiat, vai a trattare, poi un terreno comune lo trovi, esci e sei contento, abbiamo fatto l'accordo. Nel calcio è diverso, nel calcio è completamente diverso, e questo secondo me non ha capito Jonathan. Lui in questa riunione applicherà gli stessi criteri, magari esce convinto di averli fatti mettere d'accordo, di aver trovato quel terreno.
1: Sì, ma quello, Enzo, non ci giriamo troppo intorno. C'è Luciano, Spalletti che parla sempre di John Elkann. A fine partita ha nominato John Elkann, il capo.
0: Parlo con lui.
1: Cioè, parlo con lui. Non ha mai nominato. Cioè, l'interlocutore dovrebbe essere come lì.
2: Non lo ritiene.
1: E allora ho capito, rifanno una riunione su cosa? Come fai? Cioè, non è che stai, sai, vabbè, facciamo un anno, andiamo in scampagnata,
0: una convivenza forzata,
1: facciamo un campionato di promozione, ci divertiamo tutti quanti, no, alleluia.
2: Ma sai cosa succederà? Che John Elkann dovrà prendere una posizione e dovrà dire a Comolli: tu vai a comprare i giocatori che ti indica Spalletti, fine. Se Comolli gli dirà no, vado a prendere quelli che voglio io, e allora lì dovrà decidere. Ma io credo che non è nell'interesse di nessuno in questo momento rompere.
1: Senti, che fa? Comolli fa l'esecutore di Spalletti, cioè fanno una riunione a tre?
0: Sì, aspetta che devo salutare Camillo, così mi faccio dare.
1: Ciao, proprio Camillo.
0: Camillo, ti saluto e aspettiamo.
4: Ciao a tutti, buon lavoro.
0: Grazie a Camillo De Michelis. Dicevi, Enzo, scusami l'interruzione.
2: No, è l'unico modo per lavorare, dare degli input ben precisi, che le deve dare la proprietà. Se continui a navigare in questo mare dove ognuno fa quello che gli pare, non ne esci. Perché mi aspetto una decisione forte? Perché non c'è altra strada. È la proprietà, è lui che paga. Dovrà dire perché Spalletti fa sempre questo richiamo alla proprietà. Perché vuole che si arrivi a questo.
0: Mimmo?
3: C'è un passaggio importante. Nel momento in cui Spalletti è arrivato alla Juve, fortemente voluto e spinto da Chiellini, Spalletti ha avuto garanzie dalla proprietà che il ruolo di Chiellini sarebbe stato sempre più importante. Sarebbe diminuito il potere di Comolli, sarebbe aumentato quello di Chiellini.
0: Okay.
3: Invece non è successo. Questo è uno dei grandi equivoci che la Juve si porta dietro. Gestire un'azienda pensando di non decidere è il più grande errore che si possa fare, perché prendere decisioni è difficile, ma è necessario in certi momenti, anche a costo di sbagliare, magari scegliendo uno invece che un altro. Ma la situazione ibrida che c'è alla Juve rischia di diventare una polveriera per tutta la stagione. Cioè, quando non c'è chiarezza, quando non parti da giugno con le idee ben chiare, la Roma ha fatto una scelta sacrificando una bandiera della Roma, ma di quelle grosse, cioè non perché adesso obiettivamente, con tutto il rispetto per Comolli, ma non è che nella storia della Juve lui abbia inciso più di tanto, insomma non credo che fra 20 anni i tifosi della Juve si ricorderanno non è che si ricorderanno dei fasti dell'era Comolli, no? Quindi Ranieri invece, voglio dire, qualcosina ha fatto di più nel calcio e soprattutto la Roma ha fatto una scelta netta, precisa.
0: Sì, no, è chiaro quello che dice Mimmo, io condivido molto, cioè la scelta comunque è stata fatta, cioè appoggiamo l'allenatore, stiamo con l'allenatore, mandiamo il messaggio che vogliamo seguire la sua traccia di lavoro.
2: Il tempo dirà chi ha avuto ragione.
0: Esatto, però la scelta l'hanno fatta e qui invece insomma non mi sembra che sia stata fatta una scelta.
3: E non l'hanno fatta neanche al Milan, nonostante abbiano smantellato e mandato via amministratore delegato, direttore tecnico, direttore sportivo.
0: Esatto.
3: Non l'hanno fatta perché tenendo dentro Ibrahimovic, il taglio con le difficoltà e soprattutto i problemi creati da dentro in questa stagione non l'hanno risolto e quindi è un'altra situazione complicata, molto complicata anche quella.
0: Allora mi sto per fermare, poi Enzo noi intanto ci riprendiamo. Voglio soltanto chiedere a Mimmo, Napoli più a questo punto dai più Allegri o un ritorno di Italiano che si è separato dal Bologna, come che vedi Mimmo?
3: Guarda,
0: adesso danno avanti Allegri,
3: credo che ci siano forti spinte per tutti e due, nel senso che ovviamente sono due allenatori diversi, lo sappiamo bene.
0: Sì.
3: C'è stata qualche perplessità nell'immediato su Allegri dopo l'eliminazione, perché c'è stata, diciamo che a livello di risposta dei tifosi popolare, insomma c'è stato un po' di rifiuto in questo senso. Non credo che De Laurentiis sia uno che si fa convincere dagli altri. Se ha un progetto in testa, ma
0: vedi una squadra più adatta a Allegri o a Italiano?
3: Vedo una squadra più adatta a Italiano, okay. sicuramente. Io se fossi Allegri sarei un anno
0: fermo
3: in vacanza, sì, perché
0: secondo me poi c'è tutti e due fermi alla fine. Guarda,
3: no,
0: alla fine.
3: Perché c'è bisogno anche di disintossicarsi.
5: Il conto va anche... nazionale.
0: Dici, tu sei convinto?
3: Sì, anche io penso che conto nazionale. Ma il punto sai qual è? Cioè, voglio dire adesso. Dopo aver portato avanti questo giochino veramente inutile dei giochisti e dei risultatisti, che sono due categorie che non esistono nel calcio, adesso ci sono gli allegristi e gli anti-allegristi, che è una cosa che mi fa ancora più non dico ridere, perché
0: poi ci si mette anche un po' la nostra categoria, ma mi
1: ci si mette
0: qui.
1: Pure la giornata Sinera 3-0 per Cerundolo al quinto, Marco.
0: Stiamo vedendo, nonostante tutto sta cercando di resistere in tutti,
1: ma non è un calvario, 3-0 adesso servizio.
0: Scusami Mimmo, proprio in 30 secondi, perché oggi te lo chiedo, poi nel ritorno con Enzo e gli altri, ma ritieni che sia una panchina più complicata quella del Milan o del Napoli adesso per chi la prende?
3: Assolutamente quella del Milan. Io al Napoli, io credo che il Napoli in questo momento sia la società dal punto di vista economico più forte del calcio italiano, con il miglior presidente, sicuramente il presidente che ha dimostrato di saper fare calcio. La situazione dell'Inter la conoscete, è completamente diversa, c'è un fondo e poi un management che è quello italiano, storico, che gestisce, quindi quella situazione lì va benissimo, ma se no per il resto, se guardiamo nel rapporto tra proprietà e management e potenzialità economiche, nessuno ha quelle del Napoli. Oltre ad avere una squadra che per me è fortissima, e come voi sapete, perché in trasmissione da voi l'ho detto per tutto l'anno, era la più forte della Serie A secondo me, con un livello tecnico e di qualità altissimo, per cui un allenatore che va lì, io credo che sarebbe molto contento. Io sarei molto contento di allenare Højlund, De Bruyne e via dicendo. Insomma, non è che ce l'hanno tutti,
0: assolutamente. Allora, mi devo fermare. Saluto Mimmo Cugini, lo ringrazio tantissimo.
1: Ciao, Mimmo.
0: A presto, un abbraccio.
5: Ciao, Mimmo.
0: Enzo, rimani
5: Mimmo,
0: lì. Ciao. Torniamo tra pochissimo. Stiamo seguendo Sinner in grossissima difficoltà. L'ultimo set al quinto è sotto 3-0. Ci prova, ma ragazzi, veramente anche un po'.
1: No,
0: dispiacere vederlo così, ecco.
1: Stoico, perché non ne ha più da diverso tempo.
0: Veramente, veramente. Va bene, piccolo break, torniamo tra poco.

0: Bene, bene, bene, ci siamo sempre con voi. Intanto fa il punto in questo quinto set Sinner, in questo momento 4-1, è sotto 4-1. E c'è il cambio di campo, Stefano. Ti devo dire, vederlo così mi dispiace molto, grandissima sofferenza.
1: No, ma poi veramente ventilatorino.
0: Sì. Beve tantissimo, si è sentito, lo ripetiamo magari a beneficio di chi si fosse messo all'ascolto in questo momento, che è stato male nel corso di questa partita. Quando tutto questo è accaduto intorno al terzo set, aveva vinto i primi due e poi mal di stomaco, ha vomitato, si è fermato per circa 9 minuti, poi è rientrato, ha ripreso a giocare, ma faticava addirittura, ci sono stati dei momenti giocava da fermo. Dunque, Enzo Bucchioni lo ritroviamo. Ciao Enzo, ben trovato.
2: Ciao,
0: ben trovato
2: Enzo. A voi, buon pomeriggio.
0: Allora,
2: ciao.
0: C'è anche con noi Carlo Pellegatti. Ciao Carlo.
3: Ciao Carlo.
2: Sì, buon pomeriggio a tutti. Buon pomeriggio.
0: Ciao, stai seguendo anche tu un po' il tennis, Carlo?
2: Sì,
0: sta sofferenza.
2: Veramente poco, perché era 6-3, 6-2, 5-2, e io mi sono fermato, guardavo un po' distrattamente, tanto vince, anche noia, no?
0: Sì,
2: 6-3, 6-2, e poi però ho visto che butta via una palla, butta via due palle, butta via un game, una roba, cosa, mi sono subito preoccupato. E quindi poi speravo, avevo una call anch'io, speravo di rivederlo, invece 7-5, poi addirittura 4-1. Si sta trascinando per il campo, e lì c'è da capire, ecco, adesso arriveranno tutti i fenomeni, sei già preparato, che incominceranno a dire ha giocato troppo prima, tutte queste cose. Invece no, sta attraversando, invece no, non conto niente, la mia opinione. E si vede che o soffre particolarmente il caldo.
0: Sì, ne parlavamo con Stefano, infatti, prima anche.
1: Carlo, mi ricordo una finale. Mi ricordo una finale a Cincinnati con Alcaraz. Una cosa simile. Però era stata causata dall'aria condizionata, sempre problemi allo stomaco, con atti di vomito, eccetera, eccetera.
2: Però poverino, cioè, dato che ha queste crisi drammatiche da non stare neanche in piedi, eccetera. Poi oltretutto fosse successo al quinto set. Il quinto set soffre l'Island, tutte queste cose qua, ma l'ha avuto dopo un'ora, perché 6-3-6-2 sarà durato 50 minuti, un'ora e un quarto.
1: Vediamo un attimo se risorge.
0: Ogni tanto gli tira certe legnate, mamma mia.
1: Adesso sta, vabbè, break adesso.
0: Vediamo. Senti, andiamo un po' anche al Milan insieme a te, insieme a Enzo.
2: Io, ecco, una piccola cosa.
0: Vai.
2: Non mi vai mai, tu sai che sono molto corretto, non mi piace mai parlare dei colleghi, eccetera. In questa telecronaca, attenzione, avrei desiderato un filino più di pathos. Cioè, c'è il dramma del giocatore, c'è il dramma del giocatore italiano, c'è il dramma del campione, e potevamo dire la stessa cosa fosse stato Zverev quando si trova nella caviglia. Ci siamo tutti,
0: noi non la sentiamo perché caviglia. Siamo col volume basso, cioè non senza volume, se vediamo solo l'immagine.
2: Cambia poco.
0: Va bene, dai.
2: Cioè,
0: sei
2: ma
0: stato
2: no,
0: chiaro.
2: Emozione.
0: Dai, sei stato chiaro. Sei stato chiarissimo.
2: Un pochino più passione.
0: Senti, invece sul Milan, che la passione ce la mettiamo lì, che, insomma.
2: Allora, niente, allora sul dai, Milan, se volete ancora sentire tutte le storie del prima, i 3 anni disastrosi, eccetera, direi di non annoiarvi, avrete avuto già 1800 opinionisti dotti che vi dicono, eccetera. Noi tiriamo una riga e diciamo, sono stati 3 anni completamente disastrosi, un disastro totale. E quindi non la proprietà rimane quella, poi uno può dire non si deve andare più a San Siro, legittima opinione, un altro può dire deve arrivare Maldini con l'arabo, legittima opinione. La verità è che ce la dobbiamo tenere e dobbiamo cercare di sperare che capiscano degli errori. Se non capiscono dagli errori, cari amici, c'è poco da fare, siamo qua, non è che non ci sono altre soluzioni o altre cose, non siamo passivi in questo senso.
0: Senti, invece però l'allenatore, lo chiedo pure a Enzo, perché insomma...
2: No, ci sono delle novità.
0: Vai novità, così allora, io sento anche Enzo, vai.
2: Allora, entro mercoledì prossimo, adesso non puoi discutere troppo tardi presto, io ti do la cronaca.
0: Sì.
2: Entro mercoledì prossimo, sì, inizio settimana prossima, il Milan darà risposta a Ragnik, che ha dettato le sue condizioni. Le ripeto, chiave in mano, io sono il direttore tecnico, direttore all'allenatore lo scelgo io, il direttore sportivo lo scelgo io, il capo scouting lo scelgo io, il capo del settore giovanile lo scelgo io, mi porto 20 uomini con me per partire con un progetto che va dal settore giovanile alla prima squadra, cioè per cercare di ripetere quello che ha fatto con la Red Bull a Salisburgo, Liefering e Lipsia.
0: Enzo,
3: ma bisognerebbe dirlo a Ibrahimovic questa roba qua, perché potrebbe anche andare, voglio dire, calcisticamente è un progetto che ha sempre funzionato, ma se in società uno come Ibrahimovic, io credo che la bocca la voglia mettere a tutti i livelli di questo decisionale, come ha fatto finora. Allora non giriamoci intorno, tanto il problema è questo, perché Allegri, abbiamo capito che è saltato su questo, è un personaggio secondo me troppo ingombrante per l'ego smisurato che ha. Non può fare il gestore, non può fare il manager, non può fare quello che gli stanno... È one man show, Ibrahimovic deve essere una roba a parte.
2: Sì, ragazzi, bisogna cambiare però, cioè, e fino adesso one man show i risultati non sono arrivati. Il fatto che abbia parlato con Ragnik forse ha inteso qualcosa, se no non parli con Ragnik. Ragnik non è un allenatore.
3: Lo so Carlo, io voglio dire, la logica ci porta a pensare a questo, ma probabilmente aveva parlato anche con Allegri l'anno scorso, credo di sì, che alla fine
2: non ha parlato lui con Abucchioni, non ha parlato lui con Allegri, dai,
3: ha lavorato per qualche mese, magari non era d'accordo, però il problema secondo me è uno così, che magari ora crede di poter fare il manager, poi vedi alla prima partita che fa o alla prima cosa che farà Ragnik, ha messo in un concesso.
2: Perfetto, a lui non va bene. Conoscendo Ragnik dice è stato bello, arrivederci, i miei 20 uomini.
0: E poi lui viene a fare il direttore tecnico, ricordiamo, quindi devono scegliere un allenatore.
3: Sì,
0: quindi,
3: appunto,
2: non hai capito?
0: Sceglie lui. Sì,
2: se guarda. Vuoi, ti fidi, glielo dai. Sì. Non ti fidi, prendi un amministratore delegato inglese, sì, un allenatore spagnolo, un direttore sportivo italiano, un capo scouting francese e il settore giovanile.
0: No, una cosa solo che voglio chiedervi, lui, Ragni è impegnato con la nazionale.
1: È finita,
0: ha perso Sinner, 6-1 mi sembra l'ultimo set. Sì,
3: scusa, volevo buttare lì una roba alla discussione, sì, così a freddo, senza sapere nulla, ma metto insieme alcune. Sì. Ma questa roba di italiano, se è vero quello che sta venendo fuori da Napoli, che a Napoli va Allegri, l'italiano che ha rescisso, non è che si riapre la pista Milan che l'anno scorso era molto calda?
0: No. Carlo dice
2: l'italiano è Furlani. Furlani è d'amico va a Roma, l'italiano non viene.
0: Ok, quindi escludiamo italiano, via.
3: No, è curioso che
2: tra una settimana mi chiami e mi dai dell'imbecille.
0: No, vabbè, perché? Ma io non mi permetterei mai, Carlo, di dare imbecille a nessuno.
3: No, la mia domanda viene solo dal fatto che l'italiano ha rescisso col Bologna, una squadra...
0: No, ci sta. Infatti, guarda, molti ascoltatori prima ci facevano questa osservazione, italiano-Milan, però... No, io volevo soltanto una cosa. Lui in questo momento è CT della nazionale
1: austriaca, Carmi,
0: no? Esatto, quindi deve fare il mondiale.
1: Sì.
0: La nomina dell'allenatore la dovrà fare, però, anche se fa il CT, farà sta nomina, non è che può aspettare il mondiale. Quindi, e questo volevo dire. E se c'è un profilo, io non lo so, perché correggimi Carlo, ma Iraola mi sembra che sia sfumato.
2: No, i due nomi che faccio io sono Oliver Glasner, che ha vinto ieri Matthias Jäsler, ex allenatore del Salisburgo, 38 anni, ha vinto con Salisburgo, figlio di Ragnik, ha giocato con Ragnik, ha vinto due campionati con Salisburgo e ha vinto due coppe dei campioni con l'Ilal.
0: Quindi si porta tutti gli uomini suoi, dai. Questo un po'
2: tutti gli uomini. Io poi dopo va a scegliere il Pallomenio, questo non lo so. Credo che vada a prendersi gli uomini suoi.
0: Stefano, no, ma se gli danno il potere, cioè se lui vuole questo, se lo devi prendere, si prende tutte le responsabilità lui.
1: No, ma io credo
2: anche lo scouting, anche il settore giovanile, si porta 20 uomini. Questo queste sono le condizioni.
0: La carica dei 20.
2: Entro mercoledì gli
1: tutti,
2: dicono
1: tutti gli uomini
2: sì
1: di Ralph.
2: No.
1: Bravo. Sembra un tutto film molto curto, abbastanza
3: sembra,
1: così.
3: Sì, sembra, sì, sì, sembra tutto molto simpatico, curioso.
1: Il titolo simpatico.
3: Contro,
1: tutti gli uomini di Ralph.
3: Va, va contro tutto quello che è stato fatto negli ultimi 3 anni. O Cardinale ha veramente capito.
2: Scusami, è meno male. È meno male. È meno male. E
3: ma sai,
2: male.
3: Quegli uomini lì, quegli uomini lì li cambi poco quando pensano
2: di essere
3: allora loro.
2: Se, Bucchioni, se tu pensi così va bene, cosa vuoi che ti dica? Ma sarà, allora staremo
3: ma io aspetto, io aspetto, ma altrimenti
2: ma non è questione di aspettare o no. Più che altro aspetta Ragnik. Ragnik aspetta una risposta. Vi va bene così? Sì. Non vi va bene così? Cioè, no, finito.
3: Che il padrone del vapore cambi idea, mi hanno visti pochissimi. Sì, a quel livello lì
2: e allora non sarà così, cosa vuoi dire?
0: Beh, però se scelgono lui devono cambiare per forza, perché se lui, cioè lui, lui ha posto le condizioni, se lui esatto è l'uomo, se lui è l'uomo vuol dire che danno a lui tutta
1: sì,
0: la
1: tutto qua.
0: Se, poi bisognerà capire entro mercoledì che se scelgono lui, allora da lì capisci tutto, perché se scelgono lui vuol
2: bravo
0: dire che gli hanno dato in
1: cascata ci saranno tutte le scelte,
0: quindi
1: da,
0: arriverà
1: di
0: la carica dei 20
1: di Mr. Ralph
0: così
1: e visto che è allenatore Mr. Ralph
3: per il Milan.
1: Tutti gli uomini di Mr. Ralph.
0: Ma posso chiederti, e lo chiedo anche a Enzo, un allenatore profilo straniero lo condividete? Oppure, perché sai, qui esce fuori sempre il discorso, ma non è un rischio prendere un allenatore straniero, non conosce il campione italiano? Io la ritengo un po' una, no, una cosa limitata questa, cioè nel senso uno se fa allenatore...
2: Io sono del parere che a me piacciono le persone brave, non bianche, verdi, gialle, verdi,
1: esatto,
2: cioè, stranieri non sono italiani,
1: sono d'accordo,
2: e devono
1: d'accordo
2: essere bravi. E
1: sì,
2: quindi
1: sono d'accordo, sì,
2: poi non lo so, però di qui non si può neanche giudicare italiano straniero, cioè sono tutte, stiamo parlando seguendo questa linea, poi non succede parliamo d'altro, ma dato che sono tutte sensazioni, sono tutti uomini, come diceva Palomeni di Ragnik, lo sceglierà lui, chiaro che sarà un tedesco, sarà un Milan Red Bulliano tedesco,
1: certo,
2: tedesco austriaco, non lo so, però quando Silvio Berlusconi, voi non c'eravate, ha preso Sacchi o ha messo Capello che aveva fatto 2 anni di genamento, d'accordo che Silvio Berlusconi è Silvio Berlusconi, quando Silvio Berlusconi, voi non c'eravate, ha preso Sacchi o ha messo Capello che aveva fatto 2 anni di genamento, d'accordo

0: così fallimento, perché io voglio usare questo termine perché è stato usato e secondo me è anche giusto.
1: L'ha usato, usato
2: anzi, ha aggiunto inequivocabile.
0: Inequivocabile, inequivocabile. Jerry, come giudicate il lavoro di Tare, che ne esce dispiaciuto perché Igli ci teneva ed era felicissimo di questa
2: non in condizioni
1: di poter ingiudicabile fare il suo lavoro. Ingiudicabile il lavoro di Tare, perché non ha potuto lavorare. Esatto. Cioè,
0: Sì.
1: Ha avuto mille lacci, lacciuoli, ingerenze, problemi, aveva preso Hojlund, Furlani gli fa togliere, ci sono già dei nostalgici di Furlani, te lo volevo solo dire, perché nella vita ci sono sempre i nostalgici delle cose, e gli ha detto no, Hojlund, avevamo l'obbligo, no, adesso il diritto. Ovviamente è arrivato il Napoli, questi aspettavano, l'ha preso ed è un eccellente giocatore. Quindi non lo giudico, non ha potuto lavorare, l'ho visto ieri un'ora, molto dispiaciuto,
0: molto
1: rammarico, no? Tu tocchi il Milan, vai via dal Milan, ma non perché hai sbagliato, perché sei stato lì tra mille ingerenze, tra mille problemi, ma gli prendevano i giocatori, non lo avvisavano nemmeno, ma ti pare? E uno dice,
3: come la storia di Mateta a gennaio.
1: Ma Mateta a gennaio, André, perché io poi scrivavamo e lui diceva fake, non è vera, perché in buona fede non ci metteva sulla cosa, e noi anche noi ci sapeva nulla, perché
0: credibile.
1: Dicevamo, ma è come fake, ci dicono così, ma lui è in buona fede, e noi gli hanno fatto fare delle figuracce, una cosa indegna, povero Igli.
0: Va bene, vediamo dove si posizionerà, insomma, perché poi penso che lui sia uno che possa veramente rientrare e fare bene, insomma, se lo fanno lavorare. Come tutti i direttori sportivi nel passato ha fatto anche degli errori, ma insomma, ha fatto anche delle cose giuste.
3: Sì. Ma come tutti, anche Allegri, voglio dire, non l'ha fatto lavorare. Probabilmente se l'avessero fatto lavorare la Champions la conquistava. Non entro nel merito.
0: Beh, io
3: di
0: qua
3: che tipo di
0: ti devo dire la verità, che io ci sono rimasto, continuo a pensare che l'ultima partita non servivano 5-6 fuori classe per portare a casa il risultato, insomma.
3: Ma quando li metti contro i giocatori, quando c'è tutto questo clima, diventa tutto più complicato.
0: Sì, però per me ci ha messo anche un po' del suo, cioè il girone di ritorno, ragazzi, è pessimo, non ce nascondiamo, perché il girone di ritorno, ultime 10 partite, fai 10 punti, ne perdi 6.
1: Sono fuori da ogni logica,
0: si poteva fare qualcosa di più,
3: però quei pochi punti che ti mancavano, se ci fosse stata una spinta diversa invece che un vento contro, probabilmente l'avresti fatto.
1: È vero.
0: Può darsi anche questo. Va bene. Carlo, ti ringrazio come sempre. Un abbraccio.
1: Io ho dato tutte le notizie possibili. Io non sono un prosa, non sono un poeta, sono un uomo da prosa da darti le notizie.
0: Grazie Carlo.
2: Ciao, Carlo.
0: Buon lavoro,
2: ciao.
0: A presto.
3: Ciao,
0: un abbraccio. Ciao. Allora, rispondiamo a qualche domanda. Per esempio, continuano ad arrivare messaggi. Attenzione a Torino, sponda bianconera. Ora è libero Conte. Vedi? Cioè, guardate che questa cosa qui. Questo è un fantasma pesante.
3: Secondo me va in nazionale, ragazzi.
0: Sì, però.
2: Per me invece Enzo rischia. Cioè rischia, sta fermo.
3: Fare il fuoco. Vabbè, l'ho già fatto.
0: Sì, ma può darsi, può darsi. C'è chi dice che sarà fermo un anno. Aspettate a dire che ADL è il miglior presidente, sta per buttare all'aria tutta la credibilità acquistata negli anni con una scelta ampiamente impopolare, che denota zero rispetto per i tifosi, ed è pure un pessimo allenatore. Non capisco, mi prenderò uno o due anni sabbatici a seconda di quanto verrà di quando verrà cacciato. Però guardate, io questa cosa qui la rifiuto sempre a priori, cioè nel senso,
3: ma c'è Allegri?
0: Sì, ce l'hanno con Allegri la scelta. Perché uno deve parlare di mancanza di zero rispetto per i tifosi? Cioè, che fa? Allora facciamo una cosa: il presidente adesso andiamo tutti in piazza. Che allenatore volete? Io questa cosa la respingo proprio.
3: Gesù o Barabba?
0: Sì, una cosa che guardate, Gesù, io non sono un fan di Allegri, però non, una cosa del genere è inaccettabile, dai. È inaccettabile.
3: Certo.
0: Si prende dei rischi, evidentemente.
2: Il presidente
0: dopodiché
2: chi
0: il tifoso, una volta che te porta l'allenatore, devi dire: oh, io spero che la mia squadra vinca.
2: Non è che ha scelto l'ultimo degli arrivati, è andata male. Potrebbe rilanciarsi a Napoli. I tifosi su questo, però, insomma, non sono contenti.
0: Non sono contenti, ragazzi.
3: Ma non sono contenti se

0: facciamo un'analisi calcistica, neanch'io.
1: Neanche io, ma no, ma quello sono d'accordo con voi.
0: Oggettivamente c'è una squadra in molti casi vecchia, una squadra che ha poca fame perché alcuni hanno vinto due scudetti, hanno vinto la Supercoppa. C'è da riattivare questo meccanismo. È uno Allegri che può mettere al centro il gioco, riattivare, andare in uno spogliatoio e proporre un calcio divertente, qualcosa che possa stimolare un gruppo? Assolutamente no. Allegri, abbiamo sempre detto, è la sua storia, gestisce
1: i campioni. No, ma io sono d'accordo.
0: Dove sono lì? Cioè, ci sono giocatori forti, ovviamente.
1: Io sono, per esempio, prima Stefano diceva, calcisticamente la darei, vedo più italiano, anche io, sono di questa idea.
0: Certo,
1: vedrei.
0: Certo,
1: anche con i dubbi, perché poi italiano non ti dà nessun tipo di garanzia, perché non è che tu dici con italiano sei sicuro che vai a vincere, quindi non è che questa sicurezza non ce l'hai a prescindere.
2: No, secondo me non ce l'hai con nessuno.
1: Ma non ce l'hai con nessuno, non ce l'hai con nessuno.
2: Non ce l'hai con nessuno adesso.
0: Con Pioli alla Fiorentina l'anno scorso ha preso Pioli, tutti contenti perché arriva un allenatore che ha vinto lo scudetto.
2: No, non è il periodo della
1: non c'è certezza.
0: Ma non c'è, però italiano è uno che ha fatto 5 finali in 3 anni con squadre che vai a vedere erano 60 anni che non facevano delle finali.
1: Sì, sì,
0: quindi voglio dire, ha fatto un lavoro straordinario dappertutto dove è stato, ha fatto la Champions con il Bologna, ha fatto una stagione di Europa League,
1: come no?
0: Non gli manca neanche l'esperienza a livello internazionale.
1: Ma domanda che ti faccio, Enzo, esco fuori dal Napoli, ma grosso è vero che c'è adesso una situazione di stand-by? Fammi capire, che succede?
0: Si deve liberare dal Sassuolo, ma secondo me è una questione soltanto tecnica.
1: Tu lo dai per certo, lo dai per certo alla Fiorentina?
0: Io lo do per certo per quello che so io. Il primo contatto risale a fine aprile, fine marzo, inizio aprile, con una stretta di mano. Poi discuteremo i dettagli a fine campionato. Facci salvare quando ci saremo salvati, ma l'idea è sempre stata quella. Poi giustamente Paratici analizzato altre situazioni perché si fa così, però è partito da lì, è tornato lì, si tratta solo, anche se c'è un ottimo rapporto fra Grosso e Sassuolo, l'allenatore lo sapeva già quando ha cominciato la trattativa con la Fiorentina di potersi liberare, è chiaro che non lo puoi portare via, come fece un po' a proposito di Italiano, la Fiorentina con lo Spezia quando ha preso Italiano, alla fine gli hanno dato un giocatore e l'accordo è stato trovato lì. Certo. Lì c'è Nzola, mi viene in mente uno, c'è Nzola che non dispiaceva al Sassuolo, potrebbe essere anche questa la soluzione, ti regalo Nzola e fine. Quantomeno facciamo una cosa, come sono contenti se gli regali Nzola.
1: va bene,
0: no, era un'ipotesi
1: no,
0: di scuola,
1: ci mancherebbe, ci mancherebbe. Va bene Enzo, ti saluto,
0: secondo me lo fanno, era soltanto questione di ore o di giorni.
1: Aspetta che c'è una cosa qui che la prendo al volo, il pallone d'oro cambia sede, sarà Londra e non Parigi ad ospitare la 70ª edizione del pallone d'oro.
2: Cambia tutto.
1: Ma capito, c'è uno scenario diverso
0: fuori,
1: mio.
0: Fuori dall'Europa,
1: pure questo è vero. Va bene, allora mi
2: ciao,
1: fermo
2: Enzo.
1: Enzo, a presto, un abbraccio,
0: ciao, grazie,
1: buon fine settimana a Enzo Bucchioni. Noi adesso facciamo un piccolo break, ma non è ancora finita, entriamo nell'ultima ora di Maracanà, state con noi, ci dispiace ancora per Sinner che purtroppo deve cedere oggi per un problema fisico, è stato veramente male dal terzo set in poi. Break. We'll be right back.

0: Siamo tornati sempre con voi. Stavamo commentando insieme a Stefano questa purtroppo ahimè sconfitta di Sinner. Colpo di calore per lui quando era avanti praticamente 2-7-0 e 5-1 al terzo set. Che peccato, che peccato. Sto Roland Garros è un po' stregato per lui.
1: Ha perso 7-5, 6-1, 6-1.
0: Un po' stregato per lui questo torneo. Sì. Poi non c'era Alcaraz quest'anno e quindi poteva essere una grandissima opportunità, però colpo di calore, noi abbiamo seguito la partita, a un certo punto
1: poi
0: giocava
1: anche il pubblico parigino
0: da
1: non è che si distingue per correttezza e sportività, nel senso che
0: vabbè dai, lo sport è anche questo, purtroppo bisogna accettare pure
1: però nel tennis però insomma ho visto anche una donna molto elegante, esagitata, insomma
0: sì,
1: che gioiva per Cerundolo, insomma
0: davvero non l'ho visto, non ci ho fatto caso.
1: Vedere l'ultima ora di gioco, insomma, chiama lo sport, non era una partita.
0: No, assolutamente. C'è Massimo Brambati con noi. Ciao Massimo.
2: Ciao, buongiorno a tutti.
0: Stavamo commentando Sinner, questo ritiro, questa sconfitta. Questa sconfitta, prego.
2: Sì, però c'è un però. Dico. Allora, il però è, ma com'è che tutte le volte che vai al quinto e una volta vomiti, una volta c'hai crampi, una volta stai male.
0: Era il terzo.
2: No, ho capito, non che era il terzo, ma poi sei andato al quinto. Sei tirato. Però ragazzi,
1: non dico più niente.
2: Che lui sulle avversità climatiche,
1: sì, ho capito,
2: atletiche, fisiche,
1: anche a Cincinnati con Alcaraz
2: lui inciampa spesso a Cincinnati un'altra volta con Alcaraz, un'altra volta mi sembra che è stato male, aveva i crampi,
1: ce l'ha
2: questo nei match, scusami, Master 1000, dove sei al meglio dei tre, quando arrivano al meglio dei cinque e le condizioni sono problematiche, una volta perché non è fisicamente, io credo che abbia, come giusto che sia, perché è un uomo, è un ragazzo,
1: certo,
2: abbia
1: evidente,
2: sicuramente dei punti deboli, ragazzi.
0: Certo,
1: deve lavorare su questo, su queste cose qua, e soprattutto secondo me Massimo
2: che
1: ha giocato,
2: sia il numero uno, sì, lo sappiamo tutti, che sia però avvezzo a questo essere, diciamo così, debole da quel punto di vista in quelle circostanze, adesso è veramente chiaro, perché io capisco che al terzo vince, ho capito, però la verità è che quando arrivi lì, che sei alla soglia di dover poi fare eventualmente anche un quarto set, se le condizioni non sono perfette, cioè il clima, e quindi che non ci sono 35 gradi, che non c'è umidità, che tu stai bene fisicamente, che non, anche perché sicuramente poi c'è anche l'aspetto emozionale, non è poverino, non è un uomo di ghiaccio, anche lui ha l'emozione di dover poi giocare una partita di tennis, essere lì da solo contro un altro, non sei in una squadra, sei lì, devi giocare da solo, quindi io credo che purtroppo ci può anche stare, peccato come hai detto tu che non c'era Alcaraz, io mi dispiace dirlo, io sono tifoso di Alcaraz, quindi non che, no, io lo dico, sono onesto, sono sincero, io Alcaraz pago il biglietto per andarlo a vedere, Sinner peraltro è stato di una gentilezza con me al Country Club di Monte Carlo 2 anni fa, gentilissimo, mi ha fatto praticamente mangiare al Country Club perché io non potevo entrare, accompagnavo Corinna a un evento di miliardari russi,
0: hai capito,
2: okay? C'era lui che faceva l'allenamento,
0: conosce a noi sti miliardari russi magari,
2: ma manco io non li conosco, quindi non è che ti posso presentare, però fatto l'evento, io sono entrato per mangiare in questo Country Club, Monte Carlo Country Club. Sono entrato, il cameriere è arrivato lì e mi ha detto: qui lei non può mangiare. E io ho guardato e ho detto: come mai? Ma lei non è member. Il Tinner, che era al tavolo vicino al mio, mi ha detto: no, il signore è con me.
0: Hai capito?
2: Grazie.
0: Beh, bravo ragazzi.
2: Giuro,
0: dai, bravo,
2: giuro.
0: Ragazzi,
2: è stato veramente di una gentilezza straordinaria, ma io lì non ho avuto il coraggio di dire.
1: Lei gli ha detto: scusami, lo senti, devo dire una cosa, Yannick, dovevi aggiungere, ma io però sono tifoso di Alca. Io devi dire questo.
2: Ma secondo me l'avrebbe presa bene lo stesso.
1: Sì, sì. Ma figurati.
0: Ma che male c'è?
1: Ma pure lui è tifoso di Alcaraz. Eppure lui è tifoso di Alcaraz.
2: Ma ognuno ha il proprio beniamino, no? Io prima ero, diciamo così, tifoso di Federer. Certo. Federer è svizzero, mica italiano.
0: Sì, vabbè, ma ognuno poi sceglie quello. Io sono d'accordo, insomma. Poi chiaro, se vince Sinner uno è contento.
2: Scusa, oggi tu chi tifi, la Ferrari o Kimi Antonelli?
0: In questo momento sì. Kimi Antonelli.
2: Ah, vedi, io tifo la Ferrari.
0: In questo momento sarei contento se Kimi Antonelli vincesse il mondiale.
2: Io
0: sulla Ferrari sarei contento se qualcuno si togliesse di mezzo, caro. Però non posso, meglio non dirlo.
2: Non solo la Ferrari,
0: perché insomma.
2: Anche perché dal 2008 che non vinciamo una roba.
0: Sì, apposta. Insomma.
2: Parlo in prima persona plurale perché insomma, la Ferrari secondo me è un mito, dai. È un Made in Italy che viene esportato in tutto il mondo e che dovrebbe veramente essere il nostro. Fiore all'occhiello,
0: sì.
2: Prima ho fatto una battuta a Giorgio Armani.
0: Prima ho fatto una battuta che mi ha cazziato Stefano, però ho detto:
1: io?
0: No, scherzando, no. Hanno detto che adesso si è spenta un po' la luce.
1: Ah, hai fatto la battuta, ma anche a Montezemolo
2: posso dire,
0: pure a Montezemolo era arrabbiatissimo,
1: è piaciuta tantissimo.
0: Sì.
2: Montezemolo fa parte del board di McLaren, quindi io devo dire
1: gli è
2: una cosa,
1: gli è piaciuta molto la luce,
0: però gli è piaciuta molto la Ferrari,
1: gli è piaciuta molto.
2: Sì, ma Montezemolo c'ha la memoria corta, dai su, puttana il piatto dove hai mangiato per anni, non è carino. Io non credo che con la presenza di Gianni Agnelli avrebbe detto qualcosa di levare il cavallino, eccetera eccetera. Detto questo, io sono invece io sono invece per la Ferrari elettrica. Guardate che vi dico,
0: davvero? No,
2: guardate,
1: troppa elettricità c'è.
2: Allora facciamo una cosa, io vi giro dopo. Sia a te Stefano che a te Marco, dovete avere 15 minuti di tempo della vostra stupenda giornata o serata, e vi sentite gentilmente uno dei più bravi giornalisti sulle auto che c'è in circolazione.
0: Va bene.
2: Vi mando il video di cosa dice.
0: Va bene.
2: E voi vi ricredete sulla Ferrari, andando poi però a vedere anche quello che è la Ferrari all'interno, all'esterno e tutto il modo in cui è stata costruita questa benedetta luce.
0: Va bene.
2: Andate a vedere. Io sono convinto che questa macchina verrà stravenduta.
0: Vabbè,
2: certo,
0: vediamo,
2: ha una nicchia di clienti.
1: Certo,
2: tipo,
1: costa pochino.
2: No, dico.
1: Tu forse sì.
0: No.
1: Però
2: ricordiamo
1: ai nostri amici telespettatori.
2: Sinceramente, io mi ero lasciato con la mia ex moglie.
1: E te sei fatto
2: ero in crisi.
1: Sì,
2: giuro.
1: Ma lo so,
2: mi sono comprato in California grigio.
0: Bello, bello.
2: Me lo sono tenuto un anno. Perché me lo sono tenuto un anno? Perché alla fine ci andavo a comprare l'acqua minerale al supermercato.
1: Va bene, no, ricordiamo il prezzo. Se volete comprare la Ferrari luce, 550, una cosetta. 550.000 euro, una cosetta.
2: Vabbè, sì, puro sangue non è che è molto lontano,
0: certo.
2: 550, non è che la paghi due spicci, puro sangue.
0: Va bene, bene. Bellissima questa cosa, però ma quando hai detto Miami non so perché, non c'entra niente, però
2: io l'ho comprata per
0: è venuto a mente pure Magno Pi,
2: volevo raccattare il giro e invece raccattavo solo l'acqua minerale, ho detto no ridò indietro.
1: Senti, un piano quanto costa per curiosità?
0: Così per curiosità.
2: No,
1: la strisciata quanto di una carta di quanto deve.
2: No, aspetta, ma in America la benzina non costa niente, ragazzi.
1: In
2: America non costa niente, la benzina non costa pochissimo, l'assicurazione sulle macchine e il bollo è praticamente nullo.
1: No, mi interessa sta bollo... cosa. Ecco.
0: Ma davvero?
1: Mi interessa. Invece Massimo,
2: davvero,
1: visto?
2: Davvero,
1: no,
2: davvero,
1: mi piace questa versione davvero americana di Bramba. No, siccome io e Marco parlavamo
2: che c'ho casa là.
1: No, parlavamo a proposito di... Ma il condominio come fai?
0: Ah, ecco, lui già va sta cosa, ti prego,
1: le riunioni di condominio in America, come funziona il pagamento?
0: Siete terribili.
1: No, sono curioso.
2: Il condominio paghi una volta ogni tre mesi le maintenance, che non ti dico quante sono, perché sennò ti viene i capelli grigi, però ti dico solo che, per esempio, il piano sotto il mio abita il nipote di Picasso.
1: Vabbè.
2: Di Pablo Picasso.
1: E lui paga doppio, perché visto che è nipote di Picasso.
2: Lui paga doppio perché c'ha tutto. No, lui paga doppio perché c'ha due appartamenti.
1: Certo, no, ho fatto una battuta. Dico no, però dico,
2: ma hai fatto la battuta, ma paga la rente doppio.
1: Ci ho preso. No, senti Massimo.
2: Tutto il piano.
1: E che gli dice a Picasso? Quanto hai pagato?
0: Dammi una pennellata qua.
2: A Picasso.
1: Dammi un quadro.
2: Che avanza. Non è che davanti a uno schizzetto di tuo nonno, qualcosa di tuo nonno.
1: No, ma le fate le riunioni?
2: Io ho raccato tutto, cioè, ma visto che... tutto.
1: No, ma la curiosità lo sai perché, Massimo? Visto che sono immensi,
2: Olivier Weinbar Picasso si chiama.
1: No, Massimo, ma visto che ci sono 100 piani, le riunioni di condominio non esistono. Quindi tu paghi la tua quota e non rompi i cosiddetti,
2: loro ti mandano per esempio delle mail, okay, dove si approva con una votazione se vuoi rifare l'ascensore, allora voti, ti mandano il costo, ti mandano il rendering di come verrà l'ascensore, ti mandano tutto quello che è necessario e poi fai questo benedetto voto. C'è un presidente e un vicepresidente del board,
1: del
2: condominio, che praticamente tengono in mano.
1: Ma non vi incontrate mai, però?
2: Condominio, io non ti dico neanche. Io il presidente del condominio sono i miei due vicini di casa.
1: Ah,
2: io sto al 3802 e loro stanno al 3801.
1: 300 piani
2: sono due,
1: di morbidezza.
2: Sono due signori sposati in America, e sono lì da parecchi anni loro. Io ho preso lì nel 2007, loro sono lì proprio dal momento in cui hanno costruito il building, che è il 2005.
1: Bella sta cosa.
2: Abbiamo 38 piani di morbidezza, perché 38. Poi peraltro
1: non ci sono le riunioni di condominio.
2: Non ci sono.
1: Poi pagate la ratona trimestrale, se non paghi vai via.
2: Esatto, e non c'è neanche il 13° piano, lo sai?
1: Perché?
2: Lo sai che tu 12-14
1: porta male il 13° piano. Il 17
2: certo,
1: porta fortuna.
2: Come quando sali in aereo sulla American Airlines, non c'è il numero 13. 13 non esiste, cioè 12-14.
0: Ma scusa, una cosa, no? Tu stai al 38° piano,
2: prego,
0: giusto?
1: No.
2: Sì, però che sarebbero 44.
0: 44.
2: Ti spiego perché.
1: Perché
2: i primi 6 non vengono contati perché sono i 6 dove c'è piscina, palestra, ristorante e tre piani di parcheggi. Quindi tu parti dal sesto. Quindi tu sostanzialmente sei 38, ma diciamo così, sull'aria sei al 44.
0: Ma no, però ti devo fare una domanda, no? Cioè tu, quando tu prendi la
1: scelta, tu vuoi andare a trovare Brambati, tu vuoi andare a trovare Brambati, c'hai questa voglia, invitalo una volta, Massimo.
2: Ma vai tranquillo, Stefano.
1: No, ma lui non vuole, perché...
0: Ma come
1: vuole? Non vuole venire, perché l'altezza, soffre di vertigini.
0: Io soffro di vertigini, no, però c'è una curiosità, scusami, e poi dopo ti faccio una domanda di calcio, però mi piace questa cosa. Quando tu devi andare al 44° piano, giusto, no?
1: Ci va con l'elicottero.
0: C'è un ascensore. No, quanto ci mette andare da sotto?
2: Pochissimo. Io da 0 a 38 ci metto un quarto del tempo che ci metto a Milano andare da... Io a Milano abito al 12°, io faccio 0-12 a Milano, è come se andassi al 200° piano a Miami. Non sto scherzando.
0: Ma c'è una grossa spinta sta ascensore quando parte.
2: C'è una grossa spinta.
1: È uno shuttle.
2: È uno shuttle proprio.
0: Sarebbe bello.
2: Una scheggia.
1: Se vuoi vai a trovare.
0: No, ma mi incuriosisce questa cosa, capito? No, per quanto
2: però non puoi andare perché devi avere un FOB.
1: Che cos'è?
2: Ognuno ha il proprio FOB attaccato al proprio cellulare, dove tu appoggi il cellulare a questa scheda magnetica che ti accetta tutti i piani e cioè ti accetta il piano palestra, il piano ristorante, il piano piscina, il piano parcheggi, ma poi ti accetta solo il tuo piano dove tu sei, dove tu vivi. Quindi tu non puoi prendere, andare al 44esimo a rompere i coglioni a quello che sta al 44esimo, non puoi andare.
0: No, ma pensa se te perdi il cellulare, che dramma!
2: Quindi nessuno ti può venire a bussare alla porta, nessuno.
0: Ah, quindi viene nessuno.
2: Quelli che stanno vicino a me, 3801, che non mi bussano mai, quindi.
0: Quindi ognuno si fa i fatti suoi, insomma, capito?
2: Ognuno si fa i fatti suoi. Ma attenzione, il condominio, il condo è un piccolo paese. Quando è morta una persona che viveva lì da tanti anni, hanno fatto un funerale dove hanno fatto una cena.
1: Ci sei andato tu?
2: Dove l'hanno? Sì, ci sono andato e ognuno a rotazione ha dovuto esprimere un pensiero riguardante la persona che era venuta a mangiare.
1: È stato
2: molto carino. Guarda, devo dirti una cosa molto molto
1: cerimonia laica, laica.
2: Una cerimonia laica con tanto tra virgolette di festa, di cena.
1: Cioè, ognuno molto americano,
0: un'altra cultura.
2: Molto americano.
0: Americano, che succede a Allegri? Dov'è americano?
2: Allegri. È la casa mia settimana prossima. Invito qui.
0: Sì, davvero.
2: Vieni a casa mia, lo invito a casa mia. Sì, sì, lo invito, ti giuro.
0: E ti dice che sta, sì. E ti dice che va a Napoli? Se sarà andato a Napoli in quel momento.
2: A me sembra di no,
0: adesso lo danno in vantaggio, lo sai.
2: Ma chi? Lo danno in vantaggio?
0: Se dicono
1: che
0: è lui in vantaggio,
1: che ha fatto il conto controsorpasso a
0: Italiano. Controsorpasso, nonostante Italiano abbia fatto la recessione consensuale.
2: Mi farebbe piacere, un amico mi fa piacere.
0: Però dopo questa annata così farebbe bene il Napoli a prenderlo.
2: Ma io so che c'è un grandissimo rapporto di amicizia / stima tra Allegri e De Laurentiis.
0: Sì.
2: E io so al 100%, perché me l'ha raccontato Max, che nel momento in cui Allegri viene cercato per fare i nuovi 3 anni alla Juve, De Laurentiis lo massacra di telefonate per andare a Napoli. Poi lui aveva la telefonata dell'Inter, aveva la telefonata del Real Madrid, poi ha deciso di andare alla Juve, ma aveva anche la telefonata costante di De Laurentiis, con cui poi sono rimasti in grandissimi rapporti. Io so che c'è veramente questo grandissimo rapporto.
0: Ma dopo un'annata così è logico fare una scelta di questo genere? Ve lo chiedo a tutte e due, non voglio essere tanto mentre
2: bisogna conoscere un po' le dinamiche di quello che è successo al Milan. Io ne conosco una parte e insomma credo, mi limito a dire che qualcuno dentro ha remato decisamente contro, ma decisamente contro, sperando poi, seppur remando contro, che il Milan potesse poi arrivare lo stesso in Champions, ma ha sbagliato la mira. Detto questo, c'è stata una persona che aveva le mani legate, che è Tare, che non ha potuto fare il proprio lavoro come
0: doveva
2: secondo
0: fare,
2: me.
0: Certo.
2: Esatto, lo doveva fare e ha le qualità per farlo. E questo me lo ricordo come se fosse oggi. Quando perde con la Lazio il Milan, io sento Max perde i biglietti per andare a vedere il basket e lo sento molto preoccupato per la qualificazione in Champions.
0: Sì, ce l'avevi detto.
2: Molto preoccupato per la qualificazione. Allora io dico, ma se dopo la sconfitta con la Lazio, che tu poi mi sembra vinci a Torino col Toro e l'Inter pareggia a Firenze, quindi arrivai da meno 8 a meno 6, tu sei ancora preoccupato, vuol dire che hai annusato qualcosa. Stefano, Massimiliano, vuoi discuterlo da tutti i punti di vista? Ma non è mica uno scemo.
1: Ma che stai scherzando?
2: Lo spogliatoio lo annusa. Lo spogliatoio lo annusa meglio lui di tutti quanti noi. Sì. Ma intelligente, furbo, scaltro, arriva prima su tante cose. E come mai ti dice sta roba in quel momento? Quando io dico, ma che dice? Ma è impazzito. C'aveva più 9, più 10, più
1: però,
2: dalla quinta.
1: Però l'ha detto pure all'esterno, Massimo, io lo sarei tenuto. Nel senso che poi alla fine...
2: Questo è una sua valutazione personale che l'ha portata a fare questa roba. Io, sì, poi sì. Questa, sai, sono cose che tu certo. lo sai meglio di me.
1: Ambiente, ma Max è bravo.
0: Ma il Napoli lo vedresti?
1: Tu, cioè, no, prima tu hai fatto la domanda, Marco. Ma che fa? Va a Napoli dopo? Allora, se uno ritiene Allegri, no? Mettiamoci nei panni di Allegri. Ho fallito il mio... No, io non ho fallito perché con tutta sta banda, c'è cioè, sta cosa, non potevo fare altro. Riparte con grande entusiasmo.
0: Sì,
1: se
0: sì,
1: invece
0: sì.
1: lui va in crisi... Adesso Spalletti dice, io non dormo.
0: Che fa la scelta, però. Eh? È De Laurentiis che fa la scelta.
1: Sì, no, dico, accettare subito, è rischioso, sì, tu hai detto questo. Sì. Allora, ma tu il rischio, la domanda l'hai fatta, su Allegri o su,
0: no,
1: sulla scelta in generale?
0: Scegliere lui, se è giusto da parte di De
1: Laurentiis.
0: Ah, io
1: pensavo il rischio di Allegri di andare subito dopo un'esperienza negativa.
0: Non è un rischio per De Laurentiis.
2: Posso dirti, però, ha preso la stessa diciamo scelta che ha fatto, credo, Marotta. Va via Conte e prende Allegri alla Juventus.
0: Sì.
2: Dopo 2 anni di Conte al Napoli, chissà che
0: non ripeta tu una cosa del genere. Ma infatti c'è anche quel tipo di valutazione. Mentre parlavi, volevo soltanto far vedere che non abbiamo parlato, ma era solo per riproporlo a beneficio di chi si fosse messo all'ascolto adesso. Il Bologna, ricordiamo, accordo con Italiano per la risoluzione del consensuale del contratto, c'è tutto il comunicato, è venuto nel primo pomeriggio la decisione appunto di terminare il rapporto tra Bologna e Italiano, tutti in quel momento a dire sarà lui la scelta del Napoli. Invece arriva proprio l'affondo del Napoli nei confronti di Allegri. Non c'è ancora nessuna ufficialità,
1: che
0: però
1: intrigo,
0: questo è un intrigo che ci teniamo. Come squadra la vedi questo Napoli? Prima l'ho chiesto anche a Stefano, più adatto ad Allegri o Italiano? Ecco, proprio per chiudere un po' il discorso.
2: Più adatto ad Allegri.
0: Perché c'ha dei giocatori.
2: Okay. Ci ha mentalizzato già dentro la cultura di Antonio, che ultimamente probabilmente aveva fatto anche, era andato anche oltre. Però ragazzi, questo in 2 anni è arrivato primo, Supercoppa Italiana, secondo. Cioè, non è che stiamo parlando dell'Inter, del Milan e della Juventus. Anzi, volendo parlare delle altre due, Milan e Juventus, magari in Juventus avessero fatto questa storia negli ultimi 2 anni e invece ne hanno fatta un'altra. Quindi io credo, a me Conte, sai chi mi sembra? Ce l'avete presente il film Pulp Fiction? Quando arriva Wolf a pulire tutto,
1: risolve
2: i problemi. A me sembra uno così, va lì, risolve i problemi, pulisce tutto. Quell'altro aveva sparato, ti ricordi che aveva sparato? Gli era partito il colpo nella macchina, dovevano pulire tutta la macchina.
1: E Mr. Ralph, Massimo, Mr. Ralph potrebbe risolvere. No, Mr. Ralph Ragnick. Potrebbe risolvere i problemi a Milan qualora dovesse arrivare.
2: Sì, ma non lo vogliono.
0: Chi non lo
2: mi
0: vuole?
2: Sembra che non
0: lo vuole. Lui ha posto le condizioni. Lui ha posto le condizioni.
2: Chi non lo vuole? Ibrahim.
1: Ah, non lo vuole.
0: Quindi lo vuole Cardinale o non lo vuole Ibrahim?
2: No, penso. Io mi auguro per il Milan, mi auguro per Ibrahim che azioni un pochettino il cervello e pensi al Conte, non a tutta quella serie di nomi che ho letto su ieri in televisione. Hanno messo lì 5 nomi e mi hanno detto chi prenderesti? Io nessuno dei 5.
0: Glasner, Thiago Motta, eccetera. Vabbè. Ma come panchina adesso qual è la più difficile? Quella del Milan o del Napoli in questo momento?
2: Quella della Juve.
0: No, vabbè, tu chiesto Milan e Napoli, mi rispondi Juve fortissimo.
2: Juve, la peggiore.
1: Ma lì come la vedi, Massimo?
2: Male, malissimo.
0: Eppure io.
2: Malissimo, perché sono rimaste le persone completamente inadeguate e Spalletti è solo. Quindi io addirittura ti dico la verità, mi sarei aspettato che Spalletti alzasse la mano e dicesse va bene, dai, rimangono loro, io me ne vado. Mi aspettavo una roba del genere.
0: Ma non escludi un colpo di scena?
2: Ma per ora non mi sembra, perché altrimenti ci sarebbe già stato. Al netto della Ferrari e della luce, qui mi sembra che la luce non si vede lì.
0: Qui si è spento tutto. Si è spento tutto qui.
2: Non pagano la bolletta.
0: Senti, ma faccio l'ultime 2 cose prima di salutarti. Ma il fantasma di Conte gira a Torino?
2: Il fantasma di Conte c'è sempre, ma io sto scherzando. Il fantasma perenne. Sì, quello è sicuro. Quello sicuro, se vai in giro di notte poi nelle vie di Torino c'è sempre il fantasma di Conte. Quindi... sì, sì, quello sì, quello sì. Però io dico, Spalletti è adeguatissimo sulla panchina della Juventus, ma non ha avuto l'aiuto che doveva avere durante quest'anno e dubito che lo possa avere anche nel futuro, perché ribadisco, ha delle persone, io non sto dicendo scarso, bravo, no, io sto dicendo incompetenti, inadeguate, che è molto diverso.
0: Vabbè, andremo a vedere. Senti, però c'è, prima di salutarti devo fare un gioco con te, eh? Capito? Sì. Allora, io adesso ho scelto degli allenatori che praticamente sono, hanno lavorato nelle difficoltà in questa stagione.
2: Sì.
0: Siccome
2: sì.
0: Stefano l'altro giorno mi ha dato i voti invece ai primi sei allenatori, a te ti voglio chiedere questi allenatori che hanno lavorato nelle difficoltà e capire che valutazioni dai. Allora, io ti chiamo il nome e tu mi dai il voto con una diciamo piccola motivazione, va bene? E andiamo al primo nome che ti faccio, è quello di Sarri.
2: 7 perché ha veramente più difficoltà di quelle, poteva esserci quella della Juventus quando ha preso il meno 10, ha avuto veramente difficoltà di tutti i generi, dal mercato, dai tifosi, dalla contestazione alla società, eccetera eccetera, quindi ne è venuto fuori benissimo con una finale di Coppa Italia e con un piazzamento che tutti danno per scontato, ma io a un certo punto ho pensato questi rischiano di andare a lottare per non retrocedere, e invece lui ha tenuto il timone dritto.
0: Bene, Vanoli
2: gli do un 6 perché si è salvato, ma al netto di tutto non mi è sembrato potenzialmente che abbia poi fatto un lavoro straordinario, nonostante comunque i giocatori che aveva a disposizione, e mi sembra che la Fiorentina ha a disposizione un organico comunque non indifferente rispetto a quelle che devono lottare per un'altra sede, però il merito suo è stato quello di arrivare all'obiettivo che era quello di salvarsi.
0: De Rossi.
2: De Rossi do 7 tendente all'8, perché mi piace come carattere, perché mi piace come uomo, perché mi piace come giocano le sue squadre, e mi piace perché ha un attaccamento al proprio lavoro veramente, che merita veramente di fare una grandissima carriera, e gliela auguro.
0: Grosso
2: 7 e mezzo, perché adesso merita un passettino più avanti del Sassuolo. Non era facile fare un campionato come ha fatto lui al Sassuolo, con una squadra comunque che era stata anche un po' modificata, e quindi secondo me è stato promosso dopo Frosinone, è stato promosso ad avere a fare un'annata importante col Sassuolo e ad avere la possibilità di fare un'altra annata con una squadra magari di un gradino superiore a Sassuolo.
0: Bene, l'ultimo che abbiamo scelto per chiudere praticamente questo gioco è Pisacane del Cagliari.
2: Pisacane 8. 8 perché con una squadra secondo me che poteva veramente lottare fino all'ultima giornata di campionato, è riuscito a venirne fuori alla grande, è riuscito a salvarsi ed è riuscito a... Io la reputo un'impresa quella di Milano, perché ha regalato comunque al Como la Champions League e ha condannato una grande a giocare in Europa League senza poi avere più nulla da dire al campionato. Questo, guardate, è un grandissimo merito ed è un grandissimo insegnamento che ha dato in quest'ultima partita, al netto del fatto che forse ha fatto anche meglio dei suoi predecessori lì a Cagliari. È visto veramente strabene a Cagliari.
0: Bene, e qui abbiamo la grafica dei voti di Massimo Brambati sugli allenatori: Grosso 7 e mezzo, Pisacane 8, De Rossi 7, Sarri 7, Vanoli 6. Qui mister oltre le difficoltà. Sei d'accordo? più o meno, forse avrei dato qualcosa in più a Vanoli, sai?
1: Avrei dato 7 a Grosso, Pisacane, sì, sono d'accordo, rispetto al valore squadra, obiettivi, De Rossi 7 e mezzo, Sarri 7, sì, Vanoli 7, dai.
0: Io avrei dato qualcosa in più a Vanoli, anch'io, però...
1: Però ho compreso il voto severo e
0: severo, sì, competente, sì, sì, ci sta, ci sta. Bene Massimo, come sempre grazie.
1: Ciao
0: ci
1: Massimo.
0: Ci sentiamo prestissimo.
2: Grazie, grazie
0: un abbraccio
2: a
0: Massimo.
2: Un abbraccio.
0: Ah Massimo, Massimo, aspetta, Massimo, Massimo, Massimo.
1: Vola a sapere del condominio
0: no,
1: di Miami.
0: C'è un amico nostro qui che dice "Ma le scale ci sono nel condominio".
2: Ma detto ci sono, sì, però ci sono anche due ascensori, quindi se se ne rompe uno c'è anche l'altro.
0: Va bene. Va bene, ciao Massimo, un abbraccio.
1: Ciao.
0: Break per noi tra poco.

0: Bene, ci siamo, di nuovo con voi nel pomeriggio di Maracanà, come sempre, Marco Piccari e Stefano Impalloneni.
1: Ciao a tutti, di nuovo.
0: Allora Stefano, parte finale vorrei dedicarla al Torino, insieme a te Stefano, per capire un po' anche la figura dell'allenatore, perché ci sono un po' di nomi che stanno girando, sta crescendo anche quello di Abate in questo momento. Al Torino,
1: che tra l'altro è anche lo danno in direzione Sassuolo,
0: esatto, c'è anche questo. Poi c'è Aquilani, si è fatto il nome anche di Aquilani
1: Sassuolo,
0: anche lui Sassuolo, anche lui. C'è un po' di incrocio. C'è D'Aversa che rimane lì aspettando eventuali decisioni. Ne voglio parlare con Silvano Benedetti, che è collegato con noi.
1: Ciao, Silvano,
0: ben trovato.
2: Buonasera a tutti. Ciao,
0: ben ritrovato,
2: a tutti.
0: Ben ritrovato prima di tutto. Allora, poi dovrebbe arrivare anche il collega di Tutto Sport, Marco Bonetto, che segue da sempre le vicende del Torino. Mi date una cosa? Allora, prima di tutto vi chiedo se è giusto non riconfermare D'Aversa. Partiamo da questo principio, dove è arrivato in corsa, ha preso il Torino che non sta bene in quel momento. Ha ripreso il Torino, ha ripreso a viaggiare, ha raggiunto salvezza.
1: Sono sempre un po' scelte difficili da fare, perché quando Marco uno fa bene meriterebbe la riconferma, è sempre stato così nella maggior parte dei casi nel calcio, però c'è anche, diciamo così, ci può essere una scelta differente, vale a dire, ho preso un allenatore, mi ha portato alla salvezza oppure a raggiungere un obiettivo X, ce l'abbiamo fatta, ma credo io presidente che questo allenatore non sia il profilo adatto per fare un certo tipo di discorso. Secondo me ieri abbiamo ascoltato le parole del presidente Cairo, ha parlato troppo di questa cosa qua, e conoscendo lui che è un imprenditore, uno che guarda i numeri, va alle sintesi, poi è molto sempre disponibile col sorriso, però è un uomo d'azione, di conti e di investimenti, insomma c'ha chiara questa materia sotto me. Lui, quando uno parla troppo, secondo me è fuori.
0: Ho capito.
1: Quindi secondo me D'Aversa non sarà lui il prossimo allenatore del Torino. Poi magari, anzi sicuramente mi sbaglio, ma secondo me non sarà lui.
0: Silvano, mi dai una tua idea? Cioè se ritieni che sia una mossa giusta oppure saresti ripartito con D'Aversa?
2: Ma allora, intanto prima di tutto bisogna fare i complimenti a mister D'Aversa, perché ritengo che abbia fatto un ottimo lavoro in un momento veramente difficile della squadra. È riuscito a ricompattarla e a rivitalizzare qualche giocatore, portando alla salvezza in anticipo, allo stesso tempo anche negli ultimi risultati, non ultimo quello del derby, recuperare due gol in altri momenti non sarebbe stato possibile. Poi il presidente è il primo che ne ha parlato bene, perché gli ha fatto i complimenti, ottimo allenatore, ottima persona. Poi un po' come succede agli allenatori, no? Quando devono mandare in campo una formazione. Io penso che lo stesso presidente abbia delle sensazioni che magari dipende, che magari vuol cambiare, io penso che lui gli piace comunque dare un po' la sua impronta anche sul nuovo allenatore. Poi non è detto, perché io mi aspetto anche una riconferma all'ultimo momento. Lui tra le righe ha detto che questa settimana comunque deciderà.
0: Esatto.
2: E quindi io dico un 50 e un 50. Non lo escludo ancora che possa riconfermare D'Aversa.
0: Non escludi questo, attenzione, perché abbiamo raggiunto, mi danno l'ok in redazione, ringrazio come sempre Francesco Tringali, perché c'è Marco Bonetto di Tutto Sport collegato con noi. Ciao Marco,
1: ciao,
0: ben
1: Marco.
0: Trovato.
2: Che ci ha avuto con grande
3: affetto. Tutti, ma ho riconosciuto una vostra amica.
0: C'è Silvano Benedetti, molto amica.
3: Che sorpresa. Ciao Silvano, un saluto a tutti.
2: Ciao Marco.
0: C'è anche
2: ciao.
0: Stefano Palumeni qui con me in studio. Marco.
3: Ciao Stefano.
0: Marco, stavamo un po' parlando della situazione Torino. Io sono partito da D'Aversa, ho chiesto che cosa ne pensate, sarebbe giusto continuare con lui, sì o no? E volevo chiedere anche a te il tuo pensiero, perché poi insomma avanzano altri nomi per il posto D'Aversa, e giustamente Stefano prima diceva, beh, quando ne parli tanto alla fine vuol dire che D'Aversa ieri abbiamo sentito Cairo. Sì. Marco, vengo da te.
3: D'Aversa è chiaramente un in stand-by, è un paracadute ormai, detto con il massimo del rispetto ovviamente, ma le scelte non è che le stiamo facendo io, voi o Benedetti o Impalloneni, le stanno facendo Cairo e Petrachi. Un mese fa Petrachi diceva durante una cerimonia al ritiro di un premio, al Torino c'è tanta confusione. Loro hanno incontrato, parlo di Cairo e Petrachi, Juric, hanno incontrato Gattuso, hanno offerto un contratto economicamente molto debole a Gattuso, il quale gli ha detto un sonoro no. Hanno tenuto Juric a bagnomaria, intanto D'Aversa doveva ancora giocare le ultime partite di campionato. Ora stanno tenendo a bagnomaria D'Aversa, Juric sullo sfondo a Spalanto, intanto ieri hanno incontrato Abate. In tutto questo abbiamo lo sviluppo anche della questione Ventura, che lunedì è stato fino a tardanotte con Petrachi e Cairo a Milano, dopo aver seguito con loro il derby. Dalla settimana scorsa io sto scrivendo che c'è la possibilità che lui rientri con un ruolo nel Toro, purché non sia un ruolo di facciata, se no Ventura non ci sta. E, insomma, questa è la situazione. E non c'è ancora nulla di ufficiale, già solo anche perché Abate comunque ha un contratto con la Juve Stabia fino al 2027, al di là delle problematiche che conosciamo, credo tutti, della Juve Stabia come società, sì, che è in amministrazione giudiziaria, quindi in questo momento anche, insomma, deve anche risolvere i suoi problemi per la prossima iscrizione alla Serie B, non è solo una questione di allenatore. C'è Aquilani che domani sera, che sicuramente è un profilo che piace a Petrachi, perché Juric era un pallino di Cairo, Petrachi invece vuole cambiare non solo D'Aversa, ma non vuole mettersi in casa Juric. Juric e Petrachi credo che farebbero scintille facilmente, altro che Juric Vagnati, no? Vi ricordate?
0: Come no, assolutamente.
3: Ecco, questa è la realtà del Torino. Allora, io forse l'ho raccontata un po' così.
0: No, tu ci hai dato assolutamente. Però allora, a questo punto voglio chiedere sia a Stefano Palomeni che a Silvano Benedetti, questi profili che ha tracciato Marco, no? Ci ha fatto Juric, ok, poi ha inserito Aquilani, poi ha inserito Abate. Quale sarebbe il più, diciamo così, idoneo a guidare il Torino il prossimo anno?
1: Posso dire,
0: Aquilani ha fatto un bel lavoro pure lui a con il Catanzaro.
1: Sì, molto. Ma non mi è chiaro diciamo così, il nuovo percorso del Toro.
3: Bravo.
0: Ecco. Tu dici non so il percorso.
1: Quindi possiamo dire Abate, uno dice D'Aversa, sì, riconfermato, quella, cioè, non, dipende dove. Okay. Secondo me, ma questa è una mia sensazione, assolutamente, il sogno, no? L'obiettivo numero uno di Cairo era De Rossi.
3: Sì.
1: Poi non so che cosa potrà succedere, ma insomma mi sembra difficile. Là c'era una clausola a 10 milioni, De Rossi anche inseguito dal Bologna. Mi sembra che, insomma, De Rossi lo cerchino in tanti, ma insomma c'è questa clausola che non si riesce, cioè, non è che uno può pagare 10 milioni in Genoa per avere De Rossi, no? Mi sembra.
0: Quindi tu dici il sogno lui, e adesso.
1: Non diciamo... sapevo di questa cosa a conoscenza della clausola di Daniele, ma sì. Daniele Bologna.
0: Lo vuole Bologna.
1: La Fiorentina, sì, sì. Sondato e anche il Toro.
0: Esatto,
1: cioè, è l'obiettivo numero uno di Cairo. Secondo
3: però
1: me.
3: Posso, non vorrei interrompere.
0: Vai, sì, vai, no, interrompe, poi sento Silvano. Vai,
3: Cairo
0: vai.
3: Aveva trovato un'intesa con De Rossi a fine settembre, quando già Baroni aveva iniziato malissimo, sì, il campionato. Era già ok. De Rossi, ovviamente, era libero. Aveva detto sì a Cairo e si erano accordati. Mancava la partita Lazio-Torino, che sembrava una sconfitta annunciata. Invece miracolosamente il Torino arrivò a pareggiare 3-3, ma rischiando di vincere, ve lo ricordate?
1: Sì,
3: che la Lazio pareggia al centesimo su rigore, o forse anche qualcosa dopo il centesimo. E il Torino gioca una partita sorprendentemente positiva e Baroni salva lì la panchina, quindi Cairo lascia, non ha più il coraggio di esonerarlo e quindi lascia cadere quell'intesa con De Rossi che poi viene preso dal Genoa e da quel momento cambia tutto un film, per cui figurarsi se Cairo spenderà 10 milioni per liberare De Rossi dal Genoa, ecco. A parte il fatto che credo che oggi Daniele prima di dire sì al Torino piuttosto rimane a Genoa, perché a Marassi ha un ambiente sereno in cui è diventato un idolo. Stefano, dimmi tu che sicuramente hai il posto situazione, no? Ecco, Daniele credo che potrebbe salutare Genoa al di là della clausola se può compiere un vero salto di qualità verso una coppa o verso una società più strutturata, più ambiziosa e in un clima sereno, perché non dimentichiamoci mai che a Torino c'è anche una contestazione durissima contro la presidenza.
4: Cioè, però De Rossi Cairo, secondo me potrebbe aiutare. È vero che quello che tu dici, io concordo in tutto, è vero, è l'ambiente, eccetera, sì, eccetera, però il Toro rimane il Toro c'è una storia che va al di là di essere Granata, perché sì, insomma il grande Torino, quello che ha rappresentato la storia di questo club,
3: Però ci devi mettere i giocatori dentro.
4: Esatto. Però secondo me se ci metti un paio di cose avresti potuto attaccare l'obiettivo, però adesso mi sembra troppo tardi, concordo con te.
0: Vado da Silvano, Benedetti, il profilo, sì, tu quale vedi tra questi nomi che stiamo facendo?
2: Così, io
0: togliamo D'Aversa, che tu hai già parlato di D'Aversa, però gli altri, qualora dovesse saltare D'Aversa.
2: I nomi di Aquilani e di...
0: Abate
2: mi dà la sensazione, così con la scelta di Petrachi in corsa che è stata durante l'anno, che ci sia un po' il ritorno, e me lo auguro, a immettere nella squadra, a costruire la squadra su dei profili giovani che possano poi creare il giocatore vero e proprio, e da creare anche delle plusvalenze, tanto lo sappiamo, è la caratteristica un po' del Torino di
0: tutti gli anni. Tu dici, prendendo loro c'è come un'idea di ricostruire un po' la parte...
2: Sì, ci possa essere giovani, questo tipo di scelta, proprio di strategia anche societaria per arrivare a costruire una squadra di giovani e tirar su qualcuno insieme a dei giocatori esperti da poter poi creare plusvalenze.
0: C'è un ascoltatore che vi dice un messaggio, dice... Sono 20 anni che non è chiara la situazione al Torino, e quindi per ricollegarsi al messaggio di Impallomeni, no? Dice che la situazione qui sono 20 anni che non è chiara.
4: Beh, insomma, con Ventura Toro ha vissuto qualcosa, l'Europa,
0: qualche barlume, ma niente.
4: Secondo me al Toro serve un progetto che possa coinvolgere il tifoso granata,
0: assolutamente,
4: cioè che possa trascinarlo nella bellezza del gioco, nel coraggio. Insomma, ma non è che ti servono tutti questi soldi, serve un allenatore stabile, una stabilità, cercare questo, non cambiare ogni 2 anni a seconda dei risultati, delle crisi, delle contestazioni più o meno costanti e continue nella fronte della proprietà. Cioè, a Torino, ma insomma, voglio dire, questo è sempre stato il mio pensiero dedicato al Toro. Trovare un allenatore che possa, come ha detto bene Silvano, possa far nascere qualcosa di interessante. Vai allo stadio e ti diverti. Invece è sempre stato questo sottofondo di malinconia, di fatica a seguire le partite del Toro. Non è possibile, no? Il Toro merita, almeno da questo punto di vista, un altro tipo di squadra. Quello che a me fa impazzire è questa cosa, che non è ancora stato trovata questo punto, no? Questo aspetto. Prima dei risultati.
2: Verissimo. È vero, concordo.
0: Silvano, stavi aggiungendo una cosa, poi ti sento anche Marco.
2: No, aggiungevo il fatto anche della scelta di Ventura. Ventura è sempre stato un maestro, no? Anche nel lavorare sui giovani, quindi nell'intravedere il talento. Quindi potrebbero essere delle scelte in questa direzione.
0: Non lo so, può darsi. Marco?
3: Sì, io credo che potremmo, non mi stupirei a questo punto se poi fosse Abate, no, l'allenatore del Torino, con Aquilani al Sassuolo, anche se non si può nemmeno ancora escludere un'inversione dei ruoli. Mi sembra che D'Aversa è stato giustamente riempito di elogi tanti, anche meritati, però Cairo sono settimane che dice... stiamo valutando, e 3 giorni fa ha detto pubblicamente a Sky, forse qualcuno di voi l'ha anche sentito, stiamo valutando altri profili,
0: sì.
3: Cioè, ormai è un allenatore non solo in scadenza di contratto, ma che è veramente stato anche, insomma, gli hanno tolto anche una patina di autorevolezza ormai. Si sa, tutto il mondo sa che Petrachi vuol cambiare, appunto è storia di quasi un mese fa gli incontri diretti di Cairo con Juric e con Gattuso, quindi è una situazione è così, e oltretutto i profili sono completamente diversi, perché tenere D'Aversa o prendere Juric oppure affidarsi ad Abate o Aquilani,
0: sì,
3: significa proprio filosofie completamente
0: però
3: diverse.
0: Guarda Marco, ti posso dire una cosa?
3: Sì.
0: Noi oggi abbiamo analizzato tante situazioni, no, legate a Napoli, Milan, Però guarda che questa cosa dei profili diversi la riscontriamo un po' dappertutto, cioè nel senso si va nelle scelte da un polo a un altro, sì. Cioè o prendi l'allenatore che vuole fare un certo tipo di calcio oppure prendi quello che sta all'opposto dell'A, cioè mi sembra un po' una cosa che accomuna molti club.
1: Tipo Allegri italiano.
0: Tipo Allegri italiano, per facciamo un esempio, cioè, sono due cose differenti, non è che stai mettendo, dici sai vicino Allegri c'è uno simile Allegri però con meno esperienza, ma simile, tu passi da una parte all'altra, e mi sembra una cosa che come progetto, io lo chiedo a voi che siete più dentro, no? le questioni
3: benissimo, però mi fai solo ricordare
0: sì,
3: una cosa.
0: Vai.
3: Due campionati fa c'era Juric,
0: sì.
3: Campionato scorso Vanoli,
0: sì.
3: Campionato appena finito prima Baroni e poi D'Aversa, e adesso D'Aversa è, sì. È come dire sullo sfondo già che verrà cambiato anche lui. Siamo a quattro allenatori in due anni, in poco più di due anni, e due direttori sportivi,
0: sì, Zavagnati sì, sì.
3: A Petrachi, ora forse entra Ventura in società come supervisore, forse sì, forse no, cioè c'è confusione e confusione. Ecco, non paragonerei il Torino a un Napoli che vinceva lo scudetto.
0: No, no, ma io non ho fatto un paragone, no, però forse no, non,
3: mi
0: so, mi
3: spiego,
0: non è un paragone.
3: È giusto.
0: Io parlo di un progetto tecnico, però... cioè il progetto tecnico secondo me quando passi da una parte all'altra io non lo capisco io, ma ti ripeto è un mio problema, non è nel senso evidentemente
3: no,
0: forse aumentano fanno le loro valutazioni. Silvano, non so se vuoi chiudere tu che siamo proprio ai titoli di coda.
2: Sì, è vero, effettivamente negli ultimi tempi anche a Torino c'è stata tanta difficoltà, tanta confusione, quindi bisogna individuare veramente un progetto tecnico che possa,
0: certo,
2: che possa dare finalmente un po' di continuità alla maglia granata. Io me lo auguro che se questo tentennamento sia frutto di uno studio, di una strategia, ben venga, e che prova alla fine possa essere la scelta veramente giusta e continuativa.
0: Staremo a vedere, noi ci dobbiamo fermare. Ringrazio Marco Bonetto per essere stato
1: con
0: noi. Marco, grazie come sempre, buon lavoro.
3: Grazie a voi,
0: buon
3: un
0: lavoro.
3: Piacere stare in mezzo a voi, per me è sempre un onore e un piacere.
0: No,
1: no,
0: grazie,
1: piacere
0: a te.
1: Nostro,
0: piacere
1: grazie
0: veramente
1: Marco,
0: nostro, e grazie tantissimo. E grazie anche a Silvano Benedetti, a presto.
1: Ciao,
0: Silvano,
1: Silvano,
0: un abbraccio.
2: Tutti, grazie mille, un abbraccio.
0: Un abbraccio. Ci abbiamo l'ultimo audio che lo prendiamo, chiudiamo con un audio? Chiedo ad Andrea, lo faccio arrabbiare proprio lui.
1: Sì. Infatti ogni volta fai così, bene,
0: ho capito, io sai che sto
1: pure in volto,
0: non lo vedo.
5: Ciao Marco, sono Tullio. Ciao Stefano.
1: Ciao Tullio.
5: Bravissimo il ragazzo, il signore che ragazzi ha condotto ieri, bravissimo.
0: Chi?
5: Però tu sei mancato tanto.
0: Ah, bene,
5: direttore, il direttore.
0: Ma che, ma è andata buona.
5: C'è niente da dire. Ciao,
0: dai,
5: ciao.
0: Ti ringrazio, questo potevamo pure... Va bene, grazie, grazie al nostro amico Tullio.
1: Ci ha detto che sei mancato tanto.
0: Sì, no, lo ringrazio. Ti sono mancato pure a te? No,
1: sì,
0: poco.
1: Sì, no, come no?
0: No, però io ringrazio
1: la comparsata da
0: Francesco
1: Firenze,
0: perché insomma fa sempre un grande lavoro. Francesco è
1: bravissimo.
0: Un jolly incredibile che fa.
1: Che jolly, è il motore.
0: Ma fa tutto.
1: Tutto.
0: Ma poi ha preparato una storia bellissima per domani.
1: Tu.
0: Domani ha preparato una storia particolare. Dei racconti...
1: Domani che è venerdì, il Giro dei Campi non c'è.
0: No, vuoi farlo?
1: Ma c'è quello Giro dei Campi Mondiali? No,
0: sì,
1: se inventi pure questa,
0: no,
1: che ti abbandono prima.
0: Però magari mettiamo una musichetta che ci piace.
1: Il Giro dei Campi Mondiali. Le partite di sabato e domenica.
0: Sì, le seguiamo tutte.
1: Dall'11 giugno in poi.
0: Io sento caldo oggi. Va bene, dobbiamo
1: Marco,
0: lasciare tutti a tutta C.
1: Ciao.
0: Noi ritorniamo. Noi, che succede? Vabbè. Ciao, un saluto a Magliocchi e Ladini. Guarda, sei tremendi in cuffia. Vi lasciamo a tutta C. Noi torniamo domani. Ciao.
6: Maracanã.

0: Cari amici di Team Good News, buonasera, ben ritrovati al consueto appuntamento con la nostra trasmissione. Sempre il mercato delle panchine a tenere banco. Oggi è stato anche il giorno dell'ufficialità della separazione tra Vincenzo Italiano e il Bologna. Vedremo adesso Italiano che tipo di opportunità potrà avere. Del resto non mancano per lui le offerte per il prossimo campionato, ma vogliamo fare anche delle riflessioni sulla Serie A che si è appena conclusa. In collegamento con noi c'è Paolo Giovannelli, ex calciatore di Roma e Pisa tra le altre. Ciao Paolo, ben ritrovato.
1: Ciao, buongiorno a tutti.
0: Ti voglio subito con il calciatore di Roma e Pisa tra le altre. Ciao Paolo, ben ritrovato.
1: Ciao, buongiorno a tutti.
0: Ti voglio subito con

0: 5 vittorie consecutive della Roma hanno fatto sì che si potesse raggiungere questo traguardo, comunque importantissimo per la società, per la gente, per i tifosi, per tutti.
1: Ecco, adesso in vista della Champions ti chiedo come deve strutturarsi la squadra di Gasperini.
0: Ma lo sapranno bene Gasperini, il nuovo DS, però guardando anche diciamo, le partite della Roma di quest'anno era evidente che per Gasperini mancava un giocatore prima di tutto, cioè un esterno d'attacco a sinistra, con certe caratteristiche, perché comunque a destra, seguendo quello che di solito è il suo un po' schema di gioco con tre difensori, quattro centrocampisti e due mezze punte in appoggio alla punta centrale, mentre a destra, in condizioni diciamo fisiche accettabili, sia Soulé che Dybala possono essere diciamo collocate secondo me in maniera giusta in quella posizione. A sinistra è sempre stata un po' monca la squadra, perché anche quando giocava Pellegrini è una mezzala che si adattava a quel ruolo, ma non è diciamo il massimo per giocare in quel ruolo lì. Addirittura a volte ci ha fatto giocare Shaarawy, che con tutto il rispetto, comunque insomma, è un giocatore bravissimo, serio, però non diciamo a livello per il livello che ha bisogno la Roma in quel ruolo. Quindi, secondo me, il primo intervento sarebbe da fare su quel ruolo lì. Fermo restando che io prima di vederlo giocare, l'avevo visto a volte in Premier League, pensavo che anche Malen fosse un giocatore con caratteristiche giuste per giocare, diciamo, sul centro-sinistra. Chiaramente ci vorrebbe una punta centrale diversa e con la fiducia dell'allenatore, perché se no lui continuerà a far giocare punta centrale Malen e allora ci vuole un giocatore lì sul centro-sinistra con certe caratteristiche. Mi riferisco tanto per così chiarire le caratteristiche alla Lucma oppure alla Rode Bologna. Ora non è che voglio Neymar, però un giocatore con certe caratteristiche lì alla Roma gli manca. Poi dovrà comunque rinforzarsi in tutti i reparti perché la Champions League presuppone, diciamo, di alzare un po' il livello, sia
1: Certo.
0: nella qualità dei singoli, ma anche come rosa per poter far fronte, diciamo, al campionato e alla competizione europea.
1: Ecco, comunque, fermo restando che in questo momento è ancora difficile poter dare dei giudizi sulla prossima stagione, però ascoltando anche vari addetti ai lavori, c'è chi sostiene che la Roma con degli adeguati rinforzi possa anche puntare allo scudetto. Secondo te è esagerato pensare allo scudetto per la Roma?
0: Ma è esagerato, poi le annate sono, diciamo, a volte anche un po' strane, però per puntare allo scudetto e diciamo per equivalere la squadra e la rosa dell'Inter, secondo me deve azzeccare minimo allora tre giocatori top, perché se no la vedo dura in una corsa di 38 giornate arrivare a insidiare lo scudetto a una squadra come l'Inter che ha dimostrato di essere la più completa, oltre che la più forte. Però, cioè, se, ti ripeto, se prende minimo tre giocatori di livello, poi tutto ci sta, perché la piazza è quella che è. L'allenatore, secondo me, è bravo. Ci vuole giocatori adatti al suo tipo di calcio.
1: Senti, invece parlando della Fiorentina, arriverà Grosso come allenatore, che cosa pensi di lui?
0: Penso per aver visto qualche partita delle sue squadre. Mi sembra che abbia fatto bene, che sia un allenatore giovane che comunque ha già delle esperienze positive. Penso che possa far bene. Di sicuro ci vuole a Firenze un entusiasmo, di creare un entusiasmo che quest'anno veramente è finito sotto piedi, perché a parte la società, ma anche così la squadra. Quindi ci vuole sì un allenatore, però che ci vuole un po' da ricreare anche l'entusiasmo, perché nessuno a Firenze, penso, sogni di vincere lo scudetto, però vorrebbe anche andare allo stadio e divertirsi. Poi a volte si vince e si perde, però le potenzialità, secondo me, come piazza e come società, ora comparateci, perché poi anche lì vediamo, le potenzialità per fare un campionato, diciamo, di livello medio-alto ci dovrebbero essere a Firenze, però anche lì bisognerà intervenire abbastanza pesantemente sulla rosa.
1: Ecco, a proposito di entusiasmo, è vero che

0: Il calcio non ci si può basare semplicemente sui nomi, però in molti a Firenze si aspettavano un tecnico diverso da Grosso come curriculum, come esperienza, come capacità anche di coinvolgimento proprio del pubblico. Dicevi della necessità del pubblico di reinnamorarsi della Fiorentina attraverso il gioco, ecco. E quindi ci si aspettava un allenatore magari che potesse davvero far scaldare il cuore ai tifosi.
1: Sì, però la domanda che faccio, quale allenatore?
0: No, no, e
1: Perché
0: soprattutto ecco, con una Fiorentina
1: io per
0: senza coppe, una Fiorentina
1: esempio, no,
0: poco attrattiva, ecco.
1: però io per esempio un allenatore che io già dall'anno scorso, così a distanza, vedevo bene a Firenze era Sarri, per esempio, perché secondo me è un allenatore che ha dimostrato che anche senza campionissimo, senza squadre top, è un allenatore che mediamente fa giocare bene le squadre, che è comunque coinvolgente, e io pensavo potesse essere l'accoppiata giusta. Però poi è chiaro, a volte sento le vostre trasmissioni, anzi spesso, e sentivo fare o sollecitare nomi, Maresca, o, cioè, non ci vengano, ma no a Firenze. Cioè, Maresca va a allenare Manchester City, quindi sono già allenatori che hanno delle prospettive. Poi, se uno ha la possibilità di allenare in Premier League, non viene in Italia. Quindi non so quale tipo di allenatore poteva essere realisticamente seguito dalla Fiorentina, senza togliere nulla alla Fiorentina, ma la verità è questa poi.
0: Certo, no, no, ma poi insomma, come dicevo in precedenza, è anche una Fiorentina che non può offrire una ribalta internazionale, quindi la Fiorentina deve concentrarsi solo ed esclusivamente sul campionato e sulla Coppa Italia, quindi è per forza una Fiorentina meno attrattiva per qualunque tecnico, ecco.
1: Sì, sicuramente, perché sai, la Fiorentina che magari già fa l'Europa League o viene da un campionato entusiasmante, tutto è un conto. Cioè, pensare di portare a Firenze allenatori di un certo livello, la vedo, cioè, mi sembra quasi impossibile, a parte l'aspetto economico, ma
0: Certo.
1: proprio di prospettiva anche per l'allenatore stesso. Grosso, cioè, è un allenatore che ha dimostrato comunque di saperci fare. E quindi non basta certo l'allenatore, comunque, per rilanciare la Fiorentina.
0: Assolutamente. Paolo, grazie per il tuo intervento e ci sentiamo prossimamente. Buona giornata.
1: Grazie a voi, ci sentiamo quando volete. Ciao a tutti.
0: E adesso, dopo questa chiacchierata con Paolo Giovannelli, vi proponiamo un'intervista a 360 gradi a Federico Pastorello, agente di primo piano, che parla anche naturalmente di alcuni dei suoi assistiti. Questa intervista raccolta dall'inviato di tuttomercatoweb.com a Monte Carlo, Lorenzo Di Benedetto.
2: Guarda, la trattativa è, ovviamente sarebbe scontato dirvi il lancio di Milito, il trasferimento record di Romelu, ovviamente cose che ovviamente restano nella storia, però diciamo che il trasferimento che veramente mi ha forse dato il cambio e la svolta è stato quello di Fiore dall'Udinese alla Lazio, perché chiaramente è stato il primo trasferimento veramente molto importante. All'epoca la Lazio di Cragnotti stava iniziando a investire veramente tantissimi soldi, quindi mi sono trovato a gestire una trattativa che per me era la prima trattativa molto importante, e quindi chiaramente quella la ricordo con grande soddisfazione, perché alla fine anche la strategia che utilizzai per approcciare la richiesta e compagnia fu diciamo di successo, e quindi alla fine me la ricordo con grande affetto, ecco, quella trattativa.
3: Ci sono tanti assistiti chiaramente in questa magnifica festa per i 30 anni dell'agenzia. Romelu Lukaku è il giocatore di cui si parla forse anche troppo in questo momento. Che cosa ci può dire di quello che sarà, di quello che potrebbe essere il suo futuro?
2: Ma diciamo che ovvio Romelu sono quei calciatori che muovono l'interesse di tutti, quindi è normale. E diciamo che Romelu oggi ha un chiodo fisso, che è quello del mondiale, no? Perché purtroppo la stagione, avendo avuto tutti questi infortuni, non ha potuto essere protagonista se non, ripeto, con un gol che comunque ha portato 3 punti. Però ovvio che oggi il focus è soprattutto sulla Coppa del Mondo. quindi la Coppa del Mondo sarà probabilmente quel momento che potrà ridargli il giusto palcoscenico, diciamo la giusta importanza, perché è un calciatore che è ancora un top player e lo dimostrerà, e ne sono sicuro perché lo conosco bene. Quando lui vuole qualche cosa poi alla fine lo ottiene sempre, quindi da questo punto di vista sono convintissimo che sarà un grande protagonista del mondiale.
4: Chance invece di vedere ancora De Vrij con la maglia dell'Inter, e ti chiedo anche se c'è questa possibilità di rivedere la combo Acerbi-Simone Inzaghi.
2: Ma allora, per quanto riguarda De Vrij, effettivamente, ripeto, c'è qualche discorso aperto. È vero che dopo 13 anni di Italia De Vrij avrebbe piacere di magari fare un'esperienza magari diversa anche fuori, anzi sicuramente eventualmente fuori dall'Italia. Ovvio, l'Inter è la squadra del suo cuore, 8 anni sono tanti anni, quindi ovviamente nel momento in cui dovessero essere fatti dei passi in avanti, ovviamente li ascolteremo con grandissima attenzione, con grande rispetto, ripeto, proprio perché l'Inter è la sua squadra, diciamo, quindi insieme al Feyenoord, quindi potrebbero esserci dei discorsi sì, in futuro. Per quanto riguarda Ace, diciamo che ovviamente Ace, nonostante l'età, ha ancora tantissimo da dare, quindi sicuramente lo vedremo sui campi di gioco per almeno i prossimi 2 anni. L'idea di portarlo da Simone, ovvio Simone è un suo grande estimatore e quindi tutto può essere, però insomma ecco, lui ha anche l'idea di rimanere in Italia, di continuare comunque un percorso italiano, io lo vedo molto motivato, quindi ripeto, ha talmente tanto da dare che non avrà sicuramente problemi a trovare una buona soluzione per l'anno prossimo.
3: Invece Simone Inzaghi resterà sicuramente all'Al-Hilal?
2: Sì, sì, beh, io certo sicuro, nel calcio lo sai meglio di me, è difficilissimo poterlo affermare, però in questo caso mi sento di dire che assolutamente sarà così, nel senso che ha un contratto per un altro anno, ha fatto una stagione comunque importante, certo lì ovviamente sei considerato, l'Al-Hilal è la Real Madrid d'Asia, quindi ovviamente arrivare secondo non basta, però ha vinto una Coppa del Re, che comunque è la Kings Cup, è una competizione molto importante perché è l'unica partecipazione del principe a una partita di calcio, comunque è l'unica squadra al mondo a uscire in battuta, perché anche questo ovviamente è un punto estremamente importante, e poi ripeto, ha comunque fatto 9 punti in più dell'anno scorso e nessuno aveva mai vinto il campionato con così tanti punti, quindi complimenti alla Nasser, ecco, quindi l'unica amarezza un po' è l'uscita dalla Champions League ai rigori, purtroppo quella effettivamente è stato un po' l'unico incidente di percorso, però devo dire che Simone ha affrontato tanti infortuni, la situazione anche del mercato lì non è molto semplice perché i giocatori hanno un certo numero, poi se ne arriva uno nuovo devi tirarne fuori uno, quindi diciamo che la programmazione non è sempre facile, no? E quindi chiaramente questo è stato anche per lui un nuovo, no? Adattarsi a una nuova cultura e anche un nuovo modo di lavorare, insomma, ecco, quindi però alla tua domanda io assolutamente direi con certezza che rimane.
3: E su Meret invece che cosa ci dobbiamo aspettare in quest'estate?
2: Alex, anche con lui bisognerà parlare, perché ovviamente anche lui è napoletano più che friulano, perché alla fine comunque è lì da una vita, ha sempre voluto rimanere lì, quindi noi anche quando gli abbiamo portato delle opportunità, che era anche a scadenza, ha voluto comunque rinnovare lì. Adesso quest'anno bisognerà ovviamente capire intanto chi sarà l'allenatore, prima di tutto, e capire anche un po' che tipo di progetti ci sono, perché è ovvio che insomma sì, una stagione così la puoi fare, però insomma è un peccato vedere un portiere come Meret non utilizzato.
4: Ma a proposito di Meret, visto che si è parlato spesso, lo si è costato all'Inter, l'Inter cerca un portiere, potrebbe essere un'idea.
2: Sì, l'hanno costato, però in realtà non c'è mai stato un vero e proprio approccio da questo punto di vista, quindi dopo non si può anche lì mai dire mai, però diciamo che, ripeto, la sensazione è che siano più su altre piste, ecco, se devo essere sincero. Quindi
4: Federico, quindi per sintetizzare, un altro anno di dualismo per Meret sarebbe un po' troppo gravoso forse?
2: Ma non per lui, nel senso in generale, nel senso che è semplicemente un peccato avere comunque Milinkovic, è un portiere validissimo, quindi di tutto rispetto, però diciamo che chiaro, questo tipo di situazione la puoi un po' accettare magari una stagione, eccetera, però certo diventare, che diventi un così, il modus operandi di giocare le stagioni, sinceramente, personalmente, poi Alex avrà la sua opinione, però io personalmente lo vedo un po' come un peccato.
3: Una domanda difficilissima per chiudere. Ci ha raccontato di Stefano Fiore come il colpo del passato. Qual è il colpo del futuro che Federico Pastorello vorrebbe avere dal 31esimo anno in poi?
2: No, abbiamo tanti ragazzi giovani che stanno veramente facendo molto bene anche nelle categorie inferiori. Ce ne sono tanti anche qua stasera. Diciamo che il mio lavoro è quello di cercare di fare il meglio per tutti i miei ragazzi, quindi è chiaro che la concentrazione, le motivazioni sono sempre ovviamente per tutti, per i più importanti ma anche appunto per i più giovani, quindi sicuramente ci sarà da lavorare, perché abbiamo 4-5 ragazzi in rampa di lancio che meriterebbero di avere uno spazio in Serie A, e quindi speriamo, ovviamente Palmisani, Moruzzi, Faticanti, adesso per citarne alcuni, ma diciamo che sono tutti ragazzi che secondo me possono fare molto bene.
0: Queste dunque le parole di Federico Pastorello a margine della festa per i 30 anni della sua agenzia PMP Sport Management. Adesso, sempre a margine di questo evento, un'altra intervista, quella a Stefano Sensi, che ripercorre alcune delle tappe della sua carriera.
5: È stata un'esperienza super positiva sotto tutti gli aspetti, e a livello tecnico, a livello fisico, è stata una stagione è veramente incredibile, sono molto contento. È un campionato diverso dove ho trovato molto più di quello che mi aspettavo, perché comunque è un campionato competitivo, un campionato dove ci sono squadre organizzate che hanno fatto anche l'Europa, quindi devi essere preparato per fare comunque una buona stagione.
4: Senti, una bella stagione per te, una bella stagione con Double per l'Inter. Hai sentito qualche vecchio amico, qualche vecchio compagno, e ti aspettavi più vincente così, in questo modo netto al primo anno?
5: Sono molto contento, sì, ho sentito qualcuno per fare i complimenti, poi dopo immagino che siano tartassati di messaggi. E ti dico la verità, me lo aspettavo, perché ho avuto modo di lavorare con lui quando allenava la primavera, e ci siamo trovati molte volte, ci sono stati anche dei periodi dove Mr. Kivu stava al fianco di Inzaghi, seguiva gli allenamenti, quindi è un allenatore, una persona che ha sempre voglia di migliorarsi, è una persona onesta con il quale mi sono sempre trovato bene, anche parlando del più e del meno, quindi sono molto contento per lui.
3: Il futuro di Stefano Sensi invece dove sarà?
5: E io ho un altro anno a Cipro con la Nortosis, non lo so, ho un contratto, quindi ho sempre rispettato i miei contratti, quindi sicuramente per adesso ricontinuerò lì.
3: Ma un futuro? No, tornare in Italia comunque può essere un obiettivo, non magari quest'anno ma quello dopo.
5: Magari sì, perché no? Sono molto sincero, ho voluto fare questa esperienza anche per uscire un po' da quello che era una bolla magari anche inconscia che si era creata, comunque mi ero creato, e non si sa mai, nel calcio può succedere sempre di tutto.
4: Sei una persona verace e ti chiedo una risposta verace, ma che sta succedendo a questo calcio italiano? Un disastro in Coppa, un disastro prolungato purtroppo con la nazionale, è precipitata la qualità, è quello il problema? E come si esce soprattutto? È la domanda principale, però da calciatore di qualità, che risposta gli dai tu dall'interno?
5: Ma guarda, ti dico la verità, secondo me non c'è una semplice risposta, perché comunque abbiamo visto tutti poi quello che è successo poco tempo fa. Mi preme dire che comunque la squadra ha giocatori molto forti, ha giocatori di grande esperienza, giocatori di grande qualità, comunque giocatori importanti a livello internazionale. Penso che sia stata creata tanta pressione su quella che era la partita decisiva, e non lo so, per ripartire sicuramente un cambiamento come è stato fatto è il punto di partenza, e per il resto ti dico la verità, non mi voglio sbilanciare troppo, perché comunque ci sono tante dinamiche, è un percorso molto lungo sicuramente, che come è stata fatta anche da altre nazionali, ora ricordo la Germania anni fa, e quindi sicuramente ci saranno persone competenti che si prenderanno cura della nostra nazionale.
6: Parlando di un'altra tua ex squadra, il Monza, l'hai seguito da lontano, e se vedi che ormai è vicino questo ritorno?
5: Ho seguito, adesso è una partita decisiva. E che dire, la squadra è una squadra forte, è una squadra che comunque ha giocatori importanti, hanno fatto un'ottima andata e sicuramente spero anche che possano ritornare in Serie A.
0: E siamo così arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Grazie a tutti per averci seguito, buona serata.

0: Il calcio ci fa impazzire. Tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
1: Buongiorno, ben ritrovati dagli studi di Firenze di TMV Radio. Questa è A Tutta C, la rubrica di approfondimento dedicata al mondo della terza serie del calcio italiano. Al microfono Luca Bargellini, in cabina di regia Re Giorgio Sorani. In questo giovedì 28 maggio 2026, sono le 9:45 esatte, giornata di post gare, giornata di post playoff, perché nella serata di ieri sono usciti i nomi dei due club che si affronteranno nella finale, nella doppia finale playoff di Serie C, per staccare l'ultimo pass per la Serie Cadetta, per la Serie B, al termine delle due semifinali di ritorno in programma appunto nella serata di ieri. Sono Union Brescia e Ascoli, le due finaliste della stagione 25-26 di questi playoff. Ne parleremo per tutta la durata della puntata di oggi. Prima di iniziare con i nostri ospiti, vi ricordo che ci potete seguire tramite tmvradio.com, tramite l'applicazione ufficiale di TMV Radio, ma anche e soprattutto, lo ribadisco ogni volta, tramite il canale 61 del digitale terrestre, il 331 8200 213, e invece come di consueto il numero per i vostri messaggi WhatsApp. Buongiorno a Luca Esposito dalla redazione di tuttoci.com. ciao Luca, buongiorno.
2: Buongiorno a te Luca e a tutti i telespettatori e radioascoltatori.
1: Allora, Luca, diciamo che
2: è stata una notte insonne.
1: Una notte bella intensa, c'è stato tanto da raccontare, tanto su cui lavorare, tanto da analizzare. Se da una parte, mi riferisco alla gara tra la sfida tra Ascoli e Catania, l'esito era già abbastanza indirizzato, perché ricordiamolo, l'Ascoli aveva vinto 4-0 all'andata al Del Duca. Ieri al Massimino la partita è finita 2-1 per il Catania, un risultato che non basta alla formazione di Toscano per passare il turno. Iniziando la gara al Massimino, Luca, possiamo dire che al 45esimo il Catania era avanti 2-0. Poi, quando l'Ascoli ha segnato quel gol a metà della ripresa, è finito qualsiasi tipo di sogno, di speranze di rimonta della formazione etnea. Però bisogna essere onesti, Luca, nell'arco dei 180 minuti l'Ascoli ha comunque meritato il passaggio a Prodo in finale.
2: Tra l'altro con il gol di Ovičak, giocatore ex giuliano, conosco molto bene, ha fatto praticamente... ha spento ogni dubbio, ogni speranza al popolo del Catania, che aveva anche pregustato un miracolo, anche se è difficile. Abbiamo parlato anche con Claudia ieri in trasmissione, davvero che l'Ascoli potesse addirittura prenderne 4 al Massimino. Purtroppo è stata una stagione sbagliata, l'ha detto anche il mister, io sono rientrato, però comunque ha capito che qualcosa non funzionava più, e ha perso un po' quello che era lo spirito, no? Quella che doveva essere il morale di una squadra che ha trovato praticamente un po' spento. È chiaro che la doppia sfida ha premiato l'Ascoli, una squadra che secondo me gioca miglior calcio dell'intera Serie C, contro me che, ricordiamo, ha tallonato fino all'ultima giornata, in ultima giornata l'Arezzo, recuperando, ricordiamo, 15 punti. Per cui è una squadra ben costruita, giocatori mix giovani e meno giovani, bravo Patti, dopo l'esperienza latina in qualità di direttore sportivo, ha saputo quindi riunire i puzzle e mettere quindi su una squadra che ad oggi è la favorita alla Serie B. Non me ne voglio il Brescia l'ho vista ieri, però l'Ascoli ha qualcosa in più. Il Catania purtroppo, ripeto, la gara d'andata l'ha perso, la finale playoff l'ha persa proprio ad Ascoli, dove non si possono prendere 4 gol.
1: Assolutamente, tra l'altro nel post partita poi Toscano, ce l'ascolteremo anche nella seconda parte della trasmissione, di fatto ha salutato non solo i playoff, ma anche salutato Catania, perché le parole sanno di addio quelle di Toscano. Ha detto: il mio percorso probabilmente a Catania era finito già a gennaio, evidentemente si era rotto qualcosa, lo si era capito ovviamente con l'esonero e l'arrivo di Viali. L'esperienza di Viali è durata veramente poco, pochissime settimane, perché poi la squadra era chiaramente ancora orientata a seguire Toscano, che li ha portati fino qui. Ma ecco, il matrimonio è chiaramente finito, quindi il Catania per il prossimo anno, ancora una volta in Serie C, dovrà gioco forza cambiare guida tecnica, rivoluzionare un po' il suo progetto tecnico, anche perché insomma il prossimo girone di Serie C, del girone C di Serie C, rischia di essere ancora una volta una sorta di inferno, con l'aggiunta del Bari, perché se n'è andato il Benevento, ma arriva il Bari. Chi ci sarà insieme al Catania è appunto la Salernitana. Il gol di Crespi sul finire del match di andata probabilmente è stata la discriminante di questa doppia sfida, perché prendere quel gol ha fatto tanto male alla formazione di Cosmi. Poi quando ci si mette il karma, che dopo non so quanti secondi arriva il gol del vantaggio ieri a Rigamonti, con uno scontro tra, se non mi ricordo male, tra Golemic e Donnarumma col pallone che passa, insomma lì era già indirizzata anche la sfida di ieri sera.
2: Sì, il gol di Crespi ai titoli, nei titoli di coda della Rechi al 91esimo, poi dopo appena 50 secondi un errore di valutazione di Anastasia, ha permesso alla Mestre di crossare al centro, praticamente lo scontro tra Golemic, come hai ricordato tu, e Donnarumma, che poi praticamente si è ritrovato il pallone sui piedi Crespi e il gioco da ragazzi, mettere la palla in rete. Però permettimi questa voluta digressione brevissima, cioè purtroppo io avevo sperato quest'anno che il girone C fosse l'anno del girone C, per quanto riguarda i playoff, ormai da tempo in memoria, io non ricordo, mi sembra proprio, è stato proprio
1: il Cosenza di Braia.
2: 6-7 anni fa, proprio il Cosenza di Braia, poi da allora sempre Gione B, Gione A, e quest'anno invece c'erano tutti i presupposti, perché avevano fatto capire che forse il Gione C avesse qualcosa in più, perché il Gione C si investe di più, si spende di più, e pensavo che quest'anno fosse l'anno del Gione C, o Catania, o Salernitano, oppure qualsiasi Crotone, qualsiasi altra squadra, pensavo che potesse essere l'anno del Girone Meridionale. Purtroppo non è stato così, e niente, adesso bisogna vedere chi delle due, tra Girone A e Girone B, quindi ricordiamo il Arezzo che ha disputato il Girone B e il Girone A, e il Brescia taglierà il traguardo della vittoria finale per quanto riguarda i playoff. Purtroppo, ripeto, mi dispiace, perché tutto lasciava immaginare che potesse essere l'anno del Girone C, perché ripeto, la Coppa Italia l'ha vinto il Potenza, la Supercoppa il Benevento, quindi non è andato così. Purtroppo la Salernitana saluta i playoff, ritornando al Rigamonti, un anno diciamo in chiaro scuro, altalenante, sì. Le responsabilità, ti posso anche anticipare, Fagiano non resterà, anche se lui ha fatto capire che vorrebbe continuare l'esperienza, ci sono degli errori evidenti sia nel mercato estivo e sia a gennaio, quando il gap dal Benevento era di 3 punti, addirittura mercati in ritardo, giocatori che tipo Molina, io l'ho chiamato stamattina, l'ho battezzato il Carneade Molina, non è un'offesa, a Salerno non lo conoscevamo, è arrivato, non ha aiutato, ma lo stesso Antonucci l'ultimo giorno di mercato, che doveva fare la differenza, l'ex Bari, non l'abbiamo mai visto in campo, quasi sempre infortunato, ma lo stesso Inglese per 5 mesi out, quindi Carriero che non ha dato l'apporto, quindi tante incongruenze, tanti errori da parte del direttore sportivo, che credo che la sua avventura a Salerno sia arrivata al capolinea. Quindi mi dispiace dirlo, però ha fallito, è stata una stagione fallimentare, perché nessuno si aspettava, attenzione, di vincere, perché arrivare comunque alla semifinale dei playoff è un traguardo importante, una squadra che è retrocessa, però se noi pensiamo che l'Union Brescia è partita in ritardo, e l'Union Brescia, lo scorso anno in Brescia era in Serie B insieme alla Salernitana, Pasini ha messo subito le cose a posto. Io quando poi scrissi un editoriale a gennaio, mi ricordo, Ma tra Lescano e Crespi non è meglio prendere un giovane come Crespi? Lescano ha fatto benissimo, ha fatto 10 gol. Però ecco l'idea del Lyon Brescia, la politica di Lyon Brescia del presidente Pasini è stata quella di investire sui giovani. E quello è il futuro. Sui giovani la squadra oggi è in finale, la Salernitana non è in finale. Nonostante e se entrambe le squadre sono state rivoltate come un calzino, squadre ex 9 entrambe, però purtroppo qualcosa non ha funzionato. Purtroppo ti posso dire che il nome più vicino alla successione, uscirà anche sotto il mercato web a breve, è proprio quello di Pasquale Foggia. Pasquale Foggia, direttore sportivo che è a Pescara, sotto contratto ancora con i Delfini, pare che sia vicinissimo, ha avuto già in passato un incontro col presidente
1: Contratto.
2: Iervolino, vedremo. Un contatto con il presidente Iervolino, vedremo come andrà a finire. Tra l'altro conosce bene la piazza di Salerno, conosce bene la Serie C, ormai l'ha vinto un playoff, e quindi vediamo se sarà lui a sposare, quindi sarà lui il prossimo DS della Salernitana. Però credo che Fagiano a Salerno il suo mandato sia terminato.
1: Quindi non solo il Catania, ma anche la Salernitana che sarà chiamata a rivoluzionarsi in vista della prossima stagione. Ci sarà un Bari ancora tutto da scoprire, grandi piazze, ma anche grandi punti interrogativi, perché poi ci aggiungiamo il Cosenza, che con Guarascio ancora non sappiamo quale sarà, insomma, la forma, la fisionomia del Cosenza, il Crotone che partirà con una penalizzazione, e anche qui la famiglia Vrenna non ha ancora chiarito quali sono le idee per il futuro anche a medio termine di piazze. Potrebbe tornare il Foggia in caso si liberassero dei posti negli slot. Ricordiamo che c'è il Foggia, il primo nella classifica dei ripescaggi. Bisognerà capire al posto la Ternana, che tra l'altro ieri è ufficialmente, purtroppo, è stata estromessa, è stata tolta la filiazione dalla FIGC, quindi si libererà un posto. A termini di regolamento, il primo posto spetterebbe la retrocessa dai play-out, quindi al Bra, però il Bra c'ha la questione stadio, deve anche qui un altro punto interrogativo da risolvere. Il Foggia mi sembra si stia già attrezzando per cercare di tornare in Serie C ed essere l'ennesima grande piazza che potremmo vedere nel girone C del prossimo anno. Chiudo rimanendo sulla tua riflessione, sulla tua digressione di poco fa, sull'aver perso nelle squadre del sud l'occasione giusta, la stagione giusta, che sembrava quella per rivedere una squadra del sud Italia vincere i playoff, che sappiamo per definizione sono assolutamente impronosticabili, perché lo abbiamo visto negli ultimi anni cosa è successo. Secondo te su questo aspetto incide anche il fatto che magari è un girone talmente competitivo che porta le squadre ad arrivare un po' in debito d'ossigeno, perché al netto parlavi degli infortunati con la Salernitana, al netto della situazione del Catania che con Toscana abbiamo capito essersi un po' rotta già a gennaio. Secondo te è il fatto che il girone C è più stressante rispetto agli altri due che poi incide sul rendimento nei playoff?
2: Sì, secondo me sì, hai centrato bene la questione. C'è troppo, tra l'altro sono in Campania, secondo 7-8 derby, tu sai benissimo, i derby in Campania come sono sentiti, per cui sicuramente anche questo, però si spende di più. Purtroppo io leggevo il mondo ingaggi del Catania, il mondo ingaggi della Salernitana, che in entrambe sono i 16 milioni di euro ed è tantissimo, quindi è peccato perché, ripeto, al di là delle defezioni, però credo che l'aspetto ambientale, diciamo il contorno incide moltissimo. Città calde, quasi sempre numerosi, ci sono tantissima gente sugli spalti, non me ne voglio girare A, girare B, ci sono meno pressioni, per cui anche questa secondo me è una
1: Certo.
2: componente fondamentale.
1: Quindi bisognerà capire, cioè, è un fattore non di poco conto, perché giustamente, come ricordavi, è dai tempi del Cosenza di Braglia che fece un'impresa partendo praticamente come ultima o quasi qualificata ai playoff, e poi c'entrò una promozione assolutamente storica. Hai parlato di Fagiano. In conclusione, in un flash, secondo te chance che rimanga Cosmi in panchina?
2: Lui è stato Fanciano a portarlo in scadenza fino al 30 giugno, però bisognerà capire il nuovo direttore sportivo che verrà, se diciamo riterrà opportuno puntare su Cosmi. Cosmi che sinceramente non ha fatto male, però bisogna dire che la squadra non aveva una rosa profonda, infatti lui non, nelle partite iniziali dei playoff fino a ieri ha sempre messo lo stesso 11 in campo, quindi chiaro che non ha preso in considerazione Molina, non ha preso in considerazione Antonucci, non ha preso in considerazione Capomaggio, per cui è un trascinatore sicuramente, però io per vincere un campionato, ecco, io punterei su altro un giovane, uno che conosce, è più diciamo propenso al calcio moderno, e quindi io punterei più su un giovane tipo Gorgone, a proposito del Pescara, mi piace tantissimo, anche Tabbiani del Trento e Spinal della Gianermina, ci sono i giovani interessanti e bravi.
1: Sì. Luca, grazie mille, buona giornata e buon lavoro.
2: Buon lavoro anche a te, Luca.
1: Salutiamo Luca Esposito dalla redazione di TuttoC.com, con il quale abbiamo instradato il nostro ragionamento, le nostre riflessioni nel post semifinali playoff. Lo ricordo ancora una volta, sono Ascoli e Union Brescia le due finaliste. Si inizia subito già il 2 di giugno, martedì prossimo, con la gara d'andata al Rigamonti, quindi Union Brescia-Ascoli e poi nel weekend il ritorno al Del Duca. 331 82 00 213, il numero per i vostri messaggi WhatsApp. Ci prendiamo un paio di minuti di pausa e poi torniamo.

0: Seconda parte di A tutta C in questo giovedì 28 maggio, sono le 10:07. Luca Bargellini al microfono, Giorgio Sorani in cabina di regia nel day after delle semifinali di ritorno dei playoff di Serie C. Union Brescia e Ascoli, lo ricordiamo ancora una volta, le due squadre a staccare il pass per la doppia finale. Brescia-Ascoli il 2 di giugno, Ascoli-Brescia l'atto finale al Del Duca il 7, 5 giorni più tardi. 180 minuti alla fine della stagione di Serie C, 180 minuti alla fine dell'attesa per capire quale tra la Leonessa e il Picchio sarà a staccare il pass per la Serie B. Di questo, ma anche di molto altro, ovviamente parliamo col nostro prossimo ospite. Saluto e ringrazio per aver accettato il nostro invito, direttore generale del Grosseto, Filippo Vetrini. Buongiorno, direttore.
1: Buongiorno.
0: Allora, direttore, le chiedo un pensiero intanto su, appunto, sul tema delle semifinali playoff, della finalissima che vedrà Union Brescia e Ascoli sfidarsi per la Serie B. Secondo lei sono le due formazioni a aver meritato per tutto il complesso anche della stagione regolare ad essere presenti, ad essere protagonisti all'atto finale della stagione?
1: Ma sinceramente mi sembra che i parametri che ha dimostrato il campionato, quindi la regular season, sono arrivate entrambe seconde, quindi diciamo sono stati rispettati quelli che erano i valori del campionato. Io sinceramente quando sono stati fatti gli accoppiamenti pensavo che la finale sarebbe stata Catania-Salernitana e quindi sono stato prontamente smentito, però Ascoli specialmente nella prima semifinale ha distrutto il Catania meritando assolutamente la finalissima. Poi insomma l'Ascoli si è reso protagonista di un cammino veramente importante, una rincorsa clamorosa all'Arezzo e poi insomma ecco il Brescia è arrivato secondo dietro al Vicenza che credo abbia polverizzato tutti i record, quindi hanno dimostrato assolutamente di essere due degne finaliste. La Salernitana magari dopo la rincorsa con l'arrivo di Mister Cosmi è mancata un pochino in queste due partite e credo che sostanzialmente il Brescia abbia meritato la finale.
0: Ecco, in relazione, perché direttore sono onesto, gioco a carte scoperte, anche io mi aspettavo una finale Catania-Salernitana. In relazione al, diciamo, al mancato approdo in finale delle due formazioni del Sud, prima con Luca Esposito dalla redazione di TuttoC.com, ragionavamo sul fatto che è da diversi anni che dai playoff non sale una formazione del Sud Italia, del girone C. L'ultimo è stato il Cosenza di Mister Braglia e ragionavamo sul fatto che probabilmente l'ipercompetitività anche a livello ambientale, i tanti derby che si vivono nel girone C poi possano di fatto portare le squadre che partecipano ai playoff ad essere un po' più scariche in termini di energie non solo fisiche ma anche mentali rispetto alle formazioni che militano nel girone A e nel girone B. Può essere questa una spiegazione, o lei la vede insomma in un'altra ottica, il fatto che le squadre del girone C spesso facciano fatica a vincere la corsa nei playoff?
1: Ma allora, sinceramente quest'anno è una chiave di lettura corretta, contestualizzando, è ovvio che il Brescia anche a livello magari di preparazione fisica ha avuto un periodo lungo di tempo per poter preparare le fasi finali dei playoff, perché il primato del Vicenza forse è stato, semmai è stato in discussione. Si parla di 3 o 4 mesi fa, quindi
0: Sì.
1: Salernitana e Catania, differentemente, e l'Ascoli lo stesso, hanno dovuto giocare fino alla fine, chi non per le posizioni, oppure come nel caso dell'Ascoli per la vittoria diretta. Quindi il fatto che ci sia stato la possibilità di effettuare un riposo sia fisico che mentale, sicuramente in questo periodo della stagione penso che abbia fatto la differenza.
0: a questo punto, con poi chiudo l'argomento playoff e parliamo del Grosseto, direttore, ma vista la sua esperienza mi fa piacere anche coinvolgere in questa tematica qui. Brescia-Ascoli, dovendo puntare, non dico una fish, ma una caramella alla menta, su quale delle due se la sentirebbe di investirla?
1: Io la caramella la investo sull'Ascoli, perché mi sembra che abbia fatto un cammino straordinario. Però devo essere sincero, non avevo mai visto in questa stagione il Brescia, né dal vivo e né in televisione, soprattutto a Salerno, insomma, nell'andata delle semifinali mi ha fatto una grande impressione, quindi credo che l'Ascoli sia favorito, però sicuramente sarà una finale aperta ad ogni tipo di risultato.
0: Passiamo al Grosseto, direttore. Si sta lavorando, adesso si iniziano, insomma, a mettere le cose a iniziare a fare le cose sul serio a tutti gli effetti per l'iscrizione alla prossima stagione. Inizio da questo aspetto qui. Come state lavorando? Ci sono delle scadenze che arrivano a breve. Se ci può fare un po' il punto della situazione, perché per le società di serie che salgono dalla Serie D è già un bel banco di prova. In alcune circostanze
1: sì, è un banco di prova importante, anche perché sinceramente rispetto all'ultima esperienza con il Gavorrano in Serie C sono cambiate veramente tantissime cose, a mio avviso anche in maniera corretta, perché se si chiama professionismo un motivo ci deve essere, e quindi, insomma, visto che la scadenza del 16 di giugno è abbastanza vicina, stiamo cercando di mettere a posto tutti gli aspetti, perché ovviamente è un cambio di status non solo a parole ma anche nei fatti. L'unico, diciamo, aspetto sul quale magari qualche altra neopromossa deve lavorare, noi, a parte qualche piccolo ritocco, non abbiamo problemi, sono le infrastrutture, perché lo Zecchini, insomma, ha fatto anche la Serie B, anche se diversi anni fa, quindi è un impianto assolutamente con tutti i requisiti per poter disputare il campionato di Serie C.
0: Sulla questione mister possiamo stare tranquilli al punto della situazione, ecco, giusto così concludiamo anche il tema delle conferme.
1: Ma io credo sia anche naturale, lo abbiamo fatto noi l'anno scorso con il Livorno, nel senso Paolo Indiani soprattutto in Serie D rappresenta, non dico una certezza di vittoria, ma ora ci siano gli elementi per potergli fornire un organico all'altezza della situazione, e insomma sicuramente la certezza è di fare un campionato da protagonista. E quindi io capisco che ci possono essere da parte dei colleghi, delle società vicine, quelle che sono che partono da protagonista in assi di partenza degli interessi, anche perché sarebbe anormale il contrario, però il mister ha un contratto biennale che scatta automaticamente in caso di vittoria del campionato, quindi io, anche per i rapporti che ci sono sia personali che con la proprietà, non ritengo che ci sarà nessun problema.
0: Grosseto che, a meno di situazioni clamorose, ma direi assolutamente impronosticabili, farà parte del girone B, che potrebbe vedremo come andrà alla finale, appunto l'Ascoli, ma al di là di questo perde la Ternana, ieri è arrivata la revoca della affiliazione, ma rischia di essere un girone comunque altamente competitivo, perché ritorna al Pescara, potrebbero esserci sia Reggiana che Spezia per la sovrabbondanza di squadre nel, nel nord Italia sia gli emiliani che i liguri potrebbero scendere anzi quasi sicuramente potrebbero scendere nel girone B. Ci aggiungiamo la San Benedettese, ci aggiungiamo il Perugia, ci aggiungiamo una delle Under 23, vedremo quale sarà. Si è già fatto un'idea di che raggruppamento potrebbe essere?
1: Ma di sicuro, come sempre ci succede, non siamo fortunati sulla carta, perché mentre ritengo che l'ultima stagione, nelle ultime 2 stagioni, il girone B a livello, almeno sulla carta, di competitività fosse assolutamente il raggruppamento più facile, ecco, io credo che il B del prossimo anno, sulla carta, se verranno confermati gli inserimenti delle squadre che ha detto lei, ritengo che probabilmente, forse per la prima volta, potrebbe diventare quasi un antagonista del girone C per quanto riguarda la forza delle squadre in campo. Quindi ci sarà da stare attentissimi, ci sarà da approcciarsi alla nuova categoria con il massimo rispetto, anche perché i nomi che ha detto lei prima, fra l'eventualmente l'Ascoli se dovesse essere sconfitto, il Ravenna che ha fatto un super campionato, Pescara, Reggiana, Spezia, San Benedettese, Perugia, insomma, si sta parlando di piazze che fanno tremare i posti, quindi cercheremo di farci trovare pronti all'appuntamento.
0: Legandoci sempre al girone B, il prossimo anno di Toscane ce ne sono meno rispetto al solito, mentre in Serie B ce ne saranno addirittura quattro di rappresentanti del Granducato. Se non faccio male i conti a memoria, ci sarete voi, il Livorno e la Pianese, mentre non ci sarà il Pontedera. Le squadre come Lucchese, Pistoiese sono ancora invischiate nelle categorie inferiori. Dal suo punto di vista, il calcio legandosi al territorio, quindi proprio al calcio in Toscana, che momento di salute sta vivendo?
1: Ma io credo che fondamentalmente, se si parte dalla Serie A a venire in giù, i temi sono sempre gli stessi. È ovvio che le partecipanti non so come verranno distribuite il prossimo anno, però la Serie D forse è il campionato dove in proporzione vede le maggiori protagoniste, perché pensare che il prossimo anno ci saranno Pistoiese, Prato, Siena, la retrocessa Pontedera, la Lucchese, insomma, ecco, tutte squadre che almeno sulla carta partiranno per cercare di vincere il campionato, ecco, fra virgolette, diciamo, siamo stati bravi e fortunati a toglierci in questa stagione dall'impasse, perché credo che negli anni a venire uscire dalla Serie D, se non vengono cambiate le formule, soltanto la prima di ogni raggruppamento che può accedere alla Serie C, ecco, insomma, credo che sarà ancora più difficile negli anni a venire.
0: In conclusione, direttore, poi la saluto e la ringrazio. Le chiedo se c'è nel suo lavoro, insieme ovviamente a tutto il resto della dirigenza del Grosseto, in termini di rinnovi contrattuali, uno sul quale si sente di sbilanciarsi un po' di più, una conferma nella rosa di mister Indiani, che sente vicina, ecco.
1: Ma si ritorna al discorso di Mister Indiani, nel senso ci sono tanti rinnovi automatici, poi bisognerà parlare con i ragazzi perché il campionato poi presenta delle difficoltà e le abbiamo dette già prima con le possibili e le probabili partecipanti, quindi io credo che sia più un problema di qualcuno che non intenderemo confermare rispetto a quelli che sono i rinnovi automatici, però insomma, se devo fare qualche nome che farà parte certamente del Grosseto della prossima stagione, mi vengono in mente, così senza voler tralasciare nessuno, sicuramente Capitan Marzierli, Sabelli, che ormai è diventata una bandiera di questa società, Ampollini, E poi credo i giovani Bacciardi e Marco, che mi auguro la Juventus decida, visto che è proprietaria del tesseramento, di fargli continuare il percorso super importante che ha avuto quest'anno, nonostante sia un 2007, a guardia della nostra porta. Ecco.
0: Direttore, grazie mille, spero di risentirla presto, buona giornata e buon lavoro.
1: Buona giornata a voi e grazie per l'ospitalità.
0: Grazie, salutiamo Filippo Vetrini, direttore generale del Grosseto. Siamo in una giornata appunto di analisi, lo ricordo ancora una volta, Union Brescia-Ascoli sono le due finaliste dei playoff di Serie C. Allora, andando a calcare e a analizzare, continuare l'analisi di quello che è successo ieri, chiederei al solerte Giorgio Sorani in cabina di regia di mandare uno dei contributi che abbiamo preparato. Direi di andare con Francesco Tomei, tecnico dell'Ascoli. Poi andiamo in pausa e torniamo per la terza e ultima parte della nostra trasmissione.
2: Io sapevo benissimo che sarebbe stata questo tipo di partita perché conosco l'ambiente, conosco la squadra avversaria, il mister. So che è una squadra molto forte, so che è una squadra che ha una grandissima fisicità e noi ci aspettavamo questa partita, l'avevamo preparata sotto questo punto di vista che per noi, tra virgolette, è un po' anomalo perché non siamo abituati a fare partite di fisicità per un motivo molto semplice, perché noi non abbiamo tanta fisicità e abbiamo un altro DNA, abbiamo un DNA di palleggio, abbiamo un DNA di dominio, però ci sono delle partite, soprattutto in queste occasioni, dove devi avere l'elasticità di adeguarti. Ti devi adeguare, non perdendo il tuo DNA e la tua identità. Infatti va da sé che il primo gol l'abbiamo preso perché noi siamo abituati a costruire anche dal portiere. Sappiamo che a volte può succedere questo, però la cosa che mi è piaciuta è che siamo stati in grado di sporcarci, tra virgolette, le mani, perché è stata una partita, soprattutto poi nell'andare avanti, che il Catania ha messo su un binario ben preciso, che era quella della seconda palla, della fisicità, dell'attaccare la profondità anche con struttura, con due punte. E quindi sapevamo che dovevamo essere bravi a reggere il più possibile. Poi, nello stesso tempo, recuperata palla o quando avevamo palla, sapevamo che potevamo far male. Infatti, il primo tempo, con Dufizi e Alagna, oggettivamente Dini, anche con Ghiebre, Dini ha fatto delle grandissime parate. E poi il secondo tempo è stato sempre in quella direzione qui, tant'è che giustamente abbiamo valutato altri tipi di cambi, abbiamo messo fisicità anche noi e poi siamo stati bravi, secondo me, a capitalizzare la situazione che giustamente con una squadra che deve recuperare puoi avere campo per far male. Quindi non mi rimane che fare i complimenti ai ragazzi, fare i complimenti al Catania perché è stato un avversario veramente forte, però secondo me nel computo dei 180 minuti i ragazzi hanno meritato questa finale e non mi rimane che fargli i complimenti. Ma Nando, cerchiamo di recuperarlo, sicuramente non è il ritmo partita, però le valutazioni vanno fatte a 360 gradi, un risultato, tra virgolette, abbastanza importante come quello dell'andata e in ottica valutazioni di minutaggio e giustamente di energie, Silipo aveva speso tanto, abbiamo cercato anche Gori, aveva speso tanto, abbiamo cercato di tutelarli e abbiamo cercato soprattutto di poter dare anche del minutaggio e del ritmo partita a giocatori che in questo momento hanno giocato un po' meno, lo stesso Milanese è partito dall'inizio. Andava fatta così perché poi sapevo che durante la partita chi entrava come Jovic, come Igori, come Siripo, lo stesso Ndoi che l'abbiamo recuperato, e Corradini ci hanno dato di nuovo quell'energia per reggere botta fondamentalmente, perché poi era diventata una partita così, una partita verticale, una partita dove si gioca la seconda palla e occorre fisicità. Non è il nostro tipo di partita, ma secondo me, come nella vita, bisogna imparare a essere elastici e l'adattamento è la cosa che salva l'umanità. L'umanità va avanti perché si adatta, quindi bisogna a volte adattarsi. Ho detto ai ragazzi che è la prima e l'ultima volta, però bisogna adattarsi. Ma queste partite sono partite dove io non. Anche domenica scorsa, quando eravamo ad Ascoli, che c'era un entusiasmo importante anche in sala stampa, anche con voi giornalisti, io sono stato sempre molto, molto, tra virgolette, low profile, per un semplice motivo. Conosco il calcio, conosco questi tipi di ambienti, so che quando vieni a giocare qui non è una partita come le altre, ti stai giocando tanto e può succedere di tutto, perché se prendi anche il terzo gol che può succedere sul palo di d'ausilio, la partita si complica ancora di più e quindi gli episodi ti possono spostare. Detto ciò, non bisogna perdere né l'identità né il DNA, semplicemente a volte adattarsi, ci può stare. Spostare. Detto ciò, non bisogna perdere né l'identità né il DNA, semplicemente a volte adattarsi.

0: No, ma
1: messo da poco, però che
0: no, ma io dico la verità. L'arbitro ha preso una direzione che era quella di far correre, di far fare una partita, diciamo, all'inglese, giusto, giusto. E è normale che noi la subiamo un po' di più, ma questo è naturale per un motivo, perché noi avendo meno fisicità, il contrasto molto probabilmente lo perdi e quindi hai svantaggio. Per...

Terza e ultima parte di A Tutta C nella sua edizione, nella sua versione mattutina dalle 9.45 alle 10.45. Luca Bargellini al microfono, Giorgio Sorani in cabina di regia. Siamo nel day after delle semifinali di ritorno dei playoff di Serie C. Vanno a casa Salernitana e Catania, approdano alle semifinali. Unione Brescia e Ascoli, andata al Rigamonti il 2, ritorno al Del Duca di Ascoli il 7. Questi sono gli ultimi due appuntamenti ufficiali della stagione 25 e 26. Dopo si potrà serenamente iniziare a pensare solo e soltanto alla nuova stagione con, prima battuta, la deadline per le iscrizioni che prima il nostro ospite precedente, il direttore generale del Grosseto, Filippo Vetrini, ricordava essere il 16 di giugno, quindi ci sarà tanto lavoro da fare. Per concludere, almeno per la puntata di questa mattina, la nostra analisi, il nostro racconto di tutto quello che è successo nelle ultime ore prima di, e in questo caso preannuncio già al buon Giorgio di preparare Eugenio Corini, tecnico del Brescia, un paio di notizie, iniziando proprio da una legata alle iscrizioni, perché il Trento, con una nota, ha comunicato di aver completato e depositato tutta la documentazione per l'iscrizione al campionato di Serie C 26-27. Quindi già una notizia, non che il Trento ci avesse mai dato dubbi in merito, però quando arrivano questi comunicati è già un piccolo sospiro di sollievo, sollievo che invece non c'è stato e non ci sarà, chissà per quanto, a Terni in relazione alla Ternana. Dicevamo prima che l'affiliazione alla FIGC è stata revocata a seguito della chiusura dell'esercizio provvisorio, quindi la Ternana è ufficialmente fallita, è ufficialmente scomparsa dal calcio professionistico italiano, almeno per il momento, in attesa di capire quale potrà essere il futuro del calcio nella città umbra. Adesso, ovviamente, con la revoca dell'affiliazione decadono tutti i contratti, quindi tutti i giocatori sotto legame, insomma, erano legati alla Ternana fino ad oggi, sono ufficialmente svincolati, sono ufficialmente liberi sul mercato tramite tuttoc.com. Se inizia a leggere già qualche anticipazione, perché uno dei leader della Ternana, uno dei giocatori con maggiore esperienza e maggiore qualità, Bruno Martella, difensore ex Brescia, classe 1992, è ufficialmente svincolato e libero di accordarsi con chiunque, qualsiasi club possa fare al caso suo. Il primo club a muoversi è stato il Pineto, che si è già fiondato sul giocatore. Pineto, che tra l'altro ieri ha ufficializzato il nome del successore di Ivan Tisci sulla panchina. Si tratta di Enrico Barillari, contratto annuale per l'ex tecnico di Foggia e Sestri Levante. C'è stata anche un'ufficialità, anzi una tripla ufficialità, un triplo rinnovo in casa Pianeta.

0: se rinnova il proprio contratto, Bertini, Chesti e Goretti, che saranno ai nastri di partenza del club bianconero anche nella prossima stagione. Vi ricordo l'appuntamento pomeridiano con A Tutta C dalle 17 alle 18. In conduzione questo pomeriggio dovrebbe esserci Daniel Uccellieri, mentre per quanto riguarda, mi raccomando, il resto della programmazione di TMV Radio non va perso. Tra i due appuntamenti da tutta ciccia un mondo che potete seguire tranquillamente, liberamente, tramite tmvradio.com, tramite 61 del digitale terrestre. Io saluto e ringrazio Giorgio Sorani in cabina di regia. Mandiamo l'audio con le parole, la soddisfazione, la gioia di Corini, che ha staccato il pass per la finale, e l'appuntamento è rimandato a questo pomeriggio. Una buona giornata da Luca Bargellini.
1: Secondo me tatticamente in queste due partite il Brescia ha dato il meglio. Tatticamente, secondo me, non c'è stata partita, e qui bisogna fare i complimenti a Eugenio Corini, perché è lui che mette giù la squadra. Però già da stasera non conta nulla quello che è accaduto fino ad oggi, sei d'accordo?
2: Ma intanto grazie, però questo va fatto ai giocatori, perché anche questa sera siamo andate oltre a tantissime difficoltà che abbiamo vissuto in questi 5 mesi e mezzo. Abbiamo messo in campo giocatori al limite, dunque non so come usciremo da questa partita, ma era troppo importante passare questo turno e coltivare questa grande speranza che abbiamo nel cuore di vincere questo playoff. E dunque il merito va ai giocatori, veramente. Io prima della partita con loro ho parlato di desiderio e volontà. Tutti noi desideriamo e desideravamo arrivare in finale, e questo era qualcosa di assoluto e concreto, ma era la volontà e la voglia di andare oltre le difficoltà, di reggere la fatica, di reggere qualche mezzo infortunio, di reggere il fatto che magari qualcosa non va nel verso giusto. E io penso che tutta questa volontà oggi si sia vista in campo, e questo rappresenta l'identità dei bresciani, il grande carattere, la voglia di andare oltre a qualsiasi tipo di soddisfazione, di difficoltà. E questo ha dato una grande soddisfazione a tutti, perché i ragazzi hanno rappresentato quella che è l'identità. E questo è quello che ho detto quando sono arrivato l'11 dicembre. Volevo che il pubblico si riconoscesse nella squadra, e portare 16.000 spettatori ad oggi, avere un sold out, avere tutto questo entusiasmo è qualcosa che la gente ci ha dato come credito. Insieme abbiamo spinto la nostra squadra in finale, adesso dobbiamo fare tutti insieme l'ultimo sforzo.
3: Hai messo, sembra, nei giocatori un dosatore di energia, perché per larghi tratti il Brescia ha controllato come se si stesse amministrando, rallentato il gioco, preferiva magari il passaggio netto per tenere di più il possesso del pallone, anche perché a un certo punto la Salernitana non pressava alto, si è messa a pressare alto soprattutto alla fine. E mi è piaciuta anche molto la lucidità alla fine con cui il Brescia in due o tre situazioni è uscito con triangoli stretti dal cuore dell'area, poi su una di queste è arrivato il 2-0. Cioè una gara molto intelligente, complimenti.
2: Sì, perché anche all'andata il concetto del palleggio è stato fondamentale. Più vanno avanti le partite, avete visto che caldo c'era in questi giorni. Abbiamo giocato 3 giorni fa, tra l'altro giocando alle 8 faceva ancora molto caldo, dunque il controllo del gioco e il dominio della palla in certe situazioni era fondamentale per recuperare energie, togliere linee di pressione all'avversario, anche stancarlo, farlo correre. E io penso che nei 180 minuti abbiamo affrontato una squadra di grande valore, allenata bene, ma penso che abbiamo meritato di passare questo turno.
4: Ciao Eugenio.
2: Ciao.
4: Complimenti. Magari in una serata così parlare dei singoli può sembrare fuorviante, però chi osserva sport o ha fatto sport da una vita sa che è difficile saltare e prenderle di testa quando si hanno i crampi. Io credo che Silvestri questa sera sia stato un esempio eccezionale da questo punto di vista. Altri giocatori al suo posto si sarebbero messi in un angolo, avrebbero chiesto il cambio, lui svettava e poi si piegava per i crampi.
2: Ma un ragazzo che è cresciuto tanto, un giocatore che in C ha sempre giocato per vincere, ma nel tratto che io sono arrivato l'ho visto migliorare su tantissimi aspetti. Oggi vedo un giocatore solido, vedo un giocatore centrato, vedo un giocatore su cui la squadra si può appoggiare. Come vi ho detto, abbiamo gestito durante l'anno veramente lo svuotamento dell'attacco, poi del centrocampo e adesso del reparto difensivo, e se vedete come abbiamo affrontato questa doppia sfida contro una squadra che negli attaccanti centrali si definisce e porta le migliori caratteristiche, è stato molto importante. Ha fatto una grandissima partita Gigi come reparto difensivo, e non dimentico Stefano Gori, Vale e Alberto Rizzo, come Moretti nel tratto di partita che è entrato, hanno fatto molto bene i quinti, i centrocampisti si sono fatti il culo lavorando, combattendo. e questo per me è un po' il sunto di quello che dobbiamo essere per portare questa squadra nella maniera più lucida a giocarsi questa doppia finale contro una squadra che capiremo adesso fra pochi minuti quale sarà. Non è mai finito il calcio, dunque aspettiamo. È novantesima, allora penso che sarà l'altra.
5: Dovrebbe essere fatta, sì. Ciao Eugenio, complimenti ovviamente. È chiaro che adesso sei in finale la vuoi vincere, però a prescindere da come andrà questa finale, Ciro ti ha fatto giustamente i complimenti dal punto di vista tattico, te li faccio anch'io, te li fanno tutti. Complimenti vanno fatti però anche ad Andrea Ferretti, perché ha fatto un mercato di gennaio dove le sliding doors, Crespi, Lescano, l'ha vinta lui. Ma poi torniamo ancora anche Mallamo, lo stesso Moretti, torniamo ancora a gennaio, andare a pescare un giocatore come Mercati. È vero che poi ci sono stati tutti gli infortuni, però Ferretti è andato veramente a prendere i giocatori giusti, no?
2: Ma il direttore è giovane, ma è molto capace, capisce le caratteristiche dei giocatori e prevedo per lui un futuro luminoso, perché capisce di calcio, conosce i giocatori e di conseguenza è una fortuna per noi averlo.
6: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.

0: l'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: Ben ritrovati, la nostra sigletta del giovedì, l'editoriale in casa. Buongiorno, buongiorno, tante cose di cui parlare. Allora, buongiorno subito da Vincenzo Marangelo, Giorgio Sorani in cabina di regia. Diamo subito buongiorno al direttore Marco Piccari. Ciao Piccari, ben ritrovato.
2: Ciao Vincenzo, ciao a tutti, ben trovati, buona giornata.
1: Allora, io oggi voglio partire con le parole di Andrea Abodi, che ha parlato a margine degli Sky Inclusion Days di ieri. Molti passaggi sono stati riportati anche da principali organi di stampa e ci sono tanti passaggi importanti a proposito, per esempio, delle riforme della FIGC e della giustizia sportiva in particolare. Ti faccio subito commentare, Marco, quello che è stato un passaggio sulla giustizia sportiva, che secondo me poi diventa anche un'altra fase di passaggio importante, che Abodi ha detto. Uno dei problemi è quello della giustizia sportiva. In questo caso non parlo solo del calcio, deve essere indipendente. Fino ad ora ha funzionato in un certo modo, ma gli organi, e questo è il passaggio importante, gli organi di giustizia non possono giudicare i soggetti che li hanno designati. È una questione di forma e purtroppo anche di sostanza. Cioè, in sostanza, che cosa dice Abodi? Marangio dice: Piccari farà il giudice sportivo, io faccio una marachella, non mi puoi giudicare tu che t'ho messo là.
2: Mi sembra
1: dice,
2: giusto.
1: Quindi dice: non perché voglio pensare male, però un organo di giustizia sportiva indipendente fatto da chi con indipendenza ti giudica
2: io sono
1: in quello
2: d'accordo.
1: Che hai fatto.
2: E penso no, io sono d'accordo, questo è un primo passaggio importante che penso sia difficile da noi. Intanto di nuovo un saluto a tutti, è difficile diciamo da contestare. Ci deve essere assoluta indipendenza e appunto libertà di esprimere il giudizio non essendo legato praticamente a nessuno.
1: Altri
2: questo passi... c'è dubbio, dai.
1: E questo diciamo è abbastanza importante. Poi lui ha detto: se la Federcalcio dimostrerà, ricordiamo il 22 giugno ci saranno le elezioni,
2: sì,
1: davanti a tutti c'è Malagò in questo momento, ma è stato eletto praticamente anche da De Laurentiis in conferenza stampa con Conte che già parlava di Giovannino suo. Se nel senso io
2: ho dei dubbi che sia Conte l'allenatore della nazionale.
1: No, Conte non sarà l'allenatore della nazionale, però insomma ha detto Giovanni si sta prendendo una bella responsabilità. Se la Federcalcio dimostrerà che cambiando il presidente, ma mantenendo l'assetto e quindi il Consiglio federale, cambi la capacità del Consiglio e verranno fatte delle riforme che non sono state finora, sarò felice di sorprendermi. Quindi in sostanza Andrea Bodi dice: se cambia intanto il presidente federale e cambiano le capacità del Consiglio che può mettere a frutto delle riforme che possono essere finalmente fatte, io sarò felice di sorprendermi, che ho paura che questa cosa non accada in sostanza. Quindi la speranza è che cambiando il presidente federale il movimento calcistico possa cambiare, o è più il timore che pur cambiando il presidente federale non cambi nulla?
2: Il timore è che mettendo pure Malagò, le cui capacità secondo me in passato ha dimostrato che dove è andato comunque i risultati li ha portati, c'è poco da dire, però il contorno è punto di domanda.
1: È quella l'altra domanda.
2: Questo un po' rimane, cioè guarda che dovrà fare un grande lavoro,
1: Assolutamente.
2: Fare un grande lavoro, si troverà
1: non
2: di
1: scontato.
2: Fronte esatto, si troverà di fronte ad una situazione di dove dovrà battagliare e quindi non è facile, perché poi per fare le riforme devi avere anche chi in qualche maniera naviga verso quella direzione.
1: Già. A proposito di riforme, ci sono due grandi temi, dice Abodi, andiamoli a vedere. Il primo tema è il tema degli assetti dei campionati, i calendari, dell'assetto anche del sistema professionistico. Questo sistema è al tempo stesso corporativo e consociativo. È in gioco anche la partita per l'ammodernamento del calcio. Serve un meccanismo nel quale le componenti non abbiano la capacità di porre veti allo sviluppo del sistema nel suo complesso, dalla base a chi si confronta in Europa. Ognuno deve essere messo nella condizione di fare bene il suo mestiere. Quindi lui dice: non soltanto i club che poi vanno in Europa, che quindi hanno l'opportunità di guadagnare eccetera, devono essere quelli liberi di muoversi e di giudicare e di portare avanti un sistema, ma in sostanza anche un po' tutti quanti gli altri. L'altro tema è quello appunto della giustizia sportiva di cui parlavo prima. È sempre stato così, gli organi non devono giudicare i soggetti che li hanno designati, c'è una relazione che non rende comunque, almeno all'apparenza e poi vediamo troppo anche nella sostanza, indipendente il giudizio. C'è una relazione stretta tra il soggetto che designa e chi deve valutare i designati. Stiamo lavorando con il CONI, mi aspetto entro giugno in giunta il primo modulo delle riforme relativo alle procure federali, a quella generale presso il CONI. Insomma, si sta muovendo il ministro dello sport Abodi, e direi che questo già può essere un segnale di non voler vedere sempre lo stesso calcio, ma di approfittare dei cambiamenti dei presidenti federali per ristrutturare tutta una serie di tematiche. Questa, diciamo, è una base che andava affrontata, no Marco?
2: Ma io, Vincenzo, c'è poco da aggiungere, qualcosa bisogna fare dopo quello che abbiamo visto e stiamo vedendo, quindi devono trovare una strada, una soluzione per migliorare questo calcio. Io credo che sia una missione molto importante quella che appunto dovrà fare il presidente federale, aiutato anche dal ministro, dalla politica, perché sarà importante anche avere una connessione con loro. Quindi vediamo, io credo che insomma sia sotto gli occhi di tutti che qualcosa bisogna fare. Insomma, mi sembra che c'è poco da aggiungere. No. C'è da lavorare, c'è da intervenire, c'è da mettere mani a tante situazioni. Poi si può decidere se diminuire il numero delle squadre, però. Bisogna fare qualcosa, insomma, credo che sia abbastanza fuori discussione questa.
1: Anche perché ancora una volta tra poco partirà un mondiale che noi guarderemo comodamente
2: terza
1: da
2: volta
1: casa,
2: consecutiva,
1: senza riuscire.
2: Non è da poco, insomma.
1: Esatto, e questo sicuramente porta.
2: Poi aggiungi anche la situazione a livello europeo dei club, che non è stata positiva in questa stagione. E quindi bisogna ripartire da questa negatività per poter fare qualcosa, per portare un po' di positività. Perché insomma siamo messi in questo momento molto male.
1: Assolutamente. Intanto, a proposito di club europei, ieri Crystal Palace alza la Conference League contro il Rayo Vallecano 1-0, la rete di Mateta, un giocatore che voleva la Juve e voleva il Milan, che poi non si è preso nessuno di tutti e due.
2: Sì.
1: Due nobili decadute, perché poi partiamo da lì parlando di calcio. Quale delle due nobili decadute secondo te si sta muovendo meglio o peggio in questa fase post delusione campionato?
2: Guarda, meglio è proprio un difficilissimo. Diciamo che se devo mettere in questo momento una diciamo così crocetta positiva, però non molto marcata, leggera, la metto alla Juventus. Anche se io ti devo dire, l'ho detto ieri, e Vincenzo, colgo l'occasione anche di dirlo con te, io questo patto tra Comolli e Spalletti a me non mi convince affatto.
1: Non c'è, secondo me.
2: Non c'è, e i segnali non sono già quello che sto leggendo oggi, quello che sto sentendo, quello che mi hanno riferito, insomma, non lo so. Mi sembra una situazione dove sotto si muove qualcosa, e non vorrei che poi una volta che scoppia succede un altro patatrac un'altra volta, no? Quindi non lo so, mi è sembrata una decisione secondo me non corretta, ecco, dopo un anno dove tu non vai in Champions e vuoi dare fiducia all'allenatore, che è una scelta che si può anche condividere, però insomma come lì era una figura da mettere molto in forte discussione. Mi sembra insomma che ci sia almeno così la fiducia di nuovo, però ecco, già vedo il caso Douglas Luiz, per farne uno di esempio. L'allenatore vorrebbe, Comolli vuole fare un'altra cosa, bisogna trovare una strategia comune, se no non si va lontano così.
1: No, è chiaro, infatti poi queste sono le situazioni che vanno inquadrate. Torno un attimo in casa Milan e ti chiedo, potrebbe ritornare Ragnik
2: un'altra volta,
1: Ibrahimovic che resta, comunque lui è un azionista di Redbird, quindi resta come quasi proprietario, comunque uomo di fiducia del proprietario,
2: ormai un'ingerenza importante,
1: esatto. Si sta ristrutturando tutto, però fin quando non arriva appunto Ragnik, fin quando non arriva l'uomo che dovrà decidere
2: direttore,
1: il mercato del Milan,
2: che è il direttore generale,
1: sì,
2: che fare,
1: e comunque sostanzialmente poi verrà fatta anche tutta la squadra sportiva del Milan.
2: Però stiamo parlando dopo il mondiale,
1: però tanto tu hai smantellato tutto. Qua dobbiamo, cioè il Milan deve conoscere il nome del proprio allenatore, chi lo prenderà, le prime mosse chi le farà, uno può dire le fa il proprietario. Poi però si ritorna all'errore dell'anno scorso, quando alcuni movimenti vennero fatti prima dell'arrivo di Tare, e Tare si trovò con dei giocatori presi che non avrebbe magari preso lui e di cui poi ha pagato le conseguenze
2: sì,
1: andando via. Quindi ancora una volta, pensi che il punto di partenza in casa Milan potrebbe rischiare di essere quello sbagliato?
2: I segnali sono questi attualmente. Perché poi io oggi leggevo che Ragni vorrebbe piena autonomia nella scelta dell'allenatore, ok? Però questa scelta avviene, lui adesso sarà impegnato al mondiale e quindi dopo. Quando la fanno questa scelta?
1: Appunto.
2: A fine luglio, metà luglio, quando la fanno questa scelta? Mi sembra
1: un po' tardiva.
2: Non mi sembra, a meno che adesso non dà già un indirizzo, guardate, io sto in nazionale e indico questo allenatore, provate a prendere questo allenatore. Già allora ha un senso questo, perché credo che la squadra, tu la struttura tecnica la devi fare adesso. Secondo me già stai in ritardo, per come la vedo io, perché hai visto anche le mosse degli allenatori, le stanno ultimando in questo momento, in queste settimane, perché poi da giugno devi cominciare a lavorare sul mercato e poi c'è la preparazione che inizia. Insomma, voglio dire, bisogna affrettare un po' i tempi.
1: Tra l'altro Ragnik ha dettato anche un po' le sue condizioni, che andiamo a vedere. Insomma, è interessato a questo progetto, ovviamente. Sì. Probabilmente tutti si sono accorti, dice che lo scorso fine settimana è successo qualcosa di straordinario. Penso. Al Milan, l'unico referente per me in merito alle questioni contrattuali è e rimane la federazione austriaca, va bene, per quanto riguarda quello, esatto, che potrebbe essere sostanzialmente il suo passaggio. Però insomma, in questo momento prima di tutto Ragnik vuole scegliere lui il nuovo allenatore e ci troviamo, dice direttore.
2: Vabbè.
1: Direttore tecnico, quindi il progetto tecnico diventa il suo. Poi vuole portare con sé i suoi uomini, soprattutto quelli dell'area scouting, anche qui magari ci può stare, però aspetta che adesso arriva un legame, e riorganizzare secondo la sua filosofia le giovanili e la ricerca dei talenti. L'impatto non sarebbe quindi soft, per questo Cardinale sta riflettendo con attenzione con Ibra e Calvelli su quale risposta dare al tedesco. Un plenipotenziario, un po' come plenipotenziario è stato come lì, che però, come abbiamo detto prima parlando, non ha funzionato esattamente bene.
2: No.
1: Un po' come plenipotenziario come lì potrebbe restare, perché al di là di quello che ci si aspettava dopo il fallimento che ha ammesso lo stesso come lì della stagione della Juventus, però sarebbe stato riconfermato da Elkan, che dice: qualsiasi problematica risolvetevela tra voi, come fossero ragazzini a scuola che hanno litigato. Ora, tu conosci un po' il carattere di Spalletti, conosciamo e abbiamo avuto modo di sentire anche le parole di come lì. Se non convergono le due strade, la Juventus va a sbattere contro un muro. C'è la possibilità che invece da parte dell'uno e dell'altro ci si venga incontro per far convergere le idee di pensiero e a quel punto far funzionare le cose, secondo te?
2: Bisogna vedere chi fa il passo in questa direzione, però. Perché secondo me devono trovare una soluzione che tu hai detto adesso, cioè convergere, quindi identificare una strada comune, perché altrimenti diventa molto complicato impostare la prossima stagione.
1: Allora, intanto chiedo a Giorgio al volo, scusami, di chiamare Alessandro Santarelli, così lo lanciamo.
2: Io Vincenzo, ho la sensazione che il finale di Spalletti sia stato un finale un po' nervoso.
1: Ma nervoso per cosa? Si aspettava di più qualcosa da se stesso? Si aspettava maggior collaborazione dalla società nella persona di Como lì o qualcosa di più dalla squadra?
2: Forse si aspettava qualcosa di più anche dalla squadra e forse si aspettava in qualche maniera di raggiungere questo obiettivo, perché siamo di fronte ad un altro fallimento di Spalletti, è il secondo consecutivo, quindi sai, un po' di nervosismo secondo me potrebbe affiorare. Cioè, io l'ho visto, ma anche
1: a me che cosa viene in mente,
2: comunicativamente parlando, non l'ho visto come l'inizio, ecco, però magari adesso c'è il tempo per risistemarsi, ritrovare un po' di equilibrio, però se non si trova una strada comune, non lo so, io la vedo molto complicata, vedo già un avvio un po' in salita, ecco.
1: Però vedi, a proposito degli sfoghi, a me viene in mente uno in particolare, con Pressing, quando alla fine ha detto: ci si vede l'anno prossimo. Cioè, quasi un grido di battaglia per
2: ma
1: dire
2: su questo lui
1: mi
2: lo
1: prenderò,
2: sai,
1: le mie rivincite. Però chiaramente, come dicevamo, bisogna
2: però deve
1: andare,
2: essere
1: accompagnato. Anche dalla dirigenza. Ce l'abbiamo. Buongiorno ad Alessandro Santarelli. Ciao Santa.
3: Ciao ragazzi, buongiorno.
2: Ciao, allora, Alessandro, ben trovato.
1: Stavamo parlando delle assonanze e delle diversità tra Milan e Juventus, sono le due grandi decadute. Da una parte c'è il Milan che vorrebbe come direttore tecnico Ragnik, cioè vorrebbe richiamare da Ragnik, il quale però ha imposto le sue condizioni, tra cui ha detto: scelgo io l'allenatore, scelgo io la squadra scouting, vado avanti con il mio sistema, e questo fa riflettere un po' Cardinale. E abbiamo detto che più o meno diventa la sorta di plenipotenziario, così come plenipotenziario della Juventus è stato come lì. E questa è un'assonanza che ti riesci a riscontrare, soprattutto poi che ti aspetti dal prossimo anno nel rapporto tra Spalletti e Comolli? Tra l'altro nei prossimi giorni ci sarà proprio un incontro tra i due, e io penso che Spalletti dirà: comunque io non ho fatto il mercato con te a gennaio, a differenza di quello che hai detto.
3: Ma
1: no?
3: quella è la prima cosa, dopodiché i plenipotenziari nel calcio, a parte Gasperini, poi però bisogna vedere nel lungo termine, non mi sembra che abbiano avuto grandissimi risultati, perché quando ce l'ha avuto i Giuntoli alla Juve abbiamo visto, quando ce l'ha avuto Comoldi abbiamo visto. E poi non dimentichiamoci che nel Milan c'è un certo signor Ibrahimovic che peraltro ha versato, ho letto, 30 milioni nella cassa di Red Bird, quindi è uno dei maggiori azionisti, per cui plenipotenziario anche no. Credo però che il Milan dovrebbe guardare all'esperienza negativa della Juventus per evitare esattamente gli stessi errori. Sono due nobili decadute. Sai, non so quanto tempo ci vorrà per riemergere per entrambe.
2: Ale, tu hai detto la Juve deve guardare a quell'esperienza negativa del Milan, però cioè il Milan, perdon. Sì. Dico, la Juve dovrebbe guardare anche come ha fatto il Milan. Cioè, nel senso, mi spiego. Secondo me era una decisione da prendere, era quella appunto di mandare via Comolli. Da parte
3: ma,
2: del,
3: ma io la penso esattamente come
2: e ti spiego, ti spiego, avrei salvato Spalletti perché qualcuno giustamente già mi ha detto e allora perché non devono mandare via anche Spalletti come ha fatto il Milan con Allegri, però qua faccio una piccola per me c'è una differenza che va comunque presa in considerazione. Spalletti è stato chiamato in corsa, non era la sua squadra, ha sostituito un allenatore. Se tu pensi ai punti fatti dalla Juve, lui una risposta l'ha data con un materiale tecnico che presenta, diciamo così, delle falle, vogliamo dire, in questa maniera. Però lui ha dato comunque una risposta dal punto di vista tecnico. I numeri della Juventus, se tu vai a vedere, non sono numeri da buttare via. Io ho fatto un esempio giorni fa, se tu prendi le ultime 10 partite, la Juventus ha fatto 19 punti, 20 ne ha fatti il Como, 22 la Roma. Quindi non c'è stata questa
1: differenza,
2: grossissima differenza, no? Nelle ultime 10 partite. Poi vabbè, c'è stata questa frenata della Juventus nelle ultime 5 che ha pagato.
1: E lì la media scende.
2: E lì la media è scesa nelle ultime 5 partite. E lì magari c'è anche qualche responsabilità dell'allenatore che forse gli è sfuggito di mano qualcosa, non lo so. Però ecco, l'allenatore secondo me andava in qualche maniera sostenuto e tutelato. E invece per me Comolli ha combinato, cioè per me Comolli era in questo momento era da prendere una decisione secca come ha fatto il Milan con tutto lo staff. Avete sbagliato, avete fallito, via, a casa, a cambio.
1: Questo diciamo
3: Marco, è tutto giustissimo, è tutto giustissimo. Io mi aspettavo infatti una soluzione del genere. Elkan si è preso una responsabilità
2: molto
3: clamorosa.
2: Sì.
3: Secondo me d'amore e d'accordo Comolli e Spalletti non vanno e non andranno mai. Non lo so, io vedo stagioni molto buie, lo dico, sia per la Juve che per il Milan, ma molto molto buie. Il Milan secondo me ha fatto bene ad azzerare tutto, però sai, anche lì Marco perdi un altro anno, no? Perché devi ricominciare proprio da zero. Io azzererei anche parte della squadra. Però è chiaro che quello che ha fatto Allegri è grave, è inutile che ci giriamo intorno, perché se Spalletti aveva 5 punti di vantaggio sulla quinta, cioè sulla Roma, e il Milan ce ne aveva 10,
2: sì.
3: Il crollo del Milan è un crollo ingiustificabile, dove non è soltanto colpa di Allegri, ma è anche molta colpa di Allegri.
2: Certo, ma le colpe ci sono, perché poi non è inutile negarle, insomma, ci sono, punto. Quindi ti ripeto, io farei solo questo tipo di distinguo, però ecco, visto che tu avevi fatto l'esempio di guardare a quello che è successo nel Milan, guardiamola, io dovrebbe guardare anche come poi ha agito il Milan nei confronti praticamente di chi aveva costruito o comunque messo in piedi tutta la struttura di campo.
1: Ci sono un po' di messaggi, anche note audio che adesso ci andiamo a sentire. Intanto c'è Luigi che ci scrive occhio però a pensare che Comolli possa lasciare. Un altro amico dice Spalletti e Comolli sono due collerici, impossibile andare d'accordo. Un altro amico che dice ragazzi ok Comolli, ma a prescindere da lui o Spalletti, la Juve che giocatori ha? Sono giocatori da sesto posto, già che c'è Locatelli da capitano assoluto, giocatore che forse nemmeno poteva fare la panchina.
2: Questa mi sembra una storia che...
1: Sì, ma poi soprattutto la squadra l'ha fatta Comolli anche, non solo Giuntoli, quindi le responsabilità che Comolli ce le ha, Spalletti avrebbe potuto comunque fare qualcosa in più, mi domando e vi domando.
2: Sì, ma poi Vincenzo, senti, io voglio essere molto sincero, quando fai un punto con Verona e Fiorentina, a me non mi dovete venire a parlare dei calciatori, perché mi imbestialisco, io mi imbestialisco, non voglio sentire sta buffonata. Il Milan perde la Champions League perché perde l'ultima partita con il Cagliari che giocava in ciabatte salvo, non mi venite a parlare dei calciatori, non mi venite a parlare
3: Marco,
2: dei calciatori, ve lo chiedo perché è una cosa secondo me priva di senso, è una cosa che col campo non c'entra niente. Analizziamo altro, perché ripeto, se con Verona retrocesso, Fiorentina salva, tu fai un punto, non ti servono Ronaldo, Messi, Xavi e compagnia cantando per fare più di un punto con Verona e Fiorentina. Finiamola qui, sennò veramente
1: siamo d'accordo, e d'accordo anche Santarelli che vuole aggiungere
3: qualcosa. Ha ragione Marco, ha ragionissima, a meno che l'unica cosa che posso prendere, ma vado nella fantasia, no? Cioè i calciatori giocano contro l'allenatore, ma giocano contro se stessi, esatto, se è così.
1: Esatto,
3: quindi ha ragione Marco, cioè sennò veramente, allora sai che io sono di quelli che sì, servono calciatori e poi l'allenatore, ma fino a un certo punto, perché se mi chiamo Juventus e Milan non devo avere chissà chi per battere Verona e per battere Cagliari, quindi no, lì veramente non transigo,
2: no, poi
3: nemmeno
2: se dopo facciamo un'analisi complessiva sulla stagione, gli impegni, certo, eccetera, certo, quello è un altro discorso, però tu discorso. l'hai buttata
1: ci
2: via
1: dicono,
2: tu
1: per sorreggere l'altro pensiero, sì, ma chi l'ha sbagliato i rigori, con Molli, Spalletti o Locatelli e David? I rigori però si sbagliano anche, ed è vero, però è vero, c'è una corresponsabilità dei giocatori, c'è, perché sennò poi dopo questo gruppo di giocatori che prima sembrava che si era rivoltata ad Allegri, poi insieme ci ha vinto la Coppa Italia, poi si era rivoltata con Tudor, con Thiago Motta che è stato esonerato, poi non andavano d'accordo con Tudor esonerato, adesso se fanno storia anche con Spalletti, il problema comincia a diventare la squadra.
3: Però Vincenzo, cosa ha detto Marco e lo condivido ora, è inutile che ti fai sempre d'accordo, ma è vero, io sono d'accordo con Marco e non mai mai con te,
1: che nel computo
3: di una stagione ok, ma sulla singola partita no.
1: Sì, a parte che sei andato in bagno stamattina, secondo me, perciò sei così agitato, ma al di là di questo è vero,
3: no,
1: però anche
3: sono andato in bagno, certo, è salute andare in bagno tutte le mattine.
1: È vero anche che bastano, e sono d'accordo e sposo perfettamente il vostro pensiero, guarda con che condizioni sta, e sposo il vostro pensiero, però se
3: tutto a posto.
1: Però se ci sono dei giocatori che dimostrano di giocare con presunzione e magari quel loro valore si azzera, secondo me, così come il valore del Cagliari, faccio un esempio, che magari è sicuramente inferiore a quello del Milan, ma che gioca per l'allenatore, che gioca per se stesso e gioca con la cazzimma famosa eccetera, cresce. Allora la domanda che vi faccio è questa: la distinzione tra i top club, in questo caso Milan e Juventus, e le squadre più alla portata, Verona, Fiorentina, Cagliari e Sassuolo, per esempio, è sufficientemente ampia per far sì che anche se un giocatore top non ci mette il cuore, l'anima in campo, vinca lo stesso? O non è così ampia per cui tu comunque devi metterci il massimo, altrimenti certe partite in Italia non le vinci? Piccari.
2: Ma io penso che ci sono delle partite, Vincenzo, dove tu devi mettere per forza qualcosa in più, perché faccio l'esempio del Verona che affronta la Juve, vuole fare bella figura perché gioca contro il Verona, ok? Quindi ci mette quella cattiveria in più, perché dice non voglio sfigurare, so che sono destinato a perdere, ma voglio perdere con dignità. Dall'altra parte tu ci devi mettere il fatto che uno, indossi la maglia della Juve,
1: certo,
2: due, devi andare in Champions League, che di fronte ad un Verona retrocesso non ci sono motivazioni che tengano, e quindi devi andare proprio a sbranare l'avversario,
1: certo,
2: calcisticamente,
1: sì, certo,
2: ok?
1: Sì.
2: Poi se tu questo non lo fai, perché sai, la testa secondo me influisce tantissimo nelle prestazioni sportive, come la prepari, come ti approcci alla partita. E qui ti devo dire che ci vuole anche l'allenatore che ti fa approcciare nel giusto modo la partita, quindi qualche responsabilità bisogna darla, certo, anche all'allenatore, perché non è che sta lì soltanto
1: a
2: metti i giocatori in campo, no?
1: Questo sono d'accordo.
2: Quindi io, per rispondere alla tua domanda, devi metterci qualcosa in più, perché poi se l'avversario scende in campo con un po' di tigna, tu devi essere superiore da questo punto, certo, e se non lo sei rischi di andare a pareggiare con l'ultima in classifica retrocessa. Non è la prima volta che succede nel calcio.
1: Assolutamente no. Santa, che cosa ne pensi sul ragionamento che abbiamo fatto?
3: Ne abbiamo parlato ieri, Vincenzo, sì, ti ricordi, a Radio Bianconera con il nostro Lorenzo Baldassarri, psicologo dello sport. Là è la testa, cioè, però la testa, al di là poi dei calciatori, è come ti prepara l'allenatore durante la settimana. Secondo me alcune partite della Juve sono state preparate male, e penso a Verona e penso a Fiorentina. Dopodiché poi è chiaro che per battere quelle squadre lì ti basta il minimo sindacale, perché se no devi andare a giocare invece che nella Juventus in un'altra squadra. Quando io sento il capitano della Juventus, che per me è stato uno dei migliori stagione, ma che ti racconta che soffrono la pressione per arrivare al quarto posto, ragazzi, non ci siamo, non ci siamo. E poi quale pressione? Di battere il Verona retrocesso. No, guarda, sono successe delle cose clamorose quest'anno, sia in casa di Milan che in casa Juventus. Ci sono dei parallelismi clamorosi, anche nella gestione di alcune partite.
2: Sì, sì.
1: Nota vocale, vai Giorgio, sentiamo i nostri amici.
4: Buongiorno a tutti, Marco Moretta, carissimi. Volevo fare due considerazioni. La prima veloce, a partire di ieri della Conference, l'arbitro Mariani, italiano, ha arbitrato alla maniera totalmente inglese, con i falli e lo scorrimento del gioco fluido, anche se c'era il falletto ridicolo, tra virgolette. Cosa ne pensate di questo atteggiamento, e che giustamente dovrebbe essere così in tutta Europa e anche in Italia giocare in questo modo? Seconda considerazione, le premesse di Spalletti, come ho lì questa distonia, non è controproducente per un futuro nella Juve? Grazie Marco Moretta, buona giornata a tutti e tre.
1: Che è più o meno, grazie Marco, quello che ci siamo detti
2: sì,
1: e che abbiamo affrontato. Non so se abbiamo anche un'altra nota vocale, vai.
5: Buongiorno, sono Antonio da Milano. Io, scusate, ma la penso diversamente.
1: Certo.
5: Perché per battere quella Fiorentina, per battere il Verona, per battere il Lecce in casa nel girone d'andata, francamente non serve appunto Guardiola in panchina. Cioè, ci sono dei calciatori, anche se l'allenatore ti mette in campo a caso, tu quella partita, se sei un giocatore da Juventus, la prendi, la porti a casa. Chiunque ci sia in panchina, ma stiamo scherzando?
1: È quello che poi dicevamo noi e che si riassume un po' sui discorsi. Allora, invece vi voglio coinvolgere anche sulla questione panchine. Siete sicuri che alla fine sarà italiano il successore di Conte?
2: No.
1: Perché guarda che aumentano le voci di Allegri.
2: No, non sono sicuro che sia italiano, anzi tutt'altro. Sai, qui siamo veramente a una sorta di sprint finale come nel ciclismo, no? L'ultimo.
1: Tu non hai idea di quello che si scatena a Napoli se arriva Allegri?
2: Ma io sinceramente non mi... In questo momento sono curioso di vedere come va a finire, però non sono sicuro di italiano, anzi se devo essere un po' più sicuro ti dico che sono più sicuro di quell'altro, di Allegri, che però, lo dico, mi saprebbe un po' di scelta un po' strana da parte di De Laurentiis, perché tu non puoi non prendere in considerazione quello che è successo nell'ultimo campionato, ma anche negli ultimi anni del suo percorso. Quindi vediamo quello che succede. È anche vero che è una squadra strutturata e potrebbe calzare, diciamo, per questo tipo di allenatore.
1: Oggi a Napoli, Santarelli, la scelta definitiva. Quale nome esce dall'urna, secondo te?
3: Non lo so, però io lo penso come Marco. Cioè, no, mi viene da ridere.
1: Ma io posso pure non chiamarti allora il giovedì, abbi pazienza. Cioè, facciamo una cosa, cambiamo partner il giovedì. Cioè, ma anche se vuoi di... Allora facciamo una cosa, dai, risolviamo così. Sì. La prossima volta rispondi prima tu.
2: Va bene,
1: sono
2: dai,
1: sicuro che Marco non sarà d'accordo.
3: Vai. Ma guarda, no,
1: sono d'accordo con Antonio, con Andrea, con Marco.
3: Guarda, Antonio mi sta chiamando sotto adesso, quindi devo...
1: Strano.
3: Dopo lo chiamo. No, è strano, sì. No, per cambiare partner, se bussiamo all'ufficio accanto, ci sono delle signorine top, io direi che possiamo fare. Detto questo... ma ha ragione Marco, perché sai, ecco, qui non siamo magari molto d'accordo. Io sono un estimatore di Allegri, però in questo momento Allegri farebbe, dal mio punto di vista, un errore clamoroso andare a Napoli, e lo farebbe anche Laurentiis, perché le ultime stagioni di Allegri non sono state buone, soprattutto questa, e in una piazza come Napoli io in questo momento non ce lo vedo, devo dire la verità.
2: No, ma guarda, io sono d'accordo con te, però nel senso, vedo lui in vantaggio, però io non farei una mossa del genere se fossi in De Laurentiis.
3: Nemmeno io.
1: Intanto nemmeno oggi io. È la giornata dell'insediamento di Cristiano Giuntoli all'Atalanta.
2: È arrivato, mi insede,
1: sì,
2: no?
1: Sì, c'è ancora Palladino, guarda come se la ride, c'è ancora Palladino, che tra l'altro era uno dei papabili insieme a Thiago Motta, poi vinse Motta.
2: Perché lui non gli piace, giusto?
1: E quindi ha funzionato Motta, scherzo. E soprattutto... il giorno dopo la partenza ufficiale di Ederson, direzione, come sapete bene, dove è andato Ederson? C'è un vuoto. Ederson, a Manchester United. Parto da Santarelli.
2: Mai.
1: Ederson allo United. Giunto il giorno dopo arriva all'Atalanta. gli vuoi fare una chiamata, gli vuoi dire guarda, sostituiscilo con Miners, tanto lo conosci bene, pure a Bergamo, che dici?
3: Ma se vuole c'è anche altro suo grande pupillo di Gregorio. No,
1: c'hanno
3: ma...
1: carne secchi, non guarda, penso giunto, che...
3: Giunto li farà benissimo a Bergamo, perché è un direttore sportivo, Giuntoli, da provincia, direte Napoli, ho capito, ma Napoli ha una mentalità diversa, Giuntoli ha quella dimensione lì, e quindi farà bene. Quando alza l'asticella, abbiamo visto quello che riesce a combinare, per cui io sono convinto che a Bergamo farà benissimo, ma in questo ritorno ad Allegri, ci sono le categorie, poi magari le categorie si possono cambiare, nel senso che si cresce o si decresce, attenzione, però la dimensione di Giuntoli è quella lì, è quella lì. Quindi Ederson è andato via giusto, perché comunque tanto l'Atalanta ogni anno vende qualcuno dei suoi gioielli, però va bene, guarda, io ci metto la firma, se poi volesse difendersi anche con Miners, che c'ha l'acqua santa a Bergamo, va benissimo,
1: non sarebbe male,
3: va benissimo.
1: Poi c'è un amico che giustamente dice, tanto rispondimi tu, però c'è un amico nel frattempo che dice, io invece vedrei bene Allegri al Napoli, ricordiamoci che l'anno del centenario italiano potrebbe essere rischioso. Giuntoli sì, all'Atalanta come lo vedi?
2: Secondo me può far bene, secondo me può far bene, e ci sarà sicuramente un progetto destinato a durare, non credo che sarà un anno solo, quindi io un dubbio me lo prendo sull'allenatore. Perché Sarri si prende un'altra missione non semplice,
1: no,
2: che deve cambiare completamente la cultura calcistica di un gruppo, deve
1: poi è arrivato e gli hanno portato via Ederson,
2: esatto, ci sono dei giocatori che andranno via, quindi è un'altra bella missione non facile per questo tecnico, che forse però si potrebbe portare questo diciamo aspetto dell'empatia che lui ha ammesso di aver trovato quest'anno e che non ha mai avuto negli anni passati con i calciatori, e questo potrebbe aiutarlo in questa nuova avventura non semplice. Cioè se tu mi dici chi potrebbe far meglio dei due, chi potrebbe incidere di più, io penso Giuntoli, e Sarri parte con un lavoro molto molto non semplice,
1: non
2: diciamo
1: semplice
2: così, non semplice.
1: Ultima domanda, parto da Piccoli questa volta, dove va Conte l'anno prossimo? Un anno fermo, va in Premier,
2: io
1: sulla panchina della nazionale,
2: io a questo punto mi gioco un anno fermo,
1: un anno fermo.
2: Non vedo una panchina, la panchina che mi viene da dire adesso, ma lì non capisco che direzione si vuole andare.
1: Milan.
2: Milan, l'unica squadra che puoi dare in questo momento a Conte. Però secondo me sta un anno fermo.
1: Santarelli?
2: Magari, lo sai che fa? Guarda che succede in casa Juve.
1: Sto fantasma noi ce lo vorremmo scrollare di dosso, onestamente.
3: Io,
1: però.
3: Vedi, anche qui
1: però diventa fantasma.
3: Ti ha letto nel pensiero, Marco.
1: Sono d'accordo con Marco. Vai.
3: Oh, ma guarda che...
1: Sei noioso.
3: Lì il santo di Lecce. Che per la Juve partire con Conte libero è un problema.
2: Sono d'accordo con te, caro Alessandro.
1: Sto contento, Piccoli.
3: È un problema. Mi auguro che Conte trovi una panchina anche in Azerbaijan, in Uzbekistan, in Arabia Saudita,
1: dove
3: vuole lui, ma siccome poi ci siamo già scontrati un paio di volte in questa situazione e ormai un po' la conosciamo l'ambiente, Vincenzo, partire la stagione con Conte libero per la Juventus non è un beneficio.
1: Ogni partita comincerebbero a dire c'è Conte libero, bravo, chiamate Conte, l'unico salvatore della patria che esiste. Come se arrivasse e trasformasse i giocatori in qualcosa
2: però,
1: di diverso. Ha un impatto.
2: È una cosa da considerare, è un fantasma che gira, perché se c'aveva la squadra il fantasma lo toglievi. Non avendo la squadra...
1: ma non ce l'avrebbe nemmeno Conte, che quella è... Tu sei convinto che lui arriva e dice...
2: No, io non sono convinto di niente, hai ragione. Però è un fantasma, perché io ti posso dire, voi sicuramente avete un polso molto maggiore rispetto al nostro a Radio Bianconera dei tifosi della Juve, però a noi arrivano messaggi che vorrebbero Conte.
1: Sapessi, noi ne abbiamo... Noi abbiamo dovuto chiudere gli occhi
2: proprio
1: e le orecchie.
2: Io te lo dico perché, anzi, a noi ci dicono che difendiamo Spalletti, che non è giusto difendere Spalletti.
1: Non è giusto.
2: certo. Quindi questa è un po' la strada, eh? Quindi attenzione, perché poi, come dici tu, sbagli una partita, due,
1: c'è il fantasma,
2: arriva,
1: che...
2: arriva,
1: chi è che sta bussando alla porta?
2: È lui, va un po' a vedere
1: chi è che sta bussando, sì, alla porta,
2: è vero.
1: Allora, con questo saluto Alessandro Santarelli, ciao Santa.
6: Ciao ragazzi,
1: saluto anche Marco Piccari.
2: Ciao a tutti.
1: Ci troviamo a Maracanã per dopo alle 13. Noi ci ritroviamo invece tra pochissimo con Lorenzo Di Benedetto.

0: Totocalcio. Ancora più calcio nella mattinata di Tamburello. A cura di Vincenzo Marangio.
1: Che vi dà il buongiorno come Giorgio Sorani.
2: Mangia il pollo con le mani.
1: In cabina di regia al suo fianco c'è già Andrea Maiocca al lavoro. E allora tra poco andiamo in redazione del Mercato Web. Però come vi dicevo, oggi è il giorno a Zingonia di Cristiano Giuntoli, il dirigente prossimo a diventare il nuovo direttore sportivo dell'Atalanta, è arrivato da pochi minuti al centro sportivo della Dea per definire gli ultimi dettagli relativi al suo incarico. È atteso poi l'annuncio relativo alla nomina, tendenzialmente nei prossimi giorni, che inaugurerà la nuova era dell'Atalanta. È arrivato a Zingonia questa mattina, prima di Giuntoli anche Raffaele Palladino. In questo caso si tratta di un saluto, in questo caso infatti i dettagli sono relativi all'addio. Il tecnico campano sta infatti formalizzando la separazione dall'Atalanta dopo essere subentrato a Ivan Juric a campionato in corso e aver concluso la stagione al settimo posto, valido per l'accesso alla Conference League. La prima scelta di Giuntoli parlerà toscano dopo la formalizzazione del suo incarico come DS, infatti attesa la chiusura ufficiale con Maurizio Sarri. Ieri il comandante ha salutato ufficialmente la Lazio. E capiremo anche un po' quale sarà eventualmente il futuro invece di Palladino, che a questo punto è alla ricerca di una panchina. Si era parlato per lui anche proprio di Bologna, qualora si liberasse Vincenzo Italiano dal Bologna per andare al Napoli. Ma qui c'è ancora tanti dubbi da sistemare, perché il nome di Massimiliano Allegri sta riprendendo piano piano quota, o magari non aveva mai perso quota. Tra poco ne parliamo proprio con Lorenzo Benedetto, voglio partire proprio da lì. Intanto in casa Lazio, l'altro avvicendamento sulla panchina, saluta Sarri, arriva Gattuso, che ha già iniziato la sua missione alla Lazio ancora prima della firma ufficiale. Il nuovo allenatore biancoceleste infatti si è subito immerso nella realtà del club, cercando di ricompattare un ambiente reduce da tensioni, delusioni e tante incertezze sul futuro. Il tecnico calabrese avrebbe avviato una lunga serie di telefonate con giocatori più rappresentativi della rosa. Il primo passo importante sarebbe arrivato proprio con Mattia Zaccagni. Il capitano, scosso dagli ultimi mesi e combattuto sul proprio futuro, avrebbe dato però disponibilità a restare, diventando uno dei punti di riferimento nel nuovo corso targato Gattuso. Ma noi adesso andiamo ad approfondire un po' tutte queste tematiche con il buon Dibe. Ciao Dibe, Lorenzo Di Benedetto, Tutto Mercato Web.
3: Ciao ciao Enzo, buongiorno a tutti.
1: In grande forma Di Benedetto, in grande forma come De Laurentiis, no? Che non spegneva il telefonino nonostante Conte gli dicesse prima o poi lo spegne, non vi preoccupate, sembravano Toto e Peppino. Secondo te chi è che lo stava chiamando? Allegri o Italiano? Nel senso che adesso è una panchina per due, una poltrona per due, si pensava che Italiano avesse sorpassato di netto Allegri, però io non mi sono mai fidato, perché ho sempre pensato a quel speciale legame che De Laurentiis sa con Allegri, e poi si avvicina al centenario appunto del Napoli, e avere un allenatore di un certo livello e non rischiare con qualcun altro che potrebbe essere un rischio può stuzzicare De Laurentiis in un senso piuttosto che in un altro, no?
3: Sì, bisogna vedere se Allegri non è un rischio, cioè,
1: certo.
3: Perché comunque possiamo dire quello che vogliamo, e ne abbiamo parlato tutta la stagione di Allegri, di quanto comunque riuscisse con quel poco che aveva a disposizione a dar fastidio all'Inter, che vinceva due derby, che comunque era secondo in classifica, che era l'unica antagonista per lo scudetto, poi è arrivato quinto.
1: Sono quindi d'accordo, però mi permetto subito di fare un'obiezione, così alimentiamo il dibattito. Sì. Sai, io credo che comunque gli allenatori riescano, ci sono quegli allenatori che funzionano ovunque, in qualsiasi situazione, e quegli allenatori che in un contesto solido e fatto bene ti tirano fuori qualcosa. Evidentemente Allegri lavorava in un contesto che non funzionava, così come non funzionava l'ultimo anno della Juventus, ma comunque portò a casa una Coppa Italia. Ma magari nel Napoli, che ha una struttura così solida, incontrerebbe Manna, che peraltro già conosce, giocatori, una squadra già formata, un'identità precisa, un presidente che comunque ci sa fare, magari questo potrebbe aiutare il funzionamento di Allegri.
3: No, certo, però poi comunque sia c'è anche tutto il resto, perché comunque avere a che fare con De Laurentiis non è la cosa più banale del mondo, perché comunque ci sarà un mercato da fare che sarà complicato per il Napoli, perché non ci dobbiamo dimenticare quello che è successo a gennaio col Napoli, che ha dovuto fare il mercato a saldo zero, quindi non è che avrà tutte queste risorse per arricchire la squadra, un po' ne avrà ma non infinite. Poi però resta, possiamo parlare di tutto quello che vogliamo, del fatto che al Milan ci fosse caos, del fatto che al Milan ci fossero le guerre interne, del fatto che al Milan incredibilmente sono stati cacciati in quattro il giorno dopo il fallimento totale. Possiamo parlare di tutto quello che vogliamo, però il Milan l'anno prossimo giocherà l'Europa League. Il Milan ha una squadra che non ha funzionato, e non ha funzionato anche per demeriti di Allegri, perché se no ci nascondiamo. Io non sono un anti-allegriano,
1: lo so, però è oggettivo, sì. Onestamente,
3: cioè, bisogna fare questi calcoli qui. Poi dall'altra parte, non ti sto dicendo, cioè, il rischio è anche italiano, perché italiano non è mai arrivato sopra il settimo posto nella sua carriera.
1: Anche questo e ci sono sempre quei due mesi di sbandamento che si prende ogni tanto.
3: Anche questi sono dati, e c'è poco da fare. Poi mi dici, con che squadre italiane è arrivato massimo settimo? Con squadre che l'unica squadra veramente un po' meglio delle altre, ti dico la verità, che ha avuto a disposizione, secondo me, era la prima Fiorentina che ha avuto, quando c'era Vlahovic, quando c'era Torreira, quando c'era Odriozola, quando comunque era una squadra che l'anno prima con gli stessi giocatori, tranne appunto Odriozola e Torreira, si era salvata l'ultima giornata. È arrivato a Firenze e ha fatto diventare la Fiorentina una squadra di calcio. Poi arriva il presidente che ti vende l'attaccante a cui hai fatto fare 17 gol in 21 partite a gennaio, e se poi non arrivi più sopra di settimo posto e ci fai poco. E quella sarebbe stata, secondo me, la svolta della Fiorentina, che alla fine di quegli 80 milioni ne avrebbe presi probabilmente anche di più, ma non perché avrebbe ceduto Vlahovic dell'estate, magari lì ne avrebbe presi meno. Ma la Juve, se non mi sbaglio, arrivò 6 punti sopra la Fiorentina quell'anno lì, e arrivò in Champions League con Vlahovic che passò alla Juve. Quindi capisci bene che, insomma, poi da lì in poi l'hanno sempre smantellata la squadra italiana. E a Bologna non gli è andata meglio, no, perché comunque doveva raccogliere un'eredità pesantissima come quella di Thiago Motta, che era arrivato quinto e aveva portato la Champions League e aveva portato il Bologna in Champions League, anche grazie al lavoro di Italiano in Conference League, perché col ranking ci prendemmo quel quinto posto, certo. No? E poi, insomma, Calafiori via, Zirkzee via, tanti giocatori, insomma, Ferguson.
1: Scelte anche di arrivo, Immobile per esempio non è stata una scelta che ha funzionato,
3: Bernardeschi
1: fino a un certo punto, esatto.
3: Bernardeschi sì, dai, io
1: Bernardeschi è funzionato fino a un certo punto, nel senso che, ma per una questione solo di tenuta fisica, però quando ha giocato bene, assolutamente.
3: Sì, sì, e quindi, capito, ha avuto sempre dei problemi legati al fatto che, secondo me, invece di rafforzarli, le squadre che l'hanno indebolite, perché Ndoi comunque con Thiago Motta non segnava mai, e alla fine ha deciso la finale di Coppa Italia con Italiano, e non fu il solo gol che fece in quella stagione, la stagione scorsa. Quindi non lo so, secondo me bisogna ragionare. De Laurentiis starà ragionando su, anche secondo me, sulla fame, no? Perché allora, secondo me, Allegri può avere tanta voglia di riscatto a questo punto, no? Perché, insomma, per come è finita l'avventura al Milan, è chiaro, no? Andare al Napoli e arrivare, che ne so, 15 punti davanti al Milan, certo, potrebbe tranquillamente arrivare poi in conferenza stampa dopo l'ultima giornata e togliersi il sassolino dalla scarpa e dicendogli: avete visto che se mi davate una squadra di calcio esatto, con un attaccante più che altro, magari potevo fare qualcosa di meglio rispetto a quello che ho fatto prima. E quindi la voglia di riscatto. Dall'altra, secondo me, c'è una fame di affermazione di Italiano, perché dopo aver fatto la gavetta da tutte le parti, dal Trapani allo Spezia, poi la Fiorentina, poi il Bologna, la Conference League, la Champions League, l'Europa League, adesso arrivare al Napoli, insomma, è l'esame finale, e quindi ti metti in gioco e decidi la tua carriera, non ci sbagliamo, perché se fallisci non torni più su. Certo. Se invece riesci a vincere col Napoli, allora vuol dire che entri nell'elite degli allenatori della Serie A.
1: È così. Resta un po' in bilico questa decisione tua.
3: Resta in bilico, sì, bisogna vedere. Ma sai, poi si va a preferenze, perché, cioè, lo sai quanto io stimi Vincenzo Italiano, quindi
1: lo so.
3: gioco male questa partita perché mi piacerebbe vederlo, e quindi siccome mi piacerebbe vedere l'italiano in una panchina prestigiosissima come quella del Napoli, allora tenderei a dirti italiano, però sarei di parte, quindi non so quale sarebbe. Ti ho messo in campo tutte le cose su cui deve
1: Per
3: decidere
1: fare il
3: De Laurentiis.
1: quadro, esatto.
3: Esatto.
1: Poi magari vincerà quella empatia che lui poi crea, che ha creato con Ancelotti, che aveva nei confronti di Conte, che prima o poi l'ha portato a casa, che ha sempre avuto con Massimiliano Allegri, no? Questo desiderio. Poi alla fine trionfa il suo cuore anche un pochettino, ma raramente sbaglia. Senti invece, Comolli, anzi, John Elkann, rischia di fare scacco matto a Marangio e Di Benedetto, che davano per scontato che non sarebbe rimasto, o alla Juventus, che poi con lui rischia di non andare oltre quello che già abbiamo visto quest'anno. O ti aspetti che tra Spalletti e Comolli, col quale che si incontreranno in questi giorni, possa nascere un compromesso per trovare una strada univoca e quindi magari crescere?
3: No. Secondo me il compromesso non lo troveranno, e se lo troveranno
1: È
3: sarà
1: un'altra
3: solo di
1: guarmata.
3: facciata. Sarà solo di facciata e sarà un problema enorme per la Juventus. Cioè, secondo me iniziare la stagione in questo modo per la Juve è subito un errore clamoroso.
1: Lo penso anche io.
3: Non ti dico, guarda, io non ti dico che la Juve debba mandar via Comolli per forza, eh. Può anche scegliere di mandare via Spalletti, ma uno dei due deve mandare via. E l'unica fortuna che può avere la Juventus per non iniziare questa stagione con questo handicap è che Spalletti si faccia da parte. Perché Comolli non si fa da parte, perché lui è convinto di aver fatto grandi cose, è convinto che i suoi algoritmi siano i primi a funzionare nell'era del calcio, perché non funzionano gli algoritmi.
1: Vero.
3: Ed è convinto, insomma, di aver fatto un ottimo lavoro anche nella passata stagione, che non funzionano gli algoritmi.
1: Vero.
3: Ed è convinto, insomma, di aver fatto un ottimo lavoro anche nella

0: stato un fantasma e si è mangiato un gol che valeva almeno 20-30 milioni col Galatasaray supplementari, e lui però è convinto di aver fatto un buon lavoro. E la Juve, il pensiero della Juve a questo punto è: no, non cambiamo perché l'abbiamo già fatto l'anno scorso e abbiamo sbagliato. Bene, allora il break-even di cui ha parlato Comolli nella conferenza stampa, che non era stata una conferenza
1: Un
0: stampa, è stata
1: incontro.
0: una convocazione
1: Sì.
0: di giornalisti, e l'ho detto ieri a Maracanã, che c'era qui a Firenze Piccari,
1: Sì.
0: detto io bisognerebbe cominciare a essere un pochino più rigidi noi giornalisti su questa cosa,
1: Sì, forse hai
0: perché
1: ragione.
0: bisognerebbe smettere di andare a queste, però bisogna far fronte comune, chiaramente. La puoi fare una conferenza
1: Cosa
0: stampa, la
1: improbabile.
0: fai.
1: Esatto.
0: Accendi le telecamere e la fai, se no non la fai, se no noi non veniamo, dovremmo fare così. Comunque, in questo, il break-even di cui ha parlato, lo raggiunge grazie ai conti che ha messo a posto Giunto l'anno prima, con gli ingaggi dimezzati, con le cessioni che sono state tanto criticate anche, no? Anche Huijsen è talmente forte che la Spagna non l'ha convocata al mondiale, no?
1: Sì, questo lo
0: Quindi
1: so, però qualche errorino. Poi magari si toglierebbe qualche
0: no,
1: sassolino dalla
0: fermo,
1: scarpa
0: fermo,
1: anche lui.
0: fermo,
1: Cioè,
0: cioè no,
1: pagare
0: allora. Bene,
1: Szczęsny per andare via e prendere Di Gregorio, penso che entri proprio nel top, top, top, top
0: prendere
1: del...
0: Coop Miners
1: Prendere
0: è
1: Coop
0: stato un
1: Myners
0: altro
1: a
0: errore.
1: 1.000 miliardi, sì. Lo stesso
0: Prendere
1: Nico
0: Douglas
1: Gonzalez.
0: Luiz è stato un altro errore,
1: Nico
0: senza
1: Gonzalez.
0: dubbio. Magari Nico
1: Pensa che
0: Gonzalez,
1: l'unico
0: io.
1: che non hai preso, che non hai preso a Motta, visto che sembrava che il mercato fosse stato fatto per Motta e dopo non hanno fatto più per nessun allenatore, era Calafiori che contestualmente ha vinto una Premier e cioè, si gioca una finale di Champions League.
0: Certo,
1: Pensa un po'.
0: no, ma io ti dico, poi ci sono anche colpi fatti bene, cioè nel senso, Kalulu, Thuram, sono giocatori che comunque faranno comodo per tanto tempo alla Juve, ma non voglio dire che, ma era una
1: Ma magari
0: questione di
1: Turan parte
0: conti.
1: subito, secondo me. Rischia di
0: Capito?
1: partire.
0: Perché comunque devi rientrare. Di tanti soldi spesi, più che altro il monte ingaggio, perché noi parliamo tanto dei cartellini, ma i cartellini
1: No, il monte ingaggio,
0: non
1: quello
0: contano
1: perde.
0: niente, cartellini, cioè contano che c'entra, però se spendi 60 milioni per Coop Miners e poi gliene dai 3 a lui o 4, è meglio che prendere Jonathan David pagando 15 milioni di commissioni e poi dargliene 6 che diventano
1: Certo che
0: 7
1: sì.
0: più bonus. I cartellini lo sappiamo benissimo, funziona il mondo del lavoro in Italia. Parliamo di calciatori, ma è la stessa cosa, cioè un calciatore prende 6 milioni, alla società gli costa 12, non c'è
1: Certo.
0: niente da fare. Quindi vediamo insomma quello che sarà, ma la Juve dice andiamo avanti perché abbiamo già cambiato l'anno scorso. Ecco, secondo me è stato più sbagliato cambiare l'anno scorso che non sarebbe cambiare quest'anno, quindi rischi di fare il doppio sbaglio, no? L'anno scorso che magari dovevi dare un anno in più, hai cambiato. Quest'anno che l'avventura secondo me è
1: Era
0: finita,
1: finita, non cambi.
0: invece non lo
1: Sì,
0: cambi.
1: si
0: Quindi
1: procede quasi quasi a occhi chiusi, a sensazioni e non con un progetto ben chiaro. No, sono molto d'accordo con te, vediamo quello che succederà. E poi, tra l'altro, c'è anche un'altra problematica, e ti saluto, che Conte rischia di diventare un fantasma pesante per Spalletti, perché se comincia una stagione tra tensioni, difficoltà, è un attimo che lo sai che nell'ambiente Juve sbagli una, due partite, subito comincia a dire c'è Spalletti, c'è Conte libero, perché non chiamano a lui? E diventa un ulteriore peso che si porta addosso questa società se non risolve una serie di problemi a partire dal mercato.
0: certo, ma
1: Ah,
0: l'unica cosa è che con.
1: apro e
0: Sì.
1: chiudo parentesi. Tu hai fatto l'elenco degli errori che ha fatto Comolli l'anno scorso e già adesso comincia benissimo, che Alisson e Liverpool se lo vuole tenere. E vabbè, andiamo a prenderci Robertson e va al Tottenham. Cioè, già stanno sfumando tutte quelle piccole cose, ti fa capire che non è che è tanto sul pezzo a dire oh, lo volevi? Eccolo.
0: Ma chi è? Cioè il signor Comolli, chi è?
1: Lo so.
0: Cioè, perché poi il background di un dirigente fa la differenza, e quindi, cioè, secondo me la Juve ha bisogno di un grande dirigente, che Comolli non è, è questo
1: Certo.
0: che voglio dire. Poi su
1: Però
0: Conte, guarda, io ti dico, poi chiudiamo,
1: sì.
0: Conte è difficile che però voglia entrare a stagione in corso,
1: No, questo è vero, però
0: non l'ha
1: sai.
0: mai fatto, e però l'ombra ci sarebbe certamente,
1: Quella,
0: ma
1: è solo
0: guarda,
1: l'ombra.

0: secondo me non possano arrivare al primo di luglio in queste condizioni alla Juve. No, non è possibile, cioè ci dovrà essere chiaramente un incontro, ma dovrà essere un incontro dove vediamo se voleranno gli stracci, perché Spalletti anche dopo, prima e dopo la partita col Torino nel derby, insomma, voci alzate con Modestò, come lì, insomma, non è un clima sereno. Iniziare la stagione così mi sembra un fallimento annunciato, ti dico la verità.
1: Sì, anche l'unica, diciamo, secondo me, soluzione potrebbe essere che magari tanto si parla con Spalletti, che gli porta una lista, guarda, comprami questi e mi fai contento. Passano 3-4 settimane e lui intanto di quei 5, dico per dire, dice guarda, 3 te li ho già presi, gli altri 2 aspettiamo dopo il mondiale. Sai, una roba del genere potrebbe avvicinare quantomeno le parti e dire vabbè, non ci dobbiamo sposare, però se tu fai il tuo lavoro e mi garantisci i giocatori che a me servono,
0: Sì.
1: funzioniamo. Quella può essere l'unica strada, ma torna al discorso di qui sopra, i primi 2, ciao ciao, e quindi già comincia a diventare un po' enigmatico il futuro della Juventus. Grazie a Lorenzo Di Benedetto, ciao Dibe.
0: Ciao Enzo, a domani.
1: Noi ci fermiamo per un attimo, al rientro Raffaele Garinella.

0: Allora, come vi avevo avvisato, adesso andiamo dal mio amico Raffaele Garinella. Ciao Raffa, ben ritrovato.
1: Ciao Enzo, buongiorno a te, un abbraccio grande, un caro saluto agli amici in ascolto.
0: Allora Raffa, un po' di domande di mercato varie, cerchiamo di spaziare su tanti temi. Allora, prima di tutto ti chiedo dei primi movimenti che sta facendo l'Inter e di quelli che saranno i movimenti che ti aspetti dall'Inter a breve termine per andare a creare magari anche un solco, no, rispetto alle altre, perché sei già avanti, puoi esserlo ancora di più e soprattutto andare a cercare di fare di replicare lo scudetto di quest'anno, che da quando la Juventus ne ha vinti 9 di fila fino adesso si sono sempre alternati lì sopra.
1: Sì, beh, quello che ha fatto la Juventus è difficile per tutti, secondo me per certi versi irripetibile. Per quanto riguarda l'Inter mi aspetto colpi a centrocampo, sicuramente dovrebbe rimpolpare il centrocampo. L'Inter potrebbe restare Mkhitaryan, la cosa mi fa piacere per quanto riguarda il carisma del calciatore, però non va dimenticata l'età. Quindi se Kivu lo vuole per un discorso di spogliatoio per fargli fare diciamo determinate ispezioni di partite, va bene, ma se devo partire con Mkhitaryan titolare, allora no, perché io penso che l'Inter debba immettere all'interno della squadra un'intensità che ti possono dare calciatori come Curtis Jones del Liverpool o Manu Koné della Roma, che sono due calciatori cercati. Sicuramente l'Inter sta trattando con il Liverpool per quanto riguarda Curtis Jones. Poi bisognerà anche considerare la cessione molto molto probabile di Frattesi, e quindi rimpolpare il centrocampo in difesa, anche perché potrebbe restare De Vrij, e ti dico che come quinto difensore lo terrei, visto che comunque è un giocatore che quando è entrato ha fatto bene, ma partiranno Darmian, partirà Acerbi e ci sarà da valutare che tipo di ritorno avrà Pavard, perché da che mi risulta non ci sono preclusioni per il suo rientro in gruppo, segno che il gruppo stesso dell'Inter non ha chiuso le porte a Pavard. Bisognerà però vedere un attimino se sono stati, sai, chiariti quei dissapori di cui si è parlato quest'estate, di cui ha parlato poi Lautaro.
0: Esatto, e soprattutto però è un Inter che parte da premesse diverse rispetto alla passata stagione, quando, ricorderai bene, c'erano appunto tutta una serie di controversie da superare, le delusioni relative all'eliminazione, alla sconfitta in finale di Champions League, al fatto di non aver poi portato a casa nessun trofeo, la partenza, certo, di Simone Inzaghi, le divisioni, Lautaro che se la prese con parte dello spogliatoio. Quindi si partì da una situazione molto più complessa. Quest'anno invece questi problemi non ci sono, tutt'altro, e quindi è qui che poi si deve cercare di creare ancora più squadra, più gruppo, anche con quelli che arriveranno.
1: Parti da certezze acquisite in questo anno di lavoro. È stato molto molto bravo Kivu, perché quest'estate insomma tutti quanti gli interisti si auguravano potesse far bene, però poi quando avevi di fronte dei maestri in panchina per quanto riguarda il curriculum, perché poi quest'anno hanno deluso praticamente tutti, allora ti rendi conto, insomma, dici che ha fatto veramente un grande lavoro e si può ripartire da quelle certezze che Kivu ha seminato insieme alla squadra.
0: Un po' di Toto Panchine. Allora, oggi è la giornata in cui De Laurentiis sceglierà tra Allegri e Italiano. Non ti chiedo chi sceglieresti tu, perché più o meno mi pare che già me l'hai detto, però ti chiedo, secondo te, lui chi sceglierà? Perché?
1: Ah, guarda, ti dico la verità. Allegri è un allenatore che quest'anno è stato deludente. È inutile girarci attorno, perché comunque sia non si può concludere una stagione come l'ha conclusa il Milan, avendo la possibilità di mettere Piero in cascina nella prima parte di stagione, quando c'era una sola partita a settimana da fare, e poi arrivare sotto il Como, sotto la Roma per la Champions League. E insomma ti rendi conto che il lavoro di Allegri è stato francamente deludente. Detto questo, io lo avrei tenuto al Milan, perché è un allenatore che comunque ha palmarès, ha curriculum, ha esperienza. Io penso che per rimpiazzare un allenatore come Antonio Conte serva un allenatore ugualmente carismatico, se non di più. Ora è difficile trovare un allenatore carismatico quanto Conte in Italia, però Allegri secondo me gli si avvicina, anche per sostenere il peso di una piazza importante come Napoli, che ricordiamo ha una rosa straordinaria. De Laurentiis non ha mai badato a spese e ha permesso al Napoli in questi anni di arrivare a primeggiare o lottare per i primi posti grazie alla profondità della rosa. Bisognerà però gestire con esperienza questo tipo di rosa, questo doppio impegno, italiano l'ha fatto a Bologna, però Bologna, con tutto il rispetto, è un'altra cosa, quindi andrei su Allegri io.
0: Andresti su Allegri, anche perché poi si avvicina il centenario, insomma, del Napoli, avere un allenatore rinomato può darti qualche garanzia in più. E ti chiedo, non ha funzionato Allegri, perché comunque sostanzialmente era in un gruppo di lavoro, quello del Milan, che evidentemente, risultati finali alla mano, viveva qualche indecisione, qualche divisione, comunque non ha funzionato, e quindi potrebbe funzionare nel Napoli, che invece ha una struttura più consolidata?
1: Allegri ha overperformato con il Milan nella prima parte di stagione, poi però credo che al Milan, tolto Modric, manchi un leader in grado di seguire l'esempio di Modric. Sai, molti giocatori al Milan hanno chiacchierato troppo e poi in campo non hanno reso secondo quelle che poi erano le chiacchiere che hanno prodotto. Quindi invece Modric è sempre stato un giocatore che, nonostante i suoi 40 anni, si è sempre battuto per la maglia. Ci sono stati dei calciatori tanto deludenti, io sentivo le interviste, siamo forti, vogliamo lottare, vogliamo primeggiare, però poi alle parole devono seguire i fatti. Ho visto delle prestazioni veramente deludenti da parte di tanti. Allegri forse poteva, diciamo, poi bisogna vedere che tipo di rapporto aveva con la società, e non parlo di Glitare naturalmente, però se tu nel mercato di gennaio non prendi Mateta perché ha dei problemi, poi questi problemi dobbiamo vederli dove sono, visto che anche ieri ha deciso la Conference, e vai a prendere un giocatore come Fulkrug, che secondo me è poco adatto al tipo di gioco del Milan. Se vedi che il tuo allenatore fa tre quarti di stagione con Pulisic e Leão nel 3-5-2, che non sono attaccanti, e comunque riesce a tenere dritta la barra, vuol dire che tu in qualche modo come società devi venire incontro, altrimenti significa che non vai nella stessa direzione dell'allenatore.
0: A quel punto sicuramente sì. Nel frattempo invece oggi è la giornata di Cristiano Giuntoli all'Atalanta, l'arrivo poi ci sarà quello di Sarri e la partenza di Palladino. Intanto ti chiedo di giudicarmi il lavoro di Palladino, ti ha deluso, ti aspettavi di più, è giusto poi ripiegare su Sarri, e come ti immagini il gruppo di lavoro Giuntoli-Sarri?
1: Allora, Sarri mi piace certamente, quest'anno la Lazio ha fatto i miracoli veramente, perché comunque ha portato una squadra in finale di Coppa Italia. Ha tenuto una squadra praticamente senza mercato a gennaio. Per me la squadra è stata indebolita perché Stakhov, poi mi direte che tipo di acquisto è stato, perché Taylor l'ha dovuto in qualche modo disciplinare tatticamente, quindi lo ha dovuto far avvicinare a quel tipo di giocatore che hanno perso, che era Guendouzi. Perché poi ha dovuto riciclare Nosli in un ruolo, spostare Maldini in un altro, quindi ha fatto dei miracoli. Mi piace, ma sono contento che D'Amico vada alla Roma, perché secondo me questo sarà un bel binomio. D'Amico Gasperini, secondo me, è un'idea che mi affascina e che voglio vedere all'opera.
0: Esatto, che comunque sarebbe una cosa molto intrigante. Infatti la Roma sta diventando il progetto più intrigante del prossimo anno, no? Confermato Malen, confermato Hermoso, arriverà sicuramente qualcuno, confermato probabilmente anche Dybala, e poi Gasperini potrà lavorare dall'inizio con un gruppo di lavoro di cui si fida.
1: Sì, poi anche, soprattutto adesso arriveranno i rinnovi di Mancini, perché non dimentichiamoci che questo giocatore qui è un giocatore che non è bravo solo a difendere, ma è un giocatore che si inserisce bene, che Gasperini conosce dai tempi di Bergamo. Bisogna vedere se ci saranno qualche eccezione. Gli indiziati sono sicuramente Manu Koné, potrebbero anche valutare delle offerte qualora arrivassero per svilare importanti, però insomma la Roma in Champions League avrà degli introiti maggiori. È una squadra che affascina, ma già dallo scorso anno affascinava la Roma, e poi devo dirti che ha chiuso in crescendo. È brutto dirlo, però da quando hanno fatto una scelta, hanno scelto Gasperini e non Ranieri, la Roma non ha sbagliato più una partita. Non c'entra niente Ranieri, però evidentemente c'era forse qualcosa tra l'allenatore qualcosa che non tornava, sì. E questo magari si ripeteva sulla squadra.
0: Tu hai un'altra passione, oltre all'Inter, oltre alla Fiorentina, anche quella della Lazio. Come lo vedi,
1: sì, sulla partita della Lazio? Mi ricorda mio zio, tra l'altro oggi è il suo compleanno, mi faccio gli auguri.
0: Tanti auguri.
1: Laziale sfegatato, come lo vedo Gattuso? Ma Enzo, Gattuso mi ricordo che andò a Firenze per un breve periodo, con commisso andò d'accordo, poi interruppe credo dopo 20 giorni il contratto perché c'erano delle divergenze sul mercato. Io vorrei capire adesso che tipo di divergenze ci saranno, se ci saranno, con il mercato che farà la Lazio l'anno prossimo, perché insomma qui adesso, sai, Gattuso è un è un allenatore bravo, ma è anche un uomo molto molto passionale, no? Quindi molto molto carismatico, e vediamo se riusciranno ad andare d'accordo con lo Tito. Temo che magari caratterialmente possano non prendersi da subito, e questo potrebbe essere forse per la Lazio un piccolissimo problema da risolvere.
0: Perché poi è un bel film da vedere, questo non c'è dubbio, direi. Per la tua Fiorentina invece che cosa ti immagini in panchina? Andare avanti con Vanoli, qualche cambio, e che cambio?
1: Ma io spero arrivi Grosso a Firenze. Vanoli è stato secondo me un ottimo allenatore, bisogna dare merito, perché comunque la Fiorentina ha fatto quello che poteva fare in Conference, poi è arrivato il Crystal Palace, ma la Premier è anni luce davanti, no? È come paragonare un Velociraptor a un Dzeko d'appartamento. Quindi insomma, però la Fiorentina deve secondo me guardare oltre, perché qualsiasi cosa relativa a questa stagione porta nei tifosi l'amarezza per quello che è stato, una stagione non degna della piazza, una stagione che è stata tribolata, sofferente anche per la perdita del presidente. C'è da fare i complimenti a Paratici, perché quando è arrivato insieme a Roberto Goretti hanno lavorato molto bene, però insomma secondo me Grosso potrebbe rappresentare quell'allenatore nuovo per un progetto nuovo, per vedere qualcosa di interessante, un po' come fu la Fiorentina quando prese Montella.
0: Ti porta adesso in casa Milan, ti aspettavi questo ripulisti generale, la strada giusta, o avresti fatto qualcosa di diverso?
1: Ma avrei mandato via anche Ibrahimovic, cioè se è ripulisti generale devi mandare via anche Ibrahimovic, perché altrimenti perché tieni Ibrahimovic?
0: Perché è azionista della Red Bull, quindi sostanzialmente ha buttato 30 milioni sui conti, quindi è praticamente un socio sostanzialmente.
1: Quindi Ibrahimovic è un socio del Milan.
0: Sì, sì.
1: Perfetto. Quindi non poteva Cardinale mandare via un suo, ho capito. E adesso però chi sceglierà il nuovo Milan? Il socio Ibrahimovic o Cardinale?
0: Questa è una bella domanda, secondo te?
1: No, perché qui qual è la società? Io leggo anche Modric avrebbe comunicato alla società l'intenzione di non continuare. Con chi ha parlato Modric? Cioè, anche questa è una domanda che i tifosi del Milan si pongono, no?
0: Certo che sì.
1: Cioè, qui ragazzi stiamo parlando di una squadra gloriosa, perché questa è la squadra italiana più importante a livello europeo per quello che ha vinto. Perché questi signori hanno vinto 7 Coppe dei Campioni e Champions League. Quindi secondo me il Milan non può permettersi di fare una stagione come quella che ha fatto quest'anno. Le responsabilità sono di tutti, a mio avviso, però il tipo di progetto è importante. Allora, se fai il socio, io sono d'accordo, no? Immetti liquidità nella società, però bisogna avere anche le idee chiare, quindi puntare su degli uomini a cui devi dare il tempo di lavorare. Però io penso che Tarri il suo lavoro lo sappia fare, l'ho dimostrato, lo ha fatto benissimo alla Lazio, secondo me l'ha fatto bene anche al Milan. Però poi quando l'allenatore magari ti fa delle richieste, visto che quest'anno era un'occasione più unica per Rara, per, non ti dico per emulare il Napoli che l'anno scorso non aveva coppia, ha vinto, però quantomeno per arrivare in Champions, a gennaio qualcosa in più di Fulkrug la devi prendere. Cioè, bisogna fare anche come società uno sforzo maggiore, che secondo me la società non ha fatto. Adesso si fa i repulisti, d'accordo, abbiamo crocifisso Allegri, Tare, Moncada, adesso però bisogna che la società scelga degli uomini che possano portare il Milan ai fasti di un tempo, perché il Milan così francamente fa male al calcio italiano.
0: Tra l'altro, Raff, uno dei problemi che poi ha pagato Tare, il fatto che lui sia subentrato quando parte del progetto sportivo era già partito, quindi ha pagato il conto che non era suo, e quindi qua torna a maggior ragione il risalto quello che dicevi tu, cioè chi sta facendo la squadra adesso e chi subentrando accetterà quello che magari è già stato fatto in termini di entrate e uscite.
1: Assolutamente sì, cioè adesso fondamentalmente diventa anche difficile fare mercato, perché io, come dico sempre, l'anno scorso Akanji scelse l'Inter non perché Akanji era interista, ma perché l'Inter, a differenza del Milan, faceva la Champions. Quindi l'appeal della Champions League per i calciatori è importante, per la scelta di un giocatore venire a giocare la Champions League è secondo me fondamentale e determinante. Il Milan farà l'Europa League e bisognerà scegliere un allenatore disposto, e già Iraola pare che non voglia venire, Ragnica ha dei dubbi, cioè, quindi si fa già fatica a scegliere l'allenatore. si fa fatica a impostare un progetto, si farà fatica a scegliere i calciatori, soprattutto perché il mondiale in qualche modo rallenterà le operazioni.
0: È chiaro che sì, o li accelera che devi chiudere tutto prima, oppure rallenterà e quindi devi vedere di fare tutte le valutazioni dopo. Raff, nel frattempo tu ti stai dedicando a un'altra tua grande passione, che è quella di scrivere. Un libro è già uscito, un altro sta uscendo, ce ne racconti un pochettino? Stai...
1: Sì, allora, l'idea...
0: Ti fanno male le mani?
1: A me piace, io mi rilascio, stai facendo lo psichiatra, poi devo scaricare le tensioni. Allora, il primo è già disponibile su Amazon, si chiama Inter, si intitola Inter 2 stelle più 1, lo scudetto della rinascita. L'idea è nata dall'amico e collega Mario Spolverini, che mi ha detto: ma perché non raccontiamo partita dopo partita questa stagione, per quelle che sono state le nostre sensazioni, per quelle che erano le sensazioni, per quello che era il chiacchiericcio? L'abbiamo fatto e mi è piaciuto, devo dirti, mi sono divertito, perché è stata una stagione che è andata oltre quelle che erano le mie più rose aspettative. Invece l'altro libro si intitolerà, uscirà in settembre, lo scriverò con l'amico e collega Candido Baldini, Era ZB, l'estate del lupo, ed sarà dedicato a quello che io considero il mio idolo dell'infanzia, che è ZB Boniek, che io ho sempre amato. Tra l'altro ho comprato, mi ricordo, una maglia della Roma Sponsor Barilla numero 4, wow, perché era proprio di ZB Boniek, che praticamente parla dell'arrivo di ZB da Torino alla Roma, attraverso l'Italia che in quel momento viveva l'era di Bettino Craxi e del pentapartito, la Democrazia Cristiana che teneva ancora i palazzi del potere a Roma, il sindaco Nicola Signorello che era diventato appunto il nuovo sindaco di Roma, e poi sotto la superficie del boom economico, delle televisioni a colori, dei varietà di Pippo Baudo. Insomma, è un libro che attraversa l'Italia di quegli anni,
0: racconta
1: la storia del paese, e soprattutto lo fa attraverso quel lato romantico che portò poi Boniek a lasciare una squadra in cui aveva vinto tutto, per una squadra di cui poi si sarebbe innamorato nel tempo.
0: Consigli di lettura per quando arriverà anche l'estate, ma anche adesso, se vi volete rilassare in un bel parco con un bel libro, ricordaci i titoli e che cosa, quale dei due libri già è acquistabile e quale invece a breve.
1: È acquistabile Inter 2 stelle più 1 per gli amici dell'Inter, lo scudetto della rinascita, che parla appunto di questo 21esimo, mentre a settembre uscirà quello sul grande ZB Boniek.
0: Grazie a Raffaele Garinella e complimenti come sempre. Ciao,
1: grazie a Senso per questo spazio e per il tempo e la disponibilità che palesi sempre nei miei confronti. Un abbraccio grande.
0: È sempre un grande piacere. Grazie a Raffaele Garinella. Ultima pausa per noi, al rientro Camillo De Michelis, Alain Valnegri. Vi aspetto.

0: Allora adesso Casa Juventus con Camillo De Michelis. Ciao Cami, buongiorno e ben ritrovato.
1: Ciao Vincenzo, buongiorno a tutti.
0: Dunque, mentre il Milan ribalta tutto e tutti, la Juve sceglie con Elkan, o meglio, Elkan sceglie per la sua Juve di andare avanti con la parola d'ordine continuità, magari anche equilibrio. La domanda è questa: è la scelta giusta o a sensazione sembrerebbe una scelta azzardata?
1: Forse te la rigiro la domanda. Dice, è la scelta definitiva?
0: Bravo, anche questa non è male come domanda, anche perché è stato strano. Allora, questo incontro con la stampa al quale abbiamo partecipato, c'era il proprietario Elkan che diceva: allora ragazzi, io ho scelto di fare così, si va avanti, si risolvono le frizioni, l'obiettivo è questo, le spese sono queste, ovviamente sono tutti sotto l'ente di ingrandimento, non si può più sbagliare, ed è un conto. Cosa più strana è vedere l'amministratore delegato confermare se stesso dicendo che ha parlato con Elkan, è tutto a posto, i problemi tra di noi li risolviamo tra di noi, ma non ci sono problemi, ma allora che cosa devi risolvere? E mi sembra quasi come se, tanto vai avanti tu, poi vediamo io che cosa mi sento di fare vedendo le reazioni anche dell'ambiente e dell'allenatore, col quale come lì si incontrano in questi giorni, no?
1: Sì, è probabile che si possano incontrare domani o lunedì al massimo. E quindi cercheremo, no, di aggiornare poi tutto, certo, sui nostri siti. E però il discorso, sai Vincenzo, in questo momento qua ci sono tante ipotesi. Io ero presente all'incontro di Como lì e posso raccontare come sempre, no, la sua, certo, voglia e anche bravura nel cercare di essere molto friendly con i giornalisti, nel cercare di creare un rapporto, nel cercare di rispondere a tutte le domande, di non nascondersi dietro nulla, di accettare anche i nomi, perché poi ha detto sì, fatemi anche i nomi, non c'è problema. Cioè, quindi lui è molto a suo agio in queste situazioni. Però c'è una cosa che va detta, e che è una risposta ai segnali mandati da Spalletti in conferenze stampa, in interviste post partita e anche su qualche articolo di giornale, perché ci sono gli articoli di giornale che, insomma, dove sono molto vicini ai pensieri di Spalletti, mettiamola così. E quindi Como lì ha lanciato una risposta al tecnico dicendo: qua il capo sono io, quindi organizzo io un meeting e parlo io. E nel parlare, Vincenzo, ci sono stati dei temi che sono in contrapposizione rispetto al pensiero di Spalletti, ovvero tutte le scelte condivise. No, sì, lui ti ha detto che voleva un attaccante e non è arrivato un attaccante. O il mercato di gennaio è stato fatto con i nomi di Luciano, però lui ti dice sempre questa cosa dell'attaccante. O le situazioni legate a Spalletti che vuole avere un peso più importante nel mercato, e Como lì che dice: ah, ma io non so niente, parlano sempre Spalletti e Ottolini, e quindi sanno più loro di me. Altra cosa che stona con, certo, il pensiero di Spalletti. Cioè, tante cose che devono essere puntellate. Como lì che ha detto: non c'è bisogno di un incontro con Elkan, e invece ci sarà questo incontro con Elkan. Perciò noi in questo momento qua l'unica cosa che possiamo fare, anche se il tifoso magari ci vedrà tutti un pochino troppo pessimisti nel raccontare la situazione in casa Juve, è cercare di rimanere legati alle notizie e non alle sensazioni. E adesso bisogna aspettare solo il pensiero e l'incontro tra Elkan, Como lì e Spalletti, e poi capire se realmente la Juventus potrà andare avanti così, o se invece ci saranno poi delle novità che la Juventus affronterà. Ma vince, il tempo è questo, perché non puoi aspettare a inizio della prossima stagione, devi farlo ora, il 28 di maggio, per programmare la stagione. Quindi vedremo cosa succederà.
0: Anche perché se i primi acquisti e anche quelli invernali, tutto sommato, tranne Bogadi, Como lì, non hanno funzionato, non comincia bene neanche questa finestra di mercato, perché su Ellison ti chiedo aggiornamenti, ma sembra in questo momento più bloccato dal Liverpool che vicino alla Juve, perché si era pensato a Robertson, che però va al Tottenham, e cominciano quegli obiettivi, quei nomi fatti piano piano a sfumare, e in più ci saranno delle cessioni inevitabili, penso quella di Bremer in primis. Quindi segnali di, sai, ho sbagliato, però intanto ho preso Ellison, ho sbagliato, però intanto c'è Robertson, ho sbagliato, però intanto abbiamo un accordo sulla parola con Salah, per dire, questo non c'è.
1: No, tra l'altro, Vincenzo, io ti posso dire che la Juventus aveva tre grandi obiettivi. Uno era Bernardo Silva, e come lì ha lavorato su Bernardo Silva da ottobre e andrà all'Atletico Madrid. Un altro obiettivo era Senesi e andrà al Tottenham. E l'altro obiettivo era, perché c'è ancora la possibilità, Alisson, che in questo momento si è un pochettino bloccato con il pensiero del Liverpool. E è ovvio che anche questo è un inizio zoppicante, Vincenzo. È un inizio zoppicante. E i parametri zero quest'anno erano un'opportunità e tu comunque non stai cogliendo questa opportunità, e la squadra è da rifare e bisogna cercare una sintonia. Il problema è proprio l'incompatibilità in questo momento di un pensiero e dell'altro, perché come lì vuole comprare i giocatori a prescindere dall'allenatore, l'allenatore vuole fare i nomi, vuole quei giocatori lì. E Spalletti non vuole allenare la squadra di Comolli, Spalletti vuole la sua squadra, e quindi siamo in due situazioni.
0: L'ha detto anche questo chiaramente quando ha detto poi la scelta se dovrò mettere io la faccia.
1: E le filosofie sono opposte, perché Comolli vuole un determinato modo, ma l'esempio che potrebbe venire fuori, che è il più pesante di tutti, è quello che se non dovessero trovare un accordo o un rapporto, un'unità, Comolli in un anno di due rischia di cambiare tre allenatori.
0: Appunto. E a quel punto c'è anche un fantasma che aleggia, no? Un po' su Torino, che è sempre quello di Antonio Conte.
1: Ma con Comolli non arriva.
0: No, chiaramente no. Con questa squadra soprattutto non arriva. Perché il problema è la squadra.
1: Sì, ma con questo modo di lavorare, se Spalletti salta perché non ha delle garanzie, sicuro Conte ha lo stesso carattere.
0: Però sai, mi metto nei panni dei tifosi, no? Il tifoso medio che ti può dire: possibile che il proprietario della Juventus non si rende conto che la scelta più saggia possa essere quella di cambiare direttore sportivo, magari di promuovere Chiellini, prendere, che ne so, Tognozzi di turno, a lavorare con Ottolini insieme a Spalletti possa essere la strada più giusta, più semplice, per non andare incontro a un'altra stagione deludente?
1: Ma guarda, il discorso, Vincenzo, che in questo momento qua l'unica cosa che io non so, ed è un tema che, perché io ho riflettuto tanto dopo martedì, ho cercato di prendermi del tempo e unire dei puntini prima di avere delle notizie, le sensazioni, le risposte, e io non sono sicuro che John Elkann fosse al corrente del meeting di Comolli, perché in questo momento qua la cosa che noi dobbiamo dire è che Comolli è il capo azienda. È il capo.
0: Quindi tu dici, io intanto ho organizzato questo incontro, manco la conferenza stampa. Poi si chiama proprio incontro perché la conferenza stampa dà più un senso di ufficialità, che comunque io dovrei comunicare a Elkann. Se invece io dico, no, guarda, io ho un incontro che volevo rispondere un po' ai giornalisti, ho la possibilità di farlo e l'ho fatto. E tu dici, non è detto che ci sia il beneplacito, comunque che fosse informato Elkann.
1: No, perché comunque quando è il capo azienda, e in questo caso è il capo azienda, tu hai tutte le deleghe. E Comolli ha agito da capo azienda. Cioè, io la cosa che ho raccontato già ieri su Radio Bianconera è che tu, quando noi siamo arrivati in sede nella sala dei contratti, perché eravamo nella sala dei contratti, il primo approccio è stato dare la mano a Modestò, Chiellini, Comolli, poi è arrivato Ottolini e c'era un grande assente, due grandi assenti, però una è la proprietà e l'altra è Spalletti, a due giorni dalla fine del campionato. Quindi questo mi è sembrato proprio un segnale, come dire, ora parlo io.
0: Sì. E di qui anche il fatto che non si è sottratta a nessuna domanda, proprio per dimostrare la sua disponibilità a parlare e raccontare quella che però a questo punto è una sua verità, che già non coincide con quella che ha raccontato pubblicamente Spalletti. Quindi già qui la domanda, una risposta la trova. Tante domande, tante perplessità, Cami. Dobbiamo continuare con i puntini, mi sa. Ci sentiremo.
1: È lunga.
0: Chissà che immagine esce fuori. Spero non un dito alzato. Beh, scherzo. Ciao.
1: No.
0: Ciao, Cami, grazie. Ciao, buon lavoro. Buon lavoro. Alen, buongiorno. Senti, Alen, Matetà non era infortunato che non lo voleva nessuno?
2: Ah, ma sei tu il dottore? Io non sono dottore.
0: No, io faccio il dottore, però mi dicevano
2: il dottor Marangio. Il dottor Marangio
0: mi dicevano che nel Milan, nella Juve andavano, no, meno male, ci siamo scansati un fosso, era rotto.
2: Adesso dobbiamo dire che Mateta è un gran campione perché ha segnato ieri.
0: No, ovviamente no, però magari rispetto che non avere nemmeno un attaccante fisico, prendi almeno Mateta, almeno gli hai dato qualcosa a Spalletti, per esempio, al Milan, già che c'hai sì,
2: comunque. Ha dei costi Mateta.
0: Questo è vero, questo è vero.
2: Ormai siamo legati a una alla nostra storia, no? E penso che la storia di Iraola, che ha preferito il Crystal Palace al Milan, sia un esempio che bisogna accettare la realtà. E un allenatore di talento preferisce andare al Crystal Palace, con tutto rispetto per il Crystal Palace, che andare al Milan. E lì, secondo me, è illustrativo di quel che sta vivendo l'involuzione del calcio italiano.
0: Già. E questo racconta tanto probabilmente anche dello stato di confusione che magari anche i grandi allenatori percepiscono, perché Iraola magari che hai fatto cadere a terra? Hai distrutto tutto.
2: Scherzo. Io? No, io no.
0: Iraola magari ha detto: chi è che mi sta chiamando per fare la squadra? No, intanto noi, ma chi è il direttore sportivo di Milano? No, non lo sappiamo, forse torna Ragnik, però ancora non lo sappiamo. Anzi, se puoi aspettare un attimo, perché Ragnik ha detto che vuole scegliere lui il suo allenatore. Ecco che chiaramente uno dice, ma di che cosa stiamo parlando?
2: Lui spende quanto può spendere. Quando tu vai all'Esselunga o al supermercato, sai quanto puoi spendere, sai cosa potrai cucinare. Iraola avrà sentito il budget con il Palace, perché fanno la stessa competizione, tutte e due giocano o giocheranno l'anno prossimo in Europa League. Quanto potrà spendere? Che basi ci sono per poter lavorare? Che tipo di pressioni? Alla fine un intelligente comunque fa queste valutazioni. Cioè non viviamo di storia, ormai la storia è bella, anche a me piace raccontarla, piace vederla, però bisogna avere la coscienza di essere nella realtà, nella quotidianità. E al giorno d'oggi il Crystal Palace ha più fascino rispetto al Milan per uno degli allenatori,
0: certo,
2: più trendy, come dicono in Inghilterra, in questo momento.
0: Però questo è abbastanza indicativo, devo dire. Quindi vediamo un po' come se la caverà il Milan adesso nel trovare alternative valide, o comunque a cominciare a costruire una struttura che possa essere anche appetibile nel presentare un progetto agli allenatori che verranno. Senti, il rapporto tra Sarri e Giuntoli sulla panchina dell'Atalanta ti stuzzica? Come te la immagini questa nuova Atalanta?
2: Beh, concettualmente c'è un cambio proprio di paradigma calcistico. A Bergamo hanno provato a dare continuità usando delle due fotocopie di Gasperini, che non sono nemmeno, perché mancava, secondo me mancava l'inchiostro, e abbiamo visto molto poco, soprattutto nella prima fase della stagione con Juric. E adesso hanno deciso di cambiare, si riparte con una nuova base, si riparte con una nuova idea calcistica, con comunque un binomio che comunque sullo spettacolo, sinceramente, gli anni di Giuntoli e Sarri a Napoli esteticamente non si può assolutamente riproverare nulla. E adesso l'Atalanta comunque ha muscolo finanziario per poter investire, per poter allestire una rosa adatta a Maurizio Sarri. E comunque, se Sarri ha accettato Bergamo, è per la presenza di Giuntoli, secondo me, altrimenti non sarebbe andato a Bergamo.
0: Anche secondo me. Intanto ti do una brutta, tra virgolette, brutta notizia, perché nel frattempo c'è quasi, ne parlavamo prima, un mezzo controsorpasso di Allegri su Italiano per la panchina del Napoli. Diciamo che si sta cercando di capire quale può essere la soluzione ideale, si tiene qualche dubbio ancora De Laurentiis, che tutto sommato pensa un anno col centenario con un allenatore che possa rappresentare, tra virgolette, una garanzia. E allora ti chiedo, Allegri in un gruppo con una società strutturata, una rosa comunque forte, non da allestire, costruire e ricostruire, può funzionare meglio di quanto non ha funzionato al Milan?
2: No, secondo me no, perché comunque io capisco che gli allegriani sono il primo a riconoscere il gran lavoro che ha fatto Allegri. Sinceramente, il ritorno a Torino e l'anno al Milan sono pesanti. Sono pesanti nel capire che è un allenatore che comunque non è riuscito a rinnovarsi, che rimane con gli stessi discorsi. La conferenza stampa post Cagliari, secondo me, per me è il significato di un allenatore che non vive nel presente, che vive nel passato, che pensa di ancora fare la differenza, che pensa che il suo calcio è ancora attuale. E mi sorprende, perché comunque De Laurentiis con gli allenatori spesso e volentieri li ha azzeccati, gli allenatori.
0: Sì, questo.
2: E adesso, andando su Allegri, vai su una garanzia. Ma Allegri è una garanzia ancora? Questa è la domanda. Cosa vuoi fare con Allegri? Vuoi iniziare un ciclo nuovo con un calcio radicalmente differente al calcio prima di Sarri, poi di Antonio Conte, in mezzo c'è pure Spalletti? Cioè, Napoli, tu lo sai meglio di me, Enzo, Napoli che vibrazioni può avere con il calcio di Allegri? La città, il tifoso?
0: No, lo accoglierebbe molto male, però ricordo che fu accolto molto male anche dalla tifoseria bianconera quando arrivò dopo Antonio
2: sì,
0: Conte, ha vinto.
2: Però è differente. No, sono passati dieci anni e il calcio comunque va veloce. E poi comunque a Torino sì, fu accolto molto male, però a Torino non, nella relazione con l'estetica calcistica è differente rispetto a Napoli. A Napoli si vuole giocare bene, si vuole essere belli.
0: Sì.
2: E comunque con Allegri non sei proprio bello.
0: Direi di no.
2: E guarda che Conte comunque l'ha contestato, lo sa meglio di me. Comunque
0: assolutamente, che non piaceva
2: Napoli,
0: il modo di giocare.
2: A Napoli che non piaceva l'immagine di giocare, eccetera. Cioè, con Allegri, col pari 135 metri, io non lo so. Ma faccio fatica a credere a chiedere a Lorenzo punti su Allegri, perché Allegri ti chiede anche comunque del calciomercato di un certo spessore, con calciatori confermati, con dei calciatori che hanno comunque degli stipendi alti. Guarda che a Milano non è che gli hanno fatto un brutto calciomercato, cioè, chi dice il contrario è di malafede. Quanto ha speso il Milan?
0: No, ha speso tanto.
2: Dunque, De Laurenti, secondo me, è ad andare su un allenatore che accetta di ricostruire una rosa con delle scommesse e non avere i costi che ha avuto l'estate scorsa.
0: Però vedremo, perché ancora tutto in ballo, visto che in questo momento Italiano sta incontrando la dirigenza del Bologna per capire come può liberarsi ed eventualmente liberarsi. Sappiamo
2: che sarebbe il Milan anche per lui, secondo me.
0: Potrebbe a quel punto.
2: Potrebbe anche essere.
0: E occhio a Palladino, che a quel punto sostituirebbe Italiano sulla panchina del Bologna, o magari, che ne so, anche lui potrebbe rientrare nei discorsi Milan, perché no?
2: Di Francesco, no? Sempre di Francesco Bologna.
0: Sì, anche, esatto. Comunque capiremo e vedremo e analizzeremo. Intanto grazie ad Alen Vallegri, a domani, ciao Alen.
2: Grazie, ciao.
0: Dunque, sta per partire Maracanã, come avete visto è già pronto, ha fatto l'editoriale con noi. Io saluto e ringrazio intanto Giorgio Solani.
3: Mangia il pollo con le mani.
0: Vi do appuntamento a domani, ciao a tutti.

0: Cari amici di TMV News, buonasera, ben ritrovati al consueto appuntamento con la nostra trasmissione. Sempre il mercato delle panchine a tenere banco. Oggi è stato anche il giorno dell'ufficialità della separazione tra Vincenzo Italiano e il Bologna. Vedremo adesso Italiano che tipo di opportunità potrà avere. Del resto non mancano per lui le offerte per il prossimo campionato, ma vogliamo fare anche delle riflessioni sulla Serie A che si è appena conclusa. In collegamento con noi c'è Paolo Giovannelli, ex calciatore di Roma e Pisa tra le altre. Ciao Paolo, ben ritrovato.
1: Ciao, buongiorno a tutti.
0: Ti voglio subito coinvolgere sulla Roma, da ex giallorosso. Possiamo definirla una vera e propria impresa, quella della squadra di Gasperini che si è qualificata alla Champions?
1: Ma impresa direi di sì, perché fino a poco, diciamo, del termine del campionato sembrava quasi irraggiungibile. Poi un insieme di risultati favorevoli e le 5 vittorie consecutive della Roma hanno fatto sì che si potesse raggiungere questo traguardo. Comunque importantissimo per la società, per la gente, per i tifosi, per tutti.
0: Ecco, adesso in vista della Champions ti chiedo come deve strutturarsi la squadra di Gasperini.
1: Ma lo sapranno bene Gasperini, il nuovo DS, però guardando anche, diciamo, le partite della Roma di quest'anno era evidente che per Gasperini mancava un giocatore prima di tutto, cioè un esterno d'attacco a sinistra con certe caratteristiche, perché comunque a destra, seguendo quello che di solito è il suo un po' schema di gioco con tre difensori, quattro centrocampisti e due mezze punte in appoggio alla punta centrale, mentre a destra in condizioni, diciamo, fisiche accettabili sia Sulè che Dybala possono essere, diciamo, collocate secondo me in maniera giusta in quella posizione. A sinistra è sempre stata un po' monca la squadra, perché anche quando giocava Pellegrini è una mezzala che si adattava a quel ruolo, ma non è, diciamo, il massimo per giocare in quel ruolo lì. Addirittura a volte ci ha fatto giocare Shaarawy, che con tutto il rispetto comunque, insomma, è un giocatore bravissimo, serio, però non, diciamo, a livello, per il livello che ha bisogno la Roma in quel ruolo. Quindi secondo me il primo intervento sarebbe da fare su quel ruolo lì, fermo restando che io prima di vederlo giocare l'avevo visto a volte in Premier League, pensavo che anche Malen fosse un giocatore con caratteristiche giuste per giocare, diciamo, sul centro-sinistra. Chiaramente ci vorrebbe una punta centrale diversa e con la fiducia dell'allenatore, perché se no lui continuerà a far giocare punta centrale male, e allora ci vuole un giocatore lì sul centro-sinistra con certe caratteristiche. Mi riferisco, tanto per così chiarire le caratteristiche, alla Lucma oppure alla Roder Bologna. Ora non è che voglio Neymar, però un giocatore con certe caratteristiche lì alla Roma gli manca. Poi dovrà comunque rinforzarsi in tutti i reparti, perché la Champions League presuppone, diciamo, di alzare un po' il livello, certo, sia nella qualità dei singoli ma anche come rosa, per poter far fronte, diciamo, al campionato e alla competizione europea.
0: Ecco, comunque, fermo restando che in questo momento è ancora difficile poter dare dei giudizi sulla prossima stagione, però ascoltando anche vari addetti ai lavori c'è chi sostiene che la Roma con degli adeguati rinforzi possa anche puntare allo scudetto. Secondo te è esagerato pensare allo scudetto per la Roma?
1: Ma è esagerato. Poi le annate sono, diciamo, a volte anche un po' strane, però per puntare allo scudetto e, diciamo, per equivalere la squadra e la rosa dell'Inter, secondo me deve azzeccare minimo allora tre giocatori top, perché se no la vedo dura in una corsa di 38 giornate arrivare a insidiare lo scudetto a una squadra come l'Inter, che ha dimostrato di essere la più completa oltre che la più forte. Però, cioè, se, ti ripeto, se prende minimo tre giocatori di livello, poi tutto ci sta, perché la piazza è quella che è. L'allenatore secondo me è bravo, ci vuole giocatori adatti al suo tipo di calcio.
0: Senti, invece, parlando della Fiorentina, arriverà Grosso come allenatore, che cosa pensi di lui?
1: Penso per aver visto qualche partita delle sue squadre. Mi sembra che abbia fatto bene, che sia un allenatore giovane che comunque ha già delle esperienze positive. Penso che possa far bene. Di sicuro ci vuole a Firenze un entusiasmo, di creare un entusiasmo che quest'anno veramente è finito sotto piedi, perché a parte la società, ma anche così la squadra. Quindi ci vuole sì un allenatore, però che ci vuole un po' da ricreare anche l'entusiasmo, perché nessuno a Firenze, penso, sogni di vincere lo scudetto, però vorrebbe anche andare allo stadio e divertirsi. Poi a volte si vince e si perde, però le potenzialità, secondo me, come piazza e come società, ora comparateci, perché poi anche lì vediamo, le potenzialità per fare un campionato, diciamo, di livello medio-alto ci dovrebbero essere a Firenze, però anche lì bisognerà intervenire abbastanza pesantemente sulla rosa.
0: Ecco, a proposito di entusiasmo, è vero che nel calcio non ci si può basare semplicemente sui nomi, però in molti a Firenze si aspettavano un tecnico diverso da Grosso come curriculum, come esperienza, come capacità anche di coinvolgimento proprio del pubblico. Dicevi della necessità del pubblico di reinnamorarsi della Fiorentina attraverso il gioco, ecco, e quindi ci si aspettava un allenatore magari che potesse davvero far scaldare il cuore ai tifosi.
1: Sì, però la domanda che faccio è quale allenatore?
0: No, no, e
1: Perché
0: soprattutto ecco, con una Fiorentina
1: io
0: senza coppe, una Fiorentina
1: per
0: poco attrattiva, ecco.
1: esempio, un allenatore che io già dall'anno scorso, così a distanza, vedevo bene a Firenze era Sarri, per esempio, perché secondo me è un allenatore che ha dimostrato che anche senza campionissimi, senza squadre top, è un allenatore che mediamente fa giocare bene le squadre, che è comunque coinvolgente, e io pensavo potesse essere l'accoppiata giusta. Però poi è chiaro, a volte sento le vostre trasmissioni, anzi spesso, e sentivo fare o sollecitare nomi, Maresca, cioè non ci vengono, ma no a Firenze. Cioè Maresca va a allenare Manchester City, quindi sono già allenatori che hanno delle prospettive. Poi, se uno ha la possibilità di allenare in Premier League, non viene in Italia. Quindi non so quale tipo di allenatore poteva essere realisticamente seguito dalla Fiorentina, senza togliere nulla alla Fiorentina, ma la verità è questa poi.
0: Certo, no, no, ma poi insomma, come dicevo in precedenza, è anche una Fiorentina che non può offrire una ribalta internazionale, quindi la Fiorentina deve concentrarsi solo ed esclusivamente sul campionato e sulla Coppa Italia, quindi è per forza una Fiorentina meno attrattiva per qualunque tecnico, ecco.
1: Sì, sicuramente, perché sai, la Fiorentina che magari già fa l'Europa League o viene da un campionato entusiasmante, tutto è un conto. Cioè, pensare di portare a Firenze allenatori di un certo livello, la vedo, cioè, mi sembra quasi impossibile, a parte l'aspetto economico, ma
0: Certo.
1: proprio di prospettiva anche per l'allenatore stesso. Grosso, cioè, è un allenatore che ha dimostrato comunque di saperci fare. E quindi non basta certo l'allenatore, comunque, per rilanciare la Fiorentina.
0: Assolutamente. Paolo, grazie per il tuo intervento e ci sentiamo prossimamente. Buona giornata.
1: Grazie a voi, ci sentiamo quando volete. Ciao a tutti.
0: E adesso, dopo questa chiacchierata con Paolo Giovannelli, vi proponiamo un'intervista a 360 gradi a Federico Pastorello, agente di primo piano, che parla anche naturalmente di alcuni dei suoi assistiti. Questa intervista raccolta dall'inviato di tuttomercatoweb.com a Monte Carlo, Lorenzo Di Benedetto.
2: Guarda, la trattativa è, ovviamente sarebbe scontato dirvi il lancio di Milito, il trasferimento record di Romelu, ovviamente cose che ovviamente restano nella storia, però diciamo che il trasferimento che veramente mi ha forse dato il cambio e la svolta è stato quello di Fiore dall'Udinese alla Lazio, perché chiaramente è stato il primo trasferimento veramente molto importante. All'epoca la Lazio di Cragnotti stava iniziando a investire veramente tantissimi soldi, quindi mi sono trovato a gestire una trattativa che per me era la prima trattativa molto importante e quindi chiaramente quella la ricordo con grande soddisfazione, perché alla fine anche la strategia che utilizzai per approcciare la richiesta e compagnia fu di successo, e quindi alla fine me la ricordo con grande affetto, ecco, quella trattativa.
3: Ci sono tanti assistiti chiaramente in questa magnifica festa per i 30 anni dell'agenzia. Romelu Lukaku è il giocatore di cui si parla forse anche troppo in questo momento. Che cosa ci può dire di quello che sarà, di quello che potrebbe essere il suo futuro?
2: Beh, diciamo che ovvio Romelu sono quei calciatori che muovono l'interesse di tutti, quindi è normale. E diciamo che Romelu oggi ha un chiodo fisso, che è quello del Mondiale, no? Perché purtroppo la stagione, avendo avuto tutti questi infortuni, non ha potuto essere protagonista se non, ripeto, con un gol che comunque ha portato 3 punti. Però ovvio che oggi il focus è soprattutto sulla Coppa del Mondo. Quindi la Coppa del Mondo sarà probabilmente quel momento che potrà ridargli il giusto palcoscenico, la giusta importanza, perché è un calciatore che è ancora un top player e lo dimostrerà, e ne sono sicuro, perché lo conosco bene. Quando lui vuole qualche cosa, poi alla fine lo ottiene sempre. Quindi da questo punto di vista sono convintissimo che sarà un grande protagonista del Mondiale.
4: Chance invece di vedere ancora De Vrij con la maglia dell'Inter, e ti chiedo anche se c'è questa possibilità di rivedere la combo a Cerbi, Simone, Inzaghi.
2: Ma allora, per quanto riguarda De Vrij, effettivamente, ripeto, c'è qualche discorso aperto. È vero che dopo 13 anni di Italia De Vrij avrebbe piacere di magari fare un'esperienza magari diversa anche fuori, anzi sicuramente eventualmente fuori dall'Italia. Ovvio l'Inter è la squadra del suo cuore, 8 anni sono tanti anni, quindi ovviamente nel momento in cui dovessero essere fatti dei passi in avanti, ovviamente li ascolteremo con grandissima attenzione, con grande rispetto, ripeto, proprio perché l'Inter è la sua squadra, diciamo, quindi insieme al Feyenoord, quindi potrebbero esserci dei discorsi sì, in futuro. Per quanto riguarda Ace, diciamo che ovviamente Ace, nonostante l'età, ha ancora tantissimo da dare, quindi sicuramente lo vedremo sui campi di gioco per almeno i prossimi 2 anni. L'idea di portarlo da Simone, ovvio Simone è un suo grande estimatore, e quindi tutto può essere, però insomma, ecco, lui ha anche l'idea di rimanere in Italia, di continuare comunque un percorso italiano, io lo vedo molto motivato, quindi ripeto, ha talmente tanto da dare che non avrà sicuramente problemi a trovare una buona soluzione per l'anno prossimo.
3: Invece Simone Inzaghi resterà sicuramente all'Al.
2: Sì, sì, beh, io certo sicuro, nel calcio lo sai meglio di me, è difficilissimo poterlo affermare, però in questo caso mi sento di dire che assolutamente sarà così, nel senso che ha un contratto per un altro anno, ha fatto una stagione comunque importante, certo lì ovviamente sei considerato, l'Al-Hilal è la Real Madrid d'Asia, quindi ovviamente arrivare secondo non basta, però ha vinto una Coppa del Re, che comunque è la Kings Cup, è una competizione molto importante, perché è l'unica partecipazione del principe a una partita di calcio, comunque è l'unica squadra al mondo a uscire in battuta, perché anche questo ovviamente è un punto estremamente importante, e poi ripeto, ha comunque fatto 9 punti in più dell'anno scorso e nessuno aveva mai vinto il campionato con così tanti punti, quindi complimenti alla Nasser. Ecco, quindi l'unica amarezza un po' è l'uscita dalla Champions League ai rigori, purtroppo quella effettivamente è stato un po' l'unico incidente di percorso, però devo dire che Simone ha affrontato tanti infortuni, la situazione anche del mercato lì non è molto semplice, perché i giocatori hanno un certo numero, poi se ne arriva uno nuovo devi tirarne fuori uno, quindi diciamo che la programmazione non è sempre facile, no? E quindi chiaramente questo è stato anche per lui un nuovo, no? Adattarsi a una nuova cultura e anche un nuovo modo di lavorare, insomma, ecco, quindi però alla tua domanda io assolutamente direi con certezza che rimane.
3: E su Meret invece che cosa ci dobbiamo aspettare in quest'estate?
2: Alex, anche con lui bisognerà parlare, perché ovviamente anche lui è napoletano più che friulano, perché alla fine comunque è lì da una vita, ha sempre voluto rimanere lì. Quindi noi anche quando gli abbiamo portato delle opportunità, che era anche a scadenza, ha voluto comunque rinnovare lì. Adesso quest'anno bisognerà ovviamente capire intanto chi sarà l'allenatore, prima di tutto e capire anche un po' che tipo di progetti ci sono, perché è ovvio che insomma sì, una stagione così la puoi fare, però insomma è un peccato vedere un portiere come Meret non utilizzato.
4: Ma a proposito di Meret, visto che si è parlato spesso, lo si è costato all'Inter, l'Inter cerca un portiere.
2: Sì, l'hanno costato, però in realtà non c'è mai stato un vero e proprio approccio da questo punto di vista, quindi dopo non si può anche lì mai dire mai, però diciamo che, ripeto, la sensazione è che siano più su altre piste, ecco, se devo essere sincero. Quindi.
4: Federico, quindi per sintetizzare, un altro anno di dualismo per Meret sarebbe un po' troppo gravoso forse?
2: Ma non per lui, nel senso in generale, nel senso che è semplicemente un peccato avere comunque Milinkovic, è un portiere validissimo, quindi di tutto rispetto, però diciamo che è chiaro, questo tipo di situazione la puoi un po' accettare magari una stagione, eccetera, però certo diventi un... Così, il modus operandi di giocare le stagioni, sinceramente, personalmente, poi Alex avrà la sua opinione, però io personalmente lo vedo un po' come un peccato.
3: Una domanda difficilissima per chiudere. Ci ha raccontato di Stefano Fiore come il colpo del passato. Qual è il colpo del futuro che Federico Pastorello vorrebbe avere dal 31esimo anno in poi?
2: No, abbiamo tanti ragazzi giovani che stanno veramente facendo molto bene anche nelle categorie inferiori, ce ne sono tanti anche qua stasera. Diciamo che il mio lavoro è quello di cercare di fare il meglio per tutti i miei ragazzi, quindi è chiaro che la concentrazione, le motivazioni sono sempre ovviamente per tutti, per i più importanti ma anche appunto per i più giovani, quindi sicuramente concentrazione, le motivazioni sono sempre ovviamente per tutti, per i più importanti ma anche appunto per i più giovani, quindi

0: della festa per i 30 anni della sua agenzia PMP Sport Management. Adesso, sempre a margine di questo evento, un'altra intervista, quella a Stefano Sensi, che ripercorre alcune delle tappe della sua carriera.
1: È stata un'esperienza super positiva sotto tutti gli aspetti, a livello tecnico, a livello fisico. È stata una stagione veramente incredibile, sono molto contento. È un campionato diverso, dove ho trovato molto più di quello che mi aspettavo, perché comunque è un campionato competitivo, un campionato dove ci sono squadre organizzate che hanno fatto anche l'Europa, quindi devi essere preparato per fare comunque una buona stagione.
2: Senti, una bella stagione per te, una bella stagione con Double per l'Inter. Hai sentito qualche vecchio amico, qualche vecchio compagno e ti aspettavi più vincente così in questo modo netto al primo anno?
1: Sono molto contento, sì, ho sentito qualcuno per fare i complimenti, poi dopo immagino che siano tartassati di messaggi. E ti dico la verità, me lo aspettavo perché ho avuto modo di lavorare con lui quando allenava la primavera e ci siamo trovati molte volte. Ci sono stati anche dei periodi dove Mister Kivu stava al fianco di Inzaghi, seguiva gli allenamenti, quindi è un allenatore, una persona che ha sempre voglia di migliorarsi, è una persona onesta con il quale mi sono sempre trovato bene, anche parlando del più e del meno, quindi sono molto contento per lui.
2: Il futuro di Stefano Sensi invece dove sarà?
1: E io ho un altro anno a Cipro con la Nortosis, non lo so, ho un contratto, quindi ho sempre rispettato i miei contratti, quindi sicuramente per adesso ricontinuerò lì.
2: Ma un futuro? No, tornare in Italia comunque può essere un obiettivo, non magari quest'anno, ma quello dopo.
1: Magari sì, perché no? Sono molto sincero, ho voluto fare questa esperienza anche per uscire un po' da quello che era una bolla magari anche inconscia che si era creata, comunque mi ero creato e non si sa mai, nel calcio può succedere sempre di tutto.
2: Sei una persona verace e ti chiedo una risposta verace, ma che sta succedendo a questo calcio italiano? Un disastro in Coppa, un disastro prolungato purtroppo con la nazionale, è precipitata la qualità, è quello il problema? E come si esce soprattutto? È la domanda principale, però da calciatore di qualità, che risposta gli dai tu dall'interno?
1: Ma guarda, ti dico la verità, secondo me non c'è una semplice risposta perché comunque abbiamo visto tutti poi quello che è successo poco tempo fa. Mi preme dire che comunque la squadra ha giocatori molto forti, ha giocatori di grande esperienza, giocatori di grande qualità, comunque giocatori importanti a livello internazionale. Penso che sia stata creata tanta pressione su quella che era la partita decisiva. E non lo so, per ripartire sicuramente un cambiamento come è stato fatto è il punto di partenza. Per il resto ti dico la verità, non mi voglio esprimere, non mi voglio sbilanciare troppo perché comunque ci sono tante dinamiche e un percorso molto lungo sicuramente come è stato fatto anche da altre nazionali, ora ricordo la Germania anni fa, quindi sicuramente ci saranno persone competenti che si prenderanno cura della nostra nazionale.
3: Parlando di un'altra tua ex squadra, il Monza l'hai seguito da lontano e se vedi che ormai è vicino a questo.
1: Ho seguito, adesso hanno una partita decisiva e che dire, la squadra è una squadra forte, è una squadra che comunque ha giocatori importanti, hanno fatto un'ottima andata e sicuramente spero anche che possano ritornare in Serie
0: E siamo così arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Grazie a tutti per averci seguito. Buona serata.

0: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
1: Buon pomeriggio, ben ritrovati dagli studi di Firenze di tuttomercatoweb.com e TMV Radio. Daniel Uccellieri che vi parla al microfono. Questa è A Tutta C, il nostro focus sulla terza serie professionistica italiana. Siamo quasi al gran finale della stagione di Serie C, mancano solo le ultime due gare per stabilire chi sarà l'ultima squadra a essere promossa in Serie B, chi vincerà il doppio confronto fra Union Brescia ed Ascoli, che sono le squadre che sono uscite vincitrici dal doppio confronto delle semifinali. Di questo e di altro ne parliamo con gli amici di TuttoC.com. Ritrovo con immenso piacere Matteo Ferri. Ciao Matteo!
2: Ascoltatori e telespettatori.
1: Caro Matteo, allora, Union Brescia ed Ascoli, come la vedi questo doppio confronto in finale? Sulla carta, di fatto, poche sorprese, erano fra le favorite e sono arrivate in fondo.
2: Beh, sì, le seconde sono tre e in finale ce l'hanno due, quindi esatto. Una per forza di cose doveva uscire. Forse non era la finale più scontata, nel senso che comunque la Salernitana, diciamo, un pochino la bocca ce l'aveva fatta la possibilità di arrivare fino in fondo, perché sì, sei una di quelle stagioni che parte in un certo modo, poi lentamente, per motivi anche abbastanza difficili da comprendere, un pochino si raddrizza anche dal punto di vista dell'entusiasmo. Quindi pensavo che la Salernitana potesse fare un filino più di strada nei playoff, non la davo favorita, la mia favorita rimane l'Ascoli, per ora diciamo che ho azzeccato il pronostico, almeno fino alla finale, però pensavo insomma che la Salernitana potesse arrivarci almeno in finale. Certo, ieri quando inizi la partita e dopo 30 secondi combini quel disastro, tra l'altro una serie di disastri, perché ci sono due o tre errori difensivi, Donnarumma pure che insomma non è proprio esente da colpe sul gol, insomma lì si era capito che forse la serata non era proprio delle migliori. L'Ascoli... concludo dicendo dell'Ascoli, insomma, ieri è vero che per un attimo hanno un po' tremato forse i tifosi dell'Ascoli, soprattutto su quel palo di D'Ausilio ad inizio ripresa, però sostanzialmente il Catania, a parte non meritava il 2-0, ma men che meno avrebbe meritato il 3-0, perché le occasioni alla fine le ha avute l'Ascoli anche ieri sera, quindi sì, diciamo che è una qualificazione più che meritata quella dell'Ascoli in finale.
1: Sì, e poi la luce anche di quanto successo nella gara d'andata, con quel 4-0, che poi non è stato un 4-0 frutto di episodi, è stato un 4-0 netto, e con l'Ascoli che ha meritato quel punteggio, e come dicevi tu, ha meritato giustamente la qualificazione in finale. Quindi l'Ascoli resta la tua favorita, non cambia, anche se in finale sfiderà una squadra molto forte come l'Union Brescia.
2: Sì, tra l'altro l'Ascoli, diciamo che all'andata è stata una partita anche strana, perché nel primo tempo il Catania ha messo l'autobus, il classico autobus davanti alla porta, e l'aveva anche tenuto, diciamo, il risultato, perché era comunque ha finito sotto di un gol nel primo tempo. Poi nel secondo tempo, quando ha provato un pochino a uscire dal guscio, è finita con un'imbarcata, ma con una potenziale imbarcata ancora più pesante. Per me rimane l'Ascoli la squadra favorita. È vero che, l'abbiamo sempre detto, l'Ascoli ha lo svantaggio, diciamo, di aver fatto una lunga rincorsa che era, a un certo punto era anche riuscita sull'Arezzo, ed è rimasta col cerino in mano, mentre il Brescia sostanzialmente si è riposato, il che da un lato vuol dire anche che hai staccato la spina molto prima e va riaccesa, dall'altro però significa che arrivi nei playoff dopo praticamente aver fatto una serie di amichevoli, cioè aver giocato la parte finale di campionato come se fossero delle amichevoli, per arrivare nella miglior condizione possibile nei playoff. Devo dire, non me l'aspettavo che facesse così bene la squadra di Corini, quindi vedremo come andrà a finire. Resto dell'idea che rimane l'Ascoli la favorita, però il Brescia per ora mi ha sorpreso e vedremo se mi sorprenderà fino alla fine.
1: Tra l'altro, col Catania eliminato dai playoff, si chiude questa stagione, diciamo, abbastanza complicata per quanto riguarda la Sicilia. Ricordiamo quello che è successo a Siracusa, al Trapani, eccetera, eccetera. per il Catania c'è stato, no, questo cambio di panchina, c'è stato il cambio, l'esonero in stagione in corso di mister Toscano, le 4 settimane di mister Viale, poi è tornato Toscano. Per il futuro quali sono le sensazioni per quanto riguarda l'organigramma del Catania, in panchina, chi farà il mercato, insomma, perché qui la sensazione è che sia un grosso fallimento della stagione non aver conquistato la promozione in Serie B quest'anno.
2: Sì, per il calcio siciliano, proprio se vogliamo chiudere in bellezza, c'è anche il Messina che è retrocesso per la prima volta nella sua storia in eccellenza, quindi proprio così chiudiamo in bellezza. Il Catania ha vissuto veramente una stagione, ma non è neanche disastrosa, perché poi comunque non si può parlare di disastro quando arrivi secondo e perdi una semifinale, no, certo, playoff. Però certamente la tifoseria si aspettava qualcosa in più, più che altro perché il Catania fino a un certo punto sembrava veramente l'unica pretendente, l'unica in grado di tenere il passo del Benevento. Invece poi la squadra giallorossa ha fatto un campionato a sé e lì è finito tutto. Le parole di Toscano dopo l'eliminazione di ieri, insomma, suonano come un addio, perché tra l'altro ha detto che il suo ciclo era già finito a gennaio, quindi insomma diventa difficile ipotizzare che le due parti possano andare avanti insieme ancora dopo una dichiarazione simile. Per il futuro, a proposito di calcio siciliano, si fa anche il nome di Turati, che ha fatto benissimo a Siracusa. L'anno scorso ha vinto il campionato,
1: benissimo.
2: quest'anno ha fatto benissimo in un contesto in cui non c'era proprio la società, quindi diventava veramente complicato riuscire a salvarsi. Non c'è riuscito, però bisogna rendere atto comunque al Siracusa di aver mostrato di avere un'identità di gioco per tutto il campionato, al netto delle difficoltà. È vero che Turati è stato affiancato anche a Renate, è stato affiancato anche ad Italiano per un possibile ingresso nel suo staff, quindi staremo a vedere se vorrà continuare come primo allenatore, e quindi Catania diventa pure una bella sfida, oppure se vorrà magari cimentarsi con un ruolo secondario, nel senso non come primo allenatore, però in uno staff di primissimo livello come quello di Italiano. Per quanto riguarda invece il discorso mercato, allora la figura di Grella è contestatissima a Catania, perché comunque viene considerato il male assoluto di questi anni in cui il Catania non è riuscito a salire. Adesso il nome nuovo come direttore sportivo è quello di Varrà. Staremo a vedere, insomma, alla fine lì contano anche molto le aspettative della piazza, perché, come ripeto, parlare di fallimenti quando arrivi secondo in un campionato in cui ne vince una sola, io ci andrei sempre un po' cauto con le parole, però capisco che una piazza come
1: Vero.
2: Catania, che da tanti anni non riesce più ad andare neanche in B, insomma, si faccia girare un po' le scatole, ecco, mettiamola così.
1: Sì, no, poi anche alla luce comunque del mercato che era stato fatto negli ultimi anni, dei dirigenti che erano stati presi, perché l'anno scorso l'abbiamo detto, ora quest'anno no, però quando prendi un tecnico come Toscano, insomma, è una bella dichiarazione anche alle altre pretendenti, perché comunque hai preso un vincente, uno che ha sempre conquistato le promozioni in Serie B, quindi insomma. Era un bel messaggio, una squadra che aveva fatto più o meno, diciamo, ne parlavamo ieri anche in trasmissione, come aveva fatto l'Arezzo, nel senso iniziando a costruire dagli anni precedenti, però quest'anno poi la forza magari dell'Arezzo è stata quella, nei momenti di difficoltà, non far venire mai meno la fiducia nel tecnico Bucchi. Evidentemente a Catania qualcosa si è incrinato, anche perché sennò non si sarebbe arrivati all'esonero, forse più fallimento del progetto, diciamo, più che della stagione, perché come dicevi tu, ne vince una sola in C ed è difficilissimo vincere in Serie C. Prima di salutarci, Matteo, altri aggiornamenti, perché si entra nel mercato, come dicevamo, manca l'atto finale in Serie C, il mercato si sta già animando, ovviamente prima di fare le trattative di mercato, al netto di qualche rinnovo, c'è da piazzare allenatori e direttori sportivi. Per quanto riguarda allenatori, c'è qualche novità dell'ultima ora?
2: C'è una possibile novità, sembrerebbe addirittura in fase di definizione, che tra l'altro è una bella novità, insomma, una novità abbastanza grossa, perché si parla di Birindelli a Novara. Insomma, Birindelli ha fatto molto molto bene quest'anno con la Pianese. È vero che anche l'anno scorso la Pianese aveva fatto un bel campionato, però a maggior ragione confermarsi in una piazza che obiettivamente fa 3.000 abitanti, è difficile anche chiamarla una piazza, un
1: Esatto.
2: borghetto più che una piazza, fare bene
1: Una
2: così con una
1: piazza
2: società
1: proprio.
2: solida, una propria. Una piazza, proprio nel senso
1: La
2: c'è
1: piazza
2: solo la
1: proprio in
2: piazza.
1: sé, esatto. Esatto, la piazza
2: Però
1: perché
2: insomma,
1: via. No, con tutto il rispetto per
2: esatto,
1: Piancacagnaio,
2: sì,
1: che
2: senza
1: un
2: voler
1: borgo
2: mancare di rispetto alla
1: bellissimo,
2: città,
1: bellissimo,
2: bellissimo.
1: però
2: Però insomma
1: piccolino, piccolo, è la più piccola della Serie C.
2: si parla di Birindelli al Novara, anche perché il Novara con Dossena non sono arrivati ad una felice conclusione o meglio, sono arrivati ad una conclusione del rapporto non felice, perché ci si poteva anche immaginare una prosecuzione. Invece probabilmente lì ha pesato, da una parte, dice Dossena, la mancanza delle ambizioni divergenti con la proprietà, dall'altra forse anche da parte della proprietà il mancato accesso nei playoff qualcosina può aver spostato poi in termini di eventuali riconferme. Insomma, aver già chiuso, comunque essere vicini alla chiusura con Birindelli, significa che il Novara quest'anno si sta muovendo con largo anticipo, anche per cercare magari di costruire qualcosa per riaccendere un po' l'entusiasmo della piazza, perché insomma, parliamo del Catania, parliamo di piazze di Salerno, piazze deluse del sud, però anche al nord, insomma, c'è qualche piazza grossa che sta
1: Certo.
2: lì, che naviga nello stagno della Serie C da qualche anno e magari legittimamente ambisce anche a qualcosa in più.
1: Sì, come ce ne sono tanti di esempi di club che magari sottovalutano anche, no, la retrocessione in Serie C dopo tanti anni di categorie superiori, perché c'è club che hanno fatto anche la Serie A, la Serie Tanta, Serie A, la Serie B. Poi magari arriva l'annata storta, vieni retrocesso in Serie C e ti viene forse un po' da sottovalutarla come campionato. In realtà, come dicevi tu, è veramente complicato emergere. O hai una super rosa, una disponibilità economica e fai lo squadrone, o altrimenti abbiamo gli esempi vivi. Il Vicenza ci ha messo 4 anni per tornare su, eppure la squadra c'era e ogni anno trovava qualche difficoltà. Quindi, come dicevi tu, ci sono non solo al sud, ma anche al nord squadre invischiate che rischiano di rischiare invischiate nella Serie C per tanti tanti anni. Matteo, grazie, grazie come sempre per essere stato con noi.
2: Grazie Daniel, buon lavoro e buona serata.
1: Ringraziamo ovviamente Matteo Ferri, collega e amico di TuttoC.com, TuttoC il portale di riferimento del network di Tutto Mercato Web per quanto riguarda la Serie C. Ovviamente qui siamo su TuttoC, di cosa dobbiamo parlare. Andiamo avanti, ringrazio Gabriele Latini in cabina di regia che mi fa sapere che è pronto il nostro prossimo ospite. Io ringrazio e do il ben ritrovato qui a un amico di TuttoC, di A TuttoC, Francesco Lamazza. Salve.
3: Buon pomeriggio.
1: Allora, partiamo subito da quello che è successo ieri sera, le due squadre che hanno strappato il pass per la finale, ovvero l'Union Brescia e l'Ascoli. Intanto le chiedo se si aspettava queste due finaliste, al netto che l'Ascoli la gara d'andata l'aveva vinta 4-0, quindi qualche sospetto ci poteva essere, e anche che finale sarà, che doppio confronto sarà fra queste due squadre.
3: Beh, comunque stiamo parlando di tutte le quattro squadre che erano state costruite per ambire comunque anche a vittoria del
1: Certo.
3: campionato. Mi aspettavo questa volta ancora una volta qualche sorpresa, ma sorprese non ce ne sono state, anche perché comunque, ripeto, il valore delle rose delle quattro, diciamo, in semifinale era veramente alto. La differenza l'ha fatta la condizione fisica, perché se guardiamo lo stesso Brescia e l'Ascoli, in questo momento sono due squadre che fisicamente hanno dimostrato qualcosa in più rispetto alle altre, rispetto a Catania e rispetto anche alla Salernitana, che comunque sempre magari un po' a fatica, ma comunque era una squadra molto quadrata, non era facile. Quindi complimenti a loro, sarà veramente una partita. Speriamo divertente, che comunque sancirà finalmente chi dovrà salire poi in Serie B, ma sono comunque due squadre molto in salute. Il Brescia, che quest'anno almeno in campionato nel girone A, ha dimostrato che anche fuori casa forse ha fatto più delle belle prestazioni, forse più fuori casa che in casa, e quindi un Ascoli che comunque è molto frizzante. Sarà una bella partita.
1: Ricordiamo le gare il 2 e il 7 giugno, il 2 l'andata si giocherà al Rigamonti, il 7 ritorno al Del Duca in casa dell'Ascoli. Direttore, ma 50-50 o c'è qualcuna, una delle due leggermente più favorita rispetto all'altra?
3: Io penso che siano 50-50, poi sicuramente la differenza la faranno gli eventi durante la partita, ripeto, ma questo non è per dare un vantaggio a nessuno, che il Brescia fuori casa quest'anno l'ho vista forse meglio che quando giocava in casa, ecco.
1: Quindi eventualmente un ritorno fuori casa potrebbe essere quel piccolo in più per
3: di certo. Di due rose di altissimo livello e quindi alla fine saranno gli episodi, chi regalerà più episodi sarà quella penalizzata.
1: E magari ma si sono viste anche nelle semifinali, per esempio mi viene in mente la rovesciata incredibile che ha fatto Crespi nel pareggiare in pieno recupero alla Recchi, una roba del genere, certo. Direttore, le chiedo, prescindere da chi sarà... quelli sono segnali, certo, quando fai una rovesciata lì in pieno recupero fuori casa è un bel segnale, senza dubbio. Direttore, le chiedo, al netto di chi andrà su fra queste due squadre, ultimamente negli ultimi anni abbiamo visto che tante squadre che salgono dalla Serie C in Serie B riescono a fare bene fin da subito, mantenendo gran parte dell'organico che c'era in Serie C. Segno che il livello in Serie C si è alzato molto, si è alzato di parecchio. Io le chiedo che mercato eventualmente si aspetta, ovviamente dalla vincitrice, di mantenere più possibile la rosa attuale con qualche innesto oppure fare una profonda rivoluzione?
3: Ma allora, la Serie C sicuramente è una palestra molto intensa per le squadre. Chi riesce a salire in Serie B, soprattutto prima del primo anno, nell'anno poi che c'è molto entusiasmo. Quest'anno purtroppo si è andato vicino anche il Pescara a salvarsi nelle ultime giornate. Sì. Con l'entusiasmo che ti porti dalla vittoria del campionato sicuramente fai bene e tutti hanno sempre dimostrato, qualcuno negli anni passati ha fatto anche il doppio salto, no? Pensando al Carpi,
1: sì, il Benevento,
3: pensando...
1: per esempio.
3: Al Benevento, quindi al Crotone che fece delle annate sì. importanti, però quando vinci la Serie C è un campionato veramente molto difficile, è difficilissimo, diventa una palude che se non rivinci subito il campionato diventa veramente difficile. Abbiamo visto compagini spendere tantissimi soldi per poter andare in Serie B e non riuscirci, perché sì. è stato difficile anche per il Napoli, per il Pisa, per il Genoa negli anni passati vincere questo campionato. Quindi quando hai vinto questo campionato hai messo sicuramente una base solida per poter far bene in Serie B. Ed è una cosa. E poi quando retrocedi, che poi diventa difficile, perché quando retrocedi molte società negli anni passati sono anche fallite, perché ti porti un fardello dietro che in questo campionato non riesci a mantenere o comunque a gestirlo, e poi molte società sono fallite, vedi Bari, Palermo e compagnia, forse Palermo non era retrocesso, era già fallito dalla Serie B, però diventa poi difficile. Chi vince fa bene, perché comunque ti porti un entusiasmo. Oggi in C ci sono piazze che fanno molti più spettatori di quelli della Serie B,
1: è vero.
3: Cioè, ci sono piazze importantissime, quest'anno abbiamo avuto Vicenza, Brescia, lo stesso Ascoli, che voglio dire, Catania, Salerno, cioè ce n'è, ma io parlo anche di società tipo Potenza, Lecco, no?
1: Sembrano il Foggia, meglio, il Perugia,
3: Foggia. Cioè, il pubblico, forse i diritti dovrebbero darli molto di più in Serie C, perché ci sono piazze dove tante volte guardi il pubblico, non lo vedi neanche in Serie A un pubblico del genere. Quindi,
1: sì, è vero.
3: E proprio per questo non è facile poi vincere questo campionato, è una cosa difficilissima. È una cosa difficilissima. Non a caso poi in nazionale hanno convocato anche qualche giocatore di Serie C mi sembra Baldini.
1: È vero, ci sono...
3: Quindi...
1: Sì, e poi anche nell'Under 21,
3: esatto,
1: in Under 21 ci sono tre giocatori di Serie C.
3: Va a testimoniare che è un campionato dove almeno la stragrande maggioranza sono giocatori italiani che cercano di mettersi in mostra. Speriamo che siano di buon auspicio per la nazionale, che è quella che manca.
1: Speriamo, perché ne abbiamo davvero tanto bisogno. Direttore, mi ha fornito un assist perché l'ha nominato poco fa, parlando anche della difficoltà della Serie C. È retrocesso in Serie C perdendo il play-out il Bari, al netto di capire ancora cosa succederà alla Juve Stabia, perché di fatto c'è questa spada di Damocle sulla Juve Stabia, sulla squadra di Castellammare, che non sappiamo bene cosa succederà, ma ad oggi il Bari è retrocesso in Serie C. Ecco, una piazza come Bari, dopo tutto quello che ha vissuto, questa retrocessione, cosa deve fare, come la deve affrontare questa Serie C?
3: Guarda, tra l'altro stai parlando di una piazza molto cara a quello che reputo mio padre calcistico, no? Carlo Regalia, che ha fatto tanti anni, insomma, ha fatto 20 anni a Bari, ne parlavamo l'altro giorno. Beh, è un duro colpo perché Bari nell'immaginario collettivo del calcio italiano a sud era Napoli, Bari e Palermo, no? Negli anni
1: esatto.
3: che furono, quindi ha fatto un percorso importante nell'era Mattarese, sono usciti fuori campioni. Quando vedi Bari che retrocede in Serie C ti lascia un qualcosa, un magone per chi ama questo sport. Non lo si augura mai nessuno, ma comunque è una piazza importantissima ed è una cosa che ti lascia l'amaro in bocca, però purtroppo queste sono le leggi. L'ho incontrata quando era la Cavese per ben due volte, una volta pareggiamo anche, è brutto per vedere Bari, perché Bari merita la Serie A, ma la Serie A anche di un certo livello, quindi bisogna ripartire con una programmazione. Può capitare a chiunque, perché chi lavora sbaglia, è capitato, però purtroppo Bari sembra un po' segnato. Io mi auguro che la proprietà, che De Laurentiis trova la soluzione giusta, perché c'è una fame di calcio quando una società come Bari retrocede si innescono poi delle situazioni. Vi leggo anche del sindaco, che giustamente, perché poi la pressione è anche tanta, è tantissima,
1: certo.
3: Quindi devono programmare e lavorare per ritornare dove sono, ma come anche per la Salernitana, per gli altri. Cioè, quando sbagli l'annata purtroppo è difficile raddrizzarla, e poi bisognerà capire come andrà a finire. A me dispiace anche per la Juve Stabia, che ha un organico molto giovane e che c'è comunque una città che ha sognato la Serie A, perché comunque si sono giocati un playoff importante, e fa male perché quando tu hai fatto un lavoro eccezionale e vedere che una città che dal sognare la Serie A rischia di sparire è una cosa che fa male a tutti gli sportivi, soprattutto a quelli che lavorano nel calcio. Ecco, speriamo che questo non accada, speriamo che in federazione trovino le soluzioni a queste cose, perché comunque non lo meritiamo come calcio, ecco, per quello che siamo stati, per storia e per blasone.
1: E purtroppo sono cose che ciclicamente dobbiamo purtroppo raccontare. Direttore, grazie mille per essere stato qui con noi, è sempre un piacere averla qua in diretta.
3: Grazie a voi, buon pomeriggio.
1: Ringraziamo il direttore sportivo Francesco Lamazza. Noi siamo arrivati alla conclusione della prima parte di trasmissione. Ci prendiamo una piccolissima pausa, restate con noi.

0: Seconda parte di A Tutta C qui in diretta dagli studi di Firenze di tuttomercatoweb.com e TMV Radio, Daniel Uccellieri che vi parla ancora al microfono e che vi terrà compagnia per un'altra mezz'oretta fino alle 18 circa per parlare di tutto quello che è successo, che succede nel mondo della Serie C, al netto di quanto abbiamo parlato prima con i colleghi di tuttoc.com, delle splendide semifinali dei playoff, del doppio confronto fra Union Brescia ed Ascoli per sapere chi sarà la quarta promossa in Serie B. Dobbiamo parlare anche di quel che è successo, di quel che è successo nelle ultime settimane, lo sapete tutti, di quello che è successo alla Ternana, perché di fatto oggi è arrivato il comunicato che è stata revocata l'affiliazione alla FIGC e tutti i calciatori sono svincolati e di fatto la Ternana Calcio è fallita. Ne parliamo con il collega di Terni, Francesco Petrelli. Ciao Francesco.
1: Ciao, buonasera.
0: Allora, intanto la domanda è d'obbligo, nel senso probabilmente sappiamo già la risposta, ma come ha reagito la piazza a questo comunicato che era nell'aria, mancava solo l'ufficialità? Come sta reagendo la piazza a questa situazione davvero, davvero brutta?
1: Allora, purtroppo la piazza non è più quella degli anni passati, ne parlavamo sempre con Luca. Il tifo della Ternana negli anni 90 fino agli anni 2000, comunque parlavamo di una piazza che era tra le più importanti della Serie B, perché non dobbiamo dimenticare Ternana, Bari, Atalanta, Brescia sono tra le squadre che hanno fatto più campionati di Serie B. E le cose sono cambiate, non c'è più quell'affetto per la squadra di calcio, non ci sono più presidenti tipo Anconetani, tipo Scibiglia, tipo Rozzi, nel senso il calcio è cambiato. Quindi noi purtroppo siamo entrati in un vortice che parte da lontano, come abbiamo sempre raccontato con Luca, e siamo arrivati alla fine. Purtroppo era una brutta fine che ormai era abbastanza indicata dall'inizio. Le aste ovviamente sarebbero state deserte, perché comunque c'erano già dei disegni orditi fin dall'inizio. E ripartiremo dalla D, sicuramente ripartiremo dalla D con l'accordo che ha fatto il sindaco di Terni, nonché presidente della provincia, ex presidente della Ternana e sicuramente nuovo presidente della Ternana, con Usternana 1925, Ternana Man, non lo sappiamo. Dall'altra parte c'è, diciamo, un po' d'amor proprio che nasce dagli organi dell'informazione, che nasce da tante persone che hanno sempre seguito la Ternana, imprenditori che magari si avvicineranno, quindi forse ci ritroveremo ad avere una squadra in Serie D, una squadra in eccellenza. Comunque è tutto paradossale vedere una squadra come la Ternana nei 100 anni di storia ritrovarsi in una situazione veramente tremenda. E come citavi l'US Brescia, che ha preso il titolo, sappiamo, dell'altra squadra di Salò, si trova a fare una finale di playoff. Non voglio dire la mia, quello che penso, però sicuramente ero quasi sicuro al 100% dopo aver visto la prima semifinale dei playoff che il Brescia avrebbe incontrato sicuramente l'Ascoli, che diciamo che è la squadra più accreditata per vincere lo spareggio promozione.
0: Ecco, parlavi proprio della questione ripartire dalla Serie D con molto probabilmente il sindaco ed ex presidente Bandecchi. Si è fatto il nome anche di Lucarelli per la panchina, di fatto sì. Sarebbe un déjà vu, un ritorno al passato.
1: Te lo posso confermare tranquillamente, okay. Con Cristiano ho parlato, quindi te lo posso confermare.
0: È un déjà vu, quindi si torna al passato.
1: Ma diciamo di sì. Onestamente non ci aspettavamo, come ti dicevo, questa fine. Ripartire dalla Serie D ovviamente è una speranza. La Ternana non si merita di ripartire dall'eccellenza. Sappiamo che in passato tante squadre sono partite dalla C2, la C2 non esiste più. possiamo ricordare Perugia, possiamo ricordare tante altre società che sono fallite e sono ripartite dalla Serie C, anche dalla C1 attuale, Napoli, Fiorentina. Però comunque Fiorentina, sono cambiati i tempi. Napoli. Ecco, sono cambiati i tempi, quindi sarebbe, ovviamente la Serie D è una speranza, anche se comunque ci sono delle divisioni, ma non parlo di divisioni da parte del tifo, ma ci sono delle divisioni che comunque tutto questo scenario parte da lontano, le responsabilità sono condivise, non sono tutte di Bandecchi, ci mancherebbe, nessuno mette la croce su Bandecchi, però anche lui è responsabile di questa situazione.
0: Tra l'altro ne abbiamo parlato anche qui su Tutto Mercato Web, su TMV Radio. Di fatto, da quando c'è stata la cessione di Bandecchi, perché non poteva poi ricoprire il ruolo di presidente e sindaco di Terni, si sono alternate tre proprietà fino all'arrivo della famiglia Rizzo, che poi, come hanno confermato anche calciatori che hanno parlato poi dopo tutto quello che è successo, di fatto erano lì solo per la questione clinica.
1: Ma sicuramente sì. È normale che erano lì solo per la situazione clinica, hanno fatto l'ordinario e nessuno gliene può dare una colpa, perché comunque erano venuti a Terni con la garanzia che si sarebbe fatto stadio e clinica, quindi avrebbero investito fondamentalmente solo per quello, perché sfido chiunque anche dire, come è successo a Claudia Rizzo, sono della Ternana, tifo la Ternana, sappiamo benissimo che gli interessi vengono prima di tutto. Quindi loro hanno fatto la loro parte minima quando speravano che la clinica e lo stadio si sarebbe fatto, e poi si sono fatti da parte e la situazione è... Siamo andati alla liquidazione volontaria, poi alla liquidazione giudiziale, però ripeto, tutto lo scenario parte da prima, quindi le responsabilità sono di parecchi, ovviamente, come dicevi te, le società che si sono succedute, ovviamente Guida, D'Alessandro, Bandecchi, tutti hanno pagato pegno per una situazione mal gestita, e il sindaco ovviamente non poteva tenere la squadra, quindi si è affidato alle persone che credeva che potevano essere importanti per la causa rossoverde.
0: Francesco, grazie per essere stato qui con noi in diretta, è stato un piacere averti qua su A Tutta C.
1: Ti ringrazio, buona serata e buon lavoro. Ciao.
0: Ciao, grazie. Ringraziamo Francesco Petrelli, collega che segue da vicino quello che succede in casa Ternana. E purtroppo, come dicevamo, c'è successo quello che tutti ci aspettavamo, perché era nell'aria, mancava solo il comunicato che la Ternana di fatto è fallita, è stato tolto l'esercizio dalla FIGC, quindi di fatto tutti i giocatori della Ternana Calcio sono svincolati, ci sono già club che, brutto dirlo, ma si sono fiondati sull'opportunità di poter tesserare dei calciatori che comunque avevano chiuso la stagione ai playoff, avevano fatto il primo turno dei playoff, poi lì hanno perso al primo turno, ma ci mancherebbe altro, al netto della bravura che ha avuto la Pianese, la squadra di Birindelli, di poter vincere quella sfida. È chiaro che una rosa che si è sentita dire dalla proprietà a due giornate dalla fine, mettiamo la squadra in liquidazione, ovviamente non è andata così concentrata, ma come è giusto che sia, perché con tutto quello che è successo, la squadra, i giocatori, il gruppo squadra, ha fatto davvero un lavoro straordinario. Mi viene il paragone semplice con quello che è successo a Siracusa, la squadra allenata da Turati ha fatto dei capolavori sul campo. Turati a grande mercato, ne abbiamo parlato su Tutto C, su Tutto Mercato Web, ne abbiamo parlato prima con Matteo Ferri qui in collegamento. Giustamente Turati ha richieste anche da club importanti come il Catania, addirittura potrebbe entrare a far parte del nuovo staff di Vincenzo Italiano, vedremo dove andrà l'ormai ex tecnico del Bologna, sembrava il Napoli, ora c'è più il Milan, insomma vedremo anche qui in Serie A, non solo in Serie C, si parla della questione degli allenatori, dicevo, Turati ha dimostrato grandi cose, così come hanno dimostrato grandi cose i giocatori della Ternana, che oggi sono ufficialmente tutti svincolati. Andiamo a sentire, torniamo invece sulle gare dei playoff che si sono giocate ieri. Ricordiamo, l'Union Brescia ha battuto 2-0 la Salernitana dopo l'1-1 della gara d'andata, e l'Ascoli ha perso 2-1 con il Catania, ma forte del 4-0 della gara di andata, ha conquistato il posto in finale. Torniamo sulla Salernitana e andiamo a sentire le parole di Faggiano dopo l'eliminazione.
2: Allora, buonasera a tutti, conferenza sta. Buonasera a tutti, conferenza stampa del direttore sportivo Daniele Faggiano dopo la gara di ritorno con il Brescia. Cominciamo dal mattino, Roberto Ventre.
3: Buonasera a tutti e salve, grazie.
4: Buonasera direttore, grazie. Vorrei un'analisi della partita di stasera e più in generale della stagione della Salernità.
3: La partita di stasera penso che il pareggio poteva essere un risultato giusto, normale 2-0, però voglio dire... È stata una partita giocata, aperta, come è stata quella dell'andata. E penso che l'andata, il pareggio pure, era un risultato giusto, perché nei 180 minuti, voglio dire, non dico che si è visto un calcio da 10, però un bel calcio dalla parte di tutte e due le squadre. Noi forse all'andata meno, al ritorno un po' meglio. E ha fatto quella gran parata a Gori il secondo tempo, Lescano si è mangiato quel gol. Poi è normale, il 2-0, giusto per i numeri bisogna contarlo, però... E negli ultimi 10 minuti penso che c'è stato un bel calcio per tutti, emozioni da una parte e dall'altra. E usciamo contro un'ottima squadra, con una squadra che aveva fatto meno partite di noi, ma non è una giustificazione, perché tante volte devi passare l'ostacolo pure con la voglia e con la fatica, andare oltre, perché per fare qualcosa in più, se dai il 100% sempre, non basta.
2: Giuseppe Crescibene, Salernitana News.
5: Buonasera direttore. Buonasera. Abbiamo parlato del passato e del presente, la domanda non può che essere sul futuro.
3: Volevo, io per fortuna lì la vedo poche volte, per fortuna lì. Sono già deluso dalla partita di oggi, già mi sta parlando. Se dovessi parlare oggi del futuro parlo di delusione, ma non è nei miei principi, nelle mie corde, nella mia educazione. Io sono già carico, però adesso oggi c'è un po' di scoramento. È normale, però queste domande penso che bisogna farle alla società. Io sono contento già che dopo quella baraonda passata della società che era in vendita, dove il direttore sportivo qui presente non ha mai parlato, detto una parola in merito alla situazione, penso che già portare di nuovo il presidente a trovare entusiasmo e tutto sia una cosa positiva. È normale che oggi è una giornata, non dico triste, perché bisogna essere tristi solo per i problemi di salute, che io grazie a Dio non mi faccio mancare, però dobbiamo essere sconfortati, dispiaciuti e siamo rammaricati, però sappiamo che queste partite sono da dentro fuori. Arrivare già nelle prime quattro che fanno i playoff era un buon obiettivo, è normale che poi la fame viene mangiando, ci credevamo tutti. Prendere un gol al primo secondo facendo quattro errori di seguito non era il massimo. Poi qualcuno mi dice punizione, che c'era la punizione prima a centrocampo. Io la verità non l'ho vista e non posso dire, però ci sono ancora 100 minuti da giocare, si poteva fare qualcosa in più, tutti.
2: Domande dei colleghi di Brescia, prego.
6: Buonasera, Ciro Corradini, Video Brescia. Cosa è successo alla fine tra Cosmi e Marras?
3: Cose che succedono in campo, però siamo preparati, che Marras è quel giocatore, è un giocatore che ci tiene, quando ce l'hai a favore fa piacere e quando ce l'hai contro ti rompe le scatole. Forse ha esagerato a fare il simpatico in panchina con più di qualche giocatore e il mister, se ci fossi stato io avrei fatto la stessa cosa, non vi nascondo, perché bisogna vincere ma non deridere, perché poi capiti che puoi perdere. Marras contro di me ha perso una volta, però stavolta ha vinto lui.
2: Grazie.
3: Prego.
2: Altre domande dei colleghi di Brescia? Prego.
7: Direttore, buonasera. Marco Menoni, Radio CZ. Volevo chiedere cosa è mancato alla Salernitana nel doppio turno contro il Brescia, secondo lei?
3: Forse fare qualche gol in più che avevamo fatto, ci potevamo risparmiare con Ravenna e farne qualcuno in più col Brescia. Però penso che alla fine ho detto che i 180 minuti il pareggio era un risultato giusto e poi ce lo giocavamo ai tempi supplementari e rigori. Il Brescia era un po' più fresco, però noi avevamo pure una panchina importante, voglio dire. Infatti i cambi che hanno fatto, che si è fatto oggi, si è visto, voglio dire. Se esce Lescano, entra Molina, entra Ferrari, entra Schick, vuol dire che qualcosa di buono ci abbiamo pure in panchina e non è facile per il mister fare delle scelte. Grazie a voi.
2: Piano Tognoli, prego.
8: Ciao direttore, ben trovato. Ti chiedo solo una curiosità. A gennaio voi eravate, anche voi eravate su Crespi, il Brescia era su Lescano, com'è che sono andate le cose?
3: Che altro, perché... forse, no, il Brescia forse era su Lescano, però questa cosa è stata un po' polemicizzata. Ognuno fa il direttore sportivo della propria squadra, io faccio gli interessi miei, se dovessi essere il direttore sportivo del Brescia faccio gli interessi del Brescia. E tante volte le trattative le vinci, tante volte le perdi, ma non è che era una sfida al Brescia o sfida... vi voglio così, un arcano. Io sono di Lecce, Lescano è argentino ma vive a Lecce. Dall'Igea Virtus interregionale l'ho portato a Parma in Serie A, un po' di vantaggio potevo averlo, non era una questione di soldi, poco. No, Crespi no, perché forse era già avanti loro e poi il ragazzo ha già deciso di fare questa scelta. Invece con Lescano ancora non era deciso se prenderlo o non prenderlo o che lo cedevano, ancora era tutto...
2: Ultima domanda, Salernitana News.
3: Vi ho detto che era tanto che non lo vedevo, era meglio. Poi, se no ti dico cazzate.
9: Riprendendo la dichiarazione sulla prima rete, la Salernitana ha fatto 4 errori nel giro di 45 secondi.
3: Ogni 10 secondi.
9: Sei deluso da questo approccio della squadra? Ti aspettavi un qualcosa di diverso?
3: Ma no, perché, perché penso che quel pallone, se fosse stato buttato in fallo laterale, non sarebbe successo niente. Però per la giusta mentalità di una squadra hanno cercato di giocarlo e poi si è perso. Può darsi che in campionato, senza tanti occhi addosso, avrebbero fischiato punizione su Madino, no? Però ci sta. Il calcio, penso che noi io sono il primo che mi arrabbio, squalifiche, però alla fine c'è equilibrio. Senza FVS, con FVS e con... L'unico rammarico è che abbiamo usato sempre l'FVS durante tutto il campionato e può darsi che oggi qualche fallo o la partita d'andata potevamo chiamarlo con l'FVS, cosa che c'è stata. Non si può fare.
2: Grazie a tutti.
3: Buonasera a tutti.
0: Qualche parola di qualche frecciatina del Fagiano, soprattutto sulla questione arbitrale, sull'FVS che ai playoff non c'era, forse qualche chiamata a detta di Fagiano, soprattutto nella gara d'andata, ci sarebbe potuta essere, magari poteva cambiare qualcosa. Però, come ha detto anche giustamente Fagiano, nel calcio c'è equilibrio, quindi talvolta un episodio può andare a tuo favore, la volta dopo va a tuo sfavore, succede sempre in tutte le categorie. Restando alla partita fra Union Brescia e Salernitana, c'è stato un gradito ritorno ieri al Rigamonti, quello di Tonali. Andiamo a vedere l'ex Brescia che è tornato a Rigamonti.
10: Sandro Tonali, intanto sei tornato in quella che possiamo dire la tua Brescia. Che emozione hai vissuto? Una semifinale, stadio sold out come non si vedeva da tanto tempo.
11: Ma è bello perché ho un po' vissuto dei ricordi da Serie A, quando vedevi sempre lo stadio pieno e tifosi molto caldi. In più abbiamo vinto, quindi è tutto molto bello. E no, ma ogni volta che torno qua, anche la settimana scorsa, diciamo che le emozioni sono sempre molto alte e i ricordi sono sempre molto vivi, quindi credo che non dico che questa sia la mia casa solo perché mia moglie è di qua, ho vissuto qua più di 10 anni, ho comprato casa qua e ogni volta che ho 2 giorni liberi torno qui da nessun'altra parte, quindi non solo oggi, non solo la settimana scorsa, ma seguito tutto l'anno Brescia, continuerò a farlo e speriamo anche la settimana prossima di giocare ancora così bene e vincere.
10: Tu stai vivendo un campionato incredibile, uno dei più importanti, più belli del mondo, però i playoff di Serie C comunque hanno emozionato pubblico, cornice, avversario, formula anche, è una competizione intensa.
11: Sì, è diversa, lunga, giochi in estate perché anche stasera faceva caldissimo, quindi non è facile per nessuna squadra e soprattutto fino ad ora che abbiamo avuto la possibilità di giocare il ritorno in casa, diciamo che è stata, credo che sia molto, ti porti dei vantaggi, si invertirà dalla settimana prossima, però alla fine credo che se giochi tutte le partite come le giochi stasera, entri in campo e vuoi portare a casa il risultato, vuoi vincere, dopo hai tutto da guadagnare, quindi non c'è da aver paura veramente. Puoi giocare contro chiunque, con qualsiasi gradi, caldo, freddo, ma se giochi così veramente credo che sia stata una bella partita per tutti, e per i tifosi del Brescia, per i giocatori che hanno visto il tifo del Brescia, lo stadio pieno, e questa credo che sia una delle cose più belle di stasera.
10: Conosci qualche ragazzo che gioca nel Brescia, conosci ovviamente lo staff e mister Corini, cosa vi siete detti quando vi siete rivisti, che emozioni hai vissuto e poi se hai rivisto anche così in campo e nello spogliatoio quella restituzione di valore che sa dare mister Corini e il suo staff ai giocatori?
11: Ma partendo dall'ultimo, sì, subito, perché è quello che ti trasmette il mister. Ho lavorato tanto con lui io, e ci conosciamo molto bene e appena ci siamo incontrati diciamo che abbiamo tirato fuori i ricordi più belli che abbiamo vissuto insieme. E, no, è stato tutto bello il nostro percorso insieme, anche oltre alla promozione, anche le delusioni che abbiamo avuto quando le cose non andavano bene, ma comunque c'era sempre l'aria di essere una famiglia, che le persone qui si volevano bene, poi le cose in campo non andavano bene, però questo era il calcio, ogni tanto va bene, ogni tanto va male, ma noi eravamo compatti, eravamo un gruppo veramente fantastico, ci siamo divertiti insieme, credo che abbiamo trasmesso alla gente il nostro divertimento in campo e niente, io sono sempre stato in contatto con il mister, non solo queste ultime settimane, sia col mister, sia con lo staff, sia con Piovani, e ci sentiamo molto spesso, quindi appena ho la possibilità di tornare torno e passo del tempo con loro oltre a venire allo stadio.
10: Un commento sui tifosi questa sera, veramente incredibili.
11: Ma bello, all'inizio è sembrato veramente, parlavo con mia moglie, mi sembrava di tornare da aprile della promozione da aprile in poi, perché faceva caldo, c'era lo stadio sempre pieno, i tifosi erano molto caldi, ogni partita sapevamo che poteva valere per noi la promozione in ogni momento, e mi ha ricordato molto quel periodo lì, è stata una bella partita, è stata una bella partita perché lo stadio ha portato nuove energie e niente, sono contento di questo perché mi mancava vedere lo stadio così, mi mancava esserci soprattutto, e poi quando ci sei ed è pieno è ancora più bello.
10: Possiamo dire forza Brescia?
11: Sempre.
0: E queste le parole di Sandro Tonali, tornato nella sua Brescia, il club che di fatto lo ha visto nascere come quel campione che oggi tutti conosciamo e che gioca, ahimè, in Premier League, in quel campionato che ad oggi è il più bello del mondo, ma non ha questi, la Premier League ha tante cose, ma questi playoff, questa formula, questi playoff non ce li ha, ce li teniamo stretti perché ci hanno regalato tante emozioni, ne mancano due, le ultime due sfide, il 2 e il 7 giugno, il 2 si gioca a Rigamonti la gara d'andata, il 7 si gioca al Del Duca la gara di ritorno, Union Brescia o Ascoli, una di queste due sarà la quarta promossa in Serie B che andrà a fare compagnia a Vicenza, Arezzo e Benevento, vedremo questo doppio confronto, lo racconteremo su Tutto Mercato, su Tutto C, qui in diretta su TMV Radio, su A Tutta C e su il 61, canale 61 del Digitale Terrestre. Noi siamo arrivati alla conclusione della nostra secondo appuntamento odierno, torniamo ovviamente domani mattina con A Tutta C alle 9:45. Daniele Uccellieri vi saluta, restate con noi.
12: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.

0: Cari amici del TMV News, buonasera, ben ritrovati al consueto appuntamento con la nostra trasmissione. Sempre il mercato delle panchine a tenere banco. Oggi è stato anche il giorno dell'ufficialità della separazione tra Vincenzo Italiano e il Bologna. Vedremo adesso Italiano che tipo di opportunità potrà avere. Del resto non mancano per lui le offerte per il prossimo campionato, ma vogliamo fare anche delle riflessioni sulla Serie A che si è appena conclusa. In collegamento con noi c'è Paolo Giovannelli, ex calciatore di Roma e Pisa tra le altre. Ciao Paolo, ben ritrovato.
1: Ciao, buongiorno a tutti.
0: Ti voglio subito coinvolgere sulla Roma, da ex giallorosso. Possiamo definirla una vera e propria impresa, quella della squadra di Gasperini che si è qualificata alla Champions?
1: Ma impresa direi di sì, perché fino a poco, diciamo, del termine del campionato sembrava quasi irraggiungibile. Poi un insieme di risultati favorevoli e le 5 vittorie consecutive della Roma hanno fatto sì che si potesse raggiungere questo traguardo. Comunque importantissimo per la società, per la gente, per i tifosi, per tutti.
0: Ecco, adesso in vista della Champions ti chiedo come deve strutturarsi la squadra di Gasperini.
1: Ma lo sapranno bene Gasperini, il nuovo DS, però guardando anche, diciamo, le partite della Roma di quest'anno era evidente che per Gasperini mancava un giocatore prima di tutto, cioè un esterno d'attacco a sinistra con certe caratteristiche, perché comunque a destra, seguendo quello che di solito è il suo un po' schema di gioco con tre difensori, quattro centrocampisti e due mezze punte in appoggio alla punta centrale, mentre a destra in condizioni, diciamo, fisiche accettabili sia Sulè che Dybala possono essere, diciamo, collocate secondo me in maniera giusta in quella posizione. A sinistra è sempre stata un po' monca la squadra, perché anche quando giocava Pellegrini è una mezzala che si adattava a quel ruolo, ma non è, diciamo, il massimo per giocare in quel ruolo lì. Addirittura a volte ci ha fatto giocare Shaarawy, che con tutto il rispetto comunque, insomma, è un giocatore bravissimo, serio, però non, diciamo, a livello, per il livello che ha bisogno la Roma in quel ruolo. Quindi secondo me il primo intervento sarebbe da fare su quel ruolo lì, fermo restando che io prima di vederlo giocare l'avevo visto a volte in Premier League, pensavo che anche Malen fosse un giocatore con caratteristiche giuste per giocare, diciamo, sul centro-sinistra. Chiaramente ci vorrebbe una punta centrale diversa e con la fiducia dell'allenatore, perché se no lui continuerà a far giocare punta centrale male, e allora ci vuole un giocatore lì sul centro-sinistra con certe caratteristiche. Mi riferisco, tanto per così chiarire le caratteristiche, alla Lucma oppure alla Rowe del Bologna. Ora non è che voglio Neymar, però un giocatore con certe caratteristiche lì alla Roma gli manca. Poi dovrà comunque rinforzarsi in tutti i reparti, perché la Champions League presuppone, diciamo, di alzare un po' il livello, certo, sia nella qualità dei singoli ma anche come rosa, per poter far fronte, diciamo, al campionato e alla competizione europea.
0: Ecco, comunque, fermo restando che in questo momento è ancora difficile poter dare dei giudizi sulla prossima stagione, però ascoltando anche vari addetti ai lavori c'è chi sostiene che la Roma con degli adeguati rinforzi possa anche puntare allo scudetto. Secondo te è esagerato pensare allo scudetto per la Roma?
1: Ma è esagerato. Poi le annate sono, diciamo, a volte anche un po' strane, però per puntare allo scudetto e, diciamo, per equivalere la squadra e la rosa dell'Inter, secondo me deve azzeccare minimo allora tre giocatori top, perché se no la vedo dura in una corsa di 38 giornate arrivare a insidiare lo scudetto a una squadra come l'Inter, che ha dimostrato di essere la più completa oltre che la più forte. Però, cioè, se, ti ripeto, se l'Inter che ha dimostrato di essere la più completa oltre che la più forte, però, cioè, se,

0: partita delle sue squadre. Mi sembra che abbia fatto bene, che sia un allenatore giovane che comunque ha già delle esperienze positive. Penso che possa far bene. Di sicuro ci vuole a Firenze un entusiasmo, di creare un entusiasmo che quest'anno veramente è finito sotto piedi, perché a parte la società, ma anche così la squadra. Quindi ci vuole sì un allenatore, però che ci vuole un po' da ricreare anche l'entusiasmo, perché nessuno a Firenze penso sogni di vincere lo scudetto, però vorrebbe anche andare allo stadio e divertirsi. Poi a volte si vince e si perde, però le potenzialità, secondo me, come piazza e come società, ora comparateci, perché poi anche lì vediamo le potenzialità per fare un campionato, diciamo, di livello medio-alto ci dovrebbero essere a Firenze, però anche lì bisognerà intervenire abbastanza pesantemente sulla rosa.
1: Ecco, a proposito di entusiasmo, è vero che nel calcio non ci si può basare semplicemente sui nomi, però in molti a Firenze si aspettavano un tecnico diverso da Grosso come curriculum, come esperienza, come capacità anche di coinvolgimento proprio del pubblico. Dicevi della necessità del pubblico di reinnamorarsi della Fiorentina attraverso il gioco, ecco, e quindi ci si aspettava un allenatore magari che potesse davvero far scaldare il cuore ai tifosi.
0: Sì, però la domanda che faccio, quale allenatore?
1: No, no, e
0: Perché
1: soprattutto ecco, con una Fiorentina senza coppe, una Fiorentina poco attrattiva, ecco.
0: però io per esempio un allenatore che io già dall'anno scorso, così a distanza, vedevo bene a Firenze era Sarri, per esempio, perché secondo me è un allenatore che ha dimostrato che anche senza campionissimi, senza squadre top, è un allenatore che mediamente fa giocare bene le squadre, che è comunque coinvolgente, e io pensavo potesse essere l'accoppiata giusta. Però poi è chiaro, a volte sento le vostre trasmissioni, anzi spesso, e sentivo fare o sollecitare nomi, Maresca, cioè non ci vengono, ma no a Firenze. Cioè Maresca va a allenare Manchester City, quindi sono già allenatori che hanno delle prospettive. Poi, se uno ha la possibilità di allenare in Premier League, non viene in Italia. Quindi non so quale tipo di allenatore poteva essere realisticamente seguito dalla Fiorentina, senza togliere nulla alla Fiorentina, ma la verità è questa poi.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Al via lo sciopero generale proclamato dalle organizzazioni sindacali di base che denunciano salari erosi, cantieri che uccidono, welfare smantellato e miliardi pubblici dirottati verso il riarmo e la complicità nel genocidio a Gaza. Il comparto aereo incrocerà le braccia fino alle 23:59 di oggi. Lo sciopero del settore ferroviario invece ha preso il via dalle 21 di ieri. Altri settori coinvolti potrebbero essere la scuola e il servizio sanitario nazionale. Forti disagi registrati a Milano per l'effetto combinato del maltempo e dello sciopero del personale e del trasporto pubblico.
2: Stati Uniti e Iran hanno raggiunto un accordo per porre fine alla guerra, ma manca il via libera finale di Trump, che vuole prendersi qualche altro giorno per valutare l'intesa. C'è una finestra temporale ristretta, ha dichiarato lo stesso presidente americano in un'intervista a Fox News. Gli iraniani sono ottimi negoziatori, ha aggiunto Trump, affermando però che l'esercito di Teheran è decimato e questo offre agli Stati Uniti una leva per ottenere le condizioni che preferiscono, prima fra tutte un Iran disarmato dal punto di vista nucleare.
3: La guerra di aggressione condotta dalla Russia contro l'Ucraina ha superato un altro limite, lo ha scritto su X la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, dopo che un drone lanciato dai russi ha colpito un condominio in Romania, stato membro dell'Unione confinante con l'Ucraina. Siamo pienamente solidali con la Romania e il suo popolo, ha scritto von der Leyen sui social media. Una persona intanto è rimasta uccisa in un attacco di droni ucraini contro un'azienda chimica nella regione di Volgograd, nel sud della Russia.
2: La Procura di Pavia ha disposto una consulenza psichiatrica nei confronti di Andrea Sempio nell'ambito dell'inchiesta sull'omicidio di Chiara Poggi. Il procuratore Fabio Napoleone ha spiegato in una nota che i consulenti dovranno valutare l'eventuale sussistenza di condizioni patologiche idonee a incidere sulla capacità di intendere e di volere. Il procuratore ha poi reso noto che per la perizia è

0: È stato nominato il professor Roberto Catanesi, medico psichiatra, quale consulente tecnico.
1: I prossimi giorni saranno un assaggio di vacanze estive per milioni di persone che si metteranno in viaggio in Italia o all'estero per il ponte del 2 giugno. Secondo le stime di CNA Turismo e Commercio sono circa 22 milioni i turisti che si muoveranno e il giro d'affari atteso sfiora i 9 miliardi di euro. I numeri sono in leggera crescita rispetto allo scorso anno anche grazie al meteo favorevole. Saranno oltre 15 milioni i turisti che si fermeranno per almeno un pernottamento tra strutture ricettive e seconde case, grazie anche al flusso di stranieri stimato in circa 6 milioni di arrivi.
0: Calcio, sono ufficiali anche i 26 convocati di Scaloni per i mondiali 2026 dell'Argentina. Soltanto due gli italiani che prenderanno parte alla competizione, ossia Nico Paz e Lautaro Martinez, mentre Messi giocherà il sesto mondiale con l'Argentina, eguagliando quindi il record di partecipazioni alla competizione dello storico rivale portoghese Cristiano Ronaldo.
1: Per il momento è tutto, a più tardi.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
4: La vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in storie di calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio.
5: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
1: Buongiorno e benvenuti ad un nuovo appuntamento con A tutta C, il format di TMV Radio interamente dedicato al mondo della Serie C. Un venerdì 29 maggio che ci avvicina sempre di più alla prossima settimana, quella che sarà decisiva per i playoff, ma sono stati tanti i temi e anche extra spareggi che queste giornate ci stanno portando. Di ieri la notizia delle penalità che sono arrivate a Juve Stabia, Crotone, Siracusa e Trapani da scontare nella prossima stagione. Un Crotone che sarà ai nastri di partenza del girone C dell'anno prossimo, ma una Juve Stabia che invece potrebbe cambiare non solo il corso della Serie B, ma anche appunto quello della terza serie. La formazione campana, come ormai è noto, è a rischio iscrizione, potrebbe beneficiarne il Bari. E di tutto questo, di tutti questi temi, andremo a parlare nel corso della nostra puntata. Chiaramente chi vi sta parlando è la voce femminile del programma, che ormai avete imparato a conoscere, quella che non sa neppure stare seduta ferma e buona sulla sedia, Claudia Marrone. Ringrazio Giorgio Sorani in regia ed entro subito nel vivo del tutto con il nostro primo ospite, il redattore di tuttoc.com e direttore di tuttosalernitana.com, Luca Esposito. Luca, buongiorno.
2: Buongiorno a te, buongiorno a tutti i telespettatori e radioascoltatori. Dobbiamo essere precisi, eh?
1: Giusto, giusto. Però oggi niente saluto francese, Luca. In questa giornata oggi... di pioggia ci sarebbe stato bene.
2: Ah no, qua c'è il sole, sinceramente a Salerno c'è il sole oggi, quindi fa anche molto caldo, vedi, ho le maniche corte, per cui fa abbastanza caldo.
1: Sì, casa, versione vedi. Molto estiva.
2: Sicuramente molto estiva e quindi diciamo è una bella giornata, anche se le notizie che arrivano dal sul fronte penalizzazione purtroppo siamo abituati, noi diciamo ogni anno non vogliamo vedere gli asterischi, ma puntualmente la cosa accade e quindi penalizzata. È vero che il Trapani e Siracusa non sono in Serie C, però sono state penalizzate. Vedremo un asterisco per quanto riguarda una formazione di Serie C, che è il Crotone, che è stato penalizzato di 6 punti, e quindi questa è una situazione davvero, iniziamo già male, la Ternana esclusa dal torneo, la Juve Stabia in Serie B, che si sapeva già di due punti di penalizzazione, perché non, per quanto riguarda i versamenti IRPEF, per cui non riguarda i pagamenti, ma il pagamento per quanto riguarda invece l'INPS, per quanto riguarda i contributi. Per cui diciamo che alla fine non ci facciamo mancare nulla, cara Claudia, perché stavo diciamo sempre le stesse cose, per cui iniziamo male proprio. Siamo appena a fine ridosso di giugno e già le cose, ancora i campionati in corso, come sai bene la Serie B, si gioca, c'è lo spareggio per quanto riguarda la Serie A tra Monza e Catanzaro, in Serie C sta giocando ancora, si deve giocare la doppia finale tra Ascoli e Brescia. Vediamo.
1: Eri stato bravo te, Luca, nel pronosticare questa finale, se non ricordo male.
2: Sì, l'Ascoli sicuramente, ma anche non speravo nella Salernitana, ti dico la verità, sai, da uno che segue il Granata da vicino, pensavo che potesse davvero, perché la Salernitana ha avuto la possibilità, aveva la possibilità, Brescia sì, una buona squadra, ma no, che è proprio una formazione insormontabile, una squadra insormontabile che non ha fatto il suo, ha fatto il gol, quel gol ai titoli di coda alla Rechi, 1-1 firmato da Crespi, e poi all'inizio dopo 50 secondi diciamo che hanno un po' messo in ginocchio la squadra, una squadra che non ha saputo reagire, perché secondo me sicuramente sarebbe stato un bel vedere Ascoli Salernitana, però ecco, ripeto, quando si programma, le Brescia è stato più bravo a programmare nonostante la retrocessione. Pasini, il nuovo presidente, ha assemblato quello che è rimasto della Feral Pisalò, molti calciatori già si conoscevano, questo bisogna dirlo, stesso Crespi che era poi andato ad Avellino e poi è stato, lo scorso anno era la Feral Pisalò, se ben ricordi, e quindi è tornato a Brescia, sicuramente ha dato un contributo notevole alle rondinelle. Vediamo che cosa succederà adesso in questa finale, dove l'Ascoli sicuramente secondo me è favorita, guardando un po', non tanti i roster delle squadre, perché non ci sono nomi altisonanti, però come gioco non me ne voglio la squadra di Corini, ma l'Ascoli ha qualcosa in più secondo me.
1: Sì, assolutamente concordo. È vero che forse a Catania non ha disputato la sua miglior partita, però credo anch'io che l'Ascoli abbia qualcosa in più. Vedremo un po' se effettivamente sarà così. Ma a proposito di Serie B, accennavi prima alla Juve Stabia. Io, Luca, non so se a volte magari penso poi sempre male e, oddio, spesso ci indovino, quindi non so se magari ci indovino anche questa volta o se è veramente un pensar male, però. Quella situazione di stallo che si sta vivendo in casa Bari con la società che addirittura è stata costretta a iniziare a sondare il terreno con l'amministrazione comunale di Altamura per la questione stadio, il sindaco di Bari Leccese non vuole concedere l'utilizzo del San Nicola alla famiglia De Laurentiis, di fatto, se prima non verranno chiarite cose, ma. Questo temporeggiare dei De Laurentiis proprio circa la cessione della società non può legarsi in qualche modo al discorso legato alla Juve Stabia, perché magari in casa biancorossa davvero si spera in un ripescaggio in Serie B, perché sì, la Juve Stabia ha 2 punti di penalità, ma anche grosse problematiche societarie che potrebbero portare alla non iscrizione delle Vespe.
2: Sì, questa può essere una cosa possibile. Le Juve Stabia vive un momento difficile, non c'è un proprietario, stanno cercando una lotta contro il tempo. Il 16 giugno c'è la scadenza per l'iscrizione, chiaramente servono soldi. Sicuramente non è semplice a Castellammare, anche se ha un patrimonio notevole, con tanti calciatori di prospettiva, ha un parco attaccanti abbastanza diciamo, che possono portare dei benefit al club, però bisogna fare l'iscrizione, bisogna ottemperare a delle scadenze e quindi bisogna sbrigarsi. Credo che io mi auguro che io so che stanno facendo il possibile per assemblare degli imprenditori, più di un imprenditore, e quindi salvare questa stagione, almeno questa stagione. Quindi a Bari, giustamente, sperano in un ripescaggio. La famiglia De Laurentiis, tra l'altro, è stata contestata, forse in caso di vista, diciamo, sta pregustando la possibilità che la squadra possa essere, il Bari possa essere ripescato. Quindi è chiaro, venderlo in B è una cosa, venderlo in C è un'altra cosa. Ormai hanno capito che la loro missione a Bari è terminata, c'è contestazione continua. Però ecco, mi chiedo. Io mi auguro che ci sia un imprenditore serio a Bari, no? Perché noi siamo bravi a contestare, dire ok, ma questo presidente non va bene, ha multimodalità, non va bene, ci siamo. Però l'importante è che ci sia un imprenditore serio che poi voglia investire su Bari, no? Che viene nell'ultimo degli arrivati. Ormai sono tutti fondi, sono interessati, anche se il fondo in Serie C difficilmente investe in C. Però ecco, per dire, ci può essere la possibilità. Però bisogna avere le spalle coperte, no? Che uno manda via un presidente, ok, vai via, non ti vogliamo, la categoria non ci interessa, possiamo partire dalla Serie D. Ma non è così, non funziona così. Quindi io credo che lo stesso dovrebbe essere i suoi interessi, ai propri interessi su Bari. È chiaro che venderà solo se gli converrà vendere, perché uno non è che deve. Io la società è mia, di prima proprietà, no? Che un tifoso, un secondo tifoso, oppure la politica entra in casa mia e dice cosa devo fare. Ecco, questa è una cosa che bisogna chiarire. Però, ripeto, Bari ha questa piccola speranza, fiammella, perché da Castellammare mi dicono che comunque stanno cercando di trovare il modo per. Ci sono tanti imprenditori campani, anche di Castellammare, che potrebbero rilevare il club, e quindi questo è l'obiettivo. E vediamo se riusciranno a salvare, perché davvero sarebbe un peccato dopo 2 anni importanti, dopo 2 anni da protagonista. Ricordiamo che quest'anno, lo scorso anno, in semifinale contro la Cremonese, che quando è in Serie A, e quest'anno ha ben figurato anche contro il Monza, che tra l'altro oggi, venerdì, anzi stasera, si giocherà proprio la Serie A contro il Catanzaro.
1: Sì, e a proposito di avventure che possono finire, perché poi i De Laurentiis comunque dovranno entro il 2028 risolvere la questione multiproprietà, a Catania è finita l'avventura di Toscano, sono state piuttosto dure le parole del tecnico dei rossazzurri nel post-gara, proprio dei playoff. Natino varrà possibile DS, si parla di Marco Turati per la panchina. Possono essere i profili giusti per una ripartenza in casa siciliana, insomma una piazza che da anni investe e spende tanto, ma non c'entra l'obiettivo.
2: Sì, sicuramente anche qui la situazione non è semplice. Toscana a me si sentiva delegittimato perché quando tu cambi tecnico è chiaro che lui
1: Sì.
2: è tornato perché aveva un contratto. Ecco, questo è il motivo per il quale ha fatto capire che non sentiva più, diciamo, incoraggiato, perché bisogna avere anche la fiducia da parte della società. Quando la fiducia non la sente, è chiaro che si è perso qualcosa. Sì, si fa nome di Natino Varrà, che tra l'altro è ex Potenza, che è stata un'esperienza con Napoli insieme come collaboratore stretto di Mann. Vedremo, vedremo. È un nome vicino. Io ho parlato anche col direttore, cui leggo una grande amicizia, che mi ha confermato che c'è qualcosa. Turati è un nome, è un giovane che ha fatto bene al Siracusa. Chiaramente oggi i nomi in Serie C, mi insegni, i grandi nomi possono anche sbagliare. Ecco, Toscana quest'anno, tra virgolette, non ha centrato l'obiettivo. E quindi, mentre Flo Flores a Benevento, che era un neofita del campionato. Quindi Turati, secondo me, è un giovane di prospettiva, è un giovane che può. Perché no? Tra l'altro già conosce quella zona, essendo stato poi vicino a Siracusa, credo che può, perché no, fare bene il bene del anche perché Natina è un buon direttore sportivo, è uno che comunque porta la sua esperienza e quindi secondo me è un duetto, secondo me, che potrebbe fare bene del Catania, anche perché come società. Solvibilità, il Catania è comunque una società forte e quindi credo che un po' tutti poi hanno già un'organica abbastanza competitivo, quindi bisogna solo ritoccare qualcosa.
1: Sì, indubbiamente ci sarà anche, infatti, da riaggiustare qualcosina. È anche vero, poi, Luca, che Vicenza e Padova, ad esempio, proprio negli anni in cui si era parlato di una sorta di ridimensionamento, hanno centrato la promozione in Serie B. Quindi chissà magari che anche il Catania l'anno prossimo non arrivi a questo traguardo. Certo è che in un girone in cui ci saranno, a oggi, chiaramente, poi vedremo quello che sarà, però Bari, Salernitana, Catania, lo stesso Crotone, una grossa scontenta, anzi più di una grossa scontenta ci sarà anche nella prossima
2: Ma che
1: stagione.
2: se il Crotone, secondo me, ha problemi, bisogna aggiustare, cioè 6 punti di meditazione dicono che già la squadra è parte non proprio vincente, quindi qualche campanello d'allarme c'è, ragazzi, per cui non è proprio una rosa, sicuramente non faranno grandi investimenti e quindi potrebbe essere già un sollievo per i tifosi del Catania e i tifosi però c'è il Cosenza, bisogna capire il Cosenza, Guarasco, tante situazioni. È chiaro che la Salernitana spera che il Bari venga ripescato in Serie B, perché è chiaro che avere un competitor come il Bari è sicuramente non facile. Comunque una cosa è certa, che come diceva, non so, leggevo l'editoriale uno dei, mi sembra, non so di chi, di quale collega, che uno tra Catania e Salernitana e Bari, se il Bari dovesse rimanere in C tra 2 anni, queste una delle tre squadre resteranno ancora in Serie C. Io mi auguro davvero, cioè fra 2 anni, perché chiaramente tu puoi vincere il campionato, puoi vincere il playoff, però una delle tre resterà in Serie C. Speriamo che non sia la Salernitana, perché quest'anno avevo puntato, anzi avevo scommesso, se ti ricordi, sul girone C, che poteva, ieri ho avuto anche Cutolo nella mia trasmissione, direttore sportivo dell'Arezzo, il quale ha detto che è una leggenda metropolitana, dire che il girone B è più scarso, diciamo, rispetto a quello C. A C si fanno più investimenti, è vero, però negli ultimi anni, lo scorso anno, il Rimini ha vinto la Coppa Italia ed era Regione B, lo scorso anno ha vinto il Pescara che è Regione B e quest'anno l'Ascoli di Girone B sfiderà il Lione Brescia e quindi l'Arezzo ha vinto, quindi chiaramente il Girone B non è proprio un girone secondario rispetto a quello C. C si investe di più perché ci sono più esigenze di città, di piazze, vogliono di più, vogliono sempre di più, vogliono competere con altre al limite, tipo la Serie Milano, ce ne sono tantissime. Tra l'altro, non solo il problema della Serie Milano, quest'anno non è soltanto il Bari, ma ci sono tantissimi derby, ritorna il Savoia, la Scafatese, quindi diciamo dei ricordi non piacevoli con delle tifoserie con le quali la Serenità non è proprio, diciamo, ci va amore d'accordo, nel senso che non è proprio idilliaco come diciamo scenario. Però, ripeto, vediamo che cosa succederà, perché sicuramente ci sono molte porte chiuse, derby come giustamente quando non c'è qualche c'è il rischio, bisogna sempre comunque prevedere. Quindi vediamo cosa succederà. Peccato che la Serie A aveva la possibilità di quest'anno di centrare l'obiettivo. Adesso bisognerà riordinare, riannodare tutto e pensare al prossimo campionato con chi, direttore sportivo, si fa il nome di Pasquale Foggia, l'altro a Salerno come sostituto di Fagiano, che ripeto, ha fallito la mission, e poi bisognerà capire se Cosmi resterà o meno. Vedremo, deciderà Iervolino.
1: E sicuramente di questo ne parleremo poi anche la prossima settimana, perché comunque anche la Salernitana dovrà sciogliere i nodi a breve. Però Luca, nel salutarti io ti dico che sottoscrivo pienamente quello che ha detto il direttore dell'Arezzo Cutolo nella tua trasmissione, proprio pienamente, super d'accordo con Cutolo. Luca, grazie mille per essere stato con noi.
2: Un abbraccio a te e buon lavoro.
1: Grazie altrettanto a te, ringraziamo di nuovo Luca Esposito e la redazione di TuttoC.com. Intanto noi ci prendiamo una piccolissima pausa pubblicitaria, ma a breve torneremo con la seconda parte di A Tutta C. A tra poco!

0: Buongiorno dalla redazione sportiva. Il tennis in primo piano. Jannik Sinner esce di scena al secondo turno del Roland Garros, battuto da Juan Manuel Cerúndolo in 5 set, avanti 2-7-0. Sinner va vicino alla chiusura del match, ma poi accusa un malore e perde 18 degli ultimi 20 game. A metà del terzo set non trovavo più nessuna energia, non mi sono sentito bene in campo, era caldo ma non terribilmente. Queste le prime parole di Sinner in conferenza stampa a Parigi. È lo sport, ha aggiunto il numero uno al mondo dopo l'eliminazione. Può succedere, certo è difficile da accettare considerando la mia posizione, ma c'è tempo per recuperare. Ora ho davvero bisogno di recuperare anche mentalmente. Passa al terzo turno invece Matteo Berrettini, che grazie alla convincente vittoria contro il francese numero 22 del seeding Rinderknecht 6-4, 6-4, 6-4 i parziali per l'azzurro, che sabato attende l'argentino come sana. Anche Matteo Arnaldi torna al terzo turno del Roland Garros. Il tennista azzurro ha battuto in 4 set il greco Tsitsipas. Sabato se la vedrà con il belga Collignon. Il calcio, ora terminato il campionato, è scattato il valzer delle panchine. Maurizio Sarri riparte dall'Atalanta. La Lazio, dopo aver salutato il comandante, si affida all'ex CT azzurro Gennaro Gattuso. Il Milan, dopo aver cacciato Allegri, continua a navigare a vista. Il Napoli, invece, tra lo stesso Massimiliano Allegri e Vincenzo Italiano, ha scelto l'ex Milan e Juve. È dunque Allegri il successore di Antonio Conte sulla panchina dei partenopei. Per Allegri, Aurelio De Laurentiis ha pronto un contratto biennale che verrà firmato dal tecnico di Livorno una volta sancita la risoluzione con il Milan. De Laurentiis aveva trovato un'intesa anche con Italiano. Nelle ultime ore però l'accelerata decisiva sull'ex allenatore del Milan. Una storia che sa di beffa per Vincenzo Italiano, che nel frattempo ha rescisso consensualmente il contratto con il Bologna. Tra le ipotesi c'è quella che Italiano riparta proprio dal Milan. Ancora il calcio. Domani alle 18 andrà in scena la finale di Champions League tra Paris Saint-Germain ed Arsenal. Si gioca alla Puskas Arena in Ungheria, stadio dove la Roma perse la finale di Europa League nel 2023 contro il Siviglia. La nuova e probabilmente breve era di Silvio Baldini alla guida della nazionale può cominciare. È scattato il raduno infatti per i 24 giocatori chiamati dal CT ad interim per le amichevoli contro Lussemburgo e Grecia. Oggi l'allenatore parlerà alla stampa, poi sarà la volta del primo allenamento. Il primo di 4 sedute quotidiane prima della partenza martedì 2 giugno per il Lussemburgo, dove il giorno dopo l'Italia affronterà la nazionale alle 20.45. Giovedì il ritorno a Coverciano e la ripresa degli allenamenti. Poi sabato il volo per Creta, che porterà gli azzurri a sfidare la Grecia domenica 7 alle ore 21. Per ora è tutto, a più tardi.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo, l'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno, solo su TMV Radio.
4: Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Nuovamente in studio per la seconda parte di A Tutta C, il format di TMV Radio interamente dedicato al mondo della Serie C. Abbiamo parlato delle grandi deluse di questi playoff, delle semifinali playoff che si sono archiviate mercoledì sera. Le grandi deluse sono ovviamente Salernitana e Catania, con Domenico Toscano che sulla panchina rossa-azzurra ha di fatto concluso un ciclo. Parole, come abbiamo detto anche col nostro primo ospite di giornata, Luca Esposito, piuttosto dure, quelle del trainer nel post-gara contro l'Ascoli, un 2-1 che per i marchigiani non è servito a ribaltare il 4-0 subito all'andata. In finale è approdato appunto l'Ascoli, che affronterà poi nel doppio confronto del 2 e 7 giugno l'Union Brescia, ma intanto spazio a quelle che sono state le parole di Domenico Toscano.
1: Buonasera, Andrea Cataldo, la Sicilia. Le chiedo se con questa eliminazione dai playoff è terminato un ciclo, è terminato l'era di Mimmo Toscano al Catania. E poi le chiedo anche, così poi dopo non la disturbo più, cos'è che è successo durante l'anno? Perché chiaramente non è una questione di playoff o di Ascoli. Cos'è che non è andata nella stagione? Grazie.
2: Tanto c'è tanta amarezza, tanta delusione, tanta frustrazione, soprattutto per la partita di oggi, che magari al 50esimo l'azione di D'Ausilio e quella di Casasola potevano cambiare il risultato finale, questo semifinale, e regalarci l'impresa che ci avevamo detto prima della partita, che di crederci, perché succedono, sono sempre successe le imprese nel calcio, ma solo se la capisci che la puoi fare prima di entrare in campo ci riesci. Avevo chiesto una gara di orgoglio perché se dovevamo uscire, se non facevamo l'impresa, dovevamo uscire a testa alta, e oggi i ragazzi l'hanno fatto. Il rammarico è la partita di andata, dove secondo me c'è stata paura di vincere, oggi c'è stata la voglia di vincere. Una cosa inspiegabile, magari, che oggi, e anche io dico, quella partita, il perché è successo, però adesso è dura parlare, c'è tanta amarezza, perché so quello che io e il mio staff, i ragazzi, in 2 anni abbiamo dato a Catania. 2 anni di lavoro che secondo me serviranno al Catania per costruire un Catania più forte. Ho conosciuto una squadra gloriosa, un club glorioso, una città bellissima, dove ho conosciuto delle persone straordinarie, degli amici veri, è quello che oggi mi porto dietro. Poi sicuramente in questi giorni passerà il film dell'andata, di oggi, di tutto il campionato. Oggi è dura parlarne.
3: Buonasera mister, Ettore
2: Buonasera.
3: San Giorgi per Tutto Sport, il quotidiano di Sicilia. Mi riallaccio un po' alle considerazioni fatte fin qui. Se c'è la sensazione di averla un po' buttata la promozione sia nella stagione regolare con i tanti punti persi, penso in particolare dalla gara di Sorrento in poi, e poi ai playoff, come diceva lei, con la gara totalmente steccata all'andata, anche forse per delle scelte sbagliate nella
2: Quale scelta?
3: programmazione. Come atteggiamento, come rispetto alla
2: Io dico che nel calcio prendi quello che ti meriti. Probabilmente oggi meritiamo questo, di uscire a testa alta, di aver fatto una. Perché poi quando nell'arco di una stagione, mille difficoltà, mille situazioni, cerchi di andare, di migliorare, poi ti fermi perché ti mancano 5-6 giocatori, ritorni, trovi una situazione. Oggi lo posso dire, un ambiente depresso, una squadra svuotata, giocatori da rimettere in piedi, da Cicirelli, da Casasola, da Donnarumma, da Di Tacchio, che ogni 15 giorni con l'inflazione ad agosto si doveva fermare e stava sempre in campo. Ho cercato insieme allo staff, insieme alla società, di ricompattare l'ambiente, di ricompattare di nuovo lo spogliatoio, e ci siamo riusciti, però quando ci metti troppe toppe e tiri, la toppa si stacca.
4: Mister, buonasera Federico Lo Giudice, Unica Sport. Io sento le sue parole, sembrano parole di addio da quello che dice, però io le devo chiedere a questo punto e le prego di rispondere. Una squadra ottiene dei risultati anche quando ha alle spalle una grande società. Le chiedo se lei ha avuto nei momenti di difficoltà della stagione il supporto totale del club, perché stasera per esempio quello che è emerso è che il mercato di gennaio non è ha utilizzato solo Bruzzaniti. Poi ripeto, delle risposte la gente, perché non può essere solamente il mister ogni anno il problema o un giocatore che non rende, parlava anche di toppe.
2: Se mi devo prendere ancora responsabilità di quelle che mi sono preso in 2 anni o mettermi davanti a fare scudo a tutte le cose, lo faccio anche stasera. Il mio percorso è finito già a gennaio, era finito quando alle prime difficoltà ognuno ha preso la propria strada, dubitato di tutto, si è dubitato delle scelte, si è dubitato di quello che si faceva, del lavoro che si faceva, e nonostante ciò, siccome abbiamo un amore viscerale per il nostro lavoro, è una passione viscerale, e quando prendo un impegno, e ci tenevo tanto a vincere qui, lo porto avanti in silenzio, mettendo la faccia ogni giorno, mettendomi davanti a tutti. Perché solo così si possono ottenere dei risultati. Siamo ritornati, e lo ripeto, in una situazione che veramente c'era da... Non è il mercato di gennaio, sono tante cose una dietro l'altra, nelle difficoltà. Non mi fate parlare voi, perché oggi c'è tanta delusione, è figlia di tante cose. Io so solo che ci abbiamo messo l'anima e corpo ogni giorno affinché si potesse raggiungere questo obiettivo, questo sicuramente.
4: Allora faccio la chiusa io, anche se non sono il mister del Catania. Allora, a questo punto, da quello che dice, significa che quelle modifiche di cui parlava nella scorsa stagione, che erano necessarie per crescere, non sono state effettuate?
2: Non è quello la scelta degli uomini, è l'essere uniti e condividere tutti insieme le cose, giuste o sbagliate che siano. A gennaio non sono state più condivise, nel momento di difficoltà ognuno non vedi più nessuno. Chiudo qua.
0: Molto dure le parole del trainer, però come spesso diciamo sono poi sempre gli allenatori capri espiatori delle situazioni che non vanno, ma il fallimento, perché di fatto il Catania ha fallito quella che era la propria mission, non si lega sempre e solo all'allenatore. Ci sono tante componenti, ma ovviamente puntare il dito solo su una è molto più facile che magari fare un'analisi profonda. Poi, a mio avviso, un'analisi profonda è quello che serve per la svolta, per andare oltre e per capire davvero cosa non è andato. Ma, lo ripeto, nel costume italiano gli allenatori sono troppo spesso quelli che poi vengono bersagliati, e credo che su questo possa essere d'accordo chi questo mestiere lo fa, e lo fa da tanti anni, il nostro prossimo ospite. Do il buongiorno a mister Lamberto Zauli. Mister, buongiorno.
5: Grazie dell'invito, ciao, buongiorno a tutti.
0: Grazie mille a lei per essere con noi, e beh, pagano sempre gli allenatori alla fine.
5: Ma sì, perché comunque anche a volte la piazza che vuole vedere dopo un non successo dei volti nuovi, si riaprono le entusiasmi con le persone nuove, con giocatori nuovi, con l'allenatore nuovo, e quindi è più facile alle società non dare continuità anche dopo un'eventuale sconfitta, che a volte secondo me invece potrebbe portare quella continuità, quella conoscenza dei difetti che ci sono stati nell'annata, e quindi però è chiaro che non si può generalizzare, ogni ambiente ha il suo percorso, è chiaro, la Serie C la faccio da tanti anni, c'è una vincitrice e tutti gli altri, come ci piace dire, è un fallimento sportivo, però a volte bisogna anche riconoscere che qualcuno è anche più bravo.
0: Beh, sì, o comunque magari alle volte anche un pochino più fortunato, perché mister, anche la componente della fortuna poi nel corso di una stagione credo che un minimo incida.
5: No, beh, sicuramente quando si parla di due squadre che arrivano a 1 o 2 punti di differenza durante la stagione, è chiaro che stiamo parlando di una partita che è andata bene, è andata male, quindi tutto questo si racchiude poi il giudizio su un'annata completa, ci sono tante squadre che hanno fatto un campionato eccellente, hanno trovato continuità, hanno giocato bene, eppure non hanno ottenuto la promozione. Quindi parlare di fallimento per me è una parola molto pesante, nel senso che è chiaro che l'obiettivo non è stato raggiunto, però dentro questo ci sono spesso tante cose fatte bene.
0: Sicuramente ce ne sono state a Catania, forse ce ne sono state però di più a Brescia ed Ascoli. È la giusta finale playoff secondo lei quella tra le rondinelle e la formazione marchigiana?
5: Beh, intanto dopo un po' di anni sono arrivate due seconde, se non sbaglio, sì, che si giocheranno la promozione, quindi due squadre che anche durante l'annata hanno dimostrato grande continuità, grande qualità, e dietro abbiamo due piazze importantissime, basti vedere insomma i stadi quando queste partite vengono disputate, insomma di categoria superiore, è chiaro che adesso ne vincerà una sola, quindi dopo non è che potremmo parlare della sconfitta come fallimento, quindi è bellissimo per noi che siamo fuori, è molto complicato per chi poi non ce la farà, però oggi secondo me arrivano le squadre che hanno giocato bene, che si sono giocati un grande campionato e quindi giustamente si giocano questa finale.
0: Chi vede favorita tra le due formazioni che hanno avuto poi anche un percorso sicuramente diverso tra loro in gironi con criticità differenti?
5: Sì, l'Ascoli è partito fortissimo, poi ha avuto un blackout, società, squadra, allenatore sono stati bravi a ricredere in quello che stavano facendo nonostante il periodo buio che capita a tutte le squadre, quindi apparentemente sarà un po' staccato dal primo posto, ma dopo è riuscito a ridare veramente tanto fastidio all'Arezzo giocandosela fino all'ultima partita, quindi arriva con grande entusiasmo, con grandi risultati alle spalle. Il Brescia c'è stato anche il cambio, è arrivato Eugenio Corini che oltre ad essere un amico è un allenatore esperto che sa, ha dato alla squadra quella mentalità per poter vincere, non che prima non ci sia, ma comunque la sua esperienza sicuramente in un ambiente che conosce ha dato quell'entusiasmo e arrivano due squadre pronte con fiducia, con sicurezza di quello che fanno e quindi proprio per questo difficile veramente questa volta dire chi possa essere favorito.
0: Il fatto di giocare su doppio confronto e non quindi in gara secca, magari in campo neutro, potrebbe forse avvantaggiare chi gioca il ritorno in casa, e in questa precisa situazione, in questa annata, è l'Ascoli a giocare poi al Del Duca alla finale del 7 giugno.
5: Certo, perché mi è capitato anche a me con dei ragazzi, cioè a volte la partita di ritorno, se dovesse essere in pari, ti fai i supplementari, te li fai in casa e comunque cambia, però queste sono le regole, quindi lo sanno tutte e due le squadre, sicuramente ad Ascoli sarà sold out e a Brescia sarà sold out, quindi due stadi di categoria superiore pieni, e quindi questo è comunque il bello di questi playoff di Serie C, quindi si stanno trovando due piazze veramente importantissime, quindi mi auguro che se la giocheranno sul campo non dovranno arrivare all'ultimo secondo, anche se sarà molto equilibrata, e quindi vedremo, due squadre forti.
0: Esulando un attimo dai playoff, mister, c'è invece un Crotone che negli spareggi ha palesato qualche difficoltà che si era vista anche in campionato, c'è ora un meno 6 da affrontare nella prossima stagione. Dopo le recenti problematiche che gli squali hanno vissuto, quanto rischia di pesare questa penalizzazione arrivata ieri da scontare poi chiaramente nella prossima stagione?
5: Ma lì chiaramente io sono stato un anno e mezzo, quindi conosco bene la famiglia Vrenna che adora assolutamente la sua città, il territorio, ha fatto cose strepitose in tanti anni, ha fatto tantissimi anni di B, ha toccato la Serie A qualche anno, quindi parliamo veramente di una proprietà che è in grado di fare tutto, sta attraversando, come tutte le cose, un momento un po' più difficile, ma sono sicuro che ne usciranno fuori. Una società così importante e solida, se ci mette l'impegno e vuole ancora continuare a dare soddisfazione ai tifosi cremonesi, non sono sicuramente i 6 punti che tolgono l'entusiasmo a una famiglia, a una piazza del genere. Quindi quest'anno ha fatto un ottimo campionato, chiaramente ha perso qualche partita che non gli ha permesso di stare davanti, ma ha fatto un playoff, se non sbaglio, è uscito senza perdere. Il playoff è difficile, quindi comunque è stata una buona annata, e adesso il futuro dipenderà tutto dall'entusiasmo che possano mettere la famiglia Verso.
0: Anche a Perugia molto probabilmente dipenderà dall'entusiasmo della nuova proprietà. A livello dirigenziale ancora non sono stati chiariti definitivamente gli organigrammi. C'è stato però c'è stata la conferma del tecnico Giovanni Tedesco sulla panchina del Grifo. Giusto ripartire da dove si era lasciato in una stagione che insomma per gli umbri è stata piuttosto complessa, in un girone che poi il B alla fine si è rivelato forse il più complicato tra i tre.
5: Ma i gironi, chiaramente, a prescindere dal blasone delle squadre, che noi giudichiamo i gironi dal blasone delle squadre, ma ci sono sempre squadre molto competitive. Nel girone B, dopo le tre che hanno fatto un campionato a parte, ci metto anche Ravenna, che per tanti lungo tratto è stato anche primo secondo, dopo c'è stato un po' di stacco e hanno fatto bene Campobasso, Pianese, Pineto, anche in realtà, non dico Campobasso, ma Pianese e Pineto piccole, però ben organizzate, sono permessi di fare. Perugia, che l'anno scorso ho allenato, chiaramente è una piazza diversa, sicuramente diversa, con un blasone incredibile. Le aspettative sono tante, c'è questa nuova proprietà che cerca di riportare il Perugia dove merita, ma le difficoltà della Lega Pro sono tante. La riconferma di Tedesco penso che sia una riconferma giusta, perché comunque si parte da un tassello molto importante, cioè un allenatore, una persona stramata dalla piazza. E quindi si parte da un ottimo fondamentale, e poi chiaramente sarà la società a allestire una squadra competitiva per cercare di fare un campionato diverso da quello degli ultimi anni.
0: In un girone però, appunto, come ricordava anche lei, sicuramente ostico e pieno di sorprese. Di fatto è stato anche l'unico che ha avuto il play-out, perché quest'anno, mister, si sono viste fondamentalmente tutte le retrocessioni dirette, vado un po' a memoria, era tanto che non accadeva in Serie C. Un solo play-out, quello tra Torres e Bra, vinto poi dai sardi.
5: Sì, che anche lì poi abbiamo visto un play-out solo, quindi dimezzato. Questa è la testimonianza che poi sotto ci sono state delle grandi difficoltà economiche di tante piazze che hanno condizionato la parte bassa dei campionati. Perché nel girone A abbiamo visto una squadra con quasi meno 23, e il Trapani ci è andato vicino, il Siracusa cercava sul campo di lottare fino all'ultimo secondo, ma poi gli venivano tolti i punti, quindi è stato sicuramente un Rimini che parte ed esce subito dalla scena. Quindi è chiaro che la parte bassa, diciamo che possiamo dire tranquillamente che la parte bassa dei campionati è stata assolutamente falsata.
0: Sì, quello sì, e la speranza è di non rivedere più certe situazioni, però appunto le penalità che già sono state comminate a diverse squadre non lasciano sperare molto bene per la prossima stagione di Serie C.
5: Beh, tutti gli anni ci diciamo questo, speriamo che non succeda, speriamo che i controlli inizialmente o che le società debbano assicurare al campionato, alla parzialità, alla professionalità di tanti giocatori, allenatori, dirigenti che fanno sacrifici per stare dentro, la regolarità dei campionati. Quindi è chiaro, quando vediamo già squadre che pagheranno un altro anno i problemi che hanno avuto quest'anno, per me già partiamo con qualcosa di sbagliato, e così non la risolveremo mai la situazione.
0: Sì, mi trova assolutamente d'accordo. Io spero che prima o poi questa tanto decantata riforma venga fatta, venga attuata, anche per dare un maggior valore al campionato di Serie C. Ovviamente di tutto questo poi non se ne potrà parlare prima delle prossime elezioni federali. Mister, siamo in un momento calcistico, ecco, non proprio semplice, e forse la Serie C e anche le categorie dilettantistiche sono poi quelle più colpite.
5: D'altronde, vediamo chiaramente da sopra, dal top del nostro calcio, delle difficoltà, e quindi figuriamoci sotto. Rimane la passione, rimane la grande passione che tanti dirigenti ci mettono, tanti presidenti ci mettono, e quindi tutto questo per me, i grandi, parlavamo adesso che vedremo una finale con due stadi strapieni in Lega Pro, ci sono piazze veramente... A Salerno 25-26 mila spettatori, a Catania 20, insomma, per me tutto questo è assolutamente da tutelare, con squadre competitive, con stadi competitivi, con serietà di un certo livello. E quindi io preferirei, da amante del calcio, vedere anche meno gente che ci lavora dentro, e quindi sarebbe anche un peccato per il sottoscritto, però con molta più qualità all'interno, e quindi questo sarebbe per me il vero passaggio che i veri dirigenti devono fare.
0: Mister, grazie mille per essere stato con noi in questa
5: grazie
0: puntata
5: a te,
0: di A Tutta C, la penultima di questa settimana.
5: Grazie, ciao.
0: Grazie ancora e buon weekend, mister, grazie mille. Vado a ringraziare di nuovo Lamberto Zauli. E stavo controllando se fossero arrivati aggiornamenti, novità dalla Serie C. Non sono arrivate, è una mattinata per ora tranquilla, vedremo se lo sarà poi anche il pomeriggio che ci attende, quello nel quale torneremo con la seconda ora giornaliera di A Tutta C. Stavo però leggendo un pezzo di una pagina Instagram, Ignazio Abate sta diventando uno degli allenatori più interessanti d'Italia. Chissà se la Ternana, non della famiglia Rizzo, ma dei D'Alessandro, si starà mangiando un po' le mani per come lo trattò 2 anni fa, quando, anche se il tutto non è mai stato poi confermato, sembra che il tecnico abbia pagato il non far giocare il figlio dell'allora presidente rossoverde D'Alessandro, Mattia con la Y D'Alessandro è il nome del ragazzo. Abate non centrò la Serie B, è vero, fu appannaggio della Virtus Entella e la Ternana perse poi i playoff contro il Pescara sotto la guida di Fabio Liverani. Beh, però effettivamente, insomma, Abate ora è un nome molto chiacchierato sia in Serie B che in Serie A. Ripeto, chissà se D'Alessandro magari un pochino si mangiano le mani, o se forse arrivano anche a mangiarsi i gomiti. Di certo è che l'esperienza con la Ternana per Abate è stata molto molto produttiva. La Ternana ora invece dovrà ripartire, lo farà probabilmente dalla Serie D, perché di ieri l'altro la notizia della revoca dell'affiliazione del club umbro alla FIGC, quindi Ternana ufficialmente fallita, ora una nuova ripartenza ancora nel segno di Bandecchi e forse di Lucarelli. Di questo poi ci sarà modo di parlare più avanti, quando ci saranno anche cose certe. Intanto ultimissimo spazio pubblicitario, poi di nuovo in studio con A Tutta C.

0: Buongiorno dalla redazione sportiva. Il tennis in primo piano. Jannik Sinner esce di scena al secondo turno del Roland Garros, battuto da Juan Manuel Cerúndolo in 5 set, avanti 2-7-0. Sinner va vicino alla chiusura del match, ma poi accusa un malore e perde 18 degli ultimi 20 game. A metà del terzo set non trovavo più nessuna energia, non mi sono sentito bene in campo, era caldo ma non terribilmente. Queste le prime parole di Sinner in conferenza stampa a Parigi. È lo sport, ha aggiunto il numero uno al mondo dopo l'eliminazione. Può succedere, certo è difficile da accettare considerando la mia posizione, ma c'è tempo per recuperare. Ora ho davvero bisogno di recuperare anche mentalmente. Passa al terzo turno invece Matteo Berrettini, che grazie alla convincente vittoria contro il francese numero 22 del seeding Rinderknecht 6-4 6-4 6-4 i parziali per l'azzurro, che sabato attende l'argentino come sana. Anche Matteo Arnaldi torna al terzo turno del Roland Garros. Il tennista azzurro ha battuto in 4 set il greco Tsitsipas. Sabato se la vedrà con il belga Collignon. Il calcio ora, terminato il campionato, è scattato il valzer delle panchine. Maurizio Sarri riparte dall'Atalanta. La Lazio, dopo aver salutato il comandante, si affida all'ex CT azzurro Gennaro Gattuso. Il Milan, dopo aver cacciato Allegri, continua a navigare a vista. Il Napoli, invece, tra lo stesso Massimiliano Allegri e Vincenzo Italiano, ha scelto l'ex Milan e Juve. È dunque Allegri il successore di Antonio Conte sulla panchina dei partenopei. Per Allegri, Aurelio De Laurentiis ha pronto un contratto biennale che verrà firmato dal tecnico di Livorno una volta sancita la risoluzione con il Milan. De Laurentiis aveva trovato un'intesa anche con Italiano. Nelle ultime ore però l'accelerata decisiva sull'ex allenatore del Milan. Una storia che sa di beffa per Vincenzo Italiano, che nel frattempo ha rescisso consensualmente il contratto con il Bologna. Tra le ipotesi c'è quella che Italiano riparta proprio dal Milan. Ancora il calcio. Domani alle 18 andrà in scena la finale di Champions League tra Paris Saint-Germain ed Arsenal. Si gioca alla Puskás Arena in Ungheria, stadio dove la Roma perse la finale di Europa League nel 2023 contro il Siviglia. La nuova e probabilmente breve era di Silvio Baldini alla guida della nazionale può cominciare. È scattato il raduno infatti per i 24 giocatori chiamati dal CT ad interim per le amichevoli contro Lussemburgo e Grecia. Oggi l'allenatore parlerà alla stampa, poi sarà la volta del primo allenamento. Il primo di 4 sedute quotidiane prima della partenza martedì 2 giugno per il Lussemburgo, dove il giorno dopo l'Italia affronterà la nazionale alle 20.45. Giovedì il ritorno a Coverciano e la ripresa degli allenamenti. Poi sabato il volo per Creta, che porterà gli azzurri a sfidare la Grecia domenica 7 alle ore 21. Per ora è tutto, a più tardi.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale, con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato, con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito, con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Ogni mattina una firma importante del giorno.
4: E se crossano vedrai che qualcosa succede, se crossano bene.
5: Fantastico.
4: Così è stato.
5: Mister, noi chiudiamo spesso la nostra puntata di Storie di Calcio così. Quel Piacenza, tutto italiano.
3: Una passione irrinunciabile. Da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
6: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

Nuovamente in studio con la terza e ultima parte di A tutta C, intanto che attendo news circa l'ultimo ospite, vedremo se insomma ha risposto o meno. Vi ricordo gli appuntamenti odierni, la nostra trasmissione come ormai sapete tornerà in onda alle ore 17 con la seconda ora di A tutta C, nel mezzo però tantissimi altri interessanti approfondimenti non solo sulla terza serie ma più in generale su tutto quello che è il mondo calcistico italiano, un calcio italiano che potete seguire anche su tutto il mercato web dove non mancano approfondimenti neppure sul calcio estero e dove stasera potete seguire la diretta testuale di Monza Catanzaro, la sfida playoff di Serie B che deciderà chi tra le due formazioni raggiungerà il Venezia e il Frosinone direttamente in Serie A. Le due squadre, Lagunari e Ciociari, hanno centrato la promozione senza passare dagli spareggi. Il Monza e il Catanzaro hanno dovuto fare uno step in più, ma questo è stato. Anche Union Brescia e Ascoli, del resto, hanno dovuto fare questo step in più e settimana prossima si daranno battaglia nel doppio confronto per vedere chi tra le due avrà la meglio. Hanno dovuto fare questo step in più e settimana prossima si daranno battaglia nel doppio confronto per vedere chi tra le due

0: No, hanno dimostrato ultimamente un grande stato di forma, soprattutto l'Ascoli ha battuto, diciamo, in maniera schiacciante il Catania all'andata, sta aspetto un po' al ritorno, però è riuscito a portare a casa la qualificazione per la finale. Il Brescia è una squadra che ha avuto grandi difficoltà durante il campionato, soprattutto a causa degli infortuni, ma si è presentato al playoff nel migliore dei modi e con un Crespi in forma stratosferica. Quindi sono due squadre che arrivano alla finale, secondo me, tutte e due bene da un punto di vista sia diciamo fisico che psicologico, ed erano grandi battaglie. Quindi un pronostico davvero, davvero molto difficile da fare.
1: Hai fatto il nome di Crespi e proprio sul discorso attaccanti ti volevo portare. Crespi da un lato, sul versante Ascoli ti faccio invece i nomi di Gori e Duffizzi.
0: Sì, vabbè, sono tutti i giocatori che hanno performato in questo torneo. Duffizzi soprattutto, essendo un esterno, ha fatto 13-14 gol, quindi un giocatore che è andato oltre ogni aspettativa. Fori e Crespi sicuramente sono dei centravanti, quindi hanno una fisicità diversa, un modo di giocare diverso, riflettono molto, secondo me, la squadra come un po' tutti i centravanti. Quindi hanno sicuramente fatto dei campionati importanti, soprattutto Crespi, che è arrivato al Brescia a gennaio e ha, secondo me, dato anche una svolta alla squadra, che in avanti era una squadra che non riusciva a trovare la via del gol, anche, come dicevo prima, per colpa degli infortuni che hanno colpito soprattutto il reparto avanzato. Quindi è stato bravissimo il direttore a portare questo giocatore, che loro già conoscevano l'anno scorso dalla Ferrari, al Brescia. Ed effettivamente i risultati si sono visti, ha realizzato 10 gol da gennaio ad oggi, quindi è un grande bottino.
1: Andando invece un po' più in generale, Catania e Salernitana, le grandi deluse non solo per quello che sono stati gli spareggi, ma anche un po' per quello che è stato tutto il corso della stagione?
0: Ma vabbè, credo che il Catania abbia fatto un grande campionato, arrivando secondo dietro a un Benevento superstar, e quindi ha affrontato questi playoff comunque in una posizione comoda. Purtroppo per il Catania ha sbagliato la partita d'andata ad Ascoli, uscire da quel confronto con 4 gol al passivo, poi da recuperare, è molto complicato. Hanno fatto, secondo me, una grandissima partita di ritorno, sfiorando addirittura il 3-0 all'inizio ripresa, quindi ce l'hanno messa davvero tutti, ma ribaltare un risultato del genere non era semplice. E la Salernitana invece è partita benissimo all'inizio campionato, ha avuto una fase di calo, ma anche lei, secondo me, nel playoff ha dimostrato di essere una squadra di assoluto valore. Poi è normale che quando ti vai a confrontare con squadre dello stesso livello come il Brescia, la linea è sottile e quindi si può vincere e si può perdere.
1: Accennavi a quanto sia difficile ribaltare un passivo pesante come il 4-0. Ti porto un attimo in Serie B. I gol che questa sera il Catanzaro dovrà ribaltare sono due, però contro il Monza forse non sarà semplice.
0: Assolutamente no, perché il Monza è una squadra di caratura superiore, no? Lo sappiamo, però d'altro canto il Catanzaro ha fatto, secondo me, un campionato strepitoso, un playoff altrettanto strepitoso, e si sta giocando comunque una partita per andare in Serie A, che sarebbe un vero miracolo sportivo. Il Catanzaro non ha nulla da perdere questa sera, quindi credo che giocherà all'arma bianca, cercherà in tutti i modi di mettere in difficoltà il Monza, che è una squadra, come dicevo prima, tecnicamente di caratura superiore, con uomini di grandissima esperienza. Non sarà facile, però alla fine il Catanzaro questa sera non avrà nulla da perdere, quindi cercherà di fare tutto il possibile per provare a ribaltare un risultato che sicuramente sarà difficile da ribaltare, ma nel calcio nulla, nulla è impossibile.
1: Un risultato che comunque vada, non credo vada poi a macchiare quello che è stato il fantastico percorso dei calabresi comunque in questa stagione.
0: Assolutamente, assolutamente.
1: Non
0: Io
1: erano
0: credo che abbiano
1: forse partiti
0: fatto.
1: forte?
0: Credo che abbiano fatto,
1: Prego, prego,
0: concludo,
1: Felice.
0: scusami, un lavoro eccezionale, perché sia il direttore che l'allenatore hanno dimostrato di essere di assoluto valore per questa categoria. Polito ha costruito una squadra con tanti giovani di grandissimo valore, che hanno ovviamente performato e soprattutto hanno creato un gruppo eccezionale, grazie anche all'allenatore, che ha saputo dare un gioco alla squadra, un'identità,

0: e questo messo in campo poi li ha portati ad arrivare in alto in classifica e soprattutto li ha portati a giocarsi questo playoff come stanno facendo fino all'ultimo secondo per provare a centrare la promozione.
1: E vedremo se insomma stasera ce la faranno, dovranno vincere con 3 gol di scarto, ma come hai ricordato Felice, niente è impossibile. Intanto grazie mille per essere stato con noi.
0: Grazie a voi, buona giornata.
1: Ci stiamo avviando verso la conclusione di questa puntata. Come dicevo, sarà un venerdì di calcio solo per quello che riguarda la Serie B. La Serie C tornerà in campo martedì 2 giugno perché alle ore 21:15 si giocherà la sfida del Rigamonti tra Union Brescia e Ascoli. 5 giorni dopo, ovvero domenica 7 giugno, però alle ore 18, al Del Duca invece si accenderanno i fari per quella che sarà poi la gara ancora più decisiva. Non credo che al Rigamonti emerga un risultato così roboante da dire già chiusa la doppia finale. Se dovesse emergere un risultato di parità al termine dei 180 minuti che si giocheranno, lo ripeto, il 2 e il 7 giugno, si procederà ai tempi supplementari, eventuali calci di rigore se la parità dovesse poi perdurare, ma insomma ancora 10 giorni e conosceremo poi la quarta squadra che dopo Vicenza, Arezzo e Benevento approderà in Serie B. Ci sarà tempo per parlarne, avremo tutta la prossima settimana. Non ci sarò però quest'oggi io nel pomeriggio, nella seconda ora giornaliera di A Tutta C, quindi ringrazio nuovamente Giorgio Sorani in regia, ringrazio voi che ci avete ascoltato e vi auguro non solo una buona serata e un buon venerdì, ma anche un buon weekend. Un saluto a tutti e grazie ancora.
2: Il calcio ci fa impazzire. A Tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio. Tutto Juve in podcast.
3: Ancora tu, ma non dovevamo vederci più. La Juve sperava nel riscatto di Douglas Luiz da parte della Aston Villa, invece la palla passa a Spalletti e comunque. Il brasiliano è tornato alla continazza perché negli ultimi tempi il tecnico degli inglesi Emery l'aveva escluso dai titolari dopo aver fatto bene nella prima parte della sua avventura. I bianconeri non avranno i 25 milioni di euro pattuiti per il riscatto, complici la necessità di fare cassa. Il giocatore si aggiunge agli altri problemi di Comolli sul fronte economico-finanziario. Douglas Luiz ha un contratto con la Juve fino al 2029, con un ingaggio di circa 5 milioni netti a stagione, quindi il suo nome va inserito nella lista degli elementi difficilmente cedibili a titolo definitivo. I rumors però dicono ci sia qualche possibilità di permanenza nella Juve, o meglio, Spalletti sarebbe intenzionato a provare Douglas Luiz. Magari potrebbe risultare il suo regista preferito, come lo furono in passato Pizarro e Lobotka. Lucio aveva parlato della volontà di valutare qualche calciatore che tornava dal prestito. Tentar non nuoce, dice un famoso proverbio. Se poi l'esame venisse superato, Douglas Luiz sarebbe alla stregua di un nuovo acquisto. Come detto, alla questione tecnica si contrappone però l'esigenza di natura economica. Fare cassa è una sorta di imperativo. Da una parte Spalletti, dall'altra Comolli. Manca l'arbitro.
2: Tutto Juve in podcast. Siete all'ascolto di TMV Radio. Voce giallorossa in podcast.
4: Da tempo la Roma non centrava un suo obiettivo stagionale, si può dire da quando vinse la Conference League ormai 4 anni fa. Un lasso di tempo non enorme, ma neanche breve, sufficiente per far perdere l'abitudine a chiudere l'annata con un sorriso e con la soddisfazione di poter celebrare i protagonisti. Momento in cui spesso la soggettività prende piede. È stato meglio questo o quell'altro, l'allenatore o la società, spesso mentendo sulla effettiva capacità di ricordare ognuna delle 49, in questo caso, partite giocate dalla squadra. In tanti hanno fatto cose buone, evidentemente, e tutti hanno avuto passaggi a vuoto fisiologici in ogni annata di ogni squadra. Il punto è che mai come quest'anno il segreto della Roma è stato il gruppo. Gruppo che è un concetto doppio, perché è sia la somma dei singoli che il collettivo in toto. È chiaro che con un margine così ridotto, se fosse mancato il contributo anche di un solo giocatore, sarebbe stato molto più difficile centrare l'obiettivo Champions. Ma proprio perché la Roma, per una volta, ha agito da blocco granitico, senza che la responsabilità di nessuno fosse personalizzata al punto da rendere qualcuno troppo più importante di qualcun altro, i momenti di difficoltà hanno avuto un inizio e una fine e non si sono prolungati al punto di compromettere l'intera annata. C'è un dato che è esemplificativo di tutto questo. Dei 73 punti ottenuti dai giallorossi, 36 sono arrivati nel girone d'andata, senza Malen, e 37 in quello di ritorno, con Malen. I 14 gol e 2 assist in 18 partite dell'olandese, che ovviamente hanno avuto un peso enorme e assolutamente decisivo nella cavalcata verso l'Europa che conta di più, hanno semplicemente, tra diverse paia di virgolette, equilibrato il rendimento a sostanzialmente lo stesso livello rispetto a quando lui non c'era. Senza parlare, per una volta, di sistemi, di pressione e di intensità, la forza della Roma è quella di essere stata la Roma di tutti e di nessuno, contrariamente agli anni scorsi e, in generale, alla storia di questa società e dell'ambiente che lo circonda. Quando il primus inter pares in campo o l'uomo solo al comando in panchina erano elementi imprescindibili da cui farsi guidare verso nuovi orizzonti. Ora c'è il mercato, e c'è un mercato in cui la Roma avrà molto più spazio da riempire grazie ai tanto bramati ricavi della Champions League. È ovvio e anche necessario che questi siano propedeutici al reperimento di profili di qualità più alta rispetto a quelli a disposizione, ma il principio deve essere sempre lo stesso: non pensare di farsi trascinare da un solo uomo, ma trovare qualcuno che metta quella qualità a disposizione del gruppo. Solo così la Roma di Gasperini potrà salire di livello e farsi valere anche tra le magnifiche 36 d'Europa, senza fare da comparsa passata al bancomat a ritirare. Col podcast torniamo domani. Per vocegiallorossa.it, Gabriele Chiocchio.
2: Voce Giallorossa in podcast. Siete all'ascolto di TMV Radio. Tutto mercato web in podcast.
5: Evoluzione ma non rivoluzione. Giuseppe Marotta è stato molto chiaro su quello che sarà il mercato dell'Inter del futuro, soprattutto con una notizia molto importante. Ha blindato, di fatto, ha confermato che Alessandro Bastoni rimarrà in nerazzurro. Ma non soltanto. Andiamo a capire allora che futuro avrà il mercato nerazzurro nel podcast di oggi di tuttomercatoweb.com. Ben ritrovate, ben ritrovati da Marco Conterio. L'Inter muove già i primi passi verso il domani. Primo tassello, rinnovare Kivu, 28 con opzione 29, ormai una storia già decisa, chiusa e sistemata, ma non soltanto, perché l'Inter ha intenzione di sistemare anche altri tasselli a partire da altri rinnovi. Uno non ce lo attendevamo, in verità, ed è quello di Eric Mkhitaryan, che decide così di non chiudere la carriera da calciatore, ma di rimanere nerazzurro. L'altro è la firma di Stefan De Vrij, che rimane dunque all'Inter come chioccia dei difensori che verranno. Già, i difensori che verranno, una difesa che si arricchirà probabilmente con Umar Solé in arrivo dall'Udinese. È il grande obiettivo di Kivu, di Marotta, di Ausilio. La trattativa è aperta, la trattativa che si può chiudere già nelle prossime settimane. Potrebbe essere lui il gioiello a lasciare l'Udinese nel corso di quest'estate, lui e o Atta, ma poi ne parleremo. E poi c'è la questione sulla fascia destra, perché Dumfries potrebbe partire e arrivare magari Palestra dall'Atalanta. Altra spesa, altro investimento. Certo, l'Inter dovrà aprire il portafogli, perché c'è una differenza di valutazioni di meno 15 per le casse dell'Inter tra Dumfries e Palestra. Soldi che potrebbero arrivare chissà da Carlos Augusto, che vuol partire, a pretendenti, alle squadre che lo chiedono. E chissà se ci sarà un grande sacrificato anche nella rosa nerazzurra. Al momento non è dato saperlo, al momento è dato sapere che potrebbe lasciare Sommer e arrivare al fianco del Pepo Martinez, provvedel dalla Lazio. A centrocampo Davide Frattesi potrebbe essere il nome a lasciare ed arrivare Curtis Jones, il giocatore dal Liverpool, incontri e distanza di solo 10 milioni tra le parti. Davanti non sono previsti scossoni, e poi per il resto l'Inter è una macchina che dovrà sistemare, puntellare soprattutto, come detto, a destra, a centrocampo, con un nome, quello di Curtis Jones, che potrebbe inserirsi, e vedremo se ci saranno grandi offerte per qualcuno dei giocatori. Il mondiale potrebbe spostare il mirino, pensiamo a Marcus Thuram, che però giura amore all'Inter. Lautaro lo ha già fatto, lui lo togliamo dal mercato. Altri giocatori mondiali in questo momento di grandissimo spessore e valore non ce ne sono. Certo è che il nome di Hakan Çalhanoğlu, che sta bene all'Inter, è felice all'Inter, dobbiamo anche lui toglierlo, e allora chissà che non torni ad accendersi le sirene sugli italiani, che però al mondiale non ci sono.
2: Tutto mercato web in podcast.
6: Bentrovati dalla redazione.
7: Un drone è precipitato su un edificio residenziale nella città di Galati, Romania, paese membro della NATO. Si suppone che si tratti di un drone russo, poiché in quel momento la Federazione Russa stava sferrando un attacco massiccio con i droni nella regione di Odessa e Galati si trova non lontano da quella regione. La NATO ha condannato l'attacco in Romania definendo la Russia sconsiderata. La guerra di aggressione condotta dalla Russia contro l'Ucraina ha superato un altro limite, ha scritto su X la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen.
6: Qualsiasi intesa con l'Iran dipenderà dal raggiungimento di un buon accordo per gli Stati Uniti. Lo ha dichiarato il presidente Trump mentre i negoziati sul programma nucleare di Teheran si intensificano e persistono le tensioni militari nel Golfo Persico. Un accordo non vantaggioso per noi è l'obiettivo, ha dichiarato Trump a Fox News nelle anticipazioni di un'intervista che andrà in onda in questo fine settimana. Le sue parole arrivano mentre i negoziatori statunitensi e iraniani dovrebbero aver raggiunto un memorandum d'intesa preliminare di 60 giorni che estende l'attuale cessate il fuoco e avvia colloqui più ampi sul nucleare.
7: Con la cronaca veniamo in Italia. La Procura di Pavia ha disposto una consulenza psichiatrica nei confronti di Andrea Sempio nell'ambito dell'inchiesta sull'omicidio di Chiara Poggi a Garlasco. Il procuratore Fabio Napoleone ha spiegato in una nota che i consulenti dovranno valutare l'eventuale sussistenza di condizioni patologiche idonee a incidere sulla capacità di intendere e di volere. Il procuratore ha preso noto che per la perizia è stato nominato il professor Alberto Catanesi, medico psichiatra, quale consulente tecnico.
6: I carabinieri di Mantova indagano sulla morte di un uomo di 65 anni ucciso ieri pomeriggio da un colpo d'arma da fuoco partito dalla sua pistola. A dare l'allarme è stata la compagna dell'uomo, unica testimone dell'accaduto. Secondo quanto riferito ai carabinieri, l'uomo stava mostrando come reagire all'eventuale irruzione notturna di uno sconosciuto armato quando dalla pistola sarebbe partito accidentalmente il colpo che lo ha ucciso. L'abitazione è stata posta sotto sequestro.
7: Avvia lo sciopero generale proclamato dalle organizzazioni sindacali di base che denunciano salari erosi, cantieri che uccidono, welfare smantellato e miliardi pubblici dirottati verso il riarmo e la complicità nel genocidio a Gaza. Il comparto aereo incrocia le braccia fino alle 23.59 di oggi. Lo sciopero del settore ferroviario invece ha preso il via dalle 21 di ieri. Altri settori coinvolti potrebbero essere la scuola e il servizio sanitario nazionale.
6: Lo sport inizia il weekend del Mugello con le prove libere, giornata cominciata con la Moto 3 sul bagnato dopo l'intensa pioggia della notte. Da capire se la pista riuscirà ad asciugarsi per le FP1 della Top Class. Occhi puntati su Marc Márquez che sarà rivisto alla fine del tour. Craclou e Pirro sostituiscono rispettivamente Zarco e Alex Márquez ai box dopo gli incidenti di Barcellona.
7: È tutto, a più tardi.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
8: TMV Radio vi mostra un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV. Andate nella sezione App, nella Home e poi selezionate Play Store. Una volta entrati dentro Play Store, con il tasto cerca basta digitare il nome della radio. TMV Radio. TMW Radio. A quel punto apparirà l'icona della nostra radio. Vi basterà cliccare su Installa ed in pochi secondi TMV Radio sarà sulla vostra Smart TV. Una volta installata l'app potrete procedere con la visione dei nostri programmi. Un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
9: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
10: Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio. Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile. La vita, la vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di Calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio.
9: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo. L'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno. Solo su TMV Radio. Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì a venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio.
11: Ci piace e lo facciamo due volte al giorno. Alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C con analisi, approfondimenti e i protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C. Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone, con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19.35. Udite udite, con la nuova stagione torna anche il programma più divisivo che ci sia. Ogni sabato e domenica dalle 11 alle 13 c'è Guelfi e Ghibellini con Susanna Marcellini e i suoi incredibili ospiti per parlare di calcio, attualità e molto altro ancora. Non mancare.
10: Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio. Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile.
9: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: Buongiorno, ben ritrovati. Dunque continua il valzer delle panchine, tanti cambiamenti sulle panchine per il prossimo anno dopo il clamoroso dietrofront di Aurelio De Laurentiis, che dopo le chiacchierate con Vincenzo Italiano ha fatto prevalere quella passione che forse non era mai sopita di poter avere un giorno sulla panchina del Napoli. Massimiliano Allegri sceglie appunto l'ex allenatore del Milan e della Juventus e sarà lui il prossimo allenatore del Napoli. Vincenzo Italiano, che nel frattempo si era liberato dal Bologna, resta senza panchina, ma magari potrebbe esserci qualche possibilità intrigante anche nel suo futuro. Nel frattempo il Bologna deve sostituire Vincenzo Italiano. Per adesso Domenico Tedesco sembra il prescelto, parti al lavoro per cercare l'intesa, e nel frattempo ci sarà il famoso incontro nella giornata del ricordo della strage della Isel. Dopo il ricordo della strage della Isel, l'incontro tra Spalletti, come lì probabilmente ci sarà anche John Elkann, e bisognerà svolgere una matassa complicata in casa Juventus. Nel frattempo si guarda anche al campo, con l'Inter che prova a studiare le mosse per arrivare a Palestra. L'ideale sarebbe inserire Frattesi come contropartita. Insomma, ci sono tante cose di cui parlare, allora mettetevi comodi e buongiorno da Vincenzo Marangelo a Giorgio Sorani, e oggi buongiorno, anche se non è martedì ma è venerdì, al nostro Luca Marchetti Sky Sport. Ciao Luca, ben ritrovato, buongiorno.
2: Ciao Enzo, come se lo fosse, no?
1: Martedì? È come se lo fosse, però diciamo che quando poi c'è un mercato che impazza così ogni giorno è intrigante.
2: Martedì.
1: Ci siamo salutati con Allegri sulla panchina del Milan, se non sbaglio. Ci ritroviamo con Allegri sulla panchina del Napoli a una settimana.
2: Beh, anche perché sulla panchina del Napoli ci è andato ieri.
1: Esatto. Però quindi, vedi, le cose cambiano da un momento all'altro. Senti, ti chiedo cosa ne pensi. Perché ti dico, ho passato la serata a cercare di consolare, non ho capito perché poi tifosi del Napoli, parenti, tifosi napoletani, colleghi, tifosi del Napoli, tutti quanti avviliti per l'arrivo di Allegri. Io non riesco a capire questa mancanza di fiducia in un allenatore che sicuramente col Milan ha fallito, ma credo che abbia fallito il Milan, così come se Spalletti ha fallito, Tudor ha fallito, Motta ha fallito anche la Juventus. Non si può pensare che soltanto un allenatore sia responsabile di tutto. E mi ritorna in mente anche quando Allegri, subentrando proprio ad Antonio Conte alla Juventus, cosa che adesso ha fatto al Napoli, arrivò tra fischi e pernacchi e vinse 5 scudetti di fila. Quindi intanto raccontami se secondo te, da quello che avete elaborato, da quello che avete raccolto, in realtà Allegri era sempre davanti a Italiano nelle idee di De Laurentiis, o se c'è stato un sorpasso all'ultimo momento.
2: No, c'è stato un sorpasso e un controsorpasso. C'è stato un sorpasso di Italiano e un controsorpasso poi di Allegri. Perché Allegri è sempre stato nei pensieri del Napoli, peraltro anche Italiano, perché bisogna dirlo, anche Italiano ciclicamente è rientrato nei pensieri di De Laurentiis. Però diciamo che il candidato a sostituire Conte era stato Allegri, il primo candidato era stato Allegri, quello con cui il Napoli aveva cominciato ad approcciare con più frequenza, direi, no? Mentre con Italiano chiaramente la chiacchiera c'è stata, ci mancherebbe pure, parlo prima della fine del campionato, però era una situazione che il Napoli teneva calda, con cui si è sempre tenuto in contatto. Però ecco, diciamo che l'erede in un primo momento sembrava essere proprio Allegri. Poi è successo che il Milan non si è qualificato, il finale di stagione di Allegri non ha fatto venire dei dubbi fondamentalmente al Napoli, a De Laurentiis, come è normale, io penso che sia, no? Perché poi il risultato chiaramente influisce anche sulle scelte che si possono fare, sì. E bisogna prenderlo in considerazione. E quindi ha ripreso quota la figura di Italiano. Sai benissimo che c'è stato un incontro con il suo entourage per trovare un accordo che era stato di fatto trovato, e poi però è successo che nelle more di questa discussione ci sono state delle incomprensioni, si è perso tempo. Nel frattempo questo tempo è servito per la riflessione ulteriore da De Laurentiis, si è andato a limare il contratto anche con Allegri, quindi questo testa a testa, mentre Italiano riscindeva a Bologna e lo avrebbe fatto a prescindere dal Napoli, perché mi pare evidente questo, visto che sarà poi Allegri allenatore del Napoli, c'è stato questo controsorpasso. io capisco la reazione di pancia dei tifosi del Napoli, perché negli ultimi anni Allegri intanto ha fatto discutere molto, alle volte ha ragione, alle volte a sproposito, con secondo me un'energia eccessiva, quasi con una presa di posizione preconcettuale sia da una parte che dall'altra, che alimenta una narrazione che secondo me non è pienamente centrata su Allegri. Che Allegri non faccia un gioco spumeggiante, io penso che questo sia sotto gli occhi di tutti, come ha detto recentemente Velasco, ma come io sostengo, ma non perché l'ha sottolineato Velasco, perché lo dicevo io, anzi è esattamente il contrario. Io non conosco nessun allenatore che scende in campo e pensa di pareggiare o perdere le partite, tutti giocano per vincere. Allegri è il suo stile, alcuni dei suoi detrattori, quelli anche più feroci, pensano che sia uno stile ormai obsoleto. Io non ritengo, io penso che non sia uno stile divertente, ma questo poco conta.
1: Certo.
2: Nel senso, conta però abbastanza per il pubblico, quindi se i tifosi possono non essere contenti di quello che vedono, chiaramente lo dicono.
1: Certo.
2: No? Poi dopo bisognerà capire se preferiscono continuare ad essere competitivi oppure magari pensare di esserlo in un altro modo, perché il Napoli secondo me sarebbe stato competitivo anche con l'italiano, intendiamoci, non è che l'italiano non è competitivo, ma magari con un pizzico di esperienza in meno. E secondo me nella scelta di Allegri, queste sono considerazioni che abbiamo fatto ad alta voce e continuiamo a fare, ha influito anche il fatto che lo stile, l'approccio di Conte è stato un approccio totalizzante a Napoli. Allegri, che è un grande gestore di gruppi, molto meno invasivo da questo punto di vista di Conte, può rappresentare un cambiamento nella testa dei giocatori che può essere fruttuoso per il Napoli, no? Perché dopo una grande pressione come quella che metteva Conte, oggi arriva un allenatore che invece la pressione se la tira su di sé principalmente, cerca di far star bene il gruppo. L'altro aspetto che secondo me è stato tenuto in considerazione sull'esperienza, non è tanto l'esperienza sul campo, perché io credo sinceramente che Italiano sia assolutamente pronto per una grande squadra, lo dimostra la sua carriera, perché dove ha fatto bene, è riuscito a ottenere dei risultati straordinari a Firenze e a Bologna, facendo addirittura vincere il Bologna, una coppa che mancava da 50 anni. Però il rapporto con De Laurentiis è un tema a Napoli.
1: Sì.
2: Conte in questi due anni lo ha gestito molto bene. Allegri io penso che sia in grado di gestirlo. Allegri è uno che comunque ha lavorato con grandi presidenti, anche con personalità importantissime, vedi Berlusconi o lo stesso Agnelli, ha imparato a navigare in acque anche turbolente. Italiano, per chi ha sempre fatto molto bene, meno. Questo è un altro aspetto secondo me da tenere in considerazione. Però è anche vero, questo va sottolineato nel nostro racconto, che Italiano avrebbe avuto una proposta di gioco diversa rispetto a quella che avrà adesso il Napoli con Allegri. Una proposta di gioco forse più moderna, sicuramente, no? Più votata all'attacco, certamente, con alcune situazioni che poi però sono state criticate, no?
1: Sì.
2: Perché sai benissimo, sì, quante gliel'hanno dette Italiano per, sì, le difese che ha fatto troppo alte nelle finali di Conference League o di Coppa Italia con la Fiorentina, no? Perché poi dopo se vinci sei un eroe, se perdi sei un non diciamo la parolaccia, un fesso, no? Quindi purtroppo il risultato governa sempre il discorso. È vero che il finale di campionato di Allegri, così come quello di Spalletti, sono stati disastrosi. Io però non penso che un finale di campionato possa mettere in discussione la carriera di un allenatore, sicuramente la può dipingere meglio o peggio, si può parlare secondo me di fallimento sportivo di Milan soprattutto e di Juve, se la Roma non fosse andata in Champions League non avremmo parlato di fallimento sportivo, quando magari le difficoltà sono state simili o le stesse. Perché poi alla fine si sono giocate il posto in Champions League queste squadre qui avendo delle difficoltà durante l'anno, no?
1: Sì.
2: Chi ce l'ha avuta prima, chi ce l'ha avuta dopo, ma queste tre squadre no. L'unica che ha fatto veramente il massimo di quelle che sono in quella zona di classifica è stato il Como, per cui se il Como non fosse andato in Champions League sarebbero stati applausi lo stesso. Sono ancora più forti adesso, no?
1: Sì.
2: però sa benissimo che la narrazione cambia rispetto al risultato che ottieni. Allora, a me piacerebbe questo, tutto questo discorso, siamo partiti da Allegri per finire sui verdetti del campionato, che il risultato condizionasse i nostri racconti, perché è giusto che sia così, perché se la Juventus o il Milan non vanno in Champions League, chiaramente dobbiamo parlare di fallimento sportivo, ma che non fosse l'unico metro di giudizio.
1: Esatto, poi credo
2: perché
1: che
2: poi non si, come dicevi te, se non si va in Champions o no, se un allenatore è bravo o meno, non è che può dipendere da uno o due punti in classifica, no? Cavolo, ci sarà la responsabilità anche dei giocatori, della società, dei dirigenti nella gestione della stagione, perché se no, ragazzi, allora diamo tutto in mano agli allenatori, però glielo diamo nel bene e nel male.
1: Certo, certo, certo.
2: Allora, se l'allenatore deve essere l'unico responsabile, a me va anche bene, però allora decide lui i giocatori, decide lui i bilanci e decide lui, che ne so, le scelte che si fanno in campo. Quando invece, purtroppo, per fortuna, alle volte le scelte le fanno i giocatori, per fortuna o purtroppo alle volte le scelte le fanno i dirigenti, e per quanto riguarda i giocatori e così via, o i presidenti per quanto riguarda il budget, perché se no è tutta colpa degli allenatori, o tutto, allora è anche tutto merito. Cioè, purtroppo invece c'è una responsabilità in tutto, secondo me. Quindi Allegri non è il male assoluto.
1: No,
2: ha fatto male quest'anno? Sì, ha fatto male. La seconda parte della stagione del Milan è stata inguardabile. E questo io penso che nessuno possa metterlo in dubbio, no?
1: No.
2: State delle problematiche che Allegri non è riuscito a risolvere, che forse non ha saputo risolvere a causa anche del suo modo di essere come allenatore. Ma il Milan, che non va in Champions League, non ci è andato neanche l'anno scorso, l'anno scorso non è proprio andato manco in Europa, non ha neanche sfiorata la Champions League, per cui qualche merito Allegri per averla sfiorata ce l'ha o no? Magari stavano overperformando la prima parte e hanno underperformato la seconda. Vogliamo capire perché è successo questo. Io quindi, se dovessi consolare i tifosi del Napoli per una scelta che magari non condividono, direi questo. Detto questo, è un rischio, perché Allegri nelle ultime due esperienze che ha avuto con grandi squadre ha comunque faticato un po'.
1: Questo
2: è vero. Che la Juventus è arrivata alla Coppa Italia, ma la qualificazione in Champions League è stata un po' farraginosa, non c'è stata quella competitività che pensavamo con i primi posti della classifica, così come quest'anno lo è stato soltanto per metà stagione. È un po' di rischio, cioè. Però il Napoli è una squadra forte, secondo me è più forte del Milan.
1: Secondo me più forte anche del, cioè, secondo me si vede dai risultati, anche più forte della Juventus, perché ti ho fatto questo paragone?
2: Sì.
1: Perché le ultime due esperienze che ha fatto Allegri l'ha fatta sulla panchina della Juve e del Milan. Alla Juve tu sai bene il secondo triennio che cosa è successo, cioè Allegri si è dovuto sobbarcare una società che non c'era più, un CDA dimissionario, lui che doveva andare a prendere le magliette dallo spogliatoio per mettere addosso ai calciatori, letteralmente, che ricordiamo bene quelle scene, il pianto di Empoli lo ricordiamo bene quando vennero ridati 10 punti di penalità a ridosso della partita e poi il crollo psicologico anche suo e della squadra, nonostante questo la vittoria della Coppa Italia, il litigio in campo con Giuntoli perché si è sentito scaricato nel peggior modo dalla società, quel godersi la tifoseria della Juventus, poi andare via, risoluzione del contratto, va al Milan in una società che perlomeno è sembrata un po' confusionaria nell'organizzazione anche di questa stagione, si è preso le sue responsabilità, anche lui ha commesso degli errori, probabilmente il suo calcio, come dicevi tu, è un calcio forse un po' retro che potrebbe non funzionare ma potrebbe anche funzionare, però, e questa è la chiusura del ragionamento, adesso va in una squadra perfettamente strutturata come il Napoli, perché il Napoli in questo momento rispetto a Juve e Milan ha una società forte, solida, apparecchiata, e c'è anche la squadra.
2: Ha una grande occasione di riscatto, penso che sia andato anche per questo motivo Allegri, perché aveva ancora un anno di contratto con il Milan, al di là del licenziamento, ha la voglia di mettersi di nuovo in discussione. Ripeto, questo non solleva Allegri dalle sue responsabilità, ma lui non si è neanche tolto dalle sue responsabilità, come Spalletti, non è che non se le sono prese. Io penso che sono uomini in grado di prendersi le loro responsabilità, sia Spalletti che Allegri. Hanno sicuramente sbagliato la gestione di alcuni punti critici o di alcuni momenti, o anzi meglio, non sono riusciti a correggere, perché adesso sinceramente, Enzo, ma vogliamo veramente pensare che Allegri e Spalletti non sapessero cosa stesse succedendo in quel momento alle loro squadre? Lo sapevamo noi,
1: no,
2: dal
1: divano,
2: certo, di casa nostra,
1: certo.
2: Cioè, non ci sono riusciti. Sicuramente è una loro responsabilità, perché è il loro lavoro, perché sono dei professionisti straordinari e perché hanno dimostrato di saperlo fare, sono stati più bravi altrove. Gasperini è stato più bravo non perché è andato in Champions League, ma perché nel momento di difficoltà è riuscito a venirne fuori, e ne è riuscito a venire fuori con un grande finale di campionato. Quella è stata la forza di Gasperini, secondo me, quest'anno. Ecco perché Gasperini quest'anno è stato più bravo di Spalletti e di Allegri, perché in una situazione societaria simile a quella della Juventus e del Milan, lasciando perdere le responsabilità e i motivi per cui si è arrivata a una grande frizione fra il direttore sportivo, fra l'area sportiva e fra la società generalmente, perché nel Milan non c'era una problematica con l'area sportiva, è riuscito a venirne fuori. Però non è che gli altri sono dei fessi perché non sono andati in Champions League.
1: No, io poi, a proposito di Gasperini, stato bravo, eccetera, io però qua mi collego alla Juventus e ti dico, è stata brava anche la proprietà, perché nessuno avrebbe mai potuto immaginare e nessuno pensa ancora tutt'oggi che Claudio Ranieri possa essere stato un problema per la Roma. Tutt'altro, Claudio Ranieri ha preso la Roma quasi retrocessa, l'ha portata quasi in Champions League l'anno scorso, entra nella Roma per dare romanità, organizzazione, eccetera, sceglie, probabilmente non lui da quello che ha detto, però insieme alla società, Gasperini, si va avanti con qualcosa che evidentemente non funziona, poi si capisce cose che non funzionano, il rapporto tra i due, allora la proprietà prende una decisione, o l'uno o l'altro, tutti e due no. Via Claudio, con tutti gli onori, Ranieri, con tutti gli onori del caso, eccetera, lo si saluta, magari esce anche qualche polemica, ma non importa, scegliamo uno dei due, scegliamo Gasperini. Gasperini fa volare la Roma in Champions League, evidentemente ha funzionato, come ha funzionato il mercato fatto a gennaio, tu già sai dove voglio arrivare. Perché alla Juventus invece c'è un conflitto abbastanza evidente, non risolto ad oggi, che è quello tra Comolli e Spalletti, poi si incontreranno oggi, si può da una discussione trovare una via comune, certamente tra persone intelligenti può essere fatto, ma se due professionisti hanno idee diametralmente opposte sul come scegliere i giocatori e come organizzare il mercato e magari non si trovano su tante cose, questo può essere un problema da dover risolvere, il resto in casa Juventus, prima di avviare una prossima stagione che rischia di essere complicata come quella che si è conclusa, o sbaglio?
2: Allora, non è così rosea, secondo me, come l'hai vista, come l'hai riassunta, diciamo, a Roma, probabilmente non è così profonda la frattura come era a Roma invece alla Juventus, se si è arrivati a un tentare di arrivare a un accordo rischioso, un accordo di convivenza. È chiaro che ci sono state delle frizioni, quando uno non raggiunge l'obiettivo poi dopo volano le parole, no? Se lo raggiungi dici vabbè, allora questa è la base, andiamo avanti. Non è stato raggiunto e ci sono delle problematiche chiaramente da affrontare. Io credo che verranno ridisegnati un pochino gli equilibri in casa Juventus, non toccheranno Spalletti come lì, ma magari sotto qualcosa verrà cambiato, magari Spalletti avrà più voce in capitolo, perché lo porta lui anche ad essere, no, una persona in grado di poter dire la sua all'interno di un processo decisionale, mentre invece il carattere di Gasperini ha portato a una frattura, una contrapposizione totale anche con l'attuale direttore sportivo, che è lo stesso che ha fatto il mercato a gennaio, allora il mercato si fa, come ha detto Ranieri, quindi prendiamo uno che non c'è più. Il mercato viene sempre condiviso nel bene e nel male, quindi nel bene non è che Malen l'ha portato Gasperini e che ne so, Baldanzi l'ha portato Ranieri, hanno fatto tutto insieme.
1: Già.
2: Perché se no ci raccontiamo al contrario.
1: Questo va specificato,
2: E la Roma è andata in Champions League perché a gennaio ha messo dentro Malen, che ha fatto 14 gol. Se lo davi alla Juve, ci andava la Juve. Gasperini, bravo, che gli ha fatto fare 14 gol. Superlativo, non voglio essere travisato, ma se tu hai Malen a posto di Openda, secondo me la Juventus ha più chance. Se Openda ce l'avesse avuto la Roma, sarebbe stato più difficile per Gasperini portarla ai Champions. Questo per riequilibrare, secondo me, un po'. Vale anche per il Milan. Adesso ho preso la Juve perché stavamo parlando di Juve e Roma. Però i giocatori, come sempre, fanno la dispensa. Il Gasperini, questo l'ha detto sempre, datemi un portiere e un attaccante, al resto ci penso io. L'ha detto in conferenza stampa.
1: Appunto. Più chiaro di così, dice, non posso essere.
2: Al resto ci ha pensato lui, ed è stato bravissimo. Però la Roma lo scorso anno, la Roma erano 7 anni, se non sbaglio, no, che non andava in Champions League. Lo scorso anno la Roma nel girone di ritorno ha fatto un girone da Champions League, quindi comunque c'era una base, no? bisogna sempre vedere i percorsi. Per questo che dico che il miracolo l'ha fatto il Como. La Juventus ha fatto forse il più grande flop.
1: Sì.
2: Il Milan l'ho avuto nella tempistica il flop, no? Perché era praticamente in Champions League, è stato secondo in classifica quasi tutto l'anno.
1: Sì.
2: No?
1: Sì.
2: E alla fine ti ritrovi sesto. Quindi hai fatto veramente una gestione scellerata dell'ultimo periodo. Ma il Milan l'anno scorso in Champions non è andato manco in Europa. La Juventus, esatto, sì, invece. È vero che però c'è andata dall'ultima giornata, proprio ai danni della Roma. Quindi se Roma e Juve si giocano il posto, e per un punto o due, è sempre quello, è scorso anno così, quest'anno colà. Una volta tocca a te, una volta tocca a me. Che lo scorso anno la Roma è stata disastrosa, sì, nella prima parte del campionato. Quest'anno è stato disastroso il Milan, sì, nella seconda parte del campionato. Non c'è continuità, perché quello che tu hai raccontato della Roma, che hanno messo apposta, adesso voglio vedere come lo risolvo. Oggi la Roma è una squadra senza direttore sportivo.
1: Questo pure è vero.
2: Per me non può esistere una squadra senza direttore sportivo, posto che magari si troveranno i problemi Atalanta, D'Amico, Roma, eccetera eccetera, oppure ne prende uno dall'estero, io questo non lo so se si risolve o meno. Il Milan ha fatto l'ennesima ricostruzione. Allora, fra la Roma senza direttore sportivo che ha messo in mano tutto all'allenatore, perché oggi c'è questa nuova moda, non voglio chiamarla moda, però nuova linea, no? Di dare più centralità all'allenatore, che è un po' il discorso che facevamo prima. Tra la Roma, che è ancora senza dirigenza fondamentalmente, la Juventus, che ha una situazione conflittuale ma consolidata, e il Milan, che non ha niente, ti ribalto la domanda, sta meglio?
1: No, io lo capisco che effettivamente...
2: Secondo me oggi, paradossalmente, nonostante tutti i problemi che poi porteranno a un anno zoppicante, viste le premesse, è ancora la Juve.
1: Sì, però... Io parlo del contrasto, che secondo me va risolto.
2: Certo,
1: tu sai meglio
2: di me.
1: I giocatori poi lo avvertono la divisione o un'unità di intenti. I giocatori lo avvertono, la percepiscono quando si crea un manico che non funziona. E io ti chiedo, questo incontro che ha deciso di fare Como lì, che non era una conferenza stampa, l'ha precisato stesso lui, un incontro con la stampa, significa che se fosse stata conferenza stampa era una cosa più ufficiale, che quindi riguardava anche la proprietà, e invece essendo un incontro era una cosa che lui voleva per spiegarsi, raccontarsi e spiegare?
2: Secondo me la seconda, per avere un confronto un po' più informale, un po' quello che ha fatto anche Cardinale con alcuni esponenti della stampa.
1: Sì, però poi quando dici determinate cose che sono palesemente contrarie a quelle che ci ha raccontato pubblicamente Spalletti, era ovvio che Spalletti si arrabbiasse nel leggerle. Oggi che confronto ti ritrovi con Spalletti? Uno che ti dice io non l'ho fatto il mercato con te.
2: Perché litigando alle volte si fa chiarezza. Spero che volino parole grosse, nel senso, spero che ci si chiarisca, spero che non rimanga nulla di non detto. Lo spero chiaramente per un andamento lineare della società. Poi a livello giornalistico mi augurerei invece che non succeda niente, e quindi ci avremmo da fare dei titoli, no? Da scoprire,
1: certo,
2: delle cose. Però i confronti si fanno per chiarirsi, quindi vengo là e ti travolgo con tutto quello che non mi è piaciuto di te, neanche che non metti lo zucchero nel caffè,
1: okay?
2: Fino a dire i tuoi algoritmi io non li voglio neanche più vedere, voglio andare soltanto a occhio.
1: Esatto.
2: Poi questo porta a un'incompatibilità, ci penserà il CAN eventualmente, ma secondo me ha già deciso, amici miei, cercate di andare d'accordo. Bene, come andiamo d'accordo? Con dei compromessi. Quando c'è un compromesso che mette d'accordo due persone che non vanno d'accordo, il compromesso è sempre molto ballerino, no?
1: Certo.
2: Quindi si rischia di iniziare la stagione in un contesto che può diventare disequilibrato da un momento all'altro. Però almeno c'è, secondo me, in questo mio ragionamento quasi paradossale, il tentativo di andare verso un punto d'incontro. Io mi auguro con la buona volontà da parte di tutti e due, perché se no avrebbe potuto fare come a Roma, guarda, o io o lui, e a quel punto scegli, no?
1: No,
2: però alla Juventus evidentemente non si è arrivati a questo punto, quindi margine evidentemente ce n'è. Io faccio un ragionamento a logica, a Roma non c'era, per il carattere delle persone, per l'importanza che ricoprono, i ruoli che ricoprivano quelle persone lì, a Roma non c'è stato. E poi io penso che ognuno debba fare il suo, l'allenatore debba allenare, il direttore sportivo debba pensare a trovare le soluzioni migliori per aiutare l'allenatore, non per imporre necessariamente la sua linea. Se si arriva a un contrasto, il dirigente può sempre suonare l'allenatore,
1: Guarda, poi
2: però certifica un fallimento.
1: Sicuramente. Poi ti faccio una mia riflessione, che voglio condividere con te e sapere cosa ne pensi. Però per dare spazio anche ai nostri amici, ci sono delle note audio. Giorgio, magari sentiamo una nota audio, così coinvolgiamo anche i nostri amici e poi ti faccio questa riflessione.
3: Vincenzo Andrea da Vicenza, visto che oggi avete lì anche Marchetti, una precisazione io volevo avere da lui, che è un esperto di mercato. Ma visto che si dice sempre che Comolino non ha preso l'attaccante per Spalletti, cosa, che reali possibilità aveva la Juve, visti i paletti UEFA, visti i giocatori che servivano alla Juve, tipo faccio l'esempio di prendere un Malen. La Juve poteva prendere un Malen in quella sessione di mercato lì, oppure aveva i paletti UEFA che glielo impedivano, quindi non potevano fare grandi cose. Quindi faccio un esempio: prendere giocatori di basso livello per la Juve, secondo me sarebbe stato deleterio. Ciao a tutti e buona giornata.
1: Luca, la tua risposta.
2: A gennaio questo?
1: Sì, sì, sì.
2: Anche la Roma fa reti UEFA e ne ha molti di più rispetto alla Juve.
1: Sì.
2: Non è soltanto una questione di paletti UEFA, è proprio anche una questione di proprietà. Tu hai un budget.
1: Certo.
2: È come se tu a casa tua, con lo stipendio, decidi spendere di più di quello che in realtà spendi. C'è qualcuno che te li presta quei soldi? C'è qualcuno che te li dà? Hai avuto un aumento di stipendio? No. Te li può prestare un tuo amico? No. Te li può prestare la banca? No. E allora non puoi comprarti la macchina nuova. Se invece una di queste tre componenti lo fa, tu intanto ti compri la macchina nuova, perché entro sei mesi il prestito che ti hanno dato i tuoi amici o la banca in qualche modo lo restituisci, perché nel frattempo hai venduto, che ne so io, la moto, ti prendi il tempo per poter risolvere quella situazione. I paletti UEFA sono questi, i paletti UEFA valgono nell'anno, cioè tu devi raggiungere un obiettivo entro i 12 mesi della stagione sportiva, per cui all'interno di quella stagione sportiva lì puoi fare quello che vuoi, puoi comprare un giocatore, estremizzo chiaramente, perché poi ne vendi due a giugno, ok?
1: Certo.
2: Se invece il problema è una questione di bilancio, cioè che non hai soldi, e allora non lo puoi prendere, perché devi andare da papà, cioè il cane, e dirgli: amico mio, ho bisogno di 50 milioni di più, me li dai? E quello ti dice: amico mio, già te ne ho dato 100, che se vuoi da me altri 50.
1: Più 200 l'anno prima, più 200 l'anno prima, infatti il problema sta...
2: Però a Roma hanno speso tanto.
1: Sì.
2: Cioè a Roma, da quando è arrivato i Friedrich hanno messo nella Roma quasi un miliardo di euro, esattamente quello che ha messo la famiglia Agnelli, anzi il Cannes di fatto, insomma la famiglia Agnelli,
1: sì,
2: negli ultimi 10 anni con le ricapitalizzazioni nella Juventus. Quindi anche qui, come vedi, sono simili.
1: Esattamente. La domanda che ti volevo fare era questa, più che domanda riflessione. Allora, da quando è che più o meno la Juventus ha cominciato a... Lasciamo stare la questione plusvalenze, lasciamo stare la questione di quando andò via Marotta, che poi andò via Paratici, subentrò Cherubini, che lì già qualcosa nella struttura della Juventus decennale di vittorie venne un po' meno. Poi che cosa è successo? Dopo il CDA dimissionario si instaura il governo tecnico. Da lì è rimasto come presidente Ferrero, che sappiamo non essere un presidente attuativo, probabilmente lui, ma secondo me, io mi immagino, secondo me lui, se un domani la Juventus si dice: guarda, abbiamo trovato un presidente, viene al tuo posto, lui è anche contento, perché non è quello esattamente il mestiere che fa, è un mestiere diverso, ma non di conoscenza del calcio. Avendo un presidente di questa tipologia, sia Giuntoli che Comolli, sono stati dati pieni poteri, forse troppi rispetto a quelli che avrebbero dovuto avere in una struttura funzionante, che avrebbe portato alle spese giuste, ai tempi giusti, alla costruzione giusta. Può essere questo un difetto di fabbrica dirigenziale della Juventus, cioè il fatto di delegare troppo a un amministratore delegato che magari deve avere anche un freno o un indirizzo da un presidente competente, diciamo, di più in materia?
2: Beh, più che un freno è stata una differenza rispetto alla precedente gestione. Io
1: che non
2: ho sempre detto... Non ha funzionato. Io ho sempre detto che alla Juventus, quando si è dimesso Andrea Agnelli, è come se fosse cambiata proprietà. Alle volte sono stato anche travisato. È chiaro che è rimasta sempre la stessa famiglia, ed è forse un caso più unico che raro al mondo che una famiglia abbia avuto la proprietà di un club per così tanti anni. Ma l'indirizzo di questo ramo della famiglia è completamente diverso da quello precedente. Andrea Agnelli era un presidente presente,
1: sì,
2: sul campo,
1: competente,
2: in sede, sempre competente, che organizzava lui anche il lavoro degli altri e si avvaleva della consulenza di professionisti pagati, per carità, a lui vicini, che la pensavano come lui. John Elkann è un presidente Conte, che invece si occupa un po' di tutte le altre cose che sono in mano alla famiglia Agnelli, ha delegato molto, ha messo i suoi uomini di fiducia. Come dicevete, alcuni di questi sono uomini di numeri, non di campo, e questo chiaramente può aumentare il distacco e può aumentare le responsabilità che vengono date alle persone che vengono proprio scelte da lui per gestire la Juventus. Quindi è uno schema diverso, con un'impostazione diversa, che ha portato dei risultati anche diversi. Questo mi sembra che sia sotto gli occhi di tutti. Se la Juventus in questo momento sta raccogliendo meno rispetto a quello che è abituata a raccogliere per la sua storia, sicuramente lo deve anche all'impostazione che viene data, non soltanto alla qualità del lavoro che viene svolto.
1: E non è più facile, anzi più economico, mettere mano a questa organizzazione piuttosto che bruciare denari?
2: Sì, per carità, ma questa è la mia idea, la tua idea, può essere l'idea di altri, però lui è convinto, secondo me, se no
1: sì,
2: sarebbe
1: infatti
2: un
1: raccontano
2: pazzo
1: altro,
2: totale.
1: Danno più ragione a noi che a lui, eventualmente.
2: Ho capito, però se lui si fida di Ferrero e non di me e di te, ci sarà un motivo, voglio dire, mi auguro, non è che lo fa perché non ci ascolta.
1: No, questo lo so, però sai, ho questa sensazione qua, perché storicamente la Juventus era forte nella sua organizzazione, tant'è che poi quel decennio è stato messo in piedi, e attenzione, anche quando partì la prima era con Andrea Agnelli, Marotta e Paratici, ci fecero tanti errori sul mercato, lo ricorderai bene, poi però la struttura piano piano andava avanti, e qui la continuità che è un percorso fondamentale
2: Ma perché le dirigenze non possono essere, è per questo che dico, no? Non si può fare solo dopo un anno un tracciare una linea e dire giusto o sbagliato. Si fa dopo un anno, chiaramente, ma si dice dove abbiamo sbagliato per migliorarci. Ti ripeto, i giocatori si misurano le prestazioni settimana per settimana, perché ogni settimana ci può essere una prestazione diversa. Gli allenatori devono essere valutati su un medio periodo, e quindi in un anno, mettiamo, in mesi, le dirigenze e le proprietà devono essere valutate negli anni. Prendi il Sassuolo, cambiamo completamente argomento.
1: Sì, sì, sì.
2: È retrocesso un anno, ha avuto un anno storto, ma puoi dire che il Sassuolo è una brutta società perché è retrocesso?
1: No.
2: Una volta in 15 anni?
1: Assolutamente.
2: Quelle altre momenti va in Europa, tutto, e quindi capisci, per questo che dico, se fosse se nell'anno della retrocessione a Sassuolo avessero cambiato tutto, avrebbero fatto un errore, invece sono rimasti gli stessi, sono risaliti subito e sono la miglior matricola di sempre in Serie A.
1: Sì, assolutamente. Però vedi, l'organizzazione societaria poi è tutto, e qui torno a chiudo il discorso alla questione che
2: ma magari... io su questo sono d'accordo, però
1: perché se io e te siamo i primi che parliamo sempre del fatto che non bisogna dare sempre la colpa agli allenatori. Metti che litigano, certo, oggi come lì e Spalletti, no? Elkan, secondo te dove fa pesare la bilancia? Dice ok, è Luciano, ciao, o ok, Damien, ciao?
2: Ah no, che ne so io.
1: Lo so.
2: Non avevo pallida idea.
1: Però se pagasse ancora l'allenatore...
2: Però mi verrebbe da dirti che proprio perché non è possibile dire uno dei due fuori o dentro, che la linea che si sta provando, la strada che si sta provando a percorrere adesso, mi sembra la più ragionevole. Poi io non so quello che è stato fatto dentro nello specifico.
1: Certo, non lo possiamo sapere.
2: Il problema è quello, se al presidente viene raccontato, proprietario o al presidente, viene raccontato quello che succede, è un conto. Se lo vive lui, è un altro. È qui la differenza. Siccome lui, e parlo di Elkan, non sarà mai presente come Agnelli tutti i giorni in sede, questo problema ci sarà sempre, perché lui è costretto a decidere in base a quello che gli viene raccontato, che vede, ma non dal dentro e nello specifico. Gli viene raccontato e quindi lui lo vede da fuori, e quello che vede è una parte. La mia sensazione è che un presidente proprietario come Agnelli, come De Laurentiis, come Lotito, come Cairo, poi vengono contestati, non vengono contestati, conosce benissimo la dinamica dentro e opera a sua immagine e somiglianza.
1: Sì.
2: Poi ci sono i presidenti come Marotta, che sono dei cultori della materia, che le cose le fanno andare bene perché sentono la proprietà, nonostante sia un fondo, tanto quanto fosse la propria.
1: Sì.
2: E quindi la società funziona lo stesso. O come Carnevali, che di fatto il presidente, cioè non è il proprietario del Sassuolo Carnevali, no, però è una sua creatura. O come Marchetti al Cittadella, per citare un omonimo, così sì, facciamo sì. Pubblicità, non è parente, quindi non incorro in nessun tipo di piaceria.
1: No.
2: Per dire, ci sono dei dirigenti che hanno dato un'impronta alla loro società, si dice alla Corvino a Lecce che va via, anzi, ha fatto una cosa straordinaria, conveniva parlare di lui piuttosto che di tutti questi altri, no? Ha deciso che lascerà perché è stanco, ma in mezzo a questa stanchezza il Lecce possiamo dire che no, è a sua immagine e somiglianza, e si è visto, 4 salvezze consecutive. Pantaleo Corbino, stiamo parlando di uno dei più grandi dirigenti della storia del calcio italiano.
1: Che
2: dove è andato ha fatto bene. Quando la Fiorentina era in mano sua, era la Fiorentina di Della Valle, ma era la Fiorentina di Corvino, certo, che è andata tante volte in Champions League. Pensa che miracolo sportivo che ha fatto, tanto quanto Lecce adesso, che ha fatto 4 salvezze consecutive, non era mai successo nella storia del Lecce. Questi sono dei dirigenti capaci, per cui non è che Sticchi Damiani non è il presidente del Lecce, ma Corvino è un suo uomo di fiducia, e questa fiducia Corvino l'ha ripagata in maniera esponenziale. Per cui non è sbagliato delegare, l'importante è delegare le persone giuste.
1: Che non è una cosa più semplice e immediata del mondo, e ad occhio diciamo che Giuntoli ha pagato più di Comolli, questo è chiaro, si è visto.
2: Però se ti faccio un altro esempio poi chiudiamo, sì. Giuntoli avrà pagato più di Comolli, ma se Corvino quest'anno fosse retrocesso, sarebbe stato un cattivo dirigente?
1: Ma no, perché comunque allora, quante ne ha fatti di salvezze? 3 consecutive, questa magari ma sarebbe io, saltata. Ma
2: quindi vuol dire un anno storto, una su...
1: Ma no, perché comunque allora, quante ne ha fatti di salvezze? 3 consecutive, questa magari
2: ma
1: sarebbe
2: io,
1: saltata.
2: Ma quindi vuol dire un anno storto,

0: noi, no? Okay. Nel senso, non di lunga data.
1: Okay.
0: Come lì, se è arrivato a fare il presidente della Juventus, avrà dei motivi, ci saranno state delle motivazioni per cui
1: sì.
0: Mandarlo via dopo un anno, per quanto la situazione possa essere stata gestita male, ok, perché io sì. Non dico che Comolli non abbia responsabilità, secondo me, a prescindere, sarebbe stato un errore, fermo restando che io non so quello che è successo nello specifico, ma per mettere in ordine una società ci vuole più di un anno,
1: sì,
0: e quindi io in quell'anno, se commetto degli errori, non dico che voglio essere compreso perché vengo pagato per non commettermi gli errori, però che almeno vengano presi in considerazione. Ma lo stesso discorso vale per Giuntoli, eh?
1: Certo, per tutti, ma è chiaro come non per gli allenatori.
0: Non è detto Comolli perché c'è Comolli,
1: sì.
0: No, però se invece io devo valutare, adesso dico, il percorso che è stato fatto dal Milan, beh, già lì stiamo parlando sui 4 anni,
1: sì.
0: Per Furlani, per esempio.
1: Sì, esatto.
0: Ma non per stare Allegri.
1: Sai...
0: Poi li puoi mandare via lo stesso.
1: No, certo.
0: Per carità, perché magari hanno fatto veramente troppo male, perché hanno si sono comportati male, perché c'è stata un'incompatibilità con l'ambiente, lo decidi tu il motivo per cui devi andare via. Poi però, per favore, l'ultima e poi mi taccio.
1: No, ma figurati, parlene ore.
0: Ma cavolo, ma tu oggi decapiti il Milan, va bene, perché sì. Sei il proprietario del tuo diritto, fallo, e non hai pronto nulla.
1: È quello, è l'altra cosa folle, capito? Perché... tu dici, ma io ho pensato a un piano, cioè sono il Milan, ho pensato a un piano, guarda, io già avevo lavorato nel frattempo che non mi convinceva questa situazione, invece ti dà la sensazione che prima di Genova, via tutti, dopo la partita vinta a Genova, vabbè dai, forse possiamo andare avanti così, magari che ne cambiamo uno, vediamo un po'.
0: No, ma a me va bene tutto, tu vuoi anche mandare via tutti e puoi anche essere indeciso fino all'ultimo, ma almeno su una delle tre figure, vuoi essere già pronto? Almeno su una, per me dovresti essere già pronto sull'amministratore,
1: sì,
0: delegato, poi a cascata vai sul direttore sportivo e poi finisci con l'allenatore. Ma almeno su una, magari forza l'allenatore, ma almeno Iraola o Pochettino o chi per lui. Ma vuoi dire ce l'ho, eccolo qua. La licenza Allegri, ma c'è lui. Oppure licenza Tare, ma c'è Marchetti. Io stavolta, non quello di
1: sì, sì, esatto.
0: Licenzio Furlani, ma c'è Marangio.
1: Sì.
0: Almeno uno, ce lo vuoi tenere pronto oppure no?
1: Sono molto d'accordo.
0: Uno.
1: Sono molto d'accordo. E invece il Milan viaggia, o comunque ti fa capire che viaggia un po' nel buio. E Inter e Napoli mi sembra una società meglio strutturata, insieme alla Roma che si sta strutturando, ma come dici tu manca ancora qualcosa per il prossimo anno. Vediamo cosa succede oggi, perché ci saranno tanti fuochi d'artificio in questi giorni, secondo me, e non necessariamente di gioia. Caro Luca, è sempre un piacere, un abbraccio grande.
0: Ciao,
1: Luca Marchetti, Sky Sport, noi ci fermiamo, al rientro Ivan Cardia, vi aspetto.

Buongiorno dalla redazione sportiva. Il tennis in primo piano. Jannik Sinner esce di scena al secondo turno del Roland Garros, battuto da Juan Manuel Cerúndolo in 5 set, avanti 2-7-0. Sinner va vicino alla chiusura del match, ma poi accusa un malore e perde 18 degli ultimi 20 game. A metà del terzo set non trovavo più nessuna energia, non mi sono sentito bene in campo, era caldo ma non terribilmente. Queste le prime parole di Sinner in conferenza stampa a Parigi. È lo sport, ha aggiunto il numero uno al mondo dopo l'eliminazione. Può succedere, certo è difficile da accettare considerando la mia posizione, ma c'è tempo per recuperare. Ora ho davvero bisogno di recuperare anche mentalmente. Passa al terzo turno invece Matteo Berrettini, che grazie alla convincente vittoria contro il francese numero 22 del seeding Rinderknecht 6-4 6-4 6-4 i parziali per l'azzurro, che sabato attende l'argentino come sana. Anche Matteo Arnaldi torna al terzo turno del Roland Garros. Il tennista azzurro ha battuto in 4 set il greco Tsitsipas. Sabato se la vedrà con il belga Collignon. Il calcio ora, terminato il campionato, è scattato il valzer delle panchine. Maurizio Sarri riparte dall'Atalanta. La Lazio, dopo aver salutato il comandante, si affida all'ex CT azzurro Gennaro Gattuso. Il Milan, dopo aver cacciato Allegri, continua a navigare a vista. Il Napoli, invece, tra lo stesso Massimiliano Allegri e Vincenzo Italiano, ha scelto l'ex Milan e Juve. È dunque Allegri il successore di Antonio Conte sulla panchina dei Partenopei.

0: Per Allegri, Aurelio De Laurentiis ha pronto un contratto biennale che verrà firmato dal tecnico di Livorno una volta sancita la risoluzione con il Milan. De Laurentiis aveva trovato un'intesa anche con Italiano, nelle ultime ore però l'accelerata decisiva sull'ex allenatore del Milan, una storia che sa di beffa per Vincenzo Italiano, che nel frattempo ha rescisso consensualmente il contratto con il Bologna. Tra le ipotesi c'è quella che Italiano riparta proprio dal Milan. Ancora il calcio, domani alle 18 andrà in scena la finale di Champions League tra Paris Saint-Germain ed Arsenal. Si gioca alla Puskas Arena in Ungheria, stadio dove la Roma perse la finale di Europa League nel 2023 contro il Siviglia. La nuova e probabilmente breve era di Silvio Baldini alla guida della nazionale può cominciare. È scattato il raduno infatti per i 24 giocatori chiamati dal CT ad interim per le amichevoli contro Lussemburgo e Grecia. Oggi l'allenatore parlerà alla stampa, poi sarà la volta del primo allenamento, il primo di 4 sedute quotidiane prima della partenza martedì 2 giugno per il Lussemburgo, dove il giorno dopo l'Italia affronterà la nazionale alle 20:45. Giovedì il ritorno a Coverciano e la ripresa degli allenamenti. Poi sabato il volo per Creta che porterà gli azzurri a sfidare la Grecia domenica 7 alle ore 21. Per ora è tutto, a più tardi.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: TMV Radio vi mostra un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV. Andate nella sezione App, nella Home e poi selezionate Play Store. Una volta entrati dentro Play Store, con il tasto Cerca basta digitare il nome della radio. TMV Radio. TMW Radio. A quel punto apparirà l'icona della nostra radio. Vi basterà cliccare su Installa ed in pochi secondi TMV Radio sarà sulla vostra Smart TV. Una volta installata l'app potrete procedere con la visione dei nostri programmi. Un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
4: La vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio.
5: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo. L'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno. Solo su TMV Radio.
6: Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì a venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio.
7: Ci piace e lo facciamo due volte al giorno. Alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C con analisi, approfondimenti e protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C. Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19.35.
8: Udite udite, con la nuova stagione torna anche il programma più divisivo che ci sia. Ogni sabato e domenica dalle 11 alle 13 c'è Guelfi e Ghibellini con Susanna Marcellini e i suoi incredibili ospiti per parlare di calcio, attualità e molto altro ancora. Non mancare.
5: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Rotocalcio, ancora più calcio nella mattinata di Tiambo Radio, a cura di Vincenzo Marangio.
1: Che vi dà il buongiorno con Giorgio Sorani. In cabina di regia, al suo fianco c'è Andrea Maiocca, sta lavorando alla puntata di Maracanà, pronta per tanti approfondimenti, soprattutto per la girandola delle panchine. Come detto, il Bologna ha scelto Domenico Tedesco, parte al lavoro per chiudere l'accordo. Vincenzo Italiano è rimasto ufficialmente, possiamo dire, quasi col cerino in mano. Ma ne parliamo con Ivan Cardia. Ciao Ivan, buongiorno e ben ritrovato.
2: Buongiorno Enzo, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
1: E insomma, come due monoposto, una sorpassa l'altra, ma io e te ce lo siamo sempre sentito un pochettino e ce lo siamo anche sempre raccontato. De Laurentiis ha sempre avuto un po' questa passione per Massimiliano Allegri, e lui il prescelto. Poi parleremo di Italiano dove può andare, però intanto parliamo della scelta di Allegri, che tra l'altro firma un biennale, quindi già questa è una cosa insolita per lui, a 5 milioni altra cosa insolita per lui, quindi si è rimesso subito in discussione, pronto a ricominciare. La piazza non lo accoglie bene, come puoi immaginare. Raccontami un po' di questa trattativa.
2: Vai, che ti devo dire, io devo ammettere di, tutte adesso l'abbiamo raccontato, io devo ammettere di aver sbagliato, nel senso che io pensavo che fosse Italiano il tecnico destinato a sostituire Conte sulla panchina del Napoli, quindi
1: pensavo in tanti, Ivan, non ti rammaricare. È stato un
2: anche
1: da teatro.
2: Se la scelta di Italiano di prendersi un po' di tempo per salutare Bologna, come è anche corretto fare, tra l'altro.
1: Sì, però non dopo aver fatto una trattativa senza informare la società, mi permetto, poi per carità. Cioè...
2: Sì, per carità, anche quello è vero, anche tu hai ragione. Però non so se ha influito. Diciamo che allora, guardando la scelta del Napoli, magari, ma anche della scelta del Bologna, perché è bella per gli appassionati di enigmistica, di charade, come dire. Sì. No, parlando della scelta del Napoli, è una scelta che appunto affonda le radici in un rapporto, questo l'hanno sempre detto, il rapporto tra Allegri e De Laurentiis è sempre stato un ottimo rapporto a livello professionale, ovviamente un rapporto di stima anche a livello professionale, reciproca. È una, diciamo che Allegri si rimette in gioco. Diciamo che è una sfida e anche un rischio che si prende De Laurentiis, perché è vero che Allegri dopo Conte ha già funzionato molto bene una volta, e lo sanno ovviamente i tifosi della Juventus,
1: 5 anni di scudetti di fila uno dietro l'altro, adesso sono un miraggio, sì. Per tanti,
2: no vabbè, sì certo, non penso che non prepara quello, però insomma ha funzionato bene. Ed è vero che secondo me su Conte si dice spesso un buon comune, cioè che consuma le squadre, sicuramente è vero, però poi le lascia molto, cioè, molto bene. Storicamente tutti quelli che sono arrivati dopo Conte hanno sempre fatto bene, non mi sembra che non fessi, vabbè, al Tottenham non è che avesse fatto questa, diciamo, esperienza trascendentale, però già ha sempre fatto bene chi è arrivato dopo Conte, qualche cosa vuol dire. Detto questo, prendi un allenatore che non è sicuramente in rampa di lancio, che non ha visto, non viene da anni molto positivi a livello anche di gioco, e che comunque quest'anno, tutta assieme per Allegri, però insomma è stato secondo me molto deludente quest'anno. Può essere che Allegri magari abbia anche capito che insomma quest'anno è stato drammatico, cioè il Milan è andato in Champions League senza che doveva puntare però allo scudetto, cosa che Conte un po' ha ricordato, ne avevamo parlato l'altro giorno di te, però sì. In Champions League il Milan ha il minimo sindacale e non c'è andato perché ha perso in casa con il Cagliari, cioè è veramente un anno drammatico per Allegri, per il Milan. È un rischio che si prende De Laurentiis, sicuramente appunto c'è un allenatore con esperienza, questo per carità.
1: Beh, sai, la prima suggestione era stato il ritorno clamoroso di Maurizio Sarri, e si era detto la squadra ideale per Sarri, poi Vincenzo Italiano, l'innovatore, va bene Italiano. Questa squadra, cosa manca in questa squadra per essere quella di Massimiliano Allegri, pur sapendo e riconoscendo il fatto che Massimiliano Allegri, forse anche questa è una delle cose che porta poi De Laurentiis a sceglierlo, è uno yes man, nel senso è uno che dice quello che mi dai, io su quello lavoro. Che poi mi permetto di dire una cosa, Ivan, questo vale per tutti, dovrebbe funzionare così, cioè una società forte che lavora bene dovrebbe dire: io ho queste strategie di mercato, questi sono i giocatori su cui punto, tu allenatore li devi far funzionare. Poi, hai una richiesta particolare? Due? Una te la realizzo. Però dovrebbe essere così, perché anche qui si stanno mescolando un po' troppo le cose, no? A volte sembra che arriva l'allenatore e tu devi rifare la squadra per lui.
2: No, vabbè, allora, sono d'accordo con te come impostazione, poi dipende da che scelte fai, cioè nel senso, se prendi Sarri, lo sai che comunque dei giocatori di un certo tipo li devi mettere a disposizione, se prendi Conte, idem, cioè è vero, non deve condizionare, non è che l'allenatore deve fare la squadra, l'allenatore è il dipendente che allena i giocatori che gli vengono messi a disposizione. Poi se prendi Conte e fai una squadra per il 4-3-3, hai sbagliato a prendere Conte o hai sbagliato a fargli la squadra, perché insomma vanno anche a seconda delle caratteristiche degli allenatori che hai, se no non vai da nessuna parte fondamentalmente. Quindi io sono anche d'accordo con te, fermo restando che devi essere anche intelligente nel mettere a disposizione dei giocatori, cioè devi sapere chi hai preso in panchina. Da questo punto di vista va detto, Allegri ha un grosso vantaggio su chiunque, perché Allegri non è soltanto uno yes man, come giustamente dicevi tu, poi questa nomea noi la esageriamo un po' sempre, e comunque gli yes man sempre vincono, no? L'esempio più emblematico è Capello, che venne definito per anni lo yes man del Milan e di Berlusconi, ma al di là della, diciamo, dell'aziendalismo di Allegri, è anche un allenatore che non si è mai fossilizzato nella sua carriera su moduli, cioè al di là del fatto di dire sì alla proprietà su tante cose, poi è uno che effettivamente ha fatto il 3-5-2, il 4-2-3-1, il 4-3-3, ha usato tanti moduli, quindi la flessibilità sicuramente ce l'ha, più di Sarri per esempio e più di tanti altri colleghi. Deve rilanciarsi, cioè un allenatore che deve rilanciarsi dopo una stagione per me molto molto molto molto negativa, cioè
1: no, certo.
2: Quello del Milan è un fallimento clamoroso, cioè è il più grande fallimento di questa Serie A, per me, anche più della Juve.
1: Certo, a proposito di Juve, oggi è la giornata del ricordo delle vittime dell'Aisel, sì. E quindi il primo pensiero commosso va a quello che accadde in quella giornata drammatica, 39 angeli che ci hanno lasciato e che ricordiamo sempre con grande commozione, ed è un giorno che poi si andrà a proseguire in casa Juventus con l'incontro vis-à-vis con Molly Spalletti. Intanto ti chiedo se a voi risulta che sarà presente anche Elkan, e soprattutto come ti immagini che si concluda questo incontro, perché ci sono diversi scenari: uno, pace fatta, si va avanti insieme; due, idee contrapposte, si va avanti forzatamente insieme; tre, idee totalmente contrapposte, uno deve saltare.
2: Ma come pace fatta? Come gli ha detto che sono d'amore d'accordo?
1: Sono d'amore d'accordo. Vabbè, però sappiamo che non è così, sappiamo che l'incontro ti porterà anche a Spalletti a dividi, che io non l'ho fatto in mercato insieme a te a gennaio, comunque, se proprio vuoi raccontare le cose.
2: Allora, se Damiano Comolli ci sta ascoltando, io vorrei dire che io mi dissocio al nostro conduttore che smentisce pubblicamente le dichiarazioni dell'amministratore delegato della Juventus, perché Damiano Comolli ci ha detto che...
1: Me le prendo tutte le responsabilità, glielo dico in francese, così
2: è meglio, perché sennò è difficile. Ci ha detto l'altro giorno che vanno d'amore d'accordo, quindi la pace non c'è da fare, sono in pace.
1: Ah, sì.
2: Così tanto in pace che oggi potrebbero mandarsi a quel paese.
1: Esattamente,
2: secondo me.
1: Piccolo particolare.
2: No, allora, diventando serio, allora io credo ci sarà Elkan, altrimenti fai un incontro tra due persone che non si parlano, sì. Non capisco l'utilità di farlo, cioè,
1: no certo, purché non sia lì a dire ragazzi, però non litighiamo, su, facciamo la squadra insieme. No, là si ascolta uno come lì, sì. Che vuoi fa? Ok, si ascolta Spalletti, ok, tu che cosa puoi fare per far rialzare la Juventus, di cosa hai bisogno, cosa serve, ok. Queste due strade vanno insieme nella stessa direzione? No, andrete insieme perché ve lo dico io? Perché io poi ho detto una cosa a Marchetti che ribadisco a te: qua scende in campo Elkan, ma il problema della Juve è che c'è il presidente. Cioè c'è un presidente che però fa altro, si occupa di altro, e che prima non è che la squadra la faceva Agnelli, ma quasi sembrava che la facesse lui, perché in prima persona parlava con i suoi dirigenti e li indirizzava. Qua pieni poteri a Comolli, pieni poteri aggiunto lì prima, perché? Perché non c'è il presidente.
2: Beh, tu non mi leggi, perché io dopo la fine delle partite dell'ultima giornata ho scritto su TMV un pezzo che iniziava con uomini forti, destini forti, uomini deboli, destini deboli, e che sottolineava il fatto che dopo la mancata qualificazione della Champions League, alla Champions League di Milan e Juve, a parlare davanti alle telecamere siano andati soltanto Allegri e Spalletti. E che quindi non ci sono uomini forti nella dirigenza di nessuna delle due squadre. Perché sarebbe stato, immaginati due che, di Agnelli appunto, che non si qualifica in Champions e Agnelli che non va a parlare. È una cosa, Agnelli andava a parlare quando la Juve usciva ai quarti di finale in Champions, subito, sembrava un fallimento. Quindi quello è il grossissimo, cioè il problema di fondo della Juve non è Comolli, non è Spalletti, non è nessun altro, è che manca, vabbè ti faccio il nome ma non perché debba, ci sia solo lui, ma anche il Marotta, ma anche il Marotta di turno.
1: O comunque il Marotta di turno in questa Juve ha più peso, importanza, ruolo e responsabilità di quello che dovrebbe averne in una società con un presidente.
2: Ma no, ma perché appunto in quella società c'era un presidente forte, un amministratore delegato forte, un direttore sportivo forte, cioè è che lavoravano comunque abbastanza in sintonia finché non hanno litigato, però diciamo per 8 anni hanno lavorato in sintonia. Quando è una struttura così solida, poi si vede in tante cose e ottiene risultati positivi. In questo momento non c'è nessuna di queste tre cose alla Juventus, cioè hai un presidente non forte per scelta, amministratore delegato forte in teoria, però poi abbiamo visto nella pratica, direttore sportivo è come se non ci fosse fondamentalmente, perché sì, modesto, ma insomma non ha il physique du role per reggere il confronto con Comolli. Paratici comunque un po' lo aveva, era più uomo di campo di, è vero che era un allievo di Marotta all'epoca chiaramente, però si aveva le sue idee, poi ne ha avuto un po' troppe anche, però sì, diciamo che aveva il suo modo di confrontarsi in maniera costruttiva. Ora tutto questo non c'è. Come andrà l'incontro di oggi? Andiamo al sodo. Non lo so, nel senso, io non riesco a capire come possono andare avanti insieme Spalletti e Comolli, perché sono due persone che, al di là di quello che ha detto Comolli, non si parlano, non sono d'accordo, hanno due visioni completamente diverse. Questo poi non vuol dire che uno dei due abbia ragione e l'altro torto. Diciamo che quello che ha fatto Comolli sul mercato fa immaginare che il torto ce l'ha da lui, però è legittimo pure. La società può fare quello che vuole, sono cose private, tranne è stupido continuare a mettere insieme per forza, o se non ci sono degli altri motivi vanno chiariti, continuare a mettere insieme per forza due persone che evidentemente hanno idee completamente diverse e che non, che farebbero, cioè fare un altro mercato estivo come quello di gennaio in cui l'allenatore ti chiede una cosa e tu gli rispondi dai tutto il contrario, credo che rimanderebbe ancora alle questioni fondamentali di casa Juve.
1: Sì, io veramente, guarda, perché poi ne parlavo con Luca del fatto di questa situazione in casa Juve, Luca Marchetti, questa situazione in casa Milan, Juve, come poi è paragonabile per certi versi anche a quella in casa Milan, che manda via tutti e non c'è già il piano B, non c'è già gli uomini mercato, cioè c'è una confusione in questi top club che è fondamentale. Senti, c'è una domanda di un nostro amico che aveva fatto prima, non ha avuto la risposta che voleva, te la giro a te. Con il budget che aveva la Juve, stando alle informazioni che avete, a gennaio la Juve poteva prendere un attaccante con costi annessi oppure no? Il Malen di turno?
2: Ma sai, secondo me sì, nel senso che è molto difficile col budget che aveva la Juve, comunque parliamo di una società che negli ultimi anni la cui proprietà, perché poi qua si fanno tanto le pulce alla proprietà, alla proprietà della Juve negli ultimi anni ha messo 1 miliardo di euro nel club, quindi è difficile dire il budget che aveva. Se poi arrivano le ricapitalizzazioni non è tanto, è più un tema di volerlo fare che di poterlo fare oggettivamente. Tra l'altro la Roma Malen l'ha preso, ma per fare l'esempio di Malen, in prestito con diritto, con obbligo di riscatto condizionato alla Champions, quindi è un'operazione che fondamentalmente poteva fare tranquillamente anche la Juventus. Io sono abbastanza sicuro che la Juve potesse prendere un centravanti a gennaio. È chiaro che, non per difendere l'indifendibile, è chiaro che un dirigente dice ma diciamo con una punta ne abbiamo 3 in squadra, ne devo comprare un'altra. Quello è un ragionamento che io in astratto posso anche capire. Poi se di queste 3 punte una è infortunata e gli altri 2 non sono adatti e le comprati tu, qualche valutazione conseguente la farei pure. Però perciò ti dico, la Juve a gennaio non ha voluto prendere un altro attaccante. Poi che prenderlo sarebbe stato un sacrificio, questo è tutto un altro paio di maniche. Però dico un'altra rispondere, quando la Juve prende Vlahovic dalla Fiorentina, la Juve non ha il budget per prendere Vlahovic. Se la Juve capisce che se non prende un attaccante forte non va in Champions League e decide di puntare su Vlahovic e va in Champions League ovviamente.
1: Certo.
2: Quindi non è tanto questione di ragionare su quanti soldi ha al momento, perché le operazioni si riescono a fare anche con non pochi soldi, però insomma con formule che ti consentono di non sborsare troppi milioni, o devi ragionare cos'è meglio, cioè preferisco poi la Juve fece una serie di errori nella trattativa Vlahovic partire dal contratto, però
1: sì,
2: diciamo
1: sì,
2: preferisco risparmiare ora, esatto, preferisco risparmiare ora, però poi tra 6 mesi sono fuori dalla Champions e c'è un problema grosso di bilancio.
1: Lo so, grosso, ma errori, guarda, se si dovesse tornare indietro se ne potrebbero rintracciare veramente tanti, che farebbero probabilmente comporre il mosaico dei tanti problemi che ci sono in casa Juventus e poi se vogliamo in casa Milan. Il tempo a nostra disposizione pare scaduto anche la settimana, ma come al solito il prossimo, da lunedì prossimo, ogni spazio dalle 11.35 alle 12 con la redazione di Tutto Mercato Web, che saluto nella persona.
2: Io
1: di
2: lunedì prossimo sono al mare, lo dico
1: sei in ferie,
2: un giorno, però sì. Quindi lo dico a te, lo dico a Lorenzo Di Benedetto.
1: Che sta ascoltando. Vabbè, non ti rompiamo le scatole. Lunedì al mare, vabbè, ci mandi una foto?
2: Sì, va bene.
1: Vai, privata e decido io se mandarla pubblicamente. Ciao Ivan.
2: Ciao.
1: Un grande abbraccio. Ne ci fermiamo tra poco, Luca Calamai, sempre da Tutto Mercato Web. Poi cerchiamo di capire un po' da Napoli cosa succede. A tra poco.
3: Bentrovati dalla redazione.
4: Polemica internazionale dopo Gondrone precipitato su un edificio residenziale nella città di Galati, in Romania, paese membro della NATO. L'incidente ha provocato un incendio, 2 le persone lievemente ferite. Si suppone che si tratti di un drone russo, poiché in quel momento la federazione stava sferrando un attacco massiccio con i droni nella regione di Odessa e Galati si trova non lontano da quella regione. La guerra di aggressione della Russia ha oltrepassato un altro limite, scrive su X la presidente della Commissione UE Ursula von der Leyen. La NATO ha condannato la sconsideratezza di Mosca, mentre il ministro Tajani chiede che Putin si impegni per la pace.
3: Delegazioni militari di Libano e Israele si incontreranno oggi a Washington, con gli Stati Uniti ancora una volta in veste di paese mediatore. L'incontro odierno fa seguito a un altro incontro tenutosi a Washington il 14 e 15 maggio, durante il quale è stata negoziata una proroga di 45 giorni del cessate il fuoco in vigore dal 16 aprile. La fase politica dei colloqui in programma 2 e 3 giugno, con la presenza dei rispettivi ambasciatori. Il Dipartimento di Stato americano aveva annunciato al termine del round di colloqui di maggio l'avvio di un percorso di sicurezza al Pentagono con delegazioni militari di entrambi i paesi.
4: L'Europa deve ora mostrare rapidità di azione, trasformando quegli obiettivi e quelle priorità in decisioni, investimenti e risultati. A lanciare l'appello è stato il governatore della Banca d'Italia, Fabio Panetta, nelle sue considerazioni finali, sottolineando che l'Europa deve trovare in una maggiore unità la condizione della propria forza. Secondo il governatore, l'UE dispone di risparmio, capacità produttiva, competenze scientifiche, istituzioni e valori che restano un punto di riferimento.
3: È arrivata nella notte all'Istituto Spallanzani di Roma la dottoressa di Medici Senza Frontiere, esposta a pazienti risultati positivi a Ebola in Congo. La donna sta bene, non presenta sintomi, ma rimarrà in osservazione fino all'8 giugno. L'Italia intanto si muove per arginare l'epidemia di Ebola in Congo, come si legge in una nota di Palazzo Chigi. Già questo fine settimana invierà a Kinshasa una squadra di esperti dell'Istituto Spallanzani per fornire assistenza tecnica, consegnare materiale sanitario e medicinali e rafforzare la sorveglianza epidemiologica.
4: Terminerà stasera alle 24 lo sciopero generale che coinvolge tutti i settori pubblici e privati. Lo sciopero proclamato dalle organizzazioni sindacali di base coinvolge dunque tutti i settori, con potenziali disagi che potrebbero interessare una vasta gamma di servizi, dalle scuole ai trasporti alla sanità. In ogni caso saranno come sempre garantiti tutti i servizi minimi.
3: Il calcio è Domenico Tedesco, il prescelto dal Bologna per diventare il nuovo allenatore dopo la rivoluzione consensuale con Vincenzo Italiano. Le parti sono al lavoro per chiudere l'accordo già in giornata. Classe 85, l'allenatore ha superato la concorrenza di Eusebio Di Francesco e Fabio Grosso ed è reduce da una stagione al Fenerbahce terminata con l'esonero del 27 aprile. In precedenza aveva guidato la nazionale belga dal 2023 al 2025.
4: Per il momento è tutto, a più tardi.
0: Siete all'ascolto di TMV Radio.
5: TMV Radio vi mostra un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV. Andate nella sezione App, nella Home e poi selezionate Play Store. Una volta entrati dentro Play Store, con il tasto cerca basta digitare il nome della radio. TMV Radio. TMV Radio. A quel punto apparirà l'icona della nostra radio. Vi basterà cliccare su Installa ed in pochi secondi TMV Radio sarà sulla vostra Smart TV. Una volta installata l'app potrete procedere con la visione dei nostri programmi. Un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV.
0: Siete all'ascolto di TMV Radio.
6: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
7: La vita, la vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di Calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio.
0: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo. L'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno. Solo su TMV Radio. Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì a venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio. Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Allora, siamo pronti a dare buongiorno a Luca Calamai. Ci sono due temi importanti da affrontare oggi. Luca, ciao, buongiorno.
1: Ciao Vincenzo, buongiorno a te.
0: Il primo è la clamorosa, se vogliamo, clamorosa scelta di De Laurentiis, che punta su, su Massimiliano Allegri e fa vincere il ballottaggio su Vincenzo Italiano, che nel frattempo prima aveva dialogato col Napoli. Di Maio ha detto: non ci meravigliamo più di niente oramai. Poi torna indietro, rescinde il contratto, però nel frattempo De Laurentiis punta tutto su Massimiliano Allegri. 2 anni, 5 milioni a stagione. È una scelta dettata da cosa, secondo te?
1: Ma io ci trovo una continuità di pensiero da parte del presidente De Laurentiis, che secondo me merita una sottolineatura positiva, perché allora De Laurentiis non è un uomo povero, naturalmente.
0: No.
1: Ma non appartiene nemmeno, Vincenzo, ai grandi ricchi del mondo, no? Ecco, ma la sua filosofia, da quando ha preso il Napoli facendolo crescere, è stata sempre quella di puntare su allenatori importanti. Cioè, da ora venga a mente Benitez, Sarri, Ancelotti, Spalletti, Conte, lo stesso Garcia veniva da un percorso importante, anche se non ha, e quindi questo, la scelta di continuare a puntare su un allenatore di grande valore, di grande personalità e di grande prestigio, e questo gli rende merito, perché
0: sì, sì.
1: Sono tutti allenatori che sono costati caro, ma che qualcuno ha fatto bene, qualcuno male, qualcuno benino, ma che comunque non hanno mai stravolto l'idea che il Napoli ha trasmesso al mondo del calcio. Noi siamo una grande, perché quando poi prendi questi tipi di allenatori, la riflessione è che sei una grande, questo è ovvio.
0: Certo.
1: E quindi questa è la parte sicuramente sorridente della medaglia. Poi c'è l'altra medaglia, e questo lo dobbiamo dire senza, io sai, non mi iscrivo a questi partiti di oggi del calcio dove o sei bravissimo o sei incapace, però non c'è dubbio che Allegri appartiene a un calcio che secondo me oggi funziona meno. Non parlo di risultati, parlo però di feeling, parlo di quello che chiede anche la gente. Cioè, oggi la gente chiede un calcio che sia un calcio divertente, perché poi vincere è importante, ma non è proprio tutto, e invece sono degli allenatori, e l'etichetta che secondo me colpevolmente si è messo addosso, ma probabilmente lui non lo voleva fare, si è messo addosso Allegri, è l'allenatore del cortomuso, cioè basta vincere di una narice, ecco. No, se ci pensi, lo stesso Milan sta cercando un allenatore, chiamiamolo così, giochista.
0: Sì.
1: Lo spagnolo Iraola è un allenatore giochista e piace a tanti, Maresca, De Zerbi. Cioè, oggi si va a cercare Fabregas,
0: sì.
1: Si va a cercare qualcosa di diverso dal conta solo vincere. Oggi la filosofia è vinciamo giocando bene, e tutto questo...
0: Ma per diciamo, modo è... perché è necessario in questo tipo di calcio, secondo te?
1: Perché nel calcio della televisione, nel calcio del marketing, nel calcio della medialità, nel calcio dell'immagine, nel calcio in cui devi vendere le maglie, questo porta valore. Porta valore perché sono allenatori che non vincono, ma che sono comunque figli di un calcio che piace alla gente, che diverte la gente, che quindi porta la gente anche allo stadio. E questo è una filosofia. Ripeto, io non sono iscritto a nessun partito, perché a me piace il calcio fatto bene, e si può far bene calcio in tanti modi. Mi è piaciuto per un periodo il guardiolismo, poi non ne potevo più. Io penso per esempio che il calcio di Marcello Lippi era un calcio di equilibrio, calcio che ha vinto, con un mondiale. Il calcio di Trapattoni era figlio di un'epoca. Oggi Trapattoni probabilmente sposerebbe un calcio diverso. Mi piace l'idea di Farioli, mi piace l'idea, ecco, sono figlio di tutti gli altri. Però non c'è dubbio che oggi non ci si accontenta solo dell'allenatore che vince, anche perché poi se non vince, questo è l'aspetto, Vincenzo. Se poi non vince ti dà un senso di incompiuto, no?
0: Sì, cioè, oggi tu dici mi sono
1: il
0: anche
1: Milan, il Milan ti dà un senso di un progetto che è incompiuto, che non ha funzionato, cioè non c'è paracadute. Se il tuo unico obiettivo è costruire una squadra che abbia come ossessione quella di vincere, se poi non vinci o non c'è il travato, è un fallimento.
0: Certo.
1: Non ci sono vie di fuga, no? Sotto questo. E quindi oggi anche per riportare la gente agli stadi, perché insomma il nostro calcio è noioso, è più lento, questo tipo di idea di calcio secondo me è l'idea che vanno a cercare tanti presidenti. Il Napoli va controcorrente in questo senso, perché io credo che, ma te lo sai meglio di me perché te sai tutto di Napoli, io penso che ci sia la volontà di De Laurentiis di sfruttare ancora un gruppo tecnico che è importante, ma che va gestito, probabilmente va gestito anche in una maniera diversa, forse anche da un punto di vista fisico, poi se ripenso a tutti gli infortuni che ha avuto il Napoli, con più equilibrio, meno ossessione, meno estremismo, ecco, l'uomo capace di far questo sicuramente è Allegri, lo era anche Ancelotti, che al Napoli ha fallito, no?
0: Certo.
1: Però ecco, poi se non ci sono risultati hai il senso del poco, ecco, ti resta in mano proprio poco.
0: Però Allegri secondo te è artefice o vittima di questo partitismo che è venuto in mente, che è venuto come moda, diciamo? Perché io ho la sensazione che, te lo dico, da Napoli veramente ho visto una depressione generale, non guarderò più le partite del Napoli, ah, speriamo che perda, se ne deve andare, no, ma un passo indietro. Allegri in tutto ciò che ha fatto, cioè, Allegri ha portato avanti il suo modo di essere, che poteva piacere o non piacere, che ha portato a vittoria ma ha portato anche a disfatte, tutto a po'. Io ho la sensazione che sia più chi ne parla difendendolo o attaccandolo che ha creato una confusione, è un astio o una rivalsa verso un allenatore che magari potrebbe dire fermi tutti, posso pensare io a me stesso senza che portate avanti il mio nome in mezzo a una battaglia di religioni.
1: Non lo puoi fare perché poi prendi 7-8 milioni l'anno, quindi quando prendi questi soldi sei nel mezzo alla battaglia, lo sei inevitabilmente, no? Se no vai a allenare in promozione e nessuno si ricorda di chi sei. Però guarda, il dibattito è molto bello, Vincenzo, io ovviamente non ho nessun tipo di certezza, però io ti metto un altro elemento esplosivo in questo dibattito.
0: Vai.
1: Io ho la sensazione che ci stiamo avviando a un cambio generazionale di allenatori e che un gruppo di allenatori molto vincenti stiano diventando vecchi.
0: Sì, cioè, oggi, un pochettino ci penso anche io.
1: Oggi io ripenso, allora ancora oggi ti dico la verità, se io devo prendere un allenatore che vince lo scudetto io prendo Conte, no? Però oggi se io guardo l'ultimo Conte, che ci vedo? Che ci vedo di nuovo? Cosa ci vedo di un qualcosa che mi dà l'idea di un'evoluzione? Perché oggi il calcio è evoluzione, no?
0: Sì.
1: Se guardo il Milan d'Allegri, che mi ha dato il Milan d'Allegri? La verità è che fino a chi ha retto Modric c'era un'idea di calcio, la faceva Modric. Chi ha valorizzato del patrimonio tecnico? Boh. Cioè, oggi trovo molto più intrigante andare a vedere quello che si è inventato Fabregas, quello che si è inventato Iraola, quello che si è inventato l'allenatore del Porto Farioli. Lì ci vedi idee, il portiere che gioca, si smette di lavorare sui giocatori ma si lavora sugli spazi. Il Como c'ha una delle migliori difese del campionato e non ha un grande difensore, e ha uno dei migliori attacchi del campionato ma non ha un grande centravanti. Questo fa riflettere, no? È l'idea di un percorso nuovo. Cosa vedi di nuovo in questi allenatori che hanno vinto tanto, che allenano grandi squadre, perché insomma io vorrei poi vedere Conte un giorno allenare la Cremonese, che cosa fa, o anche Allegri, sì, allenare queste squadre. Però in giro vedi una nuova generazione di allenatori che sta cercando di portarci in un qualcosa di diverso, quello che per esempio ha fatto anche Gasperini, creando un'idea di calcio uomo su uomo. Questi grandi totem della panchina sono molto figli del loro passato, ma se non si rinnovano, se non portano qualcosa di nuovo, se non studiano, se non hanno nuove idee, ho la sensazione che in tempi brevi, sai cosa faranno? Finiranno per essere buoni per fare gli allenatori della nazionale.
0: Ho capito.
1: Dove
0: sì,
1: lì devi gestire, ma non devi lavorare nella quotidianità.
0: La modernità non ti tocca. Invece, l'altro argomento che va affrontato è questa divisione interna che, come lì ha raccontato in un altro modo, andiamo d'amore d'accordo, ma lo sai meglio di me che non è così, con Spalletti, oggi ci sarà questo incontro, oggi o comunque in questi giorni, massimo fino a lunedì, ma dovrebbe essere oggi l'incontro tra Comolli, Spalletti, probabilmente alla presenza del proprietario John Elkann, e si dovrà decidere di andare avanti insieme, con idee diverse, uno va via, si litiga, qual è secondo te lo scenario in una fase molto confusa della storia della Juventus?
1: Lo scenario delle cose che ha detto Comolli non ci ho capito nulla, che voleva dire? Cioè qual era il messaggio?
0: Che il mercato l'ha fatto insieme a Spalletti, e questa è già la prima cosa che l'avrà fatto impazzire. Ma, che ci vogliono 3-4 anni per giudicare un lavoro, ma ci ricordiamo anche che sia al Tottenham che al Liverpool dopo 3 anni è stato fatto fuori perché non aveva convinto dal punto di vista.
1: No, ma non è vero che il mercato
0: assolutamente,
1: ha fatto Spalletti.
0: Assolutamente.
1: E quindi è un falso storico, no? È sì. Assolutamente un falso storico.
0: Ha fatto solo arrabbiare di più Spalletti, ovviamente.
1: Ma certo, perché quello che ha prodotto da un punto di vista di calcio questa cessione dirigenziale è stato fallimentare, ma fallimentare non solo per gli acquisti sbagliati, non solo perché non c'è il senso della juventilità, ma anche per quello che non è stato fatto, tipo di non essere stato in caso di gestire la vicenda Vlahovic, non oggi che è ingestibile, ma quando un anno fa era complicatissima, ma potevi fare qualcosa. Non so, se io leggo le parole di Comolli manca solo una parola: perché non ti dimetti? Cioè il passaggio deve alzare la mano, mi arrendo e vado via.
0: Lui pensa che ha fatto bene e che farà bene, questo è il discorso.
1: Esatto, e questo è drammatico. Però, sì,
0: abbastanza.
1: Poi dice, ma insomma ne vendiamo uno e facciamo pari. Cioè non è che fai pari vendendo un ragazzino alla primavera, no?
0: No, devi vendere necessariamente Bremer, probabilmente anche Thuram.
1: Capito.
0: Siamo punti a capo.
1: E come fai a fare la squadra più forte se parti da questo? Parti da doverne vendere uno e da non avere il centravanti e probabilmente, anzi, e sicuramente nemmeno il portiere. Non hai soldi della Champions
0: e ecco, sei in disaccordo che tu ne dica col tuo allenatore. Come si comincia così?
1: Sì, ma guarda, allora un po' io lo conosco Spalletti. Non è uno che ha bisogno di mettere insieme il pranzo con la cena. È uno che però lo ha dimostrato, cioè uno un po' anche piccoso nelle cose. Lui quando fu esonerato a suo modo di pensare ingiustamente dall'Inter, lui avrà avuto una quindicina di offerte, ma lui voleva prendere fino all'ultimo soldo all'Inter. Era il suo modo di vendicarsi nei confronti di un qualcosa che riteneva profondamente scorretto e ingiusto. Lui dalla Juve viene fatta una Juve che vince lo scudetto, perché lui che è si sente colpevole ed è colpevole, perché
0: certo,
1: anche lui, con quello che avevi devi battere il Verona e la Fiorentina, perché se non batti un Verona già retrocesso, la Fiorentina ha finito il campionato, la colpa non può essere il fatto che non ha un centravanti, giusto?
0: No, certo.
1: Questo per essere chiaro.
0: Assolutamente.
1: Ma proprio perché è cosciente che alla Juve non puoi sbagliare due volte, perché è la Juve, e questo lui che non è juventino lo ha ben chiaro, e lo trasmette anche in una maniera così forte, Vincenzo, che lo porta a essere malvisto dal suo mondo abituale, che è il mondo di Firenze, di Napoli, di Roma, no? Perché lui è ben chiaro nello spiegare che cos'è la Juve, giusto?
0: Sì, sì.
1: Ecco, quando ha detto l'ultima volta che la squadra ha avuto l'onore di giocare allo Juventus Stadium, che non è... lo stadio di Firenze, cioè lui fa delle dichiarazioni che sono vere ma clamorose per certe. Allora la sostanza è molto, molto semplice: o gli fanno una squadra che a lui piace e che ritiene competitiva, dove lui pensa di poter intervenire per aiutare la crescita di alcuni giocatori, secondo me non resta.
0: Già.
1: Ma guarda, lui, te lo dico, lui non voleva rinnovare il contratto, perché anche quella è stata una forzatura che poi lui ha accettato, perché non voleva nemmeno, perché era convinto ad andare in Champions, te lo dico francamente.
0: Sì, sì.
1: E perché non voleva nemmeno andare a uno scontro. Poi la lasci mal volentieri la Juventus, insomma, non pigliamoci in giro, è una realtà importante.
0: Certo.
1: Ma era una forzatura, perché lui seguitava, ti ricordi, seguitava a dire ma vediamo, aspettiamo, ma non era aspettare per partire, perché vuol capire che cosa, che squadra si
0: esattamente
1: fa, chi si compra. Qui mancano come minimo 3 fuori classe. Un portiere, un grande leader in mezzo al campo, personalità, certo, e un attaccante, e restando Bremer. E te mi dici, ma per ora intanto si prova a vendere Bremer, quindi ne manca 4 a questo punto, no?
0: Esatto, con quali
1: ma Bremer
0: soldi?
1: Viene venduto per coprire i non soldi della Champions. Allora, guardate, il calcio sta cambiando velocemente, la competenza prende il potere. Io lo dico, cioè dobbiamo, io te lo dico da vecchio, dobbiamo imparare a ragionare in una maniera diversa. Io sono cresciuto con 3 grandi mondi calcistici, no? Milan, Inter e Juventus,
0: sì,
1: con 2-3 realtà che si inserivano in virtù di una grande passione popolare, Roma, Napoli e Fiorentina, e poi c'è stato il periodo della Lazio di come si chiamava il presidente?
0: Cragnotti,
1: del Parma di Sanzi, no?
0: Sì.
1: Ma oggi ricordati, non basta più il nome Juventus, non basta più il nome Milan, se non hai competenza non fai la Champions. Guarda, io ci trovo grandi affinità tra la Juventus e il Milan, c'è il fallimento della Juventus e del Milan, ma vai in Champions in Como, dove c'è competenza. Allora dobbiamo abituarci a capire che oggi il grande ricco, ha visto quello di Venezia, andava a Venezia,
0: sì, sì, sì,
1: e ha parlato di investimenti illimitati. Poi ragazzi, tra le parole e i fatti devi trovare Fabregas, devi trovare il progetto tecnico, devi trovare, certo, non è automatico. Ma se il Venezia non andrebbe a prendere Allegri,
0: ovviamente no.
1: Il Venezia magari va a prendere Reola, perché il punto di partenza è creare un progetto calcistico che sia accattivante, che invogli la gente a venire a vederti allo stadio. Non hai più l'ansia di prendere l'Inter, di prendere il Milan, di prendere la... Ti hai l'ansia di creare un progetto calcistico vincente, perché tanto lo vendi televisivamente. Quindi io ti dico la verità, io l'ho visto tante volte il Como quest'anno, perché il Como ha vinto la sua partita, ha fatto sì che Luca Calamai, che del Como sostanzialmente non ne può fregare niente, però ha detto, ma mi fai vedere il Como, perché... E dopo l'ho visto una volta, mi è venuto voglia di vederlo un'altra volta.
0: Già.
1: Ci sono delle partite, se voi ce le raccontiamo anche Milanini, ci sono delle partite dopo 20 minuti spegne e dici vabbè, che palle. Allora, tutto questo ragionamento, tornando alla Juve, che il progetto della Juve è complesso, è difficilissimo. La Juve l'anno prossimo deve lottare per lo scudetto, non può fare meno, non ha le potenzialità economiche. Credo che la famiglia Elkan si sia anche stufata a buttare via soldi,
0: sì, però per cui... Sta facendo i passi giusti per non buttare soldi, e chiudo con questo ragionamento. Pieni poteri aggiuntoli, pieni poteri a Comolli, sai perché? Perché c'è un presidente non attuativo, che non competente in materia, che viene bypassato, e quindi magari non sarebbe più opportuno ristrutturarsi nel modo giusto per non spendere, buttare via soldi ogni anno.
1: Sì, perché bisogna trovare le persone giuste, ma certo, te sembra che la Ferrari, che la Ferrari spende come il Manchester City, il Real Madrid e Bayern Monaco, non vince mai, non da un anno, non da 2 anni, no, da una vita, perché sono state scelte le persone sbagliate.
0: Certo.
1: Puoi girarla come vuoi, no?
0: Lo so.
1: E allora il problema della Juve, il proprietario della Juve si deve chiedere, perché quello che faccio non funziona nello sport? Perché non trovo le persone giuste?
0: Già.
1: Questa, se lui risponde in maniera corretta a questa domanda, allora la Juve sembra vincere lo scudetto tra un anno o due.
0: Se non risponde,
1: ma se non trova, se risponde a questa domanda, ti viene anche da dire una realtà che ha dismesso certe strutture, pensa alla stampa, che erano Juve, che erano Fiat, che erano Agnelli, no?
0: Sì.
1: E alla fine poi ti viene a dire, oh, fermi, non è che possiamo ricapitalizzare tutti gli anni.
0: No, infatti,
1: quest'anno io vi pago, fate, se no vi caccio via tutti, però vi caccio via tutti da a fine scadenza, che anche a furia di pagare contratti, ragazzi,
0: è un'emorragia continua. Luca, grazie davvero, come
1: un
0: sempre.
1: Abbraccio.
0: Luca Calamai, un grande abbraccio a Luca Calamai. Ci fermiamo al ritorno, andiamo da Antonio Gaito per parlare di come viene accolto a Napoli Massimiliano Allegri. E lo stesso Antonio non è uno che ci andrà leggerissimo, ma ne parliamo insieme a lui tra pochissimo.

0: Bentrovati dalla redazione sportiva. La MotoGP torna in pista con il weekend del Mugello, che inizia col miglior tempo di Fabio Di Gianantonio su una pista ancora umida dopo la pioggia della notte. Dietro alla Ducati VR ci sono le Aprilia di Martine Ogura, ottavo Bagnaia che non ha montato le gomme nuove, quindicesimo al rientro un cauto Marc Marquez subito alle spalle del leader del mondiale Bezzecchi, anche lui con gomme usate. Alle 15 le prequalifiche. Proseguiamo con il tennis. Giornata 6 del Roland Garros. Oggi si giocano i match della sesta giornata dello Slam francese. A catalizzare le attenzioni sarà soprattutto la sfida tra l'ex numero 1 del ranking ATP, Djokovic, contro il talento brasiliano Fonseca, ma in campo ci sarà anche il numero 3 Zverev. Ieri Jannik Sinner è uscito di scena al secondo turno, battuto da Juan Manuel Cerundolo in 5 set, avanti 2-7-0. Sinner è andato vicino alla chiusura del match, ma poi ha accusato un malore e ha perso 18 degli ultimi 20 game. Passano al terzo turno Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi. Il calcio ora. Domenico Tedesco è il prescelto dal Bologna per diventare il nuovo allenatore dopo la risoluzione consensuale con Vincenzo Italiano. Le parti sono al lavoro per chiudere l'accordo già in giornata. Classe 1985, l'allenatore ha superato la concorrenza di Eusebio Di Francesco e Fabio Grosso ed è reduce da una stagione al Fenerbahce terminata anzitempo con l'esonero del 27 aprile. In precedenza aveva guidato la nazionale belga dal 2023 al 2025. C'è stato invece ieri un incontro interlocutorio tra la Fiorentina e l'agente di Vanoli. Non è detto che i viola decidano di separarsi dall'attuale allenatore, che è riuscito a raggiungere l'obiettivo salvezza dopo essere subentrato a Pioli. La dirigenza ci sta pensando e entro il weekend prenderà una decisione. In caso di addio è pronto l'assalto a Fabio Grosso. Ufficiali 26 convocati da Scaloni per i mondiali 2026. Gli italiani sono solo Nico Paz e Lautaro Martinez, mentre Messi giocherà il sesto mondiale con l'Argentina, eguagliando quindi il record di partecipazioni alla competizione dello storico rivale portoghese Cristiano Ronaldo. Il basket: si sono scontrate in finale di Supercoppa e quindi in quella di Coppa Italia. Oggi Brescia e Milano si ritrovano di nuovo una di fronte all'altra per una serie che ha in palio un posto per la terza finale, questa volta per lo scudetto. La gara 1 è in programma oggi alle 20. Per ora è tutto, a più tardi.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: TMV Radio vi mostra un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV. Andate nella sezione App, nella Home e poi selezionate Play Store. Una volta entrati dentro Play Store, con il tasto Cerca basta digitare il nome della radio. TMV Radio. TMW Radio. A quel punto apparirà l'icona della nostra radio. Vi basterà cliccare su Installa ed in pochi secondi TMV Radio sarà sulla vostra Smart TV. Una volta installata l'app potrete procedere con la visione dei nostri programmi. Un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
4: La vita, la vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di Calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio.
5: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Allora, come detto, adesso andiamo a Napoli da Antonio Gaito. Ciao Antonio, tutto Napoli, buongiorno.
1: Ciao Vincenzo, buongiorno a tutti.
0: Antonio, è arrivato un giorno che tu non ti saresti mai aspettato di vedere, perché dopo Antonio Conte c'era la scelta di un nuovo allenatore. Già l'ambiente Napoli comunque ci ha messo un po' forse a digerire la partenza di Antonio Conte, anche se ci sono state delle divisioni che poi hanno portato a una conferenza stampa nella quale Conte si è sfogato contro la stampa, e anche lì mi permetto di dire solite storie già viste, già raccontate, che onestamente uno avrebbe anche evitato di sentirsi dire, perché mai visto Antonio prendersi una responsabilità su qualcosa che non ha funzionato, anzi poi scaricare sempre sugli altri. Ma questa già appartiene nell'arco di pochi giorni al passato, che però ti ci faccio tornare se vuoi. Cosa che non ha funzionato, anzi puoi scaricare sempre sugli altri, ma questa già appartiene nell'arco di pochi giorni al passato, che però ti ci faccio tornare.

0: di quello che è un tuo gusto personale, non è convinta di questa scelta. Ce la racconti un po'?
1: No, assolutamente, assolutamente. Vincenzo, facevi un pochino il percorso di questi ultimi anni del Napoli, e piazza che comunque poi ha delle sue particolarità, questo dobbiamo dirlo, perché comunque ha conosciuto un calcio di un certo livello e di una certa anche bellezza, no? Sarri, Spalletti, eccetera. Quindi anche Conte nel secondo anno è stato molto criticato da una parte della piazza, perché insomma sì, va bene il secondo posto, ma anche in che modo ci arrivi qui conta molto, quindi tante partite con
0: l'assenza di rivali credibili, direi anche
1: sì, senza rivali, ma anche proprio come si sono impostate le partite, sai, Højlund 7 partite senza tirare in porta, a un certo punto tipo la sconfitta con la Lazio dopo 20 anni il Napoli ha chiuso con 0, cioè quindi diverse cose non erano state digerite, e quindi poi con il giusto tributo Conte va via, e diciamo anche per il momento che vive il Napoli, no? Perché dopo due mercati estivi molto dispendiosi, due rossi di bilancio, si preannuncia un'estate insomma dove bisogna anche recuperare qualche giocatore che poi Conte ha bocciato e ha mandato via, bisogna alleggerire un pochino il monte stipendi, quindi per tutta una serie di motivi la strada sembrava quella di un allenatore che potesse, come dire, valorizzare la rosa, far partire un ciclo lungo, magari un emergente con certe idee, e invece insomma quando poi tutte le strade sembravano portare a Vincenzo Italiano con quel summit proprio sì, da De Laurentiis, con la, come dire, anche la parola data a Italiano che doveva liberarsi dal Bologna, si libera Italiano e De Laurentiis ci ripensa, forse su pressione anche di Manna che ci ha lavorato insieme, prende Max Allegri, ma già nei giorni scorsi la piazza era molto critica, se prima ho detto qualcuno ha criticato Conte, c'era un po' di divisione, qui devo dire che quello simpaticamente, ovviamente quello che rimproverava Conte, cioè non sono riuscito a compattare la piazza, Allegri è riuscito a compattarla
0: all'inverso, sì,
1: sì. Sì, è riuscito a compattarla tutta contro se stesso. Poi detto questo,
0: è una storia che si ripete, peraltro, che quando subentrò ad Antonio Conte alla Juventus arrivarono frutti e ortaggi da tutte le parti, poi però vinse.
1: Questo raccontavo stamattina, sì esatto, raccontavo anche su Radio Tutto Napoli, e fu accolto con le uova, qui non si arriverà a questo per fortuna, però l'auspicio ovviamente sponda Napoli e che possa poi andare allo stesso modo, però è un po' difficile perché insomma il calcio è cambiato, il Napoli non ha quella rosa che aveva la Juventus, che lì ereditò da Antonio Conte, anche Allegri, che magari all'epoca poteva fare un calcio, come dire,
0: erano altri tempi e forse quel calcio poteva funzionare ancora,
1: sì, però magari era efficace, poi aveva delle individualità di un certo tipo, e l'Allegri degli ultimi anni invece è molto in difficoltà, per poi finire a questo fallimento insomma veramente clamoroso con il Milan. Perché già se fosse forse entrato in Champions la stagione sarebbe stata un po' così, no? Perché la Champions offerta l'ultima giornata senza le coppe, poi quell'ultima partita con il Cagliari personalmente mi è sembrato un pochino la fine di un certo tipo di calcio, però poi Allegri viene chiamato al Napoli, la squadra comunque ad oggi ancora vice campione d'Italia, e non si esce fuori da questo circolino di allenatori, no? Che poi sono un po' sempre gli stessi che girano, e De Laurentiis si assume una grande responsabilità. Alla piazza non piace, come dicevi tu, un post del Napoli, l'ultimo che era stato inserito su Instagram, era una semplice foto di un polpaccio di Politano, se non sbaglio, ha avuto 45.000 commenti, perché era l'ultimo
0: non indirizzati a Politano, probabilmente.
1: No, come se fosse un diario, l'ultima pagina era stata commentata 45.000 volte per dire no ad Allegri, Allegri out, eccetera eccetera, c'erano addirittura delle petizioni, erano partite prima della firma, insomma grande malcontento, però poi ovviamente tutti convergono naturalmente nel fatto di aspettare quello che succederà. Beh, certo. E poi commentare senza pregiudizi, anche se per alcuni non sarà facile, immagino.
0: All'ascolto c'è anche Alain Valnecchi, al quale intanto do il buongiorno. Ciao Alain, ben ritrovato.
2: Ciao, buongiorno a tutti.
0: Alain, devi sapere, Antonio, se non lo conosce, poi il nostro esperto di calcio internazionale, tifosissimo della Fiorentina, però ha sempre avuto una grande passione, ce l'ha ancora, per il Napoli. E sognava di rivedere.
1: Allora, già mi sta simpatico,
0: lo so. sognava un ritorno di Sarri, e mi diceva va bene anche italiano, vi prego.

0: vengono Allegri. La pensi ancora così, Alen?
1: Beh, sì, no, non soffro né di Alzheimer, non sono cambiate le cose in 24 ore. Sorprendente per tanti aspetti. L'ha detto Antonio, il circolino. Ma questo deve portarci a una riflessione proprio del ruolo dei procuratori nel calcio italiano, sia a livello di allenatori sia a livello di calciatori. E questo, secondo me, è uno dei grandi limiti, se non il limite maggiore attualmente del calcio italiano, perché alla fine non andiamo avanti. Vabbè, forse alla fine sorprende tutti e porta un Napoli con dei grandi risultati in Europa, competitivo in Serie A. Ho tanti dubbi, mi ricordo un po' per la tempistica e il modo fatto quando De Laurentiis prese Rudy Garcia.
0: Hai questa idea, ce l'hai anche tu, Antonio?
2: Insomma, i ragionamenti possiamo dire che sono simili, quindi un pochino mi accodo. Poi va detto che la differenza tra i due forse è che quantomeno Allegri crea un pochino di empatia con il gruppo squadra, gestisce in un certo modo. Rudy Garcia si presentò dopo 3 giorni, mise in discussione il capitano Di Lorenzo, decido io chi porta la fascia, cioè, insomma, quindi fece un po' di disastri da ogni punto di vista, però sì, lascia molti dubbi, insomma, questa scelta di Max Allegri, lo raccontavamo. Poi diciamo che l'aspetto positivo su cui poggiare magari un po' di fiducia da parte dei tifosi è il fatto che comunque il Napoli resta una squadra forte e lui magari quando deve solo gestire, non fare chissà quale idea di calcio, magari si trova meglio.
0: Ce ne aggiungo un'altra.
2: Il fatto che forse non verrà toccata tantissimo a questo punto, perché se l'avessero voluto toccarla di più avrebbero preso forse un altro profilo, quindi possiamo dire che con una gestione migliore dello spogliatoio, anche come rotazioni, quindi meno infortuni e almeno un po' di empatia, non lo so, magari riesce comunque a fare un campionato di buon livello. Questo mi sento di dire.
0: Aggiungo, e vado da Alen, così facciamo questo duetto insieme, che entra in una società che onestamente in questo momento, come l'Inter, è avanti alle altre. Perché Napoli è una società strutturata, oggettivamente, è oggettivamente molto avanti al Milan, è oggettivamente molto avanti alla Juventus. E Allegri dov'è che non ha funzionato? Nel secondo ciclo della Juventus, quando? Dopo il processo Prisma, il CDA decaduto, e lui fu costretto a fare tutto lì, non c'era più niente, fu costretto a fare tutto. Ricordo le lacrime a Empoli dopo che vennero stati i punti di penalità, la crisi quasi isterica che ebbe, poi la vittoria della Coppa Italia, però che portò comunque a casa con un ultimo scatto di forza, d'orgoglio, eccetera, l'allontanare Giuntoli e la società Juventus così e andarsi a godere i propri tifosi prima di andare via. Va al Milan, che oggettivamente è un'altra società totalmente assente, ne parlavamo con Luca Marchetti prima. Sì, ok, via tutti, e non avete preso nessuno, però, cioè non è che c'era un piano B già pronto a subentrare, anzi va costruito nella confusione più totale. Invece qui, vengo da te Alen, Allegri comunque va in una società dove lui non deve fare niente, deve allenare, deve gestire dei giocatori che sono anche forti, questo sì. Può essere il punto di vantaggio.
1: Allora, io ho tanti dubbi, perché comunque a Napoli ci saranno tanti movimenti quest'estate, cioè si deve ricostruire un progetto. Questa generazione di calciatori ha vinto, ha dato delle grandi soddisfazioni ai tifosi del Napoli, però adesso bisogna ricostruire. Comunque tanti giocatori sono in età avanzata.
0: Fammi qualche nome.
1: Aspettavo qualcosa di più fresco, di nuovo, di andare su non innovare, però comunque di lanciare un nuovo ciclo. Con Allegri non lanci un nuovo ciclo, perché quando lui ha dovuto costruire ha fatto fatica. Allegri, alla fin fine, se guardiamo la carriera di Allegri, Allegri sì, fece bene a Cagliari, fece bene al Sassuolo, ok, però società importanti, Allegri a Torino comunque è arrivato, ha dato continuità al lavoro di Conte. Poi quando tornò a Torino, che lui
0: ha migliorato nel percorso qualcosa, europeo, questo va detto, infatti, perché sì, il percorso europeo Conte è un po' più così.
1: Ok, però aveva i calciatori, poi sono calciatori che hanno vinto in europeo comunque.
0: Certo, certo, certo, certo.
1: Dunque, i calciatori comunque determinano sempre, non tutto, però la maggior parte del percorso dell'allenatore. Per la farla breve, quando deve costruire Allegri, non lo vedo come costruttore, e lo diceva prima Antonio, è un gestore. Questo spogliatoio, secondo me, Napoli non ha bisogno di un gestore adesso, ha bisogno di lanciare un progetto nuovo.
0: Antonio, sei d'accordo?
2: Sì, però poi mi sono fatto la domanda, insomma, se prendono Allegri, perché evidentemente non credono di cambiare come si immaginava prima, perché insomma, quando va via Conte raccontavamo anche di uno spogliatoio un po' così diviso, si è parlato tanto delle metodologie di Conte, quindi si immaginavano tante partenze, tanti cambi. Andato via Conte, preso Allegri, magari le cessioni, per farla breve, non so, ipotizzo, magari da 6-7 che ne avevano immaginato, magari possono essere 3, cioè mi sembra, loro vogliono fare quello che diceva Len prima, cioè nel senso sulla continuità. Manna, ricordiamo che ha lavorato con Allegri, ha spinto molto per l'arrivo di Allegri, per la prima volta forse De Laurentiis non ha scelto proprio al 100% lui l'allenatore, ha dato spazio a questo direttore sportivo su cui punta molto, che ha voluto trattenere anche di fronte alle sirene della Roma, e ha dato voce in capitolo, e Manna evidentemente ricorda quel percorso juventino di Allegri in continuità con Conte, però lo dicevate, aveva una squadra formidabile, qualcuno critico verso Allegri dice avrebbe vinto con qualsiasi allenatore, non lo so, però veramente era una squadra in campionato doppiamente forte rispetto alle altre, anche se in un anno rischiò molto, a Napoli quello scudetto se lo sentono, quello dei 91 punti contro Allegri, quello del terzo anno di Sarri, come sapete, con le polemiche arbitrali e quant'altro. E quindi tutto da vedere, pure quando si cita la Champions League, sì, ok, ha fatto due finali, però Vincenzo aiutami, ma che anno risalgono ormai, perché pure Rudy Garcia aveva fatto semifinale, quindi il palmarès purtroppo in un calcio che è così dinamico, fluido, cambia così velocemente, quello che hai fatto adesso tra un mese magari già è vecchio. Citare secondo me finali Champions così datate ha poco senso, però in Italia ripeto, poi l'auspicio di tutti i napoletani è che possa fare benissimo eccetera, però non si può ragionare solo col palmarès, la scheda di Wikipedia è bella, è lunga, però poi in campo devi andare adesso, 2026, con le idee di adesso, altrimenti prendiamo allenatori di 20 anni fa, la stessa cosa. No, invece Conte magari in qualcosina si è aggiornato, in altre cose ha fatto un pochino più di fatica, Allegri abbiamo visto quest'anno che in tutte le statistiche il Milan era messo maluccio, il risultato finale forse la conseguenza del tipo di calcio che ha fatto tutto l'anno, anche senza coppe, quindi qualcosina poi dovrà cambiare, anche perché è una piazza questa diversa da Milano, cioè ripeto, Conte quest'anno nonostante il secondo posto gli chiedevano anche di fare partite di un certo tipo, e aggiungo forse anche giustamente, non si è accontentata la piazza di alcuni pareggini, alcune vittorie sofferte, chiedeva anche una prestazione efficace, convincente, quindi sarà interessante insomma capire questo binomio tra Napoli e Allegri come si può sviluppare.
0: Ultima domanda per entrambi e vi saluto, vado prima da Lene e ti chiedo: Allegri, per come lo conosci, con questi giocatori, questa rosa, come la schiererà tatticamente il Napoli?
1: Vabbè, col baricentro a 40 metri.
0: Vabbè, a parte questo.
1: No, per ironia, sono curioso di vedere.
2: Ma guarda, 25 metri dalla porta il Milan quest'anno, no? Te lo dico per come se ti interrompo, perché stavo facendo un po' di statistica.
1: È una mentalità, che dai la squadra.
0: Fammi sentire, Antonio,
2: 25.5
0: dicevi?
2: Per essere preciso,
0: 25.5
2: dalla tua porta.
0: Già se l'hai studiato, vedi, Alen.
1: Dunque, ma è una mentalità che porti, non sono un sistema. La mentalità di Allegri, per me, io rimango con le parole post Cagliari quando ha detto: ma noi dovevamo difendere l'1-0 quando sei in casa ti giochi la Champions e devi difendere contro il Cagliari, ma questa non è la mentalità. Poi a Napoli sappiamo bene cosa vuole la piazza, la mentalità che ha, ne stiamo ben distanti, perché che Allegri abbia vinto, che Allegri abbia curriculum eccetera lo sappiamo tutti, però come diceva Antonio le cose nel calcio son dinamiche, vanno veloci. Allegri negli ultimi 3 anni, 4 anni, perché ha fatto l'anno sabbatico, cosa ci ha dimostrato sinceramente? e mi aspettavo più ambizione da parte di Manna.
0: È rimasto un po' male a lei, ma anche Antonio, e vado da Antonio, l'ultima domanda per te, e ti aspetti anche Rabiot, sai, avete preparato lo spazio per Rabiot, perché tanto se lo porta dietro.
2: No, ma per carità, buonissimo giocatore, però mi sembrano quegli accostamenti un po' troppo veloci, tipo quando arrivò Ancelotti e qualcuno disse vabbè Benzema, che ne so,
0: diciamo che... Rabiot è un po' cioè... più fedele.
2: Sì, per carità, è più,
0: dovrebbe partire anche chissà, dovrebbe partire, diciamo.
2: Però sì, la mezzala che si inserisce con qualche gol ad Allegri fa comodo, no? Perché poi gli attacchi segnano sempre pochissimo con lui, quindi la mezzala di inserimento gli serve. Però proprio lì il Napoli è messo bene, ragazzi, dai, perché ha McTominay, quindi...
0: Non lo vuoi.
2: No, due mezzali di inserimento credo già sia uno squilibrio per Allegri, no? Quindi una credo basti. No, per carità, sarebbe un buonissimo giocatore, però... bisogna chiarire tante cose, perché oggi vedevo un po' di giornali, sì, perché Napoli ha una montagna di esterni, tra l'altro riscatta Alisson Santos, c'è Neres, c'è Politano, insomma ne ha Lang, ne ha tantissimi, e vedo i campetti, sì, Allegri tornerà al passato tanti anni fa, 4-3-3, ok, a parte come viene fatto il 4-3-3, come diceva Lenna, cioè il baricentro dove lo piazziamo, quindi significa tutto e niente. Ma poi anche al Milan, no, si diceva all'inizio stagione, vabbè, Allegri non farà il solito 3-5-2, farà il 4-3-3 perché ha i migliori esterni, no?
0: Sì.
2: Perché poi nel calcio passa tutto rapidamente, quello che diciamo ce lo dimentichiamo. Leao e Pulisic sono i migliori esterni, vuoi che non faccia il 4-3-3? E poi cosa ha fatto il 3-5-2? Quindi Leao e Pulisic hanno fatto la stagione che hanno fatto, quindi... non lo so, a chiacchiere possiamo dire tutto, poi sarà sempre il campo a dare il suo verdetto, però un pochino di chiarezza serve, perché insomma se hai 4, 5, 6 esterni e poi non giochi con gli esterni devi cambiare totalmente il mercato, quindi che si decida adesso, no? Perché altrimenti si rischia veramente poi di svilire i giocatori, come è successo credo al Milan.
0: Beh, ti sentivo annuire anche se non ti vedevo, Alen, sei d'accordo, no, con Antonio?
3: Sì, al 100%, 100%.
0: I delusi siete
3: da aggiungere.
0: I delusi siete due. Bene, Antonio, ti ho fatto conoscere Alen intanto, e quindi anche su tutto Napoli ogni tanto un amico ti può intervenire.
2: Come no, con grande piacere. Un saluto a tutti e due.
0: Grazie
2: a
0: Antonio,
2: due.
0: Un abbraccio.
2: Ciao, buon
0: lavoro. Alen, ti ho occupato un altro slot, scherzo, no? Ti fa piacere parlare. Sì. Poi ricordiamo che non la settimana prossima, ma quell'altra, che la settimana prossima c'è a cavallo anche tra il 2 giugno, che vi annuncio non ci sarà diretta, ma ci saranno delle repliche, poi ve ne parlerà il direttore Marco Piccari. Comincerà un format invece dalle 11, dalle 12.35 alle 13 con Alen Valnegri, Fabio Urbisaglia, che comincio a fare anche i nomi, sul mondiale, con tanti contenuti che state già preparando, no Alen?
3: Sì. Ormai sì, beh, sì, cosa seria questa.
0: Assolutamente.
3: Fatta cosa bene. Molto seria.
0: Fatta bene, bene, visto che non c'è la nazionale italiana, cerchiamo di raccontare lo stesso il mondiale a modo nostro.
3: Esatto, no, questo non...
0: Vuoi spoilerare qualcosa?
3: No, non defraudiamo. Come?
0: Vuoi spoilerare qualcosa?
3: Sì, avremo comunque opinioni direttamente dal Brasile con la prima informazione nazionale allenata da un italiano, che comunque bisogna coprire, Carletto Ancelotti, vedremo.
0: Certo.
3: Fabio ci darà comunque delle cose che in Italia forse non arrivano, non si percepiscono, e questo comunque è sempre... un valore aggiunto nel giornalismo.
0: Assolutamente, tutto il resto lo scoprirete. Allora io intanto saluto e ringrazio Alen Valnegri. Ciao Alen!
3: Ciao Enzo,
0: lunedì,
3: grazie, ciao.
0: A lunedì con Alen Valnegri. Grazie come al solito a tutti quanti voi. Ringrazio e saluto Giorgio Solani in cabina di regia.
4: Mangia il pollo con le mani.
0: È già pronto Lucio Marinucci, Marco Piccari, Andrea Maiocca. La redazione con Tringale hanno preparato accuratamente la scaletta di Maracanà, quindi vi lascio a loro e vi do appuntamento a lunedì. Ciao a tutti.
5: Bentrovati dalla redazione.
6: È polemica dopo che un drone è precipitato su un edificio residenziale nella città di Galati, in Romania, paese membro della NATO. L'incidente ha provocato un incendio e due feriti. Si suppone che si tratti di un drone russo, poiché in quel momento si stava sferrando un attacco nella regione di Odessa e Galati si trova non lontano da quella regione. La NATO ha condannato la sconsideratezza di Mosca, mentre il ministro Tajani chiede che Putin si impegni per la pace. Per la premier Meloni viene messa a rischio la sicurezza europea.
5: Il comando centrale degli Stati Uniti ha smentito le notizie diffuse dalla TV di Stato iraniana sull'abbattimento di un velivolo americano nei pressi di Bushehr, definendo false le informazioni circolate. Parallelamente, il vicepresidente americano Vance ha riferito di molti progressi nei colloqui con Teheran, pur riconoscendo che restano aperti nodi cruciali legati al programma nucleare iraniano, all'uranio altamente arricchito e alle attività di arricchimento. Washington ritiene comunque che l'Iran stia negoziando in buona fede, mentre resta da capire se si potrà arrivare a un'intesa definitiva.
6: L'Europa deve mostrare ora rapidità di azione, trasformando quegli obiettivi e quelle priorità in decisioni. A lanciare l'appello è stato il governatore della Banca d'Italia Fabio Panetta nelle sue considerazioni finali, sottolineando che l'Europa deve trovare in una maggiore unità la condizione della propria forza. Secondo Panetta, l'UE dispone di risparmio, capacità produttiva, competenze scientifiche, istituzioni e valori che restano un punto di riferimento.
5: Terminerà stasera alle 24 lo sciopero generale che coinvolge tutti i settori pubblici e privati. Lo sciopero proclamato dalle organizzazioni sindacali di base coinvolge dunque tutti i settori, con potenziali disagi che possono interessare una vasta gamma di servizi, dalle scuole ai trasporti alla sanità. In ogni caso saranno come sempre garantiti i servizi minimi.
6: A maggio l'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività registra una variazione di più 0,4% su base mensile e del più 3,2% su base annua. L'inflazione acquisita per il 2026 sale quindi a 2,6%. Lo rileva l'Istat diffondendo le sue stime preliminari sull'inflazione. L'accelerazione dell'inflazione, spiega l'Istituto Nazionale di Statistica, risente prevalentemente di quella dei prezzi degli energetici non regolamentati, degli energetici regolamentati e dei servizi relativi ai trasporti.
5: Lo sport con la MotoGP, il weekend del Mugello inizia col miglior tempo di Fabio Di Gianantonio su una pista ancora umida dopo la pioggia della notte. Dietro la Bucati VR ci sono le Aprilia di Martine Ogura, ottavo Bagnaia che non ha montato le gomme nuove, quindicesimo al rientro un cauto Marc Marquez, subito alle spalle del leader del mondiale Bezzecchi. Alle 15 le prequalifiche.
6: Era questa l'ultima notizia, al prossimo appuntamento.
4: Siete all'ascolto di TMV Radio.
7: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
4: Musica, calcio, passione, tutto questo è TMV Radio.
8: Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19.35. Ci piace e lo facciamo due volte al giorno. Alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C con analisi, approfondimenti e protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C.
9: Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile.
8: Udite udite, con la nuova stagione torna anche il programma più divisivo che ci sia. Ogni sabato e domenica dalle 11 alle 13 c'è Guelfi e Ghibellini con Susanna Marcellini e i suoi incredibili ospiti per parlare di calcio, attualità e molto altro ancora. Non mancare.
10: Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì a venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio.
8: Ci piace e lo facciamo due volte al giorno. Alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C con analisi, approfondimenti e protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C. Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone, con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19.35.
11: Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
10: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331-8200-213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Maracanã.
1: Sembra tanto paradossale, perché voglio sperare che abbia preso tutte le sue precauzioni, perché poteva continuare col Bologna, se si separa è perché è certo di andare a Napoli e quindi dovrebbe prima di tutto aver acquisito questa certezza.
2: Lavorare a quattro mani tra l'area tecnico-sportiva, composta dal direttore e dall'allenatore in primis, che sono affiatati, aiuta molto. È chiaro che ogni momento storico di ogni club è diverso.
3: La sua scelta di Bergamo è una scelta ponderata ma anche diciamo giusta, per cui oltretutto con un direttore sportivo così di qualità è ovvio che l'Atalanta si forma e si prepara per essere comunque sempre ai vertici.
4: Non si fatica a vedere delle frizioni, a vedere delle cose che vanno a confliggere, delle idee diverse, e non può mica durare. Cioè, nel calcio lo scotch non lo devi mettere mica mai. Se metti lo scotch poi viene via dopo poco tempo, fra l'altro con personaggi di grande personalità come Luciano Spalletti.
5: Ma dato che sono tutte sensazioni, sono tutti uomini, come diceva Palomeni di Ragnik, lo sceglierà lui. Chiaro che sarà un Milan Red Bulliano, tedesco, certo. Tedesco austriaco, non lo so.
3: Io so che c'è un grandissimo rapporto di amicizia / stima tra Allegri e De Laurentiis.
6: Sì.
3: E io so al 100%, perché me l'ha raccontato Max, che nel momento in cui Allegri viene cercato per fare i nuovi 3 anni alla Juve, De Laurentiis lo massacra di telefonate. Maracanã.

0: Bentrovati, buon pomeriggio, benvenuti all'anteprima di Maracanã in studio Marco Piccari
1: e Lucio Marinucci. Ciao Marco, ciao, ben ritrovati a tutti.
0: Ben trovato, avete sentito dei passaggi nel diciamo così, anteprima, dove ieri si parlava con Massimo e ancora non era arrivata l'ufficialità, naturalmente, del passaggio dell'arrivo, anzi, di Massimiliano Allegri al Napoli. E quindi
1: divide un po',
0: divide un po',
1: no, diciamo, a Napoli divide un po', non divide, perché all'anima del po', praticamente c'era quasi un plebiscito al contrario.
0: Quindi oggi analizzeremo anche questo. Vabbè, e ieri ne abbiamo parlato tanto, perché comunque era nell'aria, ne abbiamo parlato un po' di questo sprint tra Italiano e Allegri. Tra l'altro, quando eravamo qui in diretta era arrivata anche la separazione consensuale tra Italiano e Bologna. Quello aveva aperto una finestra, vuol dire che Italiano va al Napoli, invece
1: sembrava logico,
0: Sembrava logico, ma di logico nel calcio non c'è mai nulla. Io quando ci sono delle notizie logiche o degli scenari logici nel calcio, io tendo sempre a andare dalla parte opposta. Come ad esempio adesso continuo a pensare che tutti dicono: Conte sarà la CT della nazionale. È troppo scontato anche questo, è troppo logico anche questo, e quindi ci credo poco, ma insomma avremo tempo e modo anche di affrontare questo tema. E tra le altre cose voglio dire, siamo anche alla vigilia della finale di Champions League.
1: Mamma mia,
0: che domani si giocherà in un orario che anche questo di calcio, una finale, roba da matti,
1: alle 18,
0: però vabbè, ci dobbiamo adattare a tutto. E quindi un fine settimana di sport. Peccato ieri per il nostro Sinner, che si è arreso purtroppo per un problema ed è stato battuto. Ieri abbiamo vissuto qui in diretta tutto il momento veramente di grande difficoltà e quindi apprensione nei confronti di questo grande campione, che avrà modo e tempo per rifarsi. Purtroppo
1: è un super umano, ma è pur sempre un umano.
0: Purtroppo non sono dei robot, mentre c'è anche il Mugello con un robot che invece è ritornato in pista, che è Marc Márquez, dopo due operazioni, dopo 10 giorni, è di nuovo in pista oggi nelle prove libere, così e così, ma è stato praticamente vicino ad esempio a Marco Bezzecchi, che invece non ha problemi fisici. Quindi vedete, sarà un fine settimana di sport, dai, come
1: ma
0: sempre.
1: Sì, allora seguiremo tutto.
0: Sì, sì. Allora, detto questo, caro Lucio, salutiamo tutti, salutiamo gli amici che sono sul canale 61 come sempre, sulla nostra app, salutiamo Andrea Magliocca e Giorgio Sorani in cabina di regia, tutti coloro che ci hanno preceduto per questo venerdì. Vi ricordo come sempre un po' la programmazione, naturalmente dopo Maracanã il secondo appuntamento con A Tutta Ci, poi il Tempo News e poi Storie di Calcio. Oggi non perdete Storie di Calcio, perché Francesco Tringali, insieme ad un giornalista che è un amico della radio, ossia Daniele Garbo, si è fatto raccontare una serie di aneddoti legati alla professione di Daniele, che però coinvolgono tutta una serie di personaggi, tra cui Maradona.
1: C'è da raccontare,
0: tra Daniele, cui Maradona, tra cui Maradona ci racconterà una cosa su Maradona bellissima, che era uno scoop che aveva fatto lui. Che però c'è una storia particolare dietro questo scoop, quindi è una storia di calcio legata però a quello che insomma è stata poi la vita e l'attività di un giornalista.
1: Le storie di calcio di Daniele, le sue storie,
0: assolutamente, che però si intrecciano con quelle dei grandi campioni. Vabbè, tutto questo alle 18:30 nella nostra app, quindi per gli amici della TV, dici: come faccio io a vederla, a sentirla? Semplicissimo, vi scaricate l'app e andate sull'app e vi potete seguire la programmazione, quindi Storie di Calcio 18:30. Detto questo, caro Lucio, andiamo subito ai titoli di questa giornata e poi apriamo un po' anche le dirette, andiamo a recuperare anche un po' di news, perché ci sono degli aggiornamenti. Quindi dai, si comincia per questo venerdì. Beh, io qua potrei fare un giorno all'improvviso. È arrivato Max, quindi al Napoli arriva Massimiliano Allegri. Abbiamo un po' forzato, però pure qui spunta un italiano al Milan, perché insomma qualcuno dà anche italiano in questo casting della panchina, anche se le indicazioni che arrivano sono di un profilo straniero, staremo a vedere. Juventus clima teso e le due foto riguardano come lì da una parte Spalletti dall'altra. Oggi abbiamo anche le immagini della commemorazione delle vittime dell'Aisel, dopo ve le facciamo vedere. È una tregua armata questa, ragazzi, che però non so dove possa portare. Inter e Roma, mosse di mercato, alcune si intrecciano, altre no, ne parliamo insomma perché si sta preparando la prossima stagione di due allenatori che hanno vissuto una bella stagione, Chivu campione d'Italia e Gasperini che ha raggiunto la zona Champions. Juventus, Fiorentina, intanto i complimenti vanno alla Fiorentina Primavera che è tornata campione d'Italia e oggi avremo un approfondimento proprio con Radio Firenze Viola, però c'è questa grosso attesa Viola.

0: Chiudiamo con la Champions, atto finale, ossia la finalissima tra Paris Saint-Germain e Arsenal. Beh, anche qui nella finale sembrerebbe un po' tutto apparecchiato per dire vince il Paris Saint-Germain. Però, come
1: però,
0: sappiamo benissimo,
1: attenzione,
0: le finali sono finali e quindi può succedere di tutto.
1: Però,
0: e quindi
1: calma, dare già tutto per scontato.
0: No, assolutamente. Sarà una bella partita che ci gusteremo domani in un orario, ripeto, fastidiosissimo.
1: Avremmo preferito però, tutti vederla come sempre si faceva di sera, però per garantire, sai, fusi orari più disponibili in tante parti del mondo, si è deciso di spostarla alle 18 e penso che ormai sarà una cosa fissa per tutte le prossime stagioni, tutte le prossime finali, quindi abituiamoci.
0: Sì, ormai dobbiamo cambiare tutto. Poi dopo si lamentano che magari ci sono degli atleti che vanno in sofferenza, come quella di Sinner ieri, che insomma la partita è giocata, è iniziata dai
1: 12. Non è stato neanche l'unico peraltro, Marco, perché abbiamo visto altri giocatori, Menchik pure è collassato sul campo.
0: Ma va bene così, cioè, finché non ci scappa veramente qualcosa di molto grave, continuiamo con queste cose che con lo sport veramente cozzano in maniera... in maniera impressionante,
1: evidente,
0: però andiamo avanti così e quindi va bene. Caro Lucio, torniamo a noi perché abbiamo un po' di cose da affrontare, insomma. Leggo qui anche alcune situazioni, diciamo così, su tutto mercato web di mercato. Ad esempio, ieri si è liberata la panchina del Bologna e sembra il Bologna puntare dritto su Domenico Tedesco.
1: Sì.
0: Da un italiano al tedesco.
1: Sì, peraltro la cosa divertente è che italiano è nato in Germania, tedesco è nato in Italia. Quindi c'è questa particolarità anche, insomma, divertente. Scelta interessante, qui c'è l'approfondimento.
0: Sì, c'è l'approfondimento che ci possiamo subito andare perché il Bologna
1: punta dritto su di lui.
0: Eccolo qui.
1: Insomma, sembra stia sciogliendo un po' le riserve. Sono girati tanti nomi, Marco, fra ieri, le ultime ore addirittura. C'è stato un momento in cui era stato avvistato questa a Casteldebole. Ieri ce l'aveva detto anche Leonardo Nevischi. Tu eri rimasto leggermente spiazzato. Certo, sarebbe stata una scelta singolare, con
0: ma
1: tutto rispetto per questa.
0: Ma sarà andata a Bologna, insomma.
1: Sì, tu dici da Parma a Bologna, effettivamente non è che ci sia troppo a livello di distanza.
0: Voleva visitare Bologna, che è una città molto bella, e quindi è andato a fare un giro.
1: Una passeggiata. Comunque, quanto viene scritto sul pezzo di approfondimento di tutto Mercato Web, le parti in questo momento starebbero lavorando alacremente per chiudere l'accordo sia al Bologna e Domenico Tedesco e permettere così la definitiva fumata bianca. Tedesco sembra dunque aver sbaragliato la concorrenza, soprattutto di Eusebio Di Francesco, che sembrava essere il suo principale avversario in questa corsa. Poi c'erano stati appunto tutti gli altri nomi, Palladino, Pioli, eccetera. Per Tedesco si tratterebbe della prima esperienza in un club italiano. Lui ha fatto tanta Germania, insomma, prima a livello giovanile, Stoccarda, Hoffenheim, poi ha allenato nel Erzgebirg, che è una delle squadre delle serie inferiori tedesche, poi Schalke, Spartak Mosca, nel 2021 Lipsia, dove ha fatto benissimo, Marco, soprattutto nel primo periodo, poi CT del Belgio è andata, insomma, leggermente meno. In questa stagione ha preso le redini del Fenerbahce, ha sostituito Mourinho, gioca con il 4-2-3-1, ha un calcio offensivo, ha un calcio moderno, sembra rispondere a tutte le caratteristiche, quindi Domenico Tedesco dovrebbe essere il tecnico del Bologna. A mio modo di vedere, ottima scelta.
0: Pensa che oggi ho letto anche che comunque rimane la candidatura di Di Francesco, che è un allenatore anche lui propositivo, che io mi sono sbilanciato l'altro giorno, ho detto, secondo me meriterebbe un'attenzione Di Francesco, di guidare, meriterebbe di guidare una squadra non più di, con tutto il rispetto,
1: no, medio-bassa classifica,
0: di medio-bassa classifica, ma una squadra che, insomma, di medio-alta. Ecco, il Bologna mi sembra una squadra strutturata che potrebbe anche accogliere un allenatore come Di Francesco. È chiaro che lui si porta dietro le ultime vicende non brillantissime dal punto di vista della sua carriera, però dobbiamo anche dire
1: quest'anno
0: ha salvato il Lecce dopo, diciamo, due retrocessioni che aveva, diciamo, purtroppo gli erano capitate precedentemente. Personalmente penso che meriterebbe una squadra un po' più ambiziosa, un po' più, diciamo, strutturata,
1: con tutto il rispetto, di una fascia superiore. Non dimentichiamoci quello che ha fatto Sassuolo, quando il Sassuolo iniziò ad affacciarsi sulla medio-alta classifica, l'ha portata in Europa Di Francesco. quindi anche questo.
0: Allora, cosa vi avevo detto, Massimo, a me questi messaggi mi fanno impazzire. Cosa vi avevo detto, che l'allenatore più vincente d'Italia virava verso Napoli? Casomai il Napoli ad aver virato verso Allegri, non Allegri verso il Napoli. Altro che italiano, dove si presentava con quella difesa che schiera italiano a Napoli. Aspettatevi altre sorprese. Occhio a Sarri, di sicuro e certo non c'è nulla. Sarri va all'Atalanta. Sta iniziando.
1: In carità, non è ufficiale, però Marco è praticamente ufficioso.
0: Sì, vabbè, poi se vogliamo fargli indovini un altro
1: discorso. Tutto può essere, diciamo sempre che nel calcio le cose possono cambiare da un momento all'altro, però sì. Per quello che sappiamo noi, Marco, Sarri è praticamente mi sento di dire al 99,5%.
0: Sì, sì, poi vediamo adesso la scelta del Napoli.
1: Povero italiano, neanche a denigrarlo così.
0: Vabbè, ma che sì, ti ripeto, no, certi vabbè, messaggi insomma, lasciano il tempo che trovano, come dico sempre.
1: Povero italiano, è in realtà anche cresciuto nel corso di queste stagioni. A Bologna secondo me è maturato, rispetto a quando era la Fiorentina ha cambiato delle cose.
0: Vediamo, vediamo. La scelta di Allegri fa molto discutere. Fa molto discutere. Napoli praticamente inizia già con diciamo un pubblico contro, perché di fatto tutti i sondaggi sono altissimi, diciamo, nel non volere o comunque nel non accettare Allegri alla guida del Napoli. Quindi parte in salita, come partì anche qualche anno fa con la Juventus. Allora è chiaro che adesso si torna sempre indietro a quel passaggio, no? E perché si torna indietro a quel passaggio, Lucio? Perché sostituì Conte, entrò praticamente con l'opinione pubblica contro, e quindi tutti vedono, no, dei contatti con quella vicenda, prende una squadra strutturata e quindi cioè addirittura ho letto qualcuno potrà iniziare un lungo ciclo vincente. Però io mi permetto di fare un'osservazione: c'è questa coincidenza? Però prima di tutto sono passati un sacco d'anni, primo, da quella situazione lì.
1: Più di 10.
0: Secondo, quel Napoli lì aveva vinto 3 scudetti consecutivi, quella Juve lì aveva vinto 3 scudetti consecutivi. E quindi già prendi una squadra
1: la base era diversa,
0: la cui base, certo, era fortissima. E in quel momento non aveva rivali, o comunque pochissimi. Sono passati tanti anni da quella Juventus lì e da quell'Allegri lì. Gli ultimi 4 anni di Allegri, mettiamoci anche che è stato fermo un anno, sono degli anni molto ombrosi. Ci sono state anche delle vicende che hanno portato a rendere un po' più la vita difficile ad Allegri, no?
1: Sì, beh, le gestioni non erano semplici.
0: Esatto. Però la domanda che mi faccio io è una sola: a che livello è oggi Allegri come allenatore? Cioè, che Allegri è? Non può essere quello della Juventus, di quella
1: della
0: Juventus,
1: della
0: prima Juventus lì, e ha dimostrato, insomma, negli ultimi anni di essere un Allegri in questo momento, possiamo dire, in difficoltà, o comunque
1: non
0: un Allegri
1: di quello che
0: non
1: era
0: brillantissimo,
1: stato prima.
0: Non brillantissimo, ancora anche un po' in difficoltà nel trovare delle idee nuove. Per esempio, io oggi leggevo questa cosa del 4-3-3 di Allegri, che a me fa sorridere. Che vuol dire 4-3-3? Hanno messo la formazione 4-3-3 di Allegri,
1: sì,
0: come se a Napoli adesso arriva lui, fa il 4-3-3 che abbiamo visto negli anni a Napoli. No, niente, 4-3-3 sono prendi i pupazzi del Subbuteo, li metti 4-3-3 e fanno il truccia in 4-3-3. Ma poi il 4-3-3 implica una serie di movimenti. Li avete visti questi movimenti con Allegri con il 4-3-3 negli ultimi anni o con un diverso modulo? Non sono proprio avvicinabili ad un ipotetico 4-3-3. Quindi metti giù i giocatori così, e questo è il 4-3-3 di Allegri, che mi sembra una forzatura clamorosa. Io non ci andrei su questa strada, aspetterei di vederlo.
1: Cioè, tu ti aspetti un Napoli diverso, quindi.
0: Ma no, non m'aspetto. Prima di tutto voglio capire, ti ripeto, a che livello è Massimiliano Allegri.
1: Sì, quello è l'interrogativo principale.
0: Questo è l'interrogativo principale. Lasciamo perdere giochista, non giochista, a me non me ne frega niente, perché la ritengo sempre una divisione molto creata mediaticamente, e adesso tutti, anche coloro che stanno difendendo in maniera feroce, anche giornalisti importanti, Allegri, secondo me gli fanno un danno, non gli fanno un beneficio. la difesa così, no, dichiarata, spudorata, ostentata, non c'ha bisogno di difese, uno che ha vinto scudetti, ha fatto due finali di Champions,
1: analisi vanno fatte...
0: va fatte sul campo, e quello che è l'allenatore,
1: sì,
0: è quello
1: non a
0: che
1: prescindere,
0: fa appunto,
1: né da una parte né dall'altra.
0: È inutile ogni volta mettere, diciamo così, il curriculum delle vittorie fatte, perché uno potrebbe mettere gli ultimi 4 anni d'allenatore e comunque al di là delle difficoltà sono 4 anni più negativi che positivi.
1: Più ombre probabilmente
0: più
1: che
0: ombre
1: positivi.
0: Che luci.
1: Certo,
0: quindi...
1: sarà strano, perché Allegri va in una piazza, comunque Marco, Napoli negli ultimi anni anche per composizione della squadra è una piazza che teoricamente deve puntare a lottare per lo scudetto, questo non c'è dubbio, e poi ci sarà Mourinho che invece ritorna in sella al Real Madrid, quindi anche questo, due che sono stati molto criticati nelle ultime stagioni, che in realtà con i risultati un po' hanno dimostrato di avere una parabola calante rispetto al loro apice.
0: Però sai, Real Madrid c'ha i giocatori molto forti.
1: Vero, però quest'anno con i giocatori molto forti
0: non è andata bene, quindi sono curioso
1: di capire che cosa combineranno tutti e due, perché
0: ma guarda,
1: fanno parte
0: secondo
1: di,
0: me
1: di una generazione un po' precedente.
0: Si è
1: ormai
0: preso un grosso rischio il presidente del Napoli.
1: Il patron.
0: Sì, si è preso un grosso rischio, perché ti spiego, perché quando prende Conte tu avevi l'idea e comunque c'era da tutti la percezione di aver preso un allenatore che era vincente, perché comunque aveva vinto. E comunque sapevi che dove è andato,
1: quasi
0: ha ricostruito
1: sempre
0: e ha vinto. E quindi c'era, anche non facendo un calcio scintillante, perché Conte non è che faccia un calcio scintillante di quello che magari avevamo visto in passato da altre parti, no? Però c'era la cosa di dire, oh, comunque ha preso quello che ha vinto con l'Inter, ha vinto con la Juve, ha risollevato il Tottenham, insomma,
1: ha vinto col Chelsea.
0: Dove è andato, tu dici, oh, questo ha vinto. Adesso prendi, quindi eri un po' anche protetto da Conte, cioè il presidente alla fine era anche un po' protetto da Conte, era una protezione, no? Dicevo, vi ho portato quello che comunque negli ultimi anni, dove è andato, ha vinto, che volete? Ora tu porti un allenatore la cui stima tra i due c'è sempre stata, perché questo l'abbiamo raccolto,
1: sì,
0: sempre.
1: Sì, ma infatti quante volte è stato accostato a Napoli,
0: esatto,
1: Allegri?
0: Però porti uno che negli ultimi 4 anni ha vinto una Coppa Italia. Attenzione. Vinto una Coppa Italia, piazzamenti non eccelsi, 2 esoneri.
1: Sì, poi più che quello, sai.
0: Ho capito, però conta pure quello.
1: Sì, certo.
0: Conta pure quello.
1: Certo, probabilmente quelli a Juventus e quel Milan non avevano le potenzialità per vincere qualcosa di importante. Più che altro è sul percorso tecnico-progettuale. Io sai che non sono un anti-allegriano, tutt'altro.
0: Ma non
1: io
0: è questione
1: sempre,
0: di essere anti.
1: Sì, no, però sai che c'è chi non lo apprezza per niente, giustamente, comprensibilmente. Io non sono uno di quelli. Lo stimo, secondo me rimane comunque un tecnico di alto livello che ha fatto grandi cose, però gli ultimi anni ci hanno raccontato che non è forse un tecnico di primissima fascia, mentre il Napoli in Italia è diventato un club di primissima fascia.
0: Esatto.
1: Quindi sono curioso di capire se possa elevarsi lui a livello della squadra da primissima fascia o se invece possa risentirne un po' la squadra stessa.
0: Va bene, questo poi sarà uno dei punti che analizzeremo, no? Ad esempio, anche se dopo diciamo questi 4 anni e l'ultimo finito così, se Allegri meritava di guidare una squadra come il Napoli, perché stiamo parlando di uno dei club più importanti,
1: paradossalmente un salto in avanti,
0: certo, però se lo meritava visto quello che diciamo aveva ottenuto sul campo, no? Dunque andiamo.
1: Vedo gli audio di Luigi, che ho già non oso immaginare
0: Luigi.
1: Quali siano
0: Luigi
1: i contenuti.
0: È quello della parte un po', perché vedi si va sempre da una parte all'altra.
1: Sì, no,
0: non
1: ma io
0: mai
1: scherzavo,
0: un po' di
1: grande Luigi.
0: Allora andiamo anche, abbiamo detto del Bologna, e sì, andiamo anche un attimo al volo su quello che riguarda la Fiorentina, perché noi abbiamo fatto anche il titolo sulla Fiorentina, poi andremo anche a parlare della Fiorentina, caro Lucio, perché c'è da festeggiare anche questo scudetto della primavera, che però io lo dico subito,
1: 43 anni dopo,
0: guardate, quello che serve è capire di questo gruppo, ce lo faremo dire poi da chi segue la Fiorentina, ma di questi ragazzi che hanno ottenuto questo obiettivo, sono quanti possono arrivare in prima squadra? Perché poi è quello che deve interessare. Oggi non è che dobbiamo festeggiare la Fiorentina, non è che dobbiamo festeggiare la Fiorentina campione d'Italia della primavera. La festa sarebbe quella da fare, quanti di questi ragazzi arrivano in prima squadra, cioè quanti possono essere utili già dalla prossima stagione, perché quello che dovrebbe fare la primavera, bisognerebbe sottolineare questo, non il fatto che sia campione d'Italia dopo più di 40 anni. Grosso sta risolvendo con il Sassuolo gli ultimi dettagli burocratici, poi la Fiorentina, ieri avevamo parlato di una frenata, poi ci ritorneremo anche con più tardi per analizzare un po' il tutto, però ecco, sta arrivando la risoluzione del contratto che è in essere. Ad oggi le parti coinvolte per la risoluzione di Grosso con il Sassuolo hanno fatto degli ulteriori passi in avanti, la definizione dell'accordo appare davvero ormai vicina, i club e i rappresentanti dell'allenatore stanno sistemando la parte burocratica, quella relativa alla documentazione necessaria per l'operazione. Non appena Grosso si sarà liberato dal Sassuolo, potrà diventare a quel punto il nuovo allenatore della Fiorentina. Ecco, ci sono dei tempi tecnici in questo momento.
1: Certo, sì, leggevo che comunque potrebbe portarsi dietro vari giocatori dal Sassuolo, perché ci sono tanti elementi che piacciono, Volpato, Pinamonte è sulla lista, Torsvet, Kone, Lorientè, insomma la lista è veramente lunga. Intanto ti do un'ultima ora però, Marco, perché era già più o meno si era già intuito, ma ti posso confermare che l'operazione Alisson Juventus è saltata definitivamente, pare, per volontà del Liverpool. Non c'è apertura all'uscita del brasiliano. Alisson aveva un accordo verbale su base triennale con la Juventus, però il Liverpool ha posto un veto sostanzialmente. E quindi ti dico che al momento solo un clamoroso colpo di scena potrebbe portare le cose a rimescolarsi. Ma al momento, ecco, l'ultima ora è che Juventus Alisson definitivamente saltata.
0: Bene, sarà molto contento Spalletti.
1: Sì, immagino.
0: Che poi abbiamo delle immagini
1: che l'aveva già avuto a Roma.
0: Era la commemorazione delle vittime dell'Aisel,
1: sì, 41
0: dire,
1: anni.
0: Lo dico subito, c'era anche Comon lì. Si sono praticamente ignorati.
1: Io devo dire, non ho visto.
0: Poi ve lo faccio vedere. Guarda, questa è la prima. Sono vicini. Adesso la camera si ha. Non si parlano. Non si guardano.
1: Guarda, non sappiamo se prima o dopo.
0: Vabbè,
1: se
0: questa è l'immagine che ci ha mandato.
1: Però devo dire, fa abbastanza ridere. Sembra una scena.
0: Sì, poi guarda, loro poi, poi dopo uno va da una parte. Vabbè, dobbiamo anche insomma commentare la cronaca di quello che stiamo vedendo. L'altro va dalla parte opposta. E sono lì, insomma. Nel rispetto delle vittime,
1: dai,
0: eccetera.
1: Stiamo facendo i cattivi.
0: Poi c'è un'immagine, no, c'è un'altra, credo, che non so se. Allora, qui vede, passa come lì tra, penso, i parenti delle vittime, non saluta nessuno, tira dritto. Mentre Spalletti, devo dire, molto bene, dà la mano a tutti i presenti, parenti appunto delle vittime, facendo ancora le condoglianze, stringendo le mani a tutti i presenti, quindi due approcci diversi, però vabbè, adesso non vogliamo fare.
1: Sì, non sappiamo
0: tutto,
1: anche perché qui è solo un pezzo,
0: però,
1: questo
0: è
1: di quello che è accaduto.
0: C'è una settimana, saranno dei giorni particolari perché si parla di una tregua armata tra i due, vediamo come va a finire. Però ieri Camillo ci ha illustrato benissimo la situazione e non è delle più rose, insomma. Quindi,
1: beh, lo avevamo intuito, Marco, insomma,
0: non so dove possa portare
1: evidente
0: un clima del genere per preparare la stagione e tutto, però adesso noi ci fermiamo perché abbiamo sforato di due minuti e facciamo un break e torniamo tra pochissimo.

0: Bentrovati dalla redazione sportiva. La MotoGP torna in pista con il weekend del Mugello, che inizia col miglior tempo di Fabio Di Gianantonio su una pista ancora umida dopo la pioggia della notte. Dietro alla Ducati VR ci sono le Aprilia di Martine Ogura, ottavo Bagnaia che non ha montato le gomme nuove, quindicesimo al rientro un cauto Marc Marquez subito alle spalle del leader del mondiale Bezzecchi, anche lui con gomme usate. Alle 15 le prequalifiche. Proseguiamo con il tennis, giornata 6 del Roland Garros. Oggi si giocano i match della sesta giornata dello Slam francese. A catalizzare le attenzioni sarà soprattutto la sfida tra l'ex numero 1 del ranking ATP, Djokovic, contro il talento brasiliano Fonseca, ma in campo ci sarà anche il numero 3, Zverev. Ieri Jannik Sinner è uscito di scena al secondo turno, battuto da Juan Manuel Cerundolo in 5 set, avanti 2-7-0. Sinner è andato vicino alla chiusura del match, ma poi ha accusato un malore e ha perso 18 degli ultimi 20 game. Passano al terzo turno Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi. Il calcio ora: Domenico Tedesco è il prescelto dal Bologna per diventare il nuovo allenatore dopo la risoluzione consensuale con Vincenzo Italiano. Le parti sono al lavoro per chiudere l'accordo già in giornata. Classe 1985, l'allenatore ha superato la concorrenza di Eusebio Di Francesco e Fabio Grosso ed è reduce da una stagione al Fenerbahce terminata anzitempo con l'esonero del 27 aprile. In precedenza aveva guidato la nazionale belga dal 2023 al 2025. C'è stato invece ieri un incontro interlocutorio tra la Fiorentina e l'agente di Vanoli. Non è detto che i viola decidano di separarsi dall'attuale allenatore, che è riuscito a raggiungere l'obiettivo salvezza dopo essere subentrato a Pioli. La dirigenza ci sta pensando e entro il weekend prenderà una decisione. In caso di addio è pronto l'assalto a Fabio Grosso. Ufficiali 26 convocati da Scaloni per i mondiali 2026. Gli italiani sono solo Nico Paz e Lautaro Martinez, mentre Messi giocherà il sesto mondiale con l'Argentina, eguagliando quindi il record di partecipazioni alla competizione dello storico rivale portoghese Cristiano Ronaldo. Il basket: si sono scontrate in finale di Supercoppa e quindi in quella di Coppa Italia. Oggi Brescia e Milano si ritrovano di nuovo una di fronte all'altra per una serie che ha in palio un posto per la terza finale, questa volta per lo scudetto. La gara 1 è in programma oggi alle 20. Per ora è tutto, a più tardi.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
3: TMV Radio. Tutto il calcio che ti serve.
4: Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì a venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio. Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo, l'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno, solo su TMV Radio. Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Bene, bene, ben trovati di nuovo nel pomeriggio di Maracanã. Salutiamo anche gli amici che si collegano adesso sul canale 11 del Digitale Terrestre Gol TV nel Lazio.
1: Ben ritrovati.
0: Ben trovati anche a voi che si uniscono a noi in questo pomeriggio di Maracanã. E allora ci sono un po' di audio da recuperare, quindi li andiamo subito a prendere, poi altri aggiornamenti che andremo subito a diciamo così raccontarvi. Quindi vai Andrea.
2: Ciao, Max De Rosa Pavia. Io lunedì vi dissi che Allegri sarebbe stato allenatore del Napoli. Voi mi avete detto di no, che era italiano, ma alla fine Allegri.
0: Vabbè, daremo un premio a Napoli, tutti quelli che hanno indovinato Allegri.
2: Ma lo ricordo, a parte quello che vi chiedo io, ma come mai De Laurentiis non ha visto gli ultimi 4 anni che ha fatto Allegri? 3 alla Juve e 1 al Milan? Boh, io non lo so. Un allenatore vecchio, sorpassato, senza gioco, senza idee, senza niente. 3 alla Juve e 1 al Milan? Boh, io non lo so. Un allenatore vecchio, sorpassato, senza gioco, senza idee, senza

0: Vero, Allegri ha fatto male nelle ultime esperienze, però ragazzi è anche vero che non mi sembra che dopo Allegri alla Juve sia andato benissimo, o il prima Allegri al Milan era così bello, eh. Cioè, è anche vero che i giocatori della Juve si sono dimostrati che non hanno troppo all'altezza, e quelli del Milan altrettanto, anche senza Allegri. Sicuramente può fare meglio con il gioco, ma io sono convinto che il Napoli, se resta questa squadra qui, è un'ottima squadra. E Allegri lotterà per lo scudetto, e sicuramente in Champions andrà più avanti, almeno agli ottavi ci arriva.
1: Va bene, però perdonatemi, questione di negativismo, e qualcuno scrive astio, non mi cominciate a rompere le palle con questa storia dell'astio. Lo dico perché sono molto chiaro, qui non si tratta di astio, noi stiamo personalmente, analizziamo quello che sono stati gli ultimi percorsi, e le perplessità ci possono stare. Se è una scelta che in questo momento raccoglie, diciamo, più negatività che positività, penso che ci sono anche legittime. Poi, se lui farà bene, saremo i primi a dirgli bravo. Però in questo momento è una scelta abbastanza sorprendente. Non possiamo dire il contrario. Cioè, una squadra che in questi ultimi anni ha vinto praticamente degli scudetti, è arrivata seconda, prende un allenatore che negli ultimi 4 anni vince una Coppa Italia, e non ci può ragionare che è solo colpa degli altri. Per me si nascondono delle cose, non può essere vero.
2: No, bisogna avere...
1: Allora, bisogna dire, se si fanno degli appunti anche sulla qualità di calcio che esprime, è la verità, non possiamo nascondere questo. Nel Milan, nel girone di ritorno, fa un disastro, non può essere solo colpa che non c'ha l'attaccante. Perché, ripeto, hai perso la Champions perdendo l'ultima partita con il Cagliari. E non te ce vuole Maradona, Pelé, Xavi, Iniesta per battere il Cagliari all'ultima partita andando in vantaggio 1-0. Vuol dire che c'è dell'altro. Se tu nelle ultime 10 partite ne perdi 6 e andate a vedere con chi ha perso, se tu perdi con la Lazio rabberciata allo Stadio Olimpico 1-0, non puoi parlare sempre di quello che ti manca. Ma questo vale per tutti. Questo vale per tutti.
2: Ma certo,
1: so di che parliamo.
2: Bisogna avere, secondo me, insomma, giudizio. Io non credo che Antonio ce l'avesse con te o con noi, anche perché siamo stati.
1: Ma questa storia dell'astio, del gioco, quando arrivò qualcuno, quando arrivò Conte, lo voleva solo, non lo cercava nessuno. È vero. Quando Conte fu preso dal Napoli, c'era il Napoli. Punto. In quel momento c'era il Napoli.
2: No, sì, questo è vero.
1: Non c'erano 200.000 squadre che volevano Conte, c'era il Napoli. È andata a Napoli perché c'era il Napoli, perché c'era una squadra forte, perché comunque la struttura di quella squadra, la stragrande maggioranza di giocatori che ha trovato Conte, avevano vinto lo scudetto con Spalletti.
2: Sì, sì, questo è vero, ma ripeto, non credo che ce l'avesse con noi,
1: ma
2: voglio credere,
1: però
2: Antonio.
1: La storia adesso del l'astio, questa, ripeto, è un allenatore che negli ultimi anni il suo calcio ha lasciato delle perplessità. Non è che lo diciamo noi, lo dicono tutti. Allora bisogna, lasciamo perdere, perché i difensori estremi fanno più danni di quelli che criticano e di quelli che dalla parte opposta, perché bisognerebbe avere l'equilibrio in certe situazioni.
2: Però ecco,
1: no?
2: Secondo me è proprio quello il problema, Marco. Il fatto che ci siano, io mi sento di dire, non da parte nostra, ecco, però spesso delle narrazioni un po' preconcettuali, Allegri o è il migliore o è il peggiore, e adesso sulle prospettive per Napoli pare che il Napoli o retrocederà o vincerà il campionato. Probabilmente, ecco, bisogna trovare un punto d'equilibrio. Allegri non è più quello di una volta, negli ultimi anni ha dimostrato di non esserlo.
1: Ma questo è un dato di fatto.
2: Questo è un dato di fatto.
1: Questo è un dato di fatto. Allora, se le perplessità ci sono, è perché ci sono dei dati che certificano le perplessità. Questo non vuol dire che farà male. Però chi si poteva immaginare che Massimiliano Allegri potesse guidare il Napoli? Adesso lasciamo perdere il pronostico, io l'avevo detto, tu non l'avevi detto, quello l'aveva detto, perché sennò siamo tutti frati indovino qua, no? Lasciando perdere, diciamo, il pronostico, ma dopo un anno del genere e anche pensando a quello che il Napoli ha proposto in questi anni, dove è stata sempre, c'è stata un'attenzione a voler fare un certo tipo di calcio, era difficile pensare di
2: questo
1: tipo di unione.
2: Mi sembra chiarissimo, Marco, mi sembra solare, insomma, siamo stati molto chiari. Ecco, la nostra perplessità è una perplessità, un interrogativo, e lo dico appunto da non anti-allegriano, però ecco, io mi sento dire, non è che penso che con Allegri il Napoli possa finire al 10º posto, poi magari mi sbaglierò anche io, però

0: ecco, una via d'equilibrio. Non so quanto possa essere un progetto sul massimo livello a lungo termine.
1: Quello,
0: l'interrogativo,
1: no,
0: è quello
1: analisi.
0: Lì. Poi non mi aspetto francamente un disastro, non mi aspetto un Napoli in Conference League. Vedremo, il campo ci darà dei responsi, però ecco, io penso si debba sempre mantenere l'equilibrio. C'è chi adesso festeggia quasi perché Allegri è finito a Napoli e può finalmente continuare ad elogiare il suo pedigree, il suo percorso, e c'è chi è disperato e lo attacca a prescindere perché si aspetta che con lui il Napoli fallisca. Bisogna avere una narrazione non preconcettuale, ecco, tutto qui.
1: Va bene, allora
0: sento dire che noi non ce l'abbiamo.
1: Andiamo a sentire qualche altro audio, dai.
2: Buongiorno Marco, buongiorno Lucio. Io non ce l'ho con Spalletti, però l'anno scorso la Juventus cambia allenatore, va Iamotta, arriva Tudor e Tudor manda praticamente in Champions la Juve. Quest'anno va via il carissimo Tudor, perché mi sta simpatico anche se non sono juventino, e arriva Spalletti, ma a ottobre già, e Spalletti non va in Champions, eppure quest'anno Spalletti è confermato. C'è confusione nell'aria.
1: Però perdonami,
2: che furbacchioni.
1: Però perdonami un attimo. Ok, se cambi in corsa un allenatore vuol dire che tu che sei all'interno ti accorgi che qualcosa non va bene. Poi può essere giusto o sbagliata la decisione, però se lo fai vuol dire che ti accorgi. Non è che ti alzi una mattina e dici cambio Tudor. Evidentemente ci sono state delle valutazioni che sono state fatte, altrimenti io non ho la certezza che Tudor potesse andare in Champions. Non possiamo avere questa certezza. Tudor è stato cambiato in corsa, evidentemente qualche cosa non andava, ed era abbastanza, diciamo, anche visibile, no?
0: Beh, era le cose sotto non andavano. Gli occhi di tutti,
1: sì. Si decide di cambiare per dare una sterzata, prendi Spalletti, che una sterzata tutto sommato l'ha data, con rigenerando dei giocatori, dando il gioco, ma non ha raggiunto l'obiettivo. Ora la domanda è: lui si è trovato una squadra non sua, un attaccante che voleva e non gliel'hanno comprato, un attaccante che non segnava nemmeno se gli spostavano la porta quando tirava, un attaccante che si è infortunato. Cioè, diciamo così, che delle attenuanti a mio giudizio Spalletti le ha avute, anche se io lo dico, per me nell'ultima parte ci ha messo del suo pure lui.
0: Qualche errore l'hai commesso.
1: Se hai perso la Champions con squadre onestamente dove si poteva fare meglio, no? Un punto, ripeto, con Verona e Fiorentina è troppo poco, e lì forse hai perso la Champions, no? Forse l'hai persa lì perché stavi sopra ed era nelle tue mani. Dopo sei andato a dipendere dagli altri, e quando dipendi dagli altri devi pregare che succeda qualcosa agli altri, ma tu puoi far poco. Quindi poteva essere anche cambiato l'allenatore, sì, ci poteva stare. È stata fatta una scelta diversa nel voler ricostruire questa Juventus con Spalletti. Ora il problema lì è capire la sintonia che c'è tra
0: Comolli e Spalletti. Beh, quello è un altro
1: problema. Questo è un altro problema che mi sembra, insomma, in questo momento forse la cosa più delicata che c'è nel contesto Juve.
0: È così.
1: Quindi bisognerà capire che cosa succede. Sì, vai con un altro audio.
3: Ciao Marco, buongiorno a tutti. Ma io volevo esprimere un pensiero su Allegri a Napoli. Ma a dire la verità sono sorpreso di questa scelta di De Laurentiis. Lui che ha sempre bei pensieri rivoluzionari sul calcio italiano, poi è il primo che quando ha l'occasione prende Allegri. E complimenti.
1: Vabbè, ma potrebbe essere stata un'altra intuizione però, ragazzi.
0: Per questo dico, non giudicare preconcettualmente. Noi giudichiamo sulla base di quello che abbiamo visto nelle ultime stagioni, e quindi qualche perplessità c'è. Però ecco, io non mi sento di subito gettare addosso ad Allegri, perché poi è sempre così. C'è chi già dice, va bene, allora Allegri è esonerato alla decima giornata. E chi dice così, secondo me, sbaglia. Poi se avrà ragione nei fatti, chiederemo, sarò il primo a chiedere scusa. Però...
1: Ma che chiedi scusa? Ma questa storia delle scuse, ma che me ne frega a me di chiedere... Cioè, ripeto,
0: sì, però se uno
1: facciamo un lavoro dove
0: spara a zero,
1: parliamo,
0: insomma,
1: all'inizio, analizziamo i fatti all'inizio, poi in corso d'opera noi dobbiamo smettere di chiedere scusa, ma io non lo dico a te, in generale, uno può dire...
0: Dico, le analisi devono essere fatte...
1: Vedevo un'analisi in un modo, si è sviluppata in un'altra. Ma che io le scuse, avevi detto... Perché... Anche sto fatto che spesso arrivano messaggi, avevate detto, avevi detto, e tu che hai detto? tu che no, fai cioè, nella
0: dipende
1: vita?
0: Dipende come uno si esprime, cioè, capisci? Cioè, la differenza
1: se uno
0: lì.
1: Analizza un fatto e dice guardate che adesso è una decisione, è una scelta che può lasciare di tu, non è che se poi succede il contrario tu sei un pirla perché hai detto quelle cose quello che arriva all'ultimo dice hai visto?
0: Figurati,
1: ha vinto? Cioè,
0: è troppo facile parlare a posteriori,
1: così. Non funziona così, questo è un discorso da tifosi, lasciamolo fare i tifosi possono anche dire in corso d'opera quello che gli pare.
0: No, ma effettivamente hai detto, non chiedo scusa, insomma, dico, no, ma ammetterò di aver sbagliato, ecco, questo è diverso. È chiaro, anche qui dipende tutto come si comunica, se dopo la terza giornata Chivu aveva una vittoria e due sconfitte, uno pensava di avere delle perplessità, era un conto, certo, un altro è dire fra
1: guarda,
0: una settimana è esonerato e lo vedo via.
1: Lo stesso discorso possiamo farlo per Chivu, no? Che all'inizio la stragrande maggioranza aveva dei dubbi sulla guida di Chivu all'Inter per dei fattori che erano oggettivi.
0: Sì,
1: dopo è
0: normali.
1: Stato bravissimo Chivu ad allontanare tutti quei dubbi che potevano avere chi aveva analizzato all'inizio l'Inter, ed è stato bravo lui. Ma non è che chi aveva dei dubbi non mi fate dire però era uno stupido,
0: uno sprovveduto.
1: Non è così, perché c'erano i presupposti per avere dei dubbi. E che cosa succede? Che in quel caso chi è sottoposto, diciamo così, ad un giudizio dubbioso deve demolire i dubbi, e lui li ha demoliti. E dopo gli devi dire bravo a lui.
0: Infatti,
1: devi chiedere scusa a te che avevi dei dubbi all'inizio.
0: Dipende tutto.
1: E
0: di
1: bravo, mai convinto.
0: Certo, dipende tutto come si dà il giudizio. Ecco, se dopo quelle tre giornate c'era chi diceva Chivu è un incapace, vedrete.
1: Ma
0: che tra una settimana deve essere esonerato perché non sa allenare.
1: Ma questo è
0: chiaro
1: discorso.
0: Che quella è quella è un ragionamento sbagliato, superficiale, che quello sì meriterebbe anche delle scuse. Un conto è analizzare razionalmente, avere dei dubbi, pensare che possa esserci un percorso. Ecco, dipende tutto anche da come si comunica.
1: Assolutamente.
0: Quello fa la differenza.
1: Andiamo a prendere qualche approfondimento, dai.
0: Sì, ci sono tante novità. Effettivamente ti porto anche a questo punto sull'Inter, perché si parla sempre del mercato, dei vari incastri. Sappiamo, e non è un segreto, che l'Inter voglia, insomma, fare un innesto di spessore anche sulle fasce. Dumfries potrebbe lasciare. Il primo sulla lista dei desideri di Chivu è Palestra, Marco Palestra, che è stato protagonista di una grande stagione con il Cagliari, classe 2005, e c'è un piano, Marco, per prendere Palestra. Perché? Perché l'Atalanta, che
1: esatto,
0: potrebbe accogliere Sarri, anzi dovrebbe accogliere Sarri, potrebbe di conseguenza passare al 4-3-3, potrebbe ricevere in scambio un giocatore che nell'Inter non ha vissuto, insomma, stagioni particolarmente saltanti, per quanto abbia segnato anche dei gol molto pesanti, però parliamo di Frattesi, e di conseguenza potrebbe essere intavolato uno scambio, quindi Palestra a Milano, Frattesi a Bergamo, ovviamente un conguaglio economico da parte del ci dovrebbe essere un conguaglio economico da parte dell'Inter, insomma Frattesi più un tot di milioni, però ecco, potrebbe essere una sorta di sconto abbastanza importante sul cartellino molto oneroso di Palestra. Si parla almeno di 40 milioni di euro come valutazione, se non di più. Ecco, Frattesi potrebbe essere inserito come contropartita e poi qualche decina di milioni, ma decisamente meno rispetto al prezzo del cartellino completo, per arrivare al giocatore. Ecco, questa potrebbe essere un'ipotesi, anche perché Frattesi è un giocatore, appunto, che piace molto Marco a Sarri. Non sarebbe così dispiaciuto, ecco, per usare un eufemismo, anzi, di lavorare sotto la guida dell'allenatore toscano, e quindi questa potrebbe essere una pista che potrebbe riscaldarsi nel prossimo futuro. Così veniva scritto nel pezzo di approfondimento di Tutto Mercato Web.
1: Sì, stavo leggendo da stamattina che questa è una cosa che stava circolando.
0: Avrebbe senso, eh?
1: Sì, secondo me sì, avrebbe senso dal punto di vista tattico per entrambi. Poi a Sarri questi giocatori che si inseriscono, di inserimento, i centrocampisti di inserimento piacciono.
0: Poi
1: quindi
0: torna nel modulo che l'hai saltato,
1: esatto,
0: a Reggio Emilia, 4-3-3, 4-3-3-1.
1: Dunque, andiamo a prendere un altro audio, 331-82-00-23. Vai.
4: Ciao Marco Luigi.
0: Eccolo.
4: Allegri al Napoli. Allora prepariamo i pomodori, perché saranno pomodori di quelli belli maturi. Ma voglio dire io, con Conte si è resistito, ma con Allegri voleranno gli stracci. E Allegri ha il coraggio di andare al Napoli. Io me ne scapperei, me ne andrei a Lugano, me ne andrei a Lipiga.
1: Dai, almeno vabbè, Luigi, tu sei troppo.
0: Vedi, Luigi è molto
1: dai.
0: Schierato. Luigi, vabbè, lui tu è puoi schierato, permetterti io. Tutto, chiaramente. Qui sei il padrone
1: no, vabbè,
0: di casa.
1: I tifosi possono dire questo.
0: Però, questo molto netto come.
1: Lui è molto netto, molto schierato da sempre. Non
0: noi
1: gli piace,
0: non abbiamo un'idea differente. Io ho
1: un'idea
0: differente.
1: Io sono invece curioso di vederlo all'opera. E la domanda che mi sono fatto e che mi sono posto io è quello: a che livello è Allegri? Cioè, è l'Allegri che. Degli ultimi anni oppure ritorna agli Allegri che avevamo visto ai tempi della Juventus
0: anche in ambito internazionale
1: anche in ambito internazionale
0: lui ha fatto molto bene con quella Juventus però
1: dopo
0: bisogna
1: non
0: anche
1: ha
0: dire
1: fatto bene però,
0: beh, le squadre erano meno attrezzate però mi sento di dire che anche il calcio internazionale è cambiato
1: esatto.
0: Nell'arco
1: però anche il
0: degli
1: discorso delle
0: anni.
1: Squadre meno attrezzate tu devi anche diciamo fare un po' di necessità virtù e quindi inventarti pure qualcosa
0: però ecco, dire, per vincere non avrebbero potuto vincere
1: non ci dimentichiamo che nonostante gli infortuni che ha avuto il Napoli, e questo bisogna dirlo, tanti, attribuibili anche alla gestione tecnica, però con Conte sono rimasti sempre lì.
0: Hanno mantenuto sempre la zona Champions.
1: Quindi non ci dimentichiamo questo, magari un altro allenatore di fronte a tutta una serie di infortuni sarebbe crollato. Lui comunque è rimasto aggrappato lì a quel treno, fino alla fine.
0: Sempre detto,
1: questo bisogna sottolinearlo. Poi che gli infortuni siano attribuibili anche a lui... Io non c'ho dubbi perché fa parte dello staff e quindi evidentemente qualcosa è stato sbagliato. Però comunque il Napoli è rimasto lì. 331-82-00213, vai.
5: Ciao Marco, Daniele da Palermo. Per quanto riguarda Allegri a Napoli, io credo che De Laurentiis poi volesse Allegri da anni, da prima di Conte. Credo che Allegri fosse un paldino di De Laurentiis. E poi sinceramente non sono d'accordo su quello che dici tu sul 4-3-3, perché un conto è fare il 4-3-3 con Atecame, come si chiama, Gabbia, Bartesaghi, un conto è farlo con Di Lorenzo, Ramani, Buongiorno, Spinazzola o chi verrà al posto suo, completamente diverso, completamente diverso.
1: Non sono d'accordo per un semplice motivo e mi spiego. Il 4-3-3 richiede un lavoro di campo, movimenti di campo. È un modulo che richiede un lavoro che con Allegri io non ho mai visto. Il 4-3-3, anche se tu lo fai con dei giocatori di basso livello, devi vedere i movimenti. Se non li vedi, significa metterli in campo con quel modulo... Ma non significa vedere i movimenti da 4-3-3.
0: Tu dici più di altri moduli.
1: Esatto, cioè, capito? Il 4-3-3 implica una serie di movimenti. Quando tu vedi il 4-3-3, a prescindere da chi lo possa, da chi sono i giocatori, devi vedere i movimenti. Se non vedi i movimenti senza palla, se non vedi un certo lavoro di copertura, vuol dire che non c'è il lavoro di campo, ma c'è. È stato scelto uno schieramento per fare che cosa? Per mettere qualche attaccante in più per provare a fare qualcosa. È un discorso diverso.
0: Sì, posso che ormai nel calcio moderno tutti i moduli hanno bisogno di preparazione di campo, non si può più pensare di improvvisarsi. Certo, il 4-3-3 per me rimane, per le caratteristiche del Napoli, l'unica strada veramente percorribile. Quindi io in realtà invece mi aspetto che giochi con quel modulo perché
1: sì,
0: sennò
1: ma io mi aspetto di vedere però i movimenti.
0: Beh, quello
1: capisci?
0: È inevitabile,
1: cioè,
0: sai,
1: non è, il fatto che
0: Alisson
1: lui possa mettere
0: Santos,
1: quel modulo in altro,
0: Neres, non si può...
1: sicuramente lo farà, però dopo voglio vedere come lo interpreta quel tipo di modulo.
0: Tu dici che livello riesce a dare,
1: che livello
0: a quel...
1: gli dà quel tipo di modulo scelto. Beh, perché non è che se te fai il 4-3-3 sei diventato improvvisamente l'allenatore offensivo. Non funziona così, non funziona così. Io non sono un allenatore, ma basta vedere le partite. Se tu li metti in campo col 4-3-3 come ha fatto anche nel Milan, ma se andai a vedere che 4-3-3 era di posizione.
0: Certo, poi il livello degli interpreti ti aiuta, il Milan dietro, con tutto il rispetto dei nomi fatti, con la difesa a 4 ha fatto disastri probabilmente anche per le caratteristiche degli interpreti, mentre a Napoli forse avrebbe dei giocatori con cui potrebbe lavorare meglio, anche se pure lì qualcuno ecco, Buongiorno un po' meno presente nella difesa 4. Rachmani, quando è più coperto, dà di più, quando è meno coperto, qualcosa in meno. Anche lì, ecco, bisognerà lavorare sicuramente.
1: Vediamo.
0: Però,
1: vediamo.
0: Il modulo dovrebbe essere.
1: Dammi l'ultima e ci fermiamo.
0: L'ultimo approfondimento, beh, sul Milan, inevitabile sulla panchina, perché ormai Ralf Rangnick si avvicina sempre di più con questo ruolo di direttore tecnico, anche se, Marco, poi c'è il mondiale di mezzo con l'Austria, quindi anche quello è una variabile non di poco conto. Ci sono tanti nomi per la panchina, l'ultimo che sta uscendo fuori è quello di Matthias Eisl, che è all'Al-Ahly, è già da un po' uno dei tecnici più giovani, più emergenti fino a qualche anno fa del calcio tedesco, poi ha optato in maniera un po' sorprendente per l'Arabia Saudita. Sorprendente in realtà, è stata una scelta prettamente economica, anche tecnica come l'ha detto lui, ma prettamente economica. Sarebbe uno dei pupilli di Rangnick, perché Eisl è tedesco, ha smesso prestissimo di giocare per via degli infortuni, ma ha allenato in Austria, scuola Red Bull, prima il Liefering, che è uno dei club satellite del Salisburgo, poi il Salisburgo, quindi sarebbe uno dei nomi che piacerebbero a Rangnick, allenatore molto moderno, calcio molto offensivo, pressing molto alto, lo ha sempre fatto, lo faceva col Salisburgo, lo fa adesso all'Al-Ahly. Certo, okay. Il Milan è un altro paio di maniche, ma questo è un nome che sta venendo fuori.
1: Bene, bene, ci dobbiamo fermare, termina qui l'anteprima, grazie Lucio come sempre.
0: Grazie a te Marco.
1: A presto.
0: Buon fine settimana.
1: Adesso noi ci fermiamo, poi rientriamo con Stefano e con tutti gli ospiti, a tra poco.

0: Buon pomeriggio dalla redazione.
1: Polemica internazionale dopo che un drone è precipitato su un edificio residenziale nella città di Galati, in Romania, paese membro della NATO. L'incidente ha provocato un incendio e due feriti. Si suppone che si tratti di un drone russo, poiché in quel momento si stava sferrando un attacco nella regione di Odessa e Galati si trova non lontano da quella regione. La NATO ha condannato la sconsideratezza di Mosca.
0: Persistono le tensioni militari nel Golfo Persico. Qualsiasi intesa con l'Iran dipenderà dal raggiungimento di un buon accordo per gli Stati Uniti, dichiara il presidente Donald Trump. Immediata la replica del portavoce della Commissione per la Sicurezza Nazionale e la politica estera iraniano. È l'Iran a controllare lo stretto di Hormuz e tutti i tentativi di Trump di cambiare la situazione sono falliti. Intanto nel sud della striscia di Gaza 3 persone sono state uccise questa mattina in un attacco israeliano contro la città di Khan Yunis.
1: È arrivata nella notte all'Istituto Nazionale Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani di Roma la dottoressa di Medici Senza Frontiere, esposta a pazienti risultati positivi all'Ebola nella Repubblica Democratica del Congo. La donna sta bene e non presenta sintomi. Rimarrà in osservazione fino all'8 giugno nel nosocomio della capitale. L'Italia intanto invierà a Kinshasa una squadra di esperti dell'Istituto Spallanzani per fornire assistenza tecnica, consegnare materiale sanitario e medicinali e rafforzare la sorveglianza epidemiologica.
0: In Sardegna il Corpo Forestale sta intervenendo con il supporto di 2 elicotteri provenienti dalle basi operative su un vasto incendio a Domus de Maria, città metropolitana di Cagliari. Il rogo, che sta interessando la macchia mediterranea, ha raggiunto alcune case sparse di campagna ed è stata richiesta ai vigili del fuoco l'evacuazione di 2 persone disabili residenti nell'area.
1: Il ponte del 2 giugno si conferma il primo vero banco di prova della stagione estiva. Tra oggi e martedì sono attesi circa 45 milioni di veicoli sulla rete stradale e autostradale italiana. Il flusso interesserà sia viaggi di breve che di lunga percorrenza, con una forte direzione verso le principali località turistiche e soprattutto verso il mare. Secondo le previsioni, i maggiori volumi di traffico si concentreranno lungo l'autostrada del Mediterraneo e sulle principali statali del versante ionico, tirrenico e adriatico.
0: Lo sport con la MotoGP, il weekend del Mugello inizia con il miglior tempo di Fabio Di Giannantonio su una pista ancora umida dopo la pioggia della notte. Dietro alla Ducati VR ci sono le Aprilia di Martin e Ogura, ottavo Bagnaia che non ha montato le gomme nuove, quindicesimo al rientro un cauto Marc Marquez, subito alle spalle del leader del mondiale Bezzecchi, alle 15 le prequalifiche.
1: Questa era l'ultima notizia, al prossimo aggiornamento.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
4: Lo sport è vissuto in tempo reale. Sei su TMV Radio. Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo. L'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno. Solo su TMV Radio.
5: Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19.35.
4: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Ciao Marco.
1: Ciao Stefano, ben ciao trovato, ben trovato. Sei carico, sei pronto per questo venerdì?
0: Ma diciamo così, carico. Parola grossa, carico.
1: Ma no, tu sei sempre carico, ci mancherebbe.
0: No, no, sì. Aspetta. Però insomma, poi alla fine Allegri andò a Napoli.
1: Ti ricordi che c'era un giorno all'improvviso è arrivato Max. Così, tac.
0: No, complimenti a lui.
1: Questa scelta che sta dividendo,
0: Ma italiano, che dove sei?
1: Italiano si è perso, non lo so, sta cercando, sta girovagando. No, ma no, però, insomma, però ieri abbiamo dato la lettura giusta su Italiano.
0: Sì, sì, sì.
1: Italiano aveva già deciso di andare via a prescindere, dai. Non credo
0: aveva
1: che...
0: deciso?
1: Secondo me sì.
0: Sì. E però pensava di andare a Napoli, non lo so, in retroscena è
1: avrà
0: importante
1: sentito
0: saperlo.
1: Anche il Napoli avranno sentito una cosa, cioè si saranno sicuramente sentiti, però dopo evidentemente De Laurentiis ha virato su altro, sai, io non so, adesso poi lo chiederò a Necchero.
0: Comunque
1: però...
0: a me questi colloqui a ridosso del là dove sta lui, dal Filmauro a Roma, a ridosso proprio vicino al Quirinale, mi mettono veramente paura, cioè nel senso che immagino, sai, uno va a fare un colloquio, pensa di essere il prescelto, invece non è così.
1: Però insomma i colloqui,
0: perché
1: senti
0: tu fai un
1: candidati.
0: Colloquio e non è scontato che tu possa diventare allenatore del suo Napoli,
1: sicuramente. Quindi, avrà sentito anche loro. E
0: mi
1: poi...
0: ricordo con Garcia quanti ne
1: aveva sentiti, fare, ho fatto, no?
0: Lasci fare, no, ma con Garcia ne ha fatti, ne aveva sentiti 5,
1: sì.
0: 4-5.
1: Dopo ha deciso lui, insomma, alla fine il presidente lui, decide lui, giustamente, perché poi
0: giusto.
1: Si prende le responsabilità e decide
0: mica
1: lui.
0: Mica decidono i tifosi,
1: assolutamente. I tifosi sono, sto leggendo,
0: sono contenti.
2: Signori, ci metto i soldi miei.
1: E quando ce li mette lui.
0: Però è importante
1: lui.
0: Che siano contenti, dai.
1: Sì. Lui è contento, i tifosi meno.
2: I pronostici non vanno mai fatti perché portano sempre iella.
1: Va bene, presidente.
0: Presidente, noi allora, ci alliniamo. Alliniamo.
1: Buon pomeriggio a Niccolò Ceccarini. Ciao,
0: ciao
1: Nick.
3: Ciao ragazzi, buon pomeriggio a tutti.
0: Cecca se lo aspettava.
1: Te lo aspettavi, Cecca? Dai, di la verità.
0: Di teatro da parte del...
3: Ma questo colpo di teatro su Allegri, lo sai perché non me l'aspettavo più di tanto? Perché io sapevo che aveva stima di Allegri e anche di Italiano, però avevo una mia percezione che forse volesse cambiare un po' la linea, perché Conte bene o male un po' si riallaccia alla linea di Allegri per tante cose, no? Per la gestione, per l'esperienza, per le vittorie. Io pensavo lui volesse passare di palo in frasca e tentare finalmente la carta Vincenzo Italiano, e invece mi ha stupito, in questo mi ha stupito, ma forse perché ha avuto paura di correre un grande rischio, perché probabilmente forse Italiano avrebbe avuto una pressione enorme che invece magari Allegri sa gestire meglio.
1: Ci sta anche come chiave di lettura, il rischio forse era maggiore con Italiano. Daniele Garbo, te l'aspettavi, e buon pomeriggio.
0: Ciao Daniele.
4: Buon pomeriggio a voi. Ma guarda, la cosa che mi ha più sconcertato è la scelta fra due allenatori che sono agli antipodi l'uno rispetto all'altro. Cioè, tu mi dici scelgo fra Italiano e De Zerbi, ti capisco, ma se tu mi dici scelgo fra Italiano e Allegri, non capisco cosa ha in testa. Tutto qui, questo mi ha lasciato perplesso. Dopodiché, certo, lui fa i casting, essendo un produttore, fa i casting come quando si scelgono i protagonisti dei film, e ha scelto il suo protagonista. Mi sembra che l'accoglienza di Napoli nei confronti di Allegri sia molto simile a quella di Roma nei confronti di Gasperini l'estate scorsa.
1: No, forse peggio, forse peggio.
4: Forse addirittura peggio.
1: Peggio,
4: sì.
1: Peggio.
4: E
1: forse
4: quindi
1: peggio.
4: Sarà un ambiente caldo quello che lo accoglierà. Credo che dovrà.
1: Ma lui se ne frega, Lui per me se ne frega.
4: No, certo.
1: Proprio.
4: No, certo, però voglio
1: a
4: dire.
1: Lui non gli tange proprio.
4: È uno scafato, però voglio dire, dovrà fare risultati subito, altrimenti andrà subito incontro a delle polemiche feroci, secondo me.
1: Buonanni.
0: Ciao Massimo.
1: Ciao Massimo.
5: Ciao ragazzi, buon pomeriggio.
1: Non te l'aspettavi nemmeno tu, la verità. Buon pomeriggio.
5: Beh, no, non se l'aspettava nessuno, insomma, e in questo sono d'accordo con Daniele, ma in primis non me l'aspettavo perché credevo che Allegri potesse rimanere comunque al Milan.
1: Addirittura, questo, no, io no, lì no. Lì non me l'aspettavo, e secondo me
0: vabbè,
1: non
0: dovevo. Vabbè, ma tu ci avevi chiesto prima dell'ultima partita, ma che pensavo che Cagliari potesse andare a vincere a San Siro, Marco? Dai,
1: questo è vero.
0: Sì, bravo, dai.
5: Abbiamo sbagliato tutti con il Milan.
0: Che fa perdere l'ultima partita con Cagliari in casa? Dai.
1: Dai.
0: Tutti avevamo detto Allegri di restare al Milan, pure lui pensava di restare al Milan, no? Diciamo, battiamo il Cagliari, c'ha poco da dire. E invece
5: certo, fuori la frittata. Ma difatti dopo sono successe delle cose che hanno portato a fare tante valutazioni, ma io ero convinto insomma che Italiano andasse al Napoli, e la scelta di Allegri, come ha detto Daniele, è un po' controtendente rispetto al pensiero che aveva prima con Italiano, tutto qua insomma.
3: Veloci detto... resta al Genoa, Massimo?
0: Chi?
3: Una notizia ogni tanto.
1: Una notizia?
0: Sì, che gli dice a lui, sì. Ma dai, ma lui è l'ultimo a sapere.
5: Che ne so.
0: Ma lui è bravo. Ma è vero.
5: Daniele oggi ha altro a cui pensare, credo.
1: Ah sì?
5: In questo momento.
3: Deve pensare sicuramente all'Ostia Mare più che il Genoa, giustamente.
1: Certo. No, ma
3: mai una notizia, ragazzi. No,
0: ma neanche non lo mettere in difficoltà, perché appena cita, dice qualcosa.
1: Hai sentito come cambia subito atteggiamento?
0: Fatto una risata contratta. Non mi chiedete niente.
5: Ho saputo una cosa, che Gattuso va alla Lazio.
1: Sì, questo sì.
0: Sei contento?
1: Hai saputo, hai letto da un po'.
5: Questo ho saputo.
0: Sei contento?
5: Poi il resto. Nel senso non mi fa né caldo né freddo.
0: Tu dici i problemi sono altri. Hai pure ragione.
5: Bisognerà
0: comunque
5: capire.
0: Scusami Marco, a questo punto Allegri torna nel suo habitat, cioè voglio dire a squadra forte.
1: È un'analisi, infatti
0: uomini forti come destini, allora, forti, la frase
1: trova una squadra
0: di
1: strutturata, ok?
0: Beh, insomma, adesso lotta per il titolo,
1: però
0: no?
1: Adesso vi faccio una domanda,
0: a patto che non si cambi,
1: sulla
0: carta con questa squadra qua
1: il mercato ci sarà per forza, quindi molto
0: Allegri ritrova il suo territorio, il suo terreno,
1: okay. Il Napoli che Allegri trova?
0: Beh, motivato, ha messo 10 giorni a firmare, 8 giorni,
1: ok, però gli ultimi 4 anni di Allegri
0: ma non significa
1: non sono
0: niente,
1: stati esaltanti,
0: lanciatissimo
1: quindi trova una
0: deve vincere lo scudetto, deve lottare per vincere lo scudetto, se è questa la squadra. Ma che facciamo adesso, ci giriamo intorno?
1: Quindi
0: lui che fa le conferenze state, ha detto no, ci dobbiamo piazzare tra le prime 4 a Napoli. Ma vedo difficile a Napoli.
1: Quindi tu vedi un Allegri formato,
0: un Allegri che
1: Juventus,
0: torna in corsa, cioè come Juventus. Tu sei appassionato di motori, esperto di motori, dammi la macchina migliore, pilota migliore, devi vincere il titolo mondiale, o no? O quantomeno devi lottare, devi arrivare secondo, però insomma battagliando, non a 10 punti, a 6 punti di distanza.
1: Lo vedi, poi faccio il giro anche con gli altri, lo vedi più da campionato o da Champions?
0: Allora, non cominciamo a mischiare le
1: Champions
0: carte.
1: Champions viene preso
0: non
1: anche per
0: cominciamo
1: quello.
0: A mischiare le carte. Se la squadra è questa, lui ha l'obbligo di lottare per il titolo. Non siamo d'accordo su questo?
1: Sì, ma figurati.
0: Oppure dice tra le prime 4, adesso vediamo un po'.
1: È la squadra che è arrivata
0: quarto posto, terzo posto.
1: È arrivata seconda.
0: Tutti i problemi che ha avuto.
1: Tutti i problemi, fai un lotti per il titolo. Mi sembra doveroso, insomma. Non è che puoi presentarti.
0: Per me restano ancora
1: cercheremo di andare sui primi 4.
0: Le più forti restano ancora Inter e Napoli.
1: Dai, vediamo. Facciamo un giro su questo. Nick, tu che ne pensi?
3: Io sono d'accordo, sono assolutamente d'accordo con Stefano, perché allora al Milan arrivi, sono stati decimi il campionato precedente, devi dire noi dobbiamo tornare ai nostri livelli, quindi l'obiettivo è la Champions League. Ma se vai al Napoli, che è arrivato secondo dietro l'Inter, non puoi dire confermiamo la Champions League e poi si starà a vedere, perché la gente non si aspetterà mai un discorso del genere. Quindi lui dovrà dire che siamo una squadra forte, come del resto lo è l'Inter, questa base c'era già anche l'anno scorso, cambieremo qualcosa, ma è chiaro che il nostro obiettivo sarà quello di lottare per il vertice. Cioè, se dice una cosa diversa, allora veramente vale tutto e io allonerò l'Ostia Mare l'anno prossimo.
1: Daniele Garbo, voglio un tuo pensiero, perché poi io la domanda che si legava a quello che diceva Stefano, perché vi avrei chiesto che tipo di Allegri trova il Napoli. Perché il Napoli che sia forte, strutturato, io sono d'accordo con voi, però che Allegri trova il Napoli?
4: Ma allora troverà un Allegri molto, molto motivato, perché deve ovviamente cancellare il pessimo finale di stagione col Milan, l'obiettivo mancato della Champions, e quindi avrà voglia di dimostrare di essere ancora un top coach, un top allenatore. E dopodiché bisognerà anche vedere che tipo di squadra gli metteranno a disposizione. Siamo sicuri che il Napoli non venderà nessuno? siamo sicuri che Napoli,
1: vabbè, ma pure se vende qualcuno, capito, mica smonta Daniele, Napoli, insomma, voglio
0: anche
1: dire,
0: se
1: no?
0: Perde tre pezzi,
1: se no cominciamo già a trovare scusa Allegri,
6: allora arse le mani, cioè,
4: un momento, allora se il Napoli rimane questo,
0: andiamo tutti a Napoli,
4: se il Napoli rimane questo, secondo me non è all'altezza dell'Inter, per esempio.
0: Vabbè, ma comunque è la seconda squadra più attrezzata del campionato.
4: Ho capito, ma se tu vuoi,
0: certo,
4: se
0: tu stravolgi tutto, no, siamo d'accordo, se stravolgi tutti, ma se partono, che ne so, Lobotka, Anghissà, li devi rimpiazzare, la squadra resta forte o no?
4: Allora, se tu dici ad Allegri, io voglio che tu vinca lo scudetto, poi mi devi dire che giocatori acquisti.
0: Cioè, se viene Rabiot e va via Anghissà, facciamo un esempio, o Lobotka, arriva un altro, non lo so, rimane
4: allora, secondo me il Napoli ha bisogno di un paio di ritocchi per essere competitivo per lo scudetto, a mio avviso, perché quest'anno è arrivato secondo, ma lontano dall'Inter. Quindi se vuole colmare questo gap con l'Inter, senza contare, bisogna anche vedere cosa farà la Juventus, ad esempio, nel mercato. Immagino che Spalletti vorrà una squadra competitiva. Certo. Quindi se tu mi dici questo Napoli può lottare per lo scudetto, io dico ni. Ma tu mi dici Allegri vuole una squadra scudetta, ti dico sì. Vediamo cosa fa De Laurentiis, perché è evidente che deve potenziare una squadra che è già forte di base.
0: Ma sì, Daniele, io mi riferivo adesso seriamente, mi riferivo al fatto che va ad allenare un gruppo, no? Una squadra che negli ultimi 4 anni ha vinto 2 scudetti e che l'ultimo anno ha vinto una Supercoppa italiana ed è arrivato secondo. Allora, se noi poi cominciamo a dire certo, però insomma c'è di meglio, secondo me che cosa c'è di meglio? L'Inter.
1: Vedi, tu mi hai citato gli ultimi 4 anni del Napoli. Mi prendi la scheda?
0: Hai preparato tutto?
1: No, ti faccio vedere gli ultimi 4 anni d'Allegri.
0: Ho sbagliato?
1: Quarto posto, vabbè, esonerato in Coppa Italia, quinto posto.
0: Allegri non va bene, dai.
1: Come no? È questo. 2024-25 fermo, questi sono gli ultimi anni, insomma, no?
0: Esonero.
1: Il settimo posto con 2 esoneri c'ha in questi anni,
0: Ma perché è stato esonerato? È vero, non ricordavo.
1: C'è 2 esoneri, mica ce n'è uno, ce n'è 2.
0: La Juve l'hanno esonerato.
1: Juve e Milan sono 2 esoneri.
0: Non era finito il contratto?
1: No, che fine del contratto? Nick, non so, 2 esoneri, perdonami.
3: Di Allegri? Allora, Allegri è stato esonerato al Milan ed è stato mandato via dalla Juventus. Certo, sì, 2 esoneri. Cioè, allora, però sono esoneri diversi.
1: Però sono 2.
0: Ecco perché non me lo ricordavo, però sono 2, sì.
1: Son 2.
0: Non me lo ricordavo perché mi ricordava il trionfo della Coppa Italia e mi sono dimenticato.
1: Aggiungi anche che in questi anni in Europa, non ha brillato. Aggiungiamo anche questo.
0: Comunque, vabbè.
3: Sì, sì. Però insomma voglio dire la Juventus
1: perché chiedevo che Allegri trova. Io la domanda era che Allegri trova anche il Napoli. Cioè il Napoli abbiamo detto tutti che se rimane così e fa l'aggiunta di qualcosa.
0: Per me d'accordo con Daniele, è motivato.
1: Motivato. Tu dici ma vicino a quello della Juve, la prima Juve?
0: No, ma lascia perdere la prima Juve, dai.
1: No, perché molti fanno il paragone, lo sai?
0: No,
1: perché subentra Conte.
0: No, ma c'è uno squadrone, la Juve è uno squadrone. Dai,
1: veniva da 3 titoli consecutivi.
0: Dopo sono arrivati altri calciatori forti. Dai.
1: Bonanni, tu che dici? Mi mancava il tuo pensiero.
7: Io, sul fatto che è stato esonerato dal Milan, di fatto sì, è stato esonerato, ma sostanzialmente la stagione è stata finita, poi è stato cambiato l'allenatore, cioè un esonero meno pesante rispetto a un esonero fatto durante l'anno, però che non sia che è stato che il Milan abbia fatto una scelta diversa perché secondo loro il lavoro che è stato fatto non era in linea con quello che erano gli obiettivi, è fuori discussione. Detto questo, secondo me il Napoli, sono d'accordo con Stefano, insomma il Napoli è al momento la squadra più pronta per poter giocarsi il campionato insieme all'Inter, quindi lo vedo, c'è l'Inter e poi il Napoli. Quanto possa essere secondo me giusto per il Napoli non lo so.
1: Vabbè, vediamo. Comunque, dai, è una mossa che incuriosisce e che dobbiamo poi aspettare naturalmente anche il mercato e tutto quello che sarà in queste settimane che ci porteranno poi al campionato successivo, il mercato, le scelte.
0: Questa è una mossa da scacchista consumato, quella di De Laurentiis.
1: Sì, per me si è preso anche un
0: rischio. Sì, perché è tutta psicologica. Ma io ti do una carta straordinaria, cioè fai quello che ti fa. Cioè, sei stato esonerato, arrivi quinto, pensavi di andare in vacanza, vieni a Napoli, divertiti. Dai, vedi un po' quello che puoi fare. secondo me c'è una buona squadra.
1: Posso chiedervi,
0: cioè, tutta,
1: se
0: è tutta psicologica su un allenatore che viene fuori tra virgolette un po' mortificato, perché
1: ma la meritava questa panchina?
0: Questo è un altro discorso, sai, il calcio è bellissimo, è imprevedibile come la vita in generale, quindi
1: oddio.
0: Tu pensi da te, vabbè, insomma, me ne vado al mare, vado al Livorno,
1: prevedibile per alcuni, meno per altri, insomma, esatto. Diciamo così,
0: però lui c'ha lo stellone in questo senso, pensava, no, di essere l'uomo sconfitto, c'è fuori stravinto o no?
1: Beh, che cacchio, stravinto.
0: Cioè, tu trovi il Napoli che è la seconda squadra più forte d'Italia dopo essere arrivato quinto con un mio casino, cose, esonerato entro subito, un comunicato implacabile da parte della dirigenza rossonera, no? E invece ti ritrovi dopo 10 giorni che stai a Napoli con 2 anni di contratto e poi vai al posto di Antonio Conte. Antonio, cioè, non è che quindi stai nella tua galassia, cioè dei migliori. Diciamo sempre che Max è allenatore top, adesso deve dimostrare. Ecco perché dico grande possibilità per lui,
1: grande possibilità,
0: e ritorna dove magari gli è mancato in questi 4 anni, ha dovuto barcamenarsi, in situazioni difficili.
1: Daniele, meritava questa panchina?
4: Ma sai, questa è una domanda a cui è difficile rispondere, nel senso che se tu mi dici che Allegri è l'unico responsabile del fallimento del Milan, ti dico no, non meritava questa panchina, però bisogna analizzare le cose bene come sono andate. Credo che il Milan abbia avuto problemi di scelta dei giocatori, abbia avuto problemi di società, abbia avuto disturbi all'interno della società, anche un nome a caso, Ibrahimovic, quindi molti tifavano per l'esonero di Allegri e alla fine è arrivato. Dopodiché la valutazione che spetta a chi lo ingaggia, cioè aspetta De Laurentiis. De Laurentiis ha fatto le sue valutazioni e ha ritenuto che Allegri fosse l'allenatore giusto per questo Napoli e per rilanciare questo Napoli. Io credo che Allegri, che viene dato, è stato dato più volte per bollito, non sia bollito. Sia, tra l'altro, faccio una parentesi, ieri mi ha emozionato molto vedere come si è commosso quando ha ricevuto il premio intitolato a Giovanni Galeone.
1: Vabbè, certo.
4: Non mi aspettavo da uno come lui, che mi passa per essere uno insensibile, duro così.
1: Vabbè, là c'era un rapporto molto forte, però
4: certo, ma le lacrime sue sono molto belle, significa che è un essere umano, e questo
1: non
4: è molto bello.
1: Su questo non
4: mi
1: è...
4: rende onore. Quindi credo che sia una grande occasione per lui e sono convinto che non se lascerà sfuggire.
1: Nick, meritava questa panchina? Voglio chiedere a tutte e quattro.
8: Allora, Allegri rimane un grande allenatore, per cui un grande allenatore va in grandi società, in grandi squadre. E, allora, se guardiamo il girone d'andata, forse meritava anche qualcosa in più. Cioè, nel senso, il girone d'andata con quella squadra l'ha portata sicuramente così in alto, dimostrando tanto. Il girone di ritorno gli ha tolto moltissimo del lavoro fatto nel girone d'andata. Quindi, con Allegri un club casca in piedi. Cioè, siamo di fronte a un allenatore per il quale sei.
1: Ma Milan è che sia cascato in piedi quest'anno.
8: Cioè, capito, però è anche vero che. Non lo so. Io non sono un estimatore di Allegri sotto il profilo di quella che può essere l'organizzazione del gioco. Però se giochi a calcio e nessuno fa gol davanti, poi diventa un casino vincere le partite, perché è anche questo un problema, perché poi è tutto relativo. Ma secondo me non l'hanno indovinato gli attaccanti, c'è poco da fare. Anche quando hanno provato a rimediare, Fulkrug non mi sembra che abbia dato quel gran contributo. Ma metà non era una cattiva idea, perché ho visto che anche quando è ripreso a giocare a Crystal Palace ha cominciato a segnare e poi gli ha regalato anche la Conference League. Okay. Per cui secondo me ci sta la scelta. Devo dire che forse De Laurentiis non ha avuto, memore di quando è andato via Spalletti, il coraggio di puntare su un giovane emergente, anche se poi giovane emergente non lo è più, perché lo ha già dimostrato come italiano. Perché italiano, secondo me, sarebbe stata una scelta straordinariamente coraggiosa.
1: E Bonanni la meritava, e poi c'ho una cosa da chiedere a Nick. Vai.
5: Guarda, se la meritava o no, sono veramente l'ultimo a potertelo dire. Secondo me il Napoli aveva bisogno di un allenatore diverso, probabilmente avrà fatto la scelta giusta, non lo so, però io pensavo che potesse essere l'occasione giusta, ecco, per italiano, per proporre un calcio di un certo tipo, per portare a Napoli un allenatore da campo, come sulla falsa riga tra virgolette di Conte, con delle idee, con un supporto importante ai giocatori sul campo. Allegri è un gestore, quindi mi aspetto, oltre che il Napoli non venda nessuno, mi aspetto anche che faccia degli investimenti importanti a questo punto, perché sennò fare una squadra magari più giovane, vendere due o tre big non c'ha senso.
6: Va bene, saremo un po' a vedere. Senti Nick, ti posso chiedere che aria tira alla Juventus? Ci sarà presto questo incontro? Noi abbiamo le immagini di questa mattina della commemorazione delle vittime dell'Aisel. C'erano Spalletti e Como lì, in questa circostanza, in questa situazione, per rendere onore alle vittime. Tra l'altro Spalletti, c'è un'immagine che va a salutare i parenti di queste vittime stringendo la mano a tutti.
0: 39.
6: Però. Esatto, 39. E... non si sono un po' ignorati, sono stati lì, però questo fa poco testo visto la circostanza, diciamo, che ricorreva. Che ci dobbiamo aspettare? C'è un clima teso, Nick?
3: Ma io credo che la strada intrapresa sia quella del tuo, del tandem Chiellini Spalletti alla Juve, con magari l'arrivo di Tognozzi. Io credo che a Como lì sia stato ribadito soprattutto, cioè secondo me la Juventus non si è, John Elkann probabilmente non si è sentito nelle condizioni di poter tagliare, voglio dire, il rapporto con Como lì, lo ha mantenuto potenziando quello di Spalletti, quello di Giorgio Chiellini, e quindi si andrà avanti così. Poi se questo rapporto sarà duraturo nel tempo io non lo so, però hanno scelto di non scegliere fondamentalmente, cioè di non cambiare nulla nell'assetto a livello di organico, però allo stesso tempo è chiaro che si sono affidati molto a Spalletti e credo che Chiellini avrà ancora più peso nelle scelte della Juventus. Io non vedo altra soluzione, ecco, la spiegazione può essere questa, anche per non venire contro ad una scelta che è stata fatta in maniera ben precisa l'anno scorso, quando hanno deciso di cambiare il direttore sportivo, cioè Giuntoli con Como lì. Quindi io credo che la strada sia questa, che l'idea sia questa. E poi vedremo quello che accadrà. Certo, si dovranno inventare un paio di cessioni per cercare di rafforzare la squadra, e lì ci vuole tutta la bravura del mondo.
6: Questo rapporto, vi aspettate qualche cosa, Stefano? Noi ieri...
0: No, secondo me ha detto bene Nick. Convivenza non sarà facile, perché insomma,
6: una tregua armata hanno
0: no, forse eccessivo, però insomma siamo Chiellini con Spalletti a dialogare. Di
6: tu pensi che saranno un po' loro due a costruire?
0: Devono essere bravi, insomma, a trovare un punto d'incontro. Una situazione un po' tesa.
6: Vediamo, perché poi ci sarà questo incontro, che cosa succede. Daniele, vedendola così da fuori, ti aspetti, cioè leggevo anche che ci sono delle divergenze su alcune scelte, no? L'allenatore è una cosa, Como lì un'altra. Non è facile, ma, credo.
4: No, non sarà facile, anche perché finora la Juventus, la carenza è stato il fatto che nella società, nel core business della società, di chi decideva, non c'era nessuno che capiva di calcio, a parte ovviamente Giorgio Chiellini, che però finora ha avuto un ruolo marginale. E il problema è che John Elkann, che sembra un remi al contrario, dopo il capolavoro della presentazione della Ferrari elettrica, che è un'eresia da qualunque punto di vista, forse sta cercando di affossare oltre alla Ferrari anche la Juventus, insomma, voglio dire. Però so che i miei amici juventini sono molto preoccupati, ecco.
6: No, è vero, verissimo, insomma, in questo momento, diciamo così, che alcune scelte di Elkann lasciano un po' di perplessità. Massimo, tu pensi che si possa trovare una comunione di intenti? Si deve trovare, perché se rimane, insomma, tutte e due stanno lì.
5: Beh, si deve trovare, sì, questo è poco ma sicuro. Però devo dire che in parte ammiro e apprezzo il lavoro che sta cercando di portare avanti la Juventus, nel senso che hanno scelto gli uomini, hanno scelto di dare in mano a delle figure la società, il discorso anche di un prospetto tecnico, e anche se quest'anno le cose non sono andate come avrebbero dovuto, hanno comunque continuato a dare fiducia a delle persone che avevano scelto.
6: Quindi tu dici andare avanti e provare a vedere se si trova la strada, ecco.
5: Guarda, non è semplice, probabilmente tanti non saranno d'accordo e non capiranno il discorso che sto facendo, ma per un dipendente di una società, sapere che la società, indipendentemente da tutto, ti sta vicino e ti dà modo di lavorare, che ne so, 2 anni di contratto, in quei 2 anni, e poi tu vieni giudicato durante il percorso e alla fine dei 2 anni, è un qualcosa di molto importante. Quindi credo ad oggi che alla Juve abbiano ragionato più in questa direzione.
6: Vediamo, vediamo. Io, sono, io devo dire la verità, sono un po', diciamo così, l'attenzione la rivolgo a questo rapporto tra Comolli e Spalletti, ma soprattutto non vorrei che Spalletti, insomma, se, possa, diciamo, perdere un po' la sua tranquillità, ecco, nel fare poi quello che deve fare. Se, beh, non, se non si trova magari non...
0: se hai Spalletti lo devi mettere in condizione di fare Spalletti,
6: esatto, di, cioè di stare sereno,
0: se no altrimenti è inutile riconfermare.
8: Io ti dico una cosa, Spalletti secondo me quest'anno oltre a fare il mercato e cercherà di indirizzare il mercato, purtroppo per lui, perché purtroppo per lui dovrà combattere anche con l'ombra di Conte,
6: esatto,
8: perché
6: bravissimo.
8: Se Conte non va in nazionale questa ombra si allungherà sulla zona di Torino in una maniera impressionante e c'è poco da fare, sarà inevitabile, quindi vediamo. Io scriverò stasera che Conte ha tre possibilità: la prima di andare in nazionale, la seconda di rimanere un anno fermo, la terza, se succede l'irriparabile, è che possa essere chiamato dalla Juventus. Avere l'ombra di Conte,
6: io la penso come te, Nick. Ieri noi abbiamo fatto un approfondimento di questo tipo, io mi sono gettato un po' in questa direzione, cioè l'ombra di Conte è un'ombra pesante se non trova una squadra, è inevitabile, quindi secondo me è un iniziare un po' storta la cosa, quindi vediamo.
5: Ma Spalletti ha rinnovato per quanti anni?
0: Due
5: non lo so, due anni dopo tre mesi, quattro mesi, cinque mesi che le cose non vanno bene lo cambi? Non lo so, difficile, cioè deve fare proprio,
6: no, io penso che lo devono mettere nella condizione di farlo lavorare il più sereno, cioè lui deve se questa figura di Comolli non è in linea con lui
0: o ma prende... perché secondo te Conte sarebbe in linea con Comolli? Facciamo allora anche andiamo oltre, beh, allora di che parliamo, dai, su,
6: apposta ti dico che è una figura che può creare delle...
0: No, la figura è Comolli,
6: sì sì,
0: cioè
6: sì,
0: nel senso che quello. Conte andrebbe d'accordo con Comolli secondo te? Che gli dice guarda l'algoritmo, oppure no, prendiamo questo profilo, no, del 2003, bravissimo, in Belgio ho fatto,
6: sì, per dirti, sì, sì, proprio, sì, no, no, no, hai ragione.
0: Sai
6: ragione.
0: Che Conte
6: vediamo,
0: quanto
6: vediamo,
0: ci mette a...
6: Vediamo, però l'ombra
0: dai,
6: di
0: ragazzi,
6: Conte
0: qui,
6: pesa.
0: Il discorso è che stiamo parlando di allenatori top, allora se tu scegli di riconfermare Spalletti devi metterlo in condizione di non renderlo nervoso, perché è un tipo,
6: esatto,
0: anche partito,
6: esatto,
0: su,
6: esatto,
0: non è che quello. Poi assetta alla soglia delle, cioè, con tutta la carriera fatta, però c'è il carattere, Spalletti è sta roba qua, allora o lo confermi e lo metti in condizione di
6: oppure
0: lavorare, oppure ciao, grazie, arrivederci, sì, ma che roba
6: hai
0: è?
6: Ragione, hai ragione. Dai. Va bene, ci doveva fermare Nick, buon fine settimana,
0: ciao, Nick.
6: Ciao, un abbraccio,
8: ciao a tutti, ciao.
6: E noi ci fermiamo, ritroveremo Massimo Bonanni e Daniele Garbo al rientro, tra poco.

0: Bentrovati dalla redazione sportiva. La MotoGP torna in pista con il weekend del Mugello, che inizia col miglior tempo di Fabio Di Gianantonio su una pista ancora umida dopo la pioggia della notte. Dietro alla Ducati VR ci sono le Aprilia di Martine Ogura, ottavo Bagnaia che non ha montato le gomme nuove, quindicesimo al rientro un cauto Marc Marquez subito alle spalle del leader del mondiale Bezzecchi, anche lui con gomme usate. Alle 15 le prequalifiche. Proseguiamo con il tennis. Giornata 6 del Roland Garros. Oggi si giocano i match della sesta giornata dello Slam francese. A catalizzare le attenzioni sarà soprattutto la sfida tra l'ex numero 1 del ranking ATP Djokovic contro il talento brasiliano Fonseca, ma in campo ci sarà anche il numero 3 Zverev. Ieri Jannik Sinner è uscito di scena al secondo turno, battuto da Juan Manuel Cerundolo in 5 set, avanti 2-7-0. Sinner è andato vicino alla chiusura del match, ma poi ha accusato un malore e ha perso 18 degli ultimi 20 game. Passano al terzo turno Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi. Il calcio ora. Domenico Tedesco è il prescelto dal Bologna per diventare il nuovo allenatore dopo la risoluzione consensuale con Vincenzo Italiano. Le parti sono al lavoro per chiudere l'accordo già in giornata. Classe 1985, l'allenatore ha superato la concorrenza di Eusebio Di Francesco e Fabio Grosso ed è reduce da una stagione al Fenerbahce terminata anzitempo con l'esonero del 27 aprile. In precedenza aveva guidato la nazionale belga dal 2023 al 2025. C'è stato invece ieri un incontro interlocutorio tra la Fiorentina e l'agente di Vanoli. Non è detto che i viola decidano di separarsi dall'attuale allenatore, che è riuscito a raggiungere l'obiettivo salvezza dopo essere subentrato a Pioli. La dirigenza ci sta pensando ed entro il weekend prenderà una decisione. In caso di addio è pronto l'assalto a Fabio Grosso. Ufficiali 26 convocati da Scaloni per i mondiali 2026. Gli italiani sono solo Nico Paz e Lautaro Martinez, mentre Messi giocherà il sesto mondiale con l'Argentina, eguagliando quindi il record di partecipazioni alla competizione dello storico rivale portoghese Cristiano Ronaldo. Il basket: si sono scontrate in finale di Supercoppa e quindi in quella di Coppa Italia. Oggi Brescia e Milano si ritrovano di nuovo una di fronte all'altra per una serie che ha in palio un posto per la terza finale, questa volta per lo scudetto. La gara 1 è in programma oggi alle 20. Per ora è tutto, a più tardi.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
3: Prendi a calci la monotonia. Vivi con noi tutta la tua passione sportiva. TMV Radio.
4: Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile.
5: Ci piace e lo facciamo due volte al giorno. Alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C con analisi, approfondimenti e i protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C.
3: Lo sport vissuto in tempo reale. Sei su TMV Radio. Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Siamo tornati per il pomeriggio di Maracanà, sempre con voi, nel pomeriggio appunto con noi. Dobbiamo salutare anche gli amici di Italia 7 che si sono collegati con noi sul
1: caro
0: canale
1: saluto.
0: 19 in
1: ciao
0: Toscana.
1: Marco, ciao.
0: Caro saluto, ciao Stefano, ben ritrovato. Allora, dunque c'è Daniele Garbo con noi che saluto subito di nuovo, Massimo
1: ciao
0: Bonani.
1: Daniele, ciao,
0: ciao ragazzi.
2: Buongiorno, ben trovati.
3: Ciao, ciao ragazzi.
0: Allora, ci sono degli audio, prendiamoli al volo, dai.
4: Siete all'ascolto di TMV Radio.
5: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà,

0: Vi ringraziamo tutta la vita.
1: Devi avere fiducia.
0: Grazie a Marco e a Stefano.
2: Grazie,
0: e buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio,
0: forza
2: grazie.
0: Napoli.
2: Va bene. Non, devi avere pazienza e fiducia e vediamo quello che succede. Ormai la scelta è stata fatta.
3: E questa è una cosa molto bella.
2: Certo. Oh,
1: Max, vedi che...
2: Capito? Daniele, vuoi perverso. Dire qualcosa tu al tifoso del Napoli che sei più...
4: Deve avere fiducia, avere pazienza. Il presidente De Laurentiis a volte ha fatto delle scelte discutibili, ma a volte ha fatto delle scelte oculate. E non a caso ha vinto due scudetti negli ultimi anni, insomma quest'anno è arrivato secondo, quindi ha sempre costruito una squadra competitiva, per cui credo ci sia bisogno di un po' di ottimismo anche in questo momento.
2: Vabbè, poi bisogna pure aspettare, insomma adesso noi possiamo dare una valutazione su quello che è stato, ecco, gli ultimi anni dell'allenatore, quello che è la formazione del Napoli che verrà, però insomma poi sarà... Aspetta al campo, insomma, no? C'è poco da fare. C'è anche Lorenzo Di Benedetto,
1: ciao, Lorenzo.
2: Dalla redazione di Tutto Mercato Web. Ciao Lorenzo.
5: Ciao, buon pomeriggio a tutti.
2: Ciao Lorenzo, stavamo discutendo ancora sulla scelta del Napoli che fa molto discutere, caro Lorenzo. Per esempio Maurizio ci scrive: il Napoli, a differenza del Milan, ha una società solida alle spalle e Allegri, con una società dietro che lo supporta, può anche aprire un ciclo come la Juve. Hai questa convinzione?
5: Ma io credo sia la speranza del Napoli più che altro. È chiaro che lavorare in un ambiente come è stato quello del Milan nell'ultima stagione, tant'è che appunto a fallimento avvenuto sono saltati tutti, cioè non è che è saltato soltanto Allegri, quindi vuol dire che la proprietà ha deciso di rifondare qualsiasi cosa. Non è stato facile chiaramente per Allegri, non sarebbe stato facile per nessuno. Detto questo, per arrivare quarto bastava anche tutto il caos che c'era, soprattutto per come si era messa la stagione del Napoli, no? Perché, scusatemi, del Milan, perché è sempre stato secondo, perché è stata l'unica antagonista dell'Inter, se poi di antagonismo si può parlare, perché comunque l'Inter poi alla fine ha staccato tutti, ha meritato di vincere lo scudetto. Però insomma, da lì ad arrivare quinto, puoi dire quello che vuoi, puoi dire che che mancava l'attaccante, puoi dire tutte le cose del mondo, ma il Milan e Allegri dovevano fare meglio e dovevano raggiungere la qualificazione in Champions League. Adesso cambia tutto, è chiaro, il Napoli è più forte del Milan, il Napoli è più strutturato del Milan. Il Napoli ha giocatori migliori rispetto a quelli che ha il Milan. Il Napoli ha giocatori migliori anche per quella che è l'idea calcistica di Allegri. Questo è fuori discussione. Però, insomma, per aprire un ciclo come fece la Juve, cioè, Allegri vinse 5 scudetti in fila alla Juve.
2: Dura. Io penso che quella sia una storia, secondo me, irraggiungibile.
1: Ma sì, dai.
2: Cioè, proprio un qualcosa che veramente... storico, che onestamente un record
5: irraggiungibile,
2: quasi
1: irripetibile.
5: Irraggiungibile secondo me no,
2: irripetibile.
5: Perché cioè, l'Inter, ma neanche perché cioè, non ci sbagliamo, l'Inter ha regalato uno scudetto al Milan, ha regalato uno scudetto al Napoli, quello dell'anno scorso, quindi magari non doveva vincere soltanto quello dominato da Spalletti, poi gli altri li doveva vincere tutti l'Inter, perché l'Inter è più forte,
2: però se non l'hai vinti, vedi, perché poi alla fine devi
5: sì, certo, però non è comunque impossibile, secondo me non è impossibile,
2: non lo so, ma vedo una cosa molto dura. Però è chiaro che insomma va in una società che comunque negli ultimi anni il Napoli, al di là dell'anno dell'errore lì di Garcia, però aveva sempre fatto, diciamo, certi percorsi, voglio dire, stabilmente in Champions, stabilmente nelle prime posizioni della Serie A. Ha fatto sempre mercati importanti.
1: Non ci giriamo intorno. Allegri deve arrivare al minimo secondo.
2: Tu hai detto devi vincere lo scudetto.
1: No,
2: io sono d'accordo con te.
1: Ho detto deve lottare per lo scudetto. Però c'è una squadra più forte che l'Inter. Ma il Napoli è la seconda, Cioè, non ci giriamo intorno. Dai, su, non cominciamo sto giochino.
2: No, io
1: che deve piazzarsi tra le prime quattro.
2: No,
1: Milano,
2: no.
1: Sì, qui no, Qui cambia tutto, ragazzi.
2: Annuivi, Lorenzo, sei d'accordo? No? Deve lottare per lo scudetto.
5: Veramente.
2: Non c'è dubbio.
1: Ma lo sa pure Max, Se no, che ha scelto Napoli, perché fare? Scusami.
5: Ma è per quello che dico io, che è un rischio, no? Quello che si è preso De Laurentiis e che si è preso anche Allegri, ma perché arriva in uno spogliatoio che è sfinito dopo i due anni di Conte. e Allegri dall'altra parte si deve rifare. Quindi o le cose vanno bene

0: nel senso, spogliatoio sfinito, ha bisogno di nuovi stimoli.
1: Certo.
0: Arriva Allegri, trova gli stimoli.
1: Il gruppo risponde
0: e dà modo a Allegri di riscattarsi, e questa è una strada. E allora, se tutto si va così, tutto liscio, allora ok, le cose vanno bene. Ma non è detto che vada così, perché lo spogliatoio sfinito che arriva Allegri e continua e ricomincia ad andare a 2000 all'ora con modi diversi, eccetera, se lo spogliatoio risponde male, è finita prima di cominciare la stagione del Napoli. Io c'è anche questa possibilità.
2: Daniele, volevi aggiungere qualcosa tu?
3: Guarda, la situazione di Allegri mi ricorda un po' quella di un po' di anni fa, adesso ho fatto le debite proporzioni, quando il Milan lasciò andare via Sacchi e chiamò Capello, no? I giocatori erano stanchi, non ne potevano più dei metodi pesanti, del modo di lavorare di Sacchi, che era molto impegnativo, ovviamente assomiglia molto a quello di Conte, e arrivò un allenatore come Capello, che assomiglia per certi versi, secondo me, a Allegri, perché è un gestore, che invece diede un po' più di libertà ai giocatori, un po' più di spazio alla fantasia, li stressò un po' meno, e quel Milan vince tutto praticamente. Quindi la situazione, ripeto, fatte le debite proporzioni, potrebbe essere anche simile a questa. Credo che i giocatori avevano bisogno di tirare un po' il fiato.
2: Sì, sì, sì, di una gestione diversa, dai, di una gestione diversa.
3: Quindi credo che Allegri sia l'uomo giusto da questo punto di vista, ecco.
2: Sì, sì, sì, ma potrebbe starci, no Massimo? E poi vado da Lorenzo su un altro argomento. Massimo, potrebbe starci questo tipo di chiave di lettura, no? Di una squadra che aveva bisogno anche di una gestione differente dopo due anni belli tosti, ecco.
4: Sì, sì, ma penso che sia stato l'unico motivo, ripeto, cioè tu passi da italiano, che è comunque un allenatore che ha delle idee importanti di calcio, che vuole far fare magari alla propria squadra una certa situazione, passi da lui a uno che invece è un gestore, che lascia spesso e volentieri fare ai big del gruppo, lascia gestire alcune cose, alcune situazioni, quindi sicuramente ad oggi è una bella scommessa. Mi ha un po', ripeto, mi ha un po' stupito, perché pensavo che ormai il Napoli andasse dritto, anche perché si parlava di Sarri e di italiano. Quindi il fatto che poi Allegri è andata così come è andata e si è cambiato in maniera repentina su di lui, significa che non era nemmeno chiara prima la situazione, insomma.
2: Assolutamente. Lorenzo, vengo da te. Senti, ma in chiave Milan la situazione, cioè italiano, è proprio da escludere? Faccio questa domanda secca.
0: No, italiano non è da escludere assolutamente, anzi qualche colloquio, almeno un contatto tra Ibrahimovic e italiano ci sarà nei prossimi giorni, nelle prossime ore. C'è da capire, poi io rimango sempre della stessa idea, ok che Ibrahimovic può parlare con italiano, ma il Milan deve andare per step, cioè lì sono saltate tutte le teste,
2: esatto.
0: Quattro teste, Allegri per la panchina e in dirigenza Tare, Furlani e Moncada. Bene, quindi adesso c'è da ricostruire tutto, e secondo me non puoi partire dalla ricostruzione di tutto partendo dall'allenatore.
2: Certo.
0: Cioè devi prima prendere il direttore sportivo e poi l'allenatore, quindi in base a quello che sarà il direttore sportivo allora capiremo anche quello che sarà l'allenatore, secondo me. Se poi il Milan fa il contrario, allora io alzo le mani e dico benissimo, fate quello che volete, chiaramente lo fanno, non è che glielo devo dire io di fare quello che
2: certo,
0: però,
2: certo.
0: Però allora va tutto al contrario, va bene, scegliete prima l'allenatore e il direttore sportivo, e poi
2: posto, sì, no, posto che ha ragione, che bisogna ristrutturare un po' tutto, Stefano, ma sarebbe un profilo giusto o sbagliato italiano a tuo giudizio? Perché poi per il Milan, sì.
1: Marco, voglio dire, bisogna vedere il Milan come si...
2: Cioè, è chiaro, la struttura è fondamentale.
1: Certo.
2: Però lo vedi un allenatore, ecco, che possa, diciamo così...
1: Beh, sicuramente...
2: Entrare in un... Stiamo parlando di un top club, dai.
1: Io ho sempre stimato l'italiano e le squadre le fa giocare bene.
2: Sì, sì. Però
1: e poi soprattutto fa lavorare molto durante la settimana. È un po' parente di Conte. Forse De Laurentiis avrà scelto, optato per Allegri perché gli serve un'azione conservativa dopo due anni impegnativi, capisci? No, ma senza nulla, gli serve, magari avrà sentito di Lorenzo, che ne pensi tu?
2: Sì. Hai
1: fatto un po' un sondaggio.
2: Sì, sì, sì.
1: meglio mantenere le cose,
2: meglio mantenere, conservare. Però insomma tu no. Italiano lo vedresti?
1: Beh, io sì, lo vedrei bene.
2: Sarebbe uno. Pronto per fare sì, un salto sì. di questo
1: secondo
2: tipo
1: me,
2: questo
1: merita
2: un po', al di là di quello che dite che è giustissimo, che
1: merita una possibilità,
2: capire,
1: merita
2: ecco,
1: una possibilità.
2: Meriterebbe una possibilità. Massimo?
4: Sì, sì, secondo me sì.
2: Lo vedi pronto insomma?
4: Lo vedo sì, lo vedo che secondo me può giocarsela insomma. È un allenatore che comunque negli anni ha fatto bene, è venuto da un percorso da Firenze che ha fatto tre, quanti finali ha fatto? Tre, quattro finali,
1: tre.
4: Non mi ricordo.
1: Una di Coppa Italia e due di Coppa.
0: Tre.
4: Ha fatto tre finali con la Fiorentina, ha fatto una finale col Bologna. Secondo me è giusto dargli una possibilità, è uno degli allenatori più preparati in Italia, quindi secondo me è giusto darglielo.
2: Daniele?
3: Ma guarda, ho la sensazione che al Milan abbiano poche idee ben confuse. Hanno fatto piazza pulita di quasi tutti, sono rimasti Paolo Scaroni, presidente che percepisce uno stipendio di 600.000 euro l'anno, non si capisce bene per fare cosa, Ibrahimovic che è stato l'artefice poi dell'esonero di tutti gli altri, che non si è ancora capito che ruolo avrà, che non ha una grande esperienza di managerialità in una conduzione di una società, e il Milan ha deciso di puntare su di lui. Auguri, che ti devo dire? Poi la scelta dell'allenatore, secondo me, alla fine è tutto sommato secondaria. Ecco.
2: Sì, sì, no, ma io sono d'accordo su questo che state dicendo. Io mi riferivo solo al fatto se lui è un allenatore.
1: Ma
2: che
1: lui
2: può...
1: è bravo, Marco, però insomma è imprescindibile l'aspetto, diciamo, della società. Io sono d'accordo con Daniele. Cioè, un allenatore catapultato in un ambiente in cui non ci sono pochi punti di riferimento, come fa a lavorare bene? Non è che voglia assolvere Allegri. Però non è facile, insomma, dai, su, no?
2: Sì, sì.
1: Poi sono d'accordo con te, a 5 giornate dal termine, hai 10 punti di vantaggio sulla quinta, 6-7, adesso non mi ricordo, devi portare la nave in porto, con le sirene. Con la, come si chiama?
0: Ma dai, ma senza farne nemmeno le coppe, dai.
2: Senza
0: mai
2: nemmeno
0: Non è che sono arrivati stanchi, dice, guarda, siamo arrivati in semifinale di Champions... Poi siamo usciti, esatto. Però abbiamo messo tutto lì, no? Come l'Inter l'anno scorso.
1: Lì non è colpa di Cardinale, ecco. Poi che c'è da sistemare tu, lo sappiamo e condividiamo il pensiero della maggior parte dei tifosi dei rossoneri. Però se tu a 6 giornate dal termine, c'hai 10 punti di vantaggio sulla quinta e non porti la nave in porto, c'è qualcosa che non va, non è colpa di Cardinale.
2: Assolutamente.
1: Perché
2: assolutamente.
1: Allora nella prima parte che c'è Cardinale ne ha nessuno o no?
2: Esatto, capito. Se nella prima parte c'hai i meriti, non è che dopo sotto
1: allora,
2: i meriti degli altri.
1: Allora il campo bisogna analizzarlo.
2: Sono d'accordo. Senti Lorenzo, approfitto ancora, su tutto il mercato web si parla anche di Gasperini e Scamacca. Cioè Gasperini vuole Scamacca per la Roma, ma l'Atalanta ribadisce centrale nel progetto, e quindi si sta parlando molto di questa opportunità o meno, come stanno le cose, e poi è veramente così centrale Scamacca nel progetto Atalanta-Sarri, vi chiedo?
0: Ma allora sono notizie a cui manca qualcosa, secondo me. Allora partiamo dal presupposto, dire che l'Atalanta ribadisce a centrare il progetto è normale, perché l'Atalanta ha anche un giocatore che non sarebbe magari, che non fosse centrale al progetto, per quale motivo dovrebbe dire no, guarda, non è centrale nel progetto, quindi prendetevelo voi, che faglielo regali, no, quindi qualsiasi giocatore sarà centrale al progetto, questo è fuori discussione, perché se la Roma lo vorrà lo dovrà pagare, come sempre. Poi, e questa è la parte sicura di ciò che l'Atalanta dice o dirà alla Roma. Dall'altra parte, come si fa oggi a pensare che l'Atalanta possa intavolare delle trattative con Giuntoli, che ieri è entrato per la prima volta a Zingonia, non è ancora ufficiale, quindi va bene che può cominciare a lavorare.
2: Sarri.
0: Però appunto, poi dall'altra parte non è ufficiale Sarri, anche lui arriverà all'ufficialità, ma prima facciamole arrivare l'ufficialità e poi ragioniamo del calciomercato. La Roma un attaccante lo deve prendere. Scamacca, secondo voi, accetta di stare a far la riserva di Malen tutta la
2: però
0: stagione?
2: Però c'è la Champions, perché... Stefano.
1: C'è.
2: C'è la Champions,
0: sì,
2: è tutto.
0: Vai. Secondo voglio me vedere quante volte non fa giocare Malen Gasperini, vai, lo voglio proprio vedere.
1: Lo so, Lorenzo. Sì, lo so, però verrebbe Lorenzo.
2: Lui verrebbe.
1: Sì.
2: Come giocatore, sì.
1: Sì, sì.
2: Secondo me alla Roma serve anche un profilo così. Poi è chiaro che c'ha ragione Lorenzo quando dice
1: ha ragione,
2: ha poche possibilità
1: Lorenzo.
2: Di giocare, però
1: il calcio pure lì, ne ho viste tante. Malen deve fare un gol a partita il prossimo, cioè non è così, cioè non è il calcio che tu dici, sai che faccio, la prossima stagione le faccio, sì, ne può fare anche 40, 30, ma non... calcio non è così, gli allenatori lo sanno,
2: sì, sì,
1: quindi
2: sì. Annusano,
1: vado su Scamacca, annusano. Meglio fare due forti che uno...
2: Bonanni, sei d'accordo?
0: Sì, però scusami, scusami Stefano, sì. No, allora Scamacca a me è un attaccante che piace tanto, no? Quindi parti da questo presupposto, ma... tu Roma vai a spendere quanto
1: 25-30?
2: Sì, sì.
0: Dai 25-30, bene.
2: Ma oggi
0: te vai a spendere 25-30 milioni per un attaccante che sai già che si farà male?
2: Questa è una gufata,
0: no,
2: però.
0: No, non sto dicendo che si fa male.
2: Sì, ho capito.
0: Ma cioè, la sua stagione è altalenante perché ti passa 10 partite in cui ti fa un gol a partita, poi c'ha l'infortunio, sta fuori 2 settimane, altre 2 per rimettersi in forma.
1: Sullo stato suo,
0: cioè,
1: non
0: è la storia.
1: Io
0: non è che lo so,
1: sto
0: dico
1: valutando
0: io, la storia di Scamacca.
1: Vedremo, insomma.
2: Daniele,
1: mi sembra un ottimo calciatore.
2: Daniele, che dite voi? Daniele?
3: Non ho capito che quello che ha detto Lorenzo. Scamacca si fa Malen adesso?
0: Sì.
3: No, a parte le battute. Tra l'altro la Roma non ha ancora deciso cosa fare di Dybala, pare che potrebbe rimanere, e quindi avrebbe in casa un altro giocatore a rischio infortuni. Cioè, io credo che in una stagione così importante, in cui la Roma torna in Champions League dopo 7 anni, abbia bisogno di giocatori integri, non di scommesse. E da questo punto di vista ha ragione Lorenzo, cioè Scamacca è uno che ultimamente ha avuto molti problemi. A me piace molto come attaccante, è uno che calcia molto bene anche da fuori area, ha tutto per essere un grande attaccante, ma il problema è che è fragile, si infortuna troppo spesso, e questa è l'ultima cosa di cui ha bisogno la Roma, secondo me, l'anno prossimo.
2: Bonanni?
0: Napoli, scusa, un secondo.
2: Vai,
0: Napoli l'anno scorso Højlund l'ha pagato 35-40 milioni, Højlund. Sì. Quindi si tratta di aggiungere 5-10 milioni e prendi un giocatore però integro, non ti dico che prendi Højlund, però con la stessa cifra secondo me si prende un giocatore totalmente integro. Io sto dicendo solo questo.
2: Perfetto. Massimo, tu saresti d'accordo? Operazione che ti convince?
5: Ma io credo che Scamacca sia anche un giocatore che ha fatto più di tre anni nel settore giovanile Roma, che quindi possa rientrare nel discorso degli slot dei ragazzi che sono cresciuti nel settore giovanile. Però detto questo, è un po' una scommessa sotto il punto di vista fisico. Però sicuramente la Roma un attaccante lo deve fare. È normale che ad oggi tutti quanti sanno che a Roma c'è Malen, quindi prendere un sostituto all'altezza non sarà per niente facile in questo momento. Quindi ti dico, sarà comunque difficile. Secondo me stanno pensando a Scamacca per il discorso della lista. Vado a memoria, ma credo che lui abbia fatto più di 3 anni nel settore
2: sì. No, ci può stare come scelta anche, poi comunque lo conosce pure Gasperini, quindi... No, però hai citato, mi sembra, Garbo ha citato Dybala, ti riporto queste parole che trovate anche sulla pagina Instagram di Tutto Mercato Web. Dybala, dice Totti, Dybala tecnicamente è un 10, ma per mettersi una maglia così pesante non bastano 2 stagioni, serve dimostrare continuità per almeno 10 o 15 anni. Vabbè, Dybala 10-15 anni ci può stare a Roma. Anche questioni anagrafiche, no? Totti.
1: Beh, però ha aggiunto Roma non è Torino, e poi Dybala tecnicamente
2: sì.
1: Che questo è importante, hanno fatto la domanda, lui il 10 come la maglia, io sono d'accordo con Francesco, cioè la Roma è una storia particolare, Francesco l'ha fatta in lungo e largo, e quando lui dice 10-15 anni ha ragione.
2: Vero, però lui non li può giocare 10-15 anni.
1: Ma infatti questo, cioè, come dire. Che la diamo adesso? Cioè, magari neanche prima lo pensava.
2: Vabbè, io,
1: cioè,
2: io
1: è un fenomeno,
2: come
1: Paolino,
2: per
1: Paolino
2: me è un
1: 10, fenomeno, però. È un fenomeno. L'ultima partita è stata una cosa stratosferico. Però poi quante ne fa così? Cioè, quello che dice Totti, sta 10-15 anni sulla cresta dell'onda, non è facile. Poi credo che questo sia un calcio molto difficile, ecco, tranne che ne so, Messi, un fenomeno, fenomeni sparsi pochi. Credo che la continuità, ogni stagione, che devi andare a 1000, devi avere un rendimento altissimo, non è più il periodo di questi giocatori che possono essere continui e costanti per tanti anni.
2: Lorenzo, stavi aggiungendo qualcosa?
0: No, stavo dicendo, cioè, se ci aspettiamo che un giocatore del livello di Dybala, del livello di Totti, del livello di questi grandissimi giocatori stia alla Roma 15 anni prima di prendersi la 10, toglietela. Cioè, che venga tolta la 10, perché ma è anche giusto magari togliere la 10. Poi non viene tolta perché? Perché è una maglia talmente importante che alla fine l'ha tolta solo il Napoli, dedicandola chiaramente a Maradona, e ci mancherebbe altro.
2: Ma io però non sono mai d'accordo.
0: Però allora togliamola, cioè se noi ci aspettiamo che possa arrivare un altro Totti alla Roma e che meriti di indossare la maglia numero 10 dopo 10-15 anni alla Roma... Stiamo parlando di fantacalcio, non esiste più, perché il calcio italiano, noi ragioniamo, no, delle bandiere, dice non ci sono più bandiere, bene, benissimo, se Totti fosse andato al Real Madrid avrebbe vinto 5 palloni d'oro, d'accordissimo, ma comunque Totti, Del Piero giocavano nel miglior campionato del mondo, adesso non è più, quindi le bandiere non è che non sono attaccate al club, è che vogliono andare a giocare per più forti. E quindi se in Italia ci fosse dei più forti, un altro Totti 10-15 anni alla Roma si potrebbe vedere, ma ora non si può più vedere, quindi
2: è vero, sono cambiati i parametri. Sì, no, su questo sono d'accordo.
1: No, poi lui ha detto Roma non è Torino, però poi a Torino a 10 l'hanno data,
2: a 10 c'è la Indice, sì.
0: No, anche a Dybala l'hanno data,
2: pure a Dybala, io per caratteristiche,
0: no, a Ildiz, 10 prima a Dybala e poi a Ildiz,
2: sì, è vero, esatto. Massimo, tu che ne pensi? Io gliela darei, perché a me piacciono questi giocatori qui, per me sono da numero 10, per come la vedo io, però è chiaro che poi sai, le parole di Totti hanno sempre un certo effetto, comunque. Massimo,
5: certo. Allora, diciamo che Dybala sarebbe un giocatore che può prendere la 10, che può prendere la 10 a Roma, perché è un gran bel giocatore. Secondo me non è Totti, però di Totti ce ne saranno pochi, quindi insomma è un po' la coperta corta. Però non sono d'accordo sull'eliminare il numero 10, il numero 6, il numero 8, cioè i bambini nascono, crescono con la voglia di avere la maglia numero 10 di, quindi esatto. Io non sono molto d'accordo con le squadre che tolgono i numeri, però sicuramente avere la numero 10 della Roma oggi ha un significato importantissimo, è come la 16 alla Roma che è di De Rossi, cioè chiunque ha la 16 verrà sempre poi paragonato a De Rossi, ma non è che poi un ragazzo non se la può prendere.
2: Beh, ma la 10 c'ha un significato diverso, dai. Garbo, e chiudiamo.
3: Ma sulla 10 inutile che ne parliamo, voglio dire, cioè, è chiaro che dopo Totti nessuno può indossare la maglia numero 10, o la ritiri oppure fai finta di niente e la dai al giocatore che ritieni la meriti, ecco. Nella Juventus l'ha nata Ildiz, alla Roma mi sembra che non ce l'abbia nessuno, se non sbaglio.
0: Ma tu... non l'ha mai più presa nessuno dal 2017, no, la maglia numero 10 alla Roma.
2: Vabbè, cioè, da quando Totti ha smesso, è una maglia pesante indossarla, questo bisogna
0: dire. Non l'ha indossata più nessuno. Però... il prossimo anno si fanno i 10 anni senza 10 alla Roma, sì. L'anno prossimo.
2: Nell'anno del centenario, tra le altre cose.
1: L'anno del centenario,
2: cioè. Capito? Vediamo un po'. Va bene, mi devo fermare, vi voglio augurare un buon fine settimana a Daniele Garbo, Massimo Bonanni, ciao ragazzi, e Lorenzo Di Benedetto, a lunedì. Ciao ragazzi.
0: Ciao ragazzi, ciao.
2: Ciao ragazzi, allora noi adesso facciamo un break, torniamo tra poco.

0: Buon pomeriggio dalla redazione.
1: Il comando centrale degli Stati Uniti ha smentito le notizie diffuse dalla TV di Stato iraniana sull'abbattimento di un velivolo americano nei pressi di Bushehr, definendo false le informazioni circolate e assicurando che tutti i mezzi aerei americani risultano operativi. Parallelamente, il vicepresidente americano J.D. Vance ha riferito di molti progressi nei colloqui con Teheran, pur riconoscendo che restano aperti nodi cruciali legati al programma nucleare iraniano, all'uranio altamente arricchito. Il portavoce della Commissione per la Sicurezza Nazionale del Parlamento iraniano ha però affermato che la gestione dello stretto di Hormuz da parte dell'Iran si è ormai consolidata a livello internazionale, sottolineando poi che il presidente americano Trump è l'unica persona a non volere accettare la realtà.
0: Polemica internazionale dopo che un drone è precipitato su un edificio residenziale nella città di Galati, in Romania, paese membro della NATO. L'incidente ha provocato un incendio e due feriti. Si suppone che si tratti di un drone russo, perché in quel momento si stava sferrando un attacco nella regione di Odessa e Galati si trova non lontano. La NATO ha condannato la sconsideratezza di Mosca.
1: È arrivata nella notte all'Istituto Nazionale Malattie Infettive Spallanzani di Roma la dottoressa di Medici Senza Frontiere, esposta a pazienti risultati positivi a Ebola nella Repubblica Democratica del Congo. La donna sta bene, non presenta sintomi, rimarrà però in osservazione fino all'8 giugno. L'Italia intanto invierà a Kinshasa una squadra di esperti dell'Istituto Spallanzani per fornire assistenza tecnica, consegnare materiale sanitario e medicinali e rafforzare la sorveglianza epidemiologica.
0: Migliorano nel primo quadrimestre di quest'anno le liste d'attesa per le visite specialistiche in Italia. Sono 16 su 21 le regioni che hanno dimostrato buoni risultati nella riduzione dei tempi di attesa. Tra gli esempi più significativi emerge la Liguria, che evidenzia un miglioramento rispetto ai periodi precedenti, confermando un andamento positivo nella gestione delle prenotazioni e nell'erogazione delle prestazioni. Il ministro della Salute Orazio Schillaci afferma: da quando c'è il decreto sulle liste d'attesa, qualcosa di concreto è cambiato.
1: Vasto incendio a Domus de Maria nel Cagliaritano, il rogo ha raggiunto alcune case di campagna ed è stata chiesta ai vigili del fuoco l'evacuazione di due persone disabili residenti nell'area. Per domare le fiamme è in corso l'intervento del corpo forestale con il supporto di due elicotteri.
0: Il tennis: Andrei Rublev rispetta i pronostici e si qualifica per gli ottavi di finale del Roland Garros per la quarta volta in carriera. Il russo ha superato il portoghese Nuno Borges. Tra le donne, la terza testa di serie Iga Swiatek, quattro volte vincitrice a Parigi, vince il derby polacco contro Linette.
1: Ed è tutto, a più tardi.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
4: Notizie, approfondimenti, tutto sul panorama calcistico in un solo nome.
2: TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
5: Il pronostico di Giocabet TV.
6: Amici sportivi, ben ritrovati al pronostico. Europa e Sud America insieme in questa puntata. Partiamo da Paris Saint-Germain, Arsenal. Secondo le nostre percentuali, i parigini sono favoriti al 43% sul 30% invece dato all'Arsenal, mentre l'Ajax con conseguenti supplementari rigori è dato al 28%. Nell'altra partita, Flamengo nettamente favorito al 69% sul 12% Curitiba, mentre l'Ajax è dato al 19%. E noi ci ritroviamo con un nuovo appuntamento il pronostico di Giocabet TV.
5: Il pronostico di Giocabet TV.
7: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Qualcuno arriverà.
1: Qualcuno arriverà.
0: Ben trovato. No.
1: Titolo di un film,
0: sì. Sì, qualcuno.
1: Ciao Marco, ciao a tutti.
0: Ciao Stefano, era il titolo di un film?
1: No, qualcuno arriverà, sembra che è un titolo di un film, era molto bello come titolo. Qualcuno arriverà.
0: Qualcuno arriverà dei nostri, se non arriverà, che devo dire, andremo avanti lo stesso, magari con i messaggi, che ce ne sono veramente tanti e adesso li recuperiamo. Poi, caro mio Stefano, siamo anche alla vigilia della Champions League.
1: Sì,
0: hai capito?
1: Questo Parigi che insegue la doppietta, questo Arsenal, dopo aver vinto una Premier, insomma.
0: Hai capito?
1: Vabbè, adesso lo facciamo un giro. Il duello col City, Arteta, è un Arsenal pericoloso però, sai?
0: Sì.
1: Perché arriva molto leggera, ha vinto la Premier.
0: Perché i pronostici danno tutti il Paris Saint-Germain.
1: Esatto, quindi... spesso e volentieri capita il
0: contrario,
1: tutto però
0: sulla squadra campione in carica
1: c'è qualcosa in più,
0: sì,
1: e qualcuno in più,
0: però sai, poi le finali, no, può succedere veramente di
1: ma
0: tutto.
1: Visto che fisico che c'ha Luis Enrique, mamma mia, lui fa,
0: ma lui fa
1: tipo,
0: un sacco di sport,
1: tipo te,
0: sì, vabbè, magari
1: Iron Man, no, fa maratona,
0: fa maratona, bicicletta, nuoto, tutto fa,
1: è pazzesco,
0: fa
1: nuoto, ma è una cosa, è un atleta,
0: è un cyborg. Allora c'è Orlando Massimone,
1: grande Massimone, eccoci qua.
0: Che dici, Massimone? Ben trovato anche a te, ben trovato a Simone Braglia, c'è
1: ciao
0: pure
1: Simone.
0: Simo, il portierone, ciao Simo.
2: Ciao Marco, ciao a tutti, ciao Massimo, ciao Stefano.
3: Ciao.
1: Dove
3: ciao.
1: Sei oggi?
0: Dove sei, Simone, oggi? Ci facciamo i fatti tuoi.
1: A funghi stai.
0: Oggi dove è a casa.
3: Un massaggio oggi.
1: Dove
3: no,
1: stai?
3: A casa.
1: Sotto una frasca, lì a Como.
0: A casa.
3: Sì, bravo.
0: A casa,
1: bravo.
3: A casa. Ma
1: il direttore non c'è?
0: Non lo so, dovrebbe arrivare, mi ha detto di sì, quindi... forse c'è qualche impegno, ma arriva, no, arriva, dai, che vediamo che arriva, forse sta sbrigando le ultime cose. No,
1: vabbè,
0: dicevo...
1: da dove vogliamo cominciare,
0: no,
1: con
0: dai,
1: i nostri
0: aspetta,
1: Massimo?
0: No, facciamo una cosa, oggi troppe cose dobbiamo...
1: Già
0: però,
1: stanno lì,
0: però visto
1: carichi.
0: Che tu hai detto della Champions, chiediamolo a un pensiero anche a Massimo e Simone, insomma,
1: certo.
0: Stasera si chiude un atto importante del calcio, perché insomma è la finale di Champions League tra Paris Saint-Germain e Arsenal, atto finale, Massimo.
3: Vabbè, quello che diceva Stefano, dai, sono d'accordo, il Paris ha più talento, una squadra impressionante, soprattutto davanti, ma non solo davanti, però una finale, dai, partita secca, l'Arsenal è molto organizzato, arriva leggero perché ha vinto finalmente il campionato. Non credo sia una partita spettacolare, perché l'Arsenal di solito non ti fa giocare un grande calcio, però ecco, favorito il Paris
0: anche per Massimone. Simone,
4: per me vince l'Arsenal.
1: A te pare. E vincerà l'Arsenal, vedrai che Braglia ci prende
0: spesso.
1: Dici
0: con una sicurezza, come mai?
1: Ma no, non lo so, vincerà. Guarda, se per Braglia me... ormai ha le sembianze di un gufo, però ormai è diventato competente in questi pronostici, perché... avvengono spesso quello, cioè. Simone, ci prendi spesso?
4: No, vince l'Arsenal per il semplice motivo che è una squadra da finale, cioè proprio da partita secca. È più l'Arsenal che il Paris Saint-Germain, una squadra fin da partita secca, perché comunque, come ha detto giustamente Massimo, è una squadra che non ti fa giocare, e poi dietro sono più compatti del Paris.
1: Vabbè, allora 10-8 è più forte, ma mai convinto.
4: Anche dal punto di vista, sai, si giocano su degli equilibri veramente labili. Il portiere più forte è Raya.
1: Cioè, ma l'ha presentato l'Arsenal, cioè, è 10 volte più forte del Parigi. Questo è in sostanza tradotto il pensiero di Braglia.
0: Vabbè, io...
1: ti provoco, sai, Simone, non ti mollo neanche dopo la fine del campionato.
4: No, ma io sono contento quando mi stimoli.
1: Ti presso alto, capito? L'hai presentata così, però, l'Arsenal dietro è perfetto, perché Parigi fischia con Marquinhos e gli altri sono scarsi.
4: Ti concedono di più. Sono ottimi giocatori, ma ti concedono di più.
1: Vedremo.
4: Il portiere, secondo me, è più forte, Raya. Di Safonov.
1: No, questo è vero. C'hanno Safonov.
0: È vero. Quindi tu
1: ma da dove è uscito fuori questo portiere, Simone? Safonov.
4: Era già lì. Era
1: il terzo portiere.
4: Era già praticamente lì quando c'era Donnarumma. Se ti ricordi quando c'era Donnarumma al Parigi, l'avevano praticamente sostituito con Safonov delle partite quando aveva fatto quell'errore con i piedi.
0: Vabbè, quindi tu
1: metti, che te combina Safonov domani,
0: metti l'Arsenal, diciamo, come, non dico favorita, ma poco ci manca, insomma, caro.
1: Nel frattempo come sta andando?
4: No, per me è favorita l'Arsenal.
0: Sto vedendo le prove,
1: cioè, ti rendi conto? Massimo, Simone, sta sta a vedere le prove di Marquez.
0: No, sto vedendo le prove della MotoGP, sono in atto, diamo un'occhiata, insomma, per dare le notizie live, ragazzi.
3: In attesa del mondiale.
0: Che ha detto Massimo? Non ho capito. Che hai detto, Massimo?
3: No, ho detto in attesa del mondiale adesso. E tutti, io per primo, che palle, finite.
1: Ci serve come l'acqua proprio, No, ci serve come l'aria.
0: Ma questo è il primo fine settimana senza calcio.
1: Tu vedrai che quante partite ci vedremo alle due di notte. Tu vedrai.
0: Davvero? Vabbè, noi dormiamo alle due di notte, quindi.
1: Appunto, ma pure Massimo e Simone se le vedranno. Un bel partitone, che te lo vedi? Nella prima fase ci sono quattro partite: Norvegia, Francia, un Uruguay, non mi ricordo. Ci sono due, tre, quattro partite. Quattro su miliardo di inutili. E dobbiamo aspettare, ragazzi, i sedicesimi. Affinché possa prendere un po' forma questo mondiale. Poi il prossimo faranno 100 squadre. Che dici? Ce la faremo, Marco, a qualificarci? Vogliono
0: ma lo stanno facendo per noi. Cioè, povero Infantino sta facendo di tutto.
1: Da 48 a 80.
0: Ma guarda questi che io aumento. Questi non ci riescono.
1: Adesso vogliono fare il format tipo Europa League e Champions League.
0: Va bene, dai. Allora, c'è chi dice che l'Arsenal dopo il campionato vinto giocherà con leggerezza e senza pressione, vincerà addirittura. Maurizio di qualcuno invece pronostica una bella goleata del Paris Saint Germain, insomma, che è già avvenuta, mi viene da dire. Va bene, non arriva il direttore, non lo so che cosa sia successo perché non risponde nemmeno a me, però noi andiamo avanti. A questo punto non posso non chiedere la notizia del giorno, caro Braglia, inizio da te, la notizia del giorno con Massimiliano Allegri al Napoli.
4: Quando tu mi avevi chiesto, a tutti, no?
1: Beh, era favorevole.
0: Sì, tu hai detto è favorevole.
4: Io gli avevo detto che la squadra.
0: Decisione giusta, che la ritieni giusta?
4: Sì, perché Allegri è bravo. Allora, se tu Allegri devi con Allegri devi valorizzare una squadra, no buono. Cioè non è Fabregas, non è tanto per darci De Rossi, non è, se però tu lo metti in un contesto già rodato, già collaudato, già con giocatori di una certa importanza e rilevanza internazionale e con esperienza internazionale, secondo me è il suo ambiente, come è stato quando ha vinto i 7 campionati con la Juve, come è stato col Milan.
0: Ma che Allegri è però adesso? Perdonami, tu stai facendo tutto. Che Allegri è?
4: No, Allegri non è mai cambiato. Non è che sia cambiato Allegri. Cioè Gasperini è cambiato, Ancelotti sono cambiati, ma lui fa parte di quella entità antica ancora con i... È come se
1: Ma che vuol dire antica?
4: Antico nel senso che lui non si è modernizzato, lui gioca solo per non prenderle, e invece oggi il campionato di quest'anno ha determinato che la miglior difesa è quella del Como, e che ha un gioco propositivo, è un gioco d'attacco e si può difendere anche attaccando.
0: Voglio sentire anche Orlando.
3: Intanto partirei che certi personaggi hanno una fortuna allucinante.
0: Vabbè,
1: sei trattenuto, Massimo,
0: però non è solo fortuna, la fortuna va anche cercata, dai.
3: Ho capito, cercata, e perdi l'ultima partita del campionato perché ti bastava un pareggio e butti via la Champions League, e il giorno dopo ti arriva la telefonata.
0: No, è clamoroso.
3: Del Napoli, squadra. E dopo l'Inter
1: è mai capitato in carriera, Massimo, una cosa?
3: Ma no. Cioè, ma queste sono botte di culo incredibili, voglio dire. No, perché poi ha ragione, perché va lì in un gruppo dove non ne poteva più di Conte, no? Per i metodi di allenamento e tutto quello che sta venendo fuori. E lui è bravo nella gestione del gruppo, ha una grande squadra, almeno che non siano venduti tanti giocatori, ma non credo insomma che il Napoli
0: manterrà. Ma quindi mi stai dicendo che non meritava questa panchina?
3: No,
0: perché?
3: Non merita,
0: cioè, perché?
3: Perché io fossi stato il presidente, non ha avuto il coraggio di prendersi Italiano. Delle volte bisogna anche avere il coraggio di scommettere su qualcuno di meno famoso. Italiano secondo me era perfetto per le idee di calcio, insomma 6 ore di conversazione non lo ha convinto, non so per quali motivi, è andato sul sicuro su un uomo d'esperienza, ma io credo, siccome il
0: calcio per me aveva già deciso Massimo.
3: Ma guarda che Italiano sono diversi anni che è nella lista di De Laurentiis, e il fatto che
0: oppure sapete chi ha influito tanto lì? Manna, secondo me Manna ha lavorato molto.
3: Ecco, sì,
0: Manna ha lavorato molto per Allegri, dai, lo conosco.
3: Ci sta. Manna e anche quei giornalisti che
0: ma non lo dire però insomma,
3: lo dico io.
0: Ma certo, ma ci mancherebbe, ma tu dico quello
3: no,
0: che
3: no, dico, vedrai, c'è cioè, ancora adesso. Vabbè, comunque vedrai il prossimo anno, ma glielo auguro per il Napoli.
0: Però deve lottare per lo scudetto, non mi venite a dire che adesso inizia dicendo i prime quattro, la Champions, cioè deve lottare per lo scudetto e fare molto meglio in Champions, molto
3: certo,
0: meglio in Champions.
1: Non sarà difficile lì fare molto
0: non sarà difficile. Che dice Luca, che dice Braglia vuol dire qualcosa.
1: Braglia.
0: Lo meritava Braglia? Meritava la panchina?
4: No, per me hai detto lo scudetto, devi lottare con lo scudetto. Per me lo vede col canocchiale lo scudetto.
1: Allora scusami, prima dice che la scelta giù che può far bene e poi lo vede col canocchiale. Ma sei una contraddizione proprio.
4: Il canocchiale va a Roma. Lo scudetto va a Roma.
1: Vabbè, ma adesso lascia perdere. Stiamo parlando di Allegri. Allegri, secondo te, che cosa può?
4: Non
1: ha l'obbligo di competere per lo scudetto?
4: No. Sì, sono d'accordo. Ma ho detto che lo vede col canocchiale. Per me non ci arriva a vincerlo. Non ci arriva a vincerlo perché ho Inter o Roma l'anno prossimo.
1: Quindi arriva terzo?
4: O quarto.
1: O quarto.
0: Addirittura quarto con Napoli.
1: E che dirai se arriverà quarto?
4: Fallimento.
1: No, che dirai?
4: È un fallimento.
1: È la scelta giusta.
4: Con la squadra. No, è la scelta giusta. Vedremo se vedremo come andrà il campionato e che tipo di campionato farà. Dopo i risultati e il campo deve parlare per quanto riguarda il lavoro
1: dubbi,
4: che farà.
1: Certo.
4: Io dico che a mio modo di vedere, secondo me. Mi spiegate una cosa, ma è giusto quello che ha detto Orlando, cioè Massimo, io sono d'accordo su quello che hai detto, cioè la botta di mi sembra sempre un controsenso il fatto di parliamo tutti di cambiamento e poi non cambia mai una mazza, cioè l'Atalanta prende c'ha due responsabili del settore giovanile che sono i migliori d'Italia, sbravati e,
1: ma Samuel, bravo, hai detto una cosa sacrosanta, lo sai perché? Ma è estesa, Simone, il tuo pensiero poi scivoliamo nella retorica quella proprio che ci fa due P così, perché poi la dobbiamo estendere quante volte qui tutti e quattro insieme, no? Quando ci è capitato di parlare, il movimento giovanile, il settore giovanili, i giovani, bisogna farli giocare, la crisi della nazionale, tutte queste cose, e poi ha ragione Simone, te ritrovi con gli stessi nomi. Cioè sembra che in Italia possano allenare, possono stare sul sicuro i presidenti con questi grandi nomi, che per carità sono bravissimi, però sono d'accordo con Simone e Marco. Oh no,
0: sì,
1: Massimo.
0: Sono d'accordo anch'io, però...
1: È che noi vogliamo dar fiducia a un giovane? Cioè il giovane... Allora, ieri, Fiorentina, complimenti alla Fiorentina, ho letto un articolo di Lorenzo Di Benedetto che condivido, poi non abbiamo avuto il tempo prima,
0: sì.
1: 16, 2006 su 22, sai che significa? Complimenti alla Fiorentina che conquista il titolo 43 anni dopo, mi ricordo che all'epoca c'era Carobbi, Bortolazzi, uno squadrone allenato da Vincenzo Guerini, 43 anni dopo con Galloppa vincono il titolo nazionale. C'è un articolo di Lorenzo Di Benedetto su tuttomercatoweb.com che dice, sì, tutto bello, complimenti alla Fiorentina.
0: Eccolo qui, vai.
1: Ah, ce l'hai trovato?
0: Come no?
1: L'ho letto e condivido. 16, 2006 su 22. Che c'hanno 20 anni? A 20 anni Orlando lo voleva a mezza Serie A e già giocava con lei. Braglia non ne parliamo, cioè a 20 anni devi giocare in serie, non puoi giocare in primavera. Allora c'è qualcosa, vedi che cioè, ha ragione Simone, parliamo sempre che dobbiamo sostenere il cambiamento, ma poi alla fine non cambia nessuno. E nessuno ha il coraggio di far giocare un Pischello, che ne so, un ragazzo, si dice a Roma così, Pischello, un ragazzo di 17 anni in primavera. Quella dovrebbe essere, anzi, tu devi fare la finale di primavera, campionato nazionale, con i sotto età, sì. Con i 2008, 2009, no con i 2006, 2006 sei vecchio, sei un trombone per giocare una finale, cioè sei vecchio o no?
0: Sono d'accordo.
4: No, no, no,
1: e
4: d'accordo.
1: Ha ragione Lorenzo di Benedetto.
0: Sì, sì, sì, no, giusto, hai fatto bene, guarda, l'avevo preparato purtroppo poi delle volte
1: vabbè,
0: i tempi,
1: comunque, insomma.
0: Però è quello che volevo sottolineare pure io, e hai ragione.
1: È quello che dice Simone,
0: sì,
1: cioè
0: sì,
1: noi
0: sì.
1: Ci sforziamo ogni volta, ma è come abbaia la luna. Cioè, non gliene frega niente a nessuno. Marco,
0: ma perché voi
1: dai,
0: allora aspetta, voglio finire. Senti, Massimo, stavi aggiungendo qualcosa su questa della Fiorentina che era interessante come spunto. Ecco, poi dopo noi faremo una parentesi.
3: Ha ragione Stefano. Cioè, qui giustamente, perché dopo tanti anni, insomma, hanno portato a casa un campionato. Però, come dice Stefano, con i 2006 devono giocare in Serie A o in Serie B. Parliamoci chiaro, non esiste dei giovani fino a 20 anni in primavera. Dai,
0: infatti Lorenzo dice così non ha senso, no? Campionato con poca logica se tu vai una roba del genere.
3: Infatti se tu lo segui è un campionato orribile.
0: Simone, chiudi tu perché questo è un argomento che abbiamo.
1: No, ha detto bene.
4: Ma io ho detto quel pensiero che poi ha continuato Stefano e Massimo. Cioè, noi continuiamo sempre gira e rigira, gli allenatori che continuano a girare, che vanno a fare le competizioni europee, sono sempre gli stessi, cioè gli stessi allenatori anziani. E non diamo mai ai De Rossi, ai Grosso. Non diamo mai l'opportunità di cimentarsi
1: allora,
4: una squadra per
1: allora viva Dio la scelta dell'Inter,
4: ma per amor del cielo
1: dai, perché qui eravamo qui ad agosto di ma chi vuole all'Inter, ma allora perché un altro allenatore non può essere l'italiano, non può allenare una squadra, una grande squadra, no, invece devono stare là ad aspettare a fare anticamera, poi verranno la barba bianca, i capelli bianchi, i baffoni bianchi. E aspetteranno che questi andranno in pensione fra quante 12 anni, 15 anni. Ha ragione Simone, dai, su. Poi sono bravissimi. Però allora la stessa cosa si applica, ecco, nei campionati di primavera. Nessuno ha il coraggio di dire, vabbè, ma che fai a giocare questo? È troppo giovane, no, non è pronto. No, lascia stare, aspetta. E aspettiamo. Aspettiamo.
4: Però Stefano, scusa se ti interrompo Stefano, ma aggiungo, perché prima i campionati, quando giocavamo io e te Massimo nei nostri campionati giovanili, non interessava vincere, sì, vincere il campionato, cioè interessava fino a un certo punto.
1: Interessava pure allora, sì, però era un altro tipo di...
4: Però era
1: c'era
4: diverso,
1: la cura
4: era
1: verso il talento, cioè se Orlando è un fenomeno, Orlando deve essere tutelato rispetto agli altri compagni, è così, però non è che Orlando entrava in campo, tu entravi in campo per non vincere, pure questa
4: ma
1: è
4: no,
1: una
4: ma per
1: retorica.
4: A livello di istruttori,
1: sì,
4: Stefano,
1: c'era più cura.
4: Avevamo gli istruttori che curavano la formazione, la tecnica e quant'altro, e ti preparavano anche caratterialmente per l'approccio in prima squadra.
0: Una volta cioè il settore giovanile serviva per portare i ragazzi nella prima squadra, questo era insomma, adesso invece
4: oggi esonerano gli allenatori degli allievi perché non vincono, dai, o gli allenatori degli esordienti, ma come cazzo si fa, cioè ci sono squadre che...
1: questa te la passiamo,
0: questa
1: perché
0: te
1: ci
0: la
1: stava.
0: Passiamo perché ci sta tutta, ci sta proprio tutta,
1: però guarda. Allora scusami, approfondiamo sta cosa, perché allora nessuno ha il coraggio di buttare dentro qualcosa di nuovo, ma senza nulla togliere, ripeto, a questi grandissimi che sono fenomeni e servono.
0: Ma chi puoi buttare?
1: Però
0: ma chi c'è di nuovo?
1: I posti migliori sono sempre gli stessi, cioè se rispartiscono sempre i soliti. Allora gli altri sono buoni ad allenare, gli altri sono buoni a giocare, gli altri non sono validi.
0: Qual è il nuovo, però? Scusatemi,
4: il nuovo
0: che ha detto?
1: Detto, no, ecco, adesso questa meglio che la ritiri. No, non hai sentito.
0: Non ho sentito
1: nessuno.
0: Beh.
1: No, dicevo. Perché non danno spazio ai giovani, ai nuovi? Chi sono i giovani? È quello che ha detto, cioè perché l'italiano non può avere una possibilità di allenare una squadra che sia migliore rispetto alle esperienze che ha vissuto? O no? Perché Chivu è stato scelto? Rispondetemi, perché? Poi tra l'altro da gente esperta, quale Marotta, Ausilio, che stanno da 50.000 anni nel calcio, dice, sai che c'è? Oh, siamo forti, mettiamo questo, no, proviamo.
0: Quindi
1: tutti insieme lavoriamo, quindi c'è, c'è questa possibilità. Prende, no, voglio dire, però l'hanno massacrati all'inizio dell'anno. Ma figurati con chi arriviamo settimi, ottavi.
0: Massacrati, diciamo c'erano dei dubbi.
1: Ma è stato una... Sì, ma, per, ma i dubbi sono per tutti, Marco.
0: Certo, certo.
1: Vecchi, giovani, bravi, non... perché che ne sai nel calcio? Però la scelta di Chivu è stata coraggiosa, quantomeno. No, no. Di rottura.
0: Come no, come no.
1: Poi vai a vedere le solite...
0: anche vincente.
1: Le solite coraggiosa squadre forti hanno i soliti nomi.
0: Sì, sì.
1: Perché sono più bravi degli altri.
0: Ma Massimo, tu italiano lo vedresti al Milan? Faresti? Cioè, sarebbe in grado... Cioè, è allenatore da Milan, la metto proprio così.
3: Ma, senti, se mi... Se mi allora, per lui è importante...
0: Che girano dei nomi un po' strani, tutti questi stranieri, perché... Sembrerebbe che Ragnic sia lui, insomma, che muoverà un po' tutti i fili, quindi non sì, va a prendere. No, che è caduto? Qualcuno è caduto uno un'altra volta. Qui cadono tutti.
3: No, no, io ci sono.
0: No, no, è caduto uno con la moto. Voglio capire.
3: Ah, io con la moto, con la moto.
1: No.
0: Sì, sì, sì. Vediamo un attimo.
1: Dovrebbe...
0: No,
1: è Quartaro, è Quartaro, è Quartaro.
3: Quartaro, bene. Cioè, no, male, mi dispiace. No, dicevo, ma se tu pensi, italiano è. Gioca molto in possesso palla, gli esterni sono fondamentali, molto, lo è sempre stato sia a Firenze che a Bologna. E se ti rimane Leao e Pulisic, io non vedo perché italiano non possa essere accostato al Milan.
0: Cioè lo vedi pronto per allenare una squadra come il Milan, le pressioni dell'ambiente e tutto?
3: Ma assolutamente sì, ma poi
0: io invece come... io lo sai che invece ho qualche remora, per esempio, io sono d'accordo col vostro discorso, però su italiano ho qualche remora, ce l'avrei avuta anche in caso di scelta del Napoli, l'ho detto anche ieri, lo ribadisco. Bravo allenatore,
3: no, no,
0: preparato.
3: Vabbè, ma ti mancherebbe,
0: però qualche remora, non so se sia veramente pronto per fare un salto del genere, però
3: vero, anche, ma,
1: però se
3: non
1: inizi mai, Marco,
0: certo, certo, se mai vieni messo alla prova non lo potrai mai capire.
1: Ma scusami, sì. Spalletti, quando è diventato Spalletti, che a Udine ha fatto un lavoro, un super lavoro, sì. A Roma, ma che poi si è imposto, cioè se non inizi mai,
0: questo è vero, questo
1: allora
0: è vero.
1: Italiano che deve fare? Deve aspettare 27 anni per andare in una piazza per vedere se può tenere il passo,
0: no,
1: diciamo,
0: no,
1: così,
0: questo
1: un
0: è
1: passo
0: vero,
1: diverso,
0: cioè, una prova deve essere fatta, insomma. Scusami Massimo che ti ho interrotto, poi c'è anche Simone che vuole.
3: No, no, questa cosa qui volevo dire, insomma, è chiaro che il nome Allegri ti dà più garanzia a livello proprio di risultati, insomma, di immagini e quant'altro, però ad esempio Thiago Motta, che io stimo ancora tanto, che nessuno sento che nessuno parla più di Thiago Motta, che molto probabilmente se fosse rimasto alla Juventus magari adesso avrebbe comunque imposto l'idea di gioco e insomma è quello che aveva fatto a Bologna. Delle volte bisogna aspettare, il problema è che un italiano va a Napoli, l'impressione è che il presidente abbia pensato così, questo mi sbaglia due partite e mi dicono ma chi abbiamo preso, ecco, è questa,
0: certo,
3: ma bisogna,
0: certo, certo,
3: bisogna buttarsi alle spalle un po' questo modo di pensare, perché sennò come ha detto Stefano a 90 anni alleneranno sempre
0: pure questo è vero, sì, sì. È c'è così, un ascoltatore prima di andare in pausa, Alberto ci scrive, beh è facile dire che bisogna rischiare su italiano, ma secondo voi il faraone ha voglia di buttare i miei soldi sul rischio o preferisce andare sul sicuro con un allenatore di esperienza? Ma chi gli ha detto, però scusatemi, a oggi, a bocce ferme, chi la dice che la scelta di Allegri sia poi la scelta giusta?
1: Lo vedi, ma scusami, ma tu hai certezze per il prossimo... Allora,
0: possiamo
1: anche...
0: dire che è l'allenatore di esperienza.
1: Io ho sempre sostenuto che...
0: Ma che sia la scelta giusta, io sinceramente non mi sbilancerei, anzi... Io ti dico oggi,
1: io sempre, Marco, scusami, io sempre sostenuto, a prescindere dal grande nome o dal nome così che gli emergenti, eccetera, eccetera, tu hai certezze che nel prossimo campionato Spalletti faccia bene alla Juve, Gasperini alla Roma e quello e cioè, quant'altro, e Chivo si possa riconfermare? È tutto molto difficile a patto che trovi motivazioni, ti scordi un po' il curriculum che hai, cioè sono tutti in corsa, in ballo.
0: Stefano,
1: però
0: scusami,
1: io quello stavamo facendo un altro tipo di discorso. quando è che possono avere una possibilità gli italiano, che ne so, fammi un altro nome,
0: il grosso,
1: il grosso della situazione, il grosso per esempio Firenze,
0: è un'opportunità, potrebbe, uno step di più,
1: è importante, però per dirti questo coraggio quando ci sarà? Quando secondo me lasceranno il passo i,
0: ma poi,
1: i mostri sacri,
0: perdonatemi,
1: che restano tali,
0: ma sono,
1: però hanno un vantaggio,
0: due mostri sacri,
1: hanno
0: due,
1: un vantaggio rispetto agli altri, cioè l'italiano della situazione può sbagliare una stagione e trova a posto, hai capito com'è il discorso?
0: Sì, sì.
1: È quello che ha detto Simone, è seria la cosa, mentre gli altri possono sbagliare, sono sempre richiesti,
0: ma poi
1: e non può andare, cioè, ma poi anche per equilibrare
0: un
1: un'offerta di lavoro, una
0: ma
1: possibilità,
0: quando la Juve prende, quando...
1: ci sono allenatori condannati che devono fare risultato e altri invece che nonostante non abbiano, portino
0: poi,
1: risultati
0: poi
1: trovano spazio, o no, sbaglio Simone, Massimo?
4: No.
0: Ma poi perdonatemi, ma quando la Juve prende Conte, Conte non è che era l'allenatore che aveva vinto 200 cose, era un tentativo di prendere
1: un
0: emergente.
1: Bravo, bravo.
0: Quando
1: ha avuto coraggio.
0: Lippi, ha avuto coraggio.
1: Bravo.
0: Quando il Napoli prende Sarri, ma
1: bravissimo.
0: Chi era Sarri? Veniva dall'Empoli.
1: Bravissimo.
0: È stato un atto di
1: bravo.
0: Coraggio.
1: Però siccome capito? Adesso sono diventati mostri sacri e servono anche a noi, perché sennò tu quel titolo che fai? Pincoletti strabiglia a Milan. Ti serve il nome, Marco, sveglia.
4: Sì,
1: allora,
4: mi
1: quindi...
4: serve il nome.
1: Allora, come... dai, allora ci serve pure a noi.
0: Sì.
1: Ma non è che stiamo criticando questo.
0: Antonio
1: sto dicendo
0: dice...
1: poveri allenatori che... emergenti che devono fare, non devono sbagliare una stagione per trovare occasioni più ambiziose. E quando ha ragione Massimo, ci avranno i capelli bianchi, i baffoni bianchi, la barba bianca.
0: Antonio ci scrive:
1: Natale.
0: Non vedo club che si strappano i capelli per prendere l'italiano. Ma perché quando ha preso Sarri, chi si strappava i capelli per Sarri? Perdonatemi, cioè questi sono discorsi banali.
1: Perché Spalletti da Udine a Roma
0: banali. Sono discorsi banali. Chi si è strappato i capelli per Sarri all'epoca?
1: Allegri da Cagliari a Milano. Vedi, loro l'hanno avuto, devi farlo sto salto. Perché non c'è più questa possibilità?
0: Vabbè.
1: Allora, Allegri Cagliari Milan, bravo, dai, Sarri, Empoli Napoli, bravissimo. Spalletti Udinese Roma, poi andiamo avanti,
0: Conte,
1: chi c'è sta? Gasperini,
0: Juve.
1: Atalanta
0: da dove
1: Roma.
0: Veniva? Al Bari, sarà Bari Conte.
1: Conte,
0: prendi,
1: bravo.
0: Prendi
1: Conte,
0: Bari,
1: no, Siena,
0: Siena. Vabbè, quello che
1: Siena era. Juventus.
0: Non è che stava capito?
1: È bravo.
0: Quando Berlusconi
1: poi
0: prende capello,
1: Conte,
0: capello che allenava.
1: Spalletti, Allegri sono diventati
0: che
1: fenomeni.
0: Allenava quando Berlusconi prende capello, che allenava capello. Ricordiamocela la storia, perché poi vabbè, fermiamoci.
4: La primavera.
0: Dai, break, torniamo tra
1: peccato,
0: pochissimo.
1: Peccato.
0: Piccolo break e torniamo subito, apriamo pure un po' le linee, dai.

0: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. In apertura il tennis, Jannik Sinner si ferma dopo l'eliminazione al secondo turno al Roland Garros per mano di Juan Manuel Cerúndolo. Il numero uno del mondo non prenderà parte ad alcun torneo prima di Wimbledon. Niente ATP 500 di Halle, ad esempio, torneo giocato negli ultimi due anni con il successo del 2024. Sinner tornerà dunque a Wimbledon, che prenderà il via il 29 giugno. Una pausa di 3 settimane per ricaricarsi e provare a difendere il titolo vinto nel 2025 contro Alcaraz. Andrei Rublev rispetta i pronostici e si qualifica per gli ottavi di finale del Roland Garros per la quarta volta in carriera. Il russo, testa di serie numero 11 del seeding, ha superato il portoghese Nuno Borges, 51 del ranking, con i parziali di 7-5, 7-6, 7-6. Tra le donne, la terza testa di serie Swiatek, 4 volte vincitrice a Parigi, vince il derby polacco contro Linette. Passiamo al calcio. Il Bologna non perde tempo dopo l'addio ufficiale a Vincenzo Italiano e punta deciso sul nuovo allenatore. Domenico Tedesco, nato in Calabria ma con passaporto tedesco, che farebbe il suo debutto assoluto in Serie A. Nelle ultime ore era stato valutato anche Eusebio Di Francesco, reduce dalla salvezza conquistata con il Lecce. Alla fine però la scelta è ricaduta sull'ex allenatore del Fenerbahce. Il quadro delle panchine di Serie A è quasi completo. Il Napoli ha scelto Allegri, il Bologna Tedesco e altre due caselle si sono completate. Il mercato allenatori del massimo campionato però ha ancora qualche nome da abbinare a squadre in cerca o dubbiose sull'attuale guida tecnica. Del Milan ancora non si sa, per il resto si sa che Inter, Juventus, Como, Cagliari, Roma, Udinese, Genoa, Venezia e Frosinone si terranno. Chivu, Spalletti, Fabregas, Pisacane, Gasperini, Runjic, De Rossi, Stroppa e Alvini. Il Lecce andrà probabilmente avanti con Di Francesco, la Lazio ha scelto Gattuso e l'Atalanta Sarri. Tra chi cambierà sicuramente c'è la Fiorentina, che ormai deve solo annunciare il prossimo allenatore, che sarà Fabio Grosso. Il Sassuolo ha intenzione di sostituirlo con un'altra guida tecnica portata a un'idea di calcio offensivo. Il nome più gettonato è quello di Alberto Aquilani. Massimiliano Allegri ripartirà appunto dal Napoli. Dopo l'esonero dal Milan, il tecnico toscano ha subito trovato l'accordo con gli azzurri. Neanche una settimana dopo il fallimento dell'obiettivo Champions League con i rossoneri, ecco che è arrivata l'intesa con il club partenopeo, che invece giocherà la Champions. Raccoglierà proprio come nel 2014 la Juventus l'eredità lasciata da Antonio Conte. Tra le tante curiosità che sta scatenando questo nuovo avvicendamento c'è anche quella riguardante il modulo. Inizialmente la Juventus non aveva stravolto il 3-5-2 contiano, per poi passare solo in maniera graduale alla difesa 4. Dalla redazione sportiva è tutto, a più tardi.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà, il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
3: TMV Radio. TMV Radio. Tutto il calcio che ti serve.
4: Il pronostico di Giocabet TV.
5: Amici sportivi, ben ritrovati al pronostico Europa.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com,

0: Siete all'ascolto di TMV Radio.
1: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
0: TMV Radio. TMV Radio. Tutto il calcio che ti serve.
2: Il pronostico di Giocabet TV.
3: Amici sportivi, ben ritrovati al pronostico Europa e Sud America insieme in questa puntata. Partiamo da Paris Saint-Germain Arsenal. Secondo le nostre percentuali, i parigini sono favoriti al 43% sul 30% invece dato all'Arsenal, mentre la X con conseguenti supplementari rigori è data al 28%. Nell'altra partita, Flamengo nettamente favorita al 69% sul 12% Curitiba, mentre la X è data al 19%. E noi ci ritroviamo con un nuovo appuntamento pronostico di Giocabet TV.
2: Il pronostico di Giocabet TV.
4: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Bene, bene, siamo tornati sempre con voi. Tanti messaggi, caro Stefano.
1: Ma che
0: caro
1: pensano Stefano? I nostri amici su questo bellissimo dibattito che ha sollevato Braglia, Simone
0: si dividono.
1: Braglia,
0: per esempio l'autore. C'è Antonio che è uno di quelli più... c'ha tutta una sua teoria, però dice allenatori giovani che hanno fallito il salto in una grande sono più di quelli che hanno fatto bene.
1: Ma se mai cominciano, però cominci. Amico caro,
0: anche Gasperini fallì all'Inter. Guarda questa cosa di Gasperini, la trovo,
1: ma è stato 20
0: cosa,
1: giorni
0: di
1: stato.
0: Una cosa veramente fuori luogo, perché uno dicevo Gasperini, ma ve lo ricordate che cos'era l'Inter in quel momento? E magari non era pronto nemmeno Gasperini, si fu fatto un tentativo, ma dopo Gasperini si è ricostruito nuovamente e ha fatto un percorso fino ad arrivare all'Atalanta e fino ad arrivare alla Roma. Mi sembra che Gasperini meriti di tutto rispetto per quello che ha fatto nella sua carriera, però si è portato dietro sta cosa dell'Inter, che è stato qualche mese in un Inter che era una roba, un disastro praticamente post Mourinho, e quanti hanno fallito, però Gasperini viene proprio sempre marchiato con sta cosa dell'Inter. È una cosa proprio veramente, mi dà un
1: Braglia
0: fastidio.
1: Hai sollevato un bel dibattito, eh.
0: Sentiamo qualche audio, che poi c'è un altro tema da chiedere. Dai, vai audio, vai di audio.
2: Salve ragazzi, secondo me l'allenatore del il presidente del Napoli, De Laurentiis, ci ha visto giusto. Visto il panorama calcistico, secondo me lui considera una squadra forte il suo Napoli, per cui chi meglio di Allegri sa utilizzare e far rendere al meglio i giocatori a disposizione una squadra che potenzialmente potrebbe vincere, per cui penso che la scelta sia giusta. Salve.
0: Scelta giusta secondo il nostro amico. Un altro ancora, dai, poi tanto noi ci siamo già espressi. Sentiamo un secondo, vai.
3: A me hanno preso Gattuso, per italiano mi sarei strappato ben altro quei capelli.
0: È vero, pure Gattuso, scelta... Non so se volete comunicare, commentarla, Orlando.
4: Ma io ho già detto.
0: Non mi ricordo, scusami, sto un po' rimbambito.
4: No, nel senso del, ma che scelta è? Non ha senso. Poi dopo, chiaramente, come dice Stefano, il campo è quello che decide, che parla, ma Gattuso, non lo so. Una Lazio che vive un momento di veramente drammatico sportivamente parlando, no? Con la

0: tifoseria inferocita e tutto, e tu mi porti a casa Gattuso, mi dai l'impressione che vuoi una squadra, molto probabilmente andrai a costruire una squadra meno forte di quella di quest'anno, ecco, questa è la sensazione.
1: Quindi non ti...
0: e punti su un allenatore che è bravo a fare gruppo in queste cose, hai visto Gattuso comunque è bravo in queste situazioni, l'aveva fatto anche in nazionale, però poi dopo sono i giocatori in campo che ti fanno la differenza. Sì. Cioè, non la capisco questa mossa
1: Vabbè, ma da Lazio è difficile capire un po' le cose, insomma, non solo questo.
0: No, infatti, gli auguro il bene, ma vedo luci non buone in casa Lazio. Spero di sbagliarmi.
1: Simone?
2: Sì, sono d'accordo con Massimo, non aggiungo altro di quanto ho detto, ma io già quando l'ha visitato la notizia...
1: Sì.
2: Non lo so, ero dubbioso. Cioè, io fossi stato Gattuso, che conosco, ma al di là di... Cioè, sembra quasi che abbia la fretta per forza di rimettersi in gioco, ma lo capisco, per amor del cielo. Però la Lazio sarebbe, in questo momento sarebbe forse, senza nulla togliere, con tutto il rispetto per i tifosi della Lazio e quant'altro, ma sarebbe una delle società insieme al Milan nelle quali non andrei mai.
1: Sì, però dove va Gattuso se non va alla Lazio, perdonatemi, se vuoi allenare.
3: Poteva andare a Torino.
0: Ma delle volte star fermi anche un anno non è che fa male, cioè voglio dire, con tutto, cioè è vero, perché poi la gente dice ma gli allenatori guadagnano, ma vivono quelli italiani, no, soprattutto vivono stagioni. Io ho visto quella di Vanoli qui quest'anno a Firenze, no? Che aveva un compito, ma uno stress che uno gli viene da dire aspetta un anno, mi fermo perché devo pensare anche alla salute, no? Invece imperterriti subito, nazionale, fuori, via, dentro, Lazio, io non capisco. Bravi comunque ad accettare, perché bisogna anche essere convinti ad accettare una piazza così complicata come quella della Lazio, perché non è che vai al Sassuolo, vai in questi posti dove puoi respirare. Beh, vai alla Lazio.
1: Allora, apriamo anche se ci sono delle domande.
2: Non è mica detto che il Sassuolo adesso sia peggio della Lazio, cioè è meglio il Sassuolo in questo momento.
0: Rispetto
2: alla Lazio, cioè,
0: ma se vai male a Sassuolo, se perdi tre partite a Sassuolo
1: non ti dicono niente, che te dicono,
0: non ti dicono niente.
1: Tre partite
0: Roma,
1: qui te contestano prima dei partiti, figura se perdi tre partite. Allora, 331-8200-213, se ci sono anche domande magari da fare a nostri amici qui a Impallomenia, a Braglia e Orlando, anche domande scomode,
3: considerazioni, no?
1: anche considerazioni, ma pure domande scomode, mica siamo qui solo per, capito, pettinare le bambole, dai, via.
4: Per quanto riguarda il discorso primavera, infatti se si va a vedere Inter, Juve e Atalanta, che hanno la seconda squadra, la squadra B, quindi in primavera stanno facendo giocare tutta gente 2008-2007, non sono riusciti ad arrivare in alto in campionato, perché giocando contro gente di 1-2 anni più grandi non riescono a imporsi. Ecco perché le squadre, diciamo, che hanno la seconda squadra secondo me sono avvantaggiate per un futuro, perché invece di fargli fare a 20 anni la primavera, gli fai fare un campionato di Serie C dove il calcio è già calcio vero.
1: Vabbè, un'altra ancora, dai.
5: Ciao Maracanè.
1: Ciao.
5: Fabio da Bergamo.
1: Ciao
5: Stefano, ciao Marco, ciao Simone. Il discorso degli allenatori che stavate dicendo, che servirebbe puntare sui giovani, Palladino a Bergamo ha dimostrato che ci poteva stare, però il primo tempo che ha fatto con il Bayer è imbarazzante, la squadra che ha messo giù. Poi la società gli propone 3 anni di rinnovo e lui dice no, preferisce fare anno per anno, perché se arriva lo squadrone a chiamarlo, allora è meglio che venga Sarri, che è più umile è un maestro di calcio e ha ancora qualcosa da dire. Ciao, siete bravissimi, buona giornata. Grazie
1: Fabio. Allora, grazie per la considerazione. Una domanda per Braglio da parte di Alessandro: ma come farà il Milan a fare una squadra decente visti i limiti economici e senza fare cessioni importanti? Si prospetta un periodo di centroclassifica. La miseria. Centroclassifica, c'ha paura il nostro amico Simone.
2: No, quello no. Il problema è che il problema del Milan sono l'identificazione dei ruoli che deve avere, chi deve fare cosa, e il problema è scegliere l'allenatore giusto che conosca il campionato italiano.
1: È una parola, chi scegliere? Ma ci sono dei nomi che io alcuni proprio non so chi sono. Mo è spuntato un altro. Sto Ragnik, so. Veramente decide tutto lui mo,
3: Ragnik.
1: Guarda che io sono un po' preoccupato.
2: Sì, ma la venuta di Ragnic mi dà
3: siamo
2: mi sembra che
3: cognome.
2: Siamo tornati a prima del Covid, cioè quando praticamente allora, ma la società è di Red Bird o è di, perché Ragnic è rispuntato fuori.
3: Ho capito, ma sempre le stesse cose, diciamo, Simone, su questo ormai la società però, è questa, che bisogna fare?
2: Ma se la linea è sempre quella, vuol dire che comunque nel campionato italiano questo tipo di società non vanno più.
1: Che dobbiamo fare? Dai, dammi un altro audio, 331-8200-213, vai.
6: Marco, buongiorno Stefano. Allora,
3: sì, ciao.
6: Io spero che questa volta Allegri non fallisca ancora a Napoli con la squadra che ha. Se dovesse fallire a Napoli deve espatriare. Buongiorno a tutti.
1: Va bene, buongiorno a tutti. Vabbè. Senti come ride Braglia. Dammi un altro di messaggio.
2: Franco Ordine.
1: Sì, dai.
7: Buongiorno a tutti. Sono Mario da Lecce.
1: Sì, Mario da Lecce.
7: Vi ringrazio sempre per la possibilità che ci date.
3: Ma Mario, non ti preoccupare, di la tua, ma ogni volta le fai.
7: Quello
3: ci emoziona questo cappello.
7: Quotidianamente Mario. Ci dà.
1: Ok, grazie.
7: Per questo rimane un calcio fantastico, un gioco fantastico.
3: Grazie Mario.
7: Allora, mi vorrei soffermare sulla questione Allegri.
3: Vai.
7: Allora, a volte pensare male ci si azzecca. Mm. Allora, Allegri è stato scientificamente fatto fuori da persone che vedremo in seguito chi saranno. Un indizio particolare è l'espulsione dopo 20 minuti di Tomori in una partita determinante come quella del Sassuolo.
1: Ma da chi è stato fatto fuori, ragazzi? Da chi è stato fatto fuori? A me pure sto discorso. Uno viene fatto fuori.
3: Baldini la pensa come Braglia, cioè, Silvio Baldini.
1: Che detto?
3: Ha detto delle cose molto tosse.
1: Aspetta che le vado a prendere. Ha detto che lui non gli interessa.
3: Ha detto no, Baldini. Contro il curriculum, il pavone non lo che leggi, ha fatto delle dichiarazioni.
1: Ecco,
3: Silvio,
1: no, eccolo qui, Baldini dice, ridere, prossimo CT potrei dire Guardiola o Fabregas, ma ci sono tanti italiani bravi, capito? Ha parlato, ha detto, magari ce ne sono anche italiani, i nomi che si sentono sono in grado di dare un'impronta. Io spero che chi arriverà possa essere una persona a cui io sia utile. Non un impiccio. Poi il calcio italiano è in mano a dei dirigenti che pensano ai propri interessi e non alla crescita del calcio, del gioco del calcio. Si punta a fare mercato con giocatori anziani e non con i giovani, perché questo aiuta a fare i propri interessi. Non mi devo nascondere, sono cose che ho sempre detto. Alcune persone le chiamo lestofanti e spesso questi hanno in mano le redini di questo gioco. Finché non ci saranno dirigenti seri, sarà un problema. Bella stoccata,
3: Commenti? Simone, Massimo, vai Massimo.
0: No. È un mio idolo Baldini, e dice cose giuste. Beh, sull'allenatore ha ragione, anche perché io sono sempre più convinto che alla fine sia Conte che andrà in nazionale, l'avevo già detto un mese fa. E poi sul fatto del calcio in mano a gente incompetente, basta vedere i risultati, Stefano. È sotto gli occhi di tutti, ha ragione, ma purtroppo con tutte queste proprietà americane, con tutti questi dirigenti che di calcio capiscono poco, ma sono bravi magari con
1: pensa
0: i numeri.
1: Pensa a Spalletti che deve parlare con Comolli.
0: C'è, capito, tutte queste situazioni stanno portando a questi risultati. I vecchi dirigenti di una volta, bravi, bravi proprio a fare i dirigenti, e ce n'è sempre meno nel nostro campionato.
3: Simone?
2: C'è solo una squadra che ha ancora quel tipo di conduzione, ed è la squadra che a sorpresa è andata in Champions League, ma non perché sono di Como, perché c'è il rispetto dei ruoli, Massimo.
0: Sì,
2: guarda,
0: sì.
2: Io sul discorso legato all'allenatore della nazionale non sono d'accordo con te su Conte. Io lascerei, guarda, al 101% lascerei Baldini.
3: Anch'io.
2: In nazionale.
1: Ma dai ragazzi, però comunque... ma se può lasciare Baldini con tutto il bene che uno gli può volere, dai, però
3: Marco, allora prima una
1: dai.
3: Cosa facciamo un discorso,
1: ma
3: poi
1: dai,
3: ne facciamo un altro.
1: Baldini
3: vabbè.
1: No dai,
3: allora...
1: ha fatto un percorso, ha fatto una carriera, mo
3: ma
1: tutto
3: che
1: quello
3: dire,
1: che volete,
3: Baldini,
1: però Baldini
3: che cosa c'è in meno degli
1: in nazionale,
3: altri?
1: Dai, su, vabbè, io
3: almeno butta allora, dentro
2: la
3: qualche
2: la
3: giocatore. Abbiamo
2: Conte
3: fatto delle figure
2: Marco.
3: di Melma. E adesso ci preoccupiamo se giocherà qualche giovane sconosciuto. Io vedrò queste amichevoli per vedere un attimo se c'è qualcosa di buono. Se non c'è qualcosa di buono, però insomma, almeno il coraggio di buttarli dentro, o no?
1: Vabbè,
3: no, facciamo giocare.
0: Silvio, poi
1: è incredibile. Guarda, sono incazzato nero perché hanno fermato mentre sta a far tempo migliore e c'è una moto.
3: Vabbè,
1: ma non è possibile.
3: Ma non è professionale.
1: Ma capito,
3: da parte
1: ma io sto devo dare un aggiornamento.
3: Ma sono un'ora che te ne frega niente di quello che diciamo. Poi
1: niente,
3: viene
1: qui...
3: distratto dalla MotoGP.
1: Ma
3: Massimo Simone, non
1: dai
3: un'immagine seria.
0: Facendo un discorso serio,
3: tu te vai a vedere le gomme bucate, gli incidenti.
1: Vabbè, no, però io prima ho detto una cosa. Beh, che non avete preso nessuno. Ho detto
3: quale?
1: Pensate Spalletti che deve parlare con Comolli.
3: Vabbè, che
1: è? Okay, come che? Come che?
3: Beh, ma è il lavoro suo, troveranno un modo.
1: Dai, vai.
3: Che devi fare? E che fa? Se ne va perché non può parlare con il dirigente.
1: Ma io là vedo una situazione veramente. Secondo me, prima o poi esplode tutto. C'ho questa
0: addirittura,
1: sensazione.
0: Addirittura.
1: Ma tu ce lo vedi Spalletti che possa sopportare certe cose? Non lo so,
0: No, ma parla direttamente con
1: Dionel. Ma no, quello è l'amministratore delegato, Massimo.
0: E
1: che fai, non parli o lo superi?
0: Lo superi. Spalletti, se ha l'autorizzazione da Elkan di superarlo, gli dirà, senta, quando... e dentro che dalla formazione come faceva guarda, racconto questo aneddoto
1: dai, racconto.
0: Per farti capire com'era grande Silvio Berlusconi.
1: Entrò
0: in spogliatoio, c'era Capello che dava la formazione. A un certo punto Capello ha detto, scusi presidente, però devo parlare con la squadra. Presidente, senza dire niente, è uscito. Cioè, vi rendete conto, un presidente come Berlusconi che comunque mette...
1: quindi non era vero che dava lui la formazione?
0: In quel caso però lui ha capito che era il momento di uscire.
1: Di farsi da parte.
3: Poi però magari in camera carità, che sia la prima o l'ultima
0: sicuramente,
3: volta.
0: Sicuramente. Però insomma... Era per dire che molto probabilmente come lì Spalletti gli dirà... francese, che fra l'altro questi qui ci hanno fatto giocare Sinner a mezzogiorno, sono anche incazzato ancora di più con i francesi. No, dai, a parte tutto, dai, io penso che o trova subito un feeling, se no è una stagione è veramente da incubo ancora, e la Juve non se lo può permettere. Dai.
1: Aspetta, abbiamo ancora le dirette, 331-82-0023, oggi messaggi a GoGo, via, ultimi messaggi.
8: Salve, sono un tifoso del Napoli da oltre 50 anni.
1: Auguri.
8: E quest'anno per la prima volta non tiferò No. Napoli mi asterrò dal seguire Napoli,
1: addirittura,
8: ma è inaccettabile,
1: è
8: importante la scelta di Allegri,
3: fatti una bella vacanza e torna al Maradona,
8: offenderlo, ma non esageriamo adesso, per cui
3: adesso non esageriamo,
1: allora facciamo una cosa, date un consiglio a questo amico tifoso,
3: vacanza, rilassati e torna al Maradona,
1: Braglia, un consiglio a questo amico che dice questa cosa forte, che non vuole andare perché c'è Allegri, dagli un consiglio.
2: No, beh, il consiglio è la volontà sua, io lo rispetto, anche perché
1: pensavo che dicessi cambia squadra.
2: Io la rispetto, guarda, perché comunque
3: perché sei un ruffiano.
1: Ma dai, ma non si può non andare allo stadio perché c'è un allenatore che non ti piace, ragazzi. Ma che messaggio, cioè, dai, su, Orlando, digli qualcosa.
0: Ma quello, Marco, poi è un po' è finito il campionato, lo stress.
3: Sì, sì.
1: Pure loro sono stressati.
3: Siamo tutti stressati.
0: Sì, pure lui, hai siamo detto tutti bene. Un mese di vacanza. Poi cosa succede?
3: Al lago di Como.
0: Allegri, allora almeno questa volta
1: sì.
0: Spero che capisca che ha una squadra davanti e che può giocare un determinato gioco, che non vada lì ancora una volta,
3: che la sguinzagli un po' in avanti, che la sguinzagli un po' in avanti.
1: Ma perché dite queste cose che dopo vi credono, dai? Ma che sguinzaglia,
3: Neres, Alisson,
1: aspetta
3: Politano,
1: allora aspetta che poi c'è una domanda pure per un confronto di portieri che chiediamo subito a Braglia, però altro audio, dai, 331 82 00 23.
9: Volevo chiedere a Impallomene e agli altri interlocutori come lui come immagina, cioè qual è stato il percorso logico che ha portato De Laurentiis da italiano a poi scegliere Higgins, che comunque si tratta di due allenatori
3: il faraone,
9: che
3: il
9: fanno
3: metodo,
9: e concepiscono metodo, in calcio, io penso in modo diametralmente opposto, quindi non so come fa
3: il metodo
9: presidente prima
3: abbiamo capito
1: come ha fatto
3: il metodo Aurelio è molto semplice, fa un casting allargato dove tutti si sentono sono il prossimo allenatore del Napoli,
1: ti fa sentire tutti allenatori e poi decide lui,
3: poi alla fine dice beh, ma questo non mi ha convinto, quell'altro Allegri
1: aveva già deciso,
3: esatto,
1: me.
3: Via
1: dice,
3: è molto semplice perché sono una squadra forte, voglio crescere a livello internazionale, mi
1: Allegri.
3: Serve uno di esperto, certo, che stressi certo. Poco la squadra,
1: però stressa al pubblico capito?
3: Ho capito, ma poi lo riconquisterà.
1: Braglia, una risposta, come ha fatto secondo te ad arrivare a questa scelta? Non ho capito che hai detto, ripeti.
3: Oggi stiamo un po' esagerando.
1: Oggi, dai. Braglia.
2: Ha fatto testo croce.
1: Mi sembra, no. Dai. Orlando, qual è stato
3: non
1: il
3: è
1: criterio?
3: Carino.
0: No, Stefano
1: ha ragione.
0: Ha detto perfettamente perché... ha pensato anche alla Champions, soprattutto alla
1: Champions. Sono d'accordo anch'io.
0: E lui vuole crescere lì, vuole diventare più importante in Europa. E in questo Allegri ha sempre detto, anche quest'anno, mi manca la Champions. Dunque, valutazione di Stefano è perfetta.
1: Braglia, era più forte Lorieri o Cervone? Ti chiedono.
2: Cervone.
1: Paolo Conti o Bordon?
2: Bordon.
1: Castellini o Silvano Martina?
2: Questo non dico Luciano Castellini, Giaguaro.
1: Giaguaro era forte, Giaguaro.
3: Forte.
1: Faf o Predom?
2: Faf.
1: Pure quell'altro era forte, però.
2: A me piace più Faf.
1: Sì, no. Poi c'è Luciano che scrive: sono interista, Allegri al Napoli, mi preoccupa con la squadra che ha a disposizione.
3: Lo vedi? Acciughina, attenzione, sottovalutatelo.
1: Dunque, dammi un altro audio e poi ci fermiamo, dai. Vabbè, un altro audio. Tanto attenzione che c'è un market scatenato.
10: Io penso come Stefano, intanto saluto tutti. Cioè, non è facile riconfermarsi, ma per chiunque, io credo che ogni stagione, dal primo di settembre, perché secondo me a mercato chiuso la stagione comincia, un allenatore parte da zero. E quindi quello fatto l'anno prima o gli anni prima, bravo, non conta niente, che ha fatto capito, bene e poi ha fatto male. Perché non conta più ci sono il nome, calciatori che non riescono più a ripetersi.
3: Bravo, vedi che non mi ha frainteso.
10: C'è un allato, figuriamoci l'allenatore, che l'allenatore alla fine lui deve spiegare dei concetti, poi deve sperare che quelli che ha davanti li assimilano e li portano in campo.
3: Hai capito Marco?
1: Ho capito,
3: sì, ma tu, oh,
1: no, aspettate che
3: Massimo,
1: c'è una notizia,
3: Simone,
1: che posso dare in...
3: Ma una cosa oggi, una cosa
1: attenzione,
3: è ingovernabile.
1: Attenzione,
3: ma impazzisce con sta MotoGP, ragazzi, fermatelo.
1: Vi sto dando una notizia incredibile, vediamo, ultimi giri, ultime curve. Ragazzi, questo viene da due operazioni negli ultimi 10 giorni.
3: Che ha stampato
1: è
3: il
1: salito
3: tempo
1: in moto, sta piazzando a 5 minuti al termine il miglior tempo al Mugello. È pazzesco. Sta andando
3: con
1: un treno.
3: Devi dire chi?
1: Marc Márquez, attenzione, bravo. Ultima curva, scoda la moto, la mette dritta.
3: E stampa una.
1: Attenzione, attenzione, è lanciatissimo sul traguardo. Vediamo proprio una questione di millesimi. Vediamo se stampa il miglior tempo. Marc Márquez, strepitoso.
3: Ecco, impazzito.
1: Strepitoso.
3: Orlando Braga.
1: Strepitoso.
3: Simone,
1: strepitoso.
3: Massimo, miei cari amici. Mi prendo una vacanza perché strepitoso. Il conduttore ha sbroccato.
1: Ma attenzione, Bagnaia risponde. Bagnaia risponde anche di Gian Antonio. Grande finale a 4 minuti dal termine.
3: Va bene,
1: mi fermo qui.
0: Allora andiamo a vederle tutti.
1: Mi fermo qui. Un saluto a Massimo Orlando,
3: ciao,
1: e Simone Braglia.
3: Ciao Simone.
1: Break
3: ciao
1: per noi.

0: Buon pomeriggio dalla redazione.
1: La Romania ha dichiarato il console generale di Mosca a Bucarest persona non grata dopo che un drone russo ha colpito nella notte un edificio residenziale a Galati, città della Romania vicina al confine con l'Ucraina. Immediata la replica di Mosca che minaccia, la risposta non tarderà. Nell'impatto è scoppiato un incendio e due persone sono rimaste lievemente ferite.
0: Il vicepresidente americano J.D. Vance ha riferito di molti progressi nei colloqui con Teheran, pur riconoscendo che restano aperti i nodi cruciali legati al programma nucleare iraniano e all'uranio altamente arricchito. Il portavoce della Commissione per la Sicurezza Nazionale del Parlamento iraniano ha però affermato che la gestione dello stretto di Hormuz da parte dell'Iran si è ormai consolidata a livello internazionale, sottolineando poi che il presidente Donald Trump è l'unica persona a non voler accettare la realtà.
1: L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha annunciato il primo caso di guarigione di un paziente affetto da Ebola nell'epidemia che sta imperversando nella Repubblica Democratica del Congo. È arrivata intanto nella notte all'Istituto Nazionale Malattie Infettive Spallanzani di Roma la dottoressa di Medici Senza Frontiere, esposta a pazienti risultati positivi ad Ebola in Congo. La donna sta bene e non presenta sintomi. Rimarrà comunque in osservazione fino all'8 giugno.
0: Lavoravano alla costruzione del nuovo consolato americano a Milano con una paga sotto la soglia della povertà. La procura ha disposto il controllo giudiziario d'urgenza per il colosso statunitense delle costruzioni Caddell Construction. Secondo l'ipotesi degli inquirenti Meneghini, l'azienda sfruttava una società indiana come intermediaria per reclutare lavoratori a stipendi infimi. Gli stessi lavoratori avrebbero infatti poi dovuto pagare una sorta di pizzo all'azienda per essere reclutati, quantificato nella cifra di poco più di 4.000 euro.
1: Dopo l'allerta rossa di ieri in 4 città italiane e diverse zone per i picchi di calore straordinari di questi giorni, il meteo in queste ore sarà meno estremo, ma le condizioni di instabilità possono dare vita a temporali e precipitazioni anche violente, vista la grande quantità di energia accumulata in questi giorni. Nel corso del pomeriggio i fenomeni si estenderanno anche alle aree di pianura, interessando maggiormente il settore tra Piemonte e Lombardia.
0: Calciomercato: sarà Domenico Tedesco il successore di Vincenzo Italiano sulla panchina del Bologna. Maurizio Sarri sarà il nuovo allenatore dell'Atalanta. La Dea ha scelto l'ex Lazio per il dopo Palladino. Mancano solo le firme prima dell'ufficialità. A Cagliari si proseguirà con Fabio Pisacane, dopo aver realizzato un'impresa storica portando il club per la prima volta in Champions League. Cesc Fabregas resterà sulla panchina del Como.
1: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
4: Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone, con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19.35.
5: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo. L'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno, solo su TMV Radio. Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Allora, siamo tornati, stavo dando un'occhiata a questa. Allora, dunque, intanto Di Gian Antonio fa il miglior tempo in MotoGP, poi domani le ultime prove, quindi con Marc Marquez che rientra, al rientro dopo l'operazione, si piazza al sesto posto, ma sono tutti veramente vicino come tempo, quindi domani veramente sarà un'altra bella giornata di prove. Allora, detto questo, senti Stefano,
1: sì.
0: Io ragioniamoci un attimo su questa cosa che stavamo pensando io e te, cioè nel senso la conferma di Comolico Spalletti, che insomma questo sia l'indirizzo dato da Elkan, l'ha detto chiaramente, quindi mettetevi d'accordo, trovate un punto d'incontro, fate pace e andiamo avanti, facciamo il mercato, adesso vediamo che tipo di mercato. Si parte con loro e se le cose dovessero andare male potrebbero rischiare entrambi.
1: Mi auguro per loro,
0: insomma, no, però potrebbero rischiare entrambi. E a quel punto, no, se Conte rimane fuori,
1: allora voglio dire, secondo me alla Juve
0: Conte, Chiellini,
1: ma adesso
0: vecchia Juve,
1: siamo nella fantascienza, siamo nella fantascienza, nel campo proprio di ipotesi adesso, voglio dire, veramente difficilmente realizzabili, però tutto può succedere nel calcio, lo sappiamo. Ma l'importante è che adesso Luciano Spalletti con Mollì insieme tutte e due trovino un'intesa, un'unità di intenti. Poi non so le dinamiche interne, a che punto è la situazione, ma soprattutto, ecco, una cosa fondamentale per il bene della Juventus e della prossima stagione è che facciano le cose con un tempismo corretto, Marco. Cioè, mi riferisco al mercato, alle scelte, agli obiettivi che si possono raggiungere e che non si possono raggiungere, senza ricerche spasmodiche su giocatori che è impossibile da prendere, tutte ste fatiche, ecco. Fare una cosa bella, delineata, condivisa, e poi lavora al campo, e lì Spalletti che può fare la differenza, ma Spalletti deve essere messo in condizione di non essere irritato.
0: Sì,
1: cioè,
0: sono d'accordo.
1: Spalletti si deve irritare perché pareggia o perde una partita, non perché c'ha una cosa che non può dire e che deve sopportare all'interno. Lo devi sgravare di questo, se no, poi se, questo è il mio punto di vista,
0: mia opinione.
1: Se no, altrimenti è meglio che non si parta nemmeno insieme subito, perché se no si creano equivoci, fraintendimenti, nervosismi, tensioni.
0: C'è dubbio.
1: Che poi già ce l'hai per le partite che devi vincere.
0: C'è dubbio.
1: Lo devi mettere in condizione, ma non significa che lui poi debba essere, dire così, sereno e tranquillo. No, però deve essere messo in condizione di non essere sfruculiato, irritato. Questo io la penso così.
0: No,
1: e se no un giochino che tu non sai mai, no?
0: È vero.
1: Dove puoi andare a parare, ed è nocivo e negativo.
0: Allora, facciamo una cosa. Audio, una serie di audio.
1: Vai.
2: Buonasera, secondo me
0: buonasera.
2: Il discorso lo stadio, di Silvio Pellegrini non fa una piega, e secondo me ce l'aveva con i dirigenti, tipo, non so, forse il direttore sportivo dell'Atalanta, gente che vende i giovani a 50 milioni dopo una stagione buona. Secondo me c'è bisogno di dimensionamento, i giocatori forti, i giovani devono essere venduti alle squadre a buon prezzo, perché sennò vanno all'estero.
0: Diamo anche un'ufficialità, andiamo su tutto mercato web, perché Bologna Miranda sarà rosso-blu fino al 30 giugno del 2028. C'è il comunicato del club, eccolo qui, è ufficiale. Juan Miranda ha rinnovato il suo contratto con il Bologna fino al 30 giugno del 2028. A comunicarlo è stato proprio il club Felsinio con un comunicato pubblicato poco fa. E quindi Juan Miranda fino al 30 giugno 2028. Audio.
3: Direttore, buongiorno. Buongiorno Stefano, ma posso fare una domanda un po' privata?
1: No.
3: Ma nei momenti, in quel minuto di pausa, cosa fate?
0: E che facciamo?
3: C'è qualcosa in frigo, o rosso, bianco, spumeggiante, cos'è?
0: No, guarda,
1: spumeggiante.
3: Avete oggi un'aria frizzante?
0: C'è,
1: sì,
0: l'acqua.
1: Oggi sì.
0: Acqua, c'è dell'acqua.
1: Oggi
0: lì.
1: Sì, no, proprio guarda, acqua e basta.
0: Acqua e basta.
1: Anche
0: noi
1: fa,
0: acqua
1: grande,
0: e basta.
1: Fa un grande caldo.
0: Siamo
1: non
0: ancora
1: come
0: sportivi dentro.
1: Dalle due parti,
0: capito?
1: A Berlino.
0: È vero. Siamo sportivi dentro e continuiamo a bere acqua. capito?
1: Saranno state queste qualifiche della moto.
0: Queste qualifiche. Vai con un altro audio 331 82 00 23. Ma dobbiamo mantenere.
4: Ciao Marco, ancora. Ciao Stefano, ancora Robertino da Torino.
0: Ciao Robertino.
4: Che altro che io mi chiedo, ma come fa un dirigente che lavora in Italia a non parlare l'italiano? Cioè, io vado fuori, ma già, non, già per me non lo doveva fare Ronaldo.
1: Pensa che ci sono italiani che non parlano italiano.
4: Quando Spalletti inizia a parlargli delle sue filosofie, come lì che capisce. Ciao.
1: Beh, però accontentati di Robertino, tu mi sembri una persona molto intelligente. Sì, ci sono italiani che non sanno parlare italiano. Ancora peggio.
0: Andrea ci scrive, a parte il Giaguaro, io avrei risposto tutto il contrario di Braglia. Vabbè, lo diciamo la prossima volta, lunedì.
1: Sì.
0: Vai con un altro audio, 331 82 00 23.
5: Ciao, sono Nino da Torino. Allora, riguardo il discorso di Allegri e Napoli, secondo me hanno fatto bene a prendere Allegri. Riguardo soprattutto la Juventus, perché riguardo quest'anno, secondo me Allegri, se il prossimo anno supera il girone, ha già fatto meglio di Conte. E poi se vince il campionato, arriva secondo, oppure arriva in Champions, ha fatto la stessa identica cosa che ha fatto Conte. Boh, io la penso così. L'ultima cosa, Marco, Marquez come sta andando? Perché sono super.
1: Ha stampato il miglior tempo.
0: No, aveva stampato. Aveva stampato un buon tempo, adesso è finito sesto, ma c'è molta contentezza perché rientrava dopo questo infortunio e due interventi. Mi sembra che sia andato molto bene. Un bel segnale. Sesto posto, poi le prove definitive ci saranno domani mattina. E quindi vai con un altro audio.
6: Ciao Marco Luigi, ma questi piloti sono fatti di plastica? Non lo so. Due posizioni, questo già va in pole position, non lo so. Questo è una razza di persone particolari, i piloti. Credo che per fare il pilota non deve avere paura di morire, perché molti secondo me sono fuori di testa. Ciao Marco.
1: Ma non ci pensi?
0: No, ma di testa sono... quello che per noi faccio un esempio velocissimo, Stefano. Lui ha avuto un infortunio al piede, è stato operato. Alla domanda del piede come sta, ha detto: no, ma io il piede potevo rientrare anche la settimana precedente.
1: Il problema è stato
0: la spalla. Che ho avuto un problema un po' più lungo e più serio. Quindi questo ci fa capire che delle rotture che per noi potrebbero causare, che ne so, 15-20 giorni di.
1: Però ecco, la spalla tu.
0: Spalla devi fare forza sulla moto, quello è chiaro. Però per il piede ci sono stati piloti che hanno corso addirittura col gesso, con parti della caviglia ingessata. hanno corso qua. Questi sono
1: pirati.
0: Sono un po' folli, bisogna dire la verità. Un po' di un pizzico di follia c'è in questi, diciamo, sportivi che praticano, che vanno in moto, insomma.
1: Però per me, non so se sei d'accordo, se io devo definire l'atleta degli atleti, secondo me è il pilota di Formula 1, poi dietro quelli della MotoGP. Tu non sai che preparazione fa un pilota.
0: Ma anche loro, però adesso anche quelli della MotoGP sono.
1: Considera che preparazione mostruosa. Considera che questi sono degli atleti incredibili.
0: Considera che i piloti della moto sopra devono avere una preparazione molto. Non tanto muscolosa grossa, ma una resistenza enorme, perché questi arrivano in staccata, che ne so, rettilineo 350, 370 e ti trovi a 100 o a 80. Tu pensa che staccata hai passando da una velocità così ad una velocità bassa, cioè devi avere una forza muscolare, non tanto, ripeto, quanto di resistenza proprio. Quindi pure loro, però è vero, adesso sti piloti fanno delle preparazioni.
1: No, ma io,
0: io mi ricordo Senna, ho visto gli allenamenti di Senna che erano
1: io mi è capitato proprio
0: pazzeschi,
1: il grande Michael Schumacher e Madonna di Campiglio, mamma mia, ma se svegliava alle 4 di mattina mi è capitato di incrociarlo e finiva alle 7 di sera, quindi tra palestra, corsa sul rullo, sci, la mattina e il pomeriggio, massacro, faceva una cosa, il ritiro, ma che lo stesso Fisichella, insomma, voglio dire, la preparazione dei piloti di Formula 1 è pazzesca, devono stare a mille.
0: Andiamo a sentire un altro audio, dai. Ormai sono tutti veramente.
7: Oggi bellissima puntata sul cazzeggio. No, tutti i genitori del Salento sono grati a Corvino che finalmente se n'è andato via.
0: Perché?
7: Così sicuramente uscirà un altro Conte, Garzia, Moriero, eccetera, eccetera.
0: Sta cosa lo sai che nel Salento.
1: Non l'ho capita.
0: No, su Corvino, perché lui è uno che ha preso molti stranieri e quindi gli hanno rimproverato
1: per
0: questa
1: cosa.
0: E ti ricordi che anche Garzia tempo fa ce lo disse, no? Una volta 7-8 giocatori della primavera del Lecce andavano in prima squadra, tra cui c'era Antonio Conte, Garcia e tutta una serie di giocatori, Moriero. Tutta una serie di giocatori, e in effetti è stato sempre l'appunto che è stato fatto a Corvino, cioè molto bravo a individuare, a scoprire giocatori all'estero, perché ieri abbiamo letto la top 10, ci cioè sono dei 10 giocatori che poi hanno trovato riscontro anche in club importantissimi, però gli veniva sempre rimproverato questo, Stefano, di una ricerca soprattutto degli stranieri, non degli italiani, e lui rispondeva sempre che gli italiani costano di più.
1: Eh sì, è tutto là un discorso economico. Non capisco perché, però così.
0: Andiamo a un altro audio, vai. Ah, dobbiamo, aspetta che però ci sono dei messaggi scritti che volevo recuperare velocemente. Dunque, grandissimo errore quello, secondo il nostro amico Federico Di De Laurentiis. In Italia funzionano queste tre dinamiche: la squadra più forte che vince anche con un allenatore di media qualità, non top, Inter Chivu; le squadre dove l'allenatore decide tutto, Napoli Conte, Como Fabregas; le squadre dove sono i tifosi che supportano e decidono l'allenatore e chi se ne deve andare, Roma con i tifosi che confermano la fiducia a Gasperini ed esonerano Ranieri; nelle squadre di vertice non c'è più spazio per gli aziendalisti, per i più difensivisti mal sopportati dai tifosi. Bah, non so, questa è una visione di Federico, però mi sembra che io non condivido molto sta roba qua. Per me i tifosi indecidono chi rimane o meno, la vedo così.
1: Assolutamente. Insomma,
0: poi, con tutto il rispetto, adesso io posso capire che è stato mandato via Ranieri, e quindi Ranieri è un molto legato alla Roma, cioè, però non è che hanno mandato via l'allenatore, non è che hanno mandato via uno che cioè,
1: sì, ma lì mica hanno deciso i tifosi,
0: ha deciso la società, perché ha voluto intraprendere la strada dell'allenatore, quindi ha tutelato l'allenatore, ha
1: c'è
0: deciso,
1: stato un problema,
0: è stato un problema, ha scelto l'allenatore, non credo che hanno detto aspetta vediamo il sentimento popolare, no, e poi noi decidiamo. Ma veramente credete che funziona così gestire una società? Cioè, questo mi sembra un pensiero che a quel punto possiamo andare a gestire la società pure io e Stefano, uno che passa per viene a gestire pure te, che dopo facciamo un sondaggio telefonico.
1: Non saremmo in grado.
0: Ma dai ragazzi, cioè, a me sembra veramente io sono ancora convinto che gli allenatori non possono decidere tutto, ma decidono in base a delle linee che devono comunque seguire. Poi possono dire no, sto giocatore non lo voglio, questo è un altro discorso. Però ci sono delle linee, Stefano, credo, no? Cioè la società dice guarda,
1: ma non ci può essere una scelta, non ci possono essere scelte unilaterali da una parte e dall'altra, da una parte e dall'altra. Quindi ti devi venire incontro.
0: Io la penso così.
1: No, no. Cioè i soldi a disposizione, il direttore sportivo, la figura del direttore sportivo e dall'allenatore, deve andare tutto
0: esatto,
1: ma non è che ci deve essere un dominio, una prevalenza di uno sull'altro, però ci deve essere il rispetto dei ruoli e soprattutto una sensibilità, questo sì, nei confronti dell'allenatore, perché poi è lui che lavora e che butta giù la squadra in campo e
0: poi guarda, voglio dire una cosa su Chivu, quando dice per esempio un allenatore non top, e però che ne sappiamo che questo non siamo di fronte ad un allenatore top? Noi possiamo, cioè, questo è il primo anno, prende l'Inter e vince scudetto e Coppa Italia. Mi sembra un bel cominciare.
1: Beh, direi.
0: Poi adesso arriverà il bello e il difficile, perché si dovrà confermare.
1: Si vive e si lavora anche per questo.
0: Vediamo il secondo anno e potremmo essere di fronte ad un allenatore molto, molto, molto bravo e preparato, giovane, e aver scoperto, voglio dire, scusate, facciamo un esempio, torniamo indietro nel tempo, ma quando Conte vince il primo scudetto alla Juve, immaginavate tutti voi che stavamo di fronte ad un vincente di quel tipo, di quello che poi è diventato? No, io non te lo immaginavi, Stefano? No, però che era bravo, sì, ma
1: sì,
0: che,
1: era bravo,
0: che potesse essere uno così vincente?
1: No, no. Però è forte, sì. Anche quando stava a Bari e a Siena, sempre stato bravo lui.
0: Sì, sì, però ti ripeto:
1: vabbè, poi devi avere
0: vincere
1: la
0: non è facile. Dopo è andato alla Juve, col Siena non poteva vincere. Questo è chiaro,
1: il lavoro che poteva fare dei risultati strepitoso, secondo me.
0: E quindi
1: con una squadra non subito da scudetto,
0: No, no. Ha voglia, certo. Allora, quindi poi per esempio dice Conte decide tutto senza se, senza ma. Non lo so se
1: secondo me non è anche una resa, una leggenda,
0: come possiamo pensare sempre noi.
1: È uno che si fa sentire,
0: si
1: uno
0: fa
1: che,
0: sentire, però che
1: però
0: decide
1: non è che
0: tutto.
1: Se arriva a un giocatore magari non ha richiesto lui, ah no, questo non lo allena, non credo.
0: Allora ha deciso tutto lui quest'anno e ha sbagliato un po' di operazioni che ha sbagliate, la sbagliate. Se decide tutto come dici tu, dobbiamo dire quest'anno ha sbagliato alcune scelte che poi non hanno prodotto un risultato, se è vero che decide tutto lui. Siamo arrivati quasi al termine di questo passaggio. Volevo vedere un attimo una cosa, Stefano, anche perché dopo voglio fare, torneremo un attimo sulla anche sulla questione fiorentina che va avanti un po' relativa a Grosso, però ci andiamo tra pochissimo. 331 8200 213, per i vostri messaggi. Senti Stefano, invece Bologna sembra tedesco la scelta,
1: si è va... italiano tedesco, eh?
0: Sì, sì.
1: Cioè, eccolo, non è che qui. Aspetta, è italiano, che è tedesco, però è tedesco e italiano. Cresciuto naturalmente in Germania.
0: Ah, vedi, tutto però... Mercato Web riporta anche un passaggio di
1: calabrese, poi, tra l'altro,
0: di tedesco quando rivelò di emozionarsi ascoltando Lucio Dalla, quindi c'è un passaggio dove viene riportato.
1: Lui sembra un buon allenatore, ha allenato il Belgio, ha avuto insomma esperienze importanti in Bundesliga, insomma, mi sembra, poi adesso in Turchia. Mi sembra un buon profilo, non lo so, tu che ne pensi? Poi
0: guarda, lo conosco
1: lì
0: poco per poterlo giudicare, ti devo dire la verità. Però c'è chi ne parla molto bene, quindi io ho letto un po' di cose, ma onestamente ho poco per poterlo giudicare da questo punto di vista. Mi sembra che ci sia una certa continuità con Italiano, cioè sempre un allenatore un po' propositivo, che vuole fare il gioco, quindi forse si cerca di andare in quella direzione con... da parte del club. Poi insomma lì c'è Sartori che qualcosina,
1: beh, direi
0: sa
1: qualcosina
0: fare, no?
1: Sa, sì.
0: 331 8200 213, ricordiamo i messaggi. Stefano da Roma, però Conte ha preso la Juve al settimo posto, Chivu ha preso l'Inter, vincente, mandatelo alla Juve e voglio vedere. Però perdonatemi.
1: Sì, ma sono paragoni che è vero quello.
0: Sì, è vero. Nessuno... Però chi l'ha detto che poteva vincere?
1: Non ha sottolineato l'impresa di Conte, che è stata strepitosa. Cioè la costruzione della squadra e poi tre scudetti in fila, che col record credo di 102 punti. È stata un'era straordinaria, poi continuata
0: però,
1: anche in maniera eccellente.
0: Anche Allegri ha preso una squadra vincente. Allora che vuol dire? Non ci aveva, lui non ci ha messo
1: Ma non c'entra nulla.
0: Cioè, secondo me, ragazzi, quando tu prendi
1: una
0: squadra forte,
1: non era semplice.
0: Non è facile
1: tutt'altro.
0: Poi tenerla in quella direzione. Cioè, noi dobbiamo pensare che se tu entri dentro una squadra dove funziona
1: secondo
0: tutto,
1: secondo me, Chivu è stato straordinario.
0: Non è
1: bravissimo,
0: facile mantenerla,
1: lucido,
0: a quel livello.
1: Continuo,
0: cioè...
1: entusiasta, umile. Volte anche con la presunzione che non guasta, perché sennò non vai da nessuna parte.
0: No, ma poi puoi pure andare fuori strada, Stefano. Cioè, non è detto, cioè, se tu hai una macchina potente, non è detto che sei capace a guidarla, potresti andare pure fuori alla prima curva. Quindi voglio dire, l'Inter è vero che era una squadra forte e preparata, però dopo devi saperla mandare, puoi fare dei danni, e invece i danni non li ha fatti.
1: Quello che mi
0: ha
1: stupito di Chivu è proprio la serenità, la calma, sempre presente, bravissimo.
0: Allora, 331 sì, sta parlando Baldini, magari vogliamo prendere un pezzettino.
1: Vai con Silvio.
0: Dai, vediamo.
8: Gravino, perché c'è una cosa che io devo molto rispetto, perché tutte le volte che sono stato coinvolto a parlare di nazionale con loro, hanno sempre avuto affetto e stima nei miei confronti. Quindi io queste persone non le tradirò mai, anche se a volte, poi a volte quando vedo le squadre dei club che mettono gli allenatori delle primavere, anche se alcuni di questi hanno poi fatto anche bene, hanno fatto anche una buona carriera, io non condivido questo percorso, cioè approfittare delle disgrazie per entrare in gioco. Ho la possibilità di fare queste due partite, e queste due partite devono essere anche di aiuto a chi verrà dopo, perché chi verrà dopo il 22 giugno deve sapere che il lavoro è stato fatto nell'Under 21, che è il lavoro più vicino per poi mandare i giocatori in nazionale maggiore, come è successo sia con Palestra che con Pisilli.
9: La spiegazione delle convocazioni, la ratio delle convocazioni, no, come ti sei ispirato?
8: Sì, ma il discorso è questo, ho convocato il mio gruppo e ho convocato poi due giocatori di un certo livello come Donnarumma e Pio Esposito, proprio perché io vedo in funzione delle Olimpiadi la possibilità poi di riavere questi giocatori, e quindi ho anticipato questo tempo sperando appunto di andare alle Olimpiadi e un altro anno di fare appunto l'Europeo, quindi più Esposito che non l'ho mai avuto, oppure Donnarumma, rientrano in questa possibilità.
10: Così.
0: Bene, rientriamo. Abbiamo sentito un passaggio del CT della Nazionale Baldini, che sta preparando queste amicole. Vabbè.
1: No, mi è piaciuto anche quest'ultimo passaggio. Cioè, sì, Donnarumma più Esposito, perché lui pensa anche là, Olimpiadi, ci andiamo da quando? È l'ultimo, mi sono dimenticato che erano quelle del Berlino, no? No, nel senso che è importante, no? Anche lì non siamo riusciti. Bella Olimpiadi.
0: Sì, sì. Bene, bene, ci fermiamo, break, ci torniamo fermiamo, tra poco, dai, per l'ultima parte, vai.

0: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. In apertura il tennis, Jannik Sinner si ferma dopo l'eliminazione al secondo turno al Roland Garros per mano di Juan Manuel Cerúndolo. Il numero uno del mondo non prenderà parte ad alcun torneo prima di Wimbledon. Niente ATP 500 di Halle, ad esempio, torneo giocato negli ultimi due anni con il successo del 2024. Sinner tornerà dunque a Wimbledon, che prenderà il via il 29 giugno. Una pausa di 3 settimane per ricaricarsi e provare a difendere il titolo vinto nel 2025 contro Alcaraz. Andrei Rublev rispetta i pronostici e si qualifica per gli ottavi di finale del Roland Garros per la quarta volta in carriera. Il russo, testa di serie numero 11 del seeding, ha superato il portoghese Nuno Borges, 51 del ranking, con i parziali di 7-5, 7-6, 7-6. Tra le donne, la terza testa di serie Swiatek, 4 volte vincitrice a Parigi, vince il derby polacco contro Linette. Passiamo al calcio. Il Bologna non perde tempo dopo l'addio ufficiale a Vincenzo Italiano e punta deciso sul nuovo allenatore. Domenico Tedesco, nato in Calabria ma con passaporto tedesco, che farebbe il suo debutto assoluto in Serie A. Nelle ultime ore era stato valutato anche Eusebio Di Francesco, reduce dalla salvezza conquistata con il Lecce. Alla fine però la scelta è ricaduta sull'ex allenatore del Fenerbahce. Il quadro delle panchine di Serie A è quasi completo. Il Napoli ha scelto Allegri, il Bologna Tedesco e altre due caselle si sono completate. Il mercato allenatori del massimo campionato però ha ancora qualche nome da abbinare a squadre in cerca o dubbiose sull'attuale guida tecnica. Del Milan ancora non si sa, per il resto si sa che Inter, Juventus, Como, Cagliari, Roma, Udinese, Genoa, Venezia e Frosinone si terranno Chivu, Spalletti, Fabregas, Pisacane, Gasperini, Runjajic, De Rossi, Stroppa e Alvini. Il Lecce andrà probabilmente avanti con Di Francesco, la Lazio ha scelto Gattuso e l'Atalanta Sarri. Tra chi cambierà sicuramente c'è la Fiorentina, che ormai deve solo annunciare il prossimo allenatore, che sarà Fabio Grosso. Il Sassuolo ha intenzione di sostituirlo con un'altra guida tecnica portata a un'idea di calcio offensivo. Il nome più gettonato è quello di Alberto Aquilani. Massimiliano Allegri ripartirà appunto dal Napoli. Dopo l'esonero dal Milan, il tecnico toscano ha subito trovato l'accordo con gli azzurri. Neanche una settimana dopo il fallimento dell'obiettivo Champions League con i rossoneri, ecco che è arrivata l'intesa con il club partenopeo, che invece giocherà la Champions. Raccoglierà, proprio come nel 2014 alla Juventus, l'eredità lasciata da Antonio Conte. Tra le tante curiosità che sta scatenando questo nuovo avvicendamento c'è anche quella riguardante il modulo. Inizialmente la Juventus non aveva stravolto il 3-5-2 Contiano, per poi passare solo in maniera graduale alla difesa 4. Dalla redazione sportiva è tutto, a più tardi.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà, il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale, con interviste, news ed anteprime. tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato, con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito, con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
3: Siete all'ascolto di TMV Radio.
4: TMV Radio,
3: la radio di chi ama il calcio.
5: Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker: ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile.
6: Ci piace e lo facciamo 2 volte al giorno. Alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C, con analisi, approfondimenti e protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C.
7: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Bene, siamo tornati ancora con voi. Volevo dire, ci sono delle domande, tra l'altro molto carine, su confronti di giocatori che ci stanno chiedendo. Tra poco te le rigiro, Stefano, perché riguardano anche un po' l'epoca nostra.
1: Parla per te.
0: Lo sapevo che mi dicevi.
1: Allora, tra poco mi sa che fa gli anni tutto, eh?
0: Vabbè, a luglio, sì.
1: Ci siamo.
0: Allora, aspetta che andiamo direttamente da Radio Firenze Viola. Perché abbiamo il collegamento con Lorenzo della Giavampaola, spero di aver pronunciato bene, vero Lorenzo?
2: Sì, ciao, ben trovato, grande Lorenzo. Ciao, ciao ragazzi.
0: Un saluto.
1: Vedo bello piazzato Lorenzo, sempre amico di Lorenzo. Sei un giocatore di football americano, un bel
2: non sono poi troppo, sono un buonaccione, diciamo.
1: Bello piazzato.
0: Senti Lorenzo, prima cosa che ti chiedo, abbiamo parlato e letto anche un po' di approfondimenti anche su tutto il mercato web relativo allo scudetto primavera, e quindi sì, facciamo un attimo un riepilogo della situazione e poi abbiamo letto insomma il punto di Lorenzo. Un campionato primavera così è avvilente, 16-2006 su 22 in finale, a che serve? Io aggiungo poi magari se c'è tra questi giocatori della Fiorentina che hanno vinto questo titolo dopo più di 40 anni qualcuno che possiamo vedere presto in prima squadra, insomma, perché ma quello deve essere
2: abbiamo
0: l'obiettivo.
2: Visto Braschi,
0: oltre a lui
2: abbiamo visto Braschi quest'anno, sì, Quadio anche, che sono poi i due marcatori della finale di ieri, entrambi hanno più Braschi nel finale. Quadio ha avuto qualche spezzone di partita all'inizio, soprattutto con Pioli, però effettivamente la domanda è giusta, no? 2006 magari, che all'estero già gioca in prima squadra da diverso tempo, e invece qui in Italia lo ritroviamo a giocare una finale seppur importante, vinta dalla Fiorentina, e mancava da 43 anni, però sempre in una primavera che poi sappiamo è un calcio parecchio distante, no? da quello dei grandi, soprattutto perché poi non è un calcio professionistico ancora, per questo sono state impiantate poi in Italia in diversi club le seconde squadre. E tornando però un po' in generale a quello che ha fatto la squadra di Galloppa, ci sono diversi ragazzi, c'è anche Balbo, che è un altro ragazzo che ha esordito quest'anno in prima squadra, terzino sinistro che ha preso il posto di un Gosens che non è sempre stato al top fisicamente, di un Parisi che poi purtroppo nel finale di stagione si è infortunato pesantemente al ginocchio. Quindi c'è qualche ragazzo che si è affacciato alla realtà fiorentina della prima squadra, però certamente
1: è importante. Io lo ribadisco, magari ha accennato anche oggi Silvio Baldini, che adesso ha preso l'incarico come

0: ho una favolosa formazione. C'erano Bortolazzi, Ceccone, Cherobi. In porta c'era Landucci. No, Lorenzo.
1: Sì, quindi,
0: la formazione 43 anni dopo, questa è una bella soddisfazione che meritava la famiglia Commisso, tutta Firenze, Viola Parca, è stato fatto tutto quanto. E in un anno di sofferenze,
2: terribili, un inferno.
0: Queste fiamme altissime, e poi paradiso con questa firma del settore giovanile ci voleva.
1: È il contraltare poi, no, esattamente della stagione della Fiorentina. E infatti diversi tifosi anche in generale tramite i social hanno festeggiato un po' come se fosse dando importanza al trofeo, perché comunque appunto è in contrasto pieno con quella che è stata poi la gestione della prima squadra, e invece una Fiorentina Primavera che dopo diversi anni di Supercoppe, Coppa Italia e finali comunque anche perse è riuscita alla fine a ottenere un trofeo. Al Viola Park, che è un altro appunto fiore all'occhiello, il fiore all'occhiello della gestione Commisso, no? Una struttura all'avanguardia che ha ospitato un trofeo comunque a livello di settore giovanile importante, quindi è stata una bella serata,
2: soddisfazione, dai. No, ti chiedo, Lorenzo, il futuro di Galloppa, però.
1: Il futuro di Galloppa, lui ha parlato, si è emozionato anche alla vigilia nell'intervista prepartita, per via proprio di tutto quello che ha comportato poi il suo percorso nel settore giovanile. Ci aspettiamo che anche lui, come è successo prima Aquilani, che ora sta facendo molto bene,
2: che potrebbe
1: anche arrivare in Serie A, forse Sponda Sassuolo, anche se ci sono sviluppi poi magari che ancora devono arrivare. Lo stesso percorso potrebbe attendere Galloppa, a partire da una Serie B e quindi affacciarsi poi anche al calcio professionistico. Ha fatto una presenza quest'anno in panchina con la Fiorentina prima dell'arrivo di Vanoli. È un tecnico che ha idee interessanti, che ha lavorato bene con i giovani e che può, appunto, sulla scia di quanto fatto in passato da altri allenatori nel settore giovanile della Fiorentina, cioè, al suo tempo ci fu anche Semplici, che poi è arrivato ad allenare appunto in Serie A.
2: Certo.
1: Sono diversi anche, non solo i giovani giocatori, ma anche i giovani allenatori che lancia il settore giovanile della Fiorentina.
2: No, che poi deve essere quello l'obiettivo, non lanciare sia dei giocatori,
0: devo
2: ma
0: dire
2: anche
0: che
2: degli
0: la
2: allenatori.
0: Fiorentina sotto questo sta facendo bene da anni.
2: Ma guarda, c'è un messaggio di un nostro amico, il 331-82-00213, dice: la cosa positiva della Fiorentina Primavera è che la maggior parte sono ragazzi del territorio, quasi tutti toscani.
0: Ecco.
2: E questo è un altro aspetto importante, no?
0: Bello, sì.
1: Sì, anche Braschi stamattina lo ha sottolineato, Quadio che è di Prato, sono i due marcatori, sono ragazzi che sentono il legame poi con il club, cioè il senso di appartenenza. Lo si è visto quando Braschi ha esordito in prima squadra, lo ha fatto capire attraverso poi quelli sono i messaggi dei ragazzi di oggi, no? Attraverso i post social, ma comunque ti danno la sensazione di essere un tutt'uno,
0: sai,
1: no, con l'ambiente.
0: Hai detto bene, Lorenzo. Sai, Braschi, quando che, coraggimi se sbaglio, ma ha preso il palo a Roma, no?
1: Con la Roma,
0: sì. Ha preso quel palo con la reazione, ma io stava sul quadro. Proprio si vedeva che c'era la maglia addosso, no? La Fiorentina addosso. Sul 4-0 ha fatto una bella giocata. Insomma, non è male quel ragazzo,
1: No, è il capocannoniere stagionale della Primavera, con 19 reti, 3 tra semifinale e finale appunto dello scudetto giocatosi al Viola Park. È un ragazzo appunto del 2006 che probabilmente poteva arrivare un filo prima, però che ha talento, ha tecnica. Poi, come spesso succede in Italia, magari non abbiamo il coraggio di dargli anche il tempo di sbagliare, dopo quel palo con la Roma gioca titolare in casa contro il Sassuolo, non si ripete a livello di prestazione e viene già, tra virgolette, non bocciato ma comunque criticato. Bisogna riuscire ad avere un po' di pazienza, secondo me.
2: Sì, hai ragione. Senti, Lorenzo, proprio prima di diciamo salutarti voglio chiedere una cosa: situazione invece prima squadra e in particolar modo Grosso. Si attende insomma un po' che si deve liberare dal Sassuolo, ma è fatta, insomma, no? Possiamo
1: è fatta assolutamente. Sono al lavoro appunto i procuratori di Grosso per liberarlo dal Sassuolo. Ci sono stati ulteriori passi avanti, è pronto un biennale per lui con opzione sul terzo anno a 1,2 milioni a stagione. Poi Grosso è pronto a diventare il nuovo allenatore della Fiorentina, verrà appunto poi comunicato anche a Vanoli che non farà più parte della Fiorentina prima squadra in vista della prossima stagione, e e siamo pronti ad assistere a una Fiorentina che proverà a ripartire anche già da qualche nome.

0: abbiamo trovato sul mercato, sempre sponda Sassuolo perché interessa Volpato, che è l'esterno destro, che spesso ha giocato quest'anno per qualche infortunio, qualche squalifica di Berardi, che tra l'altro da poco ha scelto di far parte della nazionale australiana in vista anche del mondiale. Lui ha fatto anche un percorso nel settore, nelle nazionali giovanili italiane, e quindi si delinea un po' quella che sarà poi la Fiorentina del futuro, e la scopriremo nel corso del mercato estivo, con un mercato che verrà portato avanti da Fabio Paratici.
1: Bene, bene.
2: Resta l'appuntamento di giugno a Firenze, sei invitato, eh?
1: Che appuntamento?
2: 24, okay. Il 24 giugno, calcio vero quello.
1: Ah, certo, quello che a te ti piace molto.
2: Io un giorno vorrei. Andiamoci.
1: Andiamoci a vedere, ci organizziamo.
2: Lorenzo, com'è? Chi vince quest'anno?
0: Sì, sì, sì. Non sono. Hai preso un non esperto, hai preso in.
1: In materia.
0: Lo so. No, non sono un esperto.
2: 24 giugno c'è Calcio Fiorentino. Calcio Fiorentino,
0: sì, esatto. Sì,
2: come... San Giovanni.
0: Ho diversi, amici che tifano, ma non sono. Un po' sono azzurro, ma non
2: mi piace perché non lo so. Dice un po' così, non perché si sa mai a Firenze.
0: No, perché mi spingono domenica, un po'
2: dall'altra
0: però.
2: Parte.
1: È forte.
2: Forte, Lorenzo. No, però sì, è tutto è da vedere. Credo che sia un evento straordinario. Sì. Vabbè, un giorno ce la faremo.
1: Va bene.
2: Dipende da Piccari.
1: Bene, che da Piccari. Allora, va bene. Lorenzo, noi ti ringraziamo. Un saluto a tutti gli amici di Radio Firenze Viola. A presto. Grazie. Grazie ancora.
0: Ciao.
1: Dunque, abbiamo ancora anche dei messaggi da recuperare. Chiedo in regia, appena siamo pronti li mandiamo. Due audio, siamo in chiusura, ma abbiamo ancora un po' di tempo. Al 331 82 00 213, vai.
3: Volevo farvi complimenti per la conduzione nostrilata della trasmissione, con bei momenti di leggerezza.
1: Grazie.
3: Ho visto che in alcune trasmissioni vi divertite a fare classifiche sui calciatori, tempo fa ne avete fatta una anche sui portieri.
1: Sì.
3: Beh, devo dirvi che su quella sono in completo disaccordo, perché i due migliori li avete in trasmissione, Rampulla e Braglia, così diversi.
2: No, Braglia no.
3: Ma entrambi molto simpatici.
2: Braglia,
3: di nuovo, grazie. Complimenti.
1: Grazie, grazie. Salutiamo Michelangelo, che è veramente una persona splendida proprio, e così come Simone, sono due portieri.
2: Un po' meno,
1: nostri...
2: però,
1: un po' meno. Allora, comunque guarda, ti devo dire una cosa, Stefano, questo sarà un tema che noi dobbiamo seguire, cioè, ma ha creato una spaccatura totale.
2: Chi?
1: Anzi, diciamo, non una spaccatura, una divisione, l'arrivo di Allegri al Napoli,
2: ma
1: pazzesca,
2: voleva, ma la
1: pazzesca.
2: Mossa della mossa
1: ma si è messo quasi il presidente contro tutti.
2: Ma tu vedrai che adesso poi tutto
4: falso, falsissimo.
1: Ma guarda che ci sono anche i comunicatori adesso che stanno andando giù in modo tosto.
2: Cosa direbbe Aurelio in questo momento?
1: Ma,
2: dalla regia.
4: Ruspe contro ruspe, macchinari, camion avanti, indietro.
1: Ti difendo io, direbbe. Ci pensa lui, vedrai.
4: Vedi? Hai capito? Con me,
2: Marco,
1: è così. 331 82 00 213, ancora un altro messaggio, vai.
5: Ciao signori, sono Tullio.
1: Tullio,
5: trasmissione bellissima sempre. Mi è successa una cosa curiosa anni fa, perché da ragazzino, quando avevo Graziano Bini all'Inter, purtroppo lo confesso, agognavo un po' o Tricella o Cravero. Poi mi è capitato di vedere a bocce ferme, quando le loro carriere erano finite, una partita di calcetto piuttosto che calcio a 7, e c'erano sia Bini che Tricella nella stessa squadra, e c'era un abisso a livello proprio di qualità fra i due a favore di Graziano. E quindi ho capito tante cose, che probabilmente giocare in certi posti è difficile.
2: Vabbè, ma non fa testo.
5: Tutto qua.
2: Però, Tullio,
5: ciao, un abbraccio.
2: Ciao Tullio, Tullio, un abbraccio. Ciao. Ma non fa testo una partita di calcetto. Poi
1: no,
2: Roberto ogni tanto interviene, cioè Roberto non è stato un grande.
1: Roberto era proprio forte, altro che io adesso...
2: Poi a calcetto che vedi, no, poi magari adesso dopo tanti anni. Ma quando l'hai visto?
1: Tricella è veramente un bel giocatore.
2: No, non fa testo.
1: 331 82 00 213, forse ancora un altro audio. No, mi dice di no il nostro regista. Allora, due riflessioni, ci scrive Federico: la colpa dei medici è stata evidente, lo stesso Conte lo ha sottolineato nelle interviste. Due, Conte lo scorso autunno ha contestato la definizione di mercato top del Napoli, specificando che 70-80 milioni vanno spesi per il singolo giocatore. Sì, vabbè, Conte è sempre a furbacchione qui, che vanno spesi per 70-80 Dai, su Boni, dai. Federico, tu sostieni un calcio che in questo momento è insostenibile.
2: Bravo.
1: È inutile. Stai sbandierando un calcio che non esiste in questo momento.
2: Conte che non parla, si può sostenere.
1: Conte parla bene, 70-80 milioni per un giocatore.
2: È una tesi
1: insostenibile.
2: Allora andasse
1: da dove gli danno 70-80 milioni. E poi anche sulla colpa dei medici. No, no, no, signori, non funziona così. Ci sono delle colpe che vanno ripartite in tutto lo staff, ma ce l'ha pure l'allenatore. Perché ci sono molti allenatori anche che prendono decisioni sulla preparazione, su quando vogliono i giocatori far rientrare, fanno pressione per avere i giocatori. Sai che cosa c'è, Stefano? Si parla molte volte di argomenti un po' complicati, con troppa superficialità. Se butta lì così un argomento, dice no, Conte, no, i dottori.
2: Spesso capita, insomma.
1: Non è così.
2: Noi dovremmo stare attenti.
1: Sì, perché poi ci sono degli argomenti che sono più delicati. Ecco. Esatto. Da questo punto di vista. Vai, una forse.
6: Basta!
1: 331-8200-213. Posta. Dimmi tu, Andrea, tutta
7: la cosa. Stefano e Mark, ma qua lo cicla. Allegri, l'unico ciclo che può fare è che le ricure del male. E già dai scicchiola a dita. Molto felice.
1: Lo sai che io ho un mio amico carissimo di Napoli che da ieri sera mi ha cominciato a scrivere. Ma com'è possibile? Ma pensa, ero sul raccordo ieri che mi sono fatto quasi 2 ore di traffico per quello che è successo. Ieri è successo un disastro.
2: Un disastro. Ogni giorno ce n'è una.
1: Si è allagato tutto. Ieri una roba, una cosa incredibile. Allora ero sul raccordo e ricevevo telefonate. Ricevo telefonate di questo mio amico che mi ha cominciato a dire: ma com'è possibile? Ma no, ma dimmi che non è così. E che ti dico, è così ufficiale? Che te come dimmi che non è possibile?
2: Ma è pazzesca sta
1: ma
2: cosa.
1: Io come faccio il prossimo anno? Non vado a vedere. Ma come non ma vai a vedere
2: si
1: Napoli?
2: Veramente,
1: ma
2: si rifiutano, ma è
1: una roba incredibile.
2: No,
1: dai.
2: No, dai.
1: Io non sono d'accordo.
2: Non
1: su
2: andare allo
1: cosa.
2: Stadio
1: ma
2: perché.
1: Ma dai, non vai a vedere il Napoli
2: non
1: perché
2: mi piace
1: c'è
2: la
1: Allegri.
2: Scelta del presidente.
1: Voglio dire. E poi se Allegri vince, che fai? E ci vai dopo. Uno deve andare, deve accettare questa cosa e sostenere la squadra. Poi parliamoci chiaro:
2: se fanno l'impresa al Bernabeu, che ne so, in Champions League,
1: ma poi parliamoci chiaro:
2: Madrid,
1: mica hanno preso un allenatore scarso. Dici, sai, abbiamo preso uno che non conosce il calcio.
2: Abbiamo
1: si può non condividere, insomma, uno preparato.
2: Delle considerazioni, questo è un altro discorso. Ma rispetto, il valore di Max Allegri è indiscutibile. Poi può capitare un anno che ho due anni, 3 anni.
1: Poi possiamo
2: però ritorna nel suo habitat. Ecco, questo è importante. Ritorna a guidare una squadra che potrebbe rivincere. Ecco, mettiamo una cosa.
1: Vediamo.
8: Vabbè, qualcuno piace dormire.
2: Vabbè, ho capito, Max. Sveglia.
1: Poi c'è, vedi, anche le parole di Max Esposito che dice: per il Napoli avrei preferito Italiano. Allegri potrebbe fare il 4-2-3-1. Quindi vedi, già si buttano in formazioni e via dicendo. Vediamo. C'è tutta l'estate, c'è il mercato. Voglio arrivare prima al modulo, caro mio.
2: No, vediamo i giocatori che partono e che bisogna vedere che Napoli sarà.
1: Che Napoli sarà, perché poi qualcuno
2: che sarà, che Roma sarà,
1: qualcuno partirà, qualcuno arriverà,
2: sarà.
1: Qualcuno partirà. Va bene, e dunque ricordiamo una cosa, che alle ore 18.30 c'è una bella storia di calcio che ha preparato il nostro Francesco Tringali. Questa volta ha fatto una storia diversa, ha intervistato un giornalista,
2: nostro amico,
1: che gli ha raccontato tutta una serie di episodi che ha avuto con i calciatori, quindi
2: aneddoti
1: molto carini. Ho detto, sai che è una buona idea farsi raccontare anche, ha avuto questa idea e
2: aneddoti raccontabili.
1: Per esempio racconta di un'esclusiva che aveva fatto con Maradona, non vi dico com'è finita perché ve la vedete, però c'è tutta una storia particolare su questa esclusiva, come nasce e che cosa succede con Diego Armando Maradona. Quindi cose particolari, 18.30 sulla nostra app, quindi per vederla gli amici a casa che sono adesso in TV in collegamento devono scaricarsi l'app e poi alle 18.30 si vanno a
2: la
1: seguire.
2: Com'era la sua frase? La pelota non si mangia.
1: No, che te vuoi mangiare?
2: Invece, no,
1: i piedi.
2: No, ma non si sporca. Cioè, questo fu una frase estrapolata nell'ultimo discorso quando lui, la Bombonera, dette l'addio insomma al calcio. E lui dice: io ho fatto degli errori, ho pagato per questo. Ma la pelota, chiusura della frase, non si mangia, cioè non si sporca. Che beh, è una frase fantastica detta da un uomo che ha fatto la storia di questo meraviglioso sport, che avrà commesso anche degli errori, che si è assunto anche delle responsabilità, però la pelota non si tocca,
1: non si
2: sporca.
1: Ti leggo questa proprio nel finale su tutto il mercato web Inter. Zanetti sui singoli, Lautaro per noi non ha prezzo. Di Marco è tra i migliori al mondo.
2: Eccoci qua.
1: Sei si d'accordo?
2: Si riparte. No, dico con questo tipo, capito, di valutazione. Di Marco è senza dubbio un giocatore formidabile. Però insomma,
1: tra i migliori al mondo,
2: dobbiamo andare per i migliori al mondo devi andare a fare un mondiale.
1: Non c'è sta.
2: No, sì, tra i migliori nel suo ruolo, secondo me è fortissimo, tra i migliori al mondo, sono d'accordo. Poi che c'entra? Beh, il mondiale, non lo giochi, alcune competizioni non le frequenti. È difficile poi fare una differenza totale per dire quello che pensa Zanetti. Lo penso anch'io, ho sempre sostenuto. Di Marco è formidabile.
1: Di Marco è formidabile. Arrivano le prime parole invece degli allenatori che saranno impegnati domani nella finale di Champions League. Luis Enrique: il nostro obiettivo era vincere e farlo anche domani. Quindi
2: era vincere tutto.
1: Era vincere tutto e farlo anche domani.
2: Bello, qui. Queste sono le frasi.
1: Queste sono quelle che caricano subito il pubblico. Vogliamo arrivare alla stessa destinazione solo con strade diverse. Parla appunto delle due squadre. L'Arsenal è una squadra che difende anche molto bene. Non sono sorpreso che abbia vinto la Premier League. Sono arrivati primi nel girone Champions, in particolare per come ha giocato quest'anno. È stata la migliore squadra. Hai capito? Sono consistenti. Si sono meritati il titolo. Io penso che Arteta sia da 6-7 anni e sa benissimo come è la sua squadra. Vabbè, sia uno forte da 6-7 anni. Vabbè. Vediamo che succede domani alle ore 18. Un orario inconsueto per una finale
2: oggi
1: di Champions League.
2: Ricordiamocela. Ricordiamocela. È difficile ripetersi.
1: Beh, insomma, ogni tanto ci riesce una prestazione da 7, esatto. Qualche volta da 6, qualche volta da
2: 6,5-7. Oggi prestazione
1: mantenere la media.
2: 7,5.
1: Allora, caro Stefano,
2: non si verificherà mai più, però.
1: Come si verifica? Speriamo ci dobbiamo fermare, salutiamo anche Magliocchi e Ferrarese in cabina di regia. Vi lasciamo adesso a tutta C, poi vi ricordo, è 18:30 Storie di Calcio. Ciao Stefano.
2: Ciao Marco.
1: A tutti a lunedì. Ciao.
6: Maracanã.
8: Buon pomeriggio dalla redazione.
9: La Romania ha dichiarato il console generale di Mosca a Bucarest persona non grata dopo che un drone russo ha colpito nella notte un edificio residenziale a Galati, città della Romania vicina al confine con l'Ucraina. Immediata la replica del Cremlino che minaccia, la risposta non tarderà. Nell'impatto è scoppiato un incendio e due persone sono rimaste lievemente ferite. La NATO ha condannato la sconsideratezza di Mosca.
8: Israele ha sparato contro un aereo civile scambiandolo per un drone. Non ci sono notizie di danni o feriti. Si tratterebbe di un velivolo della polizia israeliana che non rappresentava alcun pericolo. L'incidente sfiorato ha spaventato le compagnie aeree internazionali che hanno richiesto lo spostamento degli aerei militari americani in cambio della ripresa dei voli su Tel Aviv. Una condizione che gli Stati Uniti hanno detto di essere disposti ad accettare se l'accordo con l'Iran andrà effettivamente in porto.
9: Sarebbe di 13 feriti, tra cui 8 bambini, il bilancio provvisorio di un incidente stradale avvenuto a Mazara del Vallo in Sicilia che ha coinvolto uno scuolabus diretto verso la borgata costiera. Tra i feriti risultano anche due docenti, i due assistenti presenti sullo scuolabus e il conducente dell'autovettura. Due bambini sarebbero in condizioni più gravi.
8: L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha annunciato il primo caso di guarigione di un paziente affetto da Ebola nell'epidemia che sta imperversando nella Repubblica Democratica del Congo. È intanto arrivata nella notte all'Istituto Nazionale Malattie Infettive Spallanzani di Roma la dottoressa di Medici Senza Frontiere, esposta a pazienti risultati positivi al virus in Congo. La donna sta bene e non presenta sintomi. Rimarrà però in osservazione fino all'8 giugno.
9: Disagi in diverse città e nei trasporti pubblici per lo sciopero generale proclamato per oggi dalle organizzazioni sindacali di base. La mobilitazione è stata proclamata per denunciare salari erosi dall'inflazione, mancato rinnovo dei contratti dei lavoratori, cantieri e condizioni di lavoro che uccidono, welfare smantellato e miliardi pubblici pubblici dirottati verso il riarmo, ultima motivazione ma non meno importante a detta dei sindacati, ossia la complicità nel genocidio a Gaza.
8: Lo sport con la MotoGP, 4 italiani davanti a tutti nelle prequalifiche del Mugello, il più veloce è stato Di Gianantonio, seguito da Bagnaia, Bastianini e Morbidelli, quinto Aldeguer, poi Marc Marquez e le due Aprilia di Bezzecchi e Martin. Pedro Costa, 13esimo, sarà costretto a passare dal Q1, così come le due Trackhaus di Ogura e Fernandez. Domani alle 10.50 le qualifiche e alle 15 la sprint race, domenica alle 14 la gara.
9: Questa era l'ultima notizia, al prossimo aggiornamento.
10: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà, il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
11: Siete all'ascolto di TMV Radio. Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio. La vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio.
12: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Il calcio ci fa impazzire. A Tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
1: Buon pomeriggio, ben ritrovati dagli studi di Firenze di tuttomercatoweb.com e TMV Radio. Daniele Uccellieri che vi parla e vi terrà compagnia fino alle 18, un'oretta per parlare del mondo della Serie C. Qui ovviamente siamo su A Tutta C, di cosa dobbiamo parlare? Oddio, qualcosina da dire di extra c'è, perché oggi c'è stata la conferenza stampa del CT ad interim Silvio Baldini in vista della gara con la Grecia, una conferenza stampa bella che potete andare a rileggervi anche sulle pagine di tuttomercatoweb.com, con anche un attacco al mondo del calcio attuale, soprattutto in Italia. Poi questa sera ci sarà l'ultimo atto in Serie B per decretare quale sarà la terza squadra a essere promossa, la finale di ritorno fra Monza e Catanzaro. All'andata il Monza si è imposto 2-0 al Ceravolo, vedremo questa sera chi sarà promosso in Serie A, e poi ovviamente parliamo di tutto quello che è successo in Serie C, tutto quello che deve succedere, perché anche in Serie C siamo arrivati all'atto finale. Manca solo il doppio confronto in finale il 2 e il 7 giugno fra Union Brescia ed Ascoli per decretare chi sarà la quarta squadra promossa in Serie B, che andrà a fare compagnia a Vicenza, Arezzo e Benevento. L'andata il 2 si giocherà al Rigamonti, il ritorno si giocherà in casa dell'Ascoli, con diretta anche sulla Rai, quindi sarà anche in chiaro, sarà possibile assistere alla gara di ritorno, l'ultimo atto in Serie C, che un ultimo atto di questi playoff che ci hanno accompagnato in quest'ultimo mese. Non sono mancate le sorprese, ma diciamo che l'andamento dei playoff ha rispecchiato più o meno quelli che sono state le previsioni, perché in fondo nelle Final Four sono arrivate le migliori squadre, quelle che hanno chiuso al secondo posto nella regular season, e la Salernitana che ha chiuso al terzo, una delle migliori formazioni, eliminata proprio dall'Union Brescia, mentre l'Ascoli ha vinto il confronto fra seconde con il Catania. Stagione complicata del Catania, c'è aria di rivoluzione, ne abbiamo parlato ieri qui in trasmissione. Ieri sono uscite notizie sul futuro del Catania, del club etneo, con Varrà che è in corsa per il ruolo di direttore sportivo del club. Un'area di rivoluzione in casa Catania per cercare di tornare subito al vertice del girone C, un girone C che non sarà facile, figuriamoci poi con la retrocessione del Bari quanto potrà essere complicato il girone C, un girone C che vedrà squadre come Catania, Salernitana e Bari, giusto per fare qualche nome, dai. Intanto però il mercato, sempre nel girone C, perché nel girone C ci sarà anche una neopromossa che è il Savoia, ed è arrivata anche poco fa la nomina di Agatino Chiavaro come il nuovo responsabile dell'area tecnica. L'annuncio è stato dato sui canali social del club campano dal presidente del club. Insomma, anche qui una nuova figura in casa Savoia, una delle tante squadre neopromosse. Allora, parlavamo delle finali, del doppio confronto fra Ascoli e Union Brescia. Ringrazio ovviamente Claudio Ferrarese in cabina di regia. Andiamo ad ascoltare proprio le parole di uno dei due tecnici delle squadre finaliste, quindi mister Tomei dell'Ascoli, dopo la sconfitta indolore in casa del Catania. Ricorderete che il ritorno fra Catania ed Ascoli è finito 2-1, ma l'Ascoli aveva vinto la gara d'andata con un netto 4-0. Andiamo a sentire le parole di mister Tomei.
2: Io sapevo benissimo che sarebbe stata questo tipo di partita, perché conosco l'ambiente, conosco la squadra avversaria, il mister. So che è una squadra molto forte, so che è una squadra che ha una grandissima fisicità e noi ci aspettavamo questa partita, l'avevamo preparata sotto questo punto di vista, che per noi, tra virgolette, è un po' anomalo, perché non siamo abituati a fare partite di fisicità per un motivo molto semplice, perché noi non abbiamo tanta fisicità e abbiamo un altro DNA, abbiamo un DNA di palleggio, abbiamo un DNA di dominio, però ci sono delle partite, soprattutto in queste occasioni, dove devi avere l'elasticità di adeguarti. Ti devi adeguare, non perdendo il tuo DNA e la tua identità. Infatti va da sé che il primo gol l'abbiamo preso perché noi siamo abituati a costruire anche dal portiere. Sappiamo che a volte può succedere questo, però la cosa che mi è piaciuta è che siamo stati in grado di sporcarci, tra virgolette, le mani, perché è stata una partita, soprattutto poi nell'andare avanti, che il Catania ha messo su un binario ben preciso, che era quella della seconda palla, della fisicità, dell'attaccare la profondità anche con struttura, con due punte. E quindi sapevamo che dovevamo essere bravi a reggere il più possibile. Poi, nello stesso tempo, recuperata palla o quando avevamo palla, sapevamo che potevamo far male. Infatti, primo tempo, con Duffizi e Alagna, oggettivamente, Dini, anche con Ghiebre, Dini ha fatto delle grandissime parate. E poi il secondo tempo è stato sempre in quella direzione qui, tant'è che io, giustamente, abbiamo valutato altri tipi di cambi, abbiamo messo fisicità anche noi e poi siamo stati bravi, secondo me, a capitalizzare la situazione, che giustamente con una squadra che deve recuperare puoi avere campo per far male. Quindi non mi rimane che fare i complimenti ai ragazzi, fare i complimenti al Catania, perché è stato un avversario veramente forte. Però secondo me nel computo dei 180 minuti i ragazzi hanno meritato questa finale e non mi rimane che fargli i complimenti. Ma Nando, cerchiamo di recuperarlo, sicuramente non è il ritmo partita, però le valutazioni vanno fatte a 360 gradi, un risultato tra virgolette abbastanza importante come quello dell'andata e in ottica valutazioni di minutaggio e di giustamente di energie, Silipo aveva speso tanto, abbiamo cercato anche Gori, aveva speso tanto, abbiamo cercato di tutelarli e abbiamo cercato soprattutto di poter dare anche del minutaggio e del ritmo partita a giocatori che in questo momento hanno giocato un po' meno. Lo stesso Milanese è partito dall'inizio, andava fatta così, perché poi sapevo che durante la partita chi entrava, come Ljovizak, come Igori, come Siripo, lo stesso Ndoi che l'abbiamo recuperato, e Corradini, ci hanno dato di nuovo quell'energia per reggere botta fondamentalmente, perché poi era diventata una partita così, una partita verticale, una partita dove si gioca la seconda palla e occorre fisicità. Non è il nostro tipo di partita, ma secondo me, come nella vita, bisogna imparare a essere elastici e l'adattamento è la cosa che salva l'umanità. L'umanità va avanti perché si adatta, quindi bisogna a volte adattarsi. Ho detto ai ragazzi che la prima e l'ultima volta, però bisogna adattarsi. Ma queste partite sono partite dove io non... Anche domenica scorsa, quando eravamo ad Ascoli, che c'era un entusiasmo importante anche in sala stampa, anche con voi giornalisti, io sono stato sempre molto, molto, tra virgolette, low profile, per un semplice motivo. Conosco il calcio, conosco questi tipi di ambienti, so che quando vieni a giocare qui non è una partita come le altre, ti stai giocando tanto e può succedere di tutto, perché se prendi anche il terzo gol, che può succedere sul palo di D'Ausilio, la partita si complica ancora di più e quindi gli episodi ti possono spostare. Detto ciò, non bisogna perdere né l'identità né il DNA, semplicemente a volte adattarsi, ci può stare. E faccio i complimenti perché non era facile per noi reggere botta e siamo stati bravi, perché poi una squadra che non è abituata a fare questo tipo di partita, alla fine se andiamo a vedere ci sono stati quei due gol, però poi Samu non ha fatto tantissime altre parate, quindi siamo stati anche bravi secondo me a reggere l'urto. No, ma io dico la verità, l'arbitro ha preso una direzione che era quella di far correre, di far fare una partita, diciamo, all'inglese, giusto, e è normale che noi la subiamo un po' di più, ma questo è naturale per un motivo, perché noi avendo meno fisicità il contrasto molto probabilmente lo perdi e quindi hai svantaggio, però questo non vuol dire che l'arbitro secondo me è stato perfetto, giusto, ha fatto quello che doveva fare, è stato anche bravo nel gestire una partita oggettivamente dove c'è un pathos importante e quindi secondo me non ha condizionato nulla. Se non ha reputato che c'era fallo sul gol loro o rigore per noi, era giusto così. Poi è stato coerente in tutto, quindi per me ha fatto un'ottima partita. Mi fa piacere che mi fai questa domanda per un motivo molto semplice, perché noi siamo una squadra che è fluida, siamo una squadra che è relazionale, posizionale, ci muoviamo negli spazi e io dico la verità, mi fa piacere che mi fai questa domanda perché quando Alagna non ha fatto gol ho rosicato veramente tanto. Ma per un motivo semplice, perché in quel momento avevamo trequartista Chiebre e prima punta Alagna. Sono due terzini. E questo per me è una soddisfazione enorme. Io alleno per questo motivo. Io alleno per la soddisfazione di vedere i ragazzi giocare a calcio. Alleno per vedere questo tipo di situazioni. E lì mi è dispiaciuto molto che non ha fatto gol, perché sarebbe stato veramente un bel manifesto di calcio, e quindi adesso metteremo in punizione Alagna, però per il resto va bene così. Grazie, buona serata.
1: Queste le parole di mister Tomei, poi vedremo se avrà messo davvero in punizione Alagna per quel gol sbagliato che lo ha fatto un po' soffrire, vedremo come andrà. Intanto nei prossimi giorni ovviamente ci sarà la conferenza stampa di avvicinamento alla finale playoff a doppio confronto con l'Ascoli, che sfiderà l'Union Brescia in questo ultimo atto dei playoff di Serie C. Torniamo al mercato perché la Reggiana, una delle squadre che sono retrocesse dalla Serie B, ha comunicato che Domenico Fracchiolla lascia il club. La Reggiana e Domenico Fracchiolla dividono le rispettive strade. La società comunica la decisione di non proseguire nella stagione alle porte e il percorso con il direttore sportivo e il direttore tecnico Gennaro Scognamiglio. A loro il club Granata rivolge un ringraziamento per l'impegno profuso e migliori auguri per le future sfide professionali e personali. Quindi non solo Fracchiolla, ma anche addio al direttore tecnico Gennaro Scognamiglio. Per quanto riguarda invece il mercato, perché il mercato adesso è quello dei direttori sportivi e quello quello degli allenatori. Arriva una notizia che ci dà la nostra Claudia Marrone su tuttomercatoweb.com che riguarda la Pergolettese, perché, come ci fa sapere Claudia, la scelta del nuovo tecnico per la Pergolettese è ricaduta su Antonio Giosa, che è lui il primo candidato per la panchina. L'accordo c'è, si stanno limando gli ultimi dettagli, motivo per cui ancora non è previsto un annuncio, però nelle prossime ore, nell'immediato ovviamente, però filtra grande ottimismo per la chiusura della trattativa con Mister Giosa, che firmerà un contratto annuale con la Pergolettese. Allora, torniamo invece sull'argomento clou, che è la finale dei playoff. Abbiamo ascoltato le parole di Mister Tomei, tecnico dell'Ascoli, che ha eliminato in semifinale il Catania. Adesso ci andiamo ad ascoltare le parole di Mister Toscano, il tecnico degli Etnei, parole che sanno di addio, perché è quasi certa la sua, lo aveva detto già a gennaio, che il suo percorso al Catania era finito. Figuriamoci adesso, dopo un esonero, essere richiamato in panchina e un'eliminazione playoff che fa molto male, perché il Catania era una delle squadre indicate, almeno sulla carta, a inizio stagione, a dover lottare per la promozione diretta. Sembrava la favorita, più o meno come era successo all'Arezzo, no? Nel girone B, una squadra costruita nel tempo, con il tecnico confermato, con i giocatori confermati, un grande mercato sia in estate che a gennaio. Poi Benevento ha di fatto fatto un campionato a parte, ne ha vinte, quando una squadra vince 13 o 14, adesso non ricordo preciso, partite di fila, è difficile che ci sia una squadra che riesca a tenere il passo, perché di fatto ti basta perderne un paio e perdi 6 punti. Quindi quello che ha fatto il Benevento lo si può equiparare a quello che ha fatto il Vicenza nel girone A. Andiamo a sentire le parole quindi di Mister Toscano, tecnico del Catania, dopo l'eliminazione per mano dell'Ascoli.
3: Buonasera Andrea Cataldo, la Sicilia. Le chiedo se con questa eliminazione dai playoff è terminato un ciclo, è terminato l'era di Mimmo Toscano al Catania. E poi le chiedo anche, così poi dopo non la disturbo più, cos'è che è successo durante l'anno? Perché chiaramente non è una questione di playoff o di Ascoli. Cos'è che non è andata nella stagione? Grazie.
4: Tanto c'è tanta amarezza, tanta delusione, tanta frustrazione, soprattutto per la partita di oggi, che magari al 50° l'azione di D'Ausilio e quella di Casasola potevano cambiare il risultato finale, questo semifinale, e regalarci l'impresa che ci avevamo detto prima della partita, che di crederci, perché succedono, sono sempre successe le imprese nel calcio, ma solo se la capisci che la puoi fare prima di entrare in campo ci riesci. Avevo chiesto una gara di orgoglio, perché se dovevamo uscire, se non facevamo l'impresa, dovevamo uscire a testa alta, e oggi i ragazzi l'hanno fatto. Il rammarico è la partita di andata, dove secondo me c'è stata paura di vincere, oggi c'è stata la voglia di vincere. Una cosa inspiegabile, magari, che oggi neanche io dico quella partita il perché è successo, però adesso è dura parlare, c'è tanta amarezza, perché so quello che io e il mio staff, i ragazzi, in 2 anni abbiamo dato a Catania, 2 anni di lavoro che secondo me serviranno al Catania per costruire un Catania più forte. Ho conosciuto una squadra gloriosa, un club glorioso, una città bellissima, dove ho conosciuto delle persone straordinarie, degli amici veri, quello che oggi mi porto dietro. Poi sicuramente in questi giorni passerà il film dell'andata, di oggi, di tutto il campionato. Oggi è dura parlarne.
5: Buonasera mister, buonasera. San Giorgi per Tutto Sport, il quotidiano di Sicilia. Mi rilaccio un po' alle considerazioni fatte fin qui. Se c'è la sensazione di averla un po' buttata la promozione sia nella stagione regolare con i tanti punti persi, penso in particolare dalla gara di Sorrento in poi, e poi ai playoff, come diceva lei, con la gara totalmente steccata all'andata, anche forse per delle scelte sbagliate nella
6: promozione.
5: Come atteggiamento, come rispetto alla...
6: Io dico che nel calcio prendi quello che ti meriti. Probabilmente oggi meritiamo questo, di uscire a testa alta, di aver fatto una... Perché poi quando nell'arco di una stagione, mille difficoltà, mille situazioni, cerchi di andare, di migliorare, poi ti fermi perché ti mancano 5-6 giocatori, ritorni, trovi una situazione, oggi lo posso dire, un ambiente depresso, una squadra svuotata, ma, giocatori da rimettere in piedi, da Cicirelli, da Casasola, da Donnarumma, da Di Tacchio, che ogni 15 giorni con l'inflazione ad agosto si doveva fermare e stava sempre in campo. Ho cercato insieme allo staff, insieme alla società, di ricompattare l'ambiente, di ricompattare di nuovo lo spogliatoio, e ci siamo riusciti, però quando ci metti troppe toppe e tiri, la toppa si stacca.
7: Mister, buonasera, Federico Lo Giudice, Unica Sport. Io sento le sue parole, sembrano parole di addio da quello che dice, però io le devo chiedere a questo punto e le prego di rispondere. Una squadra ottiene dei risultati anche quando ha alle spalle una grande società. Le chiedo se lei ha avuto nei momenti di difficoltà della stagione il supporto totale del club, perché stasera per esempio quello che è emerso è che il mercato di gennaio non è ha utilizzato solo Bruzzaniti. Poi ripeto, delle risposte la gente, perché non può essere solamente il mister ogni anno il problema o un giocatore che non rende. Parlava anche di toppe.
6: Se mi devo prendere ancora responsabilità di quelle che mi sono preso in 2 anni o mettermi davanti a fare scudo a tutte le cose, lo faccio anche stasera. Il mio percorso è finito già a gennaio, era finito quando le prime difficoltà. Ognuno ha preso la propria strada, si è dubitato di tutto, si è dubitato delle scelte, si è dubitato di quello che si faceva, del lavoro che si faceva, e nonostante ciò, siccome abbiamo un amore viscerale per il nostro lavoro, è una passione viscerale, e quando prendo un impegno, e ci tenevo tanto a vincere qui, lo porto avanti in silenzio, mettendo la faccia ogni giorno, mettendomi davanti a tutti. Perché solo così si possono ottenere dei risultati. Siamo ritornati, e lo ripeto, in una situazione che veramente c'era da... Non è il mercato di gennaio, sono tante cose una dietro l'altra, nelle difficoltà. Non mi fate parlare voi, perché oggi c'è tanta delusione, è figlia di tante cose. Io so solo che ci abbiamo messo l'anima e corpo ogni giorno affinché si potesse raggiungere questo obiettivo, questo sicuramente.
7: Allora faccio la chiusa io, anche se non sono il mister del Catania. Allora a questo punto, da quello che dice, significa che quelle modifiche di cui parlava nella scorsa stagione, che erano necessarie per crescere, non sono state effettuate?
6: Non è quello la scelta degli uomini, è l'essere uniti e condividere tutti insieme le cose, giuste o sbagliate che siano. A gennaio non sono state più condivise, è un momento di difficoltà, ognuno... Non vedi più nessuno. Chiudo qua.
8: Mister Sandro Gaglio, Gaglio Web. Parla all'uomo e parla all'allenatore. All'uomo esiste un rapporto bello, sicuramente leale, e che mi porterò dietro senza ombra di dubbio. E questa è la cosa che interessa di più. Dall'altra parte, l'allenatore, mi rendo conto che c'è stato un momento in cui la critica è stata enorme anche da parte dei tifosi, tant'è vero che quando si è pensato che ci fosse una cura diversa, si è scoperto che la cura era peggio di quello che si era lasciato. Ma la domanda è questa: perché sti ragazzi, dal punto di vista, e io ribadisco quello che ho detto, ho ripetuto per tutto l'anno, e lo ripeto fino all'ultimo istante, dal punto di vista psicologico questi ragazzi hanno tra lo 0 e lo 0, messi in campo, stanno a giocare, quando vogliono giocare hanno dimostrato di saper giocare. Al momento in cui c'era un attimo di sbandamento nella squadra, psicologicamente se ne sono andati più di una volta. Perché questo? Cioè,
6: è un aspetto caratteriale, è un aspetto caratteriale di questo gruppo, che nel momento in cui le cose non vanno come pensi che devono andare, come è successo ad Ascoli, la squadra magari perde quelle sicurezze, quella serenità, quella tranquillità che deve avere una grande squadra. Ma non posso rimproverargli niente, ragazzi. Ognuno c'ha il proprio carattere, le sue proprie debolezze. Qualcuno doveva capire cosa significa Catania, cosa vuol dire giocare a Catania o vincere a Catania. Però sono dei ragazzi straordinari, ognuno con le proprie debolezze, quello sì.
9: Buonasera mister, Angela Sciuto, Futura Gollo. Le sue parole ci lasciano evincere un'eventuale separazione. Io però tecnicamente le chiedo che scadenza ha il suo contratto.
10: Buonasera mister, Marcello Mazzari, 10 media. Intanto le rubo un sorriso se possibile, che l'altra volta l'avevo detto, si sbloccano gli attaccanti, ci siamo arrivati alla fine. A parte questo, visto che appunto le sue ormai sono parole d'addio, secondo lei se dovesse dare un consiglio al Catania, società, città, gruppo, quale sarebbe? Lei che comunque qui non è riuscito a raggiungere, diciamo, l'obiettivo, però dal suo palmarès parla da solo, ha vinto tanti campionati in piazze diverse, quindi forse ecco, non ha ritrovato, sono mancati degli elementi che in altri posti ha visto.
6: Ma in 2 anni ne ho dati tanti consigli alla società. Sicuramente se vuoi ottenere risultati diversi devi fare cose diverse e pensare in modo diverso.
11: Buonasera mister, Marco Zappala, Presidio Zone, Sicilia 242. Se Catania ha lasciato qualcosa a Toscano, io sono sicuro che...
6: Tantissimo, un'esperienza straordinaria è stata.
11: Sono sicuro che anche Toscano l'ha lasciato.
6: Perché anche le cose, le delusioni ti lasciano qualcosa dentro. Per me è stata un'esperienza a 2 anni, Catania la consiglio a tutti, a quelli che c'hanno la... che possono, perché ogni giorno ti devi ingegnare per trovare una soluzione, per risolvere un problema. La città splendida, la storia di questo club si respira, quando entri qua dentro si respira. Per me è stato un onore allenare il Catania. E lascio bella gente, dei veri amici, sicuramente continuerò a frequentare, perché Megadani mi ha lasciato tanto.
11: Le chiedevo solo se c'è qualcosa, se tornasse, dovesse tornare indietro.
6: Sei, ma cose di mano non si cambiano niente.
8: Grazie.
6: Prego. Posso?
8: No, solo una cosa, vista la curiosità. Non rimane per scelta sua.
6: Federico.

0: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. In apertura il tennis, Jannik Sinner si ferma dopo l'eliminazione al secondo turno al Roland Garros per mano di Juan Manuel Cerúndolo. Il numero uno del mondo non prenderà parte ad alcun torneo prima di Wimbledon. Niente ATP 500 di Halle, ad esempio, torneo giocato negli ultimi due anni con il successo del 2024. Sinner tornerà dunque a Wimbledon, che prenderà il via il 29 giugno. Una pausa di 3 settimane per ricaricarsi e provare a difendere il titolo vinto nel 2025 contro Alcaraz. Andrei Rublev rispetta i pronostici e si qualifica per gli ottavi di finale del Roland Garros per la quarta volta in carriera. Il russo, testa di serie numero 11 del seeding, ha superato il portoghese Nuno Borges, 51 del ranking, con i parziali di 7-5, 7-6, 7-6. Tra le donne, la terza testa di serie Swiatek, 4 volte vincitrice a Parigi, vince il derby polacco contro Linette. Passiamo al calcio. Il Bologna non perde tempo dopo l'addio ufficiale a Vincenzo Italiano e punta deciso sul nuovo allenatore. Domenico Tedesco, nato in Calabria ma con passaporto tedesco, che farebbe il suo debutto assoluto in Serie A. Nelle ultime ore era stato valutato anche Eusebio Di Francesco, reduce dalla salvezza conquistata con il Lecce. Alla fine però la scelta è ricaduta sull'ex allenatore del Fenerbahce. Il quadro delle panchine di Serie A è quasi completo. Il Napoli ha scelto Allegri, il Bologna Tedesco e altre due caselle si sono completate. Il mercato allenatori del massimo campionato però ha ancora qualche nome da abbinare a squadre in cerca o dubbiose sull'attuale guida tecnica. Del Milan ancora non si sa, per il resto si sa che Inter, Juventus, Como, Cagliari, Roma, Udinese, Genoa, Venezia e Frosinone si terranno. Chivu, Spalletti, Fabregas, Pisacane, Gasperini, Runjajic, De Rossi, Stroppa e Alvini. Il Lecce andrà probabilmente avanti con Di Francesco, la Lazio ha scelto Gattuso e l'Atalanta Sarri. Tra chi cambierà sicuramente c'è la Fiorentina, che ormai deve solo annunciare il prossimo allenatore, che sarà Fabio Grosso. Il Sassuolo ha intenzione di sostituirlo con un'altra guida tecnica portata a un'idea di calcio offensivo. Il nome più gettonato è quello di Alberto Aquilani. Massimiliano Allegri ripartirà appunto dal Napoli. Dopo l'esonero dal Milan, il tecnico toscano ha subito trovato l'accordo con gli azzurri. Neanche una settimana dopo il fallimento dell'obiettivo Champions League con i rossoneri, ecco che è arrivata l'intesa con il club partenopeo, che invece giocherà la Champions. Raccoglierà, proprio come nel 2014 alla Juventus, l'eredità lasciata da Antonio Conte. Tra le tante curiosità che sta scatenando questo nuovo avvicendamento c'è anche quella riguardante il modulo. Inizialmente la Juventus non aveva stravolto il 3-5-2 contiano, per poi passare solo in maniera graduale alla difesa 4. Dalla redazione sportiva è tutto, a più tardi.
1: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà, il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale, con interviste, news ed anteprime. tuttomercatoweb.com, trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì a venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio.
4: Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone, con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19.35.
3: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo, l'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno, solo su TMV Radio. Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331-8200-213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Seconda parte di A Tutta C, qui in diretta dagli studi di Firenze di tuttomercatoweb.com e TMV Radio. Daniele Uccellieri sempre al microfono che vi terrà compagnia per un'altra mezz'oretta scarsa fino alle 18 per parlare di Serie C. Lo facciamo con il direttore di tuttoc.com, Ivan Cardia. Ciao Ivan.
1: Buon pomeriggio, ciao Daniele, buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori.
0: Allora, caro Ivan, siamo all'atto finale, mancano le ultime due partite, poi questa infinita stagione di Serie C sarà in archivio, andrà in archivio Union Brescia ed Ascoli. La domanda a bruciapelo te la faccio subito, così via il dente e via il dolore. Chi è la favorita?
1: Ma allora, ti do una risposta che sarà sicuramente sbagliata, però io sono... No, perché io con i pronostici sono una pippa al sugo. Però
0: anch'io, fondamentalmente
1: per ora, però io avevo detto che il Brescia per me era la squadra favorita a inizio playoff, siccome non si sa come nonostante questo mio vaticinio sono riusciti ad arrivare in finale i Lombardi, e allora ti devo dire per forza che per me è il Brescia, perché insomma almeno mantengo la coerenza. Rispetto a quello, non ho superato il fatto che io abbia pronosticato, diciamo, un bel percorso per loro, sono arrivati fin qui, mantengo la mia previsione. Poi uscendo dallo scherzo, devo dire che l'Ascoli ha fatto vedere qualcosa in più in questi playoff, oggettivamente secondo me ha fatto vedere dei contenuti superiori al Brescia, però non è proprio una partita secca in cui tutto può succedere, perché sui 180 minuti diciamo che poi il valore ha un peso, però diciamo, detto, riconosciuto all'Ascoli che forse ha qualcosa in più, per me la favorita è Brescia.
0: Che poi vinciamo tutti, no? Perché io non prendo mai pronostici, però a inizio playoff ho detto che secondo me era l'Ascoli la favorita, quindi possono fare tutti gli scongiuri possibili i tifosi di entrambe le squadre, quindi uno sbagli tu, sbaglio io, quindi facciamo pari, no? Come si dice, esatto, quindi siamo a posto, caro Ivan. Senti, sarà un'estate lunga, non solo per quanto riguarda il mercato, perché siamo al 29 maggio e abbiamo già club come la Ternana che ripartiranno se va bene dalla serie D, club che fanno fatica ad iscriversi. Insomma, cosa ti aspetti quando poi arriveremo al sodo, ovvero alla compilazione dei calendari? Ti aspetti un'altra annata con varie XY all'inizio dei sorteggi, oppure ti aspetti che le cose vadano per il verso giusto?
1: No, allora le XY no, mi aspetto un po' di defezioni, o mi aspetto che siano rimpiazzate in tempo, e non me lo aspetto per fare, diciamo, la Sibilla Cumana, ma perché oggettivamente sono state fatte negli ultimi tempi delle modifiche normative, secondo me abbastanza importanti in tal senso, perché per esempio da quest'anno finalmente la domanda di ammissione non è una lettera che poteva far chiunque, ma deve essere corredata da determinati elementi, cioè la fideiussione e il pagamento della tassa di iscrizione, che vuol dire che chi la presenta, se ha trovato i soldi della tassa di iscrizione, che vuol dire che chi la presenta, se ha trovato i soldi

0: non dal ripescaggio, e che quindi insomma ci sono i margini per arrivare a fare i calendari avendo delle certezze in un contesto economico difficile, quello sì, per carità, non credo si possa dire altro, quello è oggettivo, però secondo me sono stati fatti dei passi, delle modifiche normative abbastanza sensate, ecco.
1: L'ultima raffica di domande a cui mi devi rispondere in maniera secca, caro Ivan. Non c'entrano
0: Rapida, va
1: quasi
0: bene.
1: niente con... non c'entrano quasi niente con la Serie C, ma te le devo fare comunque. Chi vince il playoff di Serie B stasera?
0: Chi vince proprio il mondo, dai. Penso sì.
1: Il mondo. Mondo. Chi vince la Champions?
0: Così proprio
1: Così,
0: vince la
1: secca,
0: Champions
1: secca, secca. Poi la...
0: il Paris Saint-Germain.
1: E la terza, quando dobbiamo farlo, l'editoriale su Tutto C, settimana prossima? Bella, è
0: Insomma, quindi
1: questa.
0: annunciamo ufficialmente la nascita, l'arrivo di Daniel Cedere su
1: Uf.
0: TTC.
1: Esatto,
0: Vediamo,
1: dobbiamo...
0: se ti...
1: Facci sapere, ci faccia sapere, caro direttore. Vai, Ivan, grazie mille per essere stato qui con noi. A presto.
0: abbraccio, buon proseguimento.
1: Salutiamo Ivan Cardia, direttore di TuttoC.com. Andiamo avanti perché Claudio Ferrarese in cabina di regia mi fa sapere che è pronto il nostro prossimo ospite. Do il benvenuto qui su a TuttoC a Mister Massimo Bagatti. Salve Mister.
2: Grazie, salve, buonasera.
1: Innanzitutto, grazie ovviamente per aver accettato il nostro invito. La domanda per iniziare, ovviamente, l'abbiamo fatta anche al direttore di TuttoC.com. Siamo arrivati alla fine dei playoff di Serie C, l'ultimo atto, il doppio confronto fra Union Brescia ed Ascoli. Chi è, secondo lei, la favorita per la vittoria finale?
2: Ora onestamente è un po' come tirare una monetina, perché è vero, due squadre, l'Ascoli è una squadra che ha dato una grandissima impressione la gara di andata, veramente contro il Catania ha fatto una partita clamorosa, ha un po' sofferto un po' di più al Massimino, quindi sicuramente penso che a Brescia non sarà semplice per l'Ascoli, però il ritorno in casa secondo me la potrebbe favorire. In questo momento forse l'Ascoli la vedo leggermente favorita sotto il profilo del gioco. Il Brescia comunque ha un grande blasone, una squadra anche comunque forte, sono due squadre veramente forti. Dare un pronostico sarebbe un po', diciamo, un po' tirare una monetina, ecco.
1: Classico 50-50-50, anche perché si
2: Direi.
1: tratta di due delle squadre che hanno chiuso al secondo posto, quindi almeno
2: Certo.
1: questo sulla carta era la previsione, no? Le più forti sono arrivate in fondo, sono arrivate nelle Final Four, tutte le squadre chiuse al secondo posto, più la Salernitana. Ecco, proprio sulla Salernitana, mister, sulla Salernitana e il Catania, che sono le due squadre che sono state eliminate, sconfitte nella semifinale. Abbiamo sentito prima le parole di Mister Toscano, che di fatto parole che sanno di addio. Ecco, secondo lei quella del Catania è una stagione fallimentare? Forse la parola è forte, perché in Serie C vince soltanto una squadra, e il Catania poi è stata eliminata in semifinale dei playoff da una grande squadra come l'Ascoli. Però le ambizioni, almeno di inizio stagione, erano altre per il Catania.
2: Beh, diciamo che sì, esatto, fallimentare è sicuramente una parola forte, anche perché il campionato l'ha vinto il Benevento, non è che l'ha vinto un outsider, l'ha vinto una squadra comunque altrettanto forte che era nelle previsioni della vigilia, insieme a Catania e Salernitana come favorite del girone. Quindi fallimento no, sicuramente quando si crea un po' di confusione, cambi di allenatore così, dopo comunque non è mai semplice, però alla fine penso che Catania abbia fatto comunque un buonissimo campionato, ha avuto quel momento nel giro d'andata di crisi e alla fine l'ha pagato e non è più riuscito a recuperare.
1: Per quanto riguarda invece la Salernitana, ripartirebbe da Mister Cosmi, lei?
2: Questo sicuramente Cosma allenatore che ha dimostrato anche in categorie superiori il suo valore, quindi quello è sicuramente un allenatore importante, un allenatore esperto che può sicuramente reggere anche la pressione di una piazza come Salerno, che non è una piazza normale, perché alla fine ci sono sempre piazze e piazze, come io dico sempre.

0: sono dei giocatori in cui in certe piazze fanno bene, in certe altre fanno fatica e viceversa, perché comunque la pressione è una cosa che c'è, non si può nascondere. Per ciò che riguarda quello che mi avevi chiesto prima,
1: Sì.
0: per ciò che riguarda secondo me l'andamento qua dei playoff, ho visto sicuramente nell'Ascoli e nel Brescia due squadre a livello fisico forse sono arrivate meglio, più brillanti a questo finale di stagione rispetto a Salernitana e Catania.
1: Mister, guardando poi al futuro, proiettandosi già alla prossima stagione, il girone A tutto sommato non dov cioè, dov dovrebbe essere abbastanza equilibrato. Nel girone B ci saranno diverse squadre anche che retrocesse dalla Serie B, come lo Spezia, la Reggiana, quindi molto, molto equilibrio. Quello che invece mi piacerebbe analizzare con lei sarà il girone C, perché al netto di Catania e Salernitana che sono rimaste. Squadre come Cosenza, Crotone, Casertana, Casarano che ha fatto benissimo. Ci sarà il Bari anche nel girone C di Serie C. Sarà un campionato. Se quest'anno era di alto livello, il prossimo anno lo sarà molto di più.
0: Sì, no, ma sicuramente è un girone che a livello di piazze, di fascino, è sicuramente il girone più, tra virgolette, più bello, ecco, perché è quello comunque con più tifo, quello con più spettatori, quello in cui in ogni partita ti senti più giocatore, ecco, rispetto magari al girone A, in cui a volte sono delle partite un po' che a livello di ambiente sono più quasi simili alla Serie D che alla Serie C. Che non vuol dire comunque che il livello sia diverso, perché secondo me poi alla fine il livello dei giocatori di Serie C è molto più simile di quello che si dice, poi alla fine questi playoff lo stanno anche dimostrando. Però sicuramente a livello di fascino il girone C è clamoroso.
1: Mister, l'ultima domanda prima di salutarla, perché sarà un'estate lunga, sarà un'estate lunga non solo sul mercato, perché già adesso le squadre si stanno muovendo, poi vedremo come arriveremo poi alla compilazione dei calendari di Serie C, però già adesso, ne parlavamo prima anche con il direttore di Tutto C, ci sono squadre che faticano ad iscriversi, squadre che poi magari si iscriveranno, però faranno fatica nel corso del campionato. Abbiamo visto gli esempi quest'anno del Rimini, stromesso campionato in corso, la Triestina che ha chiuso con 24 punti di penalizzazione. Insomma, secondo lei, mister, cosa bisogna fare ancora di più per evitare queste situazioni?
0: Ma secondo me a volte è un po' a sorriso, no? Perché sono tutte cose che tanto si sanno già e io non capisco perché non
1: Esatto.
0: vengano risolte. Perché faccio, dico, una squadra a caso, sicuramente Razzignano non avrà mai questo problema, no? Si sanno già all'inizio
1: Esatto.
0: quali sono le società che hanno i problemi. A volte sento dire ridurre le squadre e tutto. Ci sono tanti presidenti di Serie D con piazze che non farebbero mai un buco, non salterebbero mai per aria. E quelli che saltano per aria sono sempre le solite persone, quindi quello che sarebbe così semplice risolvere il problema togliendoli dal calcio e facendo controlli
1: Sì.
0: più serrati su quelli che sono i conti e i bilanci, e non ci sarebbe mai un problema. Non si vuole fare e i problemi ogni anno arriveranno. Cioè, penso che veramente sia quasi un finto problema, perché poi si lasciano quelle persone nel calcio e poi ci si preoccupa che quelle persone fanno fallire le squadre, ecco.
1: Sono totalmente d'accordo con lei, mister. Io la ringrazio per essere stato qui in diretta con noi. È stato un piacere averla qua su A Tutta C.
0: Piacere mio, buonasera.
1: Ringraziamo mister Massimo Bagatti per essere stato qui in collegamento con noi. Andiamo ad ascoltare adesso. Abbiamo ascoltato prima le parole di mister Tomei, tecnico dell'Ascoli, una delle due finaliste. Andiamo ad ascoltare, ovviamente, per par condicio, anche le parole dell'altra finalista, il tecnico dell'Union Brescia, Eugenio Corini.
2: Secondo me tatticamente in queste due partite il Brescia ha dato il meglio. Tatticamente, secondo me, non c'è stata partita e qui bisogna fare i complimenti a Eugenio Corini perché è lui che mette giù la squadra. Però già da stasera non conta nulla quello che è accaduto fino ad oggi, sei d'accordo?
3: Ma intanto grazie, però questo va fatto ai giocatori, perché anche questa sera siamo andate oltre a tantissime difficoltà che abbiamo subito in questi 5 mesi e mezzo. Abbiamo messo in campo giocatori al limite, dunque non so come usciremo da questa partita, ma era troppo importante passare questo turno e coltivare questa grande speranza che abbiamo nel cuore di vincere questo playoff. E dunque il merito va ai giocatori, veramente. Io prima della partita con loro ho parlato di desiderio e volontà. Tutti noi desideriamo e desideravamo arrivare in finale, e questo era qualcosa di assoluto e concreto, ma era la volontà e la voglia di andare oltre le difficoltà, di reggere la fatica, di reggere qualche mezzo infortunio, di reggere il fatto che magari qualcosa non va nel verso giusto. E io penso che tutta questa volontà oggi si sia vista in campo, e questo rappresenta l'identità dei bresciani, il grande carattere, la voglia di andare oltre a qualsiasi tipo di soddisfazione, di difficoltà. E questo ha dato una grande soddisfazione a tutti, perché i ragazzi hanno rappresentato quella che è l'identità. E questo è quello che ho detto quando sono arrivato l'11 dicembre. Volevo che il pubblico si riconoscesse nella squadra, e portare 16.000 spettatori ad oggi, avere un sold out, avere tutto questo entusiasmo è qualcosa che la gente ci ha dato come credito. Insieme abbiamo spinto la nostra squadra in finale, adesso dobbiamo fare tutti insieme l'ultimo sforzo.
4: Hai messo, sembra, nei giocatori un dosatore di energia, perché per larghi tratti il Brescia ha controllato come se si stesse amministrando, rallentato il gioco, preferiva magari il passaggio indietro per tenere di più il possesso del pallone, anche perché a un certo punto la Salernitana non pressava alto, si è messa a pressare alto soprattutto alla fine. E mi è piaciuta anche molto la lucidità alla fine con cui il Brescia in 2 o 3 situazioni è uscito da, con triangoli stretti dal cuore dell'area, poi su una di queste è arrivato il 2-0. Cioè una gara molto intelligente, complimenti.
3: Sì, perché anche all'andata il concetto del palleggio è stato fondamentale. Più vanno avanti le partite, avete visto che caldo c'era in questi giorni, abbiamo giocato 3 giorni fa, tra l'altro giocando alle 8 faceva ancora molto caldo, dunque il controllo del gioco e il dominio della palla in certe situazioni era fondamentale per recuperare energie, togliere linee di pressione all'avversario, anche stancarlo, farlo correre. E io penso che nei 180 minuti abbiamo affrontato una squadra di grande valore, allenata bene, ma penso che abbiamo meritato di passare questo turno.
5: Ciao Eugenio.
3: Ciao.
5: Complimenti. Magari in una serata così parlare dei singoli può sembrare fuorviante, però chi osserva sport o ha fatto sport da una vita sa che è difficile saltare e prenderle di testa quando si hanno i crampi. Io credo che Silvestri questa sera sia stato un esempio eccezionale da questo punto di vista. Altri giocatori al suo posto si sarebbero messi in un angolo, avrebbero chiesto il cambio, lui svettava e poi si piegava per i campi.
3: Ma un ragazzo che è cresciuto tanto, un giocatore che in C ha sempre giocato per vincere, ma nel tratto che io sono arrivato l'ho visto migliorare su tantissimi aspetti. Oggi vedo un giocatore solido, vedo un giocatore centrato, vedo un giocatore su cui la squadra si può appoggiare. Come vi ho detto, abbiamo gestito durante l'anno veramente lo svuotamento dell'attacco, poi del centrocampo e adesso del reparto difensivo, e se vedete come abbiamo affrontato questa doppia sfida contro una squadra che negli attaccanti centrali si definisce e porta le migliori caratteristiche, è stato molto importante. Ha fatto una grandissima partita Gigi come reparto difensivo, e non dimentico Stefano Gori, Bale e Alberto Rizzo come Moretti nel tratto di partita che è entrato. Hanno fatto molto bene i quinti, i centrocampisti si sono fatti il culo lavorando, combattendo, e questo per me è un po' il sunto di quello che dobbiamo essere per portare questa squadra nella maniera più lucida a giocarsi questa doppia finale contro una squadra che capiremo adesso fra pochi minuti quale sarà. Ma non è mai finito il calcio, dunque aspettiamo. È 90esima, allora penso che sarà l'asco.
6: Dovrebbe essere fatta, sì. Ciao Eugenio, complimenti ovviamente. È chiaro che adesso sei in finale, la vuoi vincere, però a prescindere da come andrà questa finale, Ciro ti ha fatto giustamente i complimenti dal punto di vista tattico, te li faccio anch'io, te li fanno tutti. Complimenti vanno fatti però anche ad Andrea Ferretti, perché ha fatto un mercato di gennaio dove le sliding doors, Crespi, Lescano, l'ha vinta lui, i Lamesta. Ma poi torniamo ancora anche Mallamo, lo stesso Moretti, torniamo ancora a gennaio, andare a pescare un giocatore come Mercati. È vero che poi ci sono stati tutti gli infortuni, però Ferretti è andato veramente a prendere i giocatori giusti, no?
3: Ma il direttore è giovane, ma è molto capace, capisce le caratteristiche dei giocatori e prevedo per lui un futuro luminoso, perché capisce di calcio, conosce i giocatori e di conseguenza è una fortuna per noi averlo. perché quando hai direttori che sanno riconoscere anche l'idea dell'allenatore, sanno trovare giocatori adatti a quello che vuol mettere in campo, diventa qualcosa di importantissimo. E penso che Andrea veramente, da quando poi è diventato direttore sportivo nella sua carriera, ha fatto ottime cose e le sta facendo anche quest'anno qui a Brescia.
7: Diciamo che è finita e puoi metterci quel pizzichino di onestà in più che comunque metti solitamente nelle tue risposte. Ti aspettavi di passarla non in maniera facile, perché non è stato facile e perché la Salernitana ha comunque dimostrato di essere un avversario di valore, però nella doppia sfida credo per l'80% del tempo di gioco effettivo c'è stata una superiorità secondo me indiscutibile. Ecco, ti immaginavi che la tua squadra che avevi preparato per 3 settimane durante la sosta potesse imporsi in questo modo, o ti aspettavi comunque una doppia sfida un po' diversa?
3: Guarda, siamo cresciuti tanto, secondo me manca un pezzo che è quello di definire le partite, perché anche questa sera l'abbiamo tenuta viva fino all'ultimo minuto, e dunque è un pezzo che a volte sancisce la differenza tra essere una squadra che quando deve chiudere le partite le chiude. A me siamo cresciuti tanto, abbiamo una percezione del gioco totalmente diversa, delle conoscenze diverse in cui i ragazzi si riconoscono. L'appunto è, come vi ho detto prima di questa partita, il 91esimo a Salerno, nonostante oggettivamente una grande partita, perdavamo 1-0, e questa sera, nonostante un'altra grande partita, al netto dei 3 giorni, del caldo, di tutto quello che sancisce, dunque sicuramente un po' più sporca rispetto alla partita d'andata, perché le energie mi sono venute un po' meno, dovevamo sicuramente cercare di fare più gol e portare la partita in sicurezza prima. E questo è un aspetto su cui dobbiamo migliorare, perché andando, non è finita, ma insomma, se affronteremo l'Ascoli, da questo punto di vista squadra molto qualitativa, che gioca un ottimo calcio, probabilmente il migliore visto in Serie C quest'anno, e dunque sarà un avversario ostico, e dunque dobbiamo consolidare quelle che sono le nostre certezze e cercare sempre quel miglioramento che dico ai ragazzi non è mai finita, bisogna sempre spingere oltre il limite, e dovremo cercarlo anche in questa doppia sfida con l'Ascoli.
1: Le parole di mister Eugenio Corini, tecnico dell'Union Brescia, una delle due finaliste dei play-off di Serie C, l'altra sarà l'Ascoli, il 2 e il 7 giugno il doppio confronto. Si parte il 2 in casa del Brescia al Rigamonti, ritorno in casa dell'Ascoli il 7 giugno con la gara di ritorno che sarà visibile anche in chiaro su Rai Sport, quindi non avete scuse per poter assistere a questo doppio confronto per sancire chi sarà l'ultima promossa in Serie B. Noi siamo arrivati alla conclusione invece del nostro ultimo appuntamento pomeridiano, dopo di noi ovviamente il TMV News e poi storie di calcio. Noi torniamo ovviamente lunedì mattina alle 9:45 con A Tutta C. Daniele Uccellieri vi saluta, restate con noi.
8: Il calcio ci fa impazzire. A Tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
9: Buonasera dalla redazione.
10: La cronaca in primo piano è di 19 feriti, il bilancio dello scontro tra uno scuolabus e un'auto a Mazara del Vallo, 14 bambini e 5 adulti, compresi 2 insegnanti, nessuno è in gravi condizioni, tutti sono stati medicati in ospedale, 2 alunni sono stati trasferiti con un elicottero all'ospedale dei bambini di Palermo, uno ha una frattura al polso, l'altro un trauma addominale.
9: Ha tentato di accoltellare il professore di tecnologia durante le lezioni, ma è stato bloccato prima di riuscire a ferirlo. Protagonista dell'episodio uno studente di 11 anni di una scuola media di San Vito Lo Capo in provincia di Trapani. Secondo le prime ricostruzioni, il ragazzo avrebbe portato a scuola 2 coltelli di piccole dimensioni e avrebbe cercato di aggredire il docente davanti ai compagni di classe. L'undicenne avrebbe indossato un casco integrale nel tentativo di non farsi riconoscere, poi avrebbe ripreso la scena con il cellulare e trasmesso una diretta video all'interno di un gruppo Telegram.
10: Gli esteri, la Romania ha dichiarato il console generale di Mosca Bucarest per persona non grata dopo che un drone russo ha colpito nella notte un edificio residenziale a Galati, città della Romania vicina al confine con l'Ucraina. Immediata la replica del Cremlino che minaccia la risposta non tarderà. Nell'impatto è scoppiato un incendio e 2 persone sono rimaste lievemente ferite. La NATO ha condannato la sconsideratezza di Mosca.
9: Donald Trump nella Situation Room per prendere una decisione definitiva sull'Iran. Teheran deve accettare che non avrà mai un'arma nucleare o una bomba. Lo stretto Stretto di Hormuz deve essere immediatamente aperto, senza pedaggi, per il traffico marittimo senza restrizioni in entrambe le direzioni, ha affermato il tycoon. Il portavoce della Commissione per la Sicurezza Nazionale del Parlamento iraniano ha però affermato che la gestione dello Stretto di Hormuz da parte dell'Iran si è ormai consolidata a livello internazionale, sottolineando poi che il presidente Donald Trump è l'unica persona a non volere accettare la realtà.
10: Economia, l'Italia ha continuato ad attuare misure che migliorano la qualità delle finanze pubbliche, riducono l'evasione fiscale e sostengono la sostenibilità di bilancio. Lo dice la Commissione europea nell'analisi sugli squilibri macroeconomici. L'Italia ha introdotto diverse misure contro l'evasione fiscale grazie a fatturazione elettronica e trasmissione digitale dei dati. Sono attesi ulteriori miglioramenti nella riscossione nel medio termine, afferma così Bruxelles, lodando il rafforzamento del settore bancario.
9: Re Carlo ha deciso di aprire le stanze private del palazzo di Holyrood House a Edimburgo al pubblico, così da permettere visite guidate alla residenza ufficiale della monarchia britannica in Scozia. I visitatori possono così entrare per la prima volta nelle stanze private della defunta regina Elisabetta, che quest'anno avrebbe compiuto 100 anni, e la monarchia britannica potrà monetizzare i palazzi reali. Prezzo del biglietto 75 sterline, l'equivalente di circa 86 euro.
10: Ed è tutto, a più tardi.
11: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale, con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato, con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito, con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
8: Siete all'ascolto di TMV Radio.
12: Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker "Ascolta TMV Radio". TMV Radio è sempre insieme a te, e da oggi ascoltarla è ancora più facile.
13: Ci piace, e lo facciamo due volte al giorno, alle 9.45 e alle 17, il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C, con analisi, approfondimenti e protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C.
12: Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio. La vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio non perdere Storie di Calcio.
14: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Cari amici del TMV News, buonasera, ben ritrovati al consueto appuntamento con la nostra trasmissione. Come sempre ci concentreremo sulle panchine perché non mancano le novità. Massimiliano Allegri sarà il nuovo tecnico del Napoli, dunque dopo l'esperienza negativa al Milan ripartirà dai partenopei, che peraltro giocheranno quella Champions che ad Allegri e al Milan è sfuggita proprio in extremis. Parliamo di questo ed altro con il nostro ospite. In collegamento con noi c'è Simone Braglia, ex portiere di Genoa e Milan, tra le altre. Ciao Simone, ben ritrovato.
1: Ciao a te e buongiorno a tutti gli ascoltatori.
0: Ti chiedo innanzitutto che cosa pensi di Allegri al Napoli. Insomma, l'affare sembra praticamente fatto. Dopo Conte al Napoli arriva Allegri. Che ne pensi?
1: Ma io credo che sia l'allenatore giusto per una squadra già formata e già da un punto di vista anche come giocatori, quei giocatori che a livello di valorizzazione non hanno bisogno di dover avere un miglioramento tecnico, perché sono già giocatori tutti affermati, tutti di un certo spessore e valore internazionale. Allegri ha dimostrato in passato che con queste squadre lui ci sa fare, perché è un buon gestore da un punto di vista di gruppo. Diverso è se fosse un allenatore che dovrebbe valorizzare la rosa, come è stato l'anno scorso e come abbiamo visto. Non è un allenatore alla Fabregas, ma è un allenatore diverso e che quindi nel Napoli potrebbe essere la sua squadra giusta, ecco.
0: Quindi sono questi fondamentalmente i motivi per i quali Allegri alla fine è riuscito a battere la concorrenza di Italiano?
1: Ma io penso di sì. Al di là della negatività di quest'anno, lui con le squadre Juve e Milan, dove c'era una proprietà e dove c'erano dei giocatori che da un punto di vista di gioco, di espressione di gioco, non penso avessero bisogno di un allenatore che gli dicesse cosa fare, sapevano già loro che cosa dover fare. Quindi per cui l'anno scorso al Milan non era una squadra di queste caratteristiche, il Napoli lo è, perché i giocatori che ci sono nel Napoli sono tutti giocatori che giocano nelle nazionali e a livello internazionale, quindi credo che potrebbe essere la scelta giusta.
0: E secondo te la piazza di Napoli accoglierà bene Allegri, cioè riuscirà a trovare il consenso generale Allegri?
1: Beh, questo è un'altra bella domanda da un milione di euro. Cioè, secondo me no. Secondo me, dopo l'esperienza milanista l'anno scorso, diciamo che la piazza di Napoli non ambirebbe a un Allegri, avrebbe forse preferito un italiano, un De Rossi, un allenatore che potesse essere diverso da quelle caratteristiche che ha Allegri. Però devo dire, anch'io preferisco, se mi dite Allegri o Fabregas, tutta la vita Fabregas, o Allegri De Rossi o Grosso, questa, perché a mio modo di vedere, secondo me, il calcio sta cambiando e il cambiamento del calcio è dettato anche da un discorso di avvento di quella new generation dei nuovi allenatori che così bene hanno fatto l'anno scorso. Mi riferisco ai Fabregas, ai Chivu, ai Grosso e ai De Rossi.
0: Restando sugli allenatori, per la nazionale, Conte o Mancini, chi vedi?
1: Io dico Conte. Però non mi dispiacerebbe nemmeno Baldini, guarda cosa ti dico. Perché anche qui, per quanto mi riguarda, io conosco Baldini, io l'ho visto allenare quando c'era un mio vecchio amico e compagno di squadra Gianluca Azzori, col quale giocavo a Perugia, che era andato a Empoli, e a me Baldini piace. A me Baldini piace perché è un allenatore sanguigno, è un allenatore che praticamente dà un'identità e valorizza quello che deve valorizzare. Noi in questo momento a livello di nazionale abbiamo bisogno di coraggio, perché non abbiamo coraggio, lo vediamo anche nei nostri allenatori più affermati, che non c'è il coraggio di lanciare giovani. Per la nostra nazionale abbiamo bisogno di un allenatore che i giovani li valorizzi, e Conte è sicuramente la miglior per esperienza, per per quanto riguarda il suo curriculum, un allenatore, però a me non dispiacerebbe non mi dispiacerebbe la conferma di Baldini.
0: Senti, invece tornando al Bologna, ha detto che Italiano ha salutato il club emiliano, potrebbe esserci Tedesco a prendere il suo testimone, è un'ipotesi forte, però ecco, Italiano a tuo parere aveva davvero terminato il suo lavoro al Bologna?
1: Ma io credo che le sorti di un allenatore dipendano anche da quello che direttore sportivo e direttore generale in quel di Bologna hanno come motivazioni, perché l'allenatore ha sempre bisogno comunque di essere sostenuto da chi è nello staff dirigenziale di una società. Credo che coloro che sono a Bologna e il tempo che lui milita nel quale lui ha militato nel Bologna sia arrivato a un discorso di fine mandato, e quindi credo che forse le motivazioni per un allenatore e per Italiano, che ritengo comunque un allenatore valido, siano da ritrovare altrove.
0: Il Como, come te lo immagini in Champions?
1: Il Como avrà un futuro roseo, a mio modo di vedere, perché ha una società che ha il rispetto, diversamente da tutte le altre società, fa invidia alle big. E secondo me il Como è da considerarsi una big. Primo perché come società ha delle potenzialità enormi. Secondo perché c'è una rosa che, da un punto di vista di valorizzazione, è una rosa che è stata valorizzata con questo percorso nel tempo da parte di un allenatore che ha anche lui la brama di dover arrivare a determinati vertici. E in terzo luogo perché nelle potenzialità il calcio per gli imprenditori che sono a capo delle proprietà calcistiche è sempre stato un lancio di marketing per le proprietà. E qui in Como, io abito a Como, la proprietà sta investendo tantissimo sulla città in merito al comparto turistico alberghiero. Per cui, a mio modo di vedere, il calcio avrà lunga vita in quel di Como con questa proprietà. Non da meno stanno rifacendo lo stadio, e secondo me, il Como entrerà a far parte delle big, italiane, innanzitutto, e anche, secondo me, nel percorso di Champions League avrà lunga vita.
0: Ecco, un Como che cerca naturalmente di rinforzarsi anche in vista della Champions. In attacco si parla di Leppol del Rennes, capocannoniere in Ligue 1.
1: Ma sul Como c'è un allenatore che, oltre ad essere bravo a valorizzare la rosa, c'è uno staff che lo coadiuva, e c'è un discorso di conoscenza di quel mercato di cui che serve per arrivare a quei livelli in cui è arrivato il Como. E io, per mio modo di vedere, del progetto del Como, siamo all'inizio di un percorso, perché è il primo anno. 3 anni fa non si pensava neanche, all'inizio del campionato nessuno avrebbe ipotizzato che il Como arrivasse in Champions. Ci è arrivato per meriti, e io credo che è solo un inizio di un ciclo che va ad aprirsi e che sarà un ciclo prestigioso per quanto riguarda l'aspetto calcistico.
0: Senti, parlando di un'altra tua ex squadra, il Genoa si va avanti con De Rossi, non dovrebbero esserci novità clamorose, anche se De Rossi resta un tecnico apprezzato da tanti club, è la soluzione più giusta, è l'ideale, insomma, continuare con De Rossi dopo il buon lavoro che ha fatto in questa stagione che si è da poco conclusa.
1: Sì, io credo che De Rossi incarni quello che è l'aspetto di ambiente, l'aspetto ambientale del tifoso genoano. Cioè, è un personaggio, è un allenatore sanguigno, è un allenatore che rispecchia in quello che è l'ambiente, le caratteristiche dell'ambiente stesso, e a mio modo di vedere, salvo casi eclatanti che dovesse essere per mancanza di quegli acquisti che magari lui richiede, ma credo che sia l'allenatore anche lì per una piazza importante. Io mi auguro che il Genoa possa arrivare in un contesto dove io sono stato con quella squadra, perché il tifoso, dopo lungo tempo, dovrebbe e potrebbe meritare qualcosina in più rispetto agli anni passati.
0: E allora Simone, grazie per il tuo intervento, buona giornata, a presto.
1: Grazie mille a te e a tutti gli ascoltatori, arrivederci alla prossima volta.
0: Adesso, dopo questa chiacchierata con Simone Braglia, vi proponiamo una serie di interviste. Iniziamo con quella a Valentino Lazzaro, che praticamente dà l'addio al Torino dopo questa stagione in Granata. Il suo contratto scade il 30 di giugno, dopodiché appunto sarà libero di trovarsi un'altra sistemazione. È stato intervistato a Monte Carlo, a margine della festa per i 30 anni dell'agenzia PMP Sport Management, l'agenzia di Federico Pastorello. A Monte Carlo, come detto, c'era per noi il nostro inviato di tuttomercatoweb.com, Lorenzo Di Benedetto.
2: Compagnia di Valentino Lazzaro, per prima cosa ti chiedo com'è stata quest'ultima stagione per te al Torino?
3: Non è stato facile, è stata una stagione difficile per tanti motivi, no? Abbiamo iniziato con un nuovo allenatore, con il mister Baroni, dopo 2 o 3 partite abbiamo subito cambiato la formazione, non sono arrivati i risultati, l'atmosfera è diventata un po' negativa, no? Poi durante la stagione abbiamo cambiato di nuovo l'allenatore, direttore, e non è stato, anche della squadra abbiamo cambiato tanto. Allora non è stato facile, per tutti noi, anche per i tifosi che si meritano molto di più. Allora, alla fine, da quando è arrivato da Versa, abbiamo veramente cercato di spingere di più sui risultati e fortunatamente i risultati sono arrivati, abbiamo fatto meglio, ma secondo me c'è tanto potenziale per questo club, per i tifosi, come la storia, no? Di fare meglio e si deve fare meglio quando giochi al Torino. Allora, io spero solo tutto il meglio per questo club.
2: Il tuo contratto scadrà il 30 giugno, vorresti restare al Torino?
3: Io non posso parlare di cose che sono successe nel mio contratto, no? Ma è un fatto che adesso è in scadenza e, come ho detto, io spero solo auguro tutto il meglio per il club. E io penso che seguo il club Torino da adesso come tifoso per sempre.
2: E ti faccio una domanda anche sul club che ti ha portato in Italia, ovvero l'Inter, no? È un Inter che continua a vincere, un Inter che quest'anno ha fatto il double, ha vinto sia lo scudetto che la Coppa Italia. C'è qualche rimpianto per te, per la tua parentesi all'Inter?
3: Sì e no, ovvio che quando sono arrivato all'Inter, no? Volevo vincere il scudetto, la coppa e tutte le cose, ma è successo così, no? Ho avuto un infortunio dall'inizio e non ho giocato, poi la squadra ha fatto bene, ho parlato tanto con Conto. È arrivata la Coppa d'Europa con la Nazionale, ho detto devo cercare di giocare di più, sono andato al Newcastle, ho fatto bene lì all'inizio, ho fatto il mio primo gol nella Premier League, nell'FA Cup e poi è arrivato Covid, non ho giocato di più dopo Covid, tornato anche Coppa d'Europa, si è spostato un anno e veramente non si è mai trovato un d'accordo da restare in una squadra, no? E con Torino finalmente ho trovato continuità, con Juric che mi ha dato fiducia, anche Vanoli, ho giocato tanto e mi sono trovato benissimo e Torino è stato e resterà sempre la mia seconda casa.
2: Qual è il tuo obiettivo per il futuro, per la prossima stagione? Che cosa cercherai nel club che andrai a trovare?
3: Sono un giocatore, allora è sempre voglio trovare una bella squadra dove gioco, dove sento la fiducia e dove c'è un spirito da vincere, no? Questo è È l'obiettivo, vediamo cosa succederà, ma lo parlo quando è tutto è confermato.
0: Anche Tamezze lascerà il Torino e dunque sentiamo le sue parole a commento di questa annata dei Granata e anche a commento della sua situazione per l'immediato futuro. Le sue parole.
2: Parto da questa stagione col Torino che è finita con il pareggio per 2-2 contro la Juventus nel derby. Insomma, che stagione è stata per te e per il Toro?
4: No, prima di tutto è sempre importante di non perdere un derby che per noi, per me personalmente, quando sono arrivato al Torino il mio obiettivo era, uno degli obiettivi era di vincere contro la Juve, no? Quindi non perderlo era una cosa importante per me, soprattutto a casa. Poi è stata una stagione difficile con tutto quello che è stato, con il cambiamento di direttore, di allenatore, l'ambiente anche con i tifosi che non è stata una cosa piacevole per me, anche per loro secondo me, però sì, diciamo che è stata una stagione complicata.
2: E adesso il contratto scadrà il prossimo 30 giugno. Cosa ne sarà di Tamez nella prossima stagione?
4: Una bellissima domanda, poi oggi stasera siamo in questa serata fatta dal mio procuratore dove ci sono tanti gente importante dal calcio, sia italiano che anche internazionale, quindi ci valuterò le opzioni, anche se ho passato dei momenti difficili, però sono comunque, e secondo me rimanerò legato con il Torino per tutto quello che è successo, perché anche nelle cose male, quando sono delle cose così, rimane, no? Quindi no, valuterò tutte le opzioni e poi sceglierò.
2: Ma l'obiettivo è quello di rimanere in Italia o magari dopo tanti anni comunque che sei in Italia, prima a Bergamo, poi a Torino, vorresti andare a giocare in un altro campionato?
4: Veramente non lo so, perché adesso mi arrivano comunque, non lo so se sono delle cose concrete o no, però delle opzioni o chiacchiere importanti con diverse squadre, sia in Francia, sia in Italia, anche fuori dall'Italia, quindi voglio veramente prendere il tempo di pensare e di valutare tutte le opzioni per prendere una decisione.
2: Ma la voglia di Tamez sarebbe quella di restare in Italia o magari di tornare a casa?
4: La mia voglia personalmente è di andare alla fine di un percorso che ho avuto, dove io personalmente non mi sento di aver fatto il massimo a livello dal mio potenziale, no? Penso che ho ancora tante cose da dare e quindi al mio livello personale è di trovare un progetto dove posso raggiungere questo obiettivo.
0: Nella nuova Serie A ci sarà il Frosinone che con Alvini alla guida è riuscito a guadagnarsi la promozione e dunque sentiamo tutta la soddisfazione del direttore sportivo del Frosinone, Renzo Castagnini.
5: Allora, non facciamo falsa modestia perché sarebbe assurdo e stupido. Abbiamo fatto una stagione bella, diciamo inaspettata, e ci ha dato soddisfazione perché abbiamo preso un allenatore che aveva avuto gli ultimi anni, non aveva fatto bene, siamo stati coraggiosi, però sapevamo che Alvini ha del talento. Poi abbiamo lavorato con i giovani, ho trovato, devo essere sincero, a Frosinone un buon materiale, abbiamo completato la squadra e poi abbiamo fatto una stagione bella perché abbiamo vinto col gioco e questa è stata la soddisfazione più bella.
2: Adesso viene ancora la cosa ancora più difficile, ovvero mantenerla la categoria. Che estate sarà quella del Frosinone dal punto di vista del mercato?
5: Allora, noi dobbiamo continuare a lavorare su quello che abbiamo fatto precedentemente, perché il gap tecnico sicuramente non lo possiamo mettere a posto col mercato, quindi noi dobbiamo lavorare come abbiamo lavorato, con l'entusiasmo, con i giovani, sapendo di avere una buona struttura, e ce la giochiamo in questa maniera, non abbiamo altre armi per poter fare altro, quindi siamo sereni, siamo tranquilli, vogliamo far bene perché, voglio dire, dobbiamo avere fiducia, essere coraggiosi, e all'allenatore e ai giocatori dirò di essere coraggiosi. Dobbiamo giocarsela contro tutto e contro tutti.
6: quando si fa bene si vince giocando con qualità, con i talenti, poi inevitabilmente il telefono comincia a squillare con più insistenza. Quanto è difficile resistere alle sirene che arriveranno, sono già arrivate per i vostri gioielli.
5: Ma guarda, noi siamo un club che se ci chiedono i giocatori e ci soddisfano, noi giocatori siamo costretti a farli andare via. L'importante è rimpiazzarli in un certo modo, prendere ancora giovani che abbiano delle qualità, e questo è il lavoro che dobbiamo fare.
2: Ha parlato del talento di Alvini, la conferma è già arrivata, quanto puntate anche per il futuro su questo allenatore? L'ha detto lei prima, l'avete preso e veniva da un momento difficile, adesso vi ha portato in Serie A, puntate e continuerete a puntare su di lui.
5: Guarda, parlavo col presidente l'altro giorno e mi diceva che lui dice: guarda, io posso andare avanti con Alvini sempre, al di là dei risultati, quindi non è, Alvini non è un discorso di risultati. Finché vuoi stare a Frosinone e finché starà bene a Frosinone, Alvini starà con noi.
0: E siamo così arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Grazie a tutti per averci seguito, buon proseguimento di serata.

0: Storie di calcio, ricordi, protagonisti, vittorie su TMV Radio.
1: Amici ed amiche di TV Radio, ben ritrovati con una nuova puntata di Storie di Calcio. Siamo abituati a far parlare i grandi calciatori, grandi allenatori o dirigenti. Stavolta parliamo noi perché la storia di calcio è una storia particolare, fatta sì di grandi campioni, uno in particolare, ma è fatta anche di grandi giornalisti. E non sto sicuramente parlando del sottoscritto, perché c'è chi ha raccontato giorni, emozioni, partite incredibili, ma anche esperienze professionali che rimangono nella memoria. Questa storia di calcio è una storia speciale. Non vi vado a spoilerare nient'altro, vi dico soltanto che si chiamerà Maradona e quell'intervista inutile. Sì, perché sapete, ci sono storie di calcio che iniziano con un gol all'ultimo minuto, altre con una finale, una coppa alzata al cielo, un'esultanza che resta nella memoria, e poi ce ne sono alcune che partono da qualcosa che sembra quasi insignificante: un'attesa davanti a uno spogliatoio, un microfono allungato e anche un'intervista che nessuno ascolterà mai. Questa puntata l'abbiamo chiamata Maradona e quell'intervista inutile, ma in realtà di inutile dentro questa storia, fidatevi, c'è davvero pochissimo. A guidarci oggi sarà il giornalista Daniele Garbo, attraverso un episodio raccontato nel suo libro, Un inviato poco speciale, un ricordo personale che però, pagina dopo pagina, smette di essere il racconto di un singolo episodio e diventa il ritratto di un'intera epoca. Siamo nel 1989, Diego Armando Maradona, appena ha portato il Napoli sul tetto d'Europa, vincendo la Coppa UEFA, doveva essere il momento più bello, una città in festa, un re idolatrato dal suo popolo, e invece qualcosa si rompe perché dietro i trionfi, dietro le immagini delle coppe e delle celebrazioni, esistono sempre tensioni, promesse, rapporti che si incrinano. C'è la volontà di Diego di cambiare aria, c'è il Marsiglia che prova a portarlo via, c'è il rapporto sempre più complicato con Corrado Ferlaino e soprattutto c'è Napoli, una città che in quegli anni non viveva il calcio semplicemente come uno sport, lo respirava, lo trasformava in appartenenza, in orgoglio, quasi in una questione personale. Ma dentro questa storia c'è anche un altro viaggio che vale la pena fare, quello nell'Italia del pallone di allora, un calcio diverso da quello che conosciamo oggi, un calcio fatto di aeroporti, trasferte, telefonate dagli hotel, attese infinite davanti agli spogliatoi, un calcio in cui il giornalista non rincorreva una dichiarazione sui social, ma rincorreva le persone. Era il giornalismo appunto degli inviati, quello dei chilometri, delle intuizioni, delle occasioni che potevano nascere in qualsiasi momento. E infatti una notte di settembre a Lisbona, davanti allo spogliatoio del Napoli, succede qualcosa che nessuno si aspetta. Maradona esce circondato da poliziotti e uomini della sicurezza, un giornalista prova ad avvicinarsi, viene respinto, sembra finita, poi quel Diego, si gira, guarda Daniele e dice: voglio parlare con questo signore. E da quel momento comincia una delle interviste più incredibili che nessuno però avrebbe mai visto. Questa è la storia di calcio di Diego Armando Maradona, ma anche di Daniele Garbo. Daniele, grazie per essere con noi e grazie in anticipo per condividere con noi questa bellissima storia di calcio. Ciao Dani.
2: Grazie a te Francesco, grazie dell'invito, è un piacere sempre, come sai.
1: Allora, questa qui non è una storia che, come ho detto nella premessa, non è una storia di calcio, perché non ci poniamo nel ruolo di raccontarvi Diego Maradona, ma ci poniamo nel ruolo di raccontarvi anche un giornalismo che non esiste più e un rapporto con dei calciatori che non esiste più. E anche poi arriveremo al cuore della vicenda, perché tutti vi starete chiedendo perché questa intervista di fatto l'ha vista soltanto Daniele Garbo e pochi altri illustri colleghi. Però partiamo un po', introduciamo Dani il contesto di quello che parliamo, che Napoli era, che Italia era e soprattutto che giornalista all'epoca era ed eri all'epoca dei fatti.
2: Ma guarda, il rapporto fra i giornalisti e i calciatori era molto diverso rispetto a quello di oggi, era molto più semplice, era molto più diretto. Per darti un'idea, quando io dovevo andare a Napoli perché il mio direttore mi mandava a intervistare i giocatori del Napoli, magari volevo fare Maradona, e allora come funzionava? Si chiamava casa di Maradona, perché all'epoca non c'erano i cellulari che, come sai, arrivarono ai mondiali di Italia 90. quindi si chiamava Casa di Maradona, via Scipione Capece a Posillipo, si parlava di solito con Cecilia, che era la sua governante, ma era un po' anche la sua segretaria. Allora si diceva: Cecilia, domani dovrei venire giù a Napoli a fare un'intervista, gli dice a Diego se è disponibile. Allora lei andava a parlare con Diego, sì, Diego ha detto ok, domani, allora domani alle 2:30 ti aspetta a Soccavo. Soccavo era un posto inimmaginabile oggi, quando i centri sportivi delle società sono dei gioielli, perché sono pieni campi da calcio, 7-8 campi da calcio, tribune, spogliatoi, centro medico e così via. Quello era un posto incredibile, dove il Napoli ha costruito 2 scudetti, è una cosa assolutamente impensabile all'epoca d'oggi. Era un posto infernale, in un quartiere povero di Napoli, insomma, anche fuori, abbastanza fuori Napoli, ed era un posto piccolissimo, c'era solo un campo da calcio, c'era uno spogliatoio piccolo, c'era una parvenza di sala stampa, una parvenza di foresteria, e lì avveniva tutto. Lì Napoli ha costruito 2 scudetti, quindi si prendeva appuntamento, si arrivava lì e si intervistava quello che abbiamo poi negli anni scoperto essere il giocatore più forte della storia del calcio.
1: Daniele, ci dai un po', per te che l'hai vissuta e per noi che siamo un po' più giovani, perché Maradona ha cambiato l'Italia pallonara, ma perché ha cambiato anche il giornalismo sportivo calcistico?
2: Guarda, Diego era un personaggio straordinario, perché non faceva praticamente pesare a nessuno il fatto di essere il numero uno del mondo. Non lo faceva pesare ai suoi compagni, che lo adoravano, perché lui era sempre accanto a loro quando c'era una rivendicazione, non si faceva mai sentire un fenomeno, era molto umile, si faceva sentire come se fosse un giocatore normale. E così avveniva anche con gli avversari, che lo rispettavano molto. Lui interrompe la sua vita spagnola, lui giocava nel Barcellona, perché Goicoechea gli fa un'entrata assassina, gli spezza tibia e perone, e lui ha capito che lì in Spagna non poteva più giocare. In Napoli si inserisce, anticipando tutti, in questa vicenda, e porta Maradona a Napoli, facendo un colpo pazzesco, perché poi negli anni avremmo scoperto chi era veramente Maradona. E quindi Maradona arriva a Napoli, ovviamente una squadra che non era ancora una squadra da scudetto, e poi lo diventa un po' alla volta grazie a lui. E quando dicevo che gli avversari lo rispettavano perché Maradona non simulava mai. Prendeva un sacco di botte, anche se in Italia ne ha prese molto meno rispetto a quelle che ha preso in Spagna. Prendeva un sacco di botte, ma non si lamentava e soprattutto non simulava. Per questo gli avversari lo rispettavano, e per questo nessuno stadio lo ha mai fischiato in Italia. È sempre stato applaudito dovunque.
1: No, bello. E invece dal punto di vista giornalistico, Dani, quando vi siete resi conto che eravate davanti a quella che poi oggi la vediamo come una divinità calcistica, però come ha cambiato anche il vostro modo di fare giornalismo? Perché l'episodio che ci hai raccontato all'inizio è passato in sordina, ma è straordinario quello di chiamare, di parlare con la governante per farlo, per sì, intervistarlo. Però ecco, quello è un esempio. Come però è cambiato secondo te il vostro modo di fare giornalismo calcistico?
2: Ma guarda, ci siamo resi conto molto presto che Maradona era un fenomeno. Io abitavo a Roma, ma di fatto stavo più a Napoli che a Roma, tanto è vero che quando arrivavo a Napoli in stazione trovavo un tassista che subito mi riconosceva, incredibilmente mi riconosceva. E quindi avere a che fare con Maradona, con quel Napoli, la cosa più divertente è che in quel periodo il grande avversario del Napoli era il Milan di Berlusconi, per cui io lavoravo. Nonostante ci fosse questa grande rivalità, i rapporti con il Napoli sono sempre rimasti eccellenti, al punto che dico una cosa che ovviamente pochi sanno, ma anche nell'epoca in cui c'era lo scontro scudetto, il duello per lo scudetto fra il Napoli e il Milan, noi andavamo a Soccavo tranquillamente come se nulla fosse. Addirittura il direttore sportivo allora era Luciano Moggi, ci apriva le porte di Soccavo la domenica mattina. Quindi entravamo nel ritiro prima della partita per fare un'intervista o con un giocatore o con l'allenatore, per Guida al Campionato, che è una trasmissione che andava in onda a mezzogiorno e mezzo su Italia 1. E quindi pensate com'era diversa l'epoca, insomma, rispetto a oggi. C'era una facilità di rapporti, ma anche una grande disponibilità da parte delle società, devo dire. È sempre stato così, con Ottavio Bianchi prima, ma anche quando arrivò poi Albertino Bigon dopo di lui, insomma.
1: Fantastico, no? Stupendo perché è roba d'altri tempi che chi come me, come tanti altri colleghi magari della mia generazione, neanche immagina come possibile, ecco, visto il modo in cui tanti campioni, ma soprattutto tanti club, si chiudono, no? A riccio nei propri centri sportivi. Ma va bene, non facciamo i nostalgici, Dani, arriviamo anche un po' al punto della situazione, perché a un certo punto, come ho raccontato nell'intro, quando hai capito che c'era qualcosa da raccontare, che qualcosa stava cambiando dopo i trionfi, dopo che Maradona era già Maradona, tu da inviato, da bordocampista, da corrispondente, insomma, da grande quale sei e quale sei stato? Quando hai annusato l'odore della notizia che qualcosa stesse cambiando tra Maradona e Ferlaino?
2: Ma guarda, in quell'estate dell'89, quando lui va in vacanza in Argentina, dopo aver litigato con Ferlaino, che gli aveva promesso che nel caso in cui Napoli avesse vinto la Coppa UEFA dell'89, appunto battendo in finale, la doppia finale, all'epoca c'era la doppia finale, andata e ritorno, battendo lo Stoccarda di Gaudino, scusami, un giocatore di origini chiaramente italiane, e dopo quella finale Maradona aveva avuto, almeno così sostiene lui, da Ferlaino l'assicurazione che gli avrebbe dato via libera. In quell'estate cominciano le grandi manovre. Come hai ricordato giustamente tu, cominciano le trattative con Marsiglia di Bernard Tapie, che era proprietario del Marsiglia e anche dell'Adidas all'epoca, e sembra che sia tutto molto vicino alla conclusione. In realtà, all'appuntamento che avrebbe dovuto siglare il passaggio di Maradona al Marsiglia, Ferlaino da buca, non si presenta. E quindi continua la lotta. Maradona parte per l'Argentina, dice non torno più, va a pesca di Dorados, lo fotografano mentre è a pesca di Dorados, mentre il Napoli sta faticando nella preparazione estiva in altura. Insomma, la situazione è abbastanza complicata a Napoli, ecco. E quindi cosa succede? Che a un certo punto io vado da Moggi e dico: Luciano, ma questo non torna più. E mi ricordo benissimo, come se fosse oggi, ma Luciano Moggi mi disse: Maradona torna, torna e gioca nel Napoli, te lo dice Luciano. Cerco di imitare ovviamente il modo di
1: Fantastico.
2: parlare di Luciano Moggi. E aveva ragione lui, perché Maradona poi fu costretto a tornare, ma in una situazione esplosiva, perché il 6 di settembre, se non ricordo male, dopo che lui ha saltato tutta la preparazione, ovviamente torna quindi con la squadra già pronta per cominciare il campionato, inizia il campionato, le prime due partite Maradona non c'è. E praticamente cosa succede? Che il mattino di Napoli, credo il 6 settembre, pubblica delle foto di Maradona con un boss della camorra. E non erano foto recenti, erano foto di qualche tempo prima, ma la tempistica della pubblicazione è abbastanza sorprendente. Sembra quasi che qualcuno abbia indotto il giornale, il più importante giornale di Napoli, a pubblicare queste foto per mettere in difficoltà Maradona. Sta di fatto che Maradona torna e il Napoli inizia la Coppa UEFA con una trasferta non agevole a Lisbona, contro lo Sporting Lisbona, al vecchio stadio João Avalada, che adesso è
1: Fermo lì,
2: stato.
1: fermo lì,
2: Eccomi.
1: fermo lì, perché se no mi spoileri troppo e tra poco ci arriviamo. Mi dici però, dal tuo punto di vista, il rapporto che c'era tra Ferlaino e Maradona, perché dobbiamo spiegare che era un rapporto anche piuttosto speciale. Quindi Ferlaino che fa quello che tu ci hai appena raccontato, ovvero dare buca all'appuntamento, era qualcosa di abbastanza insolito per quello che è sempre stato il loro rapporto. Quindi ripartiamo dal loro rapporto e poi entriamo nello spogliatoio di Lisbona.
2: Eh sì, guarda, il loro rapporto si interrompe quando Maradona sostiene che Ferlaino non rispetta il patto. Lui voleva andarsene perché riteneva che il suo percorso a Napoli fosse completato, aveva vinto due scudetti, aveva vinto una Coppa UEFA, voleva cercare una nuova avventura, probabilmente avrebbe guadagnato, anzi senza probabilmente, avrebbe guadagnato di più al Marsiglia, ma Ferlaino si impunta e non riconosce questa promessa, sempre che, ripeto, sia giusto quello che raccontava Maradona, ma penso di sì. Ferlaino si impunta e sostanzialmente fa cadere ogni trattativa e dice: Maradona deve giocare nel Napoli perché lui aveva vinto il primo scudetto nell'87-88, poi perse quello successivo, no, 86-87, perse quello successivo col Milan. Vi ricorderete probabilmente il 1º maggio che il Milan va allo stadio, allora non si chiamava ancora Maradona, al San Paolo, e batte il Napoli e si avvia verso lo scudetto. Ma il Napoli non è ancora finito. perché Fellaino vuole che Maradona rimanga per rivincere lo scudetto, e lo scudetto lo rivince nel campionato 89-90, la stagione di cui stiamo parlando, l'inizio di questa stagione, la famosa molettina di Alemão a Bergamo, lo ricorderete, insomma ci furono molte polemiche, sta di fatto che il Milan sembrava avviato verso la conquista dello scudetto facile e invece inciampò su una monetina di Alemão, la vittoria a tavolino a Napoli, a Bergamo, e il Napoli vinse lo scudetto.
1: Torniamo allora proprio a Lisbona, perché accade quello che nessuno immaginava. Vai Dani, che cosa ci vuoi raccontare di quella notte?
2: Allora, Maradona viene portato a Lisbona, aggregato alla squadra, ovviamente sapendo che doveva ancora fare tutta la preparazione, quindi la partita finisce 0-0, aggregato alla squadra, ovviamente sapendo che doveva ancora fare tutta la preparazione, quindi la partita finisce 0-0,

0: Eh sì, cominciavano alle 10 locali, in Italia alle 11. E quindi cosa succede? Che praticamente io non so nulla di quello che accade in Italia, no, ripeto, non c'erano i cellulari. E a fine partita il collega Salvatore Biazzo della RAI, che aveva la diretta di quella partita, la telecronaca di Bruno Pizzul, e Salvatore Biazzo era a bordo campo. E intervista Maradona brevemente, gli fa due o tre domande. Era la prima volta che Maradona parlava dopo essere rientrato dall'Argentina con la polemica che cui abbiamo accennato prima. Finisce la partita, quindi fa questa intervista. Io vado nello spogliatoio dello stadio e non trovo stranamente nessun collega. Dico, beh, certo, in effetti, data l'ora, saranno tutti scrivendo. I giornali forse hanno già chiuso, non fanno in tempo a mandare le interviste, quindi daranno soltanto la cronaca della partita. Quindi sono da solo. Aspetto, aspetto, aspetto. A mezzanotte e un quarto circa si apre la porta dello spogliatoio e verso di me arriva una testuggine formata dai poliziotti portoghesi. All'interno di questa testuggine c'è Diego Armando Maradona e Carlo Giuliano, compianto capo ufficio stampa del Napoli di allora. Allora io cerco di allungare il microfono e un poliziotto mi dà una gomitata che non era cartellino giallo, era forse era cartellino rosso. Quindi praticamente mi dà una gomitata sulle gengive, io mi sposto, Maradona mi vede, mi riconosce e dice: No, voglio parlare con quel signore. Si apre la testuggine, miracolosamente io mi metto vicino a Maradona e comincia a fare questa intervista che dura 7-8 minuti, in cui Diego spiega tutte le sue ragioni, perché è arrabbiato con Ferlaino, perché voleva andarsene e così via. Quindi un'intervista bellissima, perché ovviamente anche per noi era uno scoop praticamente. Io il giorno dopo viaggio su Milano perché dovevo montare il servizio nella redazione milanese a Milano 2, allora era Milano 2, quindi mi presento in redazione tipo all'una e mezzo, le due, una cosa del genere. Saluto tutti con la mia cassetta in mano, dico: c'è un'intervista esclusiva a Maradona. Dice: certo, peccato. Momento, faccio un passo indietro. In aereo
1: Sì.
0: trovo accanto a me, allora si viaggiava in business quando eravamo ricchi, e accanto a me, prima fila, io al posto centrale, alla mia sinistra c'è Azeglio Vicini, CT dell'Italia, che poi qualche mese dopo l'avrebbe guidata ai mondiali d'Italia 90. E alla mia destra c'è Bruno Pizzul, il telecronista della Rai. Allora Bruno mi
1: Caspita,
0: fa,
1: mica male,
0: dice:
1: scusami Daniele, com'è?
0: mica male, l'unico intruso ero io, ma erano tutti e due personaggi importanti. E allora Bruno mi fa: ma lo sai che siamo in sciopero? In sciopero, dico, da quando? È da mezzanotte di ieri. Ah, dico, bene, io ho fatto un'intervista a Maradona, a che ora l'hai fatta? Mezzanotte un quarto. Dice, speriamo che te la mandino in onda, perché in effetti eravamo in sciopero. Io ovviamente non sapevo nulla. Quindi arrivo in redazione sapendo di quello sciopero e con la sensazione che probabilmente la mia intervista era inutile, sarebbe stata inutile. E infatti, come mi presento con la cassetta dicendo: ho fatto un'intervista a Maradona, mi dico: quando l'hai fatta? Sarà stata a mezzanotte un quarto. Quindi da noi l'una un quarto. E dice: purtroppo c'è lo sciopero dei giornalisti per 3 giorni per il rinnovo del contratto nazionale e non possiamo mandare in onda questa intervista.
1: Allora,
0: Ecco,
1: aspetta
0: questa.
1: perché ho da farti delle domande. La prima, per capire meglio, cioè il fatto che ti chiedessero a che ora l'avessi fatta, cambiava che cosa? Cioè, se tu l'avessi fatta a mezzanotte meno 10.
0: Se l'avessi fatta a mezzanotte meno 10, l'avrei fatta prima dello sciopero e quindi sarebbe stata regolare. In realtà non avrei potuto farla perché in Italia è la l'una meno 10, quindi non sarei stato comunque in tempo. Però se l'avessi fatta prima della mezzanotte italiana sarebbe stata normale, sarebbe stata giusta, corretta e si sarebbe potuta. No, non si sarebbe neanche potuta mandare in onda lo stesso perché c'erano comunque 3 giorni di sciopero, quindi le trasmissioni non andavano in onda. Molto semplice, non
1: Ok,
0: sarebbe neanche andato
1: la
0: per me.
1: seconda domanda che ti faccio è, poi era bruciata 3 giorni dopo a sciopero finito?
0: Evidentemente hanno ritenuto che fosse bruciata, ma soprattutto hanno ritenuto che, essendo stata realizzata in un periodo, in un orario in cui i giornalisti italiani hanno sciopero, hanno ritenuto che non potesse andare in onda.
1: Vabbè, io devo fare quello che ti dice che Daniele avresti potuto dare una bugia bianca e dire che forse ne valeva la pena dire che
0: No, ma allora, se anche io avessi detto una piccola bugia. Ma era impossibile perché gli orari si sapevano benissimo, li giocavano alle 10, alle 10, quindi. Ma anche se avessi detto una bugia, non poteva andare in onda dopo, al quarto giorno, dopo 3 giorni di sciopero,
1: Ah,
0: quello sì, magari.
1: beh,
0: Quello
1: certo.
0: sì, ma nei 3 giorni dello sciopero no, perché non c'era una trasmissione.
1: E come l'hai presa? Com'è stata? Insomma, è stato il tuo, immagino, il tuo più grande rimpianto della
0: Beh,
1: carriera.
0: sì.

0: era vero?
1: È stato un grande ripianto, è stata una grande delusione, anche se ho capito il momento e ho capito che non si poteva decidere diversamente.
0: Certo,
1: però insomma, immaginati, insomma, intervistare Maradona, essere l'unico che ha un'intervista di 7-8 minuti con Maradona, che dopo tanto tempo torna a parlare e vota il sacco con Napoli, con Ferlaino, con tutto quanto, pensa che roba. Per me è stata una cosa, una delusione tremenda.
0: Incredibile. E come poi quella la storia con Maradona, ci vuoi ricordare come è finita poi dopo quelle dichiarazioni, quando tornò magari a parlare, come è andata? Cioè,
1: dopo. Lui dopo lui fa la preparazione, rientra in campionato, trascina il Napoli al secondo scudetto, campionato 89-90, poi gioca i mondiali e c'è quella famosa semifinale contro l'Argentina San Paolo, che io ricordo bene, perché tra l'altro ci fu anche lì un episodio che adesso vi racconto. Un'Argentina che secondo me io la seguivo tutti i giorni, perché era in ritiro a Trigoria, no? In realtà io seguivo l'Italia e poi ho seguito l'Argentina fino alla finale, però mi capitava di andare spesso anche a Trigoria, e loro non si allenavano mai, scendevano verso le 7, facevano mezz'oretta di palleggi, partitella così molto blanda, non si allenavano praticamente mai. Maradona alla vigilia della partita fu molto abile, perché disse: napoletani, ricordatevi che l'Italia si accorge che Napoli è italiana soltanto adesso che ci sono i mondiali, ma durante l'anno nessuno si ricorda di Napoli. Fu molto abile, e quindi trascinò dalla parte sua, dalla parte dell'Argentina, una parte del pubblico del San Paolo. Ma è una leggenda metropolitana che il pubblico del San Paolo abbia fatto il tifo per l'Argentina, non è vero assolutamente, io c'ero quella notte. Il pubblico del San Paolo fece il tifo per l'Italia, c'era una parte che tifava Maradona ovviamente, quindi Argentina, ma era una sparuta minoranza. Poi l'Italia riuscì a perdere i calci di rigore, con i rigori sbagliati, ricorderete, da Aldo Serena e credo da Donadoni, se non ricordo male, e uscimmo dal mondiale. L'Argentina poi perse in finale, in una finale scippata contro la Germania qui all'Olimpico a Roma, e così finì. Però dopo quella finale Maradona credo giocò un altro anno in Italia e poi se ne andò.
0: Ce l'hai ancora quell'intervista, per curiosità? L'hai conservata?
1: No, io non ce l'ho, perché la cassetta l'ho data all'archivio di Milano, quindi se esiste ancora ce l'avranno loro da qualche parte, a parte che è tutto digitalizzato, quindi immagino sia stata riversata su un supporto digitale, ma francamente non so che fine abbia fatto quell'intervista.
0: Fantastico. Senti, quando è stata l'ultima volta che hai incrociato Maradona?
1: È stata quando ci fu quella famosa vicenda, quando lui praticamente viene beccato positivo al doping, all'antidoping, in una partita, non mi ricordo quale, credo col Bari, e qualcuno dice che c'è stata un'imboscata, e in realtà lui viene condannato, lui lascia l'Italia proprio in seguito a questa vicenda. Quindi io lo incontro all'Acqua Cetosa quando ci furono le controanalisi di quelle urine che risultarono poi, lui risultò positivo alla cocaina, se non ricordo male, e finì la sua avventura italiana in quella maniera molto brutta davvero, perché è chiaro che lui aveva dei vizi, ma non usava la cocaina per migliorare le sue prestazioni atletiche, la usava per fini personali, per scopi personali, e la usava di solito lontano dalle partite. Però lì probabilmente lo incastrarono come lo avevano incastrato anche ai mondiali poi del 94, come ricorderai, quando l'Argentina, lui fu convinto da Blatter ad andare ai mondiali, che lui non aveva nessuna intenzione di andare ai mondiali, e i mondiali in America non avevano suscitato grandissimo entusiasmo, serviva un grande personaggio, il grande personaggio era Maradona. Quindi Blatter convince Maradona a fare una preparazione, a presentarsi ai mondiali, quindi lui si presenta ai mondiali con l'Argentina comincia a inanellare una vittoria dietro l'altra e comincia a essere un pericolo. E lì improvvisamente, quando Blatter gli aveva detto stai tranquillo che non ti facciamo nessun controllo antidoping, perché lui comunque prendeva delle cose, un'alga, non mi ricordo, che conteneva una sostanza che l'avrebbe fatto risultare positivo all'antidoping, ma era una cosa che lui prendeva per dimagrire sostanzialmente, per tornare in forma, e quindi gli fecero questa imboscata. Ovviamente lui sapeva che sarebbe stato trovato, nel momento in cui c'è l'immagine bellissima in cui la ragazza della Croce Rossa, quelle addetti all'antidoping, lo prende per mano alla fine della partita con la Grecia, se non ricordo male, e lui sorridendo va verso la telecamera e capisce che quella è la sua ultima partita con la nazionale argentina, perché in effetti viene trovato positivo e viene squalificato, e l'Argentina esce dal mondiale.
0: Che brividi, Daniele, che bello. Senti, siamo arrivati praticamente alla fine, però la domanda di rito qui è sempre la stessa. La storia di calcio che abbiamo raccontato e che stiamo raccontando, che non è una, è una storia di uomini, professionisti diversi, artisti, se vogliamo, l'uno nel proprio settore, nel proprio campo. Questa storia di calcio che cosa insegna ai più giovani, anche a quelli come me, della mia generazione che ci stanno ascoltando, tra giornalismo e campioni d'altri tempi di un calcio che non esiste più.
1: Ma sai, è cambiato tutto. Lì siamo alla preistoria, oggi i rapporti con i calciatori sono molto diversi, si passa sempre dagli uffici stampa e così via. Però insegna, secondo me, che se un giornalista è corretto, si comporta correttamente, riesce a stabilire un rapporto di fiducia con un calciatore, con un allenatore, alla fine, prima o poi, in qualche maniera, viene ripagato. Ecco, perché la credibilità del giornalista è un patrimonio, il patrimonio fondamentale di ognuno che faccia questo mestiere. Ci vogliono anni per costruire la credibilità di un giornalista, bastano pochi secondi per distruggerla. Ma se un giornalista riesce ad essere sempre credibile, questo patrimonio non andrà mai disperso.
0: Di sicuro da quel giorno in poi avrei visto gli scioperi in un altro, da un altro punto di vista.
1: Ovviamente sì, ovviamente sì.
0: Dani, grazie, grazie,
1: Grazie a te,
0: grazie
1: Francesco.
0: infinite per aver condiviso con noi questa storia che tra l'altro ritrovate, queste insieme a tante altre, nel libro di Daniele Garbo, un inviato poco speciale e che, promettici Daniele, ne racconteremo tante altre qui su TMV Radio perché, come vedete, sono tutte speciali, hanno tutti degli aneddoti meravigliosi, ok?
1: Volentieri, grazie a te dell'invito, Francesco. Quando vuoi sono a
0: Grazie,
1: tua disposizione.
0: grazie infinite, grazie a Daniele Garbo. Noi ci rivediamo alla prossima Storia di Calcio. Ciao, grazie.
2: Storie di calcio, ricordi, protagonisti, vittorie su TMV Radio.

0: Maracanã.
1: Sembra tanto paradossale, perché voglio sperare che abbia preso tutte le sue precauzioni, perché poteva continuare col Bologna, se si separa è perché è certo di andare a Napoli e quindi dovrebbe prima di tutto aver acquisito questa certezza.
2: Lavorare a quattro mani tra l'area tecnico-sportiva, composta dal direttore e dall'allenatore in primis, che sono affiatati, aiuta molto. È chiaro che ogni momento storico di ogni club è diverso.
3: La sua scelta di Bergamo è una scelta ponderata ma anche diciamo giusta, per cui oltretutto con un direttore sportivo così di qualità è ovvio che l'Atalanta si forma e si prepara per essere comunque sempre ai vertici.
4: Non si fatica a vedere delle frizioni, a vedere delle cose che vanno a confliggere, delle idee diverse, e non può mica durare. Cioè, nel calcio lo scotch non lo devi mettere mica mai. Se metti lo scotch poi viene via dopo poco tempo, fra l'altro con personaggi di grande personalità come Luciano Spalletti.
5: Ma dato che sono tutte sensazioni, sono tutti uomini, come diceva Palomeni di Ragnik, lo sceglierà lui. Chiaro che sarà un Milan Red Bulliano, tedesco, certo. Tedesco austriaco, non lo so.
3: Io so che c'è un grandissimo rapporto di amicizia / stima tra Allegri e De Laurentiis.
6: Sì.
3: E io so al 100%, perché me l'ha raccontato Max, che nel momento in cui Allegri viene cercato per fare i nuovi 3 anni alla Juve, De Laurentiis lo massacra di telefonate. Maracanã.

0: Bentrovati, buon pomeriggio, benvenuti all'anteprima di Maracanã in studio Marco Piccari
1: e Lucio Marinucci. Ciao Marco, ben ritrovati a tutti.
0: Ben trovato, avete sentito dei passaggi nel diciamo così anteprima, dove ieri si parlava con Massimo e ancora non era arrivata l'ufficialità naturalmente del passaggio dell'arrivo, anzi, di Massimiliano Allegri al Napoli. E quindi
1: divide un po',
0: divide un po',
1: no, diciamo, a Napoli non divide perché all'anima del po', praticamente c'è quasi un plebiscito al contrario.
0: Al contrario, quindi oggi analizzeremo anche questo. Anche questo, vabbè, ieri ne abbiamo parlato tanto perché comunque era nell'aria, ne abbiamo parlato un po' di questo sprint tra Italiano e Allegri. Tra l'altro, quando eravamo qui in diretta, era arrivata anche la separazione consensuale tra Italiano e il Bologna. Quello aveva aperto una finestra, vuol dire che Italiano va al Napoli. Invece,
1: sembrava logico.
0: Invece, no, invece. Sembrava logico, ma di logico nel calcio non c'è mai nulla. Io quando ci sono delle notizie logiche o degli scenari logici nel calcio, io tendo sempre ad andare dalla parte opposta. Come ad esempio, adesso continuo a pensare che tutti dicono: Conte sarà la CT della nazionale. È troppo scontato anche questo, troppo logico anche questo, e quindi ci credo poco, ma insomma avremo tempo e modo anche di affrontare questo tema. E tra le altre cose voglio dire, siamo anche alla vigilia della finale di Champions League.
1: Mamma mia,
0: che domani si giocherà in un orario che anche questo di calcio, una finale roba da matti,
1: alle 18,
0: però vabbè, ci dobbiamo adattare a tutto. E quindi un fine settimana di sport. Peccato ieri per il nostro Sinner, che si è arreso purtroppo per un problema ed è stato battuto. Ieri abbiamo vissuto qui in diretta tutto il momento veramente di grande difficoltà e quindi apprensione nei confronti di questo grande campione, che avrà modo e tempo per rifarsi. Purtroppo
1: è un super umano, ma è pur sempre un umano.
0: Purtroppo non sono dei robot, mentre c'è anche il Mugello, con un robot che invece è ritornato in pista, che è Marc Márquez. Dopo due operazioni, dopo 10 giorni, è di nuovo in pista. Oggi nelle prove libere così e così, ma è stato praticamente vicino ad esempio a Marco Bezzecchi, che invece non ha problemi fisici. Quindi vedete, sarà un fine settimana di sport, dai, come sempre.
1: Sì, allora seguiremo tutto.
0: Sì, sì. Allora, detto questo, caro Lucio, salutiamo tutti, salutiamo gli amici che sono sul canale 61 come sempre, sulla nostra app, salutiamo Andrea Magliocca e Giorgio Sorani in cabina di regia, tutti coloro che ci hanno preceduto per questo venerdì. Vi ricordo come sempre un po' la programmazione, naturalmente dopo Maracanã il secondo appuntamento con A Tutta C, poi il Tempo News e poi Storie di Calcio. Oggi non perdete Storie di Calcio, perché Francesco Tringali, insieme ad un giornalista che è un amico della radio, ossia Daniele Garbo, si è fatto raccontare una serie di aneddoti legati alla professione di Daniele, che però coinvolgono tutta una serie di personaggi, tra cui Maradona.
1: C'è da raccontare,
0: tra
1: Daniele,
0: cui Maradona, tra cui Maradona ci racconterà una cosa su Maradona bellissima, che era uno scoop che aveva fatto lui. Che però c'è una storia particolare dietro questo scoop, quindi è una storia di calcio legata però a quello che insomma è stata poi la vita e l'attività di un giornalista.
1: Le storie di calcio di Daniele,
0: assolutamente, che però si intrecciano con quelle dei grandi campioni. Vabbè, tutto questo alle 18:30 nella nostra app, quindi per gli amici della TV, dici come faccio io a vederla, a sentirla? Semplicissimo, vi scaricate l'app e andate sull'app e vi potete seguire la programmazione, quindi Storie di Calcio 18:30. Detto questo, caro Lucio, andiamo subito ai titoli di questa giornata e poi apriamo un po' anche le dirette, andiamo a recuperare anche un po' di news perché ci sono degli aggiornamenti, quindi dai, si comincia per questo venerdì. Beh, io qua potrei fare un giorno all'improvviso. È arrivato Max, quindi al Napoli arriva Massimiliano Allegri. Abbiamo un po' forzato, però pure qui spunta un italiano al Milan, perché insomma qualcuno dà anche italiano in questo casting della panchina, anche se le indicazioni che arrivano sono di un profilo straniero, staremo a vedere. Juventus, clima teso, e le due foto riguardano come lì da una parte, Spalletti dall'altra. Oggi abbiamo anche le immagini della commemorazione delle vittime dell'Aisel, dopo ve le facciamo vedere. È una tregua armata questa, ragazzi, che però non so dove possa portare. Inter e Roma, mosse di mercato, alcune si intrecciano, altre no. Ne parliamo, insomma, perché si sta preparando la prossima stagione di due allenatori che hanno vissuto una bella stagione. Chivu, campione d'Italia, e Gasperini, che ha raggiunto la zona Champions. Juventus, Fiorentina, intanto i complimenti vanno alla Fiorentina Primavera, che è tornata campione d'Italia, e oggi avremo un approfondimento proprio con Radio Firenze Viola, però c'è questa grossa attesa Viola.

0: La Champions atto finale, ossia la finalissima tra Paris Saint-Germain e Arsenal. Beh, anche qui nella finale sembrerebbe un po' tutto apparecchiato per dire vince il Paris Saint-Germain. Però, come
1: però,
0: sappiamo benissimo,
1: attenzione,
0: le finali sono finali e quindi può succedere di tutto.
1: Però,
0: e quindi
1: calma a dare già tutto per scontato.
0: No, assolutamente. Sarà una bella partita che ci gusteremo domani in un orario, ripeto, fastidiosissimo.
1: Avremmo preferito però, tutti vederla come sempre si faceva di sera. Però per garantire, sai, fusi orari più disponibili in tante parti del mondo, si è deciso di spostarla alle 18 e penso che ormai sarà una cosa fissa per tutte le prossime stagioni, le prossime finali. Quindi abituiamoci.
0: Sì, ormai dobbiamo cambiare tutto. Poi dopo si lamentano che magari ci sono degli atleti che vanno in sofferenza, come quella di Sinner ieri, che insomma la partita è giocata, è iniziata.
1: Sì, non è stato neanche l'unico, peraltro, Marco, perché abbiamo visto altri giocatori. Menšić pure è collassato sul campo.
0: Ma va bene così, cioè, finché non ci scappa veramente qualcosa di molto grave, continuiamo con queste cose che con lo sport veramente cozzano in maniera... in maniera impressionante,
1: evidente,
0: però andiamo avanti così e quindi va bene. Caro Lucio, torniamo a noi perché abbiamo un po' di cose da affrontare, insomma. Leggo qui anche alcune situazioni, diciamo così, su tutto mercato web di mercato. Ad esempio, ieri si è liberata la panchina del Bologna e sembra il Bologna puntare dritto su Domenico Tedesco.
1: Sì.
0: Da un italiano al tedesco.
1: Sì, peraltro la cosa divertente è che italiano è nato in Germania, tedesco è nato in Italia. Quindi c'è questa particolarità anche, insomma, divertente. Scelta interessante, qui c'è l'approfondimento.
0: Sì, c'è l'approfondimento che ci possiamo subito andare perché il Bologna
1: punta dritto su di lui.
0: Eccolo qui.
1: Insomma, sembra stia sciogliendo un po' le riserve. Sono girati tanti nomi, Marco, fra ieri, le ultime ore addirittura. C'è stato un momento in cui era stato avvistato questa a Casteldebole, ieri ce l'aveva detto anche Leonardo Levischi, tu eri rimasto leggermente spiazzato, certo, sarebbe stata una scelta singolare, con tutto rispetto per questa.
0: Ma sarà andata a fare un giro a Bologna, insomma.
1: Sì, tu dici, da Parma a Bologna effettivamente non è che ci sia troppo a livello di distanza.
0: Voleva visitare Bologna, che è una città molto bella, e quindi è andato a fare un giro.
1: Sì, una passeggiata comunque, quanto viene scritto sul pezzo di approfondimento di tutto Mercato Web, le parti in questo momento starebbero lavorando alacremente per chiudere l'accordo sia al Bologna e Domenico Tedesco e permettere così la definitiva fumata bianca. Tedesco sembra dunque aver sbaragliato la concorrenza, soprattutto di Eusebio Di Francesco, che sembrava essere il suo principale avversario in questa corsa. Poi c'erano stati appunto tutti gli altri nomi, Palladino, Pioli, eccetera. Per Tedesco si tratterebbe della prima esperienza in un club italiano. Lui ha fatto tanta Germania, insomma, prima a livello giovanile, Stoccarda, Hoffenheim, poi ha allenato nel Erzgebirg, che è una delle squadre delle serie inferiori tedesche, poi Schalke, Spartak Mosca, nel 2021 Lipsia, dove ha fatto benissimo, Marco, soprattutto nel primo periodo, poi CT del Belgio è andata, insomma, leggermente meno. In questa stagione ha preso le redini del Fenerbahce, ha sostituito Mourinho, gioca con il 4-2-3-1, ha un calcio offensivo, ha un calcio moderno, sembra rispondere a tutte le caratteristiche, quindi Domenico Tedesco dovrebbe essere il tecnico del Bologna. Abbiamo modo di vedere, ottima scelta.
0: Pensa che oggi ho letto anche che comunque rimane la candidatura di Di Francesco, che è un allenatore anche lui propositivo, che io mi sono sbilanciato l'altro giorno, ho detto, beh, secondo me meriterebbe un'attenzione Di Francesco, di guidare, meriterebbe di guidare una squadra non più di, con tutto il rispetto,
1: no, medio-bassa classifica,
0: ma una squadra che, insomma, di medio-alta. Ecco, il Bologna mi sembra una squadra strutturata che potrebbe anche accogliere un allenatore come Di Francesco. È chiaro che lui si porta dietro le ultime vicende non brillantissime dal punto di vista della sua carriera, però dobbiamo anche dire che quest'anno ha salvato il Lecce dopo, diciamo, due retrocessioni che aveva, diciamo, purtroppo gli erano capitate precedentemente. Personalmente penso che meriterebbe una squadra un po' più ambiziosa, un po' più, diciamo, strutturata,
1: con tutto il rispetto,
0: ecco,
1: di una fascia superiore. Non dimentichiamoci quello che ha fatto Sassuolo, quando il Sassuolo iniziò ad affacciarsi sulla medio-alta classifica, l'ha portata in Europa Di Francesco. quindi anche questo.
0: Allora, cosa vi avevo detto, Massimo, a me questi messaggi mi fanno impazzire. Cosa vi avevo detto, che l'allenatore più vincente d'Italia virava verso Napoli? Casomai il Napoli ad aver virato verso Allegri, non Allegri verso il Napoli. Altro che italiano, dove si presentava con quella difesa che schiera italiano a Napoli. Aspettatevi altre sorprese. Occhio a Sarri, di sicuro e certo non c'è nulla. Sarri va all'Atalanta. Sta iniziando.
1: In carità, non è ufficiale, però Marco, sì, è praticamente ufficioso.
0: Sì, vabbè, poi se vogliamo fargli indovini, un altro
1: discorso. Tutto può essere, diciamo sempre che nel calcio le cose possono cambiare da un momento all'altro. Però sì, per quello che sappiamo noi, Marco, Sarri è praticamente, mi sento di dire, al 99,5%.
0: Sì, sì, poi vediamo adesso
1: italiano,
0: la scelta del Napoli.
1: Povero italiano, neanche a denigrarlo così.
0: Vabbè, ma che sì, certi messaggi lasciano il tempo che trovano, come dico sempre.
1: Povero italiano, in realtà è anche cresciuto nel corso di queste stagioni. A Bologna secondo me è maturato, rispetto a quando era la Fiorentina ha cambiato delle cose.
0: Vediamo, vediamo. La scelta di Allegri fa molto discutere. Fa molto discutere. Napoli praticamente inizia già con diciamo un pubblico contro, perché di fatto tutti i sondaggi sono altissimi, diciamo, nel non volere o comunque nel non accettare Allegri alla guida del Napoli. Quindi parte in salita, come partì anche qualche anno fa con la Juventus. Allora è chiaro che adesso si torna sempre indietro a quel passaggio, no? E perché si torna indietro a quel passaggio, Lucio? Perché sostituì Conte, entrò praticamente con l'opinione pubblica contro, e quindi tutti vedono, no, dei contatti con quella vicenda, prende una squadra strutturata e quindi cioè addirittura ho letto qualcuno potrà iniziare un lungo ciclo vincente. Però io mi permetto di fare un'osservazione: c'è questa coincidenza? Però prima di tutto sono passati un sacco d'anni, primo, da quella situazione lì.
1: Più di 10.
0: Secondo, quel Napoli lì aveva vinto 3 scudetti, quella Juve lì aveva vinto 3 scudetti consecutivi. E quindi già prendi una squadra
1: la base era diversa,
0: la cui base, certo, era fortissima. E in quel momento non aveva rivali, o comunque pochissimi. Sono passati tanti anni da quella Juventus lì e da quell'Allegri lì. Gli ultimi 4 anni di Allegri, mettiamoci anche che è stato fermo un anno, sono degli anni molto ombrosi. Ci sono state anche delle vicende che hanno portato a rendere un po' più la vita difficile ad Allegri, no?
1: Sì, beh, le gestioni sono... non erano semplici.
0: Esatto. Però la domanda che mi faccio io è una sola: a che livello è oggi Allegri come allenatore? Cioè, che Allegri è? Non può essere quello della Juventus, di quella
1: della
0: Juventus,
1: prima
0: lì,
1: Juventus,
0: della prima Juventus lì, e ha dimostrato, insomma, negli ultimi anni di essere un Allegri in questo momento, possiamo dire, in difficoltà, o comunque
1: non
0: un Allegri
1: di quello che
0: non
1: era
0: brillantissimo,
1: prima.
0: Non brillantissimo, ancora anche un po' in difficoltà nel trovare delle idee nuove. Per esempio, io oggi leggevo questa cosa del 4-3-3 di Allegri, che a me fa sorridere. Che vuol dire 4-3-3? Hanno messo la formazione 4-3-3 di Allegri,
1: sì,
0: come se a Napoli adesso arriva lui, fa il 4-3-3 che abbiamo visto negli anni a Napoli. No, niente, 4-3-3 sono prendi i pupazzi del Subbuteo, li metti 4-3-3 e fanno il truccia in 4-3-3. Ma poi il 4-3-3 implica una serie di movimenti. Li avete visti questi movimenti con Allegri con il 4-3-3 negli ultimi anni o con un diverso modulo? Non sono proprio avvicinabili ad un ipotetico 4-3-3. Quindi metti giù i giocatori così, e questo è il 4-3-3 di Allegri, che mi sembra una forzatura clamorosa. Io non ci andrei su questa strada, aspetterei di vederlo.
1: Cioè, tu ti aspetti un Napoli diverso, quindi.
0: Ma no, non mi aspetto. Prima di tutto voglio capire, ti ripeto, a che livello è Massimiliano Allegri.
1: Sì, quello è l'interrogativo,
0: questo è l'interrogativo principale. Lasciamo perdere giochista, non giochista, a me non me ne frega niente, perché la ritengo sempre una divisione molto creata mediaticamente, e adesso tutti, anche coloro che stanno difendendo in maniera feroce, anche giornalisti importanti, Allegri, secondo me gli fanno un danno, non gli fanno un beneficio. la difesa così, no, dichiarata, spudorata, ostentata. Non c'ha bisogno di difese, uno che ha vinto scudetti, ha fatto due finali di Champions.
1: Le analisi vanno fatte
0: sul campo, e quello che è l'allenatore, sì, quello che
1: prescindere, né da una parte né dall'altra.
0: È inutile ogni volta mettere, diciamo così, il curriculum delle vittorie fatte, perché uno potrebbe mettere gli ultimi 4 anni da allenatore e comunque, al di là delle difficoltà, sono 4 anni più negativi che positivi. Più negativi che positivi.
1: Più ombre, probabilmente.
0: Più ombre che luci.
1: Certo,
0: quindi
1: sarà strano, perché Allegri va in una piazza, comunque, Marco, Napoli negli ultimi anni, anche per composizione della squadra, è una piazza che teoricamente deve puntare a lottare per lo scudetto, questo non c'è dubbio. E poi ci sarà Mourinho, che invece ritorna in sella al Real Madrid. Quindi anche questo, due che sono stati molto criticati nelle ultime stagioni, che in realtà con i risultati un po' hanno dimostrato di avere una parabola calante rispetto al loro apice.
0: Però sai, Real Madrid c'ha i giocatori molto forti.
1: Vero, però quest'anno con i giocatori molto forti
0: non è andata bene.
1: Sono curioso di capire che cosa combineranno tutti e due, perché
0: fanno
1: parte di una generazione un po' precedente.
0: Si è
1: ormai
0: preso un grosso rischio il presidente del Napoli.
1: Il patron.
0: Sì, si è preso un grosso rischio, perché ti spiego, perché quando prende Conte tu avevi l'idea, e comunque c'era da tutti la percezione, di aver preso un allenatore che era vincente, perché comunque aveva vinto. E comunque sapevi che dove è andato,
1: quasi
0: ha
1: sempre
0: ricostruito e ha vinto. E quindi c'era, anche non facendo un calcio scintillante, perché Conte non è che faccia un calcio scintillante di quello che magari avevamo visto in passato da altre parti, no? Però c'era la cosa di dire, oh, comunque ha preso quello che ha vinto con l'Inter, ha vinto con la Juve, ha risollevato il Tottenham, insomma,
1: vinto col Chelsea.
0: Ha vinto col Chelsea. Dove è andato, tu dici, oh, questo ha vinto. Adesso prendi, e quindi eri un po' anche protetto da Conte, cioè il presidente alla fine era anche un po' protetto da Conte, era una protezione, no? Dicevo, vi ho portato quello che comunque negli ultimi anni, dove è andato, ha vinto, che volete? Ora tu porti un allenatore la cui stima tra i due c'è sempre stata, perché questo l'abbiamo raccolto
1: sì,
0: sempre.
1: Ma infatti quante volte è stato accostato a Napoli,
0: esatto,
1: Allegri?
0: Però porti uno che negli ultimi 4 anni ha vinto una Coppa Italia. Attenzione, vinto una Coppa Italia, piazzamenti non eccelsi, 2 esoneri.
1: Sì, poi più che quello, sai,
0: capito, però conta pure quello.
1: Sì, certo,
0: conta pure quello.
1: Certo, probabilmente quelli a Juventus e quel Milan non avevano le potenzialità per vincere qualcosa di importante. Più che altro è sul percorso tecnico progettuale. Io sai che non sono un anti-allegriano, tutt'altro.
0: Ma non
1: io
0: è questione sempre di essere anti.
1: Sì, no, però sai che c'è chi non lo apprezza per niente, giustamente, comprensibilmente. Io non sono uno di quelli. Lo stimo, secondo me rimane comunque un tecnico di alto livello che ha fatto grandi cose, però gli ultimi anni ci hanno raccontato che non è forse un tecnico di primissima fascia, mentre il Napoli in Italia è diventato un club di primissima fascia.
0: Esatto.
1: Quindi sono curioso di capire se possa elevarsi lui a livello della squadra da primissima fascia, o se invece possa risentirne un po' la squadra stessa.
0: Va bene, questo poi sarà uno dei punti che analizzeremo, no? Ad esempio, anche se dopo diciamo questi 4 anni e l'ultimo finito così, se Allegri meritava di guidare una squadra come il Napoli, perché stiamo parlando di uno dei club più importanti.
1: Paradossalmente un salto in avanti.
0: Certo, però se lo meritava, visto quello che diciamo aveva ottenuto sul campo, no? Dunque andiamo.
1: Vedo gli audio di Luigi, che ho già non oso immaginare
0: Luigi.
1: Quali
0: Luigi
1: siano
0: è quello
1: contenuti
0: della parte un po', perché vedi si va sempre da una parte all'altra.
1: Sì, no,
0: non
1: ma io
0: c'è mai un po' di
1: grande Luigi.
0: Allora andiamo anche abbiamo detto del Bologna e
1: sì,
0: andiamo anche un attimo al volo su quello che riguarda la Fiorentina, perché noi abbiamo fatto anche il titolo sulla Fiorentina, poi andremo anche a parlare della Fiorentina, caro Lucio, perché c'è da festeggiare anche questo scudetto della primavera, che però io lo dico subito,
1: 43 anni dopo,
0: guardate, quello che serve capire di questo gruppo, ce lo faremo dire poi da chi segue la Fiorentina, ma di questi ragazzi che hanno ottenuto questo obiettivo, sono quanti possono arrivare in prima squadra? Perché poi è quello che deve interessare. Oggi non è che dobbiamo festeggiare la Fiorentina, non è che dobbiamo festeggiare la Fiorentina campione d'Italia della primavera. La festa sarebbe quella da fare è quanti di questi ragazzi arrivano in prima squadra, cioè quanti possono essere utili già dalla prossima stagione, perché quello che dovrebbe fare la primavera, bisognerebbe sottolineare questo, non il fatto che sia campione d'Italia dopo più di 40 anni. Grosso sta risolvendo con il Sassuolo gli ultimi dettagli burocratici, poi la Fiorentina, ieri avevamo parlato di una frenata, poi ci ritorneremo anche con più tardi per analizzare un po' il tutto, però ecco, sta arrivando la risoluzione del contratto che è in essere. Ad oggi le parti coinvolte per la risoluzione di Grosso con il Sassuolo hanno fatto degli ulteriori passi in avanti, la definizione dell'accordo appare davvero ormai vicina, i club e i rappresentanti dell'allenatore stanno sistemando la parte burocratica, quella relativa alla documentazione necessaria per l'operazione. Non appena Grosso si sarà liberato dal Sassuolo potrà diventare a quel punto il nuovo allenatore della Fiorentina. Ecco, ci sono dei tempi tecnici in questo momento.
1: Certo, sì, leggevo che comunque potrebbe portarsi dietro vari giocatori dal Sassuolo, perché ci sono tanti elementi che piacciono, Volpato, Pinamonte sulla lista, Torsvet, Kone, Lorientè, insomma la lista è veramente lunga. Intanto ti do un'ultim'ora però, Marco, perché era già più o meno... si era già intuito, ma ti posso confermare che l'operazione Alisson-Juventus è saltata definitivamente, pare, per volontà del Liverpool. Non c'è apertura all'uscita del brasiliano. Alisson aveva un accordo verbale su base triennale con la Juventus, però Liverpool ha posto un veto sostanzialmente. E quindi ti dico che al momento solo un clamoroso colpo di scena potrebbe portare le cose a rimescolarsi, ma al momento, ecco, l'ultima ora è che Juventus Alisson definitivamente saltata.
0: Bene, sarà molto contento Spalletti.
1: Sì, immagino.
0: Che poi abbiamo delle immagini
1: che l'aveva già avuto a Roma.
0: Era la commemorazione delle vittime dell'Aisel,
1: sì, 41 dire, anni.
0: Lo dico subito, c'era anche Comon lì, si sono praticamente ignorati.
1: Io devo dire, non ho visto.
0: Poi poco. Ve lo faccio vedere. Guarda, questa è la prima. Sono vicini. Adesso la camera sia la. Non si parlano. Non si guardano.
1: Guarda, non sappiamo se prima o dopo.
0: Vabbè,
1: se
0: questa è l'immagine che ci ha mandato.
1: Però devo dire, fa abbastanza ridere. Sembra una scena.
0: Sì, poi guarda, loro poi, dopo uno va da una parte. Vabbè, dobbiamo anche insomma commentare la cronaca di quello che stiamo vedendo. L'altro va dalla parte opposta. E sono lì, insomma. Nel rispetto delle vittime,
1: dai,
0: eccetera.
1: Poi c'è
0: un'immagine, no? C'è un'altra, credo, che non so se... Allora, qui vedi, passa come lì tra, penso, i parenti delle vittime, non saluta nessuno, tira dritto, mentre Spalletti, devo dire, molto bene, dà la mano a tutti i presenti, parenti appunto delle vittime, facendo ancora le condoglianze, stringendo le mani a tutti i presenti, quindi due approcci diversi, però vabbè, adesso non vogliamo fare
1: sì, non sappiamo
0: tutto,
1: anche perché qui è solo un pezzo,
0: però
1: questo
0: è quanto
1: quello che è accaduto.
0: C'è una settimana, saranno dei giorni particolari perché si parla di una tregua armata tra i due, vediamo come va a finire. Però ieri Camillo ci ha illustrato benissimo la situazione e non è delle più rose, insomma. Quindi,
1: lo avevamo intuito, Marco. Insomma,
0: non so dove possa portare
1: evidente.
0: Un clima del genere per preparare la stagione e tutto, però adesso noi ci fermiamo perché abbiamo sforato di due minuti e facciamo un break e torniamo tra pochissimo.

0: Bene, bene, ben trovati di nuovo nel pomeriggio di Maracanã. Salutiamo anche gli amici che si collegano adesso sul canale 11 del Digitale Terrestre Gol TV nel Lazio.
1: Ben ritrovati.
0: Ben trovati anche a voi che si uniscono a noi in questo pomeriggio di Maracanã. E allora ci sono un po' di audio da recuperare, quindi li andiamo subito a prendere, poi altri aggiornamenti che andremo subito a raccontarvi. Quindi vai Andrea.
2: Ciao, Max del Rotondo da Pavia. Io lunedì vi dissi che Allegri sarebbe stato allenatore del Napoli. Voi mi avete detto di no, che era italiano, ma alla fine Allegri.
0: Vabbè, daremo un premio a tutti Napoli, quelli giusto? Che hanno indovinato Allegri.
2: Ma lo ricordo, a parte quello che vi chiedo io, ma come mai De Laurentiis non ha visto gli ultimi 4 anni che ha fatto Allegri? 3 alla Juve e 1 al Milan? Boh, io non lo so. Un allenatore vecchio, sorpassato, senza gioco, senza idee, senza niente. Ma perché? Ma italiano non andava bene, non si fidava? No, non lo so, vabbè. Buona giornata, fatemi sapere, ditemi voi qualcosa. Ciao, ciao.
0: Vai con un altro audio.
3: Ciao Marco, Antonio Saminato. Io sinceramente sono un po'... No, stupito no, perché mi immaginavo, però sono un po' contrariato a questo negativismo presso Allegri a Napoli. È vero, Allegri ha fatto male nelle ultime esperienze, però ragazzi, è anche vero che non mi sembra che dopo Allegri alla Juve sia andato benissimo, o il prima Allegri al Milan era così bello, eh? Cioè, è anche vero che i giocatori della Juve si sono dimostrati che non hanno troppo all'altezza, e quelli del Milan altrettanto, anche senza Allegri. Sicuramente può fare meglio con il gioco, ma io sono convinto che il Napoli, se resta questa squadra qui, è un'ottima squadra, e Allegri lotterà per lo scudetto, e sicuramente in Champions andrà più avanti, almeno agli ottavi ci arriva.
0: Va bene, però perdonatemi, questione di negativismo, e qualcuno scrive astio, non mi cominciate a rompere le palle con questa storia dell'astio. Lo dico perché sono molto chiaro, qui non si tratta di astio, noi stiamo personalmente, analizziamo quello che sono stati gli ultimi percorsi, e le perplessità ci possono stare. Se è una scelta che in questo momento raccoglie, diciamo, più negatività che positività, penso che ci sono anche legittime. Poi, se lui farà bene, saremo i primi a dirgli bravo, però in questo momento è una scelta abbastanza sorprendente, non possiamo dire il contrario. Cioè, una squadra che in questi ultimi anni ha vinto praticamente degli scudetti, è arrivata seconda, prende un allenatore che negli ultimi 4 anni vince una Coppa Italia, e non ci può ragionare che è solo colpa degli altri. Per me si nascondono delle cose, non può essere vero.
1: No, bisogna avere...
0: Allora, bisogna dire, se si fanno degli appunti anche sulla qualità di calcio che esprime, è la verità, non possiamo nascondere questo. Nel Milan, nel girone di ritorno, fa un disastro, non può essere solo colpa che non c'ha l'attaccante, perché, ripeto, hai perso la Champions perdendo l'ultima partita con il Cagliari, e non te ce vuole Maradona, Pelé, Xavi, Iniesta per battere il Cagliari all'ultima partita andando in vantaggio 1-0. Vuol dire che c'è dell'altro. Se tu nelle ultime 10 partite ne perdi 6, e andate a vedere con chi ha perso, se tu perdi con la Lazio rabberciata allo Stadio Olimpico 1-0, non puoi parlare sempre di quello che ti manca. Ma questo vale per tutti. Questo vale per tutti.
1: Ma certo.
0: So di che parliamo.
1: Bisogna avere, secondo me, insomma, giudizio. Io non credo che Antonio ce l'avesse con te o con noi, anche perché siamo stati...
0: No, ma questa storia dell'astio, del gioco, quando arrivò qualcuno, quando arrivò Conte lo voleva solo, non lo cercava nessuno. È vero, quando Conte fu preso dal Napoli, c'era il Napoli, punto. In quel momento c'era il Napoli.
1: No, sì, questo è vero.
0: Non c'erano 200.000 squadre che volevano Conte, c'era il Napoli. È andata a Napoli perché c'era il Napoli, perché c'era una squadra forte, perché comunque la struttura di quella squadra, la stragrande maggioranza di giocatori che ha trovato Conte, avevano vinto lo scudetto con Spalletti.
1: Sì, sì, questo è vero, ma ripeto, non credo che ce l'avesse con noi,
0: ma voglio credere, là, però Antonio. La storia adesso del l'astio, questa, ripeto, è un allenatore che negli ultimi anni il suo calcio ha lasciato delle perplessità. Non è che lo diciamo noi, lo dicono tutti. Allora bisogna, lasciamo perdere, perché i difensori estremi fanno più danni di quelli che criticano e di quelli che dalla parte opposta, perché bisognerebbe avere l'equilibrio in certe situazioni.
1: Però ecco, no? Secondo me è proprio quello il problema, Marco. Il fatto che ci siano io mi sento di dire non da parte nostra, ecco, però spesso delle narrazioni un po' preconcettuali, Allegri o è il migliore o è il peggiore, e adesso sulle prospettive per Napoli pare che il Napoli o retrocederà o vincerà il campionato. Probabilmente, ecco, bisogna trovare un punto d'equilibrio. Allegri non è più quello di una volta, negli ultimi anni ha dimostrato di non esserlo.
0: Ma questo è un dato di fatto.
1: Questo è un dato di fatto.
0: Questo è un dato di fatto. Allora, se le perplessità ci sono, è perché ci sono dei dati che certificano le perplessità. Questo non vuol dire che farà male. Però chi si poteva immaginare che Massimiliano Allegri potesse guidare il Napoli? Adesso lasciamo perdere il pronostico. Io l'avevo detto, tu non l'avevi detto, quello l'aveva detto, perché sennò siamo tutti frati indovino qua, no? Lasciando perdere, diciamo, il pronostico, ma dopo un anno del genere e anche pensando a quello che il Napoli ha proposto in questi anni, dove è stata sempre c'è stata un'attenzione a voler fare un certo tipo di calcio, era difficile pensare di questo tipo di unione.
1: Questo mi sembra chiarissimo, Marco, mi sembra solare, insomma, siamo stati molto chiari. Ecco, la nostra perplessità è una perplessità, un interrogativo, e lo dico appunto da non anti-allegriano, però ecco, io mi sento dire, non è che penso che con Allegri il Napoli possa finire al decimo posto, poi magari mi sbaglierò anche io. Però ecco, una via d'equilibrio, non so quanto possa essere un progetto sul massimo livello a lungo termine.
0: Quello,
1: l'interrogativo
0: no,
1: è quello
0: un'analisi.
1: Lì. Poi non mi aspetto francamente un disastro, non mi aspetto un Napoli in Conference League. Vedremo, il campo ci darà dei responsi, però ecco, io penso si debba sempre mantenere l'equilibrio. C'è chi adesso festeggia quasi perché Allegri è finito a Napoli e può finalmente continuare ad elogiare il suo pedigree, il suo percorso, e c'è chi è disperato e lo attacca a prescindere perché si aspetta che con lui il Napoli fallisca. Bisogna avere una narrazione non preconcettuale, ecco, tutto qui.
0: Va bene, allora
1: sento dire che noi non ce l'abbiamo.
0: Andiamo a sentire qualche altro audio, dai.
4: Buongiorno Marco, buongiorno Lucio. Io non ce l'ho con Spalletti, però l'anno scorso la Juventus cambia allenatore, Vaia Motta, arriva Tudor e Tudor manda praticamente in Champions la Juve. Quest'anno va via il carissimo Tudor, perché mi sta simpatico anche se non sono juventino, e arriva Spalletti, ma a ottobre già, e Spalletti non va in Champions, eppure quest'anno Spalletti è confermato. C'è confusione nell'aria.
0: Però perdonami.
4: Che furbacchioni.
0: Però perdonami un attimo. Ok, se cambi in corsa un allenatore vuol dire che tu che sei all'interno ti accorgi che qualcosa non va bene. Poi può essere giusto o sbagliata la decisione, però se lo fai vuol dire che ti accorgi. Non è che ti alzi una mattina e dici cambio Tudor. Evidentemente ci sono state delle valutazioni che sono state fatte, altrimenti io non ho la certezza che Tudor potesse andare in Champions. Non possiamo avere questa certezza. Tudor è stato cambiato in corsa, evidentemente qualche cosa non andava, ed era abbastanza, diciamo, anche visibile, no?
1: Beh,
0: era le cose
1: sotto
0: non
1: gli occhi
0: andavano.
1: Di tutti, sì.
0: Si decide di cambiare per dare una sterzata, prendi Spalletti, che una sterzata tutto sommato l'ha data, con rigenerando dei giocatori, dando il gioco, ma non ha raggiunto l'obiettivo. Ora la domanda è: lui si è trovato una squadra non sua, un attaccante che voleva e non gliel'hanno comprato, un attaccante che non segnava nemmeno se gli spostavano la porta quando tirava, un attaccante che si è infortunato, cioè diciamo così che delle attenuanti a mio giudizio Spalletti le ha avute, anche se io lo dico, per me nell'ultima parte ci ha messo del suo pure lui.
1: Qualche errore l'hai commesso.
0: Se hai perso la Champions con squadre onestamente dove si poteva fare meglio, no? Un punto, ripeto, con Verona e Fiorentina è troppo poco, e lì forse hai perso la Champions, no? Forse l'hai persa lì perché stavi sopra ed era nelle tue mani. Dopo sei andato a dipendere dagli altri, e quando dipendi dagli altri devi pregare che succeda qualcosa agli altri, ma tu puoi far poco. Quindi poteva essere anche cambiato l'allenatore, sì, ci poteva stare. È stata fatta una scelta diversa nel voler ricostruire questa Juventus con Spalletti. Ora il problema lì è capire la sintonia che c'è tra
1: Comolli e Spalletti. Beh, quello è un altro paio
0: di mani. Questo è un altro problema che mi sembra, insomma, in questo momento forse la cosa più delicata che c'è nel contesto Juve.
1: È così.
0: Quindi bisognerà capire che cosa succede.
1: Sì,
0: vai con un altro audio.
5: Ciao Marco, buongiorno a tutti. Ma io volevo esprimere un pensiero su Allegri a Napoli. Ma a dire la verità sono sorpreso di questa scelta di De Laurentiis. Lui che ha sempre bei pensieri rivoluzionari sul calcio italiano, poi è il primo che quando ha l'occasione prende Allegri. E complimenti.
0: Vabbè, ma potrebbe essere stata un'altra intuizione però, ragazzi.
1: Per questo dico, non giudicare preconcettualmente. Noi giudichiamo sulla base di quello che abbiamo visto nelle ultime stagioni e quindi qualche perplessità c'è. Però ecco, io non mi sento di subito gettare addosso ad Allegri, perché poi è sempre così. C'è chi già dice, va bene, allora Allegri è esonerato alla 10ª giornata. E chi dice così, secondo me, sbaglia. Poi se avrà ragione nei fatti, chiederemo, sarò il primo a chiedere scusa. Però...
0: Ma che chiedi scusa? Ma questa storia delle scuse, ma che me ne frega a me di chiedere? Cioè, ripeto,
1: sì, però se uno
0: facciamo un lavoro dove zero, parliamo insomma. All'inizio, analizziamo i fatti all'inizio, poi in corso d'opera noi dobbiamo smettere di chiedere scusa, ma io non lo dico a te, generale uno può dire...
1: Le analisi devono essere
0: vedevo
1: fatte...
0: Vedevo un'analisi in un modo, si è sviluppata in un'altra. Ma che io le scuse, avevi detto, perché... Anche sto fatto che spesso arrivano messaggi, avevate detto, avevi detto, e tu che hai detto? Tu che fai nella
1: dipende
0: vita?
1: Dipende come uno si esprime,
0: capisci?
1: Se
0: uno
1: lì.
0: Analizza un fatto e dice, guardate che adesso è una decisione, è una scelta che può lasciare di tu, non è che se poi succede il contrario, tu sei un pirla perché hai detto quelle cose quello che arriva all'ultimo dice, hai visto?
1: Figurati,
0: ha vinto,
1: Marco.
0: Cioè.
1: È troppo facile parlare a posteriori.
0: Così. Non
1: è troppo
0: funziona
1: facile
0: così.
1: Parlare
0: questo è un discorso da tifosi. Lasciamolo fare i tifosi. I tifosi possono anche dire in corso d'opera quello che gli pare.
1: No, ma effettivamente hai detto: non chiedo scusa, insomma, dico
0: no, ma per
1: ammetterò
0: dire
1: di aver sbagliato. Ecco, questo è diverso. È chiaro, anche qui dipende tutto come si comunica. Se dopo la terza giornata Chivu aveva una vittoria e due sconfitte, uno pensava di avere delle perplessità, era un conto, certo, un altro è dire fra
0: ma guarda,
1: una settimana è esonerato e lo vedo via.
0: Lo stesso discorso possiamo farlo per
1: Chivu,
0: no? Che all'inizio la stragrande maggioranza aveva dei dubbi sulla guida di Chivu all'Inter per dei fattori che erano oggettivi.
1: Sì,
0: dopo è
1: normali.
0: Stato bravissimo Chivu ad allontanare tutti quei dubbi che potevano avere chi aveva analizzato all'inizio l'Inter, ed è stato bravo lui. Ma non è che chi aveva dei dubbi era un non mi fate dire, però era uno stupido,
1: uno sprovveduto.
0: Non è così, perché c'erano i presupposti per avere dei dubbi. E che cosa succede? Che in quel caso chi è sottoposto, diciamo così, ad un giudizio dubbioso deve demolire i dubbi, e lui li ha demoliti. E dopo gli devi dire bravo a lui,
1: infatti,
0: devi chiedere scusa a te che avevi dei dubbi all'inizio.
1: Dipende tutto.
0: E
1: di
0: bravo, mai convinto.
1: Certo, dipende tutto come si dà il giudizio. Ecco, se dopo quelle tre giornate c'era chi diceva chi va un incapace, vedrete
0: ma
1: che tra una settimana deve essere esonerato perché non sa allenare.
0: Ma questo
1: è chiaro che quella è un ragionamento sbagliato, superficiale, che quello sì meriterebbe anche delle scuse. Un conto è analizzare razionalmente, avere dei dubbi, pensare che possa esserci un percorso. Ecco, dipende tutto anche da come si comunica.
0: Assolutamente.
1: Quello fa
0: non
1: la differenza.
0: Dubbi. Andiamo a prendere qualche approfondimento, dai.
1: Sì, ci sono tante novità. Effettivamente ti porto anche a questo punto sull'Inter, perché si parla sempre del mercato, dei vari incastri. Sappiamo, e non è un segreto, che l'Inter voglia, insomma, fare un innesto di spessore anche sulle fasce. Dumfries potrebbe lasciare, e il primo sulla lista dei desideri di Chivu è Palestra. Marco Palestra, che è stato protagonista di una grande stagione con il Cagliari, il classe 2005, e c'è un piano, Marco, per prendere Palestra. Perché? Perché l'Atalanta, che potrebbe accogliere Sarri, anzi dovrebbe accogliere Sarri, potrebbe di conseguenza passare al 4-3-3, potrebbe ricevere in scambio un giocatore
0: che piace a Sarri,
1: che nell'Inter non ha vissuto, insomma, stagioni particolarmente esaltanti, per quanto abbia segnato anche dei gol molto pesanti. Però parliamo di Frattesi, e di conseguenza potrebbe essere intavolato uno scambio, quindi Palestra a Milano, Frattesi a Bergamo. Ovviamente un conguaglio economico da parte del ci dovrebbe essere un conguaglio economico da parte dell'Inter, insomma, Frattesi più un tot di milioni. Però ecco, potrebbe essere una sorta di sconto abbastanza importante sul cartellino molto oneroso di Palestra. Si parla almeno di 40 milioni di euro come valutazione, se non di più. Ecco, Frattesi potrebbe essere inserito come contropartita, e poi qualche decina di milioni, ma decisamente meno rispetto al prezzo del cartellino completo, per arrivare al giocatore. Ecco, questa potrebbe essere un'ipotesi, anche perché Frattesi è un giocatore appunto che piace molto, Marco, a Sarri. Non sarebbe così dispiaciuto, ecco, per usare un eufemismo, anzi, di lavorare sotto le guida dell'allenatore toscano, e quindi questa potrebbe essere una pista che potrebbe riscaldarsi nel prossimo futuro. Così veniva scritto nel pezzo di approfondimento di Tutto Mercato Web.
0: Sì, stavo leggendo da stamattina che questa è una cosa che stava circolando.
1: Avrebbe senso, eh?
0: Sì, secondo me sì, avrebbe senso dal punto di vista tattico per entrambi. Poi a Sarri questi giocatori che si inseriscono di inserimento, i centrocampisti di inserimento piacciono.
1: Poi torna nel modulo che l'hai saltato a Reggio Emilia, 4-3-3, 4-2-3-1.
0: Dunque, andiamo a prendere un altro audio, 331-82-00-23. Vai.
6: Ciao Marco Luigi.
1: Eccolo.
6: Allegri al Napoli. Allora prepariamo i pomodori, perché saranno pomodori di quelli belli maturi. Ma voglio dire, ma con Allegri voleranno gli stracci. E Allegri ha il coraggio di andare al Napoli. Io me ne scapperei, me andrei a Lugano, me andrei a Lipiga.
0: Dai, vabbè, Luigi, tu sei troppo.
1: Vedi, Luigi è molto
0: dai.
1: Schierato. Luigi, vabbè, lui non puoi schierato, permetterti io. Tutto, chiaramente. Qui sei il padrone di casa.
0: I tifosi possono dire questo.
1: Però, questo molto netto, come
0: lui è molto netto, molto schierato da sempre. Non
1: noi
0: gli piace,
1: non abbiamo un'idea differente. Io ho un'idea differente.
0: Io sono invece curioso di vederlo all'opera. E la domanda che mi sono fatto e che mi sono posto io è quello: a che livello è Allegri? Cioè, è l'Allegri che degli ultimi anni, oppure ritorna agli Allegri che avevamo visto ai tempi della Juventus,
1: anche in ambito internazionale,
0: anche in ambito internazionale.
1: Lui ha fatto molto bene con quella Juventus, però
0: dopo
1: bisogna
0: non
1: anche
0: ha
1: dire
0: più fatto bene, però,
1: beh, le squadre erano meno attrezzate, però mi sento di dire che anche il calcio internazionale è cambiato.
0: Esatto.
1: Però
0: anche il discorso
1: delle
0: squadre meno attrezzate, tu devi anche, diciamo, fare un po' di necessità virtù e quindi inventarti pure qualcosa.
1: Però ecco, per dire, per vincere non avrebbero potuto
0: non
1: vincere.
0: Non ci dimentichiamo che nonostante gli infortuni che ha avuto il Napoli, e questo bisogna dirlo, tanti attribuibili anche alla gestione tecnica, però con Conte sono rimasti sempre lì.
1: Hanno mantenuto sempre la zona Champions.
0: Quindi non ci dimentichiamo questo. Magari un altro allenatore, di fronte a tutta una serie di infortuni, sarebbe crollato. Lui comunque è rimasto aggrappato lì a quel treno fino alla fine.
1: Sempre detto.
0: Questo bisogna sottolinearlo. Poi che gli infortuni siano attribuibili anche a lui, io non c'ho dubbi, perché fa parte dello staff e quindi evidentemente qualcosa è stato sbagliato. Però comunque il Napoli è rimasto lì. 331-82-00-23, vai.
7: Ciao Marco, Daniele da Palermo. Per quanto riguarda Allegri al Napoli, io credo che De Laurentiis poi volesse Allegri da anni, da prima di Conte. Credo che Allegri fosse un pallino di De Laurentiis. E poi sinceramente non sono d'accordo su quello che dici tu sul 4-3-3, perché un conto è fare il 4-3-3 con Atecame, come si chiama, Gabbia, Bartesaghi, un conto è farlo con Di Lorenzo, Ramani, Buongiorno, Spinazzola o chi verrà al posto suo. Completamente diverso.
0: Non sono d'accordo per un semplice motivo e mi spiego. Il 4-3-3 richiede un lavoro di campo, movimenti di campo. È un modulo che richiede un lavoro che con Allegri io non ho mai visto. Il 4-3-3, anche se tu lo fai con dei giocatori di basso livello, devi vedere i movimenti. Se non li vedi, significa metterli in campo con quel modulo, ma non significa vedere i movimenti da 4-3-3.
1: Tu dici più di altri moduli.
0: Esatto, cioè, capito? Il 4-3-3 implica una serie di movimenti. Quando tu vedi il 4-3-3, a prescindere da chi lo possa, da chi sono i giocatori, devi vedere i movimenti. Se non vedi movimenti. Quando tu vedi il 4-3-3, a prescindere da chi lo possa, da chi sono i giocatori, devi vedere i movimenti.

0: non si possa.
1: Sicuramente lo farà, però dopo voglio vedere come lo interpreta quel tipo di modulo.
0: Dici che livello riesce a dare?
1: Che livello
0: a quel...
1: gli dà quel tipo di modulo scelto? Perché non è che se te fai il 4-3-3 sei diventato improvvisamente l'allenatore offensivo. Non funziona così, eh? Non funziona così. Io non sono un allenatore, ma basta vedere le partite. Se tu li metti in campo col 4-3-3, come ha fatto anche nel Milan, ma se andai a vedere che 4-3-3 era? Era di posizione.
0: Certo, poi il livello degli interpreti ti aiuta, Il Milan dietro, con tutto il rispetto dei nomi fatti, con la difesa a 4 ha fatto disastri, probabilmente anche per le caratteristiche degli interpreti, mentre a Napoli forse avrebbe dei giocatori con cui potrebbe lavorare meglio, anche se pure lì qualcuno, ecco, Buongiorno, un po' meno presente nella difesa 4, Rachmani quando è più coperto dà di più, quando è meno coperto qualcosa in meno, anche lì ecco bisognerà lavorare sicuramente.
1: Vediamo.
0: Il modulo dovrebbe essere
1: dammi l'ultima e ci fermiamo.
0: L'ultimo approfondimento, sul Milan, inevitabile sulla panchina, perché ormai Ralf Rangnick si avvicina sempre di più con questo ruolo di direttore tecnico, anche se Marco, poi c'è il mondiale di mezzo con l'Austria, quindi anche quella è una variabile non di poco conto. Ci sono tanti nomi per la panchina, l'ultimo che sta uscendo fuori è quello di Matthias Eisl, che è all'Al-Ahly, è già da un po' uno dei tecnici più giovani, più emergenti fino a qualche anno fa del calcio tedesco, poi ha optato in maniera un po' sorprendente per l'Arabia Saudita. Sorprendente in realtà è stata una scelta prettamente economica, anche tecnica come l'ha detto lui, ma prettamente economica. Sarebbe uno dei pupilli di Rangnick, perché Eisl è tedesco, ha smesso prestissimo di giocare per via degli infortuni, ma ha allenato in Austria, scuola Red Bull, prima il Liefering, che è uno dei club satellite del Salisburgo, poi il Salisburgo, quindi sarebbe uno dei nomi che piacerebbero a Rangnick, allenatore molto moderno, calcio molto offensivo, pressing molto alto, lo ha sempre fatto, lo faceva col Salisburgo, lo fa adesso all'Al-Ahly. Certo, okay. Il Milan è un altro paio di maniche, ma questo è un nome che sta venendo fuori.
1: Bene, ci dobbiamo fermare, termina qui l'anteprima, grazie Lucio come sempre.
0: Grazie a te Marco,
1: a presto,
0: buon fine settimana.
1: Adesso noi ci fermiamo, poi rientriamo con Stefano e con tutti gli ospiti, a tra poco.

0: Ciao Marco.
1: Ciao Stefano, ben ciao trovato. Ben trovato. Sei carico, sei pronto per questo venerdì?
0: Ma diciamo così, carico. Parola grossa, carico.
1: Ma no, tu sei sempre carico, ci mancherebbe.
0: No, sì. Aspetta. Però insomma, poi alla fine Allegri andò a Napoli.
1: Ti ricordi che c'era un giorno all'improvviso è arrivato Max. Così, tac.
0: No, complimenti a lui.
1: Questa scelta che sta dividendo,
0: ma italiano, che dove?
1: Italiano si è perso, non lo so, sta cercando, sta girovagando. No, ma no, però, insomma, però ieri abbiamo dato la lettura giusta su Italiano.
0: Sì, sì, sì.
1: Italiano aveva già deciso di andare via a prescindere, dai. Non credo
0: aveva
1: che...
0: deciso?
1: Secondo me sì.
0: Sì. E però pensava di andare a Napoli, non lo so, in retroscena
1: avrà sentito
0: sapere.
1: Anche il Napoli avranno sentito una cosa, cioè si saranno sicuramente sentiti, però dopo evidentemente De Laurentiis ha virato su altro, sai, io non so, adesso poi lo chiederò a Necker.
0: Comunque
1: però...
0: a me questi colloqui a ridosso del là dove sta lui, dal Filmauro a Roma, a ridosso proprio vicino al Quirinale, mi mettono veramente paura, cioè nel senso che immagino, sai, uno va a fare un colloquio, pensa di essere

0: prescelto. Invece non è così.
1: Però insomma, i colloqui
0: perché
1: senti
0: tu fai un
1: candidati.
0: Colloquio e non è scontato che tu possa diventare allenatore del suo Napoli.
1: Sicuramente quindi, avrà sentito anche loro.
0: E mi
1: poi
0: ricordo con Garcia quanti ne aveva
1: sentiti. Lasci fare, ho
0: sì,
1: fatto. No,
0: lasci fare. No, ma con Garcia ne ha fatti, ne aveva sentiti 5.
1: Sì.
0: 4-5.
1: Dopo ha deciso lui, insomma, alla fine il presidente è lui e decide lui, giustamente, perché poi
0: giusto.
1: Si prende le responsabilità e decide.
0: E mica
1: lui.
0: Decidono i tifosi.
1: Assolutamente. I tifosi sono. Sto leggendo.
0: Sono contenti.
2: Signori, ci metto i soldi miei.
1: Quando ce li mette lui.
0: Però è importante
1: lui.
0: Che siano contenti, dai.
1: Sì. Lui è contento, i tifosi meno.
2: I pronostici non vanno mai fatti perché portano sempre Iella.
1: Va bene, presidente.
0: Presidente, noi allora, ci alliniamo. Alliniamo.
1: Buon pomeriggio a Nicolò Ceccarini. Ciao Nick.
3: Ciao ragazzi, buon pomeriggio a tutti.
0: Cecca se lo aspettava.
1: Te lo aspettavi, Cecca? Dai, di la verità.
0: Di teatro da parte del.
3: Ma questo colpo di teatro su Allegri lo sai perché non me l'aspettavo più di tanto? Perché io sapevo che aveva stima di Allegri e anche di Italiano, però avevo una mia percezione che forse volesse cambiare un po' la linea, perché Conte bene o male un po' si riallaccia alla linea di Allegri per tante cose, no? Per la gestione, per l'esperienza, per le vittorie. Io pensavo lui volesse passare di palo in frasca e tentare finalmente la carta Vincenzo Italiano, e invece mi ha stupito, in questo mi ha stupito, ma forse perché ha avuto paura di correre un grande rischio, perché probabilmente forse Italiano avrebbe avuto una pressione enorme che invece magari Allegri sa gestire meglio.
1: Ci sta anche come chiave di lettura, il rischio forse era maggiore con Italiano. Daniele Garbo, te l'aspettavi e buon pomeriggio.
0: Ciao Daniele.
4: Buon pomeriggio a voi, ma guarda, la cosa che mi ha più sconcertato è la scelta fra due allenatori che sono agli antipodi l'uno rispetto all'altro. Cioè, tu mi dici scelgo fra Italiano e De Zerbi, ti capisco, ma se tu mi dici scelgo fra Italiano e Allegri, non capisco cosa hai in testa. Tutto qui, questo mi ha lasciato perplesso. Dopodiché, certo, lui fa i casting, essendo un produttore, fa i casting come quando si scelgono i protagonisti dei film, e ha scelto il suo protagonista. Mi sembra che l'accoglienza di Napoli nei confronti di Allegri sia molto simile a quella di Roma nei confronti di Gasperini l'estate scorsa.
1: No, forse peggio, forse peggio.
4: Forse addirittura peggio.
1: Peggio,
4: sì.
1: Peggio.
4: E quindi peggio. Sarà un ambiente caldo quello che lo accoglierà. Credo che dovrà.
1: Ma lui se ne frega, Lui per me se ne frega.
4: No, certo.
1: Proprio.
4: No, certo, però voglio dire.
1: Lui non gli tange Allegri proprio.
4: È uno scafato, però voglio dire, dovrà fare risultati subito, altrimenti andrà subito incontro a delle polemiche feroci, secondo me.
1: Buonanni!
0: Ciao Massimo.
1: Ciao Massimo.
5: Ciao ragazzi, buon pomeriggio.
1: Non te l'aspettavi nemmeno tu, la verità. Buon pomeriggio.
5: Beh, no, non se l'aspettava nessuno, insomma, e in questo sono d'accordo con Daniele, ma in primis non me l'aspettavo perché credevo che Allegri potesse rimanere comunque al Milan.
1: Addirittura, questo, no, io no, lì no. Lì non me l'aspettavo e secondo me
0: vabbè,
1: non doveva.
0: Ma tu ci avevi chiesto prima dell'ultima partita, ma che pensavi che Cagliari potesse andare a vincere a San Siro, Marco? Dai,
1: questo è vero.
0: Sì, bravo, dai.
5: Abbiamo sbagliato tutti. Allora, fammi tu, Milan,
0: che va a perdere l'ultima partita con Cagliari in casa, dai.
1: Dai.
0: Tutti avevamo detto Allegri di restare al Milan, pure lui pensava di restare al Milan, no? Diciamo battiamo il Cagliari c'ha poco da dire, e invece
5: certo, fuori ma difatti dopo sono successe delle cose che hanno portato a fare tante valutazioni, ma io ero convinto insomma che Italiano andasse al Napoli, e la scelta di Allegri, come ha detto Daniele, è un po' controtendente rispetto al pensiero che aveva prima con Italiano, tutto qua insomma.
3: Però si detto resta al Genoa, Massimo?
0: Chi?
3: Una notizia ogni tanto.
1: Una notizia?
0: Sì, che gli dice a lui, sì. Ma dai, ma lui è l'ultimo a sapere.
5: Che ne so.
0: Ma lui è bravo. Ma è bene.
5: Daniele oggi ha altro a cui pensare, credo.
1: Ah sì?
5: In questo momento.
3: Deve pensare sicuramente all'Ostia Mare più che il Genoa, giustamente.
1: Certo. No, ma
3: mai una notizia, ragazzi.
0: No, ma neanche non lo mettere in difficoltà, perché appena cita dice qualcosa.
1: Hai sentito come cambia succede subito atteggiamento?
0: Visto, sì,
5: sicuramente
0: una risata contratta.
5: Non
0: mi chiedete niente.
5: Ho saputo una cosa, che Gattuso va alla Lazio.
1: Sì, questo sì.
0: Sei contento?
1: Hai saputo, hai letto da un po'.
5: Questo ho saputo.
0: Sei contento?
5: Poi il resto. Contento, cioè, nel senso, non mi fa né caldo né freddo.
0: Tu dici i problemi sono altri. Hai pure ragione.
5: Beh, bisognerà
0: comunque
5: capire.
0: Scusami, Marco, a questo punto Allegri torna nel suo habitat, cioè voglio dire, a squadra forte.
1: È un'analisi. Infatti,
0: uomini forti, com'è? Destini forti, la frase
1: trova una squadra
0: di
1: strutturata. Ok,
0: beh, insomma, adesso lotta per il titolo. O
1: però
0: no?
1: Adesso vi faccio una domanda:
0: a patto che non si cambi, non si
1: stravolga, no, si diciamo così.
0: Sulla carta, con questa squadra qua,
1: il mercato ci sarà per forza. Quindi, molto
0: Allegri ritrova il suo, territorio, il suo terreno.
1: Okay. Ma il Napoli, che Allegri trova?
0: Beh, motivato. Ha messo 10 giorni a firmare, 8 giorni.
1: Ok, però gli ultimi 4 anni di Allegri.
0: Ma non significa
1: non sono stati esaltanti.
0: Lanciatissimo,
1: quindi trova una.
0: Deve vincere lo scudetto. Deve lottare per vincere lo scudetto. Se è questa la squadra. ma che facciamo adesso? Ci giriamo intorno? Quindi lui che fa? Le conferenze state, ha detto no, ci dobbiamo piazzare tra le prime 4 a Napoli. Ma vedo difficile a Napoli.
1: Quindi tu vedi un Allegri formato.
0: Un Allegri che
1: Juventus,
0: torna in corsa. Tu sei appassionato di motori, esperto di motori, dammi la macchina migliore, pilota migliore, devi vincere il titolo mondiale, o no? O quantomeno devi lottare, devi arrivare secondo, però insomma battagliando, non a 10 punti, a 6 punti di distanza.
1: Lo vedi, poi faccio il giro anche con gli altri, più da campionato o da Champions?
0: Allora, non cominciamo a mischiare le carte.
1: Champions viene preso
0: non
1: anche
0: non cominciamo
1: quello.
0: A mischiare le carte. Se la squadra è questa, lui ha l'obbligo di lottare per il titolo. Se, non siamo d'accordo su questo?
1: Sì, ma figurati.
0: Oppure lo dice tra le prime 4, adesso vediamo un po'.
1: È la squadra che è arrivata
0: quarto posto, terzo posto.
1: È arrivata seconda.
0: Con tutti i problemi che ha avuto.
1: Con tutti i problemi, fai un lotti per il titolo. Mi sembra doveroso, insomma. Non è che puoi presentarti.
0: Per me restano ancora
1: Inter
0: e Napoli.
1: Di andare sui primi 4.
0: Le più forti restano ancora Inter e Napoli.
1: Dai, vediamo. Facciamo un giro su questo. Nick, tu che ne pensi?
3: Io sono d'accordo, sono assolutamente d'accordo con Stefano, perché allora al Milan arrivi, sono stati decimi il campionato precedente, devi dire noi dobbiamo tornare ai nostri livelli, quindi l'obiettivo è la Champions League. Ma se vai al Napoli, che è arrivato secondo dietro l'Inter, non puoi dire confermiamo la Champions League e poi si starà a vedere, perché la gente non si aspetterà mai un discorso del genere. Quindi lui dovrà dire che siamo una squadra forte, come del resto lo è l'Inter, questa base c'era già anche l'anno scorso, cambieremo qualcosa, ma è chiaro che il nostro obiettivo sarà quello di lottare per il vertice. Cioè, se dice una cosa diversa, allora veramente vale tutto e io allonerò l'Ostia Mare l'anno prossimo.
1: Daniele Garbo, voglio un tuo pensiero, perché poi io la domanda che si legava a quello che diceva Stefano, perché vi avrei chiesto che tipo di Allegri trova il Napoli. Perché il Napoli che sia forte, strutturato, io sono d'accordo con voi, però che Allegri trova il Napoli?
4: Ma allora troverà un Allegri molto, molto motivato, perché deve ovviamente cancellare il pessimo finale di stagione col Milan, l'obiettivo mancato della Champions, e quindi avrà voglia di dimostrare di essere ancora un top coach, un top allenatore. E dopodiché bisognerà anche vedere che tipo di squadra gli metteranno a disposizione. Siamo sicuri che il Napoli non venderà nessuno? Siamo sicuri che il Napoli.
1: Vabbè, ma pure se vende qualcuno, mica smonta il Napoli, insomma, voglio
0: anche
1: dire.
0: Se
1: no,
0: perde tre pezzi.
1: Se no, cominciamo già a trovare scusa Allegri. Allora arse le mani. Cioè.
4: Un momento. Allora, se il Napoli rimane questo.
0: Andiamo tutti a Napoli.
4: Se il Napoli rimane questo, secondo me non è all'altezza dell'Inter, per esempio.
0: Vabbè, ma comunque è la seconda squadra più attrezzata del campionato.
4: Ho capito, ma se tu vuoi.
0: Certo,
4: se
0: tu stravolgi tutto, no, siamo d'accordo, se stravolgi tutti. Ma se partono, che ne so, Lobotka, Anghissari, devi rimpiazzare, la squadra resta forte o no?
4: Allora, se tu dici ad Allegri io voglio che tu vinca lo scudetto, poi mi devi dire che giocatori acquisti.
0: Cioè, se viene Rabiot e va via Anghissà, facciamo un esempio, o Lobotka e arriva un altro, non lo so.
4: Secondo me il Napoli ha bisogno di un paio di ritocchi per essere competitivo per lo scudetto, a mio avviso, perché quest'anno è arrivato secondo, ma lontano dall'Inter. Quindi se vuole colmare questo gap con l'Inter, senza contare, bisognerà anche vedere cosa farà la Juventus, ad esempio, nel mercato. Immagino che Spalletti vorrà una squadra competitiva. Certo. Quindi se tu mi dici questo Napoli può lottare per lo scudetto, io dico ni. tu mi dici Allegri vuole una squadra scudetta, ti dico sì, vediamo cosa fa De Laurentiis, perché è evidente che deve potenziare una squadra che è già forte di base.
0: Sì, Daniele, io mi riferivo adesso seriamente, mi riferivo al fatto che va ad allenare un gruppo, no? Una squadra che negli ultimi 4 anni ha vinto 2 scudetti e che l'ultimo anno ha vinto una Supercoppa italiana ed è arrivato secondo. Allora, se noi poi cominciamo a dire certo, però insomma c'è di meglio, secondo me che cosa c'è di meglio? L'Inter.
1: Vedi, tu mi hai citato gli ultimi 4 anni del Napoli, mi prendi la scheda?
0: Hai preparato tutto?
1: No, ti faccio vedere gli ultimi 4 anni d'Allegri.
0: Ho sbagliato?
1: Quarto posto, esonerato Coppa Italia, quinto posto.
0: Allegri non va bene, dai.
1: Come no? È questo, 2024-25 fermo, questi sono gli ultimi anni, insomma, no?
0: Esonero.
1: Il settimo posto con 2 esoneri c'ha in questi anni,
0: Ma perché è stato esonerato? È vero, non lo ricordavo.
1: C'ha 2 esoneri, mica ce n'ha uno, ce n'ha 2.
0: La Juve l'hanno esonerato.
1: Juve e Milan sono 2 esoneri.
0: Non era finito il contratto?
1: No, no, che finito il contratto? O no, Nick, sono 2 esoneri, perdonami.
3: Di Allegri? Allora, Allegri è stato esonerato al Milan ed è stato mandato via dalla Juventus. Però sono esoneri diversi.
1: Però sono 2.
0: Ecco perché non me lo ricordavo. Però sono 2, sì.
1: Son 2.
0: Non me lo ricordavo perché mi ricordava il trionfo della Coppa Italia e mi sono dimenticato.
1: Aggiungi anche che in questi anni in Europa, non ha brillato. Aggiungiamo anche questo.
0: Comunque, vabbè.
3: Sì, sì, però insomma voglio dire la Juventus
1: Perché chiedevo che Allegri trova. Io la domanda era che Allegri trova anche il Napoli. Cioè il Napoli abbiamo detto tutti che se rimane così e fa l'aggiunta di qualcosa.
0: Per me, io sono d'accordo con Daniele, è motivato.
1: Motivato. Tu dici ma vicino a quello della Juve, la prima Juve?
0: No, ma lascia perdere la prima Juve, dai.
1: No, perché molti fanno il paragone, lo sai? Perché subentra Conte.
0: Ma c'è uno squadrone, la Juve è uno squadrone.
1: Veniva da 3 titoli consecutivi.
0: Dopo sono arrivati altri calciatori forti. Dai.
1: Bonanni, tu che dici? Mi mancava il tuo pensiero.
5: Io, sul fatto che è stato esonerato dal Milan, di fatto sì, è stato esonerato, ma sostanzialmente la stagione è stata finita, poi è stato cambiato l'allenatore, cioè un esonero meno pesante rispetto a un esonero fatto durante l'anno, però che non sia che il Milan abbia fatto una scelta diversa perché secondo loro il lavoro che è stato fatto non era in linea con quello che erano gli obiettivi, è fuori discussione. Detto questo, secondo me il Napoli, sono d'accordo con Stefano, insomma il Napoli è al momento la squadra più pronta per poter giocarsi il campionato insieme all'Inter, quindi lo vedo, c'è l'Inter e poi il Napoli. Quanto possa essere secondo me giusto per il Napoli non lo so.
1: Vabbè, vediamo. Comunque, dai, è una mossa che incuriosisce e che dobbiamo poi aspettare naturalmente anche il mercato e tutto quello che sarà in queste settimane che ci porteranno poi al campionato successivo, il mercato, le scelte.
0: Quindi, una mossa da scacchista consumato quella di De Laurentiis.
1: Sì, per me si è preso anche
0: un rischio, è tutta psicologica. Ma io ti do una carta straordinaria, cioè fai quello che ti fa. Cioè, sei stato esonerato, arrivi quinto, pensavi di andare in vacanza, vieni a Napoli, divertiti. Dai, vedi un po' quello che puoi fare. Secondo me c'è una buona squadra.
1: Posso chiedervi
0: se è tutta psicologica su un allenatore che viene fuori, tra virgolette, un po' mortificato. Perché
1: Ma la meritava questa panchina?
0: Questo è un altro discorso. Il calcio è bellissimo, è imprevedibile, come la vita in generale. Quindi,
1: oddio.
0: Tu pensi, vabbè, me ne vado al mare, vado a Livorno.
1: Imprevedibile per alcuni, meno per altri, insomma, diciamo così.
0: Però lui c'ha lo stellone in questo senso. Pensava di essere l'uomo sconfitto, c'è fuori stravinto. Ha stravinto. O no?
1: Che cacchio, stravinto.
0: Cioè, tu trovi il Napoli, che è la seconda squadra più forte d'Italia, dopo essere arrivato quinto con un mio, casino, cose, esonerato in trubito, un comunicato implacabile da parte della dirigenza rossonera, no? E invece ti ritrovi dopo 10 giorni che stai a Napoli con 2 anni di contratto e poi vai al posto di Antonio Conte. Quindi stai nella tua galassia, cioè dei migliori. Diciamo sempre che Max è allenatore top. Adesso deve dimostrare. Ecco perché dico, grande possibilità per lui.
1: Grande possibilità.
0: E ritorna dove magari gli è mancato di questi 4 anni, ha dovuto barcamenarsi, in situazioni difficili.
1: Daniele, meritava questa panchina?
4: Ma sai, Questa è una domanda a cui è difficile rispondere, nel senso che se tu mi dici che Allegri è l'unico responsabile del fallimento del Milan, ti dico no, non meritava questa panchina. Però bisogna analizzare le cose bene come sono andate. Credo che il Milan abbia avuto problemi di scelta dei giocatori, abbia avuto problemi di società, abbia avuto disturbi all'interno della società, anche un nome a caso Ibrahimovic, quindi molti tifavano per l'esonero di Allegri e alla fine è arrivato. Dopodiché la valutazione che spetta a chi lo ingaggia, cioè spetta a De Laurentiis. De Laurentiis ha fatto le sue valutazioni e ha ritenuto che Allegri fosse l'allenatore giusto per questo Napoli e per rilanciare questo Napoli. Io credo che Allegri, che viene dato, è stato dato più volte per bollito, non sia bollito. Sia, tra l'altro, faccio una parentesi, ieri mi ha emozionato molto vedere come si è commosso quando ha ricevuto il premio intitolato a Giovanni Galeone.
1: Certo.
4: Non mi aspettavo da uno come lui, che mi passa per essere uno insensibile, duro. Così.
1: Vabbè, là c'era
4: non
1: un rapporto molto forte, però.
4: Certo, certo, ma le lacrime sue sono molto belle, significa sì, che è un essere umano. E questo, ma
1: non è molto bello. Su questo non
4: gli rende onore. Quindi credo che sia una grande occasione per lui e sono convinto che non se lascerà sfuggire.
1: Nicchera meritava questa panchina? Voglio chiedere a tutte e quattro.
6: Allora, Allegri rimane un grande allenatore, per cui un grande allenatore va in grandi società, in grandi squadre. E, allora, se guardiamo il girone d'andata, forse meritava anche qualcosa in più. Cioè, nel senso, il girone d'andata con quella squadra l'ha portato sicuramente così in alto, dimostrando tanto. Il girone di ritorno gli ha tolto moltissimo del lavoro fatto nel girone d'andata. Quindi, sai, con Allegri un club casca in piedi. Cioè, siamo di fronte a un allenatore per il quale sei.
1: Insomma, Milan è che sia cascato in piedi quest'anno.
6: Cioè, capito, però è anche vero che non lo so. Io non sono un estimatore di Allegri sotto il profilo di quella che può essere l'organizzazione del gioco. Però se giochi a calcio e nessuno fa gol davanti, poi diventa un casino vincere le partite, perché è anche questo un problema, perché poi è tutto relativo. Ma secondo me non l'hanno indovinati gli attaccanti, c'è poco da fare. Anche quando hanno provato a rimediare, Fulkrug non mi sembra che abbia dato quel gran contributo. Ma Tetà non era una cattiva idea, perché ho visto che anche quando è ripreso a giocare a Crystal Palace ha cominciato a segnare e poi gli ha regalato anche la Conference League. Okay. Per cui secondo me ci sta la scelta. Devo dire che forse De Laurentiis non ha avuto memore di quando è andato via Spalletti il coraggio di puntare su un giovane emergente, anche se poi giovane emergente non l'è più, perché lo ha già dimostrato come italiano, perché italiano secondo me sarebbe stata una scelta straordinariamente coraggiosa.
1: E Bonanni la meritava? E poi c'ho una cosa da chiedere a Nick, vai.
5: Guarda, se la meritava o no sono veramente l'ultimo a potertelo dire. Secondo me il Napoli aveva bisogno di un allenatore diverso, probabilmente avrà fatto la scelta giusta, non lo so, però io pensavo che potesse essere l'occasione giusta, ecco, per Italiano, per proporre un calcio di un certo tipo, per portare a Napoli un allenatore da campo come sulla falsa riga tra virgolette di Conte, con delle idee, con un supporto importante ai giocatori sul campo. Allegri è un gestore, quindi mi aspetto, oltre che il Napoli non venda nessuno, mi aspetto anche che faccia degli investimenti importanti a questo punto, perché sennò fare una squadra magari più giovane, vendere 2-3 big non c'ha senso.
1: Va bene, saremo un po' a vedere. Senti Nick, ti posso chiedere che aria tira alla Juventus? Ci sarà presto questo incontro? Noi abbiamo le immagini di questa mattina della commemorazione delle vittime dell'Aisel, c'erano Spalletti e Como lì in questa circostanza, in questa situazione, per rendere onore alle vittime. Tra l'altro Spalletti, c'è un'immagine che va a salutare i parenti di queste vittime stringendo la mano a tutti.
0: 39.
1: Però. Esatto, 39. E non si sono un po' ignorati, sono stati lì, però questo fa poco testo visto la circostanza, diciamo, che ricorreva. Che ci dobbiamo aspettare? C'è un clima teso, Nick?
6: Ma io credo che la strada intrapresa sia quella del tandem Chiellini-Spalletti alla Juve, con magari l'arrivo di Tognozzi. Io credo che a Como lì sia stato ribadito soprattutto, cioè secondo me la Juventus John Elkann probabilmente non si è sentito nelle condizioni di poter tagliare, voglio dire, il rapporto con Como lì,
3: lo ha mantenuto potenziando quello di Spalletti, quello di Giorgio Chiellini, e quindi si andrà avanti così. Poi se questo rapporto sarà duraturo nel tempo io non lo so, però hanno scelto di non scegliere fondamentalmente, cioè di non cambiare nulla nell'assetto a livello di organico, però allo stesso tempo è chiaro che si sono affidati molto a Spalletti e credo che Chiellini avrà ancora più peso nelle scelte della Juventus. Io non vedo altra soluzione, ecco, la spiegazione può essere questa, anche per non venire contro ad una scelta che è stata fatta in maniera ben precisa l'anno scorso quando hanno deciso di cambiare il direttore sportivo, cioè Giuntoli con Comoli. Quindi io credo che la strada sia questa, che l'idea sia questa, e poi vedremo quello che accadrà. Certo, si dovranno inventare un paio di cessioni per cercare di rafforzare la squadra, e lì ci vuole tutta la bravura del mondo.
1: Questo rapporto, vi aspettate qualche cosa, Stefano? Non ieri,
0: no, secondo me ha detto bene Nick. Convivenza non sarà facile, perché insomma,
1: una tregua armata hanno definito,
0: no, forse eccessivo, però insomma siamo Chiellini con Spalletti a dialogare. Di
1: tu pensi che saranno un po' loro due a costruire?
0: Devono essere bravi, insomma, a trovare un punto d'incontro. Una situazione un po' tesa.
1: Vediamo, perché poi ci sarà questo incontro, che cosa succede. Daniele, vedendola così da fuori, ti aspetti, cioè, leggevo anche che ci sono delle divergenze su alcune scelte, no? L'allenatore è una cosa, Comolli un'altra, non è facile. Ma, credo
4: non sarà facile, anche perché finora la Juventus, la carenza è stata il fatto che nella società, nel core business della società, di chi decideva, non c'era nessuno che capiva di calcio, a parte ovviamente Giorgio Chiellini, che però finora ha avuto un ruolo marginale. E il problema è che John Elkann, che sembra un remi, al contrario, dopo il capolavoro della presentazione della Ferrari elettrica, che è un'eresia da qualunque punto di vista, e forse sta cercando di afforzare, oltre alla Ferrari, anche la Juventus, insomma, voglio dire. Però so che i miei amici juventini sono molto preoccupati, ecco.
1: No, è vero, verissimo, insomma, in questo momento, diciamo così, che alcune scelte di Elkann lasciano un po' di perplessità. Massimo, tu pensi che si possa trovare una comunione di intenti? Si deve trovare, perché se rimane, insomma, tutte e due stanno lì.
5: Si deve trovare, sì, questo è poco ma sicuro. Però devo dire che in parte ammiro e apprezzo il lavoro che sta cercando di portare avanti la Juventus, nel senso che hanno scelto gli uomini, hanno scelto di dare in mano a delle figure la società, il discorso anche di un prospetto tecnico, e anche se quest'anno le cose non sono andate come avrebbero dovuto, hanno comunque continuato a dare fiducia a delle persone che avevano scelto.
1: Quindi tu dici andare avanti e provare a vedere se si trova la strada, ecco.
5: Guarda, non è semplice, probabilmente tanti non saranno d'accordo e non capiranno il discorso che sto facendo, ma per un dipendente di una società, sapere che la società, indipendentemente da tutto, ti sta vicino e ti dà modo di lavorare, che ne so, 2 anni di contratto, in quei 2 anni, e poi tu vieni giudicato durante il percorso e alla fine dei 2 anni, è un qualcosa di molto importante. Quindi credo ad oggi che alla Juve abbiano ragionato più in questa direzione.
1: Vediamo. Io devo dire la verità, sono un po', diciamo così, l'attenzione la rivolgo a questo rapporto tra Comolli e Spalletti, ma soprattutto non vorrei che Spalletti, insomma, possa, diciamo, perdere un po' la sua tranquillità, ecco, nel fare poi quello che deve fare. Se non si trova, magari non...
0: Se hai Spalletti lo devi mettere in condizione di fare Spalletti.
1: Esatto, di stare sereno.
0: Se no, altrimenti è inutile riconfermare.
3: Io ti dico una cosa, Spalletti secondo me quest'anno, oltre a fare il mercato e cercherà di indirizzare il mercato, purtroppo per lui, dovrà combattere anche con l'ombra di Conte.
1: Esatto,
3: perché
1: bravissimo.
3: Se Conte non va in nazionale, questa ombra si allungherà sulla zona di Torino in una maniera impressionante, e c'è poco da fare, sarà inevitabile. Quindi vediamo, io scriverò stasera che Conte ha 3 possibilità, la prima di andare in nazionale, la seconda di rimanere un anno fermo, la terza, se succede l'irriparabile, è che possa essere chiamato dalla Juventus. Avere l'ombra di Conte,
1: io la penso come te, Nick. Ieri noi abbiamo fatto un approfondimento di questo tipo, io mi sono gettato un po' in questa direzione, cioè l'ombra di Conte è un'ombra pesante se non trova una squadra. è inevitabile, quindi secondo me è un iniziare un po' storta la cosa, quindi vediamo.
5: Ma Spalletti ha rinnovato per quanti anni?
0: Due.
5: Non lo so. Due anni dopo tre mesi, quattro mesi, cinque mesi che le cose non vanno bene lo cambi? Non lo so. Difficile, cioè deve fare proprio.
1: No, io penso che lo devono mettere nella condizione di farlo lavorare il più sereno, cioè lui deve se questa figura di Comolli non è in linea con lui.
0: O ma prende... perché secondo te Conte sarebbe in linea con Comolli? Facciamo allora, anche andiamo oltre. Anche beh, allora di che parliamo? Dai, su.
1: Apposta ti dico che è una figura che può creare delle.
0: No, la figura è Comolli.
1: Sì,
0: cioè,
1: sì,
0: nel senso che quello. Conte andrebbe d'accordo con Comolli, secondo te? Che gli dice guarda l'algoritmo oppure no. Prendiamo questo profilo no. Del 2003 bravissimo in Belgio ho fatto cioè sì. Per dirti
1: sì sì sì, sì. No hai ragione
0: sai che Conte vediamo. Ci mette a...
1: vediamo però l'ombra dai, di ragazzi, Conte qui, pensa.
0: Il discorso è che stiamo parlando di allenatori top, allora se tu scegli di riconfermare Spalletti devi metterlo in condizione di non renderlo nervoso perché è un tipo
1: esatto,
0: anche partito dai,
1: esatto,
0: su.
1: Esatto,
0: non è che quindi. Poi assetta alla soglia di, cioè, con tutta la carriera fatta però c'è il carattere Spalletti è sta roba qua allora o lo confermi e lo metti in condizione di
1: oppure
0: lavorare oppure ciao parlare. Grazie arrivederci sì, ma che roba
1: hai ragione. Dai. Va bene ci dobbiamo fermare Nick buon fine settimana
0: ciao
1: un abbraccio
7: a tutti ciao.
1: Noi ci fermiamo ritroveremo Massimo Bonanni e Daniele Garbo al rientro tra poco.

0: Siamo tornati per il pomeriggio di Maracanà, sempre con voi, nel pomeriggio appunto con noi. Dobbiamo salutare anche gli amici di Italia 7 che si sono collegati con noi sul
1: caro
0: canale 19 in Toscana.
1: Ciao Marco, ciao.
0: Caro saluto, ciao Stefano, ben ritrovato. Allora, dunque c'è Daniele Garbo con noi che saluto subito di nuovo, Massimo
1: ciao
0: Bonani.
1: Daniele, ciao,
0: ciao ragazzi.
2: Buongiorno, ben trovati.
3: Ciao, ciao ragazzi.
0: Allora, ci sono degli audio, prendiamoli al volo, dai, via, subito, dai.
4: Buon pomeriggio Maracanà, buon pomeriggio Stefano e Marco. Sono Alfredo, tifoso del Napoli. Volevo chiedervi umilmente una cortesia. E noi a Napoli non ce la facciamo più. Ma chi sta allegre ce l'ha, ma proprio da lì. Voi che siete nel campo, non è che potete convincerlo ad andare un'altra parte. No, se no. Potete fare questo sacrificio,
1: no,
4: per noi, vi ringraziamo tutta
1: Alfredo,
4: la vita.
1: Devi avere fiducia.
4: Grazie a Marco e a Stefano.
0: Grazie,
4: e buon pomeriggio.
0: Buon pomeriggio,
4: forza
0: grazie.
4: Napoli.
0: Va bene. Devi avere pazienza e fiducia e vediamo quello che succede. Ormai la scelta è stata fatta.
5: E questa è una cosa molto bella.
0: Certo.
1: Max, vedi che...
0: Capito. Daniele, vuoi dire qualcosa tu al tifoso del Napoli che sei più...
2: Deve avere fiducia, avere pazienza. Il presidente De Laurentiis a volte ha fatto delle scelte discutibili, ma a volte ha fatto delle scelte oculate, e non a caso ha vinto due scudetti negli ultimi anni, insomma quest'anno è arrivato secondo, quindi ha sempre costruito una squadra competitiva, per cui credo ci sia bisogno di un po' di ottimismo anche in questo momento.
0: Poi bisogna pure aspettare, insomma adesso noi possiamo dare una valutazione su quello che è stato, ecco, gli ultimi anni dell'allenatore, quello che è la formazione del Napoli che verrà, però insomma poi sarà... Aspetta il campo, insomma, no? C'è poco da fare. C'è anche Lorenzo Di Benedetto,
1: ciao, Lorenzo.
0: Dalla redazione di Tutto Mercato Web. Ciao Lorenzo.
6: Ciao, buon pomeriggio a tutti.
0: Ciao Lorenzo, stavamo discutendo ancora sulla scelta del Napoli che fa molto discutere, caro Lorenzo. Per esempio Maurizio ci scrive: il Napoli, a differenza del Milan, ha una società solida alle spalle e Allegri, con una società dietro che lo supporta, può anche aprire un ciclo come la Juve. Hai questa convinzione?
6: Ma io credo sia la speranza del Napoli più che altro. È chiaro che lavorare in un ambiente come è stato quello del Milan nell'ultima stagione, tant'è che appunto a fallimento avvenuto sono saltati tutti, cioè non è che è saltato soltanto Allegri, quindi vuol dire che la proprietà ha deciso di rifondare qualsiasi cosa. Non è stato facile chiaramente per Allegri, non sarebbe stato facile per nessuno. Detto questo, per arrivare quarto bastava anche tutto il caos che c'era, soprattutto per come si era messa la stagione del Napoli, no? Perché, scusatemi, del Milan, perché è sempre stato secondo, perché è stata l'unica antagonista dell'Inter, se poi di antagonismo si può parlare, perché comunque l'Inter poi alla fine ha staccato tutti, ha meritato di vincere lo scudetto. Però insomma, da lì ad arrivare quinto puoi dire quello che vuoi, puoi dire che che mancava l'attaccante, puoi dire tutte le cose del mondo, ma il Milan e Allegri dovevano fare meglio e dovevano raggiungere la qualificazione in Champions League. Adesso cambia tutto, è chiaro, il Napoli è più forte del Milan, il Napoli è più strutturato del Milan, il Napoli ha giocatori migliori rispetto a quelli che ha il Milan, il Napoli ha giocatori migliori anche per quella che è l'idea calcistica di Allegri, questo è fuori discussione. Però insomma, per aprire un ciclo a come fece la Juve, cioè, Allegri vinse 5 scudetti di fila,
0: dura. Io penso che quella sia una storia, secondo me, irraggiungibile.
1: Ma sì, dai,
0: cioè proprio un qualcosa che veramente storico, che onestamente sembra,
6: cioè,
0: un record quasi
1: irripetibile.
6: Secondo me,
1: dai.
6: No,
0: irripetibile,
6: cioè, l'Inter, ma neanche, perché, cioè, non ci sbagliamo. L'Inter ha regalato uno scudetto al Milan, ha regalato uno scudetto al Napoli, quello dell'anno scorso. Quindi magari non doveva vincere soltanto quello dominato da Spalletti, poi gli altri li doveva vincere tutti. L'Inter, perché l'Inter è più forte della
0: però
6: Juventus.
0: Se non l'hai vinti, vedi, perché poi alla fine devi...
6: Sì, certo, però
0: la
6: non
0: Juve
6: è
0: comunque
6: impossibile,
0: li ha vinti,
6: secondo me. Non è impossibile.
0: Non lo so, ma vedo una cosa molto dura. Però è chiaro che, insomma, va in una società che comunque negli ultimi anni, il Napoli, al di là dell'anno dell'errore lì di Garcia, però aveva sempre fatto, diciamo, certi percorsi, voglio dire, stabilmente in Champions... stabilmente nelle prime posizioni della Serie A, ha fatto sempre mercati importanti.
1: Non ci giriamo intorno, Allegri deve arrivare al minimo secondo.
0: Tu hai detto devi vincere lo scudetto,
1: no,
0: io sono d'accordo con te.
1: Ho detto deve lottare per lo scudetto, sì. Però c'è una squadra più forte che l'Inter, ma il Napoli è la seconda, Cioè non ci giriamo intorno, dai su, non cominciamo sì, sto sì. giochino
0: no, io sono
1: che deve piazzarsi tra le prime quattro. Milano. Sì, qui no, qui cambia tutto, ragazzi.
0: Annuivi, Lorenzo, sei d'accordo? No? Deve lottare per lo scudetto. Non c'è, dubbio.
1: Ma lo sa pure Max, se no che ha scelto Napoli per che fare, scusami.
6: Ma è per quello che dico io, che è un rischio, no? Quello che si è preso De Laurentiis e che si è preso anche Allegri, ma perché arriva in uno spogliatoio che è sfinito. Dopo i due anni di Conte e Allegri dall'altra parte si deve rifare, quindi o le cose vanno bene, nel senso spogliatoio sfinito, ha bisogno di nuovi stimoli, arriva Allegri, trova gli stimoli,
1: il gruppo risponde
6: e dà modo a Allegri di riscattarsi, e questa è una strada. E allora se tutto va così, tutto liscio, allora ok, le cose vanno bene, ma non è detto che vada così, perché lo spogliatoio sfinito che arriva Allegri e continua e ricomincia ad andare a 2000 all'ora con modi diversi eccetera, se lo spogliatoio risponde male è finita prima di cominciare la stagione del Napoli. Io c'è anche questa possibilità.
0: Daniele, volevi aggiungere qualcosa tu?
2: Guarda, la situazione di Allegri mi ricorda un po' quella di un po' di anni fa, adesso fate le debite proporzioni, quando il Milan lasciò andare via Sacchi e chiamò Capello, no? I giocatori erano stanchi, non ne potevano più dei metodi pesanti, anche del modo di lavorare di Sacchi, che era molto impegnativo, ovviamente assomiglia molto a quello di Conte, e arrivò un allenatore come Capello che assomiglia per certi versi secondo me a Allegri, perché è un gestore che invece diede un po' più di libertà ai giocatori, un po' più di spazio alla fantasia, li stressò un po' meno, e quel Milan vince tutto praticamente. Quindi la situazione, ripeto, fatte le debite proporzioni, potrebbe essere anche simile a questa. Credo che i giocatori avranno bisogno di tirare un po' il fiato.
0: Sì. Di una gestione diversa, di una gestione diversa.
2: Quindi credo che Allegri sia l'uomo giusto da questo punto di vista. Ecco.
0: Sì, ma potrebbe starci, no Massimo? E poi vado da Lorenzo su un altro argomento. Massimo, potrebbe starci questo tipo di chiave di lettura, no? Di una squadra che ha bisogno anche di una gestione differente dopo due anni belli tosti, ecco.
3: Sì, ma penso che sia stato l'unico motivo, ripeto, cioè tu passi da italiano, che è comunque un allenatore che ha delle idee importanti di calcio, che vuole far fare magari alla propria squadra una certa situazione, passi da lui a uno che invece è un gestore, che lascia spesso e volentieri fare ai big del gruppo, lascia gestire alcune cose, alcune situazioni, quindi sicuramente ad oggi è una bella scommessa. Mi ha un po' stupito, perché pensavo che ormai il Napoli andasse dritto, anche perché si parlava di Sarri e di italiano. Quindi il fatto che poi Allegri è andata così come è andata e si è cambiato in maniera repentina su di lui, significa che non era nemmeno chiara prima la situazione, insomma.
0: Assolutamente. Lorenzo, vengo da te. Senti, ma in chiave Milan la situazione, cioè italiano, è proprio da escludere? Faccio questa domanda secca.
6: No, italiano non è da escludere assolutamente, anzi qualche colloquio, almeno un contatto tra Ibrahimovic e italiano ci sarà nei prossimi giorni e nelle prossime ore. C'è da capire, poi io rimango sempre della stessa idea, ok che Ibrahimovic può parlare con italiano, ma il Milan deve andare per step, cioè lì sono saltate tutte le teste.
0: Esatto.
6: Quattro teste: Allegri per la panchina e in dirigenza Tare, Furlani e Moncada. Bene, quindi adesso c'è da ricostruire tutto, e secondo me non puoi partire dalla ricostruzione di tutto partendo dall'allenatore, cioè certo. Devi prima prendere il direttore sportivo e poi l'allenatore, quindi in base a quello che sarà il direttore sportivo allora capiremo anche quello che sarà l'allenatore, secondo me. Se poi il Milan fa il contrario, allora io alzo le mani e dico benissimo, fate quello che volete, chiaramente lo fanno, non è che glielo devo dire io di fare quello che voglio. Va tutto al contrario, va bene, scegliete prima l'allenatore e il direttore sportivo e poi va
0: posto, sì, sì, no, posto che ha ragione, che bisogna ristrutturare un po' tutto, Stefano, ma sarebbe un profilo giusto o sbagliato italiano a tuo giudizio? Perché poi, per esempio,
1: per
0: il Milan, sì.
1: Marco, voglio dire, bisogna vedere il Milan come si...
0: È chiaro, la struttura è fondamentale.
1: Certo.
0: Però lo vedi un allenatore, ecco, che possa, diciamo così...
1: Beh, sicuramente...
0: Entrare in un, stiamo parlando di un
1: bravo
0: top club, dai.
1: Io ho sempre stimato l'italiano e le squadre le fa giocare bene.
0: Sì, sì. Però
1: e poi soprattutto fa lavorare molto durante la settimana. È un po' parente di Conte, forse De Laurentiis avrà scelto, optato per Allegri perché gli serve un'azione conservativa dopo due anni impegnativi, capisci? No, ma senza nulla, gli serve, magari avrà sentito Di Lorenzo, che ne pensi tu?
0: Sì. Ho
1: fatto un po' un sondaggio.
0: Sì, sì, sì.
1: Meglio mantenere le cose.
0: Meglio mantenere, conservare. Però insomma tu no. Italiano lo vedresti?
1: Beh, io sì, lo vedrei bene.
0: Sarebbe pronto per fare, sì, un salto, sì, di questo tipo? Questo è
1: merita
0: al di là di quello che dite, che è giustissimo, che
1: merita, una possibilità,
0: capire,
1: merita,
0: ecco,
1: una possibilità.
0: Meriterebbe una possibilità. Massimo?
3: Sì, sì, secondo me sì.
0: Lo vedi pronto, insomma?
3: Lo vedo sì, lo vedo che secondo me può giocarsela, insomma. È un allenatore che comunque negli anni ha fatto bene, è venuto da un percorso da Firenze che ha fatto quattro finali,
1: tre,
3: non mi ricordo,
1: una di Coppa Italia e due di Conference,
3: ha fatto tre finali con la Fiorentina, ha fatto una finale col Bologna. Secondo me è giusto dargli una possibilità, è uno degli allenatori più preparati in Italia, quindi secondo me è giusto darglielo.
0: Daniele?
2: Ma guarda, ho la sensazione che il Milan abbiano poche idee ben confuse. Hanno fatto piazza pulita di quasi tutti, sono rimasti Paolo Scaroni, presidente che percepisce uno stipendio di 600.000 euro l'anno, non si capisce bene per fare cosa, Ibrahimovic, che è stato l'artefice poi dell'esonero di tutti gli altri, che non si è ancora capito che ruolo avrà, che non ha una grande esperienza di managerialità in una conduzione di una società, e il Milan ha deciso di puntare su di lui. Auguri, che ti devo dire? Poi la scelta dell'allenatore, secondo me, alla fine è tutto sommato secondaria, ecco.
0: Sì, sì, no, ma io sono d'accordo su questo che state dicendo. Io mi riferivo solo al fatto se lui è un allenatore che...
1: Ma lui è bravo, Marco, però insomma è imprescindibile l'aspetto, diciamo, della società. Io sono d'accordo con Daniele, cioè un allenatore catapultato in un ambiente in cui non ci sono pochi punti di riferimento, come fa a lavorare bene? Non è che voglia assolvere Allegri, però non è facile, insomma, dai, su, no?
0: Sì, sì.
1: Poi sono d'accordo con te, a 5 giornate dal termine hai 10 punti di vantaggio sulla quinta, 6-7 adesso non mi ricordo, devi portare la nave in porto, con le sirene.
6: Non è che sono arrivati stanchi, dice guarda, siamo arrivati in semifinale di Champions, poi siamo usciti,
1: esatto.
6: Però abbiamo messo tutto lì, no? Come l'Inter l'anno scorso.
1: Cioè lì non è colpa di Cardinale, ecco. Poi che c'è da sistemare, tu lo sappiamo e condividiamo il pensiero della maggior parte dei tifosi dei rossoneri. Però se tu a sei giornate dal termine, c'hai 10 punti di vantaggio sulla quinta e non porti la nave in porto, c'è qualcosa che non va, non è colpa di Cardinale.
0: Assolutamente.
1: Perché allora nella prima parte che c'è Cardinale non è nessuno, o no?
0: Esatto, capito. Se nella prima parte c'hai i meriti, non è che dopo sotto tutti i meriti degli altri.
1: Il campo bisogna analizzarlo.
0: Sono d'accordo. Senti Lorenzo, approfitto ancora, su tutto il mercato web si parla anche di Gasperini e Scamacca. Cioè Gasperini vuole Scamacca per la Roma, ma l'Atalanta ribadisce centrale nel progetto, e quindi si sta parlando molto di questa opportunità o meno, come stanno le cose, e poi è veramente così centrale Scamacca nel progetto Atalanta-Sarri, vi chiedo?
6: Ma allora sono notizie a cui manca qualcosa, secondo me. Allora partiamo dal presupposto: dire che l'Atalanta ribadisce a centrare il progetto è normale, perché l'Atalanta ha anche un giocatore che non sarebbe, magari, o che non fosse centrale al progetto, per quale motivo dovrebbe dire no, guarda, non è centrale nel progetto, quindi prendetevelo voi, che fai, glielo regali? No, quindi qualsiasi giocatore sarà centrale al progetto, questo è fuori discussione, perché se la Roma lo vorrà, lo dovrà pagare come sempre. Poi, e questa è la parte sicura di ciò che l'Atalanta dice o dirà alla Roma, dall'altra parte come si fa oggi a pensare che l'Atalanta possa intavolare delle trattative con Giuntoli, che ieri è entrato per la prima volta a Zingonia, non è ancora ufficiale, quindi va bene che può cominciare,
0: non è ufficiale Sarri,
6: però appunto poi dall'altra parte non è ufficiale Sarri, anche lui arriverà all'ufficialità, ma prima facciamole arrivare l'ufficialità e poi ragioniamo del calciomercato. La Roma un attaccante lo deve prendere. Scamacca, secondo voi accetta di stare a far la riserva di Malen tutta la stagione?
0: Però c'è la Champions, Stefano. C'è la Champions, è tutto.
6: Vai. Voglio vedere quante volte Lorenzo non fa giocare Malen Gasperini. Vai, voglio proprio vedere. Voglio
1: lo so, Lorenzo. Sì, lo so, però verrebbe Lorenzo.
0: Lui verrebbe. Come giocatore, sì. Secondo me alla Roma serve anche un profilo così. Poi è chiaro che c'ha ragione Lorenzo quando dice ha poche possibilità di giocare, però
1: il calcio pure lì non ho visto tante. Malen deve fare un gol a partita il prossimo, cioè non è così, cioè non è il calcio che tu dici sai che faccio la prossima stagione, le faccio sì, ne può fare anche 40-30, ma il calcio non è così, gli allenatori lo sanno.
0: Sì,
1: quindi vado su Scamacca anche. Meglio fare due forti che uno
0: Bonanni, sei d'accordo? Però,
6: scusami, prego. Scusami Stefano, no, allora Scamacca a me è un attaccante che piace tanto, no? Quindi parti da questo presupposto, ma tu Roma vai a spendere quanto ti posso
1: 25-30
6: bene.
0: Ma
6: te vai a spendere 25-30 milioni per un attaccante che sai già che si farà male?
0: Ho capito.
6: Cioè, la sua stagione è altalenante perché ti passa 10 partite in cui ti fa un gol a partita, poi c'ha l'infortunio, sta fuori due settimane, altre due
1: questo non lo informa, sullo stato cioè, suo non storia, non è che io sto valutando lo so però vedremo insomma. Daniele, che sembra un ottimo calciatore.
0: Daniele, che dite voi? Daniele,
2: Non ho capito che quello che ha detto Lorenzo. Scamacca si fa Malen adesso? No, a parte le battute. Tra l'altro la Roma non ha ancora deciso cosa fare di Dybala, pare che potrebbe rimanere e quindi avrebbe in casa un altro giocatore a rischio infortuni. Cioè io credo che in una stagione così importante in cui la Roma torna in Champions League dopo 7 anni abbia bisogno di giocatori integri, non di scommesse, e da questo punto di vista ha ragione Lorenzo, cioè Scamacca è uno che ultimamente ha avuto molti problemi, a me piace molto come attaccante, è uno che calcia molto bene anche da fuori area, ha tutto per essere un grande attaccante, ma il problema è che è fragile, si infortuna troppo spesso e questa è l'ultima cosa di cui ha bisogno la Roma secondo me l'anno prossimo.
0: Bonanni,
6: Napoli, scusa un secondo il vai, Napoli vai. L'anno scorso Højlund l'ha pagato 35-40 milioni Højlund, quindi sì. Si tratta di aggiungere 5-10 milioni e prendi un giocatore però integro, non ti dico che prendi Højlund, però con la stessa cifra secondo me si prende un giocatore totalmente integro, io sto dicendo solo questo.
0: Perfetto. Massimo, tu saresti d'accordo, operazione che ti convince?
7: Ma io credo che Scamacca sia anche un giocatore che ha fatto più di tre anni nel settore giovanile Roma, che quindi possa rientrare nel discorso degli slot dei ragazzi che sono cresciuti nel settore giovanile. Però detto questo è un po' una scommessa sotto il punto di vista fisico. Però sicuramente la Roma un attaccante lo deve fare. È normale che ad oggi tutti quanti sanno che a Roma c'è Malen, quindi prendere un sostituto all'altezza non sarà per niente facile in questo momento, quindi ti dico sarà comunque difficile. Secondo me stanno pensando a Scamacca per il discorso della lista. Vado a memoria, ma credo che lui abbia fatto più di 3 anni nel settore giovanile
0: romano. Sì. No, ci può stare come scelta anche, poi comunque lo conosce pure Gasperini, quindi no, però hai citato, mi sembra Garbo ha citato Dybala, ti riporto queste parole che trovate anche sulla pagina Instagram di Tutto Mercato Web. Dybala, dice Totti, Dybala tecnicamente è un 10, ma per mettersi una maglia così pesante non bastano 2 stagioni, serve dimostrare continuità per almeno 10 o 15 anni. Vabbè, Dybala 10-15 anni ci può stare a Roma. Anche questioni anagrafiche, no? Totti.
1: Beh, però ha aggiunto Roma non è Torino, e poi Dybala praticamente sì. Che questo è importante, hanno fatto la domanda, lui il 10 come la maglia, io sono d'accordo con Francesco, cioè la Roma è una storia particolare, Francesco l'ha fatta in lungo e largo, e quando lui dice 10-15 anni ha ragione.
0: Vero, però lui non li può giocare 10-15 anni.
1: Ma infatti questo, cioè, come dire, sì. Che idea che la diamo adesso? Cioè, per, magari neanche prima lo pensava.
0: Vabbè, io,
1: cioè,
0: io
1: è un fenomeno, come giocatore Paolino, per me Paolino è un 10, fenomeno, però. È un fenomeno, l'ultima partita è stata una cosa stratosferico. Però poi quante ne fa così? Cioè, quello che dice Totti, sta 10 anni, 15 anni sulla cresta dell'onda, non è facile. Poi credo che questo sia un calcio molto difficile, ecco, tranne che ne so, Messi, un fenomeno, fenomeni sparsi pochi. Credo che la continuità, ogni stagione, devi andare a mille, devi avere un rendimento altissimo, non è più il periodo di questi giocatori che possono essere continui e costanti per tanti anni.
0: Lorenzo, stavi aggiungendo qualcosa?
6: No, stavo dicendo, cioè, se ci aspettiamo che un giocatore del livello di Dybala, del livello di Totti, del livello di questi grandissimi giocatori stia alla Roma 15 anni prima di prendersi la 10, toglietela. Cioè, che venga tolta la 10, perché ma è anche giusto magari togliere la 10. Poi non viene tolta perché? Perché è una maglia talmente importante che alla fine l'ha tolta solo il Napoli dedicandola chiaramente a Maradona, e ci mancherebbe altro.
0: Ma io però non sono mai d'accordo.
6: Allora, cioè, se noi ci aspettiamo che possa arrivare un altro Totti alla Roma e che meriti di indossare la maglia numero 10 dopo 10-15 anni alla Roma, stiamo parlando di fantacalcio, non esiste più, perché il calcio italiano, noi ragioniamo, no, delle bandiere, dice non ci sono più bandiere, bene, benissimo, se Totti fosse andato al Real Madrid avrebbe vinto 5 palloni d'oro, d'accordissimo, ma comunque Totti, Del Piero giocavano nel miglior campionato del mondo, adesso non è più, quindi le bandiere non è che non sono attaccate al club, è che vogliono andare a giocare per più forti. E quindi se in Italia ci fossero i più forti, un altro Totti, 10-15 anni alla Roma, si potrebbe vedere. Ma ora non si può più vedere, quindi...
0: È vero, sono cambiati i parametri, se no, su questo sono d'accordo.
1: No, ma poi lui ha detto Roma non è Torino, però poi a Torino a 10 l'hanno data.
0: A 10 c'è la Indy.
6: Sì. Anche a Dybala l'hanno data.
0: Pure a Dybala. Io per caratteristiche, no, per me è un 10.
6: Prima a Dybala e poi a Ildiz.
0: Sì, è vero. Esatto. Massimo, tu che ne pensi? Io gliela darei, perché a me piacciono questi giocatori qui, per me sono da numero 10, per come la vedo io. Però è chiaro che poi... Sai, quando, le parole di Totti hanno sempre un certo effetto, comunque. Massimo.
7: Allora, diciamo che Dybala sarebbe un giocatore che può prendere la 10, che può prendere la 10 a Roma, perché è un gran bel giocatore. Secondo me non è Totti, però di Totti ce ne saranno pochi, quindi insomma è un po' la coperta corta. Però non sono d'accordo sull'eliminare il numero 10, il numero 6, il numero 8, cioè i bambini nascono, crescono con la voglia di avere la maglia numero 10 di, quindi esatto. Io non sono molto d'accordo con le squadre che tolgono i numeri, però sicuramente avere la numero 10 della Roma oggi ha un significato importantissimo, è come la 16 alla Roma che è di De Rossi, cioè chiunque ha la 16 verrà sempre poi paragonato a De Rossi, ma non è che poi un ragazzo non se la può prendere.
0: Beh, ma la 10 c'ha un significato diverso, dai. Garbo, e chiudiamo.
8: Ma sulla 10 inutile che ne parliamo, voglio dire, cioè, è chiaro che dopo Totti nessuno può indossare la maglia numero 10, o la ritiri oppure fai finta di niente e la dai al giocatore che ritieni la meriti, ecco. Nella Juventus l'ha nata Ildiz, alla Roma mi sembra che non ce l'abbia nessuno, se non sbaglio.
6: Non l'ha mai più presa nessuno dal 2017, no, la maglia numero 10 alla Roma.
0: È una maglia pesante indossarla, questo bisogna dirlo.
6: Più nessuno. Cioè, però se si fanno i 10 anni anni senza 10 alla Roma l'anno prossimo.
0: Nell'anno del centenario, tra le altre cose.
1: L'anno del centenario,
0: capito? Vediamo un po'. Va bene, mi devo fermare, vi voglio augurare un buon fine settimana a Daniele Garbo, Massimo Bonanni, ciao ragazzi, e Lorenzo Di Benedetto, a lunedì. Ciao ragazzi.
6: Ciao ragazzi, ciao.
0: Ciao ragazzi, allora noi adesso facciamo un break, torniamo tra poco.

0: Qualcuno arriverà.
1: Qualcuno arriverà.
0: Ben trovato.
1: Titolo di un film, sì.
0: Sì, qualcuno.
1: Ciao Marco, ciao a tutti.
0: Ciao Stefano. Era il titolo di un film?
1: No, qualcuno arriverà, sembra che è un titolo di un film, era molto bello come titolo. Qualcuno arriverà.
0: Qualcuno arriverà dei nostri, se non arriverà, che devo dire, andremo avanti lo stesso, magari con i messaggi, che ce ne sono veramente tanti e adesso li recuperiamo. Poi, caro mio Stefano, siamo anche alla vigilia della Champions League.
1: Sì, hai capito? Questo Parigi che insegue la doppietta, questo Arsenal, dopo aver vinto una Premier, insomma.
0: Hai capito?
1: Vabbè, adesso lo facciamo un giro. Ha giudicato il duello col City, Arteta. È un Arsenal pericoloso, però, sai?
0: Sì.
1: Perché arriva molto leggero, ha vinto la Premier.
0: Perché i pronostici danno tutti il Paris Saint-Germain.
1: Esatto, quindi... spesso e volentieri capita,
0: peso è tutto,
1: però
0: sulla squadra campione in carica
1: c'è qualcosa in più,
0: sì, sì,
1: e
0: sì,
1: qualcuno
0: sì.
1: In più,
0: però sai, poi le finali, no, può succedere veramente di
1: ma
0: tutto.
1: Visto che fisico che c'ha Luis Enrique, mamma mia, lui fa,
0: ma lui
1: tipo,
0: fa un sacco di sport,
1: te,
0: sì, vabbè, magari
1: Iron Man, no, fa maratona,
0: lui fa maratona, bicicletta, nuoto,
1: cose.
0: Tutto fa,
1: è pazzesco,
0: fa tutto,
1: nuoto, mamma. Ma è una cosa, è un atleta,
0: è un cyborg. Allora c'è Orlando Massimone,
1: grande Massimone, eccoci qua.
0: Che dici, Massimone? Ben trovato anche a te, ben
1: ciao.
0: Trovato a Simone Braglia,
1: ciao,
0: c'è pure
1: Simone.
0: Simo, il portierone, portierone, ciao Simo.
2: Ciao, ciao Marco, ciao a tutti, ciao Massimo, ciao Stefano.
3: Ciao, ciao, ciao.
1: Dove
3: ciao.
1: Sei oggi?
0: Dove sei, Simone, oggi? Ci facciamo i fatti tuoi.
1: A funghi stai.
0: Oggi dove è a casa.
3: Massaggio, massaggio oggi.
1: Dove
3: no,
1: stai?
3: A casa.
1: Sotto una frasca, lì a Como.
0: A casa.
3: Sì, bravo.
0: A casa,
1: bravo.
3: A casa, a casa.
1: Ma il direttore non c'è?
0: Non lo so, dovrebbe arrivare, mi ha detto di sì, quindi... forse c'è qualche impegno, ma arriva, no, arriva, arriva, dai, che vediamo che arriva. Forse sta sbrigando le ultime cose. No,
1: vabbè,
0: dicevo...
1: da dove vogliamo cominciare,
0: no,
1: con
0: dai,
1: i nostri
0: aspetta,
1: Massimo?
0: No, facciamo una cosa. Oggi troppe cose dobbiamo...
1: già
0: però,
1: stanno lì.
0: Però, visto
1: carichi.
0: Che tu hai detto della Champions, chiediamolo a un pensiero anche a Massimo e Simone. Insomma,
1: certo.
0: Stasera si chiude un atto importante del calcio, perché insomma è la finale di Champions League tra Paris Saint-Germain e Arsenal. Atto finale, Massimo.
3: Vabbè, quello che diceva Stefano, dai, sono d'accordo, il Paris ha più talento, una squadra impressionante, soprattutto davanti, ma non solo davanti, però è una finale, dai, partita secca, l'Arsenal è molto organizzato, arriva leggero perché ha vinto finalmente il campionato, non credo sia una partita spettacolare, molto organizzato. Arriva leggero perché ha vinto finalmente il campionato. Non credo

0: avvengono spesso quello, cioè. Simone, ci prendi spesso?
1: No, vince l'Arsenal per il semplice motivo che è una squadra da finale, cioè proprio da partita secca. È più l'Arsenal che il Paris Saint-Germain, una squadra fin da partita secca, perché comunque, come ha detto giustamente Massimo, è una squadra che non ti fa giocare, e poi dietro sono più compatti del Paris.
0: Allora 10-8 è più forte, ma mai convinto.
1: Anche da un punto di vista, sai, si giocano su degli equilibri veramente labili. Il portiere più forte è Raya.
0: Cioè, ma l'ha presentato l'Arsenal, cioè, è 10 volte più forte del Parigi. Questo è in sostanza tradotto il pensiero di Braglia.
2: Vabbè, io
0: ti provoco, sai, Simone, non ti mollo neanche dopo la fine del campionato.
1: No, ma io sono contento quando mi stimoli.
0: Ti presso alto, capito? L'hai presentata così, però, l'Arsenal dietro è perfetto, perché il Parigi fischia con Marquinhos e gli altri sono scarsi.
1: Ti concedono di più. Sono ottimi giocatori, ma ti concedono di più.
0: Vedremo.
1: Il portiere, secondo me, è più forte, Raya. Di Safonov.
0: No, questo è vero. C'hanno Safonov.
2: È vero. Quindi tu
0: ma da dove è uscito fuori questo portiere, Simone? Safonov.
1: Era già lì.
0: Il terzo portiere.
1: Era già praticamente lì quando c'era Donnarumma. Se ti ricordi quando c'era Donnarumma al Parigi, l'avevano praticamente sostituito con Safonov delle partite quando aveva fatto quell'errore coi piedi.
2: Vabbè, quindi tu
0: metti, che te combina Safonov domani,
2: metti l'Arsenal, diciamo, come, non dico favorita, ma poco ci manca, insomma, caro.
0: Nel frattempo come sta
1: andando? No, per me è favorita l'Arsenal.
2: Sto vedendo le prove,
0: cioè, ti rendi conto? Massimo, Simone, sta a vedere le prove de Marquez.
2: Sto vedendo le prove della MotoGP, sono in atto, diamo un'occhiata, insomma, per dare
1: le
2: notizie live, ragazzi.
3: In attesa del mondiale.
2: Che ha detto Massimo? Non ho capito. Che hai detto, Massimo?
3: No, ho detto in attesa del mondiale, adesso tutti, io per primo, che palle, finito.
0: Ci serve come l'acqua proprio,
2: No,
0: come l'aria.
2: Ma questo è il primo fine settimana senza calcio.
0: Tu vedrai che quante partite ci vedremo alle 2 di notte. Tu vedrai.
2: Davvero? Vabbè, noi dormiamo alle 2 di notte, quindi.
0: Ma pure Massimo e Simone se le vedranno. Un bel partitone che te lo vedi. Nella prima fase ci sono 4 partite: Norvegia, Francia, un Uruguay, non mi ricordo. Ci sono 2, 3, 4 partite, 4 su miliardo di inutili. E dobbiamo aspettare, ragazzi, i sedicesimi affinché possa prendere un po' forma questo mondiale. Poi il prossimo faranno 100 squadre, che dici? Ce la faremo, Marco, a qualificarci?
2: Vogliono ma lo stanno facendo per noi, cioè, povero Infantino sta facendo di tutto
0: da 48 a 80.
2: Ma guarda questi che io aumento, questi non ci riescono,
0: adesso vogliono fare il format tipo Europa League, Champions League,
2: va bene dai. Allora c'è chi dice che l'Arsenal dopo il campionato vinto giocherà con leggerezza e senza pressione, vincerà addirittura. Maurizio di qualcuno invece pronostica una bella goleata del Paris Saint Germain, insomma, che è già avvenuta, mi viene da dire. Va bene, non arriva il direttore, non lo so che cosa sia successo perché non risponde nemmeno a me, però noi andiamo avanti. A questo punto non posso non chiedere la notizia del giorno, caro Braglia, inizio da te, la notizia del giorno con Massimiliano Allegri al Napoli.
1: Quando tu mi avevi chiesto, a tutti, no?
0: Vero, era favorevole.
2: Sì, tu hai detto è favorevole.
1: Io gli avevo detto che la squadra.
2: Decisione giusta, che la ritieni giusta?
1: Sì, perché Allegri è bravo. Allora, se tu Allegri devi con Allegri devi valorizzare una squadra, no buono. Cioè non è Fabregas, non è tanto per darci De Rossi, non è, se però tu lo metti in un contesto già rodato, già collaudato, già con giocatori di una certa importanza e rilevanza internazionale e con esperienza internazionale, secondo me è il suo ambiente, come è stato quando ha vinto i 7 campionati con la Juve, come è stato col Milan.
2: Ma che Allegri è però adesso? Perdonami, tu stai facendo tutto. Che Allegri è? No,
1: è un Allegri che non è mai cambiato. Non è che sia cambiato Allegri. Cioè Gasperini è cambiato, Ancelotti sono cambiati. Ma lui fa parte di quella entità antica ancora. È come se mi perché hanno...

0: Ma che vuol dire antico?
1: Prendono... Antico nel senso che lui non, si è modernizzato, che... lui gioca, gioca solo per non prenderle, e invece oggi il campionato di quest'anno ha determinato che la miglior difesa è quella del Como, e che è un, ha un gioco propositivo, è un gioco d'attacco e si può difendere anche attaccando.
2: Voglio sentire anche Orlando.
3: Intanto partirei che certi personaggi hanno una fortuna allucinante.
2: Vabbè,
0: ti sei trattenuto, Massimo,
2: però non è solo fortuna, la fortuna va anche cercata, dai.
3: Ho capito, cercata, e perdi l'ultima partita del campionato perché ti bastava un pareggio e butti via la Champions League, e il giorno dopo ti arriva la telefonata.
2: No, è clamoroso, è clamoroso.
3: Del Napoli, squadra dopo l'Inter.
0: Ti è mai capitato in carriera, Massimo, una cosa?
3: Ma,
0: un colpo.
3: Ma no. Cioè, ma queste sono botte di culo incredibili, voglio dire. No, perché poi ha ragione, perché va lì in un gruppo dove non ne poteva più. Di Conte, no? Per i metodi di allenamento e tutto quello che sta venendo fuori, e lui è bravo nella gestione del gruppo, ha una grande squadra, almeno che non siano venduti tanti giocatori, ma non credo, insomma, che il Napoli manterrà.
2: Ma quindi mi stai dicendo che non meritava questa panchina?
3: No,
2: perché?
3: Non
2: merita, perché?
3: Perché io fossi stato il presidente, non ha avuto il coraggio di prendersi Italiano. Delle volte bisogna anche avere il coraggio di scommettere su qualcuno di meno famoso. Italiano, secondo me, era perfetto per le idee di calcio. Insomma, 6 ore di conversazione non lo ha convinto, non so per quali motivi. È andato sul sicuro su un uomo d'esperienza, ma io credo, siccome il
2: calcio per me aveva già deciso, Massimo.
3: Ma guarda che Italiano sono diversi anni che è nella lista di De Laurentiis, e il fatto che
2: oppure sapete chi ha influito tanto lì? Manna, secondo me Manna ha lavorato molto.
3: Ecco, sì,
2: Manna
3: sì.
2: Ha lavorato molto per Allegri, dai, lo conosco.
3: Ci sta. Manna e anche tutti quei giornalisti che
2: non lo, ma non lo dire, però insomma,
3: ma lo dico io,
2: ma certo, ma ci mancherebbe, ma tu dico
3: vedrai, c'è cioè ancora adesso vabbè, comunque vedrai il prossimo anno, ma glielo auguro per il Napoli,
2: però deve lottare per lo scudetto, non mi venire a dire che adesso dicendo i prime quattro, la Champions, cioè deve lottare per lo scudetto e fare molto meglio in Champions, molto meglio in Champions.
0: Vabbè, non sarà difficile di fare molto.
2: Non sarà difficile,
3: guarda, poi insomma,
2: che dice
0: Luca,
2: che,
0: aspetta,
2: che dice Braglia, vuol dire
0: Borbotta Braglia,
2: lo meritava Braglia? Meritava la panchina?
1: No, per me hai detto lo scudetto, devi lottare con lo scudetto, per me lo vede col canocchiale lo scudetto.
0: Allora scusami, prima dice che la scelta giù che può far bene e poi lo vede col canocchiale, ma sei una contraddizione proprio.
1: Il canocchiale va a Roma, lo scudetto va a Roma.
0: Vabbè, ma adesso lascia perdere. Stiamo parlando di Allegri. Allegri, secondo te, che cosa può? Non ha l'obbligo di competere per lo scudetto?
1: No, sono d'accordo. Ma ho detto che lo vede col canocchiale. Per me non ci arriva a vincerlo. Non ci arriva a vincerlo perché ho Inter o Roma l'anno prossimo.
0: Quindi arriva terzo,
1: o quarto.
0: O quarto.
2: Addirittura quarto con Napoli.
0: E che dirai se arriverà quarto?
1: Fallimento.
0: Che dirai?
1: È un fallimento.
0: Che è la scelta giusta.
1: Con la squadra... No, è la scelta giusta. Vedremo se vedremo come andrà il campionato e che tipo di campionato farà. Dopo i risultati e il campo deve parlare per quanto riguarda il lavoro che farà. Io dico che, a mio modo di vedere, secondo me. Ma mi spiegate una cosa, ma è giusto quello che ha detto Orlando, cioè Massimo, io sono d'accordo su quello che hai detto, cioè la botta di mi sembra sempre un controsenso il fatto di parliamo tutti di cambiamento e poi non cambia mai una mazza, cioè L'Atalanta prende, c'ha due responsabili del settore giovanile che sono i migliori d'Italia, sbravati. E,
0: ma Samuel, bravo, hai detto una cosa sacrosanta, lo sai perché? Ma è estesa, Simone.
1: Come allenatore,
0: il tuo pensiero, no, ma poi scivoliamo nella retorica quella proprio che ci fa due P così, perché poi la dobbiamo estendere quante volte qui, tutti e quattro insieme, no? Quando ci è capitato di parlare, il movimento giovanile, il settore giovanili, i giovani, bisogna farli giocare, la crisi della nazionale, tutte queste cose, e poi ha ragione Simone, te ritrovi con gli stessi nomi. Cioè sembra che in Italia possano allenare, possono stare sul sicuro i presidenti con questi grandi nomi, che per carità sono bravissimi, però sono d'accordo con Simone, Marco. Oh no,
2: sì,
0: Massimo,
2: sono d'accordo, cioè, anch'io, però...
0: Quando è che, ma quando è che noi vogliamo dar fiducia a un giovane? Cioè il giovane... Allora, ieri, Fiorentina, complimenti alla Fiorentina, ho letto un articolo di Lorenzo Di Benedetto che condivido, poi non abbiamo avuto il tempo prima, sì. 16, 2006 su 22, sai che significa? Complimenti alla Fiorentina che conquista il titolo 43 anni dopo, mi ricordo che all'epoca c'era Carobbi, Bortolazzi, uno squadrone allenato da Vincenzo Guerini, 43 anni dopo con Galloppa vincono il titolo nazionale. C'è un articolo di Lorenzo Di Benedetto, sì, tuttomercatoweb.com, che dice, sì, tutto bello, complimenti alla Fiorentina.
2: Eccolo qui, vai.
0: Ah, ce l'hai trovato?
2: Come no?
0: L'ho letto e condivido. 16, 2006 su 22. Che c'hanno 20 anni? A 20 anni Orlando lo voleva a mezza sera e già giocava con lei. Braglia non ne parliamo. Cioè, a 20 anni devi giocare in serie, non puoi giocare in primavera. Allora c'è qualcosa. O vedi che c'è, ha ragione Simone. Parliamo sempre che dobbiamo sostenere il cambiamento, ma poi alla fine non cambia nessuno. E nessuno ha il coraggio di far giocare un pischello, che ne so, un ragazzo, si dice a Roma così, un ragazzo di 17 anni in primavera, quella dovrebbe essere, anzi, tu devi fare la finale di primavera, campionato nazionale, con i sotto età,
1: sì.
0: Con i 2008, 2009, no, con i 2006, 2006 sei vecchio, sei un trombone per giocare una finale, cioè sei vecchio o no?
2: Sono d'accordo, io sono d'accordo.
1: No, no, no,
0: e ha ragione Lorenzo Di Benedetto.
2: Sì, sì, sì, no, giusto. Hai fatto bene, guarda, l'avevo preparato purtroppo poi delle volte
0: vabbè,
2: i tempi.
0: Comunque, insomma.
2: Però è quello che volevo sottolineare pure io, e hai ragione.
0: È
2: hai ragione.
0: Quello che dice Simone,
2: sì,
0: cioè
2: sì,
0: noi
2: sì.
0: Ci sforziamo ogni volta, ma è come abbaia la luna. Cioè, non gliene frega niente a nessuno.
2: Ma perché voi dai, allora aspetta, voglio finire. Senti, Massimo, stavi aggiungendo qualcosa su questa della Fiorentina che era interessante come spunto. Ecco, poi dopo noi faremo una parentesi viola.
3: Ha ragione Stefano. Cioè, qui giustamente, perché dopo tanti anni, insomma, hanno portato a casa un campionato. Però, come dice Stefano, con i 2006 devono giocare in Serie A o in Serie B. Parliamoci chiaro, non esiste portare dei giovani fino a 20 anni in primavera. Dai,
2: infatti Lorenzo dice così non ha senso, no? Campionato con poca logica se tu vai una roba del genere.
3: Infatti se tu lo segui è un campionato orribile.
2: Simone, chiudi tu perché questo è un argomento che abbiamo...
0: No, ha detto bene. No,
1: ma io ho detto il pensiero che poi ha continuato Stefano e Massimo. Cioè, noi continuiamo sempre gira e rigira, gli allenatori che continuano a girare, che vanno a fare le competizioni europee, sono sempre gli stessi, cioè gli stessi allenatori anziani. E non diamo mai ai De Rossi, ai Grosso, non diamo mai l'opportunità di cimentarsi
0: allora,
1: una squadra per
0: allora viva Dio la scelta dell'Inter,
1: ma per amor del cielo
0: dai, perché qui eravamo qui ad agosto di ma chi vuole all'Inter, ma allora perché un altro allenatore non può essere, l'italiano non può allenare una squadra, una grande squadra, no, invece devono stare là ad aspettare a fare anticamera, poi verranno la barba bianca, i capelli bianchi, i baffoni bianchi e aspetteranno che questi andranno in pensione fra quante 12 anni, 15 anni. Ha ragione Simone, dai, su. Poi sono bravissimi, però allora la stessa cosa si applica, ecco, nei campionati di primavera. Nessuno ha il coraggio di dire vabbè, ma che fai a giocare questo, è troppo giovane, no, non è pronto, no, lascia stare, aspetta, e aspettiamo.
1: Però Stefano, scusa se ti interrompo Stefano, ma aggiungo, perché prima i campionati, quando giocavamo io e te Massimo nei nostri campionati giovanili, non interessava vincere, sì, vincere il campionato, cioè interessava fino a un certo
0: interessava, dai Simone, interessava pure allora, sì, però era un altro tipo di...
1: Però era
0: c'era
1: diverso,
0: la cura verso il talento, cioè se Orlando è un fenomeno, Orlando deve essere tutelato rispetto agli altri compagni, è così, però non è che Orlando entrava in campo, tu entravi in campo per non vincere, pure questa
1: ma
0: è una
1: retorica. A livello di istruttori,
0: sì, Stefano, c'era più cura.
1: Avevamo gli istruttori che curavano la formazione, la tecnica e quant'altro, e ti preparavano anche caratterialmente per l'approccio in prima squadra.
2: Una volta cioè il settore giovanile serviva per portare i ragazzi nella prima squadra. Questo era, insomma, adesso invece
1: oggi esonerano gli allenatori degli allievi perché non vincono, dai, o gli allenatori degli esordienti, ma come cazzo si fa? Cioè ci sono squadre che
3: ci sta,
0: questa te la passiamo,
2: questa
0: perché
2: te la passiamo perché ci sta tutta, ci sta proprio tutta.
0: Però allora scusami, approfondiamo questa cosa, perché allora nessuno ha il coraggio di buttare dentro qualcosa di nuovo, ma senza nulla togliere, ripeto, a questi grandissimi che sono fenomeni e servono.
2: Ma chi puoi buttare?
0: Però
2: ma chi c'è di nuovo?
0: I posti migliori sono sempre gli stessi, cioè se ripartiscono sempre i soliti. Allora gli altri sono buoni ad allenare, gli altri sono buoni a giocare, gli altri non sono validi.
2: Qual è il nuovo, però? Scusatemi,
1: il nuovo
2: che ha detto?
0: Detto, no, ecco, adesso questa meglio che la ritiri. No, non hai sentito.
2: Non ho sentito.
0: Non ha sentito nessuno. No, dicevo. Perché non danno spazio ai giovani, chi sono i giovani? È quello che ha detto, cioè perché l'italiano non può avere la possibilità di allenare una squadra che sia migliore rispetto alle esperienze che ha vissuto? O no? Perché Chivu è stato scelto? Rispondetemi, perché? Poi tra l'altro da gente esperta, quale Marotta, Ausilio, che stanno da 50.000 anni nel calcio, dice, sai che c'è? Oh, siamo forti, mettiamo questo, no, proviamo.
2: Quindi
0: tutti insieme lavoriamo, quindi c'è questa possibilità. No, voglio dire, però l'hanno massacrati all'inizio dell'anno. Ma figurati con Chivu arriviamo settimi, ottavi.
2: Massacrati, diciamo c'erano dei dubbi.
0: Ma è stato ma i dubbi sono per tutti, Marco.
2: Certo.
0: Vecchi, giovani, bravi, non... perché che ne sai nel calcio? Però la scelta di Chivu è stata coraggiosa, quantomeno. No, di rottura.
2: Come no?
0: Poi vai a vedere le solite...
2: È anche vincente.
0: Le solite squadre forti hanno i soliti nomi.
2: Sì.
0: Perché sono più bravi degli altri.
2: Ma Massimo, tu italiano lo vedresti al Milan? Faresti? Cioè, sarebbe in grado? Cioè, è allenatore da Milan, la metto proprio così.
3: Ma senti, allora per lui è importante.
2: Che girano dei nomi un po' strani, tutti questi stranieri, perché sembrerebbe che Ragnic sia lui, insomma, che muoverà un po' tutti i fili. Quindi non va a prendere. No, che è caduto? Qualcuno? È caduto uno un'altra volta? Qui cadono tutti.
3: No, io ci sono.
2: No, è caduto uno con la moto. Voglio capire.
3: Con la moto.
2: Sì. Vediamo un attimo.
0: È Quartaro. È Quartaro.
3: Bene. Male, mi dispiace. No, dicevo, ma se tu pensi, italiano è gioca molto in possesso palla, gli esterni sono fondamentali, molto, lo è sempre stato sia a Firenze che a Bologna. E se ti rimane Leao e Pulisic, io non vedo perché italiano non possa essere accostato al Milan.
2: Cioè lo vedi pronto per allenare una squadra come il Milan, le pressioni dell'ambiente e tutto?
3: Ma assolutamente sì.
2: Io lo sai che invece ho qualche remora. Per esempio, io sono d'accordo col vostro discorso, però su italiano ho qualche remora, ce l'avrei avuta anche in caso di scelta del Napoli, l'ho detto anche ieri, lo ribadisco. Bravo allenatore, preparato.
3: Però
2: non so se sia veramente pronto per fare un salto del genere, però pensiamo.
0: Però se non inizi mai, Marco.
2: Certo, se mai vieni messo alla prova non lo potrai mai capire.
0: Ma scusami, Spalletti, quando è diventato Spalletti, che a Udine ha fatto un lavoro, un super lavoro, sì. A Roma, poi si è imposto. Cioè, se non inizi mai.
2: Questo è vero.
0: Italiano che deve fare? Deve aspettare 27 anni per andare in una piazza per vedere se può tenere il passo,
2: una prova deve essere fatta, insomma. Scusami Massimo che ti ho interrotto, poi c'è anche Simone che vuole.
3: Questa cosa qui volevo dire, insomma, è chiaro che il nome Allegri ti dà più garanzia a livello proprio di risultati, insomma, di immagini e quant'altro, però ad esempio Thiago Motta, che io stimo ancora tanto, che nessuno sento che nessuno parla più di Thiago Motta, che molto probabilmente se fosse rimasto alla Juventus magari adesso avrebbe comunque imposto l'idea di gioco e insomma è quello che aveva fatto a Bologna. Delle volte bisogna aspettare. Il problema è che un italiano va a Napoli, l'impressione è che il presidente abbia pensato così: questo mi sbaglia due partite e mi dicono ma chi abbiamo preso, ecco, è questa.
2: Certo,
3: ma bisogna,
2: certo.
3: Bisogna buttarsi alle spalle un po' questo modo di pensare, perché sennò come ha detto Stefano a 90 anni alleneranno sempre
2: pure questo è vero, sì, sì. C'è così, un ascoltatore prima di andare in pausa, Alberto ci scrive: beh, è facile dire che bisogna rischiare su Italiano, ma secondo voi il faraone ha voglia di buttare i soldi sul rischio o preferisce andare sul sicuro con un allenatore di esperienza? Ma chi gli ha detto? Però scusatemi, a oggi, a bocce ferme, chi la dice che la scelta di Allegri sia poi la scelta giusta?
0: Ma vedi, ma scusami, ma tu hai certezze per il prossimo? Allora,
2: possiamo dire che è l'allenatore d'esperienza.
0: Io ho sempre sostenuto che.
2: Ma che sia la scelta giusta? Io no. Sinceramente non mi sbilancerei, anzi. Io ti dico oggi,
0: io sempre, Marco, scusami, io sempre sostenuto, a prescindere dal grande nome o dal nome così che gli emergenti, eccetera, eccetera, tu hai certezze che nel prossimo campionato Spalletti faccia bene alla Juve, Gasperini alla Roma e quello, cioè, quant'altro, e Chivo si possa riconfermare? È tutto molto difficile, a patto che trovi motivazioni, ti scordi un po' il curriculum che hai, cioè sono tutti in corsa, in ballo. Però io stiamo facendo un altro tipo di discorso. Quando è che possono avere una possibilità gli italiano? Che ne so, fammi un altro nome.
2: Il grosso
0: della situazione. Il grosso, per esempio, Firenze.
2: È un'opportunità, potrebbe, uno step di più.
0: È importante. Però per dirti questo coraggio, quando ci sarà? Quando, secondo me, lasceranno il passo i mostri sacri.
2: Perdonatemi,
0: che restano tali,
2: ma sono,
0: però hanno un vantaggio,
2: due mostri sacri, sono
0: hanno
2: due.
0: Un vantaggio rispetto agli altri. Cioè, l'italiano della situazione può sbagliare una stagione e trova posto. Hai capito com'è il discorso?
2: Sì, sì.
0: Quello che ha detto Simone, è seria la cosa. Mentre gli altri possono sbagliare, sono sempre richiesti.
2: Ma poi
0: e non può andare, cioè,
2: ma poi
0: anche per equilibrare
2: un'offerta
0: di lavoro, una
2: ma
0: possibilità.
2: Quando la Juve prende, quando...
0: Ci sono allenatori condannati che devono fare risultato e altri invece che, nonostante non abbiano portino,
2: poi,
0: risultati,
2: poi
0: trovano spazio. O no, sbaglio Simone, Massimo?
1: No.
2: Ma poi perdonatemi, ma quando la Juve prende Conte non è che era l'allenatore che aveva vinto 200 cose, era un tentativo di prendere un emergente.
0: Bravo.
2: Quando
0: ha avuto coraggio.
2: Lippi, ha avuto coraggio.
0: Bravo.
2: Quando il Napoli prende Sarri, ma chi era Sarri? Veniva dall'Empoli.
0: Bravissimo.
2: È stato un atto di coraggio.
0: Però siccome adesso sono diventati mostri sacri e servono anche a noi, perché sennò tu quel titolo che fai? Pincoletti strabiglia a Milan. Ti serve il nome, Marco, sveglia. Allora quindi allora ci serve pure a noi. Ma non è che stiamo criticando questo,
2: Antonio
0: sto
2: dice,
0: dicendo poveri allenatori emergenti che devono fare, non devono sbagliare una stagione per trovare occasioni migliori, più ambiziose. E quando ha ragione Massimo, ci avranno i capelli bianchi, i baffoni bianchi, la barba bianca.
2: Antonio ci scrive:
0: Natale.
2: Non vedo club che si strappano i capelli per prendere l'italiano. Ma perché quando ha preso Sarri chi si strappava i capelli per Sarri? Perdonatemi, cioè questi sono discorsi banali.
0: Perché Spalletti da Udine a Roma
2: banali. Sono discorsi banali. Chi si è strappato i capelli per Sarri?
0: Allegri da Cagliari a Milano. Vedi, loro l'hanno avuto. Devi farlo questo salto. Perché non c'è più questa possibilità?
2: Vabbè.
0: Allora, Allegri, Cagliari, Milan. Bravo, dai, Sarri, Empoli, Napoli. Bravissimo. Spalletti, Udinese, Roma. Poi andiamo avanti.
2: Conte,
0: chi c'è sta? Gasperini,
2: Conte,
0: Juve. Atalanta,
2: da dove
0: Roma.
2: Veniva? Al Bari, sarà al Bari, Conte.
0: Conte,
2: prendi,
0: bravo.
2: Conte,
0: Bari. No,
2: Siena. Vabbè, quello che
0: Siena, Juventus.
2: Non è che stava, capito?
0: È bravo.
2: Quando Berlusconi
0: poi
2: prende capello, capello
0: Conte,
2: che allenava.
0: Spalletti, Allegri sono diventati
2: che
0: fenomeni.
2: Allenava. Quando Berlusconi prende capello, che allenava capello. Ricordiamocela la storia, perché poi vabbè, fermiamoci.
1: La primavera.
2: Dai, break, torniamo tra
0: peccato,
2: pochissimo.
0: Peccato.
2: Piccolo break e torniamo subito, apriamo pure un po' le linee, dai.

0: Bene, bene, siamo tornati sempre con voi. Tanti messaggi, caro Stefano.
1: Ma che
0: caro
1: pensano Stefano, i nostri amici su questo bellissimo dibattito che ha sollevato
0: si dividono,
1: Braglia,
0: Simone si Braglia, è stato per esempio l'autore... c'è Antonio che è uno di quelli più... c'ha tutta una sua teoria, però dice allenatori giovani che hanno fallito il salto in una grande sono più di quelli che hanno fatto
1: vabbè,
0: bene.
1: Ma se mai cominciano, però mai cominci. Amico caro,
0: anche Gasperini fallì all'Inter, guarda questa cosa di Gasperini la trovo,
1: ma è stato 20
0: cosa,
1: giorni
0: di
1: stato.
0: Una cosa veramente fuori luogo, perché uno dice oh, Gasperini, ma ve lo ricordate che cos'era l'Inter in quel momento? E magari non era pronto nemmeno Gasperini, fu fatto un tentativo, ma dopo Gasperini si è ricostruito nuovamente e ha fatto un percorso fino ad arrivare all'Atalanta e fino ad arrivare alla Roma. Mi sembra che Gasperini merita di tutto rispetto per quello che ha fatto nella sua carriera, però si è portato dietro sta cosa dell'Inter, che è stato qualche mese in un Inter che era una roba, un disastro praticamente post Mourinho, e quanti hanno fallito, però Gasperini viene proprio sempre marchiato con sta cosa dell'Inter, è una cosa proprio veramente, mi dà un
1: Braglia,
0: fastidio.
1: Hai sollevato un bel dibattito, eh.
2: Siamo qui per questo.
1: Bravo, infatti.
0: Sentiamo qualche audio, che poi c'è un altro tema da chiedere. Dai, vai, audio, vai di audio.
3: Salve ragazzi, secondo me l'allenatore del il presidente del Napoli, De Laurentiis, ci ha visto giusto. Visto il panorama calcistico, secondo me lui considera una squadra forte il suo Napoli, per cui chi meglio di Allegri sa utilizzare e far rendere al meglio i giocatori a disposizione una squadra che potenzialmente potrebbe vincere, per cui penso che la scelta sia giusta. Salve.
0: Scelta giusta secondo il nostro amico. Un altro ancora, dai, poi tanto noi ci siamo già espressi. Sentiamo il secondo, vai.
4: A me hanno preso Gattuso, per italiano mi sarei strappato ben altro quei capelli.
0: È vero, pure Gattuso, scelta... Non so se volete comunicare, commentarla, Orlando.
5: Ma io ho già detto.
0: Non mi ricordo, scusa, mi sono un po'
5: rimbambito. No, nel senso del, ma che scelta è? Non ha senso. Poi dopo, chiaramente, come dice Stefano, il campo è quello che decide, che parla, ma. Gattuso, boh, non lo so. Una Lazio che vive un momento di veramente drammatico sportivamente parlando, no? Con la tifoseria inferocita e tutto, e tu mi porti a casa Gattuso, mi dai l'impressione che vuoi una squadra, molto probabilmente andrai a costruire una squadra meno forte di quella di quest'anno, ecco, questa è la sensazione.
0: Quindi non ti...
5: e punti su un allenatore che è bravo a fare gruppo in queste cose, hai visto Gattuso comunque è bravo in queste situazioni, l'aveva fatto anche in nazionale, però poi dopo sono i giocatori in campo che ti fanno la differenza. No, cioè non la capisco questa mossa di
0: vabbè, ma da Lazio è difficile capire un po' le cose, insomma, non solo questo.
5: No, infatti, gli auguro il bene, ma vedo luci non buone in casa Lazio. Spero di sbagliarmi.
0: Simone?
6: Sì, sono d'accordo con Massimo, non aggiungo altro di quanto ho detto, ma io già quando l'avevi dato la notizia... Sì. Non lo so, ero dubbioso. Io fossi stato Gattuso, che conosco, ma al di là di, cioè, sembra quasi che abbia la fretta per forza di rimettersi in gioco, ma lo capisco, per amor del cielo, però la Lazio sarebbe in questo momento, sarebbe forse, senza nulla togliere, con tutto il rispetto per i tifosi della Lazio e quant'altro, ma sarebbe una delle società insieme al Milan nelle quali non andrei mai.
0: Sì, però dove va Gattuso se non va alla Lazio? Perdonatemi, se vuoi allenare.
1: Poteva andare a Torino.
5: Ma delle volte star fermi anche un anno non è che fa male, cioè voglio dire, con tutto è vero, perché poi la gente dice ma gli allenatori guadagnano, ma vivono quelli italiani, no, soprattutto vivono stagioni. Io ho visto quella di Vanoli qui quest'anno a Firenze, no? Che aveva un compito ma uno stress che uno gli viene da dire: aspetta un anno, mi fermo perché devo pensare anche alla salute, no? Invece imperterriti subito, nazionale fuori, via, dentro Lazio, boh, io non capisco. Non capisco. Bravi comunque ad accettare, perché bisogna anche essere convinti ad accettare una piazza così complicata come quella della Lazio, perché non è che vai al Sassuolo, vai in questi posti dove puoi respirare, vai alla Lazio.
0: Allora, apriamo anche se ci sono delle domande.
2: Ma Massimo, non è mica detto che il Sassuolo adesso sia peggio della Lazio, cioè è meglio il Sassuolo in questo momento.
5: No, ma
2: rispetto a Lazio, cioè,
5: ma se vai male a Sassuolo, se perdi tre partite a Sassuolo
0: non te dicono niente. Che te dicono?
5: Non ti dicono niente.
0: Che te dicono?
5: Tre partite a Roma.
0: Qui già quando, qui te contestano prima dei partiti, figure se perdi tre partite. Allora, 331-8200-213, se ci sono anche domande magari da fare a nostri amici qui a Impallomenia, a Braglia e Orlando, anche domande scomode,
1: considerazioni, no? anche
0: considerazioni, ma pure domande scomode, mica siamo qui solo per, capito, pettinare le bambole, dai, via.
7: Per quanto riguarda il discorso primavera, infatti se si va a vedere Inter, Juve e Atalanta, che hanno la seconda squadra, squadra B, quindi in primavera stanno facendo giocare tutta gente 2008-2007, non sono riusciti ad arrivare in alto in campionato, perché giocando contro gente di 1-2 anni più grandi non riescono a imporsi. Ecco perché le squadre, diciamo, che hanno la seconda squadra secondo me sono avvantaggiate per un futuro, perché invece di fargli fare a 20 anni la primavera, gli fai fare un campionato di Serie C dove il calcio è già calcio vero.
0: Vabbè, un'altra ancora, dai.
8: Ciao Maracanè.
1: Ciao.
8: Fabio da Bergamo.
1: Ciao,
8: ciao Stefano, ciao Marco, ciao Simone. Il discorso degli allenatori che stavate dicendo, che si dovrebbe puntare sui giovani, Palladino a Bergamo ha dimostrato che ci poteva stare, però il primo tempo che ha fatto con il Bayer è imbarazzante, la squadra che ha messo giù. Poi la società gli propone 3 anni di rinnovo e lui dice no, preferisce fare anno per anno, perché se arriva lo squadrone a chiamarlo, allora è meglio che venga Sarri, che è più umile, e è un maestro di calcio e ha ancora qualcosa da dire. Ciao, siete bravissimi, buona giornata.
0: Grazie. Allora, grazie per la considerazione. Una domanda per Braglio da parte di Alessandro: ma come farà il Milan a fare una squadra decente visti i limiti economici e senza fare cessioni importanti? Si prospetta un periodo di centroclassifica e la miseria. Centroclassifica, c'ha paura il nostro amico Simone?
6: No, quello no. Il problema è che il problema del Milan sono l'identificazione dei ruoli che deve avere, chi deve fare cosa, e il problema è scegliere l'allenatore giusto che conosca il campionato italiano.
0: È una parola, chi scegliere? Ma ci sono dei nomi che io alcuni proprio non so chi sono. Mo' spuntato un altro, Marco Ragnik, che veramente decide tutto lui.
1: Ragnik,
0: guarda che io sono un po' preoccupato.
6: Sì, ma la venuta di Ragnik mi dà
1: siamo sorprendendo sto cognome.
6: Siamo tornati a prima del Covid, cioè quando praticamente. Allora, ma la società è di Red Bird o è di... perché Ragnik ci ha rispuntato fuori.
1: Ho capito, ma sempre le stesse cose, diciamo, Simone, dai, su questo. Ormai la società è questa, che bisogna fare?
6: Ma se la linea è sempre quella, vuol dire che comunque nel campionato italiano questo tipo di società non vanno
0: bene. Che dobbiamo fare? Dai, dammi un altro audio, 331-8200-213, vai!
9: Marco, buongiorno Stefano. Allora,
1: sì, ciao.
9: Io spero che questa volta Allegri non fallisca ancora a Napoli con la squadra che ha. Se dovesse fallire a Napoli, deve espatriare. Buongiorno a tutti.
0: Va bene, buongiorno a tutti. Vabbè. Senti come ride Braglio. Dammi un altro di messaggio.
6: Franco Ordine.
0: Sì, dai.
10: Buongiorno a tutti. Sono Mario da Lecce.
0: Sì, Mario da Lecce.
10: Vi ringrazio sempre per la possibilità che ci date.
1: Ma Mario, non ti preoccupa, di la tua, ma ogni volta fai quello. Ci emoziona questo
10: il calcio
1: cappello
10: quotidianamente, Mario. Ci dà.
0: Ok. Grazie.
10: E per questo rimane un calcio fantastico, un gioco fantastico.
1: Grazie, Mario.
10: Allora, mi vorrei soffermare sulla questione Allegri.
1: Vai.
10: Allora, a volte pensare male ci si azzecca. Allora, Allegri è stato scientificamente fatto fuori da persone che vedremo in seguito chi saranno. Un indizio particolare è l'espulsione dopo 20 minuti di Tomori in una partita determinante come quella del Sassuolo.
0: Ma da chi è stato fatto fuori, da chi è stato fatto fuori? A me pure sto discorso, uno viene fatto fuori.
1: Comunque, ma da chi viene fatto Baldini fuori, la pensa come Braglia, cioè? Silvio Baldini.
0: Che ha detto?
1: Ha detto le cose molto
0: Aspetta che le vado a prendere. Intanto ha detto che lui non gli interessa.
1: Ha detto no, Baldini, conta il curriculum, io non, il pavone non lo che leggi, ha fatto ha detto dichiarazioni.
0: Ecco, no, eccolo qui, Baldini dice ridere, prossimo CT potrei dire Guardiola o Fabregas, ma ci sono tanti italiani bravi, capito? Ha parlato, ha detto magari ce ne sono anche italiani, i nomi che si sentono sono in grado di dare un'impronta. Io spero che chi arriverà possa essere una persona a cui io sia utile. Non un impiccio. Poi il calcio italiano è in mano a dei dirigenti che pensano ai propri interessi e non alla crescita del calcio, del gioco del calcio. Si punta a fare mercato con giocatori anziani e non con i giovani, perché questo aiuta a fare i propri interessi. Non mi devo nascondere, sono cose che ho sempre detto. Alcune persone le chiamo le stofanti e spesso questi hanno in mano le redini di questo gioco. Finché non ci saranno dirigenti seri, sarà un problema. Bella stoccata, eh?
1: Commenti? Simone, Massimo, vai Massimo.
5: No, è un mio idolo, Baldini, e dice cose giuste. Beh, sull'allenatore ha ragione, anche perché io sono sempre convinto, più convinto, che alla fine sia Conte che andrà in nazionale, l'avevo già detto un mese fa. E poi sul fatto del calcio in mano a gente incompetente, basta vedere i risultati, Stefano, è sotto gli occhi di tutti, ha ragione, ma purtroppo con tutte queste proprietà americane, con tutti questi dirigenti che di calcio capiscono poco ma sono bravi magari con
0: pensa
5: i numeri,
0: pensa a Spalletti che deve parlare con Comolli,
5: c'è, capito, tutte queste situazioni stanno portando a questi risultati. I vecchi dirigenti di una volta bravi proprio a fare i dirigenti, e ce n'è sempre meno nel nostro campionato.
1: Simone,
11: c'è solo una squadra che ha ancora quel tipo di conduzione, ed è la squadra che a sorpresa è andata in Champions League, ma non perché sono di Como, perché c'è il rispetto dei ruoli, Massimo. Guarda, io sul discorso legato all'allenatore della nazionale non sono d'accordo con te su Conte. Io lascerei, guarda, al 101% lascerei Baldini.
1: Anch'io.
11: In nazionale.
0: Perché, ma dai ragazzi, però comunque... ma se può lasciare Baldini con tutto il bene che uno gli può volere, dai, però
1: Marco, allora prima una cosa facciamo un discorso,
0: ma
1: poi
0: dai,
1: facciamo
0: ma
1: un altro.
0: Baldini, no, dai,
1: allora...
0: ha fatto un percorso, ha fatto una carriera, mo
1: ma
0: tutto
1: che vuol
0: quello
1: dire?
0: Che volete, perché?
1: Baldini,
0: però
1: che cosa c'è in meno degli
0: in
1: altri?
0: Nazionale, no, dai, perché? Su. Perché? Vabbè, io boh.
1: Almeno butta allora, dentro qualche giocatore. Abbiamo fatto delle figure di M, di Melma. E adesso ci preoccupiamo se giocherà qualche giovane sconosciuto. Io me lo vedrò se amichevoli per vedere un attimo se c'è qualcosa di buono. Se non c'è qualcosa di buono, però insomma, almeno il coraggio di buttarli dentro, o no?
0: Vabbè,
1: no, facciamo giocare.
5: Silvio, poi
0: incredibile. Guarda, sono incazzato nero perché hanno fermato mentre sta a far tempo migliore e c'è una moto.
1: Vabbè,
0: ma non è possibile.
1: Ma non è professionale,
0: ma
1: da parte tua.
0: Ma io devo dare un aggiornamento.
1: Ma sono un'ora che te ne frega niente di quello che diciamo.
0: Me ne frega niente,
1: poi viene
0: qui...
1: distratto dalla MotoGP. Massimo, Simone, non
0: dai
1: un'immagine seria.
5: Facendo un discorso serio,
1: tu te vai a vedere le gomme bucate, gli incidenti.
0: Vabbè, no, però io prima ho detto una cosa che non avete preso nessuno. Ho detto,
1: quale?
0: Pensate Spalletti che deve parlare con Como lì.
1: Vabbè, che è?
0: Okay, come che è? Come che?
1: Beh, ma è il lavoro suo, troveranno un modo. Dai, vai. Che devi fare? E che fa? Se ne va perché non può parlare con il dirigente?
0: Io là vedo una situazione veramente, secondo me, prima o poi esplode tutto. Cioè, questa
5: addirittura,
0: sensazione.
5: Addirittura.
0: Ma tu ce lo vedi Spalletti che possa sopportare certe cose? Non lo so, boh.
5: No, ma parla direttamente con
0: quello è l'amministratore delegato, Massimo. E che fai, non parli o lo superi?
5: Spalletti, se ha l'autorizzazione da Elkan di superarlo, gli dirà, senta, quando è dentro che dalla formazione, come faceva, racconto questo aneddoto.
0: Dai, racconto.
5: Per farti capire com'era grande Silvio Berlusconi.
0: Entrò
5: in spogliatoio, c'era Capello che dava la formazione. A un certo punto Capello ha detto, scusi Presidente, però devo parlare con la squadra. Presidente, senza dire niente, è uscito. Cioè, vi rendete conto, un presidente come Berlusconi che comunque mette...
0: Non era vero che dava lui la formazione?
5: In quel caso però lui ha capito che era il momento di uscire,
0: di farci da parte.
1: Poi però magari in camera carità, che sia la prima o l'ultima
5: sicuramente,
1: volta.
5: Sicuramente,
1: sicuramente.
5: era per dire che molto probabilmente come lì Spalletti gli dirà, francese, che fra l'altro questi qui ci hanno fatto giocare Sinner a mezzogiorno, sono anche incazzato ancora di più con i francesi.
0: A parte tutto,
5: io penso che o trova subito un feeling, se no è una stagione è veramente da incubo ancora, e la Juve non se lo può permettere. Dai.
0: Aspetta, abbiamo ancora le dirette. 331-82-00-23, oggi messaggi a go-go, via, ultimi messaggi.
12: Salve, sono un tifoso del Napoli da oltre 50 anni.
0: Auguri.
12: E quest'anno per la prima volta non tiferò.
0: No.
12: Napoli, mi asterrò dal seguire Napoli,
0: effettivamente
12: è rivoltante la scelta di Allegri.
1: Fatti una bella vacanza,
12: non voglio
1: al Maradona
12: offenderlo, ma
1: non
12: è l'anticalcio.
1: Adesso non esageriamo.
0: Allora facciamo una cosa, date un consiglio a questo amico di tifoso.
1: Vacanza, rilassati e torna al Maradona.
0: Braglia, un consiglio a questo amico che dice questa cosa forte, che non vuole andare perché c'è Allegri. Dagli un consiglio.
13: No, beh, il consiglio è la volontà sua, io lo rispetto, anche perché
0: pensavo che dicessi cambia squadra.
13: Io la rispetto, guarda, perché comunque,
1: perché sei ruffiano,
0: andare allo stadio perché c'è un allenatore che non ti piace, ragazzi. Che messaggio, cioè, dai, su Orlando, digli qualcosa.
5: Ma quello pure. Marco poi è un po' è finito il campionato, lo stress.
0: Pure loro sono stressati.
1: Siamo tutti stressati.
5: Sì, pure lui, hai detto bene. Un mese di vacanza. Cosa succede?
1: Al lago di Como.
5: Allegri, allora almeno questa volta spero che capisca che ha una squadra davanti e che può giocare un determinato gioco, che non vada lì ancora una volta,
1: che la sguinzagli un po' in avanti.
0: Ma perché dite queste cose che dopo vi credono, dai?
5: Invece
0: ma che sguinzaglia, dai.
1: Neres, Alisson,
0: aspetta,
1: Politano.
0: Allora, aspetta, che poi c'è una domanda pure per un confronto di portieri che chiediamo subito a Braglia. Però altro audio, dai, 331-82-00-23.
14: Volevo chiedere a Impallomene e agli altri interlocutori
0: Vai.
14: Come lui come immagina, cioè qual è stato il percorso logico che ha portato De Laurentiis da italiano a poi scegliere
0: Liggins,
14: che comunque si tratta di due allenatori
1: il faraone,
14: che
1: fanno
14: e concepiscono in calcio, io penso in modo diametralmente opposta. Quindi non so come fa
1: il metodo presidente
14: prima
1: abbiamo capito
0: come ha fatto
1: il metodo. Aurelio è molto semplice, fa un casting allargato dove tutti si sentono sono il prossimo allenatore del Napoli,
0: ti fa sentire tutti allenatori e poi decide lui,
1: poi alla fine dice beh, ma questo non mi ha convinto, quell'altro Allegri
0: l'ha già deciso,
1: esatto, via. È molto semplice perché sono una squadra forte, voglio crescere a livello internazionale, mi serve uno di esperto, che stressi poco la squadra,
0: però stressa il pubblico capito?
1: Ho capito, ma poi lo riconquisterà.
0: Braglia, una risposta, come ha fatto secondo te ad arrivare a questa scelta? Non ho capito che hai detto, ripeti.
1: Oggi stiamo un po' esagerando.
0: Oggi. Braglia.
11: Ha fatto testo croce,
0: mi sembra. No. Dai. Orlando, qual è stato il criterio?
15: No, Stefano
0: ha ragione.
15: Ha detto perfettamente, perché ha pensato anche alla Champions, soprattutto alla Champions.
0: Sì, sono d'accordo anch'io.
15: E lui vuole crescere lì, vuole diventare più importante in Europa. E in questo Allegri ha sempre detto, anche quest'anno, mi manca la Champions. Dunque, valutazione di Stefano è perfetta.
0: Braglia, era più forte Lorieri o Cerbone? Ti chiedono.
11: Cerbone.
0: Paolo Conti o Bordon?
11: Bordon.
0: Castellini o Silvano Martina?
11: Questo è un difficile. Luciano Castellini, Giaguaro.
0: Giaguaro era forte, Giaguaro. Faf o Predom?
11: Faf.
0: Pure quell'altro era forte, però.
11: A me piace più il Faf.
0: Sì, no. Poi c'è Luciano che scrive: che sono interista, Allegri al Napoli, mi preoccupa con la squadra che ha a disposizione.
1: Lo vedi? Acciughina, attenzione, sottovalutatelo.
0: Dunque, dammi un altro audio e poi ci fermiamo, dai. Vabbè, un altro audio. Tanto attenzione che c'è un Marquez scatenato.
16: Io penso come Stefano, intanto saluto tutti. Cioè, non è facile riconfermarsi, ma per chiunque. Io credo che ogni stagione, dal primo di settembre, perché insomma a mercato chiuso la stagione comincia, un allenatore parte da zero. E quindi quello fatto l'anno prima o gli anni prima, non conta niente, che ha fatto bene e che ha fatto male, perché
1: non conta più
16: ci sono
1: il nome,
16: calciatori che non riescono più a ripetersi.
1: Bravo, vedi che non mi ha frainteso.
16: Basta, c'è un all'altro, figuriamoci l'allenatore, che l'allenatore alla fine lui deve spiegare dei concetti, poi deve sperare che quelli che ha davanti li assimilano e li portano in campo.
1: Hai capito, Marco?
0: Ho capito.
1: Sì, ma tu a Roma.
0: No, aspettate,
1: Massimo,
0: che c'è una notizia,
1: Simone,
0: che posso dare in
1: ma una cosa oggi,
0: proprio
1: una cosa
0: attenzione,
1: è ingovernabile.
0: Attenzione,
1: ma impazzisce con sta MotoGP, ragazzi, fermatelo.
0: Vi sto dando una notizia incredibile, vediamo, ultimi giri, ultime curve. Ragazzi, questo viene da due operazioni negli ultimi 10 giorni.
1: Che ha stampato
0: è salito
1: tempo
0: in moto, sta piazzando a 5 minuti al termine il miglior tempo al Mugello. È pazzesco. Sta andando
1: come
0: un treno.
1: Devi dire chi?
0: Marc Marquez, attenzione, bravo. Ultima curva, scoda la moto, la mette dritta.
1: E stampa una.
0: Attenzione, è lanciatissimo sul traguardo. Vediamo proprio una questione di millesimi. Vediamo se stampa il miglior tempo. Marc Marquez, strepitoso.
1: Ecco, impazzito.
0: Strepitoso.
1: Orlando Braglia.
0: Strepitoso.
1: Simone Massimo, miei cari amici. Mi prendo una vacanza perché il conduttore ha sbroccato.
0: Ma attenzione, Bagnaia risponde. Bagnaia risponde anche di Gian Antonio. Grande finale a 4 minuti dal termine.
1: Va bene.
0: Mi fermo qui.
15: Allora andiamo a vederle tutti.
0: Mi fermo qui. Un saluto a Massimo Orlando e Simone Braglia.
1: Ciao Simone.
0: Break
1: Ciao.
0: Per noi.

0: Allora, siamo tornati, stavo dando un'occhiata a questa. Allora, dunque, intanto di Gian Antonio fa il miglior tempo in MotoGP, poi domani le ultime prove, quindi con Marc Marquez che rientra, al rientro dopo l'operazione, si piazza al sesto posto, ma sono tutti veramente vicino come tempo, quindi domani veramente sarà un'altra bella giornata di prove. Allora, detto questo, senti Stefano,
1: sì.
0: Io ragioniamoci un attimo su questa cosa che stavamo pensando io e te, cioè nel senso la conferma di Comolico Spalletti, che insomma questo sia l'indirizzo dato da Elkan, l'ha detto chiaramente, quindi mettetevi d'accordo, trovate un punto d'incontro, fate pace e andiamo avanti, facciamo il mercato, adesso vediamo che tipo di mercato. Si parte con loro e se le cose dovessero andare male potrebbero rischiare entrambi.
1: Mi auguro per loro che
0: no, però potrebbero rischiare entrambi. E a quel punto no, se Conte rimane fuori.
1: Allora voglio dire, secondo me alla Juve
0: Conte, Chiellini.
1: Ma adesso
0: vecchia Juve.
1: Siamo nella fantascienza, siamo nella fantascienza, nel campo proprio delle di ipotesi adesso voglio dire, veramente difficilmente realizzabili. Però tutto può succedere nel calcio, lo sappiamo. Ma l'importante è che adesso Luciano Spalletti con Mollì insieme tutte e due trovino un'intesa, un'unità di intenti. Poi non so le dinamiche interne, a che punto è la situazione, ma soprattutto ecco una cosa fondamentale per il bene della Juventus e della prossima stagione è che facciano le cose con un tempismo corretto, Marco. Cioè mi riferisco al mercato, alle scelte, agli obiettivi che si possono raggiungere e che non si possono raggiungere, senza ricerche spasmodiche su giocatori che è impossibile da prendere, tutte ste fatiche, ecco. Fare una cosa bella, delineata, condivisa e poi lavora al campo. E lì Spalletti che può fare la differenza, ma Spalletti deve essere messo in condizione di non essere irritato.
0: Sì,
1: cioè,
0: sono d'accordo.
1: Spalletti si deve irritare perché pareggia o perde una partita, non perché c'ha una cosa che non può dire e che deve sopportare all'interno, lo devi sgravare di questo, se no poi se, questo è il mio punto di vista,
0: mia opinione.
1: Se no altrimenti è meglio che non si parta nemmeno insieme subito, perché se no si creano equivoci, fraintendimenti, nervosismi, tensioni,
0: c'è dubbio,
1: che poi già ce l'hai per le partite che devi vincere,
0: c'è dubbio, non c'è dubbio.
1: Lo devi mettere in condizione, ma non significa che lui poi debba essere dire così sereno e tranquillo, no. Però deve essere messo in condizione di non essere sfruculiato, irritato. Questo io la penso così.
0: No,
1: e se no un giochino che tu non sai mai, no?
0: È vero.
1: Dove puoi andare a parare? Ed è nocivo e negativo.
0: Allora, facciamo una cosa. Audio, una serie di audio.
1: Vai.
0: Vai.
2: Buonasera, secondo me.
0: Buonasera.
2: Discorso lo stadio, di Silvio Baldini non fa una piega. E secondo me ce l'aveva con i dirigenti tipo, non so, forse il direttore sportivo dell'Atalanta, gente che vende i giovani a 50 milioni dopo una stagione buona. Secondo me c'è bisogno di dimensionamento, i giocatori forti, i giovani devono essere venduti alle squadre a buon prezzo, perché sennò vanno all'estero.
0: Diamo anche un'ufficialità, andiamo su tutto mercato web, perché Bologna Miranda sarà rosso-blu fino al 30 giugno del 2028. C'è il comunicato del club, eccolo qui, è ufficiale. Juan Miranda ha rinnovato il suo contratto con il Bologna fino al 30 giugno del 2028. A comunicarlo è stato proprio il club Felsinio con un comunicato pubblicato poco fa. E quindi Juan Miranda fino al 30 giugno 2028. Audio.
3: Direttore, buongiorno. Buongiorno Stefano, ma posso fare una domanda un po' privata?
1: No.
3: Ma nei momenti, in quel minuto di pausa, cosa fate?
0: E che facciamo?
3: C'è qualcosa in frigo o rosso, bianco, spumeggiante, cos'è?
0: No, guarda.
1: Spumeggiante.
3: Avete oggi un'aria frizzante?
0: C'è l'acqua.
1: Oggi sì.
0: Acqua. C'è dell'acqua.
1: Oggi
0: vedi?
1: Sì, no, proprio guarda, acqua e basta.
0: Acqua e basta.
1: Anche
0: noi acqua
1: grande,
0: e basta.
1: Fa un grande caldo.
0: Siamo
1: non
0: ancora
1: come
0: sportivi dentro.
1: Dalle due parti, capito? A Berlino.
0: È vero. Siamo sportivi dentro e continuiamo a bere acqua. capito?
1: Saranno state queste qualifiche della moto.
0: Queste qualifiche. Vai con un altro audio 331 82 00 23. Ma dobbiamo mantenere.
4: Ciao Marco, ciao Stefano, ancora Robertino da Torino.
0: Ciao Robertino.
4: Che altro che io mi chiedo, ma come fa un dirigente che lavora in Italia a non parlare l'italiano? Cioè, io vado fuori, ma già, non, già per me non lo doveva fare Ronaldo.
1: Pensa che ci sono italiani che non parlano italiano.
4: Quando Spalletti inizia a parlargli delle sue filosofie, come lì che capisce. Ciao.
1: Beh, però contento di Robertino, tu mi sembri una persona molto intelligente. Sì, ci sono italiani che non sanno parlare italiano. Ancora peggio.
0: Andrea ci scrive: a parte il Giaguaro, io avrei risposto tutto il contrario di Braglia. Vabbè, lo diciamo la prossima volta, lunedì.
1: Sì.
0: Vai con un altro audio 331 82 00 23.
5: Ciao, sono Nino da Torino. Allora, riguardo il discorso di Allegri e Napoli, secondo me hanno fatto bene a prendere Allegri. Riguardo soprattutto la Juventus, perché riguardo quest'anno, secondo me Allegri, se il prossimo anno supera il girone, ha già fatto meglio di Conte. E poi se vince il campionato, arriva secondo, poi arriva in Champions, ha fatto la stessa cosa che ha fatto Conte. Boh, io la penso così. L'ultima cosa, Marco, Marquez come sta andando? Perché sono un super.
1: Ha stampato il miglior tempo.
0: No, aveva stampato un buon tempo, adesso è finito sesto, ma c'è molta contentezza perché rientrava dopo questo infortunio e due interventi. Mi sembra che sia andato molto bene, un bel segnale. Sesto posto, poi le prove definitive ci saranno domani mattina. Quindi vai con un altro audio.
6: Ciao Marco Luigi, ma questi piloti sono fatti di plastica, non lo so, due posizioni, questo già va in pole position, non lo so, questo è una razza di persone particolari, i piloti, credo che per fare il pilota non deve avere paura di morire, e perché molti secondo me sono fuori di testa. Ciao Marco.
1: Ma non ci pensi.
0: No, ma di testa sono... quello che per noi faccio un esempio velocissimo, Stefano. Lui si è avuto un infortunio al piede, è stato operato. Alla domanda del piede come sta, ha detto: no, ma io il piede potevo rientrare anche la settimana precedente.
1: Il problema è stato
0: la spalla. Che ho avuto un problema un po' più lungo e più serio. Quindi questo ci fa capire che delle rotture che per noi potrebbero causare, che ne so, 15-20 giorni di...
1: Però ecco, la spalla tu...
0: La spalla devi fare forza sulla moto, quello è chiaro. Però per il piede ci sono stati piloti che hanno corso addirittura col gesso, con parti della caviglia ingessata, hanno corso qua. Questi sono
1: pirati.
0: Sono un po' folli, bisogna dire la verità. Un po' di un pizzico di follia c'è in questi, diciamo, sportivi che praticano, che vanno in moto, insomma.
1: Però per me, non so se sei d'accordo, se io devo definire l'atleta degli atleti, secondo me il pilota di Formula 1, poi dietro quelli della MotoGP. Tu non sai che preparazione fa un pilota.
0: Ma anche loro, però adesso anche quelli della MotoGP sono...
1: Considera una preparazione mostruosa. Sono degli atleti incredibili.
0: Considera che i piloti della moto sopra devono avere una preparazione molto... non tanto muscolosa grossa, ma una resistenza enorme, perché questi arrivano in staccata, che ne so, rettilineo 350, 370 e ti trovi a 100 o a 80. Tu pensa che staccata hai passando da una velocità così... Certo. Hanno una velocità bassa, cioè devi avere una forza muscolare, non tanto, ripeto, quanto di resistenza proprio. Quindi pure loro. Però è vero, adesso sti piloti fanno delle preparazioni.
1: No, ma io,
0: io mi ricordo Senna, ho visto gli allenamenti di Senna che erano.
1: No, io mi è capitato proprio il grande Michael Schumacher, Madonna di Campiglio. Mamma mia, ma se svegliava alle 4 di mattina, mi è capitato di incrociarlo e finiva alle 7 di sera. Quindi tra palestra, corsa sul rullo, sci, la mattina e il pomeriggio, massacro, faceva una cosa, il ritiro, ma che lo stesso Fisichella, insomma, voglio dire, la preparazione dei piloti di Formula 1 è pazzesca, devono stare a mille.
0: Andiamo a sentire un altro audio, dai. Ormai sono tutti veramente.
7: Oggi bellissima puntata sul cazzeggio. No, tutti i genitori del Salento sono grati a Corbino che finalmente se n'è andato via.
0: Perché?
7: Così sicuramente uscirà un altro Conte, Garzia, Moriero, eccetera, eccetera.
0: Sta cosa lo sai che nel Salento...
1: Non l'ho capita.
0: No, su Corbino, perché lui è uno che ha preso molti stranieri e quindi gli hanno rimproverato
1: per
0: questa
1: cosa.
0: E ti ricordi che anche Garzia tempo fa ce lo disse, no? Una volta 7-8 giocatori della primavera del Lecce andavano in prima squadra, tra cui c'era Antonio Conte. Garzia e tutta una serie di giocatori, Moriero, tutta una serie di giocatori. E in effetti è stato sempre l'appunto che è stato fatto a Corvino, cioè molto bravo a individuare, a scoprire giocatori all'estero, perché ieri abbiamo letto la top 10, ci cioè sono dei 10 giocatori che poi hanno trovato riscontro anche in club importantissimi. Però gli veniva sempre rimproverato questo, Stefano, di una ricerca soprattutto degli stranieri, non degli italiani. E lui rispondeva sempre che gli italiani costano di più.
1: Eh sì, è tutto là, un discorso economico. Non capisco perché, però così.
0: Andiamo a un altro audio, vai. Ah, dobbiamo, aspetta che però ci sono dei messaggi scritti che volevo recuperare velocemente. Un altro audio, vai. Ah, dobbiamo, aspetta che però ci sono dei messaggi scritti che volevo recuperare velocemente.

0: non c'è più spazio per gli aziendalisti, per i più difensivisti mal sopportati dai tifosi. Bah, non so, questa è una visione di Federico, però mi sembra che io non condivido molto sta roba qua. Per me i tifosi indecidono chi rimane o meno, la vedo così.
1: Assolutamente.
0: Poi con tutto il rispetto, adesso io posso capire che è stato mandato via Ranieri, e quindi Ranieri è un molto legato alla Roma, cioè, però non è che hanno mandato via l'allenatore, non è che hanno mandato via uno che cioè,
1: sì, ma lì mica hanno deciso i tifosi,
0: ha deciso la società, perché ha voluto intraprendere la strada dell'allenatore, quindi ha tutelato l'allenatore,
1: c'è deciso, stato un problema,
0: è stato un problema, ha scelto l'allenatore, non credo che hanno detto aspetta vediamo il sentimento popolare,
1: no,
0: e poi noi decidiamo. Ma veramente credete che funziona così gestire una società? Cioè, questo mi sembra un pensiero che a quel punto possiamo andare a gestire la società pure io e Stefano, uno che passa per, o viene, cioè, a gestire, no, pure te, che dopo facciamo un sondaggio telefonico,
1: non saremmo in grado.
0: Ma dai ragazzi, cioè, a me sembra veramente io sono ancora convinto che gli allenatori non possono decidere tutto, ma decidono in base a delle linee che devono comunque seguire. Poi possono dire no, sto giocatore non lo voglio, questo è
1: evidente, sì.
0: Però ci sono delle linee, Stefano, certo, credo, no? Cioè, la società dice guarda,
1: ma non ci può essere una scelta, non ci possono essere scelte unilaterali da una parte e dall'altra, sì, da una parte e dall'altra. Quindi ti devi venire incontro.
0: Cioè, io la penso così.
1: O no? Cioè, i soldi a disposizione, il direttore sportivo, la figura del direttore sportivo e dall'allenatore, deve andare tutto,
0: esatto,
1: ma non è che ci deve essere un dominio, una prevalenza di uno sull'altro, però ci deve essere rispetto dei ruoli e soprattutto una sensibilità, questo sì, nei confronti dell'allenatore, perché poi è lui che lavora e che butta giù la squadra in campo e
0: poi guarda, voglio dire una cosa su Chivu, quando dice per esempio un allenatore non top, e però che ne sappiamo che questo non siamo di fronte ad un allenatore top? Noi possiamo, cioè, questo è il primo anno, prende l'Inter e vince Scudetto e Coppa Italia. Mi sembra un bel cominciare.
1: Beh, direi.
0: Poi adesso arriverà il bello e il difficile, perché si dovrà confermare.
1: Si vive e si lavora anche per questo.
0: Vediamo il secondo anno e potremmo essere di fronte ad un allenatore molto, molto, molto bravo e preparato, giovane, e aver scoperto, voglio dire, scusate, facciamo un esempio, torniamo indietro nel tempo, ma quando Conte vince il primo Scudetto alla Juve, immaginavate tutti voi che stavamo di fronte ad un vincente di quel tipo, di quello che poi è diventato? No, io non te lo immaginavi, Stefano? No, però che era bravo, sì, ma
1: sì,
0: che
1: era bravo,
0: che potesse essere uno così vincente?
1: No, no. Però è forte, sì. Anche quando stava a Bari e Siena, sempre stato bravo lui.
0: Sì, sì, però ti ripeto,
1: vabbè, poi
0: vincere non è facile. Dopo è andato alla Juve, ed col Siena non poteva vincere. Questo è chiaro,
1: il lavoro che poteva fare, lui è stato strepitoso, secondo me.
0: E quindi
1: con una squadra non subito da scudetto,
0: no, no, ha voglia, certo. Allora, quindi poi per esempio dice a Conte decide tutto senza se, senza ma. Non lo so se
1: secondo me non è anche come, una leggenda,
0: come possiamo pensare sempre noi,
1: è uno che si fa sentire,
0: si fa
1: che,
0: sentire, però che
1: però
0: decide
1: non è che
0: tutto.
1: Se arriva un giocatore magari non ha richiesto lui, ah no questo non lo allena, non credo.
0: Allora ha deciso tutto lui quest'anno e ha sbagliato un po' di operazioni che l'ha sbagliate. Se decide tutto come dici tu, dobbiamo dire quest'anno ha sbagliato alcune scelte che poi non hanno prodotto un risultato. Se è vero che decide tutto lui. Siamo arrivati quasi al termine di questo passaggio. Volevo vedere un attimo una cosa, Stefano, anche perché dopo voglio fare, torneremo un attimo sulla anche sulla questione fiorentina che va avanti un po' relativa a Grosso, però ci andiamo tra pochissimo. 331 8200 213, per i vostri messaggi. Senti Stefano, invece Bologna sembra tedesco la scelta,
1: Si è italiano tedesco,
0: Sì, sì.
1: Cioè, eccolo non è che qui. Aspetta, via italiano, che via tedesco, però è tedesco e italiano. Cresciuto naturalmente in Germania.
0: Ah, vedi, tutto però... Mercato Web riporta anche un passaggio di
1: calabrese, poi,
0: di tedesco quando rivelò di emozionarsi ascoltando Lucio Dalla, quindi c'è un passaggio dove viene riportato.
1: Lui sembra un buon allenatore, ha allenato il Belgio, ha avuto insomma esperienze importanti in Bundesliga, insomma, mi sembra. Poi adesso in Turchia Mi sembra un buon profilo.

0: Filo, non lo so, tu che ne pensi? Poi
1: guarda, lo conosco
0: lì.
1: Poco per poterlo giudicare, ti devo dire la verità. Però c'è chi ne parla molto bene, quindi io ho letto un po' di cose, ma onestamente ho poco per poterlo giudicare da questo punto di vista. Mi sembra che ci sia una certa continuità con Italiano, cioè sempre un allenatore un po' propositivo, che vuole fare il gioco, quindi forse si cerca di andare in quella direzione da parte del club. Poi insomma lì c'è Sartori che qualcosina,
0: beh, direi
1: qualcosina fare, no? 331 320 0213, ricordiamo i messaggi. Stefano da Roma, però Conte ha preso la Juve al settimo posto, Chivu ha preso l'Inter, vincente, mandatelo alla Juve e voglio vedere. Però perdonatemi.
0: Sì, ma sono paragoni che è vero quello.
1: Sì, è vero.
0: Nessuno,
1: però chi l'ha detto che poteva vincere?
0: Non ha sottolineato l'impresa di Conte, che è stata strepitosa. Cioè la costruzione della squadra e poi tre scudetti in fila, che col record credo di 102 punti. È stata un'era straordinaria, poi continuata
1: però,
0: anche in maniera eccellente.
1: Anche Allegri ha preso una squadra vincente. Allora che vuol dire? Non c'aveva,
0: bravo,
1: lui non ci ha messo
0: tempo. Ma non c'entra nulla.
1: Cioè, secondo me, ragazzi, quando tu prendi
0: guarda
1: una squadra forte,
0: non era semplice. Anzi,
1: non è facile
0: tutt'altro.
1: Poi tenerla in quella direzione. Cioè, noi dobbiamo pensare che se tu entri dentro una squadra dove funziona
0: secondo
1: tutto,
0: secondo me, Chivu è stato straordinario.
1: Non è
0: bravissimo.
1: Facile mantenerla
0: lucido,
1: a quel livello.
0: Continuo, cioè, entusiasta, umile. A volte anche con la presunzione che non guasta, perché sennò non vai da nessuna parte.
1: No, ma poi puoi pure andare fuori strada, Stefano.
0: Certo,
1: cioè, non è detto, cioè, se tu c'hai una macchina potente, non è detto che sei capace a guidarla, potresti andare pure fuori alla prima curva.
0: Bravo.
1: Quindi voglio dire, l'Inter è vero che era una squadra forte e preparata, però dopo devi saperla mandare, puoi fare dei danni, e invece i danni non li ha fatti.
0: Quello che mi
1: ha
0: stupito di Chivu è proprio la serenità, la calma, sempre presente, bravissimo.
1: Allora, 331. Sì, sta parlando Baldini, magari vogliamo prendere un pezzettino.
0: Vai con Silvio.
1: Dai, vediamo.
2: Gravino, perché c'è una cosa che io devo molto rispetto, perché tutte le volte che sono stato coinvolto a parlare di nazionale con loro, hanno sempre avuto affetto e stima nei miei confronti. Quindi io queste persone non le tradirò mai, anche se a volte, poi a volte quando vedo le squadre dei club che mettono gli allenatori delle primavere, anche se alcuni di questi hanno poi fatto anche bene, hanno fatto anche una buona carriera, io non condivido questo percorso, cioè approfittare delle disgrazie per entrare in gioco. Ho la possibilità di fare queste due partite e queste due partite devono essere anche di aiuto a chi verrà dopo, perché chi verrà dopo il 22 giugno deve sapere che il lavoro è stato fatto nell'Under 21, che è il lavoro più vicino per poi mandare i giocatori in nazionale maggiore, come è successo sia con Palestra che con Pisilli.
3: La spiegazione delle convocazioni, la ratio delle convocazioni, ti sei ispirato?
2: Sì, ma il discorso è questo: ho convocato il mio gruppo e ho convocato poi due giocatori di un certo livello come Donnarumma e Pio Esposito, proprio perché io vedo in funzione delle Olimpiadi la possibilità poi di riavere questi giocatori, e quindi ho anticipato questo tempo sperando appunto di andare alle Olimpiadi e un altro anno di fare appunto l'Europeo, quindi Pio Esposito, che non l'ho mai avuto, oppure Donnarumma, rientrano in questa possibilità.
4: Così.
1: Bene, rientriamo. Abbiamo sentito un passaggio del CT della Nazionale Baldini, che sta preparando queste amicole. Vabbè.
0: No, mi è piaciuto anche quest'ultimo passaggio. Cioè, sì, Donnarumma più Esposito, perché lui pensa anche là, Olimpiadi, ci andiamo da quando? È l'ultimo, mi sono dimenticato che erano quelle di Berlino, no? No, nel senso che è importante, no?
1: Come
0: anche
1: no?
0: Lì non siamo riusciti. Bella Olimpiade.
1: Sì. Bene, ci fermiamo, break,
0: ci
1: torniamo
0: fermiamo,
1: tra poco
0: dai,
1: per l'ultima parte, vai.

0: Bene, siamo tornati ancora con voi. Volevo dire, ci sono delle domande, tra l'altro molto carine, su confronti di giocatori che ci stanno chiedendo. Tra poco te le rigiro, Stefano, perché riguardano anche un po' l'epoca nostra.
1: Parla per te.
0: Lo sapevo che mi dicevi.
1: Allora, tra poco mi sa che fa gli anni tu.
0: Vabbè, a luglio, sì.
1: Ci siamo.
0: Allora, aspetta che andiamo direttamente da Radio Firenze Viola, perché abbiamo il collegamento con Lorenzo della Giavampaola, spero di aver pronunciato bene, vero Lorenzo?
2: Sì, sì,
0: ciao,
2: sì,
0: ben trovato. Sì,
1: grande
0: trovato.
1: Lorenzo.
0: Grande,
2: ciao,
0: Lorenzo.
2: Ciao,
0: un saluto.
1: Vedo bello piazzato Lorenzo.
0: Sempre amico di Lorenzo.
1: Sembra un giocatore di football americano, un bel linebacker.
2: No, non sono poi troppo, sono un bonaccione, diciamo.
1: Bello piazzato.
0: Senti Lorenzo, prima cosa che ti chiedo, abbiamo parlato e letto anche un po' di approfondimenti anche su tutto mercato web relativo allo scudetto primavera, e quindi facciamo un attimo un riepilogo della situazione e poi abbiamo letto insomma il punto di Lorenzo. Un campionato primavera così è avvilente, 16-2006 su 22 in finale, a che serve? Io aggiungo poi magari se c'è tra questi giocatori della Fiorentina che hanno vinto questo titolo dopo più di 40 anni qualcuno che possiamo vedere presto in prima squadra, insomma, perché quello deve essere l'obiettivo, no? Oltre a lui
2: visto quest'anno. Sì, Quadio anche, che sono poi i due marcatori della finale di ieri, entrambi hanno più Braschi nel finale. Quadio ha avuto qualche spezzone di partita all'inizio, soprattutto con Pioli, però effettivamente la domanda è giusta, no? 2006 magari che all'estero già gioca in prima squadra da diverso tempo, e invece qui in Italia lo ritroviamo a giocare una finale, seppur importante, vinta dalla Fiorentina e mancava da 43 anni, però sempre in una primavera che poi sappiamo è un calcio parecchio distante, no? da quello dei grandi, soprattutto perché poi non è un calcio professionistico ancora, per questo sono state impiantate poi in Italia in diversi club le seconde squadre. E tornando però un po' in generale a quello che ha fatto la squadra di Galloppa, ci sono diversi ragazzi, c'è anche Balbo che è un altro ragazzo che ha esordito quest'anno in prima squadra, terzino sinistro che ha preso il posto di un Gosens che non è sempre stato al top fisicamente, di un Parisi che poi purtroppo nel finale di stagione si è infortunato pesantemente al ginocchio. Quindi c'è qualche ragazzo che si è affacciato alla realtà fiorentina della prima squadra, però certamente da questo punto di vista si dice sempre che i successi e i trofei a livello giovanile poi alla fine lasciano un po' il tempo che trovano, perché comunque è importante promuovere i ragazzi e avere dei ragazzi pronti per la prima squadra. Quello è il vero successo di un settore giovanile.
0: Assolutamente, ne stavamo parlando proprio oggi pomeriggio con Stefano, con Simone Braglia.
1: Nell'anno del centenario questa è una grande soddisfazione per la Viola. Adesso al netto di quelli all'articolo io condivido in pieno di Lorenzo Di Benedetto, apparso su tuttomercatoweb.com, che mi sono letto, poi anche della sottolineatura di Lorenzo. Però fammi ricordare quella meravigliosa 43 anni dopo la Fiorentina di nuovo campione d'Italia primavera, che era l'83, perché l'anno successivo poi la vinse la Roma con Benetti in panchina, c'era Guerini in panchina e di alcuni calciatori, Bortolazzi sicuramente, Carobbi c'era, Cecconi che segnò in finale, andate e ritorno col Cesena, me la ricordo ancora. Ebbene, insomma, una bella cosa, perché il settore giovanile è importante. Io lo ribadisco, magari ha accennato anche oggi Silvio Baldini, che adesso ha preso l'incarico come quale CT della nazionale, è importante Marco, quindi al netto di questa cosa giusta, da questa regola del 2006 sei troppo vecchio per giocare, quindi 16 addirittura 2006 su 22 mi sembrano eccessivi, un numero eccessivo, però andare avanti con gli italiani, con anche non in Italia, voglio dire, ormai il mondo è globalizzato, quello che vi pare, però insomma se sono italiani meglio. All'epoca Guerini, Vincenzo guidò una favolosa formazione, c'erano Bortolazzi, Ceccone, Carobbi, in porta c'era Landucci, no Lorenzo?
2: Sì.
1: Quindi la formazione 43 anni dopo, questa è una bella soddisfazione che meritava la famiglia Commisso, tutta Firenze, Viola Park è stato fatto tutto quanto. E in un anno di sofferenze,
0: certo,
1: terribili, certo, un inferno, certo. Che non, queste fiamme altissime, e poi paradiso con questa firma del settore giovanile ci voleva.
0: sono
2: sì, è il contraltare poi, no, esattamente, esatto, della stagione della Fiorentina. E infatti diversi tifosi anche in generale tramite i social hanno festeggiato un po' come se fosse dando importanza al trofeo, perché comunque appunto è in contrasto pieno con quella che è stata poi la gestione della prima squadra. E invece una Fiorentina Primavera che dopo diversi anni di Supercoppe, Coppa Italia e finali comunque anche perse, è riuscita alla fine a ottenere un trofeo. Al Viola Park, che è un altro appunto fiore all'occhiello, il fiore all'occhiello della gestione commisso, no? Una struttura all'avanguardia che ha ospitato un trofeo comunque a livello di settore giovanile importante, quindi è stata una bella serata.
0: Bella soddisfazione, dai. No, ti chiedo, Lorenzo, il futuro di Galloppa però.
2: Il futuro di Galloppa, lui ha parlato, si è emozionato anche alla vigilia nell'intervista prepartita per via proprio di tutto quello che ha comportato, no, poi il suo percorso nel settore giovanile. Ci aspettiamo che anche lui, come è successo prima Aquilani, che ora sta facendo molto bene,
0: ci picchia.
2: E che potrebbe anche arrivare in Serie A, forse sponda Sassuolo, anche se ci sono sviluppi poi magari che ancora devono arrivare. Lo stesso percorso potrebbe attendere Galloppa, a partire da una Serie B e quindi affacciarsi poi anche al calcio professionistico. Ha fatto una presenza quest'anno in panchina con la Fiorentina prima dell'arrivo di Vanoli. È un tecnico che ha idee interessanti, che ha lavorato bene con i giovani e che può appunto, sulla scia di quanto fatto in passato da altri allenatori nel settore giovanile della Fiorentina, cioè, al suo tempo ci fu anche Semplici, che poi è arrivato ad allenare appunto in Vero. Serie A.
0: Certo.
2: Sono diversi anche, non solo i giovani giocatori, ma anche i giovani allenatori che lancia il settore giovanile della Fiorentina.
0: No, che poi deve essere quello l'obiettivo, non lanciare sia dei giocatori
1: devo
0: ma
1: dire
0: anche
1: che
0: degli allenatori.
1: Tutto questo sta facendo bene.
0: Guarda, c'è un messaggio di un nostro amico, il 331-82-0213, dice: la cosa positiva della Fiorentina Primavera è che la maggior parte sono ragazzi del territorio, quasi tutti toscani.
1: Ecco.
0: E questo è un altro aspetto importante, no?
1: Bello, sì.
2: Sì, anche Braschi stamattina lo ha sottolineato, Quadio che è di Prato, sono i due marcatori, sono ragazzi che sentono il legame poi con il club, c'è cioè il senso di appartenenza. Lo si è visto quando Braschi ha esordito in prima squadra, lo ha fatto capire attraverso poi quelli sono i messaggi dei ragazzi di oggi, no? Attraverso i post social, ma comunque ti danno la sensazione di essere
1: è vero.
2: Tutt'uno, no?
1: Sai,
2: con l'ambiente.
1: Hai detto bene, Lorenzo, sai, Braschi, quando che, correggimi se sbaglio, ma ha preso il palo a Roma, no?
2: La Roma, sì.
1: Sì. E ha preso quel palo con la reazione, ma io stavo sul quadro. Proprio si vedeva che c'era la maglia addosso, no? La Fiorentina addosso. Sul 4-0 ha fatto una bella giocata. Insomma, non è male quel ragazzo.
2: No, è il capocannoniere stagionale della Primavera con 19 reti, 3 tra semifinale e finale di appunto dello scudetto giocatosi al Viola Park. È un ragazzo appunto del 2006 che probabilmente poteva arrivare un filo prima. Però che ha talento, ha tecnica, poi come spesso succede in Italia magari non abbiamo il coraggio di dargli anche il tempo di sbagliare, dopo quel palo con la Roma gioca titolare in casa contro il Sassuolo, non si ripete a livello di prestazione e viene già tra virgolette non bocciato ma comunque criticato. Bisogna riuscire ad avere un po' di pazienza, secondo me.
0: Sì, hai ragione. Senti, Lorenzo, proprio prima di diciamo salutarti voglio chiedere una cosa: situazione invece prima squadra e in particolar modo Grosso, si attende insomma un po' che si deve liberare dal Sassuolo, ma è fatta insomma, no? Possiamo
2: sì, è fatta
0: sbilanciarsi.
2: Sì, sono al lavoro appunto i procuratori di Grosso per liberarlo dal Sassuolo, ci sono stati ulteriori passi avanti, è pronto un biennale per lui con opzione sul terzo anno a 1,2 milioni a stagione, poi Grosso è pronto a diventare il nuovo allenatore della Fiorentina, verrà appunto poi comunicato anche a Vanoli che non farà più parte della Fiorentina prima squadra in vista della prossima stagione e siamo pronti ad assistere a una Fiorentina che proverà a ripartire anche già da qualche nome abbiamo trovato sul mercato, sempre sponda Sassuolo perché interessa Volpato che è l'esterno destro che spesso ha giocato quest'anno per qualche infortunio, qualche squalifica di Berardi, che tra l'altro da poco ha scelto di far parte della nazionale australiana in vista anche del mondiale. Lui che ha fatto anche un percorso nelle nazionali giovanili italiane, e quindi si delinea un po' quella che sarà poi la Fiorentina del futuro, e la scopriremo nel corso del mercato estivo, con un mercato che verrà portato avanti da Fabio Paratici.
0: Bene, bene.
1: Ci resta l'appuntamento di giugno a Firenze, sei invitato.
0: Che
1: appuntamento? 24 giugno. Calcio vero, okay. Quello.
0: Ah, certo, certo, quello che a te ti piace molto.
1: Io un giorno vorrei. Andiamoci.
0: Andiamo,
1: un giorno.
0: Andiamoci a vedere, ci organizziamo.
1: Lorenzo,
0: andiamo.
1: Com'è? Chi vince quest'anno?
2: Sì, sì, sì. Non sono. Hai preso un non esperto, hai preso in lo so. No, non sono un esperto.
1: 24 giugno c'è Calcio Fiorentino.
0: Calcio Fiorentino,
1: esatto.
0: Sì, sì,
1: San Giovanni.
2: Ho diversi amici che tifano, ma non sono. Un po' sono azzurro, ma non
1: mi dirà, lo dice un po' così, so. Perché non si sa mai.
2: No, perché mi si è
1: fatto metri
2: un po', però.
1: Dall'altra parte.
0: È forte.
1: Forte Lorenzo. No,
2: sì,
1: però sì, è tutto è da vedere. Credo che sia un evento straordinario. Sì. Vabbè, un giorno ce la faremo.
0: Va bene.
1: Dipende da Piccari.
0: Da Piccari. Allora, va bene. Lorenzo, noi ti ringraziamo. Un saluto a
1: ciao,
0: tutti
1: Lorenzo.
0: Gli amici di Radio Firenze
1: ciao
0: Viola. A presto. Grazie, grazie ancora. Dunque, abbiamo ancora anche dei messaggi da recuperare. Chiedo in regia, appena siamo pronti li mandiamo. Due audio, siamo in chiusura, ma abbiamo ancora un po' di tempo. Al 331 82 00 213, vai.
3: Volevo farvi complimenti per la conduzione non strillata della trasmissione, con bei momenti di leggerezza.
1: Grazie.
3: Ho visto in alcune trasmissioni vi divertite a fare classifiche sui calciatori. Tempo fa ne avete fatta una anche sui portieri.
0: Sì.
3: Beh, devo dirvi che su quella sono in completo disaccordo, perché i due migliori li avete in trasmissione, Rampulla e Braglia, così diversi,
1: no, Braglia no.
3: Ma entrambi molto simpatici.
1: Braglia,
3: di nuovo complimenti.
0: Grazie, grazie. Salutiamo Michelangelo, che è veramente una persona splendida proprio, e così come Simone, sono due portieri.
1: Un po' meno,
0: nostri.
1: Però.
0: Un po' meno. Allora, comunque guarda, ti devo dire una cosa Stefano, questo sarà un tema che noi dobbiamo seguire, cioè, ma ha creato una spaccatura
1: cosa?
0: Totale, sì. Anzi diciamo non una spaccatura, una divisione, l'arrivo di Allegri al Napoli,
1: ma
0: pazzesca,
1: voleva, ma la
0: pazzesca.
1: Mossa, della mossa
0: ma si è messo quasi
1: presidente.
0: Il presidente contro
1: no,
0: tutti.
1: Ma tu vedrai che adesso poi tutto
4: falso, falsissimo.
0: Ma guarda che ci sono anche i comunicatori adesso che stanno andando giù in modo tosto.
1: Cosa direbbe Aurelio in questo momento?
0: Ma,
1: dalla regia.
5: Ruspe contro ruspe, macchinari, camion avanti, indietro.
0: Ti difendo io, direbbe. Ci pensa lui,
5: chi
0: vedrai.
5: Sta con me. Con me.
0: È così. 331 82 00 213, ancora un altro messaggio, vai.
6: Ciao signori, sono Tullio.
0: No, Tullio.
6: Trasmissione bellissima sempre. Mi è successa una cosa curiosa anni fa, perché da ragazzino, quando avevo Graziano Bini all'Inter, purtroppo lo confesso, agognavo un po' o Tricella o Cravero. Poi mi è capitato di vedere a bocce ferme, quando le loro carriere erano finite, una partita di calcetto piuttosto che calcio a 7. E c'erano sia Bini che Tricella nella stessa squadra, e c'era un abisso a livello proprio di qualità fra i due a favore di Graziano. E quindi ho capito tante cose, che probabilmente giocare in certi posti è difficile.
1: Vabbè, ma non fa testo.
6: Tutto qua.
1: Però, Tullio.
6: Ciao, un abbraccio.
1: Ciao,
6: Tullio,
1: un abbraccio.
6: Ciao.
1: Ma non fa testo una partita di calcetto.
0: Poi
1: no, Roberto ogni tanto interviene, cioè Roberto è stato un grande.
0: Roberto era proprio forte, altro che io adesso.
1: Poi a calcetto che vedi, no, poi magari adesso dopo tanti anni. Ma quando l'hai visto?
0: Tricella è veramente era un bel giocatore.
1: No, non fa testo.
0: 331 82 00 213, forse ancora un altro audio. No, mi dice di no il nostro regista. Allora, due riflessioni, ci scrive Federico. La colpa dei medici è stata evidente, lo stesso Conte lo ha sottolineato nelle interviste. Due, Conte lo scorso autunno ha contestato la definizione di mercato top del Napoli, specificando che 70-80 milioni vanno spesi per il singolo giocatore. Sì, vabbè, Conte è sempre a furbacchione qui, che vanno spesi per 70-80. Dai su Boni, dai. Federico, tu sostieni un calcio che in questo momento è insostenibile.
1: Bravo.
0: È inutile. Stai sbandierando un calcio che non esiste in questo momento.
1: Conte che non si può sostenere.
0: Conte parla bene, 70-80 milioni per un giocatore.
1: È una tesi
0: allora
1: insostenibile.
0: Andasse da dove gli danno 70-80 milioni. E poi anche sulla colpa dei medici. No, signori, non funziona così. ci sono delle colpe che vanno ripartite in tutto lo staff, ma ce l'ha pure l'allenatore, perché ci sono molti allenatori anche che prendono decisioni sulla preparazione, su quando vogliono i giocatori far rientrare, fanno pressione per avere i giocatori. Sai che cosa c'è, Stefano? Si parla molte volte di argomenti un po' complicati, con troppa superficialità. Se butta lì così un argomento, dice no, Conte, no, gli attori.
1: Spesso capita, insomma.
0: Non è così.
1: Noi dovremmo stare attenti.
0: Sì, perché poi ci sono degli argomenti che sono più delicati, ecco. Esatto. Da questo punto di vista. Vai, una forse.
7: Basta!
0: 331-8200-213. Dimmi tu, Andrea, tutta
8: la cosa. Stefano e Mark. Ma qua lo cicla. Allegri, l'unico ciclo che può fare è che le ricure del male. E già dai scicchiola alla dita. Molto felice.
0: Lo sai che io ho un mio amico carissimo di Napoli, che da ieri sera mi ha cominciato a scrivere. Ma com'è possibile? Ma pensa, ero sul raccordo ieri che mi sono fatto quasi 2 ore di traffico per quello che è successo. Ieri è successo un disastro. Si è allagato tutto ieri, una cosa incredibile. Allora ero sul raccordo e ricevevo telefonate. Ricevo telefonate di questo mio amico e mi ha cominciato a dire: ma com'è possibile? Ma no, ma dimmi che non è così. E che ti dico, è così ufficiale? Che te come dimmi che non è possibile?
1: Ma è pazzesca sta
0: cosa. Ma io come faccio il prossimo anno? Non vado a vedere. Ma come non vai a vedere Napoli?
1: Ma niente, si rifiutano. Ma
0: è una roba incredibile. Io non sono d'accordo.
1: Non andare allo stadio perché.
0: Ma dai, ma non vai a vedere Napoli perché c'è
1: Allegri. La scelta del presidente.
0: E poi se Allegri vince, che fai?
1: Ci
0: vai dopo, deve andare, deve accettare questa cosa e sostenere la squadra. Poi parliamoci chiaro:
1: se fanno l'impresa al Bernabeu, che ne so, in Champions League,
0: ma poi parliamoci chiaro: mica hanno preso un allenatore scarso. Dici, sai, abbiamo preso uno che non conosce il calcio.
1: Abbiamo espresso,
0: insomma, uno preparato.
1: Delle considerazioni, questo è un altro discorso. Ma il rispetto, il valore di Max Allegri è indiscutibile. Poi può capitare un anno che ho due anni, tre anni.
0: Poi possiamo
1: capire. Però ritorna nel suo habitat, ecco, questo è importante. Ritorna a guidare una squadra che potrebbe rivincere. Ecco, mettiamola così.
0: Vediamo.
9: Vabbè, qualcuno piace dormire.
1: Vabbè, ho capito, Max.
0: Però sveglia. Poi c'è, vedi, anche le parole di Max Esposito, che dice: per il Napoli avrei preferito Italiano. Allegri potrebbe fare il 4-2-3-1, quindi vedi, già si buttano in formazioni e via dicendo. Vediamo, c'è tutta l'estate, c'è il mercato, voglio arrivare prima al modulo, caro mio.
1: No, vediamo i giocatori che partono e che bisogna vedere che Napoli sarà.
0: Che Napoli sarà, perché poi qualcuno,
1: Juve sarà, Roma sarà,
0: qualcuno partirà, qualcuno arriverà, qualcuno partirà. Va bene, e dunque ricordiamo una cosa, che alle ore 18.30 c'è una bella storia di calcio che ha preparato il nostro Francesco Tringali. Questa volta ha fatto una storia diversa, ha intervistato un giornalista,
1: nostro amico,
0: che gli ha raccontato tutta una serie di episodi che ha avuto con i calciatori, quindi
1: aneddoti
0: molto carini. Ho detto, sai che è una buona idea farsi raccontare anche, ha avuto questa idea e...
1: aneddoti... raccontabili.
0: Per esempio racconta di un'esclusiva che aveva fatto con Maradona, non vi dico com'è finita perché ve la vedete, però c'è tutta una storia particolare su questa esclusiva, come nasce e che cosa succede con Diego Armando Maradona. Cose particolari, 18.30 sulla nostra app, quindi per vederla, gli amici a casa che sono adesso in TV in collegamento devono scaricarsi l'app e poi alle 18.30 si vanno a
1: la
0: seguire.
1: Com'era la sua frase? La pelota non si mangia.
0: No, che te vuoi mangiare?
1: Fece... non si sporca.
0: Non si sporca.
1: Cioè, questo fu una frase estrapolata nell'ultimo discorso, quando lui, la Bombonera, dette l'addio insomma al calcio. E lui dice: io ho fatto degli errori, ho pagato per questo. Ma la pelota, chiusura della frase, non si mangia, cioè non si sporca.
0: Non si sporca.
1: Che è una frase fantastica, detta da un uomo che ha fatto la storia di questo meraviglioso sport, che avrà commesso anche degli errori, che si è assunto anche delle responsabilità, però la pelota non si tocca,
0: non si
1: sporca.
0: Ti leggo questa proprio nel finale su tutto il mercato web Inter: Zanetti sui singoli, Lautaro per noi non ha prezzo, Di Marco è tra i migliori al mondo.
1: Eccoci qua.
0: Sei d'accordo?
1: Si riparte? No, con questo tipo, capito, di valutazione.
0: Eh beh,
1: Di Marco è senza dubbio un giocatore formidabile. Però insomma,
0: tra i migliori al mondo,
1: per i migliori al mondo devi andare a fare un mondiale,
0: non c'è sta.
1: No, sì, tra i migliori nel suo ruolo, secondo me è fortissimo, tra i migliori al mondo, sono d'accordo. Poi che c'entra? Fai il mondiale, non lo giochi, alcune competizioni non le frequenti, è difficile poi fare una differenza totale per dire quello che pensa Zanetti. Ma lo penso anch'io, ho sempre sostenuto, Di Marco è formidabile.
0: Di Marco è formidabile. Arrivano le prime parole invece degli allenatori che saranno impegnati domani nella finale di Champions League. Luis Enrique: il nostro obiettivo era vincere e farlo anche domani. Quindi
1: era vincere tutto.
0: Era vincere tutto e farlo anche domani. Bello, qui.
1: Queste sono le frasi.
0: Queste sono quelle che caricano subito il pubblico. Vogliamo arrivare alla stessa destinazione, solo con strade diverse. Parla appunto delle due squadre. L'Arsenal è una squadra che difende anche molto bene. Non sono sorpreso che abbia vinto la Premier League. Sono arrivati primi nel girone Champions, in particolare per come ha giocato quest'anno. È stata la migliore squadra. Hai capito? Sono consistenti. Si sono meritati il titolo. Io penso che Arteta sia da 6-7 anni e sa benissimo come è la sua squadra. Vabbè, sia uno forte da 6-7 anni. Vabbè. Vediamo che succede domani alle ore 18. Un orario inconsueto per una finale
1: oggi
0: di Champions League.
1: Ricordiamocela, ricordiamocela, perché è difficile ripetersi.
0: Beh, insomma, ogni tanto ci riesce una prestazione da 7,
1: esatto,
0: qualche volta da 6, qualche volta da
1: 6 e mezzo.
0: Oggi la media, mantenere la media
1: 7 e mezzo.
0: Allora, caro Stefano,
1: non si verificherà mai più, però.
0: Come si verifica? Speriamo
1: a lunedì.
0: Ci dobbiamo fermare, salutiamo anche Magliocchi e Ferrarese in cabina di regia. Vi lasciamo adesso a tutta C, poi vi ricordo 18:30 Storie di Calcio. Ciao Stefano.
1: Ciao Marco.
0: A tutti a lunedì. Ciao.
7: Maracanã.

0: Cari amici del TMV News, buonasera, ben ritrovati al consueto appuntamento con la nostra trasmissione. Come sempre ci concentreremo sulle panchine perché non mancano le novità. Massimiliano Allegri sarà il nuovo tecnico del Napoli, dunque dopo l'esperienza negativa al Milan ripartirà dai partenopei, che peraltro giocheranno quella Champions che ad Allegri e al Milan è sfuggita proprio in extremis. Parliamo di questo ed altro con il nostro ospite. In collegamento con noi c'è Simone Braglia, ex portiere di Genoa e Milan, tra le altre. Ciao Simone, ben ritrovato.
1: Ciao a te e buongiorno a tutti gli ascoltatori.
0: Ti chiedo innanzitutto che cosa pensi di Allegri al Napoli. Insomma, l'affare sembra praticamente fatto. Dopo Conte, al Napoli arriva Allegri. Che ne pensi?
1: Ma io credo che sia l'allenatore giusto per una squadra già formata e già da un punto di vista anche come giocatori, quei giocatori che a livello di valorizzazione non hanno bisogno di dover avere un miglioramento tecnico, perché sono già giocatori tutti affermati, tutti di un certo spessore e valore internazionale. Allegri ha dimostrato in passato che con queste squadre lui ci sa fare, perché è un buon gestore da un punto di vista di gruppo. Diverso è se fosse un allenatore che dovrebbe valorizzare la rosa, come è stato l'anno scorso e come abbiamo visto. Non è un allenatore alla Fabregas, ma è un allenatore diverso e che quindi nel Napoli potrebbe essere la sua squadra giusta, ecco.
0: Quindi sono questi fondamentalmente i motivi per i quali Allegri alla fine è riuscito a battere la concorrenza di Italiano?
1: Ma io penso di sì. Al di là della negatività di quest'anno, lui con le squadre Juve e Milan, dove c'era una proprietà e dove c'erano dei giocatori che da un punto di vista di gioco e di espressione di gioco non penso avessero bisogno di un allenatore che gli dicesse cosa fare, sapevano già loro che cosa dover fare. Quindi per cui l'anno scorso al Milan non era una squadra di queste caratteristiche, il Napoli lo è, perché i giocatori che ci sono nel Napoli sono tutti giocatori che giocano nelle nazionali e a livello internazionale, quindi credo che potrebbe essere la scelta giusta.
0: E secondo te la piazza di Napoli accoglierà bene Allegri, cioè riuscirà a trovare il consenso generale Allegri?
1: Beh, questa è un'altra bella domanda da 1 milione di euro, cioè secondo me no. Secondo me, dopo l'esperienza milanista l'anno scorso, diciamo che la piazza di Napoli non ambirebbe a un Allegri, avrebbe forse preferito un italiano, un De Rossi, un allenatore che potesse essere diverso da quelle caratteristiche che ha Allegri. Però devo dire, anch'io preferisco, se mi dite Allegri o Fabregas, tutta la vita Fabregas, o Allegri De Rossi o Grosso, questa, perché a mio modo di vedere, secondo me, il calcio sta cambiando e il cambiamento del calcio è dettato anche da un discorso di avvento di quella new generation dei nuovi allenatori che così bene hanno fatto l'anno scorso. Mi riferisco ai Fabregas, ai Chivu, ai Grosso e ai De Rossi.
0: Restando sugli allenatori, per la nazionale, Conte o Mancini, chi vedi?
1: Io dico Conte. Però non mi dispiacerebbe nemmeno Baldini, guarda cosa ti dico. Perché anche qui, per quanto mi riguarda, io conosco Baldini, io l'ho visto allenare quando c'era un mio vecchio amico e compagno di squadra, Gianluca Azzori, col quale giocavo a Perugia, che era andato a Empoli. E a me Baldini piace. A me Baldini piace perché è un allenatore sanguigno, è un allenatore che praticamente dà un'identità e valorizza quello che deve valorizzare. Noi in questo momento a livello di nazionale abbiamo bisogno di coraggio, perché non abbiamo coraggio, lo vediamo anche nei nostri allenatori più affermati, che non c'è il coraggio di lanciare giovani. Per la nostra nazionale abbiamo bisogno di un allenatore che i giovani li valorizzi, e Conte è sicuramente la miglior per esperienza, per per quanto riguarda il suo curriculum, un allenatore, però a me non mi dispiacerebbe la conferma di Baldini.
0: Senti, invece tornando al Bologna, ha detto che Italiano ha salutato il club emiliano, potrebbe esserci Tedesco a prendere il suo testimone, è un'ipotesi forte, però ecco, Italiano a tuo parere aveva davvero terminato il suo lavoro al Bologna?
1: Ma io credo che le sorti di un allenatore dipendano anche da quello che direttore sportivo e direttore generale in quel di Bologna hanno come motivazioni, perché l'allenatore ha sempre bisogno comunque di essere sostenuto da chi è nello staff dirigenziale di una società. Credo che coloro che sono a Bologna e il tempo che lui milita nel quale lui ha militato nel Bologna sia arrivato a un discorso di fine mandato, e quindi credo che forse le motivazioni per un allenatore e per Italiano, che ritengo comunque un allenatore valido, siano da ritrovare altrove.
0: Il Como, come te lo immagini in Champions?
1: Il Como avrà un futuro roseo, a mio modo di vedere, perché ha una società che ha il rispetto, diversamente da tutte le altre società, fa invidia alle big. E secondo me il Como è da considerarsi una big. Primo perché come società ha delle potenzialità enormi. Secondo perché c'è una rosa che da un punto di vista di valorizzazione è una rosa che è stata valorizzata con questo percorso nel tempo da parte di un allenatore che ha anche lui la brama di dover arrivare a determinati vertici. E in terzo luogo perché nelle potenzialità il calcio per gli imprenditori che sono a capo delle proprietà calcistiche è sempre stato un lancio di marketing per le proprietà, e qui in Como, io abito a Como, la proprietà sta investendo tantissimo sulla città in merito al comparto turistico alberghiero. Per cui, a mio modo di vedere, il calcio avrà lunga vita in quel di Como con questa proprietà, non da meno stanno rifacendo lo stadio, e secondo me il Como entrerà a far parte delle big italiane, innanzitutto, e anche, secondo me, nel percorso di Champions League avrà lunga vita.
0: Ecco, un Como che cerca naturalmente di rinforzarsi anche in vista della Champions. In attacco si parla di Leppol del Rennes, capocannoniere in Ligue 1.
1: Ma sul Como c'è un allenatore che, oltre ad essere bravo a valorizzare la rosa, c'è uno staff che lo coadiuva, e c'è un discorso di conoscenza di quel mercato che serve per arrivare a quei livelli in cui è arrivato il Como. E io, per mio modo di vedere, del Como, del progetto del Como, siamo all'inizio di un percorso. Perché è il primo anno, 3 anni fa non si pensava neanche, all'inizio del campionato nessuno avrebbe ipotizzato che il Como arrivasse in Champions, ci è arrivato per meriti, e io credo che è solo un inizio di un ciclo che va ad aprirsi e sarà un ciclo prestigioso per quanto riguarda l'aspetto calcistico.
0: Senti, parlando di un'altra tua ex squadra, il Genoa si va avanti con De Rossi, non dovrebbero esserci novità clamorose, anche se De Rossi resta un tecnico apprezzato da tanti club, è la soluzione più giusta, è l'ideale, insomma, continuare con De Rossi dopo il buon lavoro che ha fatto in questa stagione che si è da poco conclusa.
1: Sì, io credo che De Rossi incarni quello che è l'aspetto di ambiente, l'aspetto ambientale del tifoso genoano. Cioè, è un personaggio, è un allenatore sanguigno, è un allenatore che rispecchia in quello che è l'ambiente, le caratteristiche dell'ambiente stesso, e a mio modo di vedere, salvo casi eclatanti che dovesse essere per mancanza di quegli acquisti che magari lui richiede, ma credo che sia l'allenatore anche lì per una piazza importante. Io mi auguro che il Genoa possa arrivare in un contesto dove io sono stato con quella squadra, perché il tifoso, dopo lungo tempo, dovrebbe e potrebbe meritare qualcosina in più rispetto agli anni passati.
0: E allora Simone, grazie per il tuo intervento, buona giornata, a presto.
1: Grazie mille a te e a tutti gli ascoltatori, arrivederci alla prossima volta.
0: Adesso, dopo questa chiacchierata con Simone Braglia, vi proponiamo una serie di interviste. Iniziamo con quella a Valentino Lazzaro, che praticamente dà l'addio al Torino dopo questa stagione in Granata. Il suo contratto scade il 30 di giugno, dopodiché appunto sarà libero di trovarsi un'altra sistemazione. È stato intervistato a Monte Carlo, a margine della festa per i 30 anni dell'agenzia PMP Sport Management, l'agenzia di Federico Pastorello. A Monte Carlo, come detto, c'era per noi il nostro inviato, inviato di tuttomercatoweb.com, Lorenzo Di Benedetto.
2: Compagnia di Valentino Lazzaro, per prima cosa ti chiedo com'è stata quest'ultima stagione per te al Torino?
3: Non è stato facile, è stata una stagione difficile per tanti motivi, no? Abbiamo iniziato con un nuovo allenatore, con il mister Baroni. Dopo 2 o 3 partite abbiamo subito cambiato la formazione, non sono arrivati i risultati, l'atmosfera è diventata un po' negativa, no? Poi durante la stagione abbiamo cambiato di nuovo l'allenatore, direttore, e non è stato, anche la squadra abbiamo cambiato tanto. Allora non è stato facile, per tutti noi, anche per i tifosi che si meritano molto di più. Allora, alla fine, da quando è arrivato D'Aversa, abbiamo veramente cercato di spingere di più sui risultati. E fortunatamente i risultati sono arrivati, abbiamo fatto meglio, ma secondo me c'è tanto potenziale per questo club, per i tifosi, come la storia, no? Di fare meglio, e si deve fare meglio quando giochi al Torino. Allora, io spero solo tutto il meglio per questo club.
2: Il tuo contratto scadrà il 30 giugno, vorresti restare al Torino?
3: Io non posso parlare di cose che sono successe nel mio contratto, no? Ma è un fatto che adesso è in scadenza. E, come ho detto, io spero solo io auguro tutto il meglio per il club. E io penso che seguo il club a Torino da adesso come tifoso per sempre.
2: E ti faccio una domanda anche sul club che ti ha portato in Italia, ovvero l'Inter, no? È un Inter che continua a vincere, un Inter che quest'anno ha fatto il double, ha vinto sia lo scudetto che la Coppa Italia. C'è qualche rimpianto per te, per la tua parentesi all'Inter?
3: Sì e no, ovvio che quando sono arrivato all'Inter, no? Volevo vincere il scudetto, la coppa e tutte le cose, ma è successo così, no? Ho avuto un infortunio dall'inizio e non ho giocato, poi la squadra ha fatto bene, ho parlato tanto con Conto, è arrivata la Coppa d'Europa con la nazionale, ho detto devo cercare di giocare di più, sono andato al Newcastle, ho fatto bene lì all'inizio, ho fatto il mio primo gol nella Premier League, nell'FA Cup, e poi è arrivato Covid, non ho giocato di più dopo Covid, tornato anche Coppa d'Europa, si è spostato un anno e veramente non si è mai trovato un d'accordo da restare in una squadra, no? E con Torino finalmente ho trovato continuità. Con Juric che mi ha dato fiducia, anche Vanoli, ho giocato tanto e mi sono trovato benissimo. E Torino è stato e resterà sempre la mia seconda casa.
2: Qual è il tuo obiettivo per il futuro, per la prossima stagione? Che cosa cercherai nel club che andrai a trovare?
3: Sono un giocatore, allora è sempre voglio trovare una bella squadra dove gioco, dove sento la fiducia e dove c'è uno spirito da vincere, no? Questo è l'obiettivo, vediamo cosa succederà, ma lo parlo quando tutto è confermato.
0: Anche Tamezze lascerà il Torino e dunque sentiamo le sue parole a commento di questa annata dei Granata e anche a commento della sua situazione per l'immediato futuro. Le sue parole.
2: Parto da questa stagione col Torino che è finita con il pareggio per 2-2 contro la Juventus nel derby. Insomma, che stagione è stata per te e per il Toro?
4: No, prima di tutto è sempre importante di non perdere un derby che per noi. Per me personalmente, quando sono arrivato al Torino, il mio obiettivo era, uno degli obiettivi era di vincere contro la Juve, no? Quindi non perderlo era una cosa importante per me, soprattutto a casa. Poi è stata una stagione difficile con tutto quello che è stato, con il cambiamento di direttore, di allenatore, l'ambiente anche con i tifosi, che non è stata una cosa piacevole per me, anche per loro secondo me, però sì, diciamo che è stata una stagione complicata.
2: E adesso il contratto scadrà il prossimo 30 giugno, cosa ne sarà di Tamez nella prossima stagione?
4: Una bellissima domanda, poi oggi stasera siamo in questa serata fatta dal mio procuratore, dove ci sono tanti gente importante dal calcio, sia italiano che anche internazionale, quindi valuterò le opzioni, anche se sì, ho passato dei momenti difficili, però sono comunque, e secondo me rimanerò legato con il Torino per tutto quello che è successo, perché anche nelle cose male, quando sono delle cose così, rimane, no? Quindi no, valuterò tutte le opzioni e poi sceglierò.
2: Ma l'obiettivo è quello di rimanere in Italia, o magari dopo tanti anni comunque che sei in Italia, prima a Bergamo poi a Torino, vorresti andare a giocare in un altro campionato?
4: Veramente non lo so, perché adesso mi arrivano comunque, non lo so se sono delle cose concrete o no, però delle opzioni o chiacchiere importanti con diverse squadre, sia in Francia sia in Italia, anche fuori da... fuori dall'Italia, quindi voglio veramente prendere il tempo di pensare e di valutare tutte le opzioni per prendere una decisione.
2: Ma la voglia di Tamez sarebbe quella di restare in Italia o magari di tornare a casa?
4: La mia voglia personalmente è di andare alla fine di un percorso che ho avuto, dove io personalmente non mi sento di aver fatto il massimo a livello del mio potenziale, no? Penso che ho ancora tante cose da dare, e quindi al mio livello personale è di trovare un progetto dove posso raggiungere questo obiettivo.
0: Nella nuova Serie A ci sarà il Frosinone, che con Alvini alla guida è riuscito a guadagnarsi la promozione, e dunque sentiamo tutta la soddisfazione del direttore sportivo del Frosinone, Renzo Castagnini.
5: Allora, non facciamo falsa modestia, perché sarebbe assurdo e stupido. Abbiamo fatto una stagione bella, diciamo inaspettata, e ci ha dato soddisfazione perché abbiamo preso un allenatore che aveva avuto gli ultimi anni, non aveva fatto bene, siamo stati coraggiosi, però sapevamo che Alvini ha del talento. Poi abbiamo lavorato con i giovani, ho trovato, devo essere sincero, a Frosinone un buon materiale, abbiamo completato la squadra e poi abbiamo fatto una stagione bella, perché abbiamo vinto col gioco, e questa è stata la soddisfazione più bella.
2: Adesso viene ancora la cosa ancora più difficile, ovvero mantenerla la categoria. Che estate sarà quella del Frosinone dal punto di vista del mercato?
5: Allora, noi dobbiamo continuare a lavorare su quello che abbiamo fatto precedentemente, perché il gap tecnico sicuramente non lo possiamo mettere a posto col mercato. Quindi noi dobbiamo lavorare come abbiamo lavorato, con l'entusiasmo, con i giovani, sapendo di avere una buona struttura, e ce la giochiamo in questa maniera. Non abbiamo altre armi per poter fare altro. Quindi siamo sereni, siamo tranquilli, vogliamo far bene, perché voglio dire, dobbiamo avere fiducia, essere coraggiosi, e all'allenatore e ai giocatori dirò di essere coraggiosi. Dobbiamo giocarsela contro tutto e contro tutti.
6: Quando si fa bene si vince giocando con qualità, con i talenti, poi inevitabilmente il telefono comincia a squillare con più insistenza. Quanto è difficile resistere alle sirene che arriveranno, sono già arrivate per i vostri gioielli?
5: Ma guarda, noi siamo un club che, se ci chiedono i giocatori e ci soddisfano, noi i giocatori siamo costretti a farli andare via. L'importante è rimpiazzarli in un certo modo, prendere ancora giovani che abbiano delle qualità, e questo è il lavoro che dobbiamo fare.
2: Ha parlato del talento di Alvini, la conferma è già arrivata. Quanto puntate anche per il futuro su questo allenatore? L'ha detto lei prima, l'avete preso e veniva da un momento difficile, adesso vi ha portato in Serie A, puntate e continuerete a puntare su di lui?
5: Guarda, parlavo col presidente l'altro giorno e mi diceva che lui dice guarda, io posso andare avanti con Alvini sempre, al di là dei risultati, quindi non è, Alvini non è un discorso di risultati. Finché vuol stare a Frosinone e finché starà bene a Frosinone, Alvini starà con noi.
0: E siamo così arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Grazie a tutti per averci seguito, buon proseguimento di serata.

0: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
1: Buongiorno e benvenuti ad un nuovo appuntamento con A tutta C, il format di TMV Radio interamente dedicato al mondo della Serie C. Un venerdì 29 maggio che ci avvicina sempre di più alla prossima settimana, quella che sarà decisiva per i playoff, ma sono stati tanti i temi e anche extra spareggi che queste giornate ci stanno portando. Di ieri la notizia delle penalità che sono arrivate a Juve Stabia, Crotone, Siracusa e Trapani da scontare nella prossima stagione. Un Crotone che sarà ai nastri di partenza del girone C dell'anno prossimo, ma una Juve Stabia che invece potrebbe cambiare non solo il corso della Serie B, ma anche appunto quello della terza serie. La formazione campana, come ormai è noto, è a rischio iscrizione, potrebbe beneficiarne il Bari. E di tutto questo, di tutti questi temi, andremo a parlare nel corso della nostra puntata. Chiaramente chi vi sta parlando è la voce femminile del programma, che ormai avete imparato a conoscere, quella che non sa neppure stare seduta ferma e buona sulla sedia, Claudia Marrone. Ringrazio Giorgio Sorani in regia ed entro subito nel vivo del tutto con il nostro primo ospite, il redattore di tuttoc.com e direttore di tuttosalernitana.com, Luca Esposito. Luca, buongiorno.
2: Buongiorno a te, buongiorno a tutti i telespettatori e radioascoltatori. Dobbiamo essere precisi,
1: giusto. Però oggi niente saluto francese, Luca. In questa giornata di pioggia ci sarebbe stato bene.
2: Ah no, qua c'è il sole, sinceramente a Salerno c'è il sole oggi, quindi fa anche molto caldo, vedi, ho le maniche corte, per cui sta abbastanza caldo.
1: Sì, estiva.
2: Sicuramente è molto estiva e quindi diciamo è una bella giornata, anche se le notizie che arrivano sul fronte penalizzazione, purtroppo siamo abituati, noi diciamo ogni anno non vogliamo vedere gli asterischi, ma puntualmente la cosa accade e quindi penalizzata. È vero che il Trapani e Siracusa non sono in Serie C, però sono state penalizzate. Vedremo un asterisco per quanto riguarda una formazione di Serie C, che è il Crotone, che è stato penalizzato di 6 punti, e quindi questa è una situazione davvero, iniziamo già male, la Ternana esclusa dal torneo, la Juve Stabia in Serie B, che si sapeva già di due punti di penalizzazione, perché non, per quanto riguarda i versamenti IRPEF, per cui non riguarda i pagamenti, ma il pagamento per quanto riguarda invece l'INPS, per quanto riguarda i contributi. Per cui diciamo che alla fine non ci facciamo mancare nulla, cara Claudia, perché stavo diciamo sempre le stesse cose, per cui iniziamo male proprio. Siamo appena a fine di dosso di giugno e già le cose, cioè ancora i campionati in corso, come sai bene la Serie B, si gioca, c'è lo spareggio per quanto riguarda la Serie A tra Monza e Catanzaro, in Serie C sta giocando ancora, si deve giocare la doppia finale tra Ascoli e Brescia. Vediamo.
1: Eri stato bravo te, Luca, nel pronosticare questa finale, se non ricordo male.
2: Sì, Ascoli sicuramente, ma anche non speravo nella Salernitana, ti dico la verità, sai, da uno che segue il Granata da vicino, pensavo che potesse davvero, perché la Salernitana ha avuto la possibilità, aveva la possibilità, il Brescia sì, una buona squadra, ma non che proprio una formazione insormontabile, una squadra insormontabile che non ha fatto il suo, ha fatto il gol, quel gol ai titoli di coda alla Rechi, 1-1 firmato da Crespi, e poi all'inizio dopo 50 secondi diciamo che hanno un po' messo in ginocchio la squadra che non ha saputo reagire, perché secondo me sicuramente sarebbe stato un bel vedere Ascoli Salernitana, però ecco, ripeto, quando si programma, le Brescia è stato più bravo a programmare nonostante la retrocessione. Pasini, il nuovo presidente, ha assemblato quello che è rimasto della Feral Pisalò, molti calciatori già si conoscevano, questo bisogna dirlo, stesso Crespi che era poi andato ad Avellino e poi è stato, lo scorso anno era la Feral Pisalò se ben ricordi, e quindi è tornato a Brescia, sicuramente ha dato un contributo notevole alle rondinelle. Vediamo che cosa succederà adesso in questa finale, dove l'Ascoli sicuramente secondo me è favorita, guardando un po', non tanti i roster delle squadre, perché non ci sono nomi altisonanti, però come gioco non me ne voglio la squadra di Corini, ma l'Ascoli ha qualcosa in più secondo me.
1: Sì, assolutamente concordo. È vero che forse a Catania non ha disputato la sua miglior partita, però credo anch'io che l'Ascoli abbia qualcosa in più. Vedremo un po' se effettivamente sarà così. Ma a proposito di Serie B, accennavi prima alla Juve Stabia. Io, Luca, non so se a volte magari penso poi sempre male e oddio, spesso ci indovino, quindi non so se magari ci indovino anche questa volta o se è veramente un pensar male, però. Quella situazione di stallo che si sta vivendo in casa Bari con la società che addirittura è stata costretta a iniziare a sondare il terreno con l'amministrazione comunale di Altamura per la questione stadio, il sindaco di Bari Leccese non vuole concedere l'utilizzo del San Nicola alla famiglia De Laurentiis, di fatto, se prima non verranno chiarite cose, ma. Questo temporeggiare dei De Laurentiis proprio circa la cessione della società non può legarsi in qualche modo al discorso legato alla Juve Stabia, perché magari in casa biancorossa davvero si spera in un ripescaggio in Serie B, perché sì, la Juve Stabia ha 2 punti di penalità, ma anche grosse problematiche societarie che potrebbero portare alla non iscrizione delle Vespe.
2: Sì, questa può essere una cosa possibile. Stabia vive un momento difficile, non c'è un proprietario, stanno cercando una lotta contro può essere una cosa possibile. Stabia vive un momento difficile, non c'è un proprietario, stanno cercando una lotta contro.

0: facendo il possibile per assemblare degli imprenditori, più di un imprenditore, e quindi salvare questa stagione, almeno questa stagione. Quindi a Bari giustamente sperano in un ripescaggio. La famiglia De Laurentiis, tra l'altro, è stata contestata, forse il caso di Bista, diciamo, sta pregustando la possibilità che la squadra possa essere, il Bari possa essere ripescato. Quindi è chiaro, venderlo in B è una cosa, venderlo in C è un'altra cosa. Ormai hanno capito che la loro missione a Bari è terminata, c'è contestazione continua. Però ecco, mi chiedo. Io mi auguro che ci sia un imprenditore serio a Bari, no? Perché noi siamo bravi a contestare, dire ok, ma questo presidente non va bene, la multinazionale non va bene, ci siamo. Però l'importante è che ci sia un imprenditore serio che poi voglia investire su Bari, no? Che viene nell'ultimo degli arrivati, ormai sono tutti fondi, sono interessati, anche se il fondo in Serie C difficilmente investe in C. Però ecco, per dire, ci può essere la possibilità però bisogna avere le spalle coperte, no? Che uno manda via un presidente, ok, vai via, non ti vogliamo, la categoria non ci interessa, possiamo partire dalla Serie D. Ma non è così, non funziona così. Quindi io credo che lo stesso De Laurentiis ha i suoi interessi, ha i propri interessi sul Bari. È chiaro che venderà solo se gli converrà vendere, perché uno non è che deve, io la società è mia di prima proprietà, no? Che un tifoso, un secondo tifoso, oppure la politica entra in casa mia e dice cosa devo fare. Ecco, questa è una cosa che bisogna chiarire. Però, ripeto, Bari ha questa piccola speranza, fiammella, perché da Castellammare mi dicono che comunque stanno cercando di trovare il modo per, ci sono tanti imprenditori campani anche di Castellammare che potrebbero rilevare il club, e quindi questo è l'obiettivo, e vediamo se riusciranno a salvare, perché davvero sarebbe un peccato dopo 2 anni importanti, dopo 2 anni da protagonista. Ricordiamo che quest'anno, lo scorso anno, in semifinale, la semifinale contro la Cremonese, che poi andò in Serie A, e quest'anno ha ben figurato anche contro il Monza che tra l'altro oggi, venerdì, anzi stasera, si giocherà proprio la Serie A contro il Catanzaro.
1: Sì, e a proposito di avventure che possono finire, perché poi De Laurentiis comunque dovranno entro il 2028 risolvere la questione multiproprietà. A Catania è finita l'avventura di Toscano, sono state piuttosto dure le parole del tecnico dei rossazzurri nel post-gara, proprio dei play-off. Natino varrà possibile DS, si parla di Marco Turati per la panchina. Possono essere i profili giusti per una ripartenza in casa siciliana, insomma una piazza che da anni investe e spende tanto, ma non c'entra l'obiettivo.
0: Sì, sicuramente anche qui la situazione non è semplice. Toscana a me si sentiva delegittimato, perché quando tu cambi tecnico è chiaro che
1: Sì.
0: lui è tornato perché aveva un contratto. Ecco, questo è il motivo per il quale ha fatto capire che non sentiva più, diciamo, incoraggiato, perché bisogna avere anche la fiducia da parte della società. Quando la fiducia non la sente, è chiaro che si è perso qualcosa. Sì, si fa il nome di Natino Varrà, che tra l'altro è ex Potenza, quest'anno in esperienza con Napoli, insieme come collaboratore stretto di Manna. Vedremo, vedremo. È un nome vicino. Io ho parlato anche con il direttore, con cui leggo una grande amicizia, che mi ha confermato che c'è qualcosa. Turati è un nome, è un giovane che ha fatto bene a Siracusa. Chiaramente oggi i nomi in Serie C, mi insegni, i grandi nomi possono anche sbagliare. Ecco, Toscana quest'anno, tra virgolette, non ha centrato l'obiettivo. E quindi, mentre Flo Flores a Benevento, che era un neofita, ha vinto il campionato. Quindi Turati, secondo me, è un giovane di prospettiva, è un giovane che può, perché no? Tra l'altro già conosce quella zona, essendo stato poi vicino a Siracusa, credo che può, perché no, fare bene, il bene del anche perché Natino è un buon direttore sportivo, è uno che comunque porta la sua esperienza, e quindi secondo me è un duetto, secondo me, che potrebbe fare bene del Catania, anche perché come società, solvibilità, il Catania è comunque una società forte, e quindi credo che un po' tutti poi hanno già un organico abbastanza competitivo, quindi bisogna solo ritoccare qualcosa.
1: Sì, indubbiamente ci sarà anche, infatti, da riaggiustare qualcosina. È anche vero.

0: poi, Luca, che Vicenza e Padova, ad esempio, proprio negli anni in cui si era parlato di una sorta di ridimensionamento, hanno centrato la promozione in Serie B. Quindi chissà magari che anche il Catania l'anno prossimo non arrivi a questo traguardo. Certo è che in un girone in cui ci saranno, a oggi, chiaramente, poi vedremo quello che sarà, però Bari, Salernitana, Catania, lo stesso Crotone. Una grossa scontenta, anzi più di una grossa scontenta, ci sarà anche nella prossima stagione.
1: Anche se il Crotone, secondo me, ha problemi, bisogna aggiustare, cioè 6 punti di meditazione dicono che già la squadra è parte non proprio vincente, quindi qualche campanello d'allarme c'è, ragazzi, per cui non è proprio una rosa, non è, sicuramente non faranno grandi investimenti e quindi potrebbe essere già un sollievo per i tifosi del Catania e i tifosi del, però c'è il Cosenza, bisogna capire il Cosenza, Guarasco, tante situazioni. È chiaro che la Salernitana spera che il Bari venga ripescato in Serie B, perché è chiaro che avere un competitor come il Bari è sicuramente non facile. Comunque una cosa è certa, che come diceva, non so, leggevo l'editoriale uno di, mi sembra, non so di chi, di quale collega, che uno tra Catania e Salernitana e Bari, se il Bari dovesse rimanere in C, tra 2 anni queste, una delle tre squadre resteranno ancora in Serie C. Io mi auguro davvero, cioè fra 2 anni, perché chiaramente tu puoi vincere il campionato, puoi vincere i playoff, però una delle tre resterà in Serie C. Speriamo che non sia la Salernitana, perché quest'anno avevo puntato, anzi avevo scommesso, se ti ricordi, sul girone C, che poteva, ieri ho avuto anche Cutolo nella mia trasmissione, direttore sportivo dell'Arezzo, il quale ha detto che è una leggenda metropolitana, dire che il girone B è più scarso, diciamo, rispetto a quello C. A C si fanno più investimenti, è vero, però negli ultimi anni, lo scorso anno, il Rimini ha vinto la Coppa Italia ed era in Regione B, lo scorso anno ha vinto il Pescara, che è in Regione B, e quest'anno l'Ascoli del Girone B sfiderà il Lyon Brescia e quindi l'Arezzo ha vinto. Quindi chiaramente il Girone B non è proprio un girone secondario rispetto a quello C. C si investe di più perché ci sono più esigenze di città, di piazze, che vogliono di più, vogliono sempre di più, vogliono competere con altre al limite, tipo la Salernitana, ce ne sono tantissime. Tra l'altro, non solo il problema della Salernitana, quest'anno non è soltanto il Bari, ma ci sono tantissimi derby, ritorna il Savoia, la Scafatese, quindi diciamo dei ricordi non piacevoli con delle tifoserie con le quali la Salernitana non è proprio, diciamo, ci va amore d'accordo, nel senso che non è proprio idilliaco come diciamo scenario. Però ripeto, vediamo che cosa succederà, perché sicuramente ci sono molte porte chiuse, derby come giustamente quando non c'è qualche c'è il rischio bisogna sempre comunque prevedere. Quindi vediamo cosa succederà. Peccato che la Salernitana arriva la possibilità di quest'anno di centrare l'obiettivo. Adesso bisognerà riordinare, riannodare tutto e pensare al prossimo campionato con chi, direttore sportivo, si fa nome di Pasquale Foggia, l'altro a Salerno come sostituto di Fagiano, che ripeto, ha fallito la mission, e poi bisognerà capire se Cosme resterà o meno. Vedremo, deciderà Iervolino.
0: E sicuramente di questo ne parleremo poi anche la prossima settimana, perché comunque anche la Salernitana dovrà sciogliere i nodi a breve. Però Luca, nel salutarti io ti dico che sottoscrivo pienamente quello che ha detto il direttore dell'Arezzo Cutolo nella tua trasmissione, proprio pienamente, super d'accordo con Cutolo. Luca, grazie mille per essere stato con noi.
1: Un abbraccio a te e buon lavoro.
0: Grazie altrettanto a te, ringraziamo di nuovo Luca Esposito e la redazione di TuttoC.com. Intanto noi ci prendiamo una piccolissima pausa pubblicitaria, ma a breve torneremo con la seconda parte di A Tutta C. A tra poco!

0: Nuovamente in studio per la seconda parte di A Tutta C, il format di TMV Radio interamente dedicato al mondo della Serie C. Abbiamo parlato delle grandi deluse di questi playoff, delle semifinali playoff che si sono archiviate mercoledì sera. Le grandi deluse sono ovviamente Salernitana e Catania, con Domenico Toscano che sulla panchina rossa-azzurra ha di fatto concluso un ciclo. Parole, come abbiamo detto anche col nostro primo ospite di giornata, Luca Esposito, piuttosto dure, quelle del trainer nel post-gara contro l'Ascoli, un 2-1 che per i marchigiani non è servito a ribaltare il 4-0 subito all'andata. In finale è approdato appunto l'Ascoli, che affronterà poi nel doppio confronto del 2 e 7 giugno l'Union Brescia, ma intanto spazio a quelle che sono state le parole di Domenico Toscano.
1: Buonasera Andrea Cataldo, la Sicilia. Le chiedo se con questa eliminazione dai playoff è terminato un ciclo, è terminato l'era di Mimmo Toscano al Catania. E poi le chiedo anche, così poi dopo non la disturbo più, cos'è che è successo durante l'anno? Perché chiaramente non è una questione di playoff o di Ascoli. Cos'è che non è andata nella stagione? Grazie.
2: Tanto c'è tanta amarezza, tanta delusione, tanta frustrazione, soprattutto per la partita di oggi, che magari al 50esimo l'azione di D'Ausilio e quella di Casasola potevano cambiare il risultato finale, questo semifinale, e regalarci l'impresa che ci avevamo detto prima della partita, che di crederci, perché succedono, sono sempre successe le imprese nel calcio, ma solo se la capisci che la puoi fare prima di entrare in campo ci riesci. Avevo chiesto una gara di orgoglio, perché se dovevamo uscire, se non facevamo l'impresa, dovevamo uscire a testa alta, e oggi i ragazzi l'hanno fatto. Il rammarico è la partita di andata, dove secondo me c'è stata paura di vincere, e oggi c'è stata la voglia di vincere. Una cosa inspiegabile, magari, che oggi, e anche io dico, quella partita, il perché è successo, però adesso è dura parlare, c'è tanta amarezza, perché so quello che io e il mio staff, i ragazzi, in 2 anni abbiamo dato a Catania. 2 anni di lavoro che secondo me serviranno al Catania per costruire un Catania più forte. Ho conosciuto una squadra gloriosa, un club glorioso, una città bellissima, dove ho conosciuto delle persone straordinarie, degli amici veri, è quello che oggi mi porto dietro. Poi sicuramente in questi giorni passerà il film dell'andata, di oggi, di tutto il campionato. Oggi è dura parlarne.
3: Buonasera mister,
2: Buonasera.
3: Ettore San Giorgi per Tutto Sport, il quotidiano di Sicilia. Mi riallaccio un po' alle considerazioni fatte fin qui. Se c'è la sensazione di averla un po' buttata la promozione sia nella stagione regolare con i tanti punti persi, penso in particolare dalla gara di Sorrento in poi, e poi ai playoff, come diceva lei, con la gara totalmente steccata all'andata, anche forse per delle scelte sbagliate nella
2: Quale scelta?
3: preparazione. Come atteggiamento, come rispetto alla
2: Io dico che nel calcio prendi quello che ti meriti. Probabilmente oggi meritiamo questo, di uscire a testa alta, di aver fatto una. Perché poi quando nell'arco di una stagione, mille difficoltà, mille situazioni, cerchi di andare, di migliorare, poi ti fermi perché ti mancano 5-6 giocatori, ritorni, trovi una situazione. Oggi lo posso dire, un ambiente depresso, una squadra svuotata. Giocatori da rimettere in piedi, da Cicirelli, da Casasola, da Donnarumma, da Di Tacchio, che ogni 15 giorni con l'inflazione all'agosto si doveva fermare e stava sempre in campo. Ho cercato insieme allo staff, insieme alla società, di ricompattare l'ambiente, di ricompattare di nuovo lo spogliatoio, e ci siamo riusciti, però quando ci metti troppe toppe e tiri, la toppa si stacca.
4: Mister, buonasera Federico Lo Giudice, Unica Sport. Io sento le sue parole, sembrano parole di addio da quello che dice, però io le devo chiedere a questo punto e le prego di rispondere. una squadra ottiene dei risultati anche quando ha alle spalle una grande società. Le chiedo se lei ha avuto nei momenti di difficoltà della stagione il supporto totale del club, perché stasera per esempio quello che è emerso è che il mercato di gennaio non è ha utilizzato solo Bruzzaniti. Poi ripeto, delle risposte la gente, perché non può essere solamente il mister ogni anno il problema o un giocatore che non rende. Parlava anche di toppe.
2: Se mi devo prendere ancora responsabilità di quelle che mi sono preso in 2 anni o mettermi davanti a fare scudo a tutte le cose, lo faccio anche stasera. Il mio percorso è finito già a gennaio, era finito. Quando le prime difficoltà, ognuno ha preso la propria strada, dubitato di tutto, si è dubitato delle scelte, si è dubitato di quello che si faceva, del lavoro che si faceva, e nonostante ciò, siccome abbiamo un amore viscerale per il nostro lavoro, è una passione viscerale, e quando prendo un impegno, e ci tenevo tanto a vincere qui, lo porto avanti in silenzio, mettendo la faccia ogni giorno, mettendomi davanti a tutti. Perché solo così si possono ottenere dei risultati. Siamo ritornati, e lo ripeto, in una situazione che veramente c'era da... Non è il mercato di gennaio, sono tante cose una dietro l'altra, nelle difficoltà, non mi fate parlare voi, perché oggi c'è tanta delusione, è figlia di tante cose. Io so solo che ci abbiamo messo l'anima e corpo ogni giorno affinché si potesse raggiungere questo obiettivo, questo sicuramente.
4: Allora faccio la chiusa io, anche se non sono il mister del Catania. Allora a questo punto, da quello che dice, significa che quelle modifiche di cui parlava nella scorsa stagione, che erano necessarie per crescere, non sono state effettuate?
2: Non è quello la scelta degli uomini, è l'essere uniti e condividere tutti insieme le cose, giuste o sbagliate che siano. A gennaio non sono state più condivise, nei momenti di difficoltà ognuno non vede più nessuno. Chiudo qua.
0: Molto dure le parole del trainer, però come spesso diciamo sono poi sempre gli allenatori capri espiatori delle situazioni che non vanno, ma il fallimento, perché di fatto il Catania ha fallito quella che era la propria mission, non si lega sempre e solo all'allenatore. Ci sono tante componenti, ma ovviamente puntare il dito solo su una è molto più facile che magari fare un'analisi profonda. Poi, a mio avviso, un'analisi profonda è quello che serve per la svolta, per andare oltre e per capire davvero cosa non è andato. Ma lo ripeto, nel costume italiano gli allenatori sono troppo spesso quelli che poi vengono bersagliati, e credo che su questo possa essere d'accordo chi questo mestiere lo fa, e lo fa da tanti anni, il nostro prossimo ospite. Do il buongiorno a mister Lamberto Zauli. Mister, buongiorno.
5: Grazie dell'invito, ciao, buongiorno a tutti.
0: Grazie mille a lei per essere con noi, e pagano sempre gli allenatori alla fine.
5: Ma sì, perché comunque è anche a volte la piazza che vuole vedere, dopo un non successo, dei volti nuovi, si riaprono le entusiasmi con le persone nuove, con giocatori nuovi, con l'allenatore nuovo, e quindi è più facile alle società non dare continuità anche dopo un'eventuale sconfitta, che a volte secondo me invece potrebbe portare quella continuità, quella conoscenza dei difetti che ci sono stati nell'annata, e quindi però è chiaro che non si può generalizzare, ogni ambiente ha il suo percorso, è chiaro. La Serie C la faccio da tanti anni, c'è una vincitrice e tutti gli altri, come ci piace dire, è un fallimento sportivo, però a volte bisogna anche riconoscere che qualcuno è anche più bravo.
0: Sì, o comunque magari alle volte anche un pochino più fortunato, perché mister, anche la componente della fortuna poi nel corso di una stagione credo che un minimo incida.
5: No, sicuramente quando si parla di due squadre che arrivano a 1 o 2 punti di differenza durante la stagione, è chiaro che stiamo parlando di una partita che è andata bene, è andata male, quindi tutto questo si racchiude poi il giudizio su un'annata completa. completa, ci sono tante squadre che hanno fatto un campionato eccellente, hanno trovato continuità, hanno giocato bene, eppure non hanno ottenuto la promozione. Quindi parlare di fallimento per me è una parola molto pesante, nel senso che è chiaro che l'obiettivo non è stato raggiunto, però dentro questo ci sono spesso tante cose fatte bene.
0: Sicuramente ce ne sono state a Catania, forse ce ne sono state però di più a Brescia ed Ascoli. È la giusta finale playoff secondo lei quella tra le rondinelle e la formazione marchigiana?
5: Beh, intanto dopo un po' di anni sono arrivate due seconde, se non sbaglio, sì, che si giocheranno la promozione, quindi due squadre che anche durante l'annata hanno dimostrato grande continuità, grande qualità, e dietro abbiamo due piazze importantissime, basti vedere insomma i stadi quando queste partite vengono disputate, insomma di categoria superiore. È chiaro che adesso ne vincerà una sola, quindi dopo non è che potremmo parlare della sconfitta come fallimento, quindi è bellissimo per noi che siamo fuori, è molto complicato per chi poi non ce la farà, però oggi secondo me arrivano le squadre che hanno giocato bene, che si sono giocati un grande campionato e quindi giustamente si giocano questa finale.
0: Chi vede favorita tra le due formazioni che hanno avuto poi anche un percorso sicuramente diverso tra loro in gironi con criticità differenti?
5: Sì, l'Ascoli è partito fortissimo, poi ha avuto un blackout, società, squadra, allenatore sono stati bravi a ricredere in quello che stavano facendo nonostante il periodo buio che capita a tutte le squadre, quindi apparentemente sarà un po' staccato dal primo posto, ma dopo è riuscito a ridare veramente tanto fastidio all'Arezzo giocandosela fino all'ultima partita, quindi arriva con grande entusiasmo, con grandi risultati alle spalle. Il Brescia c'è stato anche il cambio, è arrivato Eugenio Corini che oltre ad essere un amico è un allenatore esperto che sa, ha dato alla squadra quella mentalità per poter vincere, non che prima non ci sia, ma comunque la sua esperienza sicuramente un ambiente che conosce ha dato quell'entusiasmo e arrivano due squadre pronte con fiducia, con sicurezza di quello che fanno e quindi proprio per questo difficile veramente questa volta dire chi possa essere favorito.
0: Il fatto di giocare su doppio confronto e non quindi in gara secca, magari in campo neutro, potrebbe forse avvantaggiare chi gioca il ritorno in casa, e in questa precisa situazione, in quest'annata, è l'Ascoli a giocare poi al Del Duca alla finale del 7 giugno?
5: Certo, perché mi è capitato anche a me con dei ragazzi, cioè a volte la partita di ritorno, se dovesse essere in pari, ti fai i supplementari, te li fai in casa e comunque cambia, però queste sono le regole, quindi lo sanno tutte e due le squadre, sicuramente ad Ascoli sarà sold out e a Brescia sarà sold out, quindi due stadi di categoria superiore pieni, e quindi questo è comunque il bello di questi playoff di Serie C, quindi si stanno trovando due piazze veramente importantissime, quindi mi auguro che se la giocheranno sul campo non dovranno arrivare all'ultimo secondo, anche se sarà molto equilibrata, e quindi vedremo, due squadre forti.
0: Esulando un attimo dai playoff, mister, c'è invece un Crotone che negli spareggi ha palesato qualche difficoltà che si era vista anche in campionato, c'è ora un meno 6 da affrontare nella prossima stagione. Dopo le recenti problematiche che gli squali hanno vissuto, quanto rischia di pesare questa penalizzazione arrivata ieri da scontare poi chiaramente nella prossima stagione?
5: Ma lì chiaramente io sono stato un anno e mezzo, quindi conosco bene la famiglia Venna che adora assolutamente la sua città, il territorio, ha fatto cose strepitose in tanti anni, ha fatto tantissimi anni di B, ha toccato la Serie A qualche anno, quindi parliamo veramente di una proprietà che è in grado di fare tutto. sta attraversando, come tutte le cose, un momento un po' più difficile, ma sono sicuro che ne usciranno fuori. Una società così importante e solida, se ci mette l'impegno e vuole ancora continuare a dare soddisfazione ai tifosi cremonesi, non sono sicuramente i 6 punti che tolgono l'entusiasmo a una famiglia, a una piazza del genere. Quindi quest'anno ha fatto un ottimo campionato, chiaramente ha perso qualche partita che non gli ha permesso di stare davanti, ma ha fatto un playoff, se non sbaglio, è uscito senza perdere. Il playoff è difficile, quindi comunque è stata una buona annata, e adesso il futuro dipenderà tutto dall'entusiasmo che possano mettere la famiglia Verso.
0: Anche a Perugia molto probabilmente dipenderà dall'entusiasmo della nuova proprietà. A livello dirigenziale ancora non sono stati chiariti definitivamente gli organigrammi. C'è stato però c'è stata la conferma del tecnico Giovanni Tedesco sulla panchina del Grifo. Giusto ripartire da dove si era lasciato in una stagione che insomma per gli Umbri è stata piuttosto complessa, in un girone che poi il B alla fine si è rivelato forse il più complicato tra i tre.
5: Ma i gironi, chiaramente, a prescindere dal blasone delle squadre, che noi giudichiamo i gironi dal blasone delle squadre, ma ci sono sempre squadre molto competitive. Nel girone B, dopo le tre che hanno fatto un campionato a parte, ci metto anche Ravenna, che per tanti lungo tratto è stato anche primo secondo, dopo c'è stato un po' di stacco e hanno fatto bene Campobasso, Pianese, Pineto, anche realtà, non dico Campobasso, ma Pianese, Pineto piccole, però ben organizzate, sono permesse di fare. Perugia, che l'anno scorso ha allenato, chiaramente è una piazza diversa, sicuramente diversa, con un blasone incredibile. Le aspettative sono tante, c'è questa nuova proprietà che cerca di riportare il Perugia dove merita, ma le difficoltà della Lega Pro sono tante. La riconferma di Tedesco penso che sia una riconferma giusta, perché comunque si parte da un tassello molto importante, cioè un allenatore, una persona stramata dalla piazza, e quindi si parte da un ottimo fondamentale. E poi chiaramente sarà la società a allestire una squadra competitiva per cercare di fare un campionato diverso da quello degli ultimi anni.
0: In un girone però, appunto, come ricordava anche lei, sicuramente ostico e pieno di sorprese. Difatti è stato anche l'unico che ha avuto il play-out, perché quest'anno, mister, si sono viste fondamentalmente tutte le retrocessioni dirette, vado un po' a memoria, era tanto che non accadeva in Serie C. Un solo play-out, quello tra Torres e Bra, vinto poi dai sardi.
5: Sì, che anche lì poi abbiamo visto un play-out solo, quindi dimezzato. Questa è la testimonianza che poi sotto ci sono state delle grandi difficoltà economiche di tante piazze che hanno condizionato la parte bassa dei campionati, perché nel girone A abbiamo visto una squadra con quasi meno 23, e il Trapani ci è andato vicino, il Siracusa cercava sul campo di lottare fino all'ultimo secondo, ma poi gli venivano tolti i punti, quindi è stato sicuramente un Rimini che parte ed esce subito dalla scena. Quindi è chiaro che la parte bassa, diciamo che possiamo dire tranquillamente che la parte bassa dei campionati è stata assolutamente falsata.
0: Sì, quello sì, e la speranza è di non rivedere più certe situazioni, però appunto le penalità che già sono state comminate a diverse squadre non lasciano sperare molto bene per la prossima stagione di Serie C.
5: Beh, tutti gli anni ci diciamo questo, speriamo che non succeda, speriamo che i controlli inizialmente o che le società debbano assicurare al campionato, alla parzialità, alla professionalità di tanti giocatori, allenatori, dirigenti che fanno sacrifici per stare dentro, la regolarità dei campionati. Quindi è chiaro, quando vediamo già squadre che pagheranno un altro anno i problemi che hanno avuto quest'anno, per me già partiamo con qualcosa di sbagliato, e così non la realizzeremo mai la situazione.
0: Sì, mi trova assolutamente d'accordo. Io spero che prima o poi questa tanto decantata riforma venga fatta, venga attuata, anche per dare un maggior valore al campionato di Serie C. Ovviamente di tutto questo poi non se ne potrà parlare prima delle prossime elezioni federali. Mister, siamo in un momento calcistico, ecco, non proprio semplice, e forse la Serie C e anche le categorie dilettantistiche sono poi quelle più colpite.
5: D'altronde, vediamo chiaramente da sopra, dal top del nostro calcio, delle difficoltà, e quindi figuriamoci sotto. Rimane la passione, rimane la grande passione che tanti dirigenti ci mettono, tanti presidenti ci mettono, e quindi tutto questo per me, i grandi, parlavamo adesso che vedremo una finale con due stadi strapieni in Lega Pro, ci sono piazze veramente. A Salerno 25-26 mila spettatori, a Catania 20, insomma, per me tutto questo è assolutamente da tutelare, con squadre competitive, con stadi competitivi, con serietà di un certo livello, e quindi io preferirei, da amante del calcio, vedere anche meno gente che ci lavora dentro, e quindi sarebbe anche un peccato per il sottoscritto, però con molta più qualità all'interno, e quindi questo sarebbe per me il vero passaggio che i veri dirigenti devono fare.
0: Mister, grazie mille per essere stato con noi in questa puntata di A Tutta C, la penultima di questa settimana.
5: Grazie, ciao.
0: Grazie ancora e buon weekend, mister, grazie mille. Vado a ringraziare di nuovo Lamberto Zauli. E stavo controllando se fossero arrivati aggiornamenti, novità dalla Serie C. Non sono arrivate, è una mattinata per ora tranquilla, vedremo se lo sarà poi anche il pomeriggio che ci attende, quello nel quale torneremo con la seconda ora giornaliera di A Tutta C. Stavo però leggendo un pezzo di una pagina Instagram, Ignazio Abate sta diventando uno degli allenatori più interessanti d'Italia. Chissà se la Ternana, non della famiglia Rizzo, ma dei D'Alessandro, si starà mangiando un po' le mani per come lo trattò 2 anni fa, quando, anche se il tutto non è mai stato poi confermato, sembra che il tecnico abbia pagato il non far giocare il figlio dell'allora presidente rossoverde D'Alessandro, Mattia con la Y D'Alessandro è il nome del ragazzo. Abate non centrò la Serie B, è vero, fu appannaggio della Virtus Entella e la Ternana perse poi i playoff contro il Pescara sotto la guida di Fabio Liverani. Beh, però effettivamente, insomma, Abate ora è un nome molto chiacchierato sia in Serie B che in Serie A. Ripeto, chissà se i D'Alessandro magari un pochino si mangiano le mani, o se forse arrivano anche a mangiarsi i gomiti. Di certo è che l'esperienza con la Ternana per Abate è stata molto molto produttiva. La Ternana ora invece dovrà ripartire, lo farà probabilmente dalla Serie D, perché di ieri l'altro la notizia della revoca dell'affiliazione del club umbro alla FIGC, quindi Ternana ufficialmente fallita, ora una nuova ripartenza ancora nel segno di Bandecchi e forse di Lucarelli. Di questo poi ci sarà modo di parlare più avanti, quando ci saranno anche cose certe. Intanto, ultimissimo spazio pubblicitario, poi di nuovo in studio con A Tutta C.

0: Nuovamente in studio con la terza e ultima parte di A Tutta C, intanto che attendo news circa l'ultimo ospite, vedremo se insomma ha risposto o meno. Vi ricordo gli appuntamenti odierni, la nostra trasmissione come ormai sapete tornerà in onda alle ore 17 con la seconda ora di A Tutta C, nel mezzo però tantissimi altri interessanti approfondimenti non solo sulla terza serie, ma più in generale su tutto quello che è il mondo calcistico italiano, un calcio italiano che potete seguire anche su tutto Mercato Web, dove non mancano approfondimenti neppure sul calcio estero e dove stasera potete seguire la diretta testuale di Monza Catanzaro, la sfida playoff di Serie B che deciderà chi tra le due formazioni raggiungerà il Venezia e il Frosinone direttamente in Serie A. Le due squadre, Lagunari e Ciociari, hanno centrato la promozione senza passare dagli spareggi. Il Monza e il Catanzaro hanno dovuto fare uno step in più, ma questo è stato. Anche Union Brescia e Ascoli, del resto, hanno dovuto fare questo step in più e settimana prossima si daranno battaglia nel doppio confronto per vedere chi tra le due avrà la meglio. E un pronostico su questo match di terza serie, io lo chiedo al nostro prossimo ospite, il bomber all time della Serie C, Felice Vacuo. Felice, buongiorno e ben ritrovato.
1: Buongiorno a voi, grazie sempre per l'invito.
0: Grazie mille a te per essere con noi. E allora, chi vedi favorito tra Union Brescia e Ascoli?
1: Pronostico impossibile da fare perché credo che sono due squadre che hanno dimostrato ultimamente un grande stato di forma, soprattutto l'Ascoli ha battuto, diciamo, in maniera schiacciante il Catania all'andata, sta facendo un po' al ritorno, però è riuscito a portare a casa la qualificazione per la finale. Il Brescia è una squadra che ha avuto grandi difficoltà durante il campionato, soprattutto a causa degli infortuni, ma si è presentato al playoff nel migliore dei modi e con un Crespi in forma stratosferica. Quindi sono due squadre che arrivano alla finale, secondo me, tutte e due bene da un punto di vista sia diciamo fisico che psicologico, e daranno grande battaglia. Quindi un pronostico davvero, davvero molto difficile da fare.
0: Hai fatto il nome di Crespi e proprio sul discorso attaccanti ti volevo portare. Crespi da un lato, sul versante Ascoli ti faccio invece i nomi di Gori e Duffizzi.
1: Sì, vabbè, sono tutti i giocatori che hanno performato in questo torneo. Duffizzi, soprattutto essendo un esterno, ha fatto 13-14 gol, quindi un giocatore che è andato oltre ogni aspettativa. Fori e Crespi sicuramente sono dei centravanti, quindi hanno una fisicità diversa, un modo di giocare diverso, riflettono molto, secondo me, la squadra come un po' tutti i centravanti. Quindi hanno sicuramente fatto dei campionati importanti, soprattutto Crespi, che è arrivato al Brescia a gennaio e ha, secondo me, dato anche una svolta alla squadra, che in avanti era una squadra che non riusciva a trovare la via del gol, anche, come dicevo prima, per colpa degli infortuni che hanno colpito soprattutto il reparto avanzato. Quindi è stato bravissimo il direttore a portare questo giocatore che loro già conoscevano l'anno scorso dalla Ferrarchia a Brescia. Ed effettivamente i risultati si sono visti, ha realizzato 10 gol da gennaio ad oggi, quindi è un grande bottino.
0: Andando invece un po' più in generale, Catania e Salernitana, le grandi deluse non solo per quello che sono stati gli spareggi, ma anche un po' per quello che è stato tutto il corso della stagione.
1: Ma vabbè, credo che il Catania abbia fatto un grande campionato, arrivando secondo dietro a un Benevento superstar, e quindi ha affrontato questi playoff comunque in una posizione comoda. Purtroppo per il Catania ha sbagliato la partita d'andata ad Ascoli, uscire da quel confronto con 4 gol al passivo poi da recuperare è molto complicato. Hanno fatto, secondo me, una grandissima partita di ritorno, sperando addirittura il 3-0 all'inizio ripresa, quindi ce l'hanno messa davvero tutti, ma ribaltare un risultato del genere non era semplice. E la Salernitana invece è partita benissimo all'inizio campionato, ha avuto una fase di calo, ma anche lei, secondo me, nel playoff ha dimostrato di essere una squadra di assoluto valore. Poi è normale che quando ti vai a confrontare con squadre dello stesso livello come il Brescia, la linea è sottile e quindi si può vincere e si può perdere.
0: Accennavi a quanto sia difficile ribaltare un passivo pesante come il 4-0. Ti porto un attimo in Serie B. I gol che questa sera il Catanzaro dovrà ribaltare sono due, però contro il Monza forse non sarà semplice.
1: Assolutamente no, perché il Monza è una squadra di caratura superiore, no? Lo sappiamo. Però d'altro canto il Catanzaro ha fatto secondo me un campionato strepitoso, un playoff altrettanto strepitoso, e si sta giocando comunque una partita per andare in Serie A, che sarebbe un vero miracolo sportivo. Il Catanzaro non ha nulla da perdere questa sera, quindi credo che giocherà all'arma bianca, cercherà in tutti i modi di mettere in difficoltà il Monza, che è una squadra, come dicevo prima, tecnicamente di caratura superiore, con uomini di grandissima esperienza. Non sarà facile, però alla fine il Catanzaro questa sera non avrà nulla da perdere, quindi cercherà di fare tutto il possibile per provare a ribaltare un risultato che sicuramente sarà difficile da ribaltare, ma nel calcio nulla è impossibile.
0: Un risultato che comunque vada, non credo vada poi a macchiare quello che è stato il fantastico percorso dei calabresi comunque in questa stagione.
1: Assolutamente.
0: Non erano forse partiti forti?
1: Credo che abbiano fatto un lavoro eccezionale, perché sia il direttore che l'allenatore hanno dimostrato di essere di assoluto valore per questa categoria. Polito ha costruito una squadra con tanti giovani di grandissimo valore, che hanno ovviamente performato e soprattutto hanno creato un gruppo eccezionale, grazie anche all'allenatore che ha saputo dare un gioco alla squadra, un'identità, e questo messo in campo poi li ha portati ad arrivare in alto in classifica, e soprattutto li ha portati a giocarsi questo playoff come stanno facendo fino all'ultimo secondo per provare a centrare la promozione.
0: E vedremo se insomma stasera ce la faranno, dovranno vincere con 3 gol di scarto, ma come hai ricordato, Felice, niente è impossibile. Intanto grazie mille per essere stato con noi.
1: Grazie a voi, buona giornata.
0: Ci stiamo avviando verso la conclusione di questa puntata. Come dicevo, sarà un venerdì di calcio solo per quello che riguarda la Serie B. La Serie C tornerà in campo martedì 2 giugno, perché alle ore 21:15 si giocherà la sfida del Rigamonti tra Union Brescia e Ascoli. 5 giorni dopo, ovvero domenica 7 giugno, però alle ore 18, al Del Duca invece si accenderanno i fari per quella che sarà poi la gara ancora più decisiva. Non credo che al Rigamonti emerga un risultato così roboante da dire già chiusa la doppia finale. Se dovesse emergere un risultato di parità al termine dei 180 minuti che si giocheranno, lo ripeto, il 2 e il 7 giugno, si procederà ai tempi supplementari, eventuali calci di rigore se la parità dovesse poi perdurare, ma insomma ancora 10 giorni e conosceremo poi la quarta squadra che dopo Vicenza, Arezzo e Benevento approderà in Serie B. Ci sarà tempo per parlarne, avremo tutta la prossima settimana. Non ci sarò però quest'oggi io nel pomeriggio, nella seconda ora giornaliera di A Tutta C, quindi ringrazio nuovamente Giorgio Sorani in regia, ringrazio voi che ci avete ascoltato e vi auguro non solo una buona serata e un buon venerdì, ma anche un buon weekend. Un saluto a tutti e grazie ancora.
2: Il calcio ci fa impazzire. A Tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.

0: L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331 8200 213.
1: Buongiorno, ben ritrovati. Dunque continua il valzer delle panchine, tanti cambiamenti sulle panchine per il prossimo anno dopo il clamoroso dietrofront di Aurelio De Laurentiis, che dopo le chiacchierate con Vincenzo Italiano ha fatto prevalere quella passione che forse non era mai sopita di poter avere un giorno sulla panchina del Napoli Massimiliano Allegri. Sceglie appunto l'ex allenatore del Milan e della Juventus e sarà lui il prossimo allenatore del Napoli. Vincenzo Italiano, che nel frattempo si era liberato dal Bologna, resta senza panchina, ma magari potrebbe esserci qualche possibilità intrigante anche nel suo futuro. Nel frattempo il Bologna deve sostituire Vincenzo Italiano. Per adesso Domenico Tedesco sembra il prescelto, parte al lavoro per cercare l'intesa, e nel frattempo ci sarà il famoso incontro nella giornata del ricordo della strage della Esel. Dopo il ricordo della strage della Esel, l'incontro tra Spalletti, Comorini, probabilmente ci sarà anche John Elkann, e bisognerà svolgere una matassa complicata in casa Juventus. Nel frattempo si guarda anche al campo, con l'Inter che prova a studiare le mosse per arrivare a palestra. L'ideale sarebbe inserire Frattesi come contropartita. Insomma, ci sono tante cose di cui parlare, allora mettetevi comodi e buongiorno da Vincenzo Marangiola, Giorgio Sorani, e oggi buongiorno, anche se non è martedì ma è venerdì, al nostro Luca Marchetti Sky Sport. Ciao Luca, ben ritrovato, buongiorno.
2: Ciao Enzo, come se lo fosse, no?
1: Martedì? È come se lo fosse, però diciamo che quando poi c'è un mercato che impazza così ogni giorno è intrigante. Ci siamo salutati con Allegri sulla panchina del Milan, se non sbaglio. Ci ritroviamo con Allegri sulla panchina del Napoli una settimana.
2: Beh, anche perché sulla panchina del Napoli ci è andato ieri.
1: Esatto. Però quindi, vedi, le cose cambiano da un momento all'altro. Senti, ti chiedo cosa ne pensi. Perché ti dico, ho passato la serata a cercare di consolare, non ho capito perché poi tifosi del Napoli, parenti, tifosi napoletani, colleghi, tifosi del Napoli, tutti quanti avviliti per l'arrivo di Allegri. Io non riesco a capire questa mancanza di fiducia in un allenatore che sicuramente col Milan ha fallito, ma credo che abbia fallito il Milan, così come se Spalletti ha fallito, Tudor ha fallito, Motta ha fallito anche la Juventus. Non si può pensare che soltanto un allenatore sia responsabile di tutto. E mi ritorna in mente anche quando Allegri, subentrando proprio ad Antonio Conte alla Juventus, cosa che adesso ha fatto al Napoli, arrivò tra fischi e pernacchi e vinse 5 scudetti di fila. Quindi intanto raccontami se secondo te, da quello che avevate elaborato, da quello che avevate raccolto, in realtà Allegri era sempre davanti a Italiano nelle idee di De Laurentiis, o se c'è stato un sorpasso all'ultimo momento.
2: No, c'è stato un sorpasso e un controsorpasso. C'è stato un sorpasso di Italiano e un controsorpasso poi di Allegri. Perché Allegri è sempre stato nei pensieri del Napoli, peraltro anche Italiano, perché bisogna dirlo, anche Italiano ciclicamente è rientrato nei pensieri di De Laurentiis. Però diciamo che il candidato a sostituire Conte era stato Allegri, il primo candidato era stato Allegri, quello con cui il Napoli aveva cominciato ad approcciare con più frequenza, direi, no? Mentre con Italiano chiaramente la chiacchiera c'è stata, ci mancherebbe pure, parlo prima della fine del campionato, però era una situazione che il Napoli teneva calda, con cui si è sempre tenuto in contatto. Però ecco, diciamo che l'erede in un primo momento sembrava essere proprio Allegri. Poi è successo che il Milan non si è qualificato, il finale di stagione di Allegri non ha fatto venire dei dubbi fondamentalmente al Napoli, a De Laurentiis, come è normale, io penso che sia, no? Perché poi il risultato chiaramente influisce anche sulle scelte che si possono fare, sì. Bisogna prenderlo in considerazione. E quindi ha ripreso quota la figura di Italiano. Sai benissimo che c'è stato un incontro con il suo entourage per trovare un accordo che era stato di fatto trovato, e poi però è successo che nelle more di questa discussione ci sono state delle incomprensioni, si è perso tempo, nel frattempo questo tempo è servito per la riflessione ulteriore da De Laurentiis, si è andato a limare il contratto anche con Allegri, quindi questo testa a testa, mentre Italiano riscindeva a Bologna e lo avrebbe fatto a prescindere dal Napoli, perché mi pare evidente questo, visto che sarà poi Allegri allenatore del Napoli, c'è stato questo controsorpasso. capisco la reazione di pancia dei tifosi del Napoli, perché negli ultimi anni Allegri intanto ha fatto discutere molto, alle volte ha ragione, alle volte a sproposito, con secondo me un'energia eccessiva, quasi con una presa di posizione preconcettuale sia da una parte che dall'altra, che alimenta una narrazione che secondo me non è pienamente centrata su Allegri. Che Allegri non faccia un gioco spumeggiante, io penso che questo sia sotto gli occhi di tutti, come ha detto recentemente Velasco, ma come io sostengo, ma non perché l'ha sottolineato Velasco, perché lo dicevo io, anzi è esattamente il contrario. Io non conosco nessun allenatore che scende in campo e pensa di pareggiare o perdere le partite, tutti giocano per vincere. Allegri è il suo stile, alcuni dei suoi detrattori, quelli anche più feroci, pensano che sia uno stile ormai obsoleto. Io non ritengo, io penso che non sia uno stile divertente, ma questo poco conta.
1: Certo.
2: Nel senso, conta però abbastanza per il pubblico, quindi se i tifosi possono non essere contenti di quello che vedono, chiaramente lo dicono.
1: Certo.
2: No? Poi dopo bisognerà capire se preferiscono continuare ad essere competitivi oppure magari pensare di esserlo in un altro modo, perché il Napoli secondo me sarebbe stato competitivo anche con l'italiano, intendiamoci, non è che l'italiano non è competitivo, ma magari con un pizzico di esperienza in meno. E secondo me nella scelta di Allegri, queste sono considerazioni che abbiamo fatto ad alta voce e continuiamo a fare, ha influito anche il fatto che lo stile, l'approccio di Conte è stato un approccio totalizzante a Napoli. Allegri, che è un grande gestore di gruppi, molto meno invasivo da questo punto di vista di Conte, può rappresentare un cambiamento nella testa dei giocatori che può essere fruttuoso per il Napoli, no? Perché dopo una grande pressione come quella che metteva Conte, oggi arriva un allenatore che invece la pressione se la tira su di sé principalmente, cerca di far star bene il gruppo. L'altro aspetto che secondo me è stato tenuto in considerazione sull'esperienza, non è tanto l'esperienza sul campo, perché io credo sinceramente che Italiano sia assolutamente pronto per una grande squadra, lo dimostra la sua carriera, perché dove ha fatto bene, è riuscito a ottenere dei risultati straordinari a Firenze e a Bologna, facendo addirittura vincere il Bologna, una coppa che mancava da 50 anni, però il rapporto con De Laurentiis è un tema a Napoli.
1: Sì.
2: Conte in questi due anni lo ha gestito molto bene. Allegri io penso che sia in grado di gestirlo. Allegri è uno che comunque ha lavorato con grandi presidenti, anche con personalità importantissime, vedi Berlusconi o lo stesso Agnelli, ha imparato a navigare in acque anche turbolente. Italiano, perché ha sempre fatto molto bene, meno. Questo è un altro aspetto secondo me da tenere in considerazione. Però è anche vero, questo va sottolineato nel nostro racconto, che Italiano avrebbe avuto una proposta di gioco diversa rispetto a quella che avrà adesso il Napoli con Allegri. Una proposta di gioco forse più moderna, sicuramente, no? Più votata all'attacco, certamente, con alcune situazioni che poi però sono state criticate, no?
1: Sì.
2: Perché sai benissimo, sì, quante gliel'hanno dette Italiano per, sì, le difese che ha fatto troppo alte nelle finali di Conference League o di Coppa Italia con la Fiorentina, no? Perché poi dopo se vinci sei un eroe, se perdi sei un non diciamo la parolaccia, un fesso, no? Quindi purtroppo il risultato governa sempre il discorso. È vero che il finale di campionato di Allegri, così come quello di Spalletti, sono stati disastrosi. Io però non penso che un finale di campionato possa mettere in discussione la carriera di un allenatore, sicuramente la può dipingere meglio o peggio, si può parlare secondo me di fallimento sportivo di Milan soprattutto e di Juve, se la Roma non fosse andata in Champions League non avremmo parlato di fallimento sportivo, quando magari le difficoltà sono state simili o le stesse. Perché poi alla fine si sono giocate il posto in Champions League queste squadre qui avendo delle difficoltà durante l'anno, no?
1: Sì.
2: Chi ce l'ha avute prima, chi ce l'ha avute dopo, ma queste tre squadre no. L'unica che ha fatto veramente il massimo di quelle che sono in quella zona di classifica è stato il Como, per cui se il Como non fosse andato in Champions League sarebbero stati applausi lo stesso, sono ancora più forti adesso, no?
1: Sì.
2: però sai benissimo che la narrazione cambia rispetto al risultato che ottieni. Allora, a me piacerebbe questo, tutto questo discorso, siamo partiti da Allegri per finire sui verdetti del campionato, che il risultato condizionasse i nostri racconti, perché è giusto che sia così, perché se la Juventus o il Milan non vanno in Champions League, chiaramente dobbiamo parlare di fallimento sportivo, ma che non fosse l'unico metro di giudizio.
1: Esatto, poi credo
2: perché
1: che
2: poi non si, come dicevi te, se non si va in Champions o no, se un allenatore è bravo o meno, non è che può dipendere da uno o due punti in classifica, no? Cavolo, ci sarà la responsabilità anche dei giocatori, della società, dei dirigenti nella gestione della stagione, perché se no, ragazzi, allora diamo tutto in mano agli allenatori, però glielo diamo nel bene e nel male.
1: Certo, certo, certo.
2: Allora, se l'allenatore deve essere l'unico responsabile, a me va anche bene, però allora decide lui i giocatori, decide lui i bilanci e decide lui, che ne so, le scelte che si fanno in campo, quando invece purtroppo per fortuna alle volte le scelte le fanno i giocatori, per fortuna o purtroppo alle volte le scelte le fanno i dirigenti per quanto riguarda i giocatori e così via, o i presidenti per quanto riguarda il budget, perché se no è tutta colpa degli allenatori, o tutto, allora è anche tutto merito. Cioè, purtroppo invece c'è una responsabilità in tutto, secondo me. Quindi Allegri non è il male assoluto.
1: No,
2: ha fatto male quest'anno? Sì, ha fatto male. La seconda parte della stagione del Milan è stata inguardabile. E questo io penso che nessuno possa metterlo in dubbio, no?
1: No.
2: Sono state delle problematiche che Allegri non è riuscito a risolvere, che forse non ha saputo risolvere a causa anche del suo modo di essere come allenatore. Ma il Milan, che non va in Champions League, non ci è andato neanche l'anno scorso, l'anno scorso non è proprio andato manco in Europa, non ha neanche sfiorata la Champions League, per cui qualche merito Allegri per averla sfiorata ce l'ha o no? Magari stavano overperformando la prima parte e hanno underperformato la seconda. Vogliamo capire perché è successo questo. Io quindi, se dovessi consolare i tifosi del Napoli per una scelta che magari non condividono, direi questo. Detto questo, è un rischio, perché Allegri nelle ultime due esperienze che ha avuto con grandi squadre ha comunque faticato un po'.
1: Questo
2: è vero,
1: vero
2: che la Juventus è arrivata alla Coppa Italia, ma la qualificazione in Champions League è stata un po' farraginosa, non c'è stata quella competitività che pensavamo con i primi posti della classifica, così come quest'anno lo è stata soltanto per metà stagione. È un po' di rischio, cioè. Però il Napoli è una squadra forte, secondo me è più forte del Milan.
1: Secondo me è più forte anche del, cioè, secondo me si vede dai risultati, anche più forte della Juventus. Perché ti ho fatto questo paragone?
2: Sì, sì.
1: Perché le ultime due, certo, esperienze che ha fatto Allegri l'ha fatta sulla panchina della Juve e del Milan. Alla Juve tu sai bene il secondo triennio che cosa è successo, cioè, certo. Allegri si è dovuto sobbarcare una società che non c'era più, un CDA dimissionario, lui che doveva andare a prendere le magliette dallo spogliatoio per mettere addosso ai calciatori, letteralmente, che ricordiamo bene quelle scene, il pianto di Empoli lo ricordiamo bene quando vennero ridati 10 punti di penalità a ridosso della partita e poi il crollo psicologico anche suo e della squadra. Nonostante questo, la vittoria della Coppa Italia, il litigio in campo con Giuntoli perché si è sentito scaricato nel peggior modo dalla società, quel godersi la tifoseria della Juventus, poi andare via, risoluzione del contratto, va al Milan in una società che perlomeno è sembrata un po' confusionaria nell'organizzazione anche di questa stagione, si è preso le sue responsabilità, anche lui ha commesso degli errori, probabilmente il suo calcio, come dicevi tu, è un calcio forse un po' retro, che potrebbe non funzionare ma potrebbe anche funzionare, però, e questa è la chiusura del ragionamento, adesso va in una squadra perfettamente strutturata come il Napoli, perché il Napoli in questo momento rispetto a Juve e Milan ha una società forte,
2: una
1: solida, apparecchiata, e c'è anche la squadra.
2: Ha una grande occasione di riscatto, penso che sia andato anche per questo motivo Allegri, perché aveva ancora un anno di contratto con il Milan, al di là del licenziamento, ha la voglia di mettersi di nuovo in discussione. Ripeto, questo non solleva Allegri dalle sue responsabilità, ma lui non si è neanche tolto dalle sue responsabilità, come Spalletti, non è che se le sono prese. Io penso che sono uomini in grado di prendersi le loro responsabilità, sia Spalletti che Allegri. Hanno sicuramente sbagliato la gestione di alcuni punti critici o di alcuni momenti, o anzi meglio, non sono riusciti a correggere, perché adesso sinceramente, Enzo, ma vogliamo veramente pensare che Allegri e Spalletti non sapessero cosa stesse succedendo in quel momento alle loro squadre? Lo sapevamo noi?
1: No,
2: dal divano,
1: certo,
2: di casa nostra?
1: Certo.
2: Non ci sono riusciti. Sicuramente è una loro responsabilità, perché è il loro lavoro, perché sono dei professionisti straordinari e perché hanno dimostrato di saperlo fare, sono stati più bravi altrove. Gasperini è stato più bravo non perché è andato in Champions League, ma perché nel momento di difficoltà è riuscito a venirne fuori, e ne è riuscito a venire fuori con un grande finale di campionato. Quella è stata la forza di Gasperini, secondo me, quest'anno. Ecco perché Gasperini quest'anno è stato più bravo di Spalletti e di Allegri, perché in una situazione societaria simile a quella della Juventus e del Milan, lasciando perdere le responsabilità e i motivi per cui si è arrivata a una grande frizione fra il direttore sportivo, fra l'area sportiva e fra la società generalmente, perché nel Milan non c'era una problematica con l'area sportiva, è riuscita a venirne fuori. Però non è che gli altri sono dei fessi perché non sono andati in Champions League.
1: No, io poi, a proposito di Gasperini, stato bravo, eccetera, io però qua mi collego alla Juventus e ti dico, è stata brava anche la proprietà, perché nessuno avrebbe mai potuto immaginare, però qua mi collego alla Juventus e ti dico, è stata brava anche la proprietà, perché nessuno avrebbe

0: Uno o l'altro, tutti e due no. Via Claudio con tutti gli onori, Ranieri, con tutti gli onori del caso, eccetera, lo si saluta, magari esce anche qualche polemica, ma non importa, scegliamo uno dei due, scegliamo Gasperini. Gasperini fa volare la Roma in Champions League, evidentemente ha funzionato, come ha funzionato il mercato fatto a gennaio, tu già sai dove voglio arrivare. Perché alla Juventus invece c'è un conflitto abbastanza evidente, non risolto ad oggi, che è quello tra Comolli e Spalletti, poi si incontreranno oggi, si può da una discussione trovare una via comune, certamente tra persone intelligenti può essere fatto, ma se due professionisti hanno idee diametralmente opposte sul come scegliere i giocatori e come organizzare il mercato e magari non si trovano su tante cose, questo può essere un problema da dover risolvere il resto in casa Juventus prima di avviare una prossima stagione che rischia di essere complicata come quella che si è conclusa, o sbaglio?
1: Allora, non è così rosea secondo me come l'hai vista, come l'hai riassunta, diciamo, a Roma, probabilmente non è così profonda la frattura come era a Roma invece alla Juventus, se si è arrivati a un tentare di arrivare a un accordo, un accordo di convivenza. È chiaro che ci sono state delle frizioni. Quando uno non raggiunge l'obiettivo, poi volano le parole, no? Se lo raggiungi, dici vabbè, allora questa è la base, andiamo avanti. Non è stato raggiunto, ci sono delle problematiche chiaramente da affrontare. Io credo che verranno ridisegnati un pochino gli equilibri in casa Juventus. Non toccheranno Spalletti come lì, ma magari sotto qualcosa verrà cambiato, magari Spalletti avrà più voce in capitolo. Perché lo porta lui anche ad essere, no, una persona in grado di poter dire la sua all'interno di un processo decisionale, mentre invece il carattere di Gasperini ha portato a una frattura, una contrapposizione totale anche con l'attuale direttore sportivo, che è lo stesso che ha fatto il mercato a gennaio, allora il mercato si fa, come ha detto Ranieri, quindi prendiamo uno che non c'è più. Il mercato viene sempre condiviso nel bene e nel male, quindi nel bene non è che Malena l'ha portato Gasperini e che ne so, Baldanzi l'ha portato Ranieri, hanno fatto tutto insieme.
0: Già.
1: Perché se no ci raccontiamo al contrario.
0: Questo va specificato.
1: E la Roma è andata in Champions League perché a gennaio ha messo dentro Malena, che ha fatto 14 gol. Se lo davi alla Juve, ci andava la Juve. Gasperini, bravo, che gli ha fatto fare 14 gol. Superlativo, non voglio essere travisato. Ma se tu hai Malen a posto di Openda, secondo me la Juventus ha più chance. Se Openda ce l'avesse avuta la Roma, sarebbe stato più difficile per Gasperini portarla ai Champions. Questo per riequilibrare, secondo me, un po'. Vale anche per il Milan. Adesso ho preso la Juve perché stavamo parlando di Juve e Roma. Però i giocatori, come sempre, fanno la differenza. E Gasperini, questo l'ha detto sempre, datemi un portiere e un attaccante, al resto ci penso io. L'ha detto in conferenza stampa.
0: Appunto. Più chiaro di così, dice, non posso essere.
1: Al resto ci ha pensato lui ed è stato bravissimo. Però la Roma lo scorso anno, la Roma erano 7 anni, se non sbaglio, no, che non andava in Champions League. Lo scorso anno la Roma nel girone di ritorno ha fatto un girone da Champions League, quindi comunque c'era una base, no? Bisogna sempre vedere i percorsi. Per questo che dico che il miracolo l'ha fatto il Como. La Juventus ha fatto forse il più grande flop.
0: Sì.
1: Il Milan lo ha avuto nella tempistica il flop, no? Perché era praticamente in Champions League, è stato secondo in classifica quasi tutto l'anno.
0: Sì.
1: No?
0: Sì.
1: E alla fine ti ritrovi sesto. Quindi voglio dire, hai fatto veramente una gestione scellerata dell'ultimo periodo. Ma il Milan l'anno scorso in Champions non è andato manco in Europa. La Juventus, esatto, sì, invece. È vero che però c'è andata all'ultima giornata, proprio ai danni della Roma. Quindi se Roma e Juve si giocano il posto, e per un punto o due, è sempre quello, scorso anno così, quest'anno colà, una volta tocca a te, una volta tocca a me. Che lo scorso anno la Roma è stata disastrosa, sì, nella prima parte del campionato, quest'anno è stato disastroso il Milan, sì, nella seconda parte del campionato. Non c'è continuità, perché quello che tu hai raccontato della Roma, che hanno messo a posto, adesso voglio vedere come lo risolvono. Oggi la Roma è una squadra senza direttore sportivo.
0: Questo vorrebbe
1: per me non può esistere una squadra senza direttore sportivo, posto che magari si troveranno i problemi Atalanta, D'Amico, Roma, eccetera, eccetera, oppure ne prende uno dall'estero, io questo non lo so se si risolve o meno. Il Milan ha fatto l'ennesima ricostruzione. Allora, fra la Roma senza direttore sportivo, che ha messo in mano tutto all'allenatore, perché oggi c'è questa nuova moda, non voglio chiamarla moda, però nuova linea, no, di dare più centralità all'allenatore, che è un po' il discorso che facevamo prima. Tra la Roma, che è ancora senza dirigenza fondamentalmente, la Juventus, che ha una situazione conflittuale ma consolidata. E il Milan che non ha niente, ti ribalto la domanda,

0: sta meglio?
1: No, io lo capisco che
0: effettivamente... posso, secondo me oggi, paradossalmente, nonostante tutti i problemi che poi porteranno a un anno zoppicante, viste le premesse, è ancora la Juve.
1: Sì, però io parlo del contrasto, che secondo me va risolto.
0: Certo.
1: I giocatori poi lo avvertono, la divisione o un'unità di intenti, i giocatori lo avvertono, la percepiscono, quando certo. si crea un manico che non funziona. E io ti chiedo, questo incontro che ha deciso di fare Comolli, che non era una conferenza stampa, l'ha precisato se solo un incontro con la stampa,
0: significa
1: che se fosse stata conferenza stampa era una cosa più ufficiale che quindi riguardava anche la proprietà, e invece essendo un incontro era una cosa che lui voleva per spiegarsi, raccontarsi e spiegare?
0: Secondo me la seconda, per avere un confronto un po' più informale, un po' quello che ha fatto anche Cardinale con alcuni esponenti della stampa.
1: Sì, però poi quando dici determinate cose che sono palesemente contrarie a quelle che ci ha raccontato pubblicamente Spalletti, era ovvio che Spalletti si arrabbiasse nel leggerle. Oggi che confronto ti ritrovi con Spalletti? Uno che ti dice io non ho fatto il mercato con te.
0: Perché litigando alle volte si fa chiarezza. Spero che volino parole grosse, nel senso, spero che ci si chiarisca, spero che non rimanga nulla di non detto. Lo spero chiaramente per un andamento lineare della società. Poi a livello giornalistico mi augurerei invece che non succeda niente, e quindi ci avremmo da fare dei titoli, no? Da scoprire
1: certo.
0: delle cose. Però i confronti si fanno per chiarirsi, quindi vengo là e ti travolgo con tutto quello che non mi è piaciuto di te, neanche che non metti lo zucchero nel caffè,
1: okay?
0: Fino a dire i tuoi algoritmi io non li voglio neanche più vedere, voglio andare soltanto a occhio.
1: Esatto.
0: Poi questo porta a un'incompatibilità, ci penserà il CAN eventualmente, ma secondo me ha già deciso, amici miei, cercate di andare d'accordo. Bene, come andiamo d'accordo? Con dei compromessi. Quando c'è un compromesso che mette d'accordo due persone che non vanno d'accordo, il compromesso è sempre molto ballerino, no?
1: Certo.
0: Quindi si rischia di iniziare la stagione in un contesto che può diventare disequilibrato da un momento all'altro. Però almeno c'è, secondo me, in questo mio ragionamento quasi paradossale, il tentativo di andare verso un punto d'incontro. Io mi auguro con la buona volontà da parte di tutti e due, perché se no avrebbe potuto fare come a Roma. Guarda, o io o lui, e a quel punto scegli, no?
1: Però
0: alla Juventus evidentemente non si è arrivati a questo punto, quindi margine evidentemente ce n'è. Io faccio un ragionamento a logica, A Roma non c'era, per il carattere delle persone, per l'importanza che ricoprono, i ruoli che ricoprivano quelle persone lì, a Roma non c'è stato. E poi io penso che ognuno debba fare il suo, l'allenatore debba allenare, il direttore sportivo debba pensare a trovare le soluzioni migliori per aiutare l'allenatore, non per imporre necessariamente la sua linea. Se si arriva a un contrasto, il dirigente può sempre suonare l'allenatore,
1: Guarda, poi,
0: però certifica un fallimento
1: sicuramente. Poi ti faccio una mia riflessione che voglio condividere con te e sapere cosa ne pensi, però per dare spazio anche ai nostri amici ci sono delle note audio. Giorgio, magari sentiamo una nota audio così coinvolgiamo anche i nostri amici, e poi ti faccio questa riflessione.
2: Sono Andrea da Vicenza. Visto che oggi avete lì anche Marchetti, una precisazione io volevo avere da lui, che è un esperto di mercato, ma visto che si dice sempre che Comolli non ha preso l'attaccante per Spalletti, cosa, che reali possibilità aveva la Juve, visti i paletti UEFA, visti i giocatori che servivano alla Juve, tipo faccio l'esempio di prendere un Malen. La Juve poteva prendere un Malen in quella sessione di mercato lì, oppure aveva i paletti UEFA che glielo impedivano, quindi non potevano fare grandi cose. Quindi faccio un esempio, prendere giocatori di basso livello per la Juve, secondo me sarebbe stato deleterio. Ciao a tutti e buona giornata.
1: Luca, la tua risposta.
0: A gennaio questo?
1: Sì.
0: Anche la Roma ha paletti UEFA e ne ha molti di più rispetto alla Juve.
1: Sì.
0: Non è soltanto una questione di paletti UEFA, è proprio anche una questione di proprietà. Tu hai un budget.
1: Certo.
0: È come se tu a casa tua con lo stipendio decidi spendere di più di quello che in realtà spendi. C'è qualcuno che te li presta quei soldi? C'è qualcuno che te li dà? Hai avuto un aumento di stipendio? No. Te li può prestare un tuo amico? No. Te li può prestare la banca? No. E allora non puoi comprarti la macchina nuova. Se invece una di queste tre componenti lo fa, tu intanto ti compri la macchina nuova, perché entro sei mesi il prestito che ti hanno dato i tuoi amici o la banca in qualche modo lo restituisci, perché nel frattempo hai venduto, che ne so io, la moto, ti prendi il tempo per poter risolvere quella situazione. I paletti UEFA sono questi, i paletti UEFA valgono nell'anno, cioè tu devi raggiungere un obiettivo entro i 12 mesi della stagione sportiva, per cui all'interno di quella stagione sportiva lì puoi fare quello che vuoi, puoi comprare un giocatore, estremizzo chiaramente, perché poi ne vendi due a giugno, ok?
1: Certo.
0: Se invece il problema è una questione di bilancio, cioè che non hai i soldi, allora non lo puoi prendere, perché devi andare da papà, cioè il can, e dirgli: amico mio, ho bisogno di 50 milioni di più, me li dai? E quello ti dice: amico mio, già te l'ho dato 100, che se vuoi da me 4, 5,
1: più 200 l'anno prima, più 200 l'anno prima, infatti il problema sta,
0: però a Roma hanno speso tanto,
1: sì.
0: Cioè a Roma hanno, da quando è arrivato i Friedrich hanno messo nella Roma quasi 1 miliardo di euro, esattamente quello, insomma, che ha messo la famiglia Agnelli, c'è il can di fatto, insomma, la famiglia Agnelli,
1: sì,
0: negli ultimi 10 anni con le ricapitalizzazioni nella Juventus, quindi anche qui come vedi sono simili.
1: Esattamente. La domanda che ti volevo fare era questa, più che domanda riflessione. Allora, da quando è che più o meno la Juventus ha cominciato a, lasciamo stare la questione plusvalenza, lasciamo stare la questione di quando andò via Marotta, che poi andò via Paratici, subentrò Cherubini, che lì già qualcosa nella struttura della Juventus decennale di vittorie venne un po' meno. Poi che cosa è successo? Dopo il CDA dimissionario si instaura il governo tecnico. Da lì è rimasto come presidente Ferrero, che sappiamo non essere un presidente attuativo, probabilmente lui, ma secondo me, io mi immagino, secondo me lui, se un domani la Juventus si dice: guarda, abbiamo trovato un presidente, viene al tuo posto, lui è anche contento, perché non è quello esattamente il mestiere che fa, è un mestiere diverso, ma non di conoscenza del calcio. Avendo un presidente di questa tipologia, sia Giuntoli che Comolli, sono stati dati pieni poteri, forse troppi rispetto a quelli che avrebbero dovuto avere in una struttura funzionante, che avrebbe portato alle spese giuste, ai tempi giusti, alla costruzione giusta. Può essere questo un difetto di fabbrica dirigenziale della Juventus, cioè il fatto di delegare troppo a un amministratore delegato che magari deve avere anche un freno o un indirizzo da un presidente competente, diciamo, di più in materia?
0: Beh, più che un freno è stata una differenza rispetto alla precedente gestione. Io ho sempre detto, non ha funzionato. Io ho sempre detto che alla Juventus, quando si è dimesso Andrea Agnelli, è come se fosse cambiata proprietà. Alle volte sono stato anche travisato. È chiaro che è rimasta sempre la stessa famiglia, ed è forse un caso più unico che raro al mondo, che una famiglia abbia avuto la proprietà di un club per così tanti anni. Ma l'indirizzo di questo ramo della famiglia è completamente diverso da quello precedente. Andrea Agnelli era un presidente presente,
1: sì,
0: sul campo, competente, in sede, sempre competente, che organizzava lui anche il lavoro degli altri, si avvaleva della consulenza di professionisti pagati, per carità, a lui vicini, che la pensavano come lui. Jonel Kahn è un presidente che invece si occupa un po' di tutte le altre cose che sono in mano alla famiglia Agnelli, ha delegato molto, ha messo i suoi uomini di fiducia, come dicevete alcuni di questi sono uomini di numeri, non di campo, e questo chiaramente può aumentare il distacco e può aumentare le responsabilità che vengono date alle persone che vengono però scelte da lui per gestire la Juventus. Quindi è uno schema diverso, con un'impostazione diversa, che ha portato dei risultati anche diversi. Questo mi sembra che sia sotto gli occhi di tutti. Se la Juventus in questo momento sta raccogliendo meno rispetto a quello che è abituata a raccogliere per la sua storia, sicuramente lo deve anche all'impostazione che viene data, non soltanto alla qualità del lavoro che viene svolto.
1: E non è più facile, anzi più economico, mettere mano a questa organizzazione piuttosto che bruciare denari?
0: Sì, per carità, ma questa è la mia idea, la tua idea, può essere l'idea di altri, però lui è convinto, secondo me, se no sarebbe un pazzo totale.
1: Sì, ma infatti raccontano altro, più ragione a noi che a lui, eventualmente.
0: Ho capito, però se lui si fida di Ferrero e non di me, di te, ci sarà un motivo, voglio dire, mi auguro, non è che lo fa perché non ci ascolta.
1: No, questo lo so, però sai, ho questa sensazione qua, perché storicamente la Juventus era forte nella sua organizzazione, tant'è che poi quel decennio è stato messo in piedi, e attenzione, anche quando partì la prima era con Andrea Agnelli, Marotta e Paratici, fecero tanti errori sul mercato, lo ricorderai bene. Poi però la struttura piano piano andava avanti e qui la continuità che è un percorso fondamentale. Da...
0: Ma perché le dirigenze non possono essere, è per questo che dico, no? non si può fare solo dopo un anno tracciare una linea e dire giusto o sbagliato. Si fa dopo un anno, chiaramente, ma si dice dove abbiamo sbagliato per migliorarci. Ti ripeto, i giocatori si misurano le prestazioni settimana per settimana, perché ogni settimana ci può essere una prestazione diversa. Gli allenatori devono essere valutati su un medio periodo, e quindi in un anno mettiamo, in mesi, le dirigenze e le proprietà devono essere valutate negli anni. Prendi il Sassuolo, cambiamo completamente argomento. Sì, sì, sì. È retrocesso un anno, ha avuto un anno storto, ma puoi dire che il Sassuolo è una brutta società perché è retrocesso?
1: No.
0: Una volta in 15 anni?
1: Assolutamente.
0: Quelle altre
1: no.
0: Momenti in Europa, tutte quelle, quindi capisci? Per questo che dico, se nell'anno della retrocessione Sassuolo avessero cambiato tutto, avrebbero fatto un errore, invece sono rimasti gli stessi, sono risaliti subito e sono la miglior matricola di sempre in Serie A.
1: Sì, sì, assolutamente. Però vedi, l'organizzazione societaria poi è tutto, e qui torno a chiudo il discorso alla questione che
0: magari... Ma io su questo sono d'accordo, però.
1: Perché se io e te siamo i primi che parliamo sempre del fatto che non bisogna dare sempre la colpa agli allenatori. Metti che litigano, certo, oggi come lì e Spalletti, no? Elkan, secondo te dove fa pesare la bilancia? Dice ok Luciano ciao, o ok Damien ciao?
0: Ah no, che ne so io.
1: Lo so.
0: Non ho più pallida idea.
1: Però se pagasse ancora un allenatore.
0: Però mi verrebbe da dirti che proprio perché non è possibile dire uno dei due fuori o dentro, che la linea che si sta provando, la strada che si sta provando a percorrere adesso, mi sembra la più ragionevole. Poi io non so quello che è stato fatto dentro nello specifico.
1: Certo, non lo possiamo sapere.
0: Il problema è quello: se al presidente viene raccontato quello che succede, è un conto. Se lo vive lui, è un altro. È qui la differenza. Siccome lui, e parlo di Elkan, non sarà mai presente come Agnelli tutti i giorni in sede, questo problema ci sarà sempre. Perché lui è costretto a decidere in base a quello che gli viene raccontato, che vede, ma non dal dentro e nello specifico. Gli viene raccontato e quindi lui lo vede da fuori, e quello che vede è una parte. La mia sensazione è che un presidente proprietario come Agnelli, come De Laurentiis, come Lotito, come Cairo, poi vengono contestati, non vengono contestati, conosce benissimo la dinamica dentro e opera a sua immagine e somiglianza.
1: Sì.
0: Poi ci sono i presidenti come Marotta, che sono dei cultori della materia, che le cose le fanno andare bene perché sentono la proprietà, nonostante sia in fondo, tanto quanto fosse la propria.
1: Sì.
0: E quindi la società funziona lo stesso, o come Carnevali, e di fatto il presidente, cioè, non è il proprietario del Sassuolo Carnevale, no, però è una sua creatura, o come Marchetti al Cittadella, per citare un omonimo, così sì, facciamo sì. Pubblicità, non è parente, quindi non incorro in nessun tipo di piaceria.
1: No.
0: Per dire, ci sono dei dirigenti che hanno dato un'impronta alla loro società, si dice alla Corvino a Lecce che va via, anzi, ha fatto una cosa straordinaria, conveniva parlare di lui piuttosto che di tutti questi altri, no? Ha deciso che lascerà perché è stanco, ma in mezzo a questa stanchezza il Lecce, possiamo dire che no, è a sua immagine e somiglianza, e si è visto, 4 salvezze consecutive. Pantaleo Corvino, stiamo parlando di uno dei più grandi dirigenti della storia del calcio italiano,
1: perché senza
0: è andato ha fatto bene. Quando era la Fiorentina era in mano sua, era la Fiorentina di Della Valle, ma era la Fiorentina di Corvino, certo, che è andata tante volte in Champions League. Pensa che miracolo sportivo che ha fatto, tanto quanto Lecce adesso, che ha fatto 4 salvezze consecutive, non era mai successo nella storia del Lecce. Questi sono dei dirigenti capaci, per cui non è che il Cesticchi Damiani non è il presidente del Lecce, ma Corvino è un suo uomo di fiducia, e questa fiducia Corvino l'ha ripagata in maniera esponenziale. Per cui non è sbagliato delegare, l'importante è delegare le persone giuste.
1: Che non è la cosa più semplice e immediata del mondo, e ad occhio diciamo che Giunto l'ha pagato più di Comolli, questo è chiaro, si è visto.
0: Però se ti faccio un altro esempio poi chiudiamo,
1: sì.
0: Giunto l'avrà pagato più di Comolli, ma se Corvino quest'anno fosse retrocesso, sarebbe stato un cattivo dirigente?
1: Ma no, perché comunque allora, quante ne ha fatti di salvezze? Tre consecutive, questa magari ma sarebbe io, saltata. Ma
0: quindi voglio dire, un anno storto una società lo può avere. Il problema è che se tu con l'anno storto ne approfitti per mandare via tutti e poi ripartire, mandare via tutti e poi ripartire, mandare via tutti e però, poi ripartire, quella continuità non ce l'avrai mai, mai.
1: Però non era il primo anno di quel Pantaleo Corvino quest'anno, quindi c'erano anni di fiducia instaurata e di risultati raggiunti,
0: certo,
1: che ti può
0: ma
1: portare
0: Corvino era Corvino, quello che voglio certo, dire è che certo. Io adesso parliamo di uno che non può avere rapporti con noi, no?
1: Okay.
0: Nel senso, non di lunga data.
1: Okay.
0: Come lì, se è arrivato a fare il presidente della Juventus, avrà dei motivi, ci saranno state delle motivazioni per cui
1: sì.
0: Mandarlo via dopo un anno, per quanto la situazione possa essere stata gestita male, ok? Perché io sì. Non dico che Como lì non abbia responsabilità, secondo me, a prescindere, sarebbe stato un errore, fermo restando che io non so quello che è successo nello specifico,
1: no.
0: Ma per mettere in ordine una società ci vuole più di un anno,
1: sì,
0: e
1: sì.
0: Quindi io in quell'anno, se commetto degli errori, non dico che voglio essere compreso perché vengo pagato per non commettermi gli errori, però che almeno vengano presi in considerazione. Ma lo stesso discorso vale per Giuntoli, eh?
1: Certo, per tutti, ma è chiaro come per gli allenatori.
0: Non è chiaro Como lì perché c'è Como lì.
1: Sì.
0: No, però se invece io devo valutare adesso dico il percorso che è stato fatto dal Milan, beh, già lì stiamo parlando sui 4 anni,
1: sì.
0: Per Furlani, per esempio.
1: Sì, esatto.
0: Ma non per stare Allegri.
1: Sai,
0: poi li puoi mandare via lo stesso.
1: No, certo.
0: Per
1: sì.
0: Carità, perché magari hanno fatto veramente troppo male, perché hanno si sono comportati male, perché c'è stata un'incompatibilità con l'ambiente. Lo decidi tu il motivo per cui devi andare via. Poi però, per favore, l'ultima e poi mi taccio.
1: No, ma figurati, parlene ore.
0: Ma cavolo, ma tu oggi decapiti il Milan, va bene, perché sì. Sei il proprietario del tuo diritto, fallo, e non è pronto nulla.
1: È quello, l'altra cosa folle, capito? Perché tu dici, ma io ho pensato, cioè sono il Milan, ho pensato a un piano, guarda, io già avevo lavorato nel frattempo che non mi convinceva questa situazione, invece ti dà la sensazione che prima di Genova, via tutti, dopo la partita vinta a Genova, vabbè dai, forse possiamo andare avanti così, magari che ne cambiamo uno, vediamo un po'.
0: No, ma a me va bene tutto, tu vuoi anche mandare via tutti e puoi anche essere indeciso fino all'ultimo, ma almeno su una delle tre figure vuoi essere già pronto? Almeno su una, per me dovresti essere già pronto sull'amministratore,
1: sì,
0: delegato, poi a cascata vai sul direttore sportivo e poi finisci con l'allenatore. Ma almeno su una, magari forza l'allenatore, ma almeno Iraola o Pochettino o chi per lui. Ma vuoi dire ce l'ho, eccolo qua. Allora, licenzio Allegri, ma c'è lui. Oppure licenzio Tare, ma c'è Marchetti. E io stavolta, non quello
1: di sì,
0: esatto. Licenzio Furlani, ma c'è Marangio.
1: Sì.
0: Almeno uno, ce lo vuoi tenere pronto oppure no?
1: Sono molto d'accordo.
0: Uno.
1: Sono molto d'accordo. E invece il Milan viaggia, o comunque ti fa capire che viaggia un po' nel buio. E Inter e Napoli mi sembra una società meglio strutturata, insieme alla Roma che si sta strutturando, ma come dici tu manca ancora qualcosa per il prossimo anno. Vediamo cosa succede oggi, perché ci saranno tanti fuochi d'artificio in questi giorni, secondo me, e non necessariamente di gioia. Caro Luca, è sempre un piacere, un abbraccio grande.
0: Ciao.
1: Marchetti Sky Sport, noi ci fermiamo, al rientro Ivan Cardia, vi aspetto.

0: Rotocalcio. Ancora più calcio nella mattinata di Tiambo Radio. A cura di Vincenzo Marangio.
1: Che vi dà il buongiorno con Giorgio Sorani. In cabina di regia, al suo fianco c'è Andrea Maiocca, sta lavorando alla puntata di Maracanà, pronta per tanti approfondimenti, soprattutto per la girandola delle panchine. Come detto, il Bologna ha scelto Domenico Tedesco, parte al lavoro per chiudere l'accordo. Vincenzo Italiano è rimasto ufficialmente, possiamo dire, quasi col cerino in mano. Ma ne parliamo con Ivan Cardia. Ciao Ivan, buongiorno e ben ritrovato.
2: Buongiorno Enzo, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
1: E insomma, come due monoposto, una sorpassa l'altra. Ma io e te ce lo siamo sempre sentito un pochettino e ce lo siamo anche sempre raccontato. No. De Laurentiis ha sempre avuto un po' questa passione per Massimiliano Allegri, e lui il prescelto. Poi parleremo di Italiano, dove può andare, però intanto parliamo della scelta di Allegri, che tra l'altro firma un biennale, quindi già questa è una cosa insolita per lui, a 5 milioni altra cosa insolita per lui, quindi si è rimesso subito in discussione, pronto a ricominciare. La piazza non lo accoglie bene, come puoi immaginare. Raccontami un po' di questa trattativa.
2: Vai, che ti devo dire? Io devo ammettere, tutte adesso l'abbiamo raccontato, io devo ammettere di aver sbagliato, nel senso che io pensavo che fosse Italiano il tecnico destinato a sostituire Conte sulla panchina del Napoli, quindi...
1: Pensavamo in tanti, Ivan, non ti rammaricare. È stato un colpo teatro.
2: Se la scelta di Italiano di prendersi un po' di tempo per saltare Bologna, che sia anche corretto fare, tra l'altro...
1: Sì, però non dopo aver fatto una trattativa senza informare la società, mi permetto, poi per carità. Cioè...
2: Sì, per carità, anche quello è vero, anche tu hai ragione. Però non so se ha influito. Diciamo che allora, guardando la scelta del Napoli, magari, ma anche della scelta del Bologna, perché è bella per gli appassionati di enigmistica, di charade, come dire. Sì. No, parlando della scelta del Napoli, è una scelta che appunto affonda le radici in un rapporto, questo l'hanno sempre detto, il rapporto tra Allegri e De Laurentiis è sempre stato ottimo, un ottimo rapporto a livello personale, ovviamente un rapporto di stima anche a livello professionale, reciproca. Diciamo che Allegri si rimette in gioco. Diciamo che è una sfida e anche un rischio che si prende De Laurentiis, perché è vero che Allegri dopo Conte ha già funzionato molto bene una volta, e lo sanno ovviamente i tifosi della Juventus.
1: 5 anni di scudetti in fila uno dietro l'altro, adesso sono un miraggio, sì. Per tanti
2: sì certo, non penso che Napoli farà quello, però insomma ha funzionato bene. Ed è vero che secondo me su Conte si dice spesso un buon comune, cioè che consuma le squadre, sicuramente è vero, però poi le lascia molto, cioè, molto bene. Storicamente tutti quelli che sono arrivati dopo Conte hanno sempre fatto bene. Non mi sembra che non c'essi, vabbè, al Tottenham non è che avesse fatto questa, diciamo, esperienza trascendentale, però già ha sempre fatto bene chi è arrivato dopo Conte. Cosa vuol dire? Detto questo, prendi un allenatore che non è sicuramente in rampa di lancio, che non viene da anni molto positivi a livello anche di gioco, e che comunque quest'anno, tutta assieme per Allegri, però insomma è stato secondo me molto deludente quest'anno. Può essere che Allegri magari abbia anche capito che insomma quest'anno è stato drammatico, cioè il Milan è andato in Champions League senza dire che doveva puntare però allo scudetto, cosa che Conte un po' ha ricordato, ne avevamo parlato l'altro giorno di te, però sì. Il Champions League del Milan come minimo sindacale, e non c'è andato perché ha perso in casa con il Cagliari, cioè è veramente un anno drammatico per Allegri e per il Milan. È un rischio che si prende De Laurentiis, sicuramente appunto c'è un allenatore con esperienza, questo per carità.
1: Beh, sai, la prima suggestione era stato il ritorno clamoroso di Maurizio Sarri, e si era detto la squadra ideale per Sarri, poi Vincenzo Italiano, l'innovatore, va bene Italiano. Questa squadra, cosa manca in questa squadra per essere quella di Massimiliano Allegri, pur sapendo e riconoscendo il fatto che Massimiliano Allegri, forse anche questa è una delle cose che porta poi De Laurentiis a sceglierlo, è uno yes man, nel senso è uno che dice quello che mi dai io su quello lavoro, che poi mi permetto di dire una cosa, Ivan, questo vale per tutti, dovrebbe funzionare così, cioè una società forte che lavora bene dovrebbe dire io ho queste strategie di mercato, questi sono i giocatori su cui punto, tu allenatore li devi far funzionare. Poi hai una richiesta particolare? Due, una te la realizzo. Però dovrebbe essere così, perché anche qui si stanno mescolando un po' troppo le cose, no? A volte sembra che arriva l'allenatore e tu devi rifare la squadra per lui.
2: No, vabbè, allora, sono d'accordo con te come impostazione, poi dipende da che scelte fai. Cioè, nel senso, se prendi Sarri, lo sai che comunque dei giocatori di un certo tipo li devi mettere a disposizione. Se prendi Conte, idem. Cioè, è vero, non deve condizionare, non è che l'allenatore deve fare la squadra, l'allenatore è il dipendente che allena i giocatori che gli vengono messi a disposizione. Poi, se prendi Conte e fai una squadra per il 4-3-3, hai sbagliato a prendere Conte o hai sbagliato a fargli la squadra, perché insomma vanno anche a seconda delle caratteristiche degli allenatori che hai, se no non vai da nessuna parte fondamentalmente. Quindi io sono anche d'accordo con te, fermo restando che devi essere anche intelligente nel mettere a disposizione dei giocatori, cioè devi sapere chi hai preso in panchina. Da questo punto di vista va detto, Allegri ha un grosso vantaggio su chiunque, perché Allegri non è soltanto uno yes man, come giustamente dicevi tu. Poi questa nomea noi la esageriamo un po' sempre, e comunque gli yes men sempre vincono, no? L'esempio più emblematico è Capello, che venne definito per anni lo yes man del Milan e di Berlusconi. Ma al di là della, diciamo, dell'aziendalismo di Allegri, è anche un allenatore che non si è mai fossilizzato nella sua carriera su moduli, cioè al di là del fatto di dire sì alla proprietà su tante cose, poi è uno che effettivamente ha fatto il 3-5-2, il 4-2-3-1, il 4-3-3, ha usato tanti moduli, quindi la flessibilità sicuramente ce l'ha, più di Sarri per esempio e più di tanti altri colleghi. Deve rilanciarsi, cioè è una cosa che deve rilanciarsi dopo una stagione per me molto molto molto molto negativa, eh? Cioè,
1: no, certo,
2: quello del Milan è un fallimento clamoroso, cioè è il più grande fallimento di questa Serie A, per me, anche più della Juve.
1: Certo, a proposito di Juve, oggi è la giornata del ricordo delle vittime della Isel, sì. E quindi il primo pensiero commosso va a quello che accadde in quella giornata drammatica, 39 angeli che ci hanno lasciato e che ricordiamo sempre con grande commozione, ed è un giorno che poi si andrà a proseguire in casa Juventus con l'incontro vis-à-vis con Molly Spalletti. Intanto ti chiedo se a voi risulta che sarà presente anche Elkan, e soprattutto come ti immagini che si concluda questo incontro, che ci sono diversi scenari: uno, pace fatta, si va avanti insieme; due, idee contrapposte, si va avanti forzatamente insieme; tre, idee totalmente contrapposte, uno deve saltare.
2: Ma come pace fatta? Come gli ha detto che sono d'amore d'accordo?
1: Sono d'amore d'accordo. Vabbè, però sappiamo che non è così, sappiamo che l'incontro ti porterà anche a Spalletti a dire: vedi che io non l'ho fatto in mercato insieme a te a gennaio, comunque, se proprio vuoi raccontare le cose.
2: Allora, se Damian Comolli ci sta ascoltando, io vorrei dire che io mi dissocio dal nostro conduttore che smentisce pubblicamente le dichiarazioni dell'amministratore delegato della Juventus, perché Damian Comolli ci ha detto che
1: me le prendo tutte le responsabilità, glielo dico in francese, così
2: meglio, perché sennò è difficile. Ci ha detto l'altro giorno che vanno d'amore d'accordo, quindi la pace non c'è da fare, sono in pace.
1: Ah, sì.
2: Così tanto in pace che oggi potrebbero mandarsi a quel paese.
1: Esattamente,
2: secondo me.
1: Piccolo particolare.
2: No, allora, diventando serio, allora io credo ci sarà Elkan, altrimenti fai un incontro tra due persone che non si parlano, sì. Non capisco l'utilità di farlo, cioè,
1: no certo, purché non sia lì a dire ragazzi però non litighiamo, su facciamo la squadra insieme, no, là si ascolta uno come lì, sì. Che vuoi fa? Ok, si ascolta Spalletti, ok, tu che cosa puoi fare per far rialzare la Juventus, di cosa hai bisogno, cosa serve, ok. Queste due strade vanno insieme nella stessa direzione? No, andrete insieme perché ve lo dico io? Perché io poi ho detto una cosa a Marchetti che ribadisco a te: qua scende in campo Elkan, ma il problema della Juve è che c'è il presidente. Cioè c'è un presidente che però fa altro, si occupa di altro, e che prima non è che la squadra la faceva Agnelli, ma quasi sembrava che la facesse lui, perché in prima persona parlava con i suoi dirigenti e li indirizzava. Qua pieni poteri a Comolli, pieni poteri aggiunto lì prima, perché? Perché non c'è il presidente.
2: Beh, tu non mi leggi, perché io dopo la fine delle partite dell'ultima giornata ho scritto su TMV un pezzo che iniziava con uomini forti, destini forti, uomini deboli, destini deboli, e che sottolineava il fatto che dopo la mancata qualificazione della Champions League, alla Champions League di Milan e Juve, a parlare davanti alle telecamere siano andati soltanto Allegri e Spalletti, e che quindi non ci sono uomini forti nella dirigenza di nessuna delle due squadre. Perché sarebbe stato, immaginati due, che di Agnelli appunto, che non si qualifica in Champions, e Agnelli che non va a parlare, è una cosa. Agnelli andava a parlare quando la Juve usciva ai quarti di finale, ma in Champions subito, sembrava un fallimento. Quindi quello è il grossissimo, cioè il problema di fondo della Juve non è Comollini, non è Spalletti, non è nessun altro, è che manca, vabbè, ti faccio il nome, ma non perché ci sia solo lui, ma anche il Marotta, ma anche il Marotta di turno,
1: o comunque il Marotta di turno in questa Juve ha più peso, importanza, ruolo, responsabilità di quello che dovrebbe averne in una società con un presidente.
2: Ma no, ma perché appunto in quella società c'era un presidente forte, un amministratore delegato forte, un direttore sportivo forte, cioè, e che lavoravano comunque abbastanza in sintonia finché non hanno litigato, però diciamo per 8 anni hanno lavorato in sintonia. Quando è una struttura così solida, poi si vede in tante cose e ottiene risultati positivi. In questo momento non c'è nessuna di queste tre cose alla Juventus, cioè hai un presidente non forte per scelta, amministratore delegato forte in teoria, però poi abbiamo visto nella pratica. Direttore sportivo è come se non ci fosse, fondamentalmente, perché sì, modesto, ma insomma, non ha il physique du rôle per reggere il confronto con Comollini. Paratici comunque un po' lo aveva, era più uomo di campo, è vero che era un allievo di Marotta all'epoca, chiaramente, però sì, aveva le sue idee, poi ne ha avuto un po' troppe anche, però sì, diciamo che aveva il suo modo di confrontarsi in maniera costruttiva. Ora tutto questo non c'è. Come andrà l'incontro di oggi? Andiamo al sodo. Non lo so, nel senso, io non riesco a capire come possono andare avanti insieme Spalletti e Comolli, perché sono due persone che, al di là di quello che ha detto Comolli, non si parlano, non sono d'accordo, hanno due visioni completamente diverse. Questo poi non vuol dire che uno dei due abbia ragione e l'altro torto. Diciamo che quello che ha fatto Comolli sul mercato fa immaginare che il torto ce l'abbia lui, però è legittimo pure. La società può fare quello che vuole, sono cose private, tranne è stupido continuare a mettere insieme per forza, o se ci sono degli altri motivi vanno chiariti, continuare a mettere insieme per forza due persone che evidentemente hanno idee completamente diverse e che farebbero, cioè fare un altro mercato estivo come quello di gennaio, in cui l'allenatore ti chiede una cosa e tu gli rispondi, gli dai tutto il contrario, credo che rimanderebbe ancora alle questioni fondamentali di casa Juve.
1: Sì, io veramente, guarda, perché poi ne parlavo con Luca del fatto di questa situazione in casa Juve, Luca Marchetti, questa situazione in casa Milan, Juve, come poi paragonabile per certi versi anche a quella in casa Milan, che manda via tutti e non c'è già il piano B, non c'è già gli uomini mercato, cioè c'è una confusione in questi top club che è fondamentale. Senti, c'è una domanda di un nostro amico che aveva fatto prima, non ha avuto la risposta che voleva, te la giro a te. Con il budget che aveva la Juve, stando alle informazioni che avete, a gennaio la Juve poteva prendere un attaccante con costi annessi oppure no? Il Malen di turno?
2: Ma sai, secondo me sì, nel senso che è molto difficile col budget che aveva la Juve. Comunque parliamo di una società che negli ultimi anni, la cui proprietà, perché poi qua si fanno tanto le pulce alla proprietà della Juve negli ultimi anni ha messo 1 miliardo di euro nel club, quindi è difficile dire il budget che aveva. Se poi arrivano le ricapitalizzazioni, non è tanto, è più un tema di volerlo fare che di poterlo fare oggettivamente. Tra l'altro la Roma Malen l'ha preso, ma per fare l'esempio di Malen, in prestito con diritto, con obbligo di riscatto condizionato alla Champions, quindi è un'operazione che fondamentalmente poteva fare tranquillamente anche la Juventus. Io sono abbastanza sicuro che la Juve potesse prendere un centravanti a gennaio. È chiaro che, non per difendere l'indifendibile, è chiaro che un dirigente dice: ma diciamo con una punta, ne abbiamo 3 in squadra, ne devo comprare un'altra. Quello è un ragionamento che io in astratto posso anche capire. Poi se di queste 3 punte una è infortunata e gli altri 2 non sono adatti e le comprate tu, qualche valutazione conseguente la farei pure. Però perciò ti dico, la Juve a gennaio non ha voluto prendere un altro attaccante, poi che prenderlo sarebbe stato un sacrificio, questo è tutto un altro paio di maniche. Però dico un'altra, rispondere, quando la Juve prende Vlahovic dalla Fiorentina, la Juve non ha il budget per prendere Vlahovic. Se la Juve capisce che se non prende un attaccante forte non va in Champions League e decide di puntare su Vlahovic e va in Champions League ovviamente.
1: Certo.
2: Quindi non è tanto questione di ragionare su quanti soldi ha al momento, perché le operazioni si riescono a fare anche con non pochi soldi, però insomma con formule che ti consentano di non sborsare troppi milioni, o devi ragionare cos'è meglio, cioè preferisco poi la Juve fece una serie di errori nella trattativa Vlahovic a partire dal contratto, però
1: sì,
2: diciamo
1: sì,
2: preferisco risparmiare ora, esatto, preferisco risparmiare ora, però poi tra 6 mesi sono fuori dalla Champions e c'è un problema grosso di bilancio.
1: Lo so, grosso, ma errori, guarda, se si dovesse tornare indietro se ne potrebbero rintracciare veramente tanti, che farebbero probabilmente comporre il mosaico dei tanti problemi che ci sono in casa Juventus e poi se vogliamo in casa Milan. Il tempo a nostra disposizione pare scaduto anche la settimana, ma come al solito il prossimo, da lunedì prossimo, ogni spazio dalle 11.35 alle 12 con la redazione di Tutto Mercato Web, che saluto nella persona
2: di... Io lunedì
1: di...
2: prossimo sono al mare, lo
1: dico a te, lo dico sei in ferie, sei in ferie.
2: Un giorno, però sì. Quindi lo dico a te, lo dico a Lorenzo Di Benedetto.
1: Che sta ascoltando, vabbè. Non ti rompiamo le scatole. Lunedì al mare, vabbè, ci mandi una foto?
2: Sì, va bene.
1: Vai, privata e decido io se mandarla pubblicamente. Ciao Ivan,
2: ciao.
1: Un grande abbraccio. Ne ci fermiamo tra poco, Luca Calamai, sempre da Tutto Mercato Web. Poi cerchiamo di capire un po' da Napoli cosa succede.

0: Allora, siamo pronti a dare buongiorno a Luca Calamai. Ci sono due temi importanti da affrontare oggi, Luca. Ciao, buongiorno.
1: Ciao Vincenzo, buongiorno a te.
0: Il primo è la clamorosa, se vogliamo, clamorosa scelta di De Laurentiis, che punta su Massimiliano Allegri e fa vincere il ballottaggio su Vincenzo Italiano, che nel frattempo prima aveva dialogato col Napoli. Di Maio ha detto: non ci meravigliamo più di niente oramai. Poi torna indietro, rescinde il contratto, però nel frattempo De Laurentiis punta tutto su Massimiliano Allegri. 2 anni, 5 milioni a stagione. È una scelta dettata da cosa, secondo te?
1: Ma io ci trovo una continuità di pensiero da parte del presidente De Laurentiis, che secondo me merita una sottolineatura positiva, perché allora De Laurentiis non è un uomo povero, naturalmente.
0: No.
1: Ma non appartiene nemmeno, Vincenzo, ai grandi ricchi del mondo, no? Ecco, ma la sua filosofia, da quando ha preso il Napoli facendolo crescere, è stata sempre quella di puntare su allenatori importanti, cioè da ora venga a mente Benitez, Sarri, Ancelotti, Spalletti, Conte, lo stesso Garcia veniva da un percorso importante, anche se non ha, e quindi questo, la scelta di continuare a puntare su un allenatore di grande valore, di grande personalità e di grande prestigio, e questo gli rende merito, perché sono tutti allenatori che sono costati caro, ma che qualcuno ha fatto bene, qualcuno male, qualcuno benino, ma che comunque non hanno mai stravolto l'idea che il Napoli ha trasmesso al mondo del calcio. Noi siamo una grande, perché quando poi prendi questi tipi di allenatori, la riflessione è che sei una grande, questo è ovvio.
0: Certo.
1: E quindi questa è la parte sicuramente sorridente della medaglia. Poi c'è l'altra medaglia, e questo lo dobbiamo dire senza, io sai, non sono figlio, non mi iscrivo a questi partiti di oggi del calcio dove o sei bravissimo o sei incapace, però non c'è dubbio che Allegri appartiene a un calcio che secondo me oggi funziona meno. Non parlo di risultati, parlo però di feeling, parlo di quello che chiede anche la gente. Cioè, oggi la gente chiede un calcio che sia un calcio divertente, perché poi vincere è importante, ma non è proprio tutto. E invece sono degli allenatori, e l'etichetta che secondo me colpevolmente si è messo addosso, ma probabilmente lui non lo voleva fare, si è messo addosso Allegri, è l'allenatore del cortomuso, cioè basta vincere di una narice. Ecco, no, se ci pensi, lo stesso Milan sta cercando un allenatore, chiamiamolo così, giochista.
0: Sì.
1: Lo spagnolo Iraola è un allenatore giochista e piace a tanti, Maresca, De Zerbi. Cioè, oggi si va a cercare Fabregas, sì, si va a cercare qualcosa di diverso dal conta solo vincere. Oggi la filosofia è vinciamo giocando bene, e tutto questo...
0: Ma per modo è... perché è necessario in questo tipo di calcio, secondo te?
1: Perché nel calcio della televisione, nel calcio del marketing, nel calcio della medialità, nel calcio dell'immagine, nel calcio in cui devi vendere le maglie, questo porta valore. Porta valore perché ci sono allenatori che non vincono, ma che sono comunque figli di un calcio che piace alla gente, che diverte la gente, che quindi porta la gente anche allo stadio. E questo è una filosofia. Ripeto, io non sono iscritto a nessun partito, perché a me piace il calcio fatto bene, e si può far bene calcio in tanti modi. Mi è piaciuto per un periodo il guardiolismo, poi non ne potevo più. Io penso per esempio che il calcio di Marcello Lippi era un calcio di equilibrio, calcio che ha vinto, che è un mondiale. Il calcio di Trapattoni era figlio di un'epoca. Oggi Trapattoni probabilmente sposerebbe un calcio diverso. Mi piace l'idea di Farioli, mi piace l'idea, ecco, sono figlio di tutti gli altri. Però non c'è dubbio che oggi non ci si accontenta solo dell'allenatore che vince, anche perché poi se non vince, questo è l'aspetto, Vincenzo, se poi non vince ti dà un senso di incompiuto, no?
0: Sì, cioè, oggi tu dici mi sono
1: il
0: anche
1: Milan, il Milan ti dà un senso di un progetto che è incompiuto, che non ha funzionato, cioè non c'è paracadute. Se il tuo unico obiettivo è costruire una squadra che abbia come ossessione quella di vincere, se poi non vinci o non c'è il travato, è un fallimento.
0: Certo.
1: Non ci sono vie di fuga, no, sotto questo. E quindi oggi anche per riportare la gente agli stadi, perché insomma il nostro calcio è noioso, è più lento, questo tipo di idea di calcio secondo me è l'idea che vanno a cercare tanti presidenti. Il Napoli va controcorrente in questo senso, perché io credo che, ma te lo sai meglio di me perché te sai tutto di Napoli, io penso che ci sia la volontà di De Laurentiis di sfruttare ancora un gruppo tecnico che è importante, ma che va gestito, probabilmente va gestito anche in una maniera diversa, forse anche da un punto di vista fisico, poi se ripenso a tutti gli infortuni che ha avuto il Napoli, con più equilibrio, meno ossessione, meno estremismo. Ecco, l'uomo capace di far questo sicuramente è Allegri. Lo era anche Ancelotti, che al Napoli ha fallito, no?
0: Certo.
1: Però ecco, poi se non ci sono risultati, hai il senso del poco. Ecco, ti resta in mano proprio poco.
0: Però Allegri, secondo te, è artefice o vittima di questo partitismo che è venuto in mente, che è venuto come moda, diciamo? Perché io ho la sensazione che, te lo dico, da Napoli veramente ho visto una depressione generale. Non guarderò più le partite del Napoli, ah, speriamo che perda, se ne deve andare, no, ma un passo indietro. Allegri in tutto ciò che ha fatto, cioè, Allegri ha portato avanti il suo modo di essere, che poteva piacere o non piacere, che ha portato a vittorie ma ha portato anche a disfatte, tutto a poco. Io ho la sensazione che sia più chi ne parla difendendolo o attaccandolo che ha creato una confusione, è un astio o una rivalsa verso un allenatore che magari potrebbe dire fermi tutti, posso pensare io a me stesso senza che portate avanti il mio nome in mezzo a una battaglia di religioni.
1: Non lo puoi fare perché poi prendi 7-8 milioni l'anno, quindi quando prendi questi soldi sei nel mezzo alla battaglia, lo sei inevitabilmente, no? Se no vai a allenare in promozione e nessuno si ricorda di chi sei. Però guarda, il dibattito è molto bello, Vincenzo, io ovviamente non ho nessun tipo di certezza, però io ti metto un altro elemento esplosivo in questo dibattito.
0: Vai.
1: Io ho la sensazione che ci stiamo avviando a un cambio generazionale di allenatori e che un gruppo di allenatori molto vincenti stiano diventando vecchi.
0: Sì, cioè, oggi, un pochettino ci penso anche io.
1: Oggi io ripenso, allora ancora oggi ti dico la verità, se io devo prendere un allenatore che vince lo scudetto, io prendo Conte, no? Però oggi se io guardo l'ultimo Conte, che ci vedo? Che ci vedo di nuovo? Cosa ci vedo di un qualcosa che mi dà l'idea di un'evoluzione? Perché oggi il calcio è evoluzione, no?
0: Sì.
1: Se guardo il Milan d'Allegri, che mi ha dato il Milan d'Allegri? La verità è che fino a chi ha retto Modric c'era un'idea di calcio, che la faceva Modric. Chi ha valorizzato del patrimonio tecnico? Boh. Cioè oggi trovo molto più intrigante andare a vedere quello che si è inventato Fabregas, quello che si è inventato Iraola, quello che si è inventato l'allenatore del Porto Farioli. Lì ci vedi idee, il portiere che gioca, si smette di lavorare sui giocatori ma si lavora sugli spazi. Il Como c'ha una delle migliori difese del campionato e non ha un grande difensore, e ha uno dei migliori attacchi del campionato ma non ha un grande centravanti. Questo fa riflettere, no? È l'idea di un percorso nuovo. Cosa vedi di nuovo in questi allenatori che hanno vinto tanto, che allenano grandi squadre, eh? Perché insomma io vorrei poi vedere Conte un giorno allenare la Cremonese, che cosa fa, o anche Allegri, sì. Allenare queste squadre. Però in giro vedi una nuova generazione di allenatori che sta cercando di portarci in un qualcosa di diverso, quello che per esempio ha fatto anche Gasperini, creando un'idea di calcio uomo su uomo. Questi grandi totem della panchina sono molto figli del loro passato, ma se non si rinnovano, se non portano qualcosa di nuovo, se non studiano, se non hanno nuove idee, ho la sensazione che in tempi brevi, sai cosa faranno? Finiranno per essere buoni per fare gli allenatori della nazionale.
0: Ho capito,
1: dove
0: sì,
1: lì devi gestire ma non devi lavorare nella quotidianità.
0: La modernità non ti tocca. Invece l'altro argomento che va affrontato è questa divisione interna che, come lì ha raccontato in un altro modo, andiamo d'amore e d'accordo, ma lo sai meglio di me che non è così con Spalletti, oggi ci sarà questo incontro, oggi o comunque in questi giorni, massimo fino a lunedì, ma dovrebbe essere oggi l'incontro tra Comolli, Spalletti, probabilmente alla presenza del proprietario John Elkann, e si dovrà decidere di andare avanti insieme, con idee diverse, uno va via, si litiga, qual è secondo te lo scenario in una fase molto confusa della storia della Juventus?
1: Lo scenario delle cose che ha detto Comolli non ci ho capito nulla, che voleva dire? Cioè qual era il messaggio?
0: Che il mercato l'ha fatto insieme a Spalletti, e questa è già la prima cosa che l'avrà fatto impazzire. Che ci vogliono 3-4 anni per giudicare un lavoro, ma ci ricordiamo anche che sia al Tottenham che al Liverpool dopo 3 anni è stato fatto fuori perché non aveva convinto dal punto di vista.
1: No, ma non è vero che il mercato ha fatto Spalletti.
0: Assolutamente.
1: E quindi è un falso storico, no? È
0: sì.
1: Assolutamente un falso storico.
0: Ha fatto solo arrabbiare di più Spalletti, ovviamente.
1: Ma certo, perché quello che ha prodotto da un punto di vista di calcio questa cessione dirigenziale è stato fallimentare, ma fallimentare non solo per gli acquisti sbagliati, non solo perché non c'è il senso della juventilità, ma anche per quello che non è stato fatto, tipo di non essere stato in caso di gestire la vicenda Vlahovic, non oggi che è ingestibile, ma quando un anno fa era complicatissima, non potevi fare qualcosa. Non so, se io leggo le parole di Comolli manca solo una parola, perché non ti dimetti? Cioè il passaggio deve alzare la mano, mi arrendo e vado via.
0: Lui pensa che ha fatto bene e che farà bene, questo è il discorso.
1: Esatto, e questo è drammatico però,
0: abbastanza.
1: Poi dice, ma insomma ne vendiamo uno e facciamo pari, cioè non è che fai pari vendendo un ragazzino alla primavera, no?
0: No, devi vendere necessariamente Bremer, probabilmente anche Thuram. Siamo punti a capo.
1: E come fai a fare la squadra più forte se parti da questo? Parti da doverne vendere uno e da non avere il centravanti e probabilmente, anzi, e sicuramente nemmeno il portiere, non hai soldi della Champions
0: e ecco, sei in disaccordo che tu ne dica col tuo allenatore, come si comincia così?
1: Sì, ma guarda, allora un po' io lo conosco Spalletti non è uno che ha bisogno di mettere insieme il pranzo con la cena, è uno che però lo ha dimostrato, cioè uno un po' anche piccoso nelle cose. Lui quando fu esonerato a suo modo di pensare ingiustamente dall'Inter, lui avrà avuto una quindicina di offerte, ma lui voleva prendere fino all'ultimo soldo all'Inter, era il suo modo di vendicarsi nei confronti di un qualcosa che riteneva profondamente scorretto e ingiusto. Lui sta alla Juve e viene fatta una Juve che vince lo scudetto, perché lui che è si sente colpevole ed è colpevole, perché
0: certo, anche lui
1: con quello che avevi devi battere il Verona e la Fiorentina, perché se non batti un Verona già retrocesso, la Fiorentina ha finito il campionato, la colpa non può essere il fatto che non hai un centravanti, giusto?
0: No, certo.
1: Questo per essere chiaro.
0: Assolutamente.
1: Ma proprio perché è cosciente che alla Juve non puoi sbagliare due volte, perché è la Juve, e questo lui che non è juventino lo ha ben chiaro, e lo trasmette anche in una maniera così forte, Vincenzo, che lo porta a essere mal visto dal suo mondo abituale, che è il mondo di Firenze, di Napoli, di Roma, no? Perché lui è ben chiaro nello spiegare che cos'è la Juve, giusto?
0: Sì, sì.
1: Ecco, quando ha detto l'ultima volta che la squadra ha avuto l'onore di giocare allo Juventus Stadium, che non è lo stadio di Firenze, cioè lui fa delle dichiarazioni che sono vere ma clamorose per certe. Allora la sostanza è molto, molto semplice: o gli fanno una squadra che a lui piace e che ritiene competitiva, dove lui pensa di poter intervenire per aiutare la crescita di alcuni giocatori, secondo me non resta.
0: Già.
1: Ma guarda, lui te lo dico, lui non voleva rinnovare il contratto perché anche quella è stata una forzatura che poi lui ha accettato, perché non voleva nemmeno, perché era convinto ad andare in Champions, te lo dico francamente.
0: Sì, sì.
1: E perché non voleva nemmeno andare a uno sconto. Poi la lasci mal volentieri la Juventus, insomma, non pigliamoci in giro, è una realtà importante. Ma era una forzatura, perché lui seguitava, ti ricordi, seguitava a dire ma vediamo, aspettiamo, ma non era aspettare per partire, perché vuol capire che cosa, che squadra si fa.
0: Esattamente.
1: Chi si compra? Qui mancano come minimo 3 fuori classe, un portiere, un grande leader in mezzo al campo, personalità, certo, e un attaccante, e restando Bremer. E te mi dici, ma per ora intanto si prova a vendere Bremer, e quindi ne manca 4 a questo punto, no?
0: Esatto, con quali
1: ma Bremer
0: soldi?
1: Viene venduto per coprire i non soldi della Champions. Allora, guardate, il calcio sta cambiando velocemente, la competenza prende il potere. Io lo dico, cioè dobbiamo, io te lo dico da vecchio, dobbiamo imparare a ragionare in una maniera diversa. Io sono cresciuto con 3 grandi mondi calcistici, no? Milan, Inter e Juventus,
0: sì,
1: con 2-3 realtà che si inserivano in virtù di una grande passione popolare, Roma, Napoli e Fiorentina, e poi c'è stato il periodo della Lazio di come si chiamava il presidente?
0: Cragnotti.
1: Il nome di Cragnotti, del Parma, di Sanzi, no?
0: Sì.
1: Ma oggi ricordati, non basta più il nome Juventus, non basta più il nome Milan, se non hai competenza non fai la Champions. Guarda, io ci trovo grandi affinità tra la Juventus e il Milan, c'è il fallimento della Juventus e del Milan, ma vai in Champions in Como, dove c'è competenza. Allora dobbiamo abituarci a capire che oggi il grande ricco, ha visto quello di Venezia, andava a Venezia,
0: sì, sì, sì,
1: e ha parlato di investimenti illimitati. Poi ragazzi, tra le parole e i fatti devi trovare Fabregas, devi trovare il progetto tecnico, devi trovare, certo, non è automatico. Ma se il Venezia non andrebbe a prendere Allegri,
0: no, ovviamente no.
1: Il Venezia magari va a prendere Reola, perché il punto di partenza è creare un progetto calcistico che sia accattivante, che invogli la gente a venire a vederti allo stadio. Non hai più l'ansia di prendere l'Inter, di prendere il Milan, di prendere la... Te hai l'ansia di creare un progetto calcistico vincente, perché tanto lo vendi televisivamente. Quindi io ti dico la verità, io l'ho visto tante volte il Como quest'anno, perché il Como ha vinto la sua partita, ha fatto sì che Luca Calamai, che per il Como sostanzialmente non ne può fregare niente, però ha detto, ma mi fa vedere il Como, perché... E dopo l'ho visto una volta, mi è venuto voglia di vederlo un'altra volta.
0: Già.
1: Ci sono delle partite, se voi ce le raccontiamo anche Milanini, ci sono delle partite dopo 20 minuti spegne e dici, vabbè, che palle. Allora, tutto questo ragionamento, tornando alla Juve, che il progetto della Juve è complesso, è difficilissimo. La Juve l'anno prossimo deve lottare per lo scudetto, non può fare meno, non ha le potenzialità economiche. Credo che la famiglia Elkan si sia anche stufata a buttare via soldi.
0: Sì, però per cui, sta facendo i passi giusti per non buttare soldi, e chiudo con questo ragionamento. Pieni poteri aggiuntoli, pieni poteri a Comolli, sai perché? Perché c'è un presidente non attuativo, che non competente in materia, che viene bypassato, e quindi magari non sarebbe più opportuno ristrutturarsi nel modo giusto per non spendere, buttare via soldi ogni anno.
1: Sì, perché bisogna trovare le persone giuste, ma certo, se sembra che la Ferrari, che la Ferrari spende come il Manchester City, il Real Madrid e Bayern Monaco, non vince mai, non da un anno, non da 2 anni, no, da una vita, perché sono state scelte le persone sbagliate.
0: Certo.
1: Puoi girarla come vuoi, no?
0: Lo so.
1: E allora il proprietario della Juve, si deve chiedere perché quello che faccio non funziona nello sport, perché non trovo le persone giuste.
0: Già.
1: Questa, se lui risponde in maniera corretta a questa domanda, allora la Juve sembra vincere lo scudetto tra un anno o due.
0: Se non risponde,
1: ma se non trova, risponde a questa domanda, ti viene anche da dire una realtà che ha in maniera corretta a questa domanda, allora la Juve sembra vincere lo scudetto tra un anno o due.
0: Se non risponde,
1: ma se non trova, risponde a questa domanda, ti viene anche da dire una

come sempre, abbraccio. Luca Calamai. Grazie. Un grande abbraccio a Luca Calamai. Ci fermiamo al ritorno. Andiamo da Antonio Gaito per parlare di come viene accolto a Napoli Massimiliano Allegri. E lo stesso Antonio non è uno che ci andrà leggerissimo, ma ne parliamo insieme a lui tra pochissimo.

0: Allora, come detto, adesso andiamo a Napoli da Antonio Gaito. Ciao Antonio, tutto Napoli, buongiorno.
1: Ciao Vincenzo, buongiorno a tutti.
0: Antonio, è arrivato un giorno che tu non ti saresti mai aspettato di vedere, perché dopo Antonio Conte c'era la scelta di un nuovo allenatore. Già l'ambiente Napoli comunque ci ha messo un po' forse a digerire la partenza di Antonio Conte, anche se ci sono state delle divisioni che poi hanno portato a una conferenza stampa nella quale Conte si è sfogato contro la stampa, e anche lì mi permetto di dire solite storie già viste, già raccontate, che onestamente uno avrebbe anche evitato di sentirsi dire, perché mai visto Antonio prendersi una responsabilità su qualcosa che non ha funzionato, anzi poi scaricare sempre sugli altri. Ma questa già appartiene nell'arco di pochi giorni al passato, che però ti ci faccio tornare se vuoi. All'inizio si pensava a un ritorno clamoroso di Maurizio Sarri, che il Napoli avrebbe caldeggiato. Poi Vincenzo Italiano, che il Napoli avrebbe apprezzato, perché magari non un grandissimo pedigree, ma un allenatore moderno che fa giocare bene la squadra, innovativo, che con questa squadra avrebbe potuto far bene. Ma la grande passione di De Laurentiis è sempre stata un po' quella di Massimiliano Allegri, che però l'ambiente, compreso immagino anche la stampa, poi possiamo parlare anche di quello che è un tuo gusto personale, non è convinta di questa scelta. Ce ne racconti un po'?
1: Eh no, assolutamente, Vincenzo, facevi un pochino il percorso di questi ultimi anni del Napoli, e piazza che comunque poi ha delle sue particolarità, questo dobbiamo dirlo, perché comunque ha conosciuto un calcio di un certo livello e di una certa anche bellezza, no? Sarri, Spalletti, eccetera, quindi anche Conte nel secondo anno è stato molto criticato da una parte della piazza, perché insomma sì, va bene il secondo posto, ma anche in che modo ci arrivi qui conta molto, quindi tante partite con
0: l'assenza di rivali credibili, direi anche
1: sì, senza rivali, ma anche proprio come si sono impostate le partite, sai, Højlund 7 partite senza tirare in porta, a un certo punto tipo la sconfitta con la Lazio dopo 20 anni il Napoli ha chiuso con 0, cioè quindi diverse cose non erano state digerite, e quindi poi con il giusto tributo Conte va via, e diciamo anche per il momento che vive il Napoli, no? Perché dopo due mercati estivi molto dispendiosi, due rossi di bilancio, si preannuncia un'estate insomma dove bisogna anche recuperare qualche giocatore che poi Conte ha bocciato e ha mandato via, bisogna alleggerire un pochino il monte stipendi, quindi per tutta una serie di motivi la strada sembrava quella di un allenatore che potesse, come dire, valorizzare la rosa, far partire un ciclo lungo, magari un emergente con certe idee, e invece insomma quando poi tutte le strade sembravano portare a Vincenzo Italiano, con quel summit proprio sì, da De Laurentiis, con la, come dire, anche la parola data a Italiano che doveva liberarsi dal Bologna, si libera Italiano e De Laurentiis ci ripensa, forse su pressione anche di Manna che ci ha lavorato insieme, prende Max Allegri, ma già nei giorni scorsi la piazza era molto critica, se prima ho detto qualcuno ha criticato Conte, c'era un po' di divisione, quindi devo dire che quello simpaticamente, ovviamente quello che rimproverava Conte, cioè non sono riuscito a compattare la piazza, Allegri è riuscito a compattarla
0: all'inverso, sì,
1: sì. Sì, è riuscito a compattarla tutta contro se stesso. Poi detto questo,
0: è una storia che si ripete tu... peraltro, che quando subentrò ad Antonio Conte alla Juventus arrivarono frutti e ortaggi da tutte le parti, poi però vinse
1: questo
0: per
1: raccontavo stamattina, sì esatto, raccontavo anche su Radio Tutto Napoli, e fu accolto con le uova, qui non si arriverà a questo per fortuna, però l'auspicio ovviamente sponda Napoli e che possa poi andare allo stesso modo, però è un po' difficile perché insomma il calcio è cambiato, il Napoli non ha quella rosa che aveva la Juventus, che lì ereditò da Antonio Conte, anche Allegri che magari

0: all'epoca poteva fare un calcio, come dire,
1: erano altri tempi e forse quel calcio poteva funzionare ancora.
0: Sì, però magari era efficace, poi aveva delle individualità di un certo tipo, e l'Allegri degli ultimi anni invece è molto in difficoltà, per poi finire a questo fallimento, insomma, veramente clamoroso con il Milan. Perché già se fosse forse entrato in Champions la stagione sarebbe stata un po' così, no? Perché la Champions offerta l'ultima giornata senza le coppe, poi quell'ultima partita con il Cagliari personalmente mi è sembrato un pochino la fine di un certo tipo di calcio. Però poi Allegri viene chiamato al Napoli, la squadra comunque ad oggi ancora vice campione d'Italia, e non si esce fuori da questo circolino di allenatori, no? Che poi sono un po' sempre gli stessi che girano, e De Laurentiis si assume una grande responsabilità. Alla piazza non piace, come dicevi tu, un post del Napoli, l'ultimo che era stato inserito su Instagram, era una semplice foto di un faccio di Politano, se non sbaglio, ha avuto 45.000 commenti, perché era l'ultimo,
1: non indirizzati a Politano probabilmente.
0: No, come se fosse un diario, l'ultima pagina era stata commentata 45.000 volte per dire no ad Allegri, Allegri out, eccetera eccetera. C'erano addirittura delle petizioni, erano partite prima della firma, insomma grande malcontento. Però poi ovviamente tutti convergono naturalmente nel fatto di aspettare quello che succederà. Beh, certo. E poi commentare senza pregiudizi, anche se per alcuni non sarà facile, immagino.
1: All'ascolto c'è anche Alain Valneghi, al quale intanto del buongiorno. Ciao Alain, ben ritrovato.
2: Ciao, buongiorno a tutti.
1: Alain, devi sapere, Antonio, se non lo conosce, un po' il nostro esperto di calcio internazionale, tifosissimo della Fiorentina, però ha sempre avuto una grande passione, ce l'ha ancora, per il Napoli. E sognava di rivedere.
0: Allora, già mi sta simpatico.
1: Già mi sta simpatico, lo so. sognava un ritorno di Sarri e mi diceva: va bene anche italiano, vi prego, no Allegri. La pensi ancora così, Alain?
2: Beh sì, no, non soffro né di Alzheimer, non sono cambiate le cose in 24 ore. Sorprendente per tanti aspetti. L'ha detto Antonio, il circolino. Ma questo deve portarci a una riflessione proprio del ruolo dei procuratori del calcio italiano, sia a livello di allenatori sia a livello di calciatori. E questo secondo me è uno dei grandi limiti, se non il limite maggiore attualmente del calcio italiano, perché alla fine non andiamo avanti. Vabbè, forse alla fine sorprende tutti e porta un Napoli con dei grandi risultati in Europa, competitivo in Serie A. Ho tanti dubbi, mi ricordo un po' per la tempistica e il modo fatto quando De Laurentiis prese Rudy Garcia.
1: Hai questa idea, ce l'hai anche tu Antonio?
0: Insomma, i ragionamenti possiamo dire che sono simili, quindi un pochino mi accodo. Poi va detto che la differenza tra i due forse è che quantomeno Allegri crea un pochino di empatia con il gruppo squadra, gestisce in un certo modo. Rudy Garcia si presentò dopo 3 giorni, mise in discussione il capitano Di Lorenzo, decido io chi porta la fascia, cioè, insomma, quindi fece un po' di disastri da ogni punto di vista, però sì, lascia molti dubbi, insomma, questa scelta di Max Allegri, lo raccontavamo. Poi diciamo che l'aspetto positivo su cui poggiare magari un po' di fiducia da parte dei tifosi è il fatto che comunque il Napoli resta una squadra forte, e lui magari quando deve solo gestire, non fare chissà quale idea di calcio, magari si trova meglio.
1: Ce ne aggiungo un'altra.
0: Il fatto che forse non verrà toccata tantissimo a questo punto, perché se l'avessero voluto toccarla di più avrebbero preso forse un altro profilo, quindi possiamo dire che con una gestione migliore dello spogliatoio, anche come rotazioni, quindi meno infortuni e almeno un po' di empatia, non lo so, magari riesce comunque a fare un campionato di buon livello, questo mi sento di dire.
1: Aggiungo, e vado da Alain, così facciamo questo duetto insieme, che entra in una società che onestamente in questo momento, come l'Inter, è avanti alle altre. Perché Napoli è una società strutturata, oggettivamente, è oggettivamente molto avanti al Milan, è oggettivamente molto avanti alla Juventus. E Allegri dov'è che non ha funzionato? Nel secondo ciclo della Juventus, quando? Dopo il processo Prisma, il CDA decaduto, e lui fu costretto a fare tutto lì, non c'era più niente, fu costretto a fare tutto. Ricordo le lacrime a Empoli dopo che vennero stati i punti di penalità, la crisi quasi isterica che ebbe, poi la vittoria della Coppa Italia, però che portò comunque a casa con un ultimo scatto di forza, d'orgoglio, eccetera, l'allontanare Giuntoli e la società Juventus così e andarsi a godere i propri tifosi prima di andare via. Va al Milan, che oggettivamente è un'altra società totalmente assente, ne parlavamo con Luca Marchetti prima. Sì, ok, via tutti, e non avete preso nessuno però, cioè non è che c'era un piano B già pronto a subentrare, anzi va costruito nella confusione più totale. Invece qui, vengo da te Alen, Allegri comunque va in una società dove lui non deve fare niente, deve allenare, deve gestire dei giocatori che sono anche forti, questo può essere il punto di vantaggio.
2: Allora, io ho tanti dubbi, perché comunque a Napoli ci saranno tanti movimenti quest'estate, cioè si deve ricostruire un progetto. Questa generazione di calciatori ha vinto, ha dato delle grandi soddisfazioni ai tifosi del Napoli, però adesso bisogna ricostruire. Comunque tanti giocatori sono in età avanzata.
1: Fammi qualche nome.
2: Aspettavo qualcosa di più fresco, di nuovo, di andare su non innovare, però comunque di lanciare un nuovo ciclo. Con Allegri non lanci un novo ciclo, perché quando lui ha dovuto costruire ha fatto fatica. Allegri, alla fin fine, se guardiamo la carriera di Allegri, Allegri sì, fece bene a Cagliari, fece bene al Sassuolo, ok, però società importanti, Allegri a Torino comunque è arrivato, ha dato continuità al lavoro di Conte. Poi quando tornò a Torino, che lui
1: ha migliorato nel percorso europeo, questo va detto, infatti, perché sì, il percorso europeo Conte è un po' più così.
2: Ok, però aveva i calciatori, poi sono calciatori che hanno vinto in europeo comunque.
1: Certo.
2: Dunque i calciatori comunque determinano sempre, non tutto, però maggior parte del percorso di un allenatore. Per la farla breve, quando deve costruire Allegri non lo vedo come costruttore, e lo diceva prima Antonio, è un gestore. Questo spogliatoio, secondo me, Napoli non ha bisogno di un gestore adesso, ha bisogno di lanciare un progetto nuovo.
1: Antonio, sei d'accordo?
0: Sì, però poi mi sono fatto la domanda, insomma, se prendono Allegri, perché evidentemente non credono di cambiare come si immaginava prima, perché insomma, quando va via Conte raccontavamo anche di uno spogliatoio un po' così diviso, si è parlato tanto delle metodologie di Conte, quindi si immaginavano tante partenze, tanti cambi. Andato via Conte, preso Allegri, magari le cessioni, per farla breve, non so, ipotizzo, magari da 6-7 che ne avevano immaginato, magari possono essere 3. Cioè mi sembra, loro vogliono fare quello che diceva Len prima, cioè nel senso sulla continuità. Manna, ricordiamo che ha lavorato con Allegri, ha spinto molto per l'arrivo di Allegri. Per la prima volta forse De Laurentiis non ha scelto proprio al 100% lui l'allenatore, ha dato spazio a questo direttore sportivo su cui punta molto, che ha voluto trattenere anche di fronte alle sirene della Roma, e ha dato voce in capitolo. E Manna evidentemente ricorda quel percorso juventino di Allegri in continuità con Conte, però come dicevate, aveva una squadra formidabile. Qualcuno critico verso Allegri dice avrebbe vinto con qualsiasi allenatore, non lo so, però veramente era una squadra in campionato doppiamente forte rispetto alle altre, anche se in un anno rischiò molto, e a Napoli quello scudetto se lo sentono, quello dei 91 punti contro Allegri, quello del terzo anno di Sarri, come sapete, con le polemiche arbitrali e quant'altro. E quindi tutto da vedere. Poi quando si cita la Champions League, sì, ok, ha fatto due finali, però Vincenzo aiutami, ma che anno risalgono ormai? Perché pure Rudy Garcia aveva fatto semifinale, quindi il palmarès purtroppo in un calcio che è così dinamico, fluido, cambia così velocemente, quello che hai fatto adesso tra un mese magari già è vecchio. Citare secondo me finali Champions così datate ha poco senso, però in Italia ripeto, poi l'auspicio di tutti i napoletani è che possa fare benissimo, eccetera. Però non si può ragionare solo col palmarès. Palmarès, la scheda di Wikipedia è bella, è lunga, però poi in campo devi andare adesso, 2026, con le idee di adesso, altrimenti prendiamo allenatori di 20 anni fa, la stessa cosa. No, invece Conte magari in qualcosina si è aggiornato, in altre cose ha fatto un pochino più di fatica. Allegri, abbiamo visto quest'anno che tutte le statistiche il Milan era messo maluccio. Il risultato finale forse è la conseguenza del tipo di calcio che ha fatto tutto l'anno, anche senza coppe. Quindi qualcosina poi dovrà cambiare, anche perché è una piazza questa diversa da Milano. Cioè, ripeto, Conte quest'anno, nonostante il secondo posto, gli chiedevano anche di fare partite di un certo tipo.
1: Già.
0: E aggiungo forse anche giustamente. Non si è accontentata la piazza di alcuni pareggini, alcune vittorie sofferte. Chiedeva anche una prestazione efficace, convincente, quindi sarà interessante insomma capire questo binomio tra Napoli e Allegri come si può sviluppare.
1: Ultima domanda per entrambi e vi saluto, vado prima da Elena e ti chiedo: Allegri, per come lo conosci, con questi giocatori, questa rosa, come la schiererà tatticamente il Napoli?
3: Beh, col baricentro a 40 metri.
1: Vabbè, a parte questo.
2: No, fa ironia. Sono curioso di vederlo.
0: Ma guarda, lì 5 metri dalla porta il Milan quest'anno, no? Te lo dico per ti interrompo, perché stavo facendo un po' di statistica.
2: È una mentalità. Mentalità che dai la squadra.
1: Fammi sentire, Antonio, dicevi?
0: 5.5, per essere preciso.
1: 25.5.
0: Dalla tua porta.
1: Già se l'hai studiato, vedi, Alen.
2: Dunque, ma è una mentalità che porti, non sono un sistema. La mentalità di Allegri, per me, io rimango con le parole post Cagliari quando ha detto: ma noi dovevamo difendere l'1-0 quando sei in casa, ti giochi la Champions e devi difendere contro il Cagliari. Ma questa non è la mentalità. Poi a Napoli sappiamo bene cosa vuole la piazza, la mentalità che ha, ne siamo ben distanti, perché che Allegri abbia vinto, che Allegri abbia curriculum eccetera, lo sappiamo tutti. Però, come diceva Antonio, le cose nel calcio son dinamiche, vanno veloci. Allegri negli ultimi 3 anni 4 anni, perché ha fatto l'anno sabbatico, cosa ci ha dimostrato sinceramente? E mi aspettavo più ambizione da parte di Manna.
1: È rimasto un po' male a lei, ma anche Antonio. E vado da Antonio, l'ultima domanda per te, e ti aspetti anche Rabiot? Sai, avete preparato lo spazio per Rabiot, perché tanto se lo porta dietro.
0: No, ma per carità, buonissimo giocatore, però mi sembrano quegli accostamenti un po' troppo veloci, tipo quando arriva Ancelotti e qualcuno disse: vabbè, Benzema, che ne so.
1: Rabiot è un po' più fedele.
0: Sì, per carità, è più...
1: dovrebbe partire anche chissà, dovrebbe partire, diciamo.
0: Però sì, la mezzala che si inserisce con qualche gol ad Allegri fa comodo, no? Perché poi gli attacchi segnano sempre pochissimo con lui, quindi la mezzala di inserimento gli serve. Però proprio lì il Napoli è messo bene, ragazzi, dai, perché ha McTominay, quindi
1: non lo vuoi.
0: No, due mezzali di inserimento credo già sia uno squilibrio per Allegri, no? Quindi una credo passi. No, per carità, sarebbe un buonissimo giocatore, però bisogna chiarire tante cose, perché oggi vedevo un po' di giornali, sì, perché Napoli è una montagna di esterni, tra l'altro riscatta Alisson Santos, c'è Neres, c'è Politano, insomma ne ha Lang, ne ha tantissimi. E vedo i campetti, sì, Allegri tornerà al passato, tanti anni fa, 4-3-3, ok, a parte come viene fatto il 4-3-3, come diceva Lenna, cioè il baricentro dove lo piazziamo, quindi significa tutto e niente. Ma poi anche al Milan, no, si diceva all'inizio stagione: vabbè, Allegri non farà il solito 3-5-2, farà il 4-3-3 perché ha i migliori esterni, no? Perché poi nel calcio passa tutto rapidamente, quello che diciamo ce lo dimentichiamo. Leao e Pulisic sono i migliori esterni, vuoi che non faccia il 4-3-3? E poi cosa ha fatto il 3-5-2? Quindi Leao e Pulisic hanno fatto la stagione che hanno fatto, quindi non lo so, a chiacchiere possiamo dire tutto, poi sarà sempre il campo a dare il suo verdetto. Però un pochino di chiarezza serve, perché insomma se hai 4, 5, 6 esterni e poi non giochi con gli esterni, devi cambiare totalmente il mercato, quindi che si decida adesso, no? Perché altrimenti si rischia veramente poi di svilire giocatori, come è successo credo al Milan.
1: Ti sentivo annuire anche se non ti vedevo, Alen, sei d'accordo, no, con Antonio?
3: Sì, 100%, 100%.
1: I delusi siete due. Bene, Antonio, ti ho fatto conoscere Alen intanto, e quindi anche su tutto Napoli ogni tanto un amico ti può intervenire.
0: Come no, con grande piacere.
3: Un piacere.
0: Un saluto a tutti e due.
1: Grazie Antonio, un abbraccio.
0: Ciao, buon
1: lavoro. Alen, ti ho occupato un altro slot, scherzo, no? Ti fa piacere parlare. Sì. Poi ricordiamo che non la settimana prossima, ma quell'altra, che la settimana prossima c'è a cavallo anche tra il 2 giugno, che vi annuncio non ci sarà diretta, ma ci saranno delle repliche, poi ve ne parlerà il direttore Marco Piccari. comincerà un format invece dalle 11, dalle 12.35 alle 13 con Alain Valnegri, Fabio Urbisaglia, che comincio a fare anche i nomi, sul mondiale con tanti contenuti che state già preparando, no Alain?
3: Sì. Ormai sì, beh, sì, cosa seria questa.
1: Assolutamente.
3: Fatta cosa bene. Molto seria.
1: Fatta bene, visto che non c'è la nazionale italiana, cerchiamo di raccontare lo stesso il mondiale a modo nostro.
3: Esatto, no, questo non...
1: Vuoi spoilerare qualcosa?
3: No, non defraudiamo. Come?
1: Vuoi spoilerare qualcosa?
3: Sì, avremo comunque opinioni direttamente dal Brasile con la prima informazione nazionale allenata da un italiano, che comunque bisogna coprire. Carletto Ancelotti, vedremo.
1: Certo.
3: Fabio ci darà comunque delle cose che in Italia forse non arrivano, non si percepiscono, e questo comunque è sempre un valore aggiunto nel giornalismo.
1: Assolutamente, tutto il resto lo scoprirete. Allora io intanto saluto e ringrazio Alain Valnegri. Ciao Alain!
3: E ciao Enzo, ciao.
1: A lunedì con Alain Valnegri. Grazie come al solito a tutti quanti voi. Ringrazio e saluto Giorgio Solani in cabina di regia.
4: Mangia il pollo con le mani.
1: È già pronto Lucio Marinucci, Marco Piccari, Andrea Maiocca. La redazione con Tringale hanno preparato accuratamente la scaletta di Maracanà, quindi vi lascio a loro. Appuntamento a lunedì. Ciao a tutti.

0: Cari amici del TMV News, buonasera, ben ritrovati al consueto appuntamento con la nostra trasmissione. Come sempre ci concentreremo sulle panchine perché non mancano le novità. Massimiliano Allegri sarà il nuovo tecnico del Napoli, dunque dopo l'esperienza negativa al Milan ripartirà dai partenopei, che peraltro giocheranno quella Champions che ad Allegri e al Milan è sfuggita proprio in extremis. Parliamo di questo ed altro con il nostro ospite. In collegamento con noi c'è Simone Braglia, ex portiere di Genoa e Milan, tra le altre. Ciao Simone, ben ritrovato.
1: Ciao a te e buongiorno a tutti gli ascoltatori.
0: Ti chiedo innanzitutto che cosa pensi di Allegri al Napoli. Insomma, l'affare sembra praticamente fatto. Dopo Conte al Napoli arriva Allegri. Che ne pensi?
1: Ma io credo che sia l'allenatore giusto per una squadra già formata e già da un punto di vista anche come giocatori, quei giocatori che a livello di valorizzazione non hanno bisogno di dover avere un miglioramento tecnico, perché sono già giocatori tutti affermati, tutti di un certo spessore e valore internazionale. Allegri ha dimostrato in passato che con queste squadre lui ci sa fare, perché è un buon gestore da un punto di vista di gruppo. Diverso è se fosse un allenatore che dovrebbe valorizzare la rosa, come è stato l'anno scorso, come abbiamo visto, non è un allenatore alla Fabregas, ma è un allenatore diverso e che quindi nel Napoli potrebbe essere la sua squadra giusta. Ecco.
0: Quindi sono questi fondamentalmente i motivi per i quali Allegri alla fine è riuscito a battere la concorrenza di Italiano?
1: Ma io penso di sì, al di là della negatività di quest'anno, lui con le squadre Juve e Milan, dove c'era una proprietà e dove c'erano dei giocatori che da un punto di vista di gioco, di espressione di gioco, non penso avessero bisogno di un allenatore che gli dicesse cosa fare, sapevano già loro che cosa dover fare. Quindi per cui questo l'anno scorso al Milan. Non era una squadra di queste caratteristiche. Il Napoli lo è, perché i giocatori che ci sono nel Napoli sono tutti giocatori che giocano nelle nazionali e a livello internazionale, quindi credo che dovrebbe essere, potrebbe essere la scelta giusta.
0: E secondo te la piazza di Napoli accoglierà bene Allegri, cioè riuscirà a trovare il consenso generale Allegri?
1: Beh, questa è un'altra bella domanda da 1 milione di euro. Cioè, secondo me no. Secondo me, dopo l'esperienza milanista l'anno scorso, diciamo che la piazza di Napoli non ambirebbe a un Allegri, avrebbe forse preferito un italiano, un De Rossi, un allenatore che potesse essere diverso da quelle caratteristiche che ha Allegri. Però devo dire, anch'io stesso, io preferisco anch'io, se mi dite Allegri o Fabregas, tutta la vita Fabregas, o Allegri De Rossi o Grosso, questa, perché a mio modo di vedere, secondo me, il calcio sta cambiando e il cambiamento del calcio è dettato anche da un discorso di avvento di quella new generation dei nuovi allenatori, che così bene hanno fatto l'anno scorso. Mi riferisco ai Fabregas, ai Chivu, ai Grosso e ai De Rossi.
0: Restando sugli allenatori, per la nazionale, Conte o Mancini, chi vedi?
1: Io dico Conte, però non mi dispiacerebbe nemmeno Baldini, guarda cosa ti dico. Perché anche qui, per quanto mi riguarda, io conosco Baldini e io l'ho visto allenare quando c'era un mio vecchio amico e compagno di squadra Gianluca Azzori, col quale giocavo a Perugia, che era andato a Empoli, e a me Baldini piace. A me Baldini piace perché è un allenatore sanguigno, è un allenatore che praticamente dà un'identità e valorizza quello che deve valorizzare. Noi in questo momento, a livello di nazionale, abbiamo bisogno di coraggio. Perché non abbiamo coraggio, lo vediamo anche nei nostri allenatori più affermati, che non c'è il coraggio di lanciare i giovani. Per la nostra nazionale abbiamo bisogno di un allenatore che i giovani li valorizzi. E Conte è sicuramente la miglior per esperienza, per quanto riguarda il suo curriculum, un allenatore. Però a me non mi dispiacerebbe la conferma di Baldini.
0: Senti, invece tornando al Bologna, ha detto che Italiano ha salutato il club emiliano, potrebbe esserci Tedesco a prendere il suo testimone, è un'ipotesi forte, però ecco, Italiano a tuo parere aveva davvero terminato il suo lavoro al Bologna?
1: Ma io credo che le sorti di un allenatore dipendano anche da quello che direttore sportivo e direttore generale in quel di Bologna hanno come motivazioni, perché l'allenatore ha sempre bisogno comunque di essere sostenuto da chi è nello staff dirigenziale di una società. Credo che coloro che sono a Bologna e il tempo che lui milita nel quale lui ha militato nel Bologna sia arrivato a un discorso di fine mandato, e quindi credo che forse le motivazioni per un allenatore e per Italiano, che ritengo comunque un allenatore valido, siano da ritrovare altrove.
0: Il Como, come te lo immagini in Champions?
1: Il Como avrà un futuro roseo, a mio modo di vedere, perché ha una società che ha il rispetto, diversamente da tutte le altre società, fa invidia alle big. E secondo me il Como è da considerarsi una big. Primo, perché come società ha delle potenzialità enormi. Secondo, perché c'è una rosa che, da un punto di vista di valorizzazione, è una rosa che è stata valorizzata con questo percorso nel tempo da parte di un allenatore che ha anche lui la brama di dover arrivare a determinati vertici. E in terzo luogo, perché nelle potenzialità del calcio, per gli imprenditori che sono a capo delle proprietà calcistiche, è sempre stato un lancio di marketing per le proprietà, e qui in Como, io abito a Como, la proprietà sta investendo tantissimo sulla città in merito al comparto turistico alberghiero. Per cui, a mio modo di vedere, il calcio avrà lunga vita in quel di Como con questa proprietà. Non da meno stanno rifacendo lo stadio. E secondo me il Como entrerà a far parte delle big italiane, innanzitutto, e anche, secondo me, nel percorso di Champions League avrà lunga vita.
0: Ecco, un Como che cerca naturalmente di rinforzarsi anche in vista della Champions. In attacco si parla di Leipold del Rennes, capocannoniere in Ligue 1.
1: Ma sul Como c'è un allenatore che, oltre ad essere bravo a valorizzare la rosa, c'è uno staff che lo coadiuva, e c'è un discorso di conoscenza di quel mercato di cui, che serve per arrivare a quei livelli in cui è arrivato il Como. E io, per mio modo di vedere, del Como, del progetto del Como, siamo all'inizio di un percorso. Perché è il primo anno, 3 anni fa non si pensava neanche, all'inizio del campionato nessuno avrebbe ipotizzato che il Como arrivasse in Champions. Ci è arrivato per meriti, e io credo che è solo un inizio di un ciclo che va ad aprirsi e che sarà un ciclo prestigioso per quanto riguarda l'aspetto calcistico.
0: Senti, parlando di un'altra tua ex squadra, il Genoa si va avanti con De Rossi, non dovrebbero esserci novità clamorose, anche se De Rossi resta un tecnico apprezzato da tanti club, è la soluzione più giusta, è l'ideale, insomma, continuare con De Rossi dopo il buon lavoro che ha fatto in questa stagione che si è da poco conclusa.
1: Sì, io credo che De Rossi incarni quello che è l'aspetto di ambiente, l'aspetto ambientale del tifoso genoano. Cioè, è un personaggio, è un allenatore sanguigno, è un allenatore che rispecchia in quello che è l'ambiente, le caratteristiche dell'ambiente stesso, e a mio modo di vedere, salvo casi eclatanti che dovesse essere per mancanza di quegli acquisti che magari lui richiede, ma credo che sia l'allenatore anche lì per una piazza importante. Io mi auguro che il Genoa possa arrivare in un contesto dove io sono stato con quella squadra, perché il tifoso, dopo lungo tempo, dovrebbe e potrebbe meritare qualcosina in più rispetto agli anni passati.
0: E allora Simone, grazie per il tuo intervento, buona giornata, a presto!
1: Grazie mille a te e a tutti gli ascoltatori, arrivederci alla prossima volta.
0: Adesso, dopo questa chiacchierata con Simone Braglia, vi proponiamo una serie di interviste. Iniziamo con quella a Valentino Lazzaro, che praticamente dà l'addio al Torino dopo questa stagione in Granata. Il suo contratto scade il 30 di giugno, dopodiché appunto sarà libero di trovarsi un'altra sistemazione. È stato intervistato a Monte Carlo, a margine della festa per i 30 anni dell'agenzia PMP Sport Management, l'agenzia di Federico Pastorello. A Monte Carlo, come detto, c'era per noi il nostro inviato di tuttomercatoweb.com, Lorenzo Di Benedetto.
2: Compagnia di Valentino Lazzaro, per prima cosa ti chiedo com'è stata quest'ultima stagione per te al Torino?
3: Non è stato facile, è stata una stagione difficile per tanti motivi, no? Abbiamo iniziato con un nuovo allenatore, con il mister Baroni. Dopo 2 o 3 partite abbiamo subito cambiato la formazione, non sono arrivati i risultati, l'atmosfera è diventata un po' negativa, no? Poi durante la stagione abbiamo cambiato di nuovo l'allenatore, direttore, e non è stato, anche la squadra abbiamo cambiato tanto. Allora non è stato facile, per tutti noi, anche per i tifosi che si meritano molto di più. Allora, alla fine, da quando è arrivato D'Aversa, abbiamo veramente cercato di spingere di più sui risultati e fortunatamente i risultati sono arrivati, abbiamo fatto meglio, ma secondo me c'è tanto potenziale per questo club, per i tifosi, come la storia, no? Di fare meglio e si deve fare meglio quando giochi al Torino. Allora, io spero solo tutto il meglio per questo club.
2: Il tuo contratto scadrà il 30 giugno, vorresti restare al Torino?
3: Io non posso parlare di cose che sono successe nel mio contratto, no? Ma è un fatto che adesso è in scadenza e, come ho detto, io spero solo auguro tutto il meglio per il club. E io penso che seguo il club Torino da adesso come tifoso, per sempre.
2: E ti faccio una domanda anche sul club che ti ha portato in Italia, ovvero l'Inter, no? È un Inter che continua a vincere, un Inter che quest'anno ha fatto il double, ha vinto sia lo scudetto che la Coppa Italia. C'è qualche rimpianto per te, per la tua parentesi all'Inter?
3: Sì e no, ovvio che quando sono arrivato all'Inter, no? Volevo vincere il scudetto, la Coppa e tutte le cose, ma è successo così, no? Ho avuto un infortunio dall'inizio e non ho giocato, poi la squadra ha fatto bene, ho parlato tanto con Conto, è arrivata la Coppa d'Europa con la Nazionale, ho detto devo cercare di giocare di più, sono andato al Newcastle, ho fatto bene lì all'inizio, ho fatto il mio primo gol nella Premier League, nell'FA Cup, e poi è arrivato Covid, non ho giocato di più dopo Covid, tornato anche Coppa d'Europa, si è spostato un anno e veramente non si è mai trovato un d'accordo da restare in una squadra, no? E con Torino finalmente ho trovato continuità. Con Juric che mi ha dato fiducia, anche Vanoli, ho giocato tanto e mi sono trovato benissimo. E Torino è stato e resterà sempre la mia seconda casa.
2: Qual è il tuo obiettivo per il futuro, per la prossima stagione? Che cosa cercherai nel club che andrai a trovare?
3: Sono un giocatore, allora è sempre voglio trovare una bella squadra dove gioco, dove sento la fiducia e dove c'è uno spirito da vincere, no? Questo è l'obiettivo, vediamo cosa succederà, ma lo parlo quando tutto è confermato.
0: Anche Tamezze lascerà il Torino e dunque sentiamo le sue parole a commento di questa annata dei Granata e anche a commento della sua situazione per l'immediato futuro. Le sue parole.
2: Parto da questa stagione col Torino che è finita con il pareggio per 2-2 contro la Juventus nel derby. Insomma, che stagione è stata per te e per il Toro?
4: No, prima di tutto è sempre importante di non perdere un derby che per noi. Per me personalmente, quando sono arrivato al Torino, il mio obiettivo era, uno dei obiettivi era di vincere contro la Juve, no? Quindi non perderlo era una cosa importante per me, soprattutto a casa. Poi è stata una stagione difficile con tutto quello che è stato, con il cambiamento di direttore, di allenatore. l'ambiente anche con i tifosi, che non è stata una cosa piacevole per me, anche per loro secondo me, però sì, diciamo che è stata una stagione complicata.
2: E adesso il contratto scadrà il prossimo 30 giugno, cosa ne sarà di Tamez nella prossima stagione?
4: Una bellissima domanda, poi oggi stasera siamo in questa serata fatta dal mio procuratore, dove ci sono tanti gente importante dal calcio, sia italiano che anche internazionale, quindi valuterò le opzioni, anche se sì, ho passato dei momenti difficili, però sono comunque, e secondo me rimanerò legato con il Torino per tutto quello che è successo, perché anche nelle cose male, quando sono delle cose così, rimane, no? Quindi no, valuterò tutte le opzioni e poi sceglierò.
2: Ma l'obiettivo è quello di rimanere in Italia, o magari dopo tanti anni comunque che sei in Italia, prima a Bergamo poi a Torino, vorresti andare a giocare in un altro campionato?
4: Veramente non lo so, perché adesso mi arrivano comunque, non lo so se sono delle cose concrete o no, però delle opzioni o chiacchiere importanti con diverse squadre, sia in Francia sia in Italia, anche fuori dall'Italia, quindi voglio veramente prendere il tempo di pensare e di valutare tutte le opzioni per prendere una decisione.
2: Ma la voglia di Tamez sarebbe quella di restare in Italia o magari di tornare a casa?
4: La mia voglia personalmente è di andare alla fine di un percorso che ho avuto, dove io personalmente non mi sento di aver fatto il massimo a livello dal mio potenziale, no? Penso che ho ancora tante cose da dare, e quindi al mio livello personale è di trovare un progetto dove posso raggiungere questo obiettivo.
0: Nella nuova Serie A ci sarà il Frosinone, che con Alvini alla guida è riuscito a guadagnarsi la promozione, e dunque sentiamo tutta la soddisfazione del direttore sportivo del Frosinone, Renzo Castagnini.
5: Allora, non facciamo falsa modestia, perché sarebbe assurdo e stupido. Abbiamo fatto una stagione bella, bella, diciamo inaspettata, e ci ha dato soddisfazione perché abbiamo preso un allenatore che aveva avuto gli ultimi anni, non aveva fatto bene, siamo stati coraggiosi, però sapevamo che Alvini ha del talento. Poi abbiamo lavorato con i giovani, ho trovato, devo essere sincero, a Frosinone un buon materiale, abbiamo completato la squadra e poi abbiamo fatto una stagione bella, perché abbiamo vinto col gioco, e questa è stata la soddisfazione più bella.
2: Adesso viene ancora la cosa ancora più difficile, ovvero mantenerla la categoria. Che estate sarà quella del Frosinone dal punto di vista del mercato?
5: Allora, noi dobbiamo continuare a lavorare su quello che abbiamo fatto precedentemente, perché il gap tecnico sicuramente non lo possiamo mettere a posto col mercato, quindi noi dobbiamo lavorare come abbiamo lavorato, con l'entusiasmo, con i giovani, sapendo di avere una buona struttura, e ce la giochiamo in questa maniera, non abbiamo altre armi per poter fare altro, quindi siamo sereni, siamo tranquilli, vogliamo far bene, perché voglio dire, dobbiamo avere fiducia, essere coraggiosi, e all'allenatore e ai giocatori dirò di essere coraggiosi. Dobbiamo giocarsela contro tutto e contro tutti.
6: Quando si fa bene si vince giocando con qualità, con i talenti, poi inevitabilmente il telefono comincia a squillare con più insistenza. Quanto è difficile resistere alle sirene che arriveranno, sono già arrivate per i vostri gioielli?
5: Ma guarda, noi siamo un club che, se ci chiedono i giocatori e ci soddisfano, noi giocatori siamo costretti a farli andare via. L'importante è rimpiazzarli in un certo modo, prendere ancora giovani che abbiano delle qualità, e questo è il lavoro che dobbiamo fare.
2: Ha parlato del talento di Alvini, la conferma è già arrivata. Quanto puntate anche per il futuro su questo allenatore? L'ha detto lei prima, l'avete preso e veniva da un momento difficile, adesso vi ha portato in Serie A, puntate e continuerete a puntare su di lui.
5: Guarda, parlavo col presidente l'altro giorno e mi diceva che lui dice guarda, io posso andare avanti con Alvini sempre, al di là dei risultati, quindi non è, Alvini non è un discorso di risultati. Finché vuol stare a Frosinone e finché starà bene a Frosinone, Alvini starà con noi.
0: E siamo così arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Grazie a tutti per averci seguito, buon proseguimento di serata.

0: calcio. Ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
1: Buon pomeriggio, ben ritrovati dagli studi di Firenze di tuttomercatoweb.com e TMV Radio. Daniel Uccellieri che vi parla e vi terrà compagnia fino alle 18, un'oretta per parlare del mondo della Serie C. Qui ovviamente siamo su A Tutta C, di cosa dobbiamo parlare? Oddio, qualcosina da dire di extra c'è, perché oggi c'è stata la conferenza stampa del CT ad interim Silvio Baldini in vista della gara con la Grecia, una conferenza stampa bella che potete andare a rileggervi anche sulle pagine di tuttomercatoweb.com, con anche un attacco al mondo del calcio attuale, soprattutto in Italia. Poi questa sera ci sarà l'ultimo atto in Serie B per decretare quale sarà la terza squadra a essere promossa, la finale di ritorno fra Monza e Catanzaro. L'andata il Monza si è imposto 2-0 al Ceravolo, vedremo questa sera chi sarà promosso in Serie A, e poi ovviamente parliamo di tutto quello che è successo in Serie C, tutto quello che deve succedere, perché anche in Serie C siamo arrivati all'atto finale, manca solo il doppio confronto in finale il 2 e il 7 giugno fra Union Brescia ed Ascoli per decretare chi sarà la quarta squadra promossa in Serie B, che andrà a fare compagnia a Vicenza, Arezzo e Benevento. L'andata il 2 si giocherà al Rigamonti, il ritorno si giocherà in casa dell'Ascoli, con diretta anche sulla Rai, quindi sarà anche in chiaro, sarà possibile assistere alla gara di ritorno, l'ultimo atto in serie C, che un ultimo atto di questi playoff che ci hanno accompagnato in quest'ultimo mese. Non sono mancate le sorprese, ma diciamo che l'andamento dei playoff ha rispecchiato più o meno quelli che sono state le previsioni, perché in fondo nelle Final Four sono arrivate le migliori squadre, quelle che hanno chiuso al secondo posto nella regular season, e la Salernitana che ha chiuso al terzo, una delle migliori formazioni, eliminata proprio dall'Union Brescia, mentre l'Ascoli ha vinto il confronto fra seconde con il Catania. Stagione complicata del Catania, c'è aria di rivoluzione, ne abbiamo parlato ieri qui in trasmissione, ieri sono uscite notizie sul futuro del Catania, del club etneo, con Varrà che è in corsa per il ruolo di direttore sportivo del club, un'area di rivoluzione in casa Catania per cercare di tornare subito al vertice del girone C, un girone C che non sarà facile, non era facile, figuriamoci poi con la retrocessione del Bari quanto potrà essere complicato il girone C, un girone C che vedrà squadre come Catania, Salernitana e Bari, giusto per fare qualche nome, dai. Intanto però il mercato, sempre nel girone C, perché nel girone C ci sarà anche una neopromossa che è il Savoia, ed è arrivata anche poco fa la nomina di Agatino Chiavaro come il nuovo responsabile dell'area tecnica. L'annuncio è stato dato sui canali social del club campano dal presidente del club, insomma anche qui una nuova figura in casa Savoia, una delle tante squadre neopromosse. Allora, parlavamo delle finali, del doppio confronto fra Ascoli e Union Brescia. Ringrazio ovviamente Claudio Ferrarese in cabina di regia. Andiamo ad ascoltare proprio le parole di uno dei due tecnici delle squadre finaliste, quindi Mister Tomei dell'Ascoli, dopo la sconfitta indolore in casa del Catania. Ricorderete che il ritorno fra Catania ed Ascoli è finito 2-1, ma l'Ascoli aveva vinto la gara d'andata con un netto 4-0. Andiamo a sentire le parole di Mister Tomei.
2: Io sapevo benissimo che sarebbe stata questo tipo di partita, perché conosco l'ambiente, conosco la squadra avversaria, il mister. So che è una squadra molto forte, so che è una squadra che ha una grandissima fisicità e noi ci aspettavamo questa partita, l'avevamo preparata sotto questo punto di vista, che per noi, tra virgolette, è un po' anomalo, perché non siamo abituati a fare partite di fisicità per un motivo molto semplice, perché noi non abbiamo tanta fisicità e abbiamo un altro DNA, abbiamo un DNA di palleggio, abbiamo un DNA di dominio, però ci sono delle partite, soprattutto in queste occasioni, dove devi avere l'elasticità di adeguarti. Ti devi adeguare, non perdendo il tuo DNA e la tua identità. Infatti va da sé che il primo gol abbiamo preso perché noi siamo abituati a costruire anche dal portiere. Sappiamo che a volte può succedere questo, però la cosa che mi è piaciuta è che siamo stati in grado di sporcarci, tra virgolette, le mani, perché è stata una partita, soprattutto poi nell'andare avanti, che il Catania ha messo su un binario ben preciso, che era quella della seconda palla, della fisicità, dell'attaccare la profondità anche con struttura, con due punte. E quindi sapevamo che dovevamo essere bravi a reggere il più possibile. Poi nello stesso tempo, recuperata palla o quando avevamo palla, sapevamo che potevamo far male. Infatti primo tempo con Duffizi e Alagna, oggettivamente Dini, anche con Ghiebre, Dini ha fatto delle grandissime parate. E poi il secondo tempo è stato sempre in quella direzione qui. Tant'è che io, giustamente, abbiamo valutato altri tipi di cambi, abbiamo messo fisicità anche noi e poi siamo stati bravi, secondo me, a capitalizzare la situazione, che giustamente con una squadra che deve recuperare puoi avere campo per far male. Quindi non mi rimane che fare i complimenti ai ragazzi, fare i complimenti al Catania, perché è stato un avversario veramente forte. Però secondo me nel computo dei 180 minuti i ragazzi hanno meritato questa finale e non mi rimane che fargli i complimenti. Ma Nando, cerchiamo di recuperarlo, sicuramente non hai ritmo partita, però le valutazioni vanno fatte a 360 gradi, un risultato tra virgolette abbastanza importante come quello dell'andata e in ottica valutazioni di minutaggio e di giustamente di energie, Silipo aveva speso tanto, abbiamo cercato anche Gori, aveva speso tanto, abbiamo cercato di tutelarli e abbiamo cercato soprattutto di poter dare anche del minutaggio e del ritmo partita a giocatori che in questo momento hanno giocato un po' meno. Lo stesso Milanese è partito dall'inizio, andava fatta così, perché poi sapevo che durante la partita chi entrava, come Ljovizak, come Igori, come Siripo, lo stesso Ondoi che l'abbiamo recuperato, e Corradini ci hanno dato di nuovo quell'energia per reggere botta fondamentalmente, perché poi era diventata una partita così, una partita verticale, una partita dove si gioca la seconda palla e occorre fisicità. Non è il nostro tipo di partita, ma secondo me, come nella vita, bisogna imparare a essere elastici e l'adattamento è la cosa che salva l'umanità. L'umanità va avanti perché si adatta, quindi bisogna a volte adattarsi. Ho detto ai ragazzi che la prima e l'ultima volta, però bisogna adattarsi.
3: Mister, a un certo punto ha pensato di non raccontarla.
2: Ma queste partite sono partite dove io non... Anche domenica scorsa, quando eravamo ad Ascoli, che c'era un entusiasmo importante anche in sala stampa, anche con voi giornalisti, io sono stato sempre molto... molto, tra virgolette, low profile, per un semplice motivo: conosco il calcio, conosco questi tipi di ambienti, so che quando vieni a giocare qui non è una partita come le altre, ti stai giocando tanto e può succedere di tutto, perché se prendi anche il terzo gol, che può succedere sul palo di D'Ausilio, la partita si complica ancora di più e quindi gli episodi ti possono spostare. Detto ciò, non bisogna perdere né l'identità né il DNA, semplicemente a volte adattarsi, ci può stare. E faccio i complimenti perché non era facile per noi reggere botta e siamo stati bravi, perché poi una squadra che non è abituata a fare questo tipo di partita, alla fine se andiamo a vedere ci sono stati quei due gol, però poi Samu non ha fatto tantissime altre parate, quindi siamo stati anche bravi secondo me a reggere l'urto. No, ma io dico la verità, l'arbitro ha preso una direzione che era quella di far correre, di far fare una partita, diciamo, all'inglese, giusto, e è normale che noi la subiamo un po' di più, ma questo è naturale per un motivo, perché noi avendo meno fisicità il contrasto molto probabilmente lo perdi e quindi hai svantaggio, però questo non vuol dire che l'arbitro secondo me è stato perfetto, giusto, ha fatto quello che doveva fare, è stato anche bravo nel gestire una partita oggettivamente dove c'è un pathos importante e quindi secondo me non ha condizionato nulla. Se non ha reputato che c'era fallo sul gol loro o rigore per noi, era giusto così. Poi è stato coerente in tutto, quindi per me ha fatto un'ottima partita. Mi fa piacere che mi fai questa domanda per un motivo molto semplice, perché noi siamo una squadra che è fluida, siamo una squadra che è relazionale, posizionale, ci muoviamo negli spazi e io dico la verità, mi fa piacere che mi fai questa domanda perché quando Alagna non ha fatto gol ho rosicato veramente tanto. Ma per un motivo semplice, perché in quel momento avevamo trequartista Chiebre e prima punta Alagna. Sono due terzini. E questo per me è una soddisfazione enorme. Io alleno per questo motivo. Io alleno per la soddisfazione di vedere i ragazzi giocare a calcio. Alleno per vedere questo tipo di situazioni. E lì mi è dispiaciuto molto che non ha fatto gol, perché sarebbe stato veramente un bel manifesto di calcio, e quindi adesso metteremo in punizione Alagna, però per il resto va bene così. Grazie, buona serata.
1: Queste le parole di mister Tomei, poi vedremo se avrà messo davvero in punizione Alagna per quel gol sbagliato che lo ha fatto un po' soffrire. Vedremo come andrà. Intanto nei prossimi giorni ovviamente ci sarà la conferenza stampa di avvicinamento alla finale playoff a doppio confronto con l'Ascoli, che sfiderà l'Union Brescia in questo ultimo atto dei playoff di Serie C. Torniamo al mercato perché la Reggiana, una delle squadre che sono retrocesse dalla Serie B, ha comunicato che Domenico Fracchiolla lascia il club. La Reggiana e Domenico Fracchiolla dividono le rispettive strade. La società comunica la decisione di non proseguire nella stagione alle porte, il percorso con il direttore sportivo e il direttore tecnico Gennaro Scognamiglio. A loro il club Granata rivolge un ringraziamento per l'impegno profuso e migliori auguri per le future sfide professionali e personali. Quindi non solo Fracchiolla, ma anche addio al direttore tecnico Gennaro Scognamiglio. Per quanto riguarda invece il mercato, perché il mercato adesso è quello dei direttori sportivi e quello degli allenatori, arriva una notizia che ci dà la nostra Claudia Marrone su tuttomercatoweb.com, che riguarda la Pergolettese, perché, come ci fa sapere Claudia, la scelta del nuovo tecnico per la Pergolettese è ricaduta su Antonio Giosa, che è lui il primo candidato per la panchina. L'accordo c'è, si stanno limando gli ultimi dettagli, motivo per cui ancora non è previsto un annuncio, però nelle prossime ore, nell'immediato ovviamente, però filtra grande ottimismo per la chiusura della trattativa con Mister Giosa, che firmerà un contratto annuale con la Pergolettese. Allora, torniamo invece sull'argomento clou, che è la finale dei playoff. Abbiamo ascoltato le parole di Mister Tomei, tecnico dell'Ascoli, che ha eliminato in semifinale il Catania. Adesso ci andiamo ad ascoltare le parole di Mister Toscano, il tecnico degli Etnei, parole che sanno di addio, perché è quasi certa la sua, lo aveva detto già a gennaio, che il suo percorso al Catania era finito, figuriamoci adesso dopo un esonero essere richiamato in panchina e un'eliminazione playoff che fa molto male, perché il Catania era una delle squadre indicate, almeno sulla carta, a inizio stagione, a dover lottare per la promozione diretta. Sembrava la favorita, più o meno come era successo all'Arezzo, no? nel girone B, una squadra costruita nel tempo, con il tecnico confermato, con i giocatori confermati, un grande mercato sia in estate che a gennaio. Poi Benevento ha di fatto fatto un campionato a parte, ne ha vinte, quando una squadra vince 13 o 14, adesso non ricordo preciso, partite di fila, è difficile che ci sia una squadra che riesca a tenere il passo, perché di fatto ti basta perderne un paio e perdi 6 punti, quindi quello che ha fatto il Benevento lo si può equiparare a quello che ha fatto il Vicenza nel girone A. Andiamo a sentire le parole quindi di Mister Toscano, tecnico del Catania, dopo l'eliminazione per mano dell'Ascoli.
4: Buonasera Andrea Cataldo, la Sicilia. Le chiedo se con questa eliminazione dai playoff è terminato un ciclo, è terminato l'era di Mimmo Toscano al Catania. E poi le chiedo anche, così poi dopo non la disturbo più, cos'è che è successo durante l'anno? Perché chiaramente non è una questione di playoff o di Ascoli. Cos'è che non è andata nella stagione? Grazie.
5: Tanto c'è tanta amarezza, tanta delusione, tanta frustrazione, soprattutto per la partita di oggi, che magari al 50esimo l'azione di D'Ausilio e quella di Casasola potevano cambiare, soprattutto per la partita di oggi, che magari al 50esimo l'azione di D'Ausilio e quella

0: perché se dovevamo uscire, se non facevamo l'impresa, dovevamo uscire a testa alta. E oggi i ragazzi l'hanno fatto. Il rammarico è la partita di andata dove secondo me c'è stata paura di vincere, oggi c'è stata la voglia di vincere. Non una cosa inspiegabile magari che oggi, e anche io dico, quella partita, il perché è successo, però adesso è dura parlare, c'è tanta amarezza perché so quello che io e il mio staff, i ragazzi in 2 anni abbiamo dato a Catania. 2 anni di lavoro che secondo me serviranno al Catania per costruire un Catania più forte. Ho conosciuto una squadra gloriosa, un club glorioso, una città bellissima dove ho conosciuto delle persone straordinarie, degli amici veri, è quello che oggi mi porto dietro. Poi sicuramente in questi giorni passerà il film dell'andata, di oggi, di tutto il campionato. Oggi è dura parlarne.
1: Buonasera mister, Ettore
0: Buonasera.
1: San Giorgi per Tutto Sport, il quotidiano di Sicilia. Mi riallaccio un po' alle considerazioni fatte fin qui. Se c'è la sensazione di averla un po' buttata la promozione sia nella stagione regolare con i tanti punti persi, penso in particolare dalla gara di Sorrento in poi, e poi ai playoff, come diceva lei, con la gara totalmente steccata all'andata, anche forse per delle scelte sbagliate nella
0: Quale
1: preparazione.
0: scelta?
1: Come atteggiamento, come rispetto alla...
0: Io dico che nel calcio prendi quello che ti meriti. Probabilmente oggi meritiamo questo, di uscire a testa alta, di aver fatto una... Perché poi quando nell'arco di una stagione, mille difficoltà, mille situazioni, cerchi di andare, di migliorare, poi ti fermi perché ti mancano 5-6 giocatori, ritorni, trovi una situazione, oggi lo posso dire, un ambiente depresso, una squadra svuotata. Giocatori da rimettere in piedi, da Cicirelli, da Casasola, da Donnarumma, da Di Tacchio che ogni 15 giorni con l'inflazione all'agosto si doveva fermare e stava sempre in campo. Ho cercato insieme allo staff, insieme alla società, di ricompattare l'ambiente, di ricompattare di nuovo lo spogliatoio e ci siamo riusciti, però quando ci metti troppe toppe e tiri, la toppa si stacca.
2: Mister, buonasera Federico Lo Giudice, Unica Sport. Io sento le sue parole, sembrano parole di addio da quello che dice, però io le devo chiedere a questo punto e la prego di rispondere. Una squadra ottiene dei risultati anche quando ha alle spalle una grande società. Le chiedo se lei ha avuto nei momenti di difficoltà della stagione il supporto totale del club, perché stasera per esempio quello che è emerso è che il mercato di gennaio non è ha utilizzato solo Bruzzaniti. Poi, ripeto, delle risposte la gente, perché non può essere solamente il mister ogni anno il problema o un giocatore che non rende. Parlava anche di toppe.
0: Se mi devo prendere ancora responsabilità di quelle che mi sono preso in 2 anni o mettermi davanti a fare scudo a tutte le cose, lo faccio anche stasera. Il mio percorso è finito già, a gennaio era finito. Quando alle prime difficoltà ognuno ha preso la propria strada, si è dubitato di tutto, si è dubitato delle scelte, si è dubitato di quello che si faceva, del lavoro che si faceva. E nonostante ciò, siccome abbiamo un amore viscerale per il nostro lavoro, è una passione viscerale, e quando prendo un impegno, e ci tenevo tanto a vincere qui, lo porto avanti in silenzio, mettendo la faccia ogni giorno, mettendomi davanti a tutti, perché solo così, si possono ottenere, dei risultati. Siamo ritornati, e lo ripeto, in una situazione che veramente c'era da... Non è il mercato di gennaio, sono tante cose una dietro l'altra, nelle difficoltà, non mi fate parlare voi
2: Allora,
0: perché
2: dico io,
0: oggi
2: mi prenda la responsabilità.
0: c'è tanta delusione, è figlia di tante cose. Io so solo che ci abbiamo messo l'anima e corpo ogni giorno affinché si potesse raggiungere questo obiettivo, questo sicuramente.
2: Allora, faccio la chiusa io, anche se non sono il mister del Catania. Allora, a questo punto, da quello che dice, significa che quelle modifiche di cui parlava nella scorsa stagione, che erano necessarie per crescere, non sono state
0: Non è
2: effettuate.
0: quello la scelta degli uomini, è l'essere uniti e condividere tutti insieme le cose, giuste o sbagliate che siano. A gennaio non sono state più condivise. Nel momento di

0: Ognuno non vede più nessuno. Chiudo qua.
1: Mister Sandro Gaglio, Gaglio Web, parla all'uomo e parla all'allenatore. All'uomo esiste una, ecco, un rapporto bello, sicuramente leale, e che mi porterò senza ombra di dubbio, e questa è la cosa che interessa di più. Dall'altra parte, l'allenatore, mi rendo conto che c'è stato un momento in cui la critica è stata enorme anche da parte dei tifosi, tant'è vero che quando si è pensato che ci fosse una cura diversa, si è scoperto che la cura era peggio di quello che si era lasciato. Ma la domanda è questa: perché sti ragazzi, dal punto di vista, e io ribadisco quello che ho detto, ho ripetuto per tutto l'anno e lo ripeto fino all'ultimo istante, dal punto di vista psicologico questi ragazzi hanno tra lo 0 e lo 0, messi in campo, sanno giocare, quando vogliono giocare hanno dimostrato di saper giocare. Al momento in cui c'era un attimo di sbandamento nella squadra, psicologicamente se ne sono andati più di una volta. Perché questo? Cioè,
0: è un aspetto caratteriale, è un aspetto caratteriale di questo gruppo, che nel momento in cui le cose non vanno come pensi che devono andare, come è successo ad Ascoli, la squadra magari perde quelle sicurezze, quella serenità, quella tranquillità che deve avere una grande squadra. Ma non posso rimproverargli niente, ragazzi. Ognuno c'ha il proprio carattere, le sue proprie debolezze. Qualcuno doveva capire cosa significa Catania, cosa vuol dire giocare a Catania o vincere a Catania. Però sono dei ragazzi straordinari, ognuno con le proprie debolezze, quello sì.
2: Buonasera mister, Angelo Asciuto, Futura Gol. Le sue parole ci lasciano evincere un'eventuale separazione. Io però tecnicamente le chiedo che scadenza ha il suo contratto.
3: Buonasera mister, Marcello Mazzari, 10 media. Intanto le rubo un sorriso se possibile, che l'altra volta l'avevo detto, si sbloccano gli attaccanti, ci siamo arrivati alla fine. A parte questo, visto che appunto le sue ormai sono parole d'addio, secondo lei, se dovesse dare un consiglio al Catania, società, città, gruppo, quale sarebbe? Lei che comunque qui non è riuscito a raggiungere, diciamo, l'obiettivo, però dal suo palmarès parla da solo, ha vinto tanti campionati in piazze diverse, quindi forse, ecco, non ha ritrovato, sono mancati degli elementi che in altri posti ha visto.
0: Ma in 2 anni ne ho dati tanti consigli alla società. Sicuramente se vuoi ottenere risultati diversi devi fare cose diverse e pensare in modo diverso.
4: Buonasera mister, Marco Zappala per City Zone Sicilia 242. Se Catania ha lasciato qualcosa a Toscano, io sono sicuro che...
0: Tantissimo, un'esperienza straordinaria è stata.
4: Sono sicuro che anche Toscano l'ha lasciato.
0: Perché anche le cose, le delusioni ti lasciano qualcosa dentro. Per me è stata un'esperienza a 2 anni, Catania la consiglio a tutti, a quelli che c'hanno la... che possono, perché ogni giorno ti devi ingegnare per trovare una soluzione, per risolvere un problema. La città splendida, la storia di questo club si respira, quando entri qua dentro si respira. Per me è stato un onore allenare il Catania. E lascio bella gente, dei veri amici, sicuramente continuerò a frequentare, perché Megadani mi ha lasciato tanto.
4: Le chiedevo solo se c'è qualcosa, se tornasse, dovesse tornare indietro.
0: Sei, ma cose di mano non si cambiano niente.
5: Grazie.
0: Prego. Posso?
5: No, solo una cosa, vista la curiosità. Non rimane per scelta sua.
0: Federico. Scusa.

0: Seconda parte di A Tutta C, qui in diretta dagli studi di Firenze di tuttomercatoweb.com e TMV Radio. Daniele Uccellieri sempre al microfono che vi terrà compagnia per un'altra mezz'oretta scarsa fino alle 18 per parlare di Serie C. Lo facciamo con il direttore di tuttoc.com, Ivan Cardia. Ciao Ivan.
1: Buon pomeriggio, ciao Daniele, buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori.
0: Allora, caro Ivan, siamo all'atto finale, mancano le ultime due partite, poi questa infinita stagione di Serie C sarà in archivio, andrà in archivio Union Brescia ed Ascoli. La domanda a bruciapelo te la faccio subito, così via il dente e via il dolore. Chi è la favorita?
1: Ma allora, ti do una risposta che sarà sicuramente sbagliata, però io sono... No, perché io con i pronostici sono una pippa al sugo. Però
0: anch'io,
1: fondamentalmente per ora, però io avevo detto che il Brescia per me era la squadra favorita a inizio playoff, siccome non si sa come, nonostante questo mio vaticinio, sono riusciti ad arrivare in finale i lombardi, e allora ti devo dire per forza che per me è Brescia, perché insomma almeno mantengo la coerenza. Rispetto a quello, hanno superato il fatto che io abbia pronosticato, diciamo, un bel percorso per loro. Sono arrivati fin qui, mantengo la mia previsione. Poi, uscendo dallo scherzo, devo dire che l'Ascoli ha fatto vedere qualcosa in più in questi playoff. Oggettivamente, secondo me, ha fatto vedere dei contenuti superiori al Brescia, però. Non è proprio una partita secca in cui tutto può succedere, perché sui 180 minuti diciamo che poi il valore ha un peso, però diciamo, detto, riconosciuto all'Ascoli che forse ha qualcosa in più, per me la favorita è Brescia.
0: Che poi vinciamo tutti, no? Perché io non prendo mai pronostici, però a inizio playoff ho detto che secondo me era l'Ascoli la favorita, quindi possono fare tutti gli scongiuri possibili i tifosi di entrambe le squadre, quindi uno sbagli tu, sbaglio io, quindi facciamo pari, no? Come si dice, esatto, quindi siamo a posto, caro Ivan. Senti, sarà un'estate lunga, non solo per quanto riguarda il mercato, perché siamo al 29 maggio e abbiamo già club come la Ternana che ripartiranno, se va bene, dalla serie D, club che fanno fatica ad iscriversi. Insomma, cosa ti aspetti quando poi arriveremo al sodo, ovvero alla compilazione dei calendari? Ti aspetti un'altra annata con varie XY all'inizio dei sorteggi, oppure ti aspetti che le cose vadano per il verso giusto?
1: No, allora le XY no, mi aspetto un po' di defezioni, non mi aspetto che siano rimpiazzate in tempo, e non me lo aspetto per fare, diciamo, la Sibilla Cumana, ma perché oggettivamente sono state fatte negli ultimi tempi delle modifiche normative, secondo me abbastanza importanti in tal senso, perché per esempio da quest'anno finalmente la domanda di ammissione non è una lettera che poteva far chiunque, ma deve essere corredata da determinati elementi, cioè la fideiussione e il pagamento della tassa di iscrizione, che vuol dire che chi la presenta ha trovato i soldi per la tassa di iscrizione, si è trovato chi gli garantisse una fideiussione, insomma ha già fatto un percorso di esborso economico abbastanza rilevante, e quindi poi difficilmente si tira indietro. Quindi secondo me quest'anno avremo